0: quadro, le accise sul gasolio rincarano oggi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino a ieri. E per la legge elettorale alla Camera è addirittura d'arrivo.
1: Il primo voto di fiducia sulla riforma della legge elettorale è previsto oggi in tarda mattinata, il secondo domani. Il governo ieri ha chiesto alla Camera la fiducia sui primi 3 articoli della nuova legge, cuore della riforma modificata in Senato e ora di nuovo all'esame della Camera per il via libera definitivo. Sul tavolo ci sono il premio di maggioranza e il meccanismo delle preferenze con i capilista bloccati. E proprio il voto segreto a luglio costò al governo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze. La maggioranza ha paura della tenuta e del voto segreto che ci sarà. La fiducia, dicono PD, Movimento 5 Stelle e AVS, è uno schiaffo al Parlamento. In attesa di sapere come andrà il voto, Giorgia Meloni ha intanto depositato un campione vocale all'ufficio brevetti europeo. Io sono Giorgia Meloni, ripete per 2 volte la Presidente del Consiglio nel demo che serve a tutelarsi da casi di clonazione della voce con sistemi di intelligenza artificiale, dopo i casi denunciati nei mesi scorsi su immagini false diffuse in rete. All'orizzonte ci sono la campagna elettorale e la partita del voto anticipato, evocato ieri dal capogruppo in Senato di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. Potrebbe esserci l'esigenza di votare a maggio, ma, ha puntualizzato Malan, per Fratelli d'Italia la legislatura va fino alla scadenza naturale dell'autunno 2027. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E adesso andiamo in Spagna con l'annuncio di elezioni anticipate. Il servizio.
2: Ora comienza una campagna elettorale che va a star profondamente marcata per la vivienda.
3: Adesso inizia una campagna elettorale che sarà profondamente segnata dall'emergenza abitativa. Non usa giri di parole la portavoce del sindacato degli inquilini spagnolo per indicare il vero protagonista della prossima corsa alla Moncloa, ovvero quella crisi abitativa che non ha soltanto costretto Pedro Sánchez a convocare nuove elezioni dopo il no in Parlamento ai decreti salva casa, profilandosi al tempo stesso come il tema centrale della prossima campagna elettorale, senza distinzione di colore tra blocco di destra e di sinistra, perché appare chiaro che chi saprà venire incontro alle richieste della piazza, tra affitti alle stelle, sfratti e fondi di investimento, avrà grandi possibilità di vincere le elezioni, nonostante ad oggi i sondaggi vedano chiaramente in vantaggio la coalizione di destra formata da Popolari e Vox. A sperarci è soprattutto Sánchez, la cui leadership è uscita fortemente indebolita dalla crisi migratoria di Ceuta e che adesso spera di riuscire a formare una coalizione più solida e duratura per confermarsi alla guida della Spagna. Maria Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
0: Dalla Spagna in Medio Oriente, mentre Israele celebra il ricordo della strage del 7 ottobre 2023, i servizi segreti lanciano un nuovo allarme.
4: Israele si è fermato oggi per ricordare il 7 ottobre, 3 anni dopo il massacro di Hamas, nel giorno relativo secondo il calendario ebraico. Alle 6:29, l'ora dell'attacco, le bandiere sono state portate a mezz'asta. Cerimonie in tutto il paese, la principale sul Monte Herzl a Gerusalemme. Il presidente Herzog ha invitato gli israeliani a custodire la solidarietà di quel giorno e ha chiesto che i fallimenti siano indagati senza pregiudizi. Il capo di Stato Maggiore Zamir, alla base di Kim, ha detto che i successi militari non cancellano il fallimento. Il premier Netanyahu ha promesso che non ci sarà perdono per gli assassini e che la missione a Gaza sarà portata a termine. Il suo discorso è stato interrotto da Yaakov Godo, il padre di Tom, ucciso per errore da fuoco amico a Kisufim. Non hai protetto mio figlio, ha gridato. Netanyahu si è fermato qualche secondo, poi ha proseguito. E cresce la tensione di Londra con Gerusalemme. Il Regno Unito starebbe considerando di espellere i diplomatici del paese ebraico se Israele chiuderà il consolato britannico a Gerusalemme Est dopo le sanzioni di Londra ai prodotti delle colonie in Cisgiordania. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
0: E ora un altro quadrante di conflitto, l'Ucraina, ancora tensione ai confini tra Estonia, Russia e Moldova, Mosca minaccia nuovamente Kiev.
5: Disponiamo dei mezzi per monitorare i confini, così il Cremlino risponde alla notizia pubblicata dal Financial Times, secondo cui l'Estonia, pur non pensando ad attacchi imminenti, sta trasferendo le proprie truppe verso il confine con la Russia. Una munizione è precipitata intanto in Moldova, vicino al posto di frontiera con l'Ucraina di Palanca. Un agente lievemente ferito, il posto di frontiera è stato chiuso. Sono invece 2 le persone morte dopo che droni russi hanno attaccato una nave turca che trasportava mais nel Mar Nero, lo riferiscono le autorità della Romania, allertate per l'incendio su un mercantile nella sua zona economica esclusiva. Abbiamo colpito una nave al servizio dell'esercito di Kiev, la risposta di Mosca, che ha di nuovo esortato i diplomatici a lasciare la capitale ucraina perché, spiega, rimarrà sotto attacco. Nuovo raid russo sul ponte nord di Kiev durante la visita domenica del cancelliere tedesco Merz, la Germania rischia di essere trascinata in un conflitto violento con la Russia, avverte l'intelligence tedesca, secondo cui Berlino rappresenta un ostacolo significativo alle ambizioni russe. Salgono intanto a 5 i morti e a 39 i feriti negli ultimi attacchi russi su Kharkiv, mentre nella regione di Poltava oltre 20.000 persone sono senza luce dopo che un drone russo ha colpito un impianto energetico. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Karl Deseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel sono i vincitori del premio Nobel per la medicina 2026. Mentre per lo sport calcio, dopo lo spettacolare 6-2 dell'Under 21 contro la Polonia, ieri è scesa in campo la nazionale maggiore che ha ottenuto un'importante vittoria contro la Turchia. Tutti i dettagli nel servizio.
6: Sorrisi, applausi, due vittorie pesanti, aveva proprio bisogno di un lunedì così il nostro calcio. In Nations League l'Italia di Roberto Mancini batte per 3-1 la Turchia ed è ora seconda nel proprio gruppo alle spalle della Francia che sempre ieri sera ha superato a Saint-Denis in rimonta il Belgio per 4-1. A Bologna per gli azzurri in rete Scamacca, Calafiori e Pio Esposito dopo il momentaneo 1-1 di Schmir. In classifica Francia a 10 punti, poi seguiamo noi a 7, il Belgio a 6. Siamo certi almeno del terzo posto, ci giocheremo qualcosa in più a novembre quando ospiteremo i francesi e faremo visita ai diavoli rossi. E goleada dell'Under 21 che a Pescara ha travolto 6-2 la Polonia, conquistando così il primo posto nel girone e l'accesso diretto alla fase finale degli europei di categoria. Tra i marcatori il fiorentino Ondur, autore di una doppietta, compreso un gol con un pallonetto da 70 metri di distanza. E oggi dalle 13 a Roma appuntamento al Foro Italico presso la sede del CONI, attesa la decisione della giunta sulla vicenda del mancato tesseramento del presidente FIGC Malagò, che potrebbe perciò decadere dal ruolo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Valeria Bernardi per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Per vincere non ci vogliono schemi e chiacchiere, ma una formazione solida, continuativa e impegno, concentrazione, quello ci vuole, non il 4-4-4, il 3-7-9, quelle cagate lì.
1: Ma hai ragione, amico whatsappatore, la formazione continuativa ce l'abbiamo. Io, Carlo Genta, Pierluigi Pardo e Giovanni Capuano. L'impegno ce lo mettiamo, la concentrazione ci proviamo, le chiacchiere a volontà.
2: Pardo, ci vuole la qualità ragazzi.
3: È chiaro, la qualità.
1: Insomma, chiacchiere sportive di qualità. Siete tutti convocati dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15 e la domenica dalle 17 alle 19 su Radio 24.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
5: Uno, nessuno, 100 Milan, di Andrew Spannaus.
6: Buongiorno, buongiorno, è lunedì mattina. No, però infatti, non mi sento proprio benissimo.
7: No, no, infatti, diciamolo subito, no, Andrew Spannaus via, via, ti vedo...
6: Un po' giù.
7: Sei sì, abbacchiato, un... sai cosa vuol dire abbacchiato?
6: Sì, sì, che assomiglia a un agnello, sì.
7: Sì, vabbè, sì, nel senso psicologico, sei un po', sì, un po' giù. Ho la soluzione per
6: cos'è,
7: te.
6: Cos'è?
7: Cari amici, ho la soluzione per te. Guarda, ce l'ho qua, l'abbiamo preparata. Una bella aspirina.
6: Ah, ecco.
7: Una bella aspirina, attenzione.
6: Ne ho bisogno. Beh, sì, sì, dammi l'aspirina, dammi, cioè, l'aspirina.
7: Scusate,
6: l'aspirina.
7: Scusate se in diretta... Insomma, sentiamo un po'. Senti un po' se friccica, no, vabbè, si scioglie. Sì, sì. No, si sente
6: beh,
7: poco.
6: Un pochino,
7: si scioglie,
6: un pochino.
7: Sì. Ho una bella aspirina, eccolo qua, per l'americano. Ma sapete perché, cari ascoltatori? Tieni.
6: Grazie, grazie.
7: Perché questi hanno un presidente, un presidente.
6: Sì, però noi no, lo prendiamo...
7: Non far finta.
6: Ma noi
7: bella.
6: Lo prendiamo con la pastiglia in America, mica queste
7: questi
6: cose
7: Questi qui, imperialisti, hanno un presidente... tale Donald Trump, che ha dichiarato di essere psicologicamente dipendente dall'aspirina.
6: Sì, ma che ne ho bisogno, perché lui prende quella normale, quella piena di aspirina, tutti i giorni, che ha tipo 386 grammi di prodotto attivo.
7: Quando finirà? Se fammelo sentire, quando finirà questa cosa?
8: I love bear aspirin, I take an aspirin a day. I don't know if it works, but psychologically I need it. It thins the hell out of your blood, I guess.
7: Non so se avete capito, ha detto... Io non so neanche bene che cosa faccia o se faccia bene.
6: Beh, comunque,
7: ma ne ho bisogno...
6: bisogna rispettare. Io prendo qualche pastiglia per malanni passati, eccetera. Uno si abitua a prendere una certa cosa e continua a prenderla.
7: Ma ho capito, ma è un farmaco.
6: Io,
7: non
6: prendo,
7: è che...
6: io prendo a una certa ora la pastiglia.
7: Senti, Lorenzo,
6: se la
7: Nespoli...
6: prendo dopo o prima,
7: vieni qua,
6: non è giusto.
7: L'americano che fa questa messa in scena non vuole bere.
6: Poi chi è psicologicamente debole, insomma,
7: sì.
6: Ora di più.
7: Ormai dobbiamo darla a qualcuno. Vedo un Lorenzo Nespoli un po' raffreddato, eccolo qua.
6: Però ha già un livido sulla mano, non lo so se ti conviene.
7: È per quello che ci sono i lividi sulla mano.
6: Beh, se hai il sangue più limpido,
9: no, io ne ho bisogno davvero, sono raffreddato,
6: sì.
9: Sono i famosi virus parainfluenzali di maniera che porta in redazione.
6: Scusate, ma questa è l'aspirina C, in America non usiamo sta roba, l'aspirina con la vitamina C, una roba che fate voi, i tedeschi l'avranno creato, la Bayer, quello che è.
7: Quindi Lorenzo Nespoli ha psicologicamente e fisicamente bisogno di un'aspirina, è un po', ti senti un po' Donald Trump.
9: Ti per sopportare Alessandro Milan dobbiamo prendere un'aspirina al giorno.
6: Qualcosa di più forte ti serve.
7: Due o tre aspirine, vattene. Pietro La Corte in regia, purtroppo a fianco c'è Andrew Spannaus e insieme in redazione Miriam Lucchetti. Purtroppo a fianco c'ho
6: a fianco, guardavo a fianco, ma poi hai detto il mio nome.
7: Sì, vabbè. Poi Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Aspirina Nespoli, un po' raffreddato e un po'... sei venuto a spargere dei virus qui, come direbbe Manera. Vai Pietruzzo! Buon lunedì, chiamateci all'800 24 0024. Quando finirà questa sciagura di Donald Trump? Quando finirà?
6: Ma non è l'aspirinetta, non è la cardioaspirina, è quella proprio piena, lui ha insistito,
10: Donald Trump!

0: fatta un'altra, tra l'altro, Donaldone, eh? Ha presentato una sua assistente, non so che ruolo abbia, Margot Martin.
1: Comunicazione, fa foto, video, cose per i social, mi sembra.
0: Vabbè, dello staff, lo staff presidenziale. Qualcuno la
1: chiama consigliere speciale per la comunicazione.
0: Qualcuno la chiama anche fake Melania, perché è molto somigliante, sembra somigliante a Melania Trump. E presentandola a un comizio, vabbè, ha detto brava, bravissima, poi ha fatto anche degli apprezzamenti sui cavalli da corsa, dicendo è figlia dei genitori, io amo la questione dei geni dei cavalli da corsa, c'è proprio un discorso razziale.
1: Mi piace il sangue, la questione
0: il sangue,
1: puro sangue.
0: Ha anche detto nel presentarla è molto brava, molto bella, dentro, fuori, è anche molto brava a fare tante cose, una delle quali non posso dirla, perché sennò la mia carriera politica finirebbe qui. Donald Trump.
2: She's known for a number of things and I can't mention one because if I do my political career will be over. You can never say that a woman is beautiful. If you say a woman is beautiful, that's the end of your political career, but I'll say it anyway. She is a beautiful woman inside and out. She's worked for me for, like, from the beginning. Margot, where are you, Margot?
3: Margot!
2: Get up here, Margot! Come here, Margot! Come.
3: Come here, Margot!
2: I won't make you speak. She's very shy. Come here.
0: Vabbè. Come è here. Molto, aggiungi, è molto She's timida, per forza, dopo quello che hai detto davanti al mondo. Si sarà un po' imbarazzata, più che timida. Vabbè, però,
1: forse qualcuno però. È un po'. Qualcun altro è un po' gelosa. Vabbè.
0: Ragazzi, questo è. Allora, il tema forse politico più interessante di cui si deve parlare non è la Leopolda, state tranquilli, non è il centro, la sinistra, la destra, gli sbandamenti, una roba, la legge elettorale questa settimana, io vorrei emigrare in Burundi quando i giornali riempiono paginate di queste cose qui, Renzi che dice a Forza Italia venite qui, se
1: Burundi
0: non
1: forse
0: centro...
1: la stessa legge elettorale da decenni, non come vuoi.
0: Non lo so, guarda. Mi deprimo tantissimo, avrei bisogno di 10 aspirine quando leggo di queste cose. No, il tema politicamente più interessante è tutto il dibattito che proviene dalla Spagna, se volete coinvolge anche se per altri motivi la Francia, e forse arriverà anche in Italia, soprattutto la Spagna, il tema della casa, ragazzi.
1: Housing.
0: La casa, l'accesso alla casa, un paese in cui i giovani non possono comprarsi una casa e devono sperare nell'eredità dei nonnini, santi nonnini, è un paese fermo, direi fermo se non morto. Con che prospettiva può avere un paese in cui un giovane, al contrario di quello che facevano i nostri papà, i nostri nonni, le nostre nonne, le nostre mamme, che potevano lavorando comprarsi una casa, noi no. Noi, i giovani.
1: Sì, però ereditate la casa dei vostri genitori e dei nonni. Cioè, in Italia siete tutti proprietari di casa, eh?
0: È vero.
1: 75%, tutti sono meno figli, e alla fine i figli saranno pieni di case, sono tutti ricchi. Poi si lamentano,
0: dici,
1: che non hanno i soldi.
0: Attenzione,
1: tutti ricchi.
0: Andrew Spannaus, questa teoria.
1: Quanti di voi avete ereditato una casa?
0: I giovani italiani sono ricchi.
1: Sono ricchi a livello
0: patrimoniale,
1: no? Perché riceveranno tutta sta roba, sempre meno figli, e poi
0: dovranno vendersela a un certo punto, perché
1: no, la mettono, cioè avranno pochi, hanno pochi figli anche loro, quindi l'affittano agli stranieri che vengono qui in vacanza, agli americani, quindi vi salviamo un'altra volta.
0: No? Affittando le vostre case.
1: È difficile, è vero, difficile comprare la casa.
0: Però guarda che è un tema interessante, cioè io temo che in Italia non ci sia questa protesta, un po' perché siamo poco abituati a protestare, è un po' una questione di tempo, dicono alcuni esperti, nel senso che in Spagna adesso è esplosa anche sulla vicenda di una ottantenne che era stata sfrattata, vabbè. Una vicenda che era la legge Mari Carmen, no? Questa ottantenne che è stata sfrattata, la casa data ai fondi, eccetera. Questa è stata un po' la scintilla che ha fatto scatenare tutto, ma il tema profondo c'è e prima o poi credo che arriverà anche in Italia. Cioè già c'è, già se ne parla nelle grandi città, l'accesso alla
1: nelle
0: casa.
1: Nelle grandi città, sì. Ma ti devo dire che negli Stati Uniti proprio quest'anno, pochi mesi fa, si è varata una legge ampia, bipartisan, che a Trump non piaceva. Infatti si è rifiutato di firmarla, l'ha lasciata diventare legge senza firmarla, cioè se lui non la firma ma non pone il veto diventa legge lo stesso, bipartisan, che limita per esempio i grandi fondi dal numero di appartamenti che possono comprare. quindi per evitare la finanziarizzazione, riduce gli intoppi burocratici per costruire le case, quindi ci sono tanti aspetti che hanno creato che nel tempo, proprio per affrontare questa cosa, che in America la casa è diventata molto più costosa anche.
0: Sì, sì. Va bene, va bene. L'ascoltatore che dice il 75% dei proprietari è la solita favola. No, sono dati dell'Istat, dati dell'osservatorio delle case.
1: Ascoltatore, cioè, dove abiti?
0: Non è che sono dati numerici, incontestabili, poi si può contestare tutto, per carità. Però uno più uno fa due, generalmente. Almeno qui a Radio 24 ancora crediamo in questa piccola favola, che uno più uno faccia due. Allora, adesso
1: non
0: vogliamo
1: parlare così male del popolo, dai.
0: No,
1: non essere...
0: anche noi siamo del popolo.
1: Sì, certo, sei popolissimo.
0: Allora, vogliamo parlare di intelligenza artificiale, lo facciamo con quello che succede in America. Tra l'altro, notizia che oggi viene data dal Corriere della Sera, non è proprio quello di cui parliamo, però mi piace lanciarla così. Massimo Gaggio oggi fa un'inchiesta: nell'era dell'intelligenza artificiale, il 10% di giovani americani, caro Andrew, non frequenta più le persone, ma i bot, cioè, e secondo alcuni esperti nel giro di 5 anni tutti quanti avremo un bot come amico o amica o compagno o compagna.
1: Iniziate con i social, accedere con questa cosa. Infatti gli americani, sai che fanno meno sesso, dicono, i giovani americani fanno molto meno sesso,
0: fallo col bot.
1: Escono meno, parlano meno con le persone, parlano con i telefoni,
0: fallo col bot.
1: E adesso...
0: Vabbè, se succede tutto questo, forse è anche legato al fatto che ci sono, anzi sicuramente che ci sono dei proprietari di queste big tech, che un giornalista del Corriere della Sera racconterà in due puntate sulla 7, una in onda questa sera. Lui è Federico Fubini, che è con noi gentilmente collegato. Buongiorno, buonanotte per te, caro Federico.
3: Grazie dell'invito.
0: So che sei in California e per raccontare, lo farai appunto sulla 7, a partire da questa sera in due puntate, chi sono queste persone che di fatto governano il mondo. Anzi, questa è la prima domanda che ti faccio, cioè i vari Elon Musk, Sam Altman, Peter Thiel, qualcuno dice che non contano più i voti e i parlamenti e le democrazie, i rappresentanti delle democrazie eletti, ma queste persone sono il vero potere globale, è così?
3: Non c'ho la risposta esatta, Alessandro, magari la avessi, però basta vedere come sono trattati non solo a livello, ma sopra il livello di capi di Stato di altri paesi, da parte per esempio del Presidente degli Stati Uniti, o come sono ricevuti quando vanno nel Golfo, o quando vanno anche in Cina in certi momenti, sicuramente, ma lo sanno loro stessi, decidono di moltissime cose che riguardano non solo il nostro futuro, ma il nostro presente. Per questo quello che abbiamo voluto fare nella trasmissione è capire chi sono veramente queste persone, al di là della loro immagine pubblica, che passato hanno, anche che infanzia hanno avuto, perché alla fine si capisce come si forma la personalità di una persona a volte anche vedendo da dove viene, che passato ha, appunto, no? Come si è formata quella persona. E soprattutto nel caso di Elon Musk, Peter Thiel, in una certa misura anche di Sam Altman, ci sono tantissimi punti in comune.
1: La famiglia di Musk ha avuto un po' di... insomma, si è parlato un po' della famiglia di Musk, no?
3: Sì, allora, famiglia molto complicata, padre assolutamente molto complicato con cui lui cresce, genitori che si separano abbastanza rapidamente. Lui cresce con questo padre molto aggressivo, molto manipolativo e anche violento, o che, come dire, sottoscrive alla violenza. Musk era questo bambino molto timido, si direbbe un secchione, un geek, che leggeva tutte le enciclopedie che gli capitavano sotto gli occhi, e nel Sudafrica dell'apartheid, perché lì lui cresce, veniva pestato pesantemente dai compagni di classe. Una volta è stato pestato in maniera così violenta che si è dovuto operare più volte per mettere a posto il naso. Una delle reazioni del padre, la reazione del padre è stato: hanno fatto bene perché tu sei troppo timido. Una cosa del genere.
0: Esatto.
3: No,
0: è interessante anche questo... scoprire, Federico, forse quali sono, oltre che il passato, quali sono le mire di queste persone. Ecco, nell'inchiesta, in due puntate che hai condotto, si capisce qual è l'obiettivo di queste persone. Immagino, certo, quello di perseguire un benessere economico e potere, ma possiamo ridurre tutto solo a questo?
3: Ma io credo che le loro mire siano, perché questa è un'altra delle caratteristiche, molto spesso si odiano fra loro, siano prevalenti gli uni sugli altri, sono ossessionati gli uni dagli altri, hanno avuto storie di forti avvicinamenti e violentissime rotture gli uni con gli altri, Dario Amodei con Sam Altman, Sam Altman con Elon Musk. Lo stesso Elon Musk ha avuto uno scontro durissimo con Peter Thiel, che lo ha cacciato quando lui era amministratore delegato di PayPal, all'inizio, in qualche modo intorno all'inizio della loro avventura, o Elon Musk contro Larry Page, che gli ha rubato un altro genio dell'intelligenza artificiale, forse il più grande genio di tutti, che è Demis Hassabis, il capo, diciamo, dell'intelligenza artificiale oggi di Google, che Elon Musk ha presentato a Page di Google, fondatore di Google, convinto che non gliel'avrebbe portato via, gliel'ha portato via, e da allora loro si odiano. Dunque l'odio reciproco è sicuramente uno delle grandi motivazioni di queste, sì, persone, battersi a vicenda.
0: Il nostro Andrew Spannaus, che è americano, insomma, ci ha ricordato varie volte, no, del loro ruolo e del loro potere, no, anche per Donald Trump. Donald Trump, Andrew, cosa pensa di queste persone?
1: Abbiamo visto negli ultimi mesi una situazione molto interessante, poi Fubini lo saprà e ci racconterà cosa significa per noi, ma Trump subisce un po' di pressioni politiche della base. Sappiamo che gli americani sono molto arrabbiati per i data center, perché vedono come non solo le strutture che danno fastidio, usano tanta acqua, energia, eccetera, ma anche come un po' simbolo di tutti questi problemi più ampi, la sorveglianza, i problemi dei social, la possibilità, il rischio di perdere il lavoro, eccetera. Trump ad un certo punto ha detto va bene, facciamo la regolamentazione, poi ha fatto questo accordo pochi giorni fa, di fatto abbiamo fatto l'accordo, nell'accordo c'è scritto che le aziende si devono autoregolamentare,
0: sì,
1: quindi alla fine
0: voi,
1: tutti questi nemici, Federico, dovranno mettersi insieme e decidere, secondo quello che hanno deciso, a decidere come andrà l'intelligenza artificiale. Cosa significa per noi questo?
3: Lì c'è una contraddizione di fondo, perché queste persone sostengono allo stesso tempo che l'intelligenza artificiale è potentissima, che è il futuro, che è anche potenzialmente pericolosissima, e allo stesso tempo ritengono di non poter essere regolamenti da nessun altro, se
1: quindi
3: non
1: fate fare
3: stessi,
1: a noi, fate a noi proteggere voi contro di noi.
3: Esatto. Allora, ma se la farmacia, dunque l'industria farmaceutica, è potentissima, e lo è perché salva le nostre vite, è pericolosissima, e lo è perché se prendiamo i farmaci sbagliati ci sentiamo molto male o potremmo morire, a nessuno salterebbe in mente che le aziende farmaceutiche si debbano autoregolare, no? Questo o si potrebbe dire lo stesso delle banche: sono potentissime perché lo sono, gestiscono il denaro, sono pericolosissime, come abbiamo visto quando è saltato Lehman Brothers, ma a nessuno verrebbe in mente che le banche si devono autoregolare. E questo è il cuore della contraddizione di questi personaggi, tutti, anche quelli che dicono di volere il bene dell'umanità, come Dario Amodei.
0: Ma perché secondo te, Federico, non si riesce invece a imporre una regolamentazione dall'alto, come nel caso appunto delle banche, delle farmacie?
3: Allora, due industrie motivi. Sì. Allora, due motivi. Uno è perché è un'industria relativamente nuova, dunque c'è un viaggio. Nel 1906 le banche non erano ancora regolamentate, poi dopo l'ennesima crisi finanziaria è stato imposto la nascita della Federal Reserve. Dunque è un'industria nuova, c'è un viaggio, c'è un percorso da fare. E la seconda ragione, devo dire, l'ho cerco di raccontarlo molto nella trasmissione che viene onda stasera dopo Augias sulla 7, ma ne parlo anche nel mio libro che è uscito il mese scorso, Imperi allo specchio, sulle contraddizioni degli Stati Uniti di fronte alla Russia, e che come la Russia è diventata un sistema dominato da oligarchi negli anni 90, così oggi gli Stati Uniti, invece di trasformare la Russia in una democrazia, in una economia di mercato, sono gli Stati Uniti che assomigliano alla Russia degli anni 90, hanno i loro oligarchi e i loro oligarchi con il denaro controllano il potere politico, e dunque per il potere politico è molto difficile controllare queste persone.
0: Il nostro Andrew qui sugli Stati Uniti come la Russia dice,
1: forse esageriamo
3: non è convinto.
1: diciamo così
3: non lo so se Trump... posso, scusa, poi ti lascio parlare, ma grazie. Al momento in cui un seggio al congresso molto competitivo può costare 300 milioni di dollari o una campagna per le presidenziali può costare oltre 15 miliardi, è chiaro che chi ha il denaro influenza il processo politico in una maniera determinante.
1: Ah sì, da questo
3: punto di vista Donald gli Trump, Stati Uniti hanno un'oligarchia in questo momento.
1: Donald Trump ha fatto più soldi o meno soldi di Hillary Clinton e di Kamala Harris in campagna elettorale? Ha fatti meno. Entrambi i casi, molto meno.
3: Adesso mi dai
1: due frasi, dai. Cioè, sì, la realtà è che il modo in cui, dai tempi di Obama, il modo in cui si raccolgono i soldi negli Stati Uniti è cambiato moltissimo, e quindi sì, è verissimo che avere tanti soldi e soprattutto le decisioni della Corte Suprema e la creazione dei super PAC, cioè i soldi esterni, contano, però si è dimostrato che quando c'è un tema forte o un candidato forte, i soldi contano molto meno. Cioè, i repubblicani adesso hanno molto più soldi adesso per la televisione, però vinceranno i democratici quasi sicuramente. Cioè, è vero che c'è un grosso problema in questo senso, però la politica e la protesta popolare è più forte anche di questo, e per fortuna c'è ancora la protesta
0: questo
1: popolare.
0: Questo a livello politico, però che ci sia un'oligarchia dei big tech,
1: questo di sicuro. Ci vuole l'antitrust, sono d'accordissimo. Cioè, l'antitrust in realtà c'è un movimento in, quest-

0: notti, ai donatori delle sue campagne elettorali o del suo partito, affittava delle notti alla Casa Bianca. No?
1: Nella
0: Dunque,
1: Lincoln Bedroom.
0: nella Lincoln Bedroom, esattamente.
1: Non sappiamo cosa succedeva nella Lincoln Bedroom.
2: È meglio non saperlo.
1: Come here,
0: si vede, no, si vede molto bene che poi ci sono degli studi che fanno vedere che i membri del Congresso, nella stragrande maggioranza dei casi, in tante decisioni, che siano sulla regolamentazione, per esempio, dei farmaci o criteri fitosanitari o sulla finanza, votano secondo l'interesse del loro finanziatore, non secondo l'interesse del loro elettore. Dopodiché non vuol dire che vince sempre quello che ha più soldi. Quello che sto dicendo è che il livello è interessante che tu citi J.D. Vance, perché la carriera di J.D. Vance è
1: Certo.
0: stata, nel documentario lo raccontiamo e nel libro lo racconto, la carriera di J.D. Vance è stata creata dai soldi di un oligarca della Silicon Valley,
1: Ma
0: che è
1: J.D. Vance è lo
0: Peter Thiel.
1: strumento di Thiel o J.D. Vance ha usato Thiel per arrivare dov'è? Questa è la domanda con cui ti lascio.
0: Ti rispondo così: J.D. Vance è un dipendente di un'azienda di Thiel. La sua carriera politica viene creata dal denaro di Thiel, e quando J.D. Vance entra 2 anni dopo essere entrato al Senato con i soldi di Thiel, entra alla Casa Bianca, entrano nell'amministrazione americana 7-8 persone che lavoravano per
2: Sì,
0: Peter Thiel.
2: insomma, il tema è ti creo la carriera e poi mi sarai riconoscente, mettiamola così, una volta che avrai il potere giusto.
0: Questo non è molto diverso dalla Russia degli anni 90, poi ci sono ovviamente evidenti differenze, ma questo no.
2: Guardate questa sera, in seconda serata, Mercanti dell'anima, l'intelligenza artificiale è il nostro futuro, è un'inchiesta in due puntate, la prima di Federico Fubini, un reportage. Grazie Federico da California per essere stato con
0: Grazie,
2: noi, ti lasciamo andare a dormire.
0: buonanotte e buona giornata. No, buonanotte per me e buona giornata a voi,
2: È
0: scusa.
2: chiaro, buonanotte Federico Fubini dalla California, quindi è l'ora di andare a dormire, è ben passata mezzanotte. Allora noi andiamo, è inutile che siete come la Russia anni 90, questo è il titolo ovviamente con
1: semplificazioni.
2: tutte le sfumature del caso, ma il concetto, prendi il cuore del concetto, no? Il cuore del concetto, un gruppo di oligarchi che controllano con i soldi il potere, ecco. Ovviamente nell'ambito di un sistema democratico.
1: Diciamo che hanno una forte influenza, ma la politica è perfettamente in grado, almeno e lo stiamo vedendo, no? Periodicamente, di cambiare questa situazione. La nostra storia lo dimostra, e io conto che succederà ancora.
2: Anche stavolta.
3: La passione si sente. Ricordatevelo.
4: Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
5: Bene, bene, bene, bene, bene, bene.
6: Grazie Dario Ricci, è tutto per questo GR. Adesso That's America con Alessandro Milan e con Rosanna Magnano. Il GR torna alle 11.
2: Ma che è successo? Ma che è successo? Ieri mattina, grande Elisabetta Fiorito, Alessandro Mina e Rosanna Magnani.

0: Mi rubi That's America, insomma.
1: Si sa. Soltanto sei tu quello che vieni qua, metti un piede e poi dopo ci sono già i carri armati. Ma l'hai detto con un tono, hai bisogno di un'aspirina, che podcast è?
0: Come over here Alessandro, come here Alessandro.
1: Che podcast è? Qual è il titolo del podcast?
0: That's Aspirin, no, that's America.
1: Ecco, oh.

0: Bannau, se non ti senti bene, stai a casa, così una voce meno fastidiosa, già che c'è quella di Milan da supportare.
1: Ma perché la sopporti, caro ascoltatore? Ma c'è un panorama di offerta radiofonica strabiliante in Italia. Perché devi farti del male?
2: Potere psicologico su questo, su questo come su altri. Sono contrari, però non riescono a staccarsi.
1: Ragazzi, tra un po' abbiamo un ospite che potrebbe aiutarti.
2: Esatto.
3: Oh, Andrew, ma cioè, non mi dica siete esagerati in tutto, cioè noi qua in Italia abbiamo i blisterini piccolini, le pastilline, voi avete i bottiglioni.
2: Hai visto quanto è grosso Trump?
1: Sì, ricordaci quanto è grande la Super Gulp.
2: Super Big Gulp, quello più grande che hanno fatto era 1,7 litri.
1: La bibita.
2: Mi dia. Per quello che hai bisogno del SUV per portarlo in giro. Abbiamo inventato il SUV per portare in giro la bibita.
1: Il porta bibita.
2: Sì, esatto. Oppure il coffee da un litro.
1: Un Super Big Gulp, 1,7 litri.
4: In Alto Adige, lo sai che l'Alto Adige, appunto, essendo una regione a statuto speciale, metà della casa te la paga la regione. Da noi invece in Lombardia cosa ti danno le case? Un calcio in culo.
2: Ecco, tra i comunisti e i capitalisti.
0: Io ritorno a ribadire che non è una questione di case o non di case, è una questione di voglia di lavorare. Non potete pretendere di comprare case di qua, di là e di su e di giù lavorando 6 ore al giorno, palestre, non palestre, aperitivo. Dobbiamo fare dei sacrifici. Andare a lavorare e fare sacrifici, signori miei.
2: Direi
0: che
2: sono
0: tutte chiacchiere. Andare a lavorare, fare ore, 10-12 ore al giorno e il sabato lavorare tutto il giorno. Vedi che ne compri di case finché vuoi.
2: Direi che sono abbastanza d'accordo con il sentimento di questo ascoltatore.
5: Certo,
1: il workout.
2: Bisogna lavorare.
1: Lavorate. Allora, questo è il clima con cui accogliamo la nostra amica Agnese Scappini, filosofa, psicologa, psicoterapeuta. Buongiorno e ben ritrovata.
6: Buongiorno a voi. Buongiorno.
1: Vuole dare un consiglio al primo ascoltatore, non so se l'ha sentito, che dice che non riesce a sopportare le nostre voci, però evidentemente ci ascolta tutti i giorni. Che tipo siamo nella settimana della salute mentale.
2: Esatto. Che disturbo è questo qua?
6: Esatto, ma magari è un esercizio, no? Come tollerare o diventare più bravi a tollerare le cose.
1: Mi sembra giusto. Allora, noi abbiamo chiamato Agnese Scappini partendo da una notizia di cronaca. Non ci interessa approfondire quello che è successo in quella setta, sentito, in Piemonte, dove hanno arrestato un presunto santone, gente schiavizzata. Lo schema è il solito, no? Che avviene in tante situazioni simili, e vorremmo cercare di capire che cosa spinge una persona, io lo dico proprio laicamente, da persona molto razionale, ecco, faccio fatica a cadere in quel tipo di tentazioni, chiamiamole così. Sbaglio, Agnese Scappini? Può capitare anche a me, può capitare a tutti?
6: Ma allora, dobbiamo sempre ricordare che noi siamo prodotto di un contesto, non semplici esseri che si autodeterminano, no? Quindi, se noi andiamo a vedere le vittime quali sono, che possiamo dire, come hai ben detto, che le vittime hanno tra l'altro dei profili abbastanza simili a quelli riferibili alla violenza in generale, ovvero una vulnerabilità che dipende tipicamente dalla solitudine, da una solitudine sociale, quindi da una debolezza sociale, da una debolezza anche economica, no? Quindi da una fragilità che non mi permette di sentirmi forte nel mondo. E nel nostro contesto, e qui bisogna aprire sempre il concetto di libertà da rivedere, la libertà è molto minacciosa per chi non ha degli strumenti o delle strategie necessarie per vivere nel mondo, no? E quindi contesti protetti, come comunque queste sette vendono, rendono sicuri, o comunque fanno sentire un senso di sicurezza a chi appunto è particolarmente vulnerabile.
1: Questo
6: quindi
1: succede immagino all'inizio, ma quando poi succede quel meccanismo per cui ti dicono adesso ti devi rapare i capelli a zero, adesso devi fare sesso con me, perché alla fine in queste situazioni si va sempre a finire sul sesso, devi fare sesso con me perché ti devi purificare, trovare l'altissimo, insomma quei soliti discorsi. Come mai non scatta un freno, una molla, un qualcosa che mi dice boh?
6: possiamo fare la stessa domanda per ad esempio le donne che subiscono violenza all'interno dei rapporti, no? Perché ad un certo punto, quando quella cosa diventa insostenibile, logicamente, obiettivamente insostenibile, si rimane lì. Ci sono vari elementi che compongono queste vicende. Innanzitutto il fatto che mi vergogno, inizio ad umiliarmi, a sentirmi umiliata e a vergognarmi. Quindi ovviamente già parto da un'immagine di me debole, ok? Io sono un minus rispetto al resto del mondo, perché già entrando in questi contesti evidentemente io parto da un'immagine di me debole, fragile. In più queste vicende che mi accadono vanno a confermare questo che io sento di me, e quindi perché dovrei ambire o avere qualcos'altro? Magari lo merito tutto questo. Attenzione, non è così illogico questo tipo di ragionamento. Lo dico, io lavoro con donne che subiscono violenza e che quindi e coppie che agiscono questo tipo di violenza. All'interno di quei meccanismi dove io mi sento al sicuro, e pur di avere questa sicurezza io sono disposta ad accettare condizioni che in realtà vanno, la faccio un po' complicata ma la sintetizzo, vanno a confermare quell'immagine di me negativa che arriva dalla mia già vulnerabilità esistenziale. Certo. E quindi poi non riesco più a uscire.
2: Ma c'è una,
6: no?
2: Quindi ci stai dicendo che molte persone comunque si rendono conto che qualcosa non va, ma non riescono a superarlo, sì, per via di questa. Ma ci sono, poi ci saranno altre persone che alla fine si identificano con la guida, anche sì, l'oppressore, eccetera, e lo fanno volentieri, dicono, no? Ci saranno persone
6: ad una sindrome di Stoccolma, che molto facilmente si va dispiegando, ovvero quel santone violento, perché poi insomma dai racconti, particolarmente irruento, imprevedibile, eccetera, quindi era a tutti gli effetti un aguzzino. Come mi salvo io dall'aguzzino? Cercando di prevederne i comportamenti. Per prevedere i comportamenti di un aguzzino, io devo in qualche modo identificarmi con lui. E riuscire a prevederlo mi conferma, mi dà un senso di sicurezza a cui io mi lego. Quindi noi sentiamo molto spesso, dico io che faccio questo lavoro, donne che mi dicono: a volte preferivo, lo metto qui, lo dico qui, ma insomma è forte, preferivo sapere che mi avrebbe picchiato piuttosto che non sapere quello che sarebbe successo. E più o meno trasliamo queste dinamiche patogene, ovviamente, in questi contesti, che poi diventano collettivi, quindi ancora più complicati, perché dico: io mi sento male, ma se a tutti gli altri va bene, allora sono sbagliato io.
1: Sì. Tra l'altro in Italia c'è questo problema da sempre, che abbiamo eliminato la legge sul plagio, cioè su stabilire, questo è il 1981 credo, stabilire che cosa sia plagio. Una persona è plagiata, qual è il crimine, qual è il discrimine per capire se una persona è plagiata oppure decide di avere dei comportamenti? In assenza di una legge si fa fatica anche a stabilire che cos'è una setta, per esempio.
6: Esatto, non solo, è anche complicato quindi lì interferire e andare a capire quanto quella persona è capace di intendere e volere, è delicatissimo, perché una persona plagiata, appunto la legge viene anche tolta in un certo senso per questo motivo, è una persona che poi dovrebbe essere valutata se capace di intendere e volere, e lì apriamo tutto un altro scenario, mentre a volte persone plagiate sono persone comunque molto capaci di intendere e volere, ma cadute in un sistema dovuto, come dicevo, anche a dei contesti pregressi da cui queste derivano, ripeto, fragili, deboli. Le persone che subiscono violenza, attenzione, noi abbiamo un immaginario riguardo la violenza, anche la violenza di genere affettiva, che riguarda magari estrazioni sociali inferiori, no? E invece non è affatto così. Io ho tantissime persone, coppie, donne di estrazione anche sociale molto alta, Quindi per dire che la vulnerabilità del singolo, dell'individuo, quindi la propria identità, dipende da tante cose, non è semplice andare a costruirne o a costruire sistemi protettivi che ci difendano da questo, no?
1: Sta di fatto che se ci sono tante persone che vanno nelle sette, vuol dire che ci sono tante persone insoddisfatte della vita, di quello che il mondo gli offre, di quello che la realtà offre, la quotidianità offre, o no? Perché
6: io
1: sennò,
6: credo che in questo tempo sia più una conseguenza dell'individualismo che la nostra società compone, no? E comporta, cioè questa estrema solitudine che tante persone hanno, non solo l'anziano come sentiamo a dire, ma c'è tanta solitudine nel senso non solo che siamo effettivamente soli, non abbiamo amici, ma solitudine nel senso che non troviamo persone con cui sintonizzarci, sentirci compresi, capiti, stare bene. E questo ovviamente trova nella collettività di un sistema rigido, forcluso, devo dire, no? ed estremamente simbiotico, eccetera, un sistema comunque protettivo dove io non sono solo, perché all'essere umano essere solo non piace. Preferiamo vendere tantissima parte della nostra libertà pur di avere un senso di protezione, di collettività o un senso di appartenenza.

0: Uè Milan, anch'io non lo sopporto Spanaus, però non riesco a cambiare perché create dipendenza, né?
1: Che poi l'aspirina è stata creata da un italiano presso la Sorbona, tale Raffaele Piria di Reggio Calabria, e la leggenda dice che il nome aspirina derivi dall'Aspromonte, la montagna bianca.
2: Milan, voglio farmi del male, parla almeno per 5 minuti di Garlasco.
3: Ma no, vedete, cioè, criticate tantissimo il fatto che si parli ovunque di Garlasco. Noi non parliamo di Garlasco, ne abbiamo parlato qualche volta. In questa settimana, per esempio, non abbiamo mai parlato.
4: Devo dire che l'effetto psicologico...
3: Non abbiamo neanche mai cercato il nostro amico Umberto Brindani per venire qui.
4: Fa effetto anche su di me.
3: Cosa? Aspetta... Perché ridono in redazione.
4: Oggi ho guardato, ho aperto i giornali italiani, venendo qua, dal primo articolo che ho letto, cos'è? Ho scelto di leggere Garlasco.
3: Sì, perché c'era l'intervista. Devo dire, ieri
4: ai
3: sera,
4: genitori, sì, di Pierpaolo.
3: Tra l'altro,
4: Cocci.
3: Scusate, è verissimo, non va in onda, non domenica sera, l'hanno replicata ieri sera. Hanno fatto uno speciale. No, perché ieri sera scanalavo. E a un certo punto ho visto i genitori intervistati da Silvia Toffanini. Sì, e quindi a quel punto l'ho guardata, ma ho detto: ma strano, perché è verissimo, non va in onda la domenica sera. Però me la sono guardata.
4: Lui ha palinsesto in testa. Lui. A proposito di repliche, sai cosa va in onda alle 10 di mattina di domenica a Radio 24?
3: That's America.
4: Sì.
3: Sì.
4: Ascoltate? No, ascoltate il
3: con podcast. Rosanna Magnano. No, quella è stata una creazione dell'intelligenza artificiale di Pietro La Corte, Pietro Farabutto La Corte.
4: Però, suo amico agente AI, lui ha molto bisogno, sì, di sentirsi vicino.
3: Allora, è la seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Adesso voglio far raccontare questa cosa che avviene negli Stati Uniti d'America. Sapete che c'è la cultura del college in America. Questo ha dato anche vita a tantissimi film, commedie, un po' sporcaccione, un po' molto, cioè si ride, si scherza. In realtà, soprattutto per un caso specifico, se ne sta parlando negli Stati Uniti d'America, perché è successo un fatto molto molto grave. Ce lo vuoi raccontare?
4: Allora, si sta parlando di un caso di stupro, accusa di stupro di gruppo alla Cornell University. Cornell University in Ithaca, New York, è un'università della Ivy League, quindi lo stesso gruppo di Harvard, Yale, eccetera, quindi
3: prestigioso,
4: considerato molto prestigioso e grande come università. Una ragazza ha accusato alcuni altri, vari ragazzi, di averla stuprata mentre era sotto l'effetto dell'alcol. Questo però, l'accusa è venuta in ritardo.
3: Sì, perché inizialmente non è stata molto creduta.
4: All'inizio no, poi ha fatto l'accusa, però il fatto è che il campus police, quindi perché ogni campus universitario grande ha la sua forza di polizia, loro hanno gestito l'indagine e hanno deciso che sarebbe stato un po' difficile fare l'accusa, non erano sicuri, quindi l'hanno lasciato cadere, non hanno fatto riferito alla polizia per fare un'accusa al sistema giudiziario. Quindi è uscito questa cosa quando la ragazza è ripartita dicendo: guardate, non mi avete ascoltato, adesso è diventato un grande scandalo,
3: sì,
4: e che bisogna riaprire il caso, e si riaprirà.
3: Ma non solo il caso, a parte che credo avesse anche assunto della chetamina, cioè l'accusa,
4: esatto, sì,
3: che fosse stata drogata, oltre insomma all'utilizzo dell'alcol massiccio. Però da lì è partita una serie di inchieste. Il New York Post, come racconta oggi Repubblica, ha reso noto che nel 2024, cioè anno di quella presunta violenza a Cornell, nelle università americane sono stati denunciati 8.227 stupri. In testa c'è l'università, in testa in questa classifica certo non onorevole, l'Università dello Utah, 146 casi, 122 avvenuti nei dormitori, poi a seguire Colorado Boulder, 96 casi, Ohio State, vabbè, Penn State, UCLA e così via.
4: In generale sono università molto grandi, questi di 20, 30, 40, 50 mila studenti. Adesso io non voglio minimizzare, però voglio dare un'idea di della differenza di cosa c'è oggi. Secondo me non è che ci sono più casi di stupro, tentati stupro, tendenzialmente oggi. Quello che c'è è c'è una più attenzione alla possibilità di denunciare. Probabilmente sono più denunce.
3: Quindi emergono no? più di questi
4: emergono
3: casi.
4: Di più. Però c'è stata molta attenzione negli ultimi anni a questa cosa. Molta attenzione, però metti insieme
3: i casi avvengono,
4: no,
3: sì,
4: i casi avvengono tanti.
3: C'è un ruolo molto particolare, sarà il caso magari di fare una puntata di un podcast.
4: That's America!
3: Molto
4: vedi
3: bene.
4: Mi sono svegliato?
3: Esatto, su i ruoli in questo caso delle fraternities. Tra l'altro lo dico perché un'ascoltatrice credo che ci abbia anche mandato una mail a thatsamerica@radio24.it dicendo raccontate che cosa sono le fraternities, e ci sono anche le sororities negli Stati Uniti?
4: Sì, c'è un ruolo di questa, che sono delle case, dei gruppi dove c'è, possiamo dire, una sorta di, cioè una grande fratellanza, ecco, però anche forse una sorta di omertà all'interno. Ci sono cose che ti segnano per tutta la vita come parte di questo gruppo, e sicuramente diventa, diciamo, difficile che uno vada contro l'altro, testimoni contro l'altro, cose del genere. C'è un aspetto in particolare però che devi sapere. Parlo con te, che altri no.
3: Sì, okay. Solo a me.
4: Che nello stato di New York, uno dei motivi perché sembrava difficile fare l'accusa formale, nello stato di New York, se tu ti sei intossicato, in questo caso intossicata volontariamente, hai bevuto, hai preso droga, allora la possibilità di accusare di stupro è praticamente inesistente.
3: Cioè diventa quasi una colpa ubriacata.
4: Tu non puoi dire io mi sono ubriacata, ero disposto a tutto ma poi mi ha fatto male. E quindi stanno cercando di cambiare la legge a New York, ma vari stati hanno questa legge che rende più difficile, perché ovviamente stiamo parlando di diciottenni, ventenni, tanto alcol, a volte droga.
3: E poi succede.

0: E film
1: Spike.
0: Spike Lee, va bene, ok. Ma con il film era Do the Right Thing.
1: Bravo! Protagonista. Bravo. Uno, uno.
0: Ah, questo era quello che ha portato in giro. Il boombox. Il boombox. Vabbè, il film l'ho visto in realtà.
1: Ti amo, fratello.
0: Ma era più forte.
1: Ma
0: nel film.
1: Odio.
0: Era più forte.
1: Amore e odio, fratello. Se ti amo, ma se ti odio,

0: Pannauso che parla degli Stati Uniti è un po' come quella moglie che dice che la suocera è una stronza, ma lo può dire solo lei perché è la madre.
1: Milan, piuttosto che lavorare 12 ore al giorno, come ha detto l'ascoltatore, per comprare la casa e vivere in quel modo lì, quindi non avendo tempo per fare nulla, piuttosto mi compro un camper o vivo in tenda. Non esiste fare quel tipo di vita lì.
2: Sono
1: se lui l'ha fatta, sono affari suoi, ma io quella vita non la farò mai.
3: Ma non ha detto 12 ore al giorno, ha detto un po' più di 6.
2: No, ha detto 12,
3: sì.
2: Più il sabato.
4: Direttore, buongiorno, volevo rispondere al boomer che ha chiamato prima. Insomma, facciamoli notare che oggi puoi anche lavorare tutti i giorni, 7-24, ma le case che puoi comprare con 4 noccioline e 3 fave non esistono più, ma non siamo più negli anni 70.
2: Ha detto il direttore che ha Spannauso.
3: Direttore, sei tu, direttore.
2: No, ma per carità, no.
4: Direttore,
2: no.
4: Buongiorno, volevo rispondere.
2: Direttore, vabbè, niente, ok. Va bene, dai, finiamo la prima ora così con i Public Enemy a scivolare verso il giornale radio.
3: Scivolare
2: Radio Raim. Va bene, la seconda ora tra poco.
5: GR24 di mezzanotte.
6: Pressione fiscale ancora in aumento in Italia mentre cala il potere di acquisto delle famiglie. Spagna al voto anticipato il 29 novembre mentre proseguono le manifestazioni contro la crisi abitativa. L'allarme dei servizi segreti israeliani, Hamas sta preparando un attacco complesso o un rapimento su vasta scala. Calcio, l'Italia batte nuovamente la Turchia in Nations League. In primo piano l'economia con i dati Istat che fotografano una pressione fiscale nella penisola che aumenta e un calo della propensione al risparmio delle famiglie.
7: Aumenta la pressione fiscale e calano propensione al risparmio e potere d'acquisto delle famiglie. Sono i trend fotografati dall'Istat nel secondo trimestre del 2026. In particolare la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di mezzo punto percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E i dati Istat di oggi ci raccontano anche che il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%, ma la propensione al risparmio è stata pari al 6,7%, in diminuzione di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. Il prodotto interno lordo, il PIL del paese, è invece cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. La variazione acquisita per il 2026, depurata degli effetti di calendario, risulta pari allo 0,8%, confermando quanto diffuso lo scorso primo settembre. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: E a completare il quadro, le accise sul gasolio rincarano oggi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino a ieri. E per la legge elettorale alla Camera è addirittura d'arrivo.
8: Il primo voto di fiducia sulla riforma della legge elettorale è previsto oggi in tarda mattinata, il secondo domani. Il governo ieri ha chiesto alla Camera la fiducia sui primi 3 articoli della nuova legge, cuore della riforma, modificata in Senato e ora di nuovo all'esame della Camera per il via libera definitivo. Sul tavolo ci sono il premio di maggioranza e il meccanismo delle preferenze con i capilista bloccati. E proprio il voto segreto a luglio costò al governo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze. La maggioranza ha paura della tenuta e del voto segreto che ci sarà alla fiducia, dicono PD, Movimento 5 Stelle e AVS, è uno schiaffo al Parlamento. In attesa di sapere come andrà il voto, Giorgia Meloni ha intanto depositato un campione vocale all'ufficio brevetti europeo. Io sono Giorgia Meloni, ripete per 2 volte la Presidente del Consiglio nel demo che serve a tutelarsi da casi di clonazione della voce con sistemi di intelligenza artificiale, dopo i casi denunciati nei mesi scorsi su immagini false diffuse in rete. All'orizzonte ci sono la campagna elettorale e la partita del voto anticipato, evocato ieri dal capogruppo capogruppo in Senato di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. Potrebbe esserci l'esigenza di votare a maggio, ma, ha puntualizzato Malan, per Fratelli d'Italia la legislatura va fino alla scadenza naturale dell'autunno 2027. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: E adesso andiamo in Spagna con l'annuncio di elezioni anticipate. Il servizio.
9: Ora comincia una campagna elettorale che va a essere profondamente marcata per la vivienda.
10: Adesso inizia una campagna elettorale che sarà profondamente segnata dall'emergenza abitativa. Non usa giri di parole la portavoce del sindacato degli inquilini spagnolo per indicare il vero protagonista della prossima corsa alla Moncloa, ovvero quella crisi abitativa che non ha soltanto costretto Pedro Sánchez a convocare nuove elezioni dopo il no in Parlamento ai decreti salva casa, profilandosi al tempo stesso come il tema centrale della prossima campagna elettorale, senza distinzione di colore tra blocco di destra e di sinistra, perché appare chiaro che chi saprà venire incontro alle richieste della piazza, tra affitti alle stelle, sfratti e fondi di investimento, avrà grandi possibilità di vincere le elezioni, nonostante ad oggi i sondaggi vedano chiaramente in vantaggio la coalizione di destra formata da Popolari e Vox. A sperarci è soprattutto Sánchez, la cui leadership è uscita fortemente indebolita dalla crisi migratoria di Ceuta e che adesso spera di riuscire a formare una coalizione più solida e duratura per confermarsi alla guida della Spagna. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
6: Dalla Spagna in Medio Oriente, mentre Israele celebra il ricordo della strage del 7 ottobre 2023, i servizi segreti lanciano un nuovo allarme.
11: Israele si è fermato oggi per ricordare il 7 ottobre, 3 anni dopo il massacro di Hamas, nel giorno relativo secondo il calendario ebraico. Alle 6:29, l'ora dell'attacco, le bandiere sono state portate a mezz'asta. Cerimonie in tutto il paese, la principale sul Monte Herzl, a Gerusalemme. Il presidente Herzog ha invitato gli israeliani a custodire la solidarietà di quel giorno e ha chiesto che i fallimenti siano indagati senza pregiudizi. Il capo di Stato Maggiore Zamir, alla base di Kim, ha detto che i successi militari non cancellano il fallimento. Il premier Netanyahu ha promesso che non ci sarà perdono per gli assassini e che la missione a Gaza sarà portata a termine. Il suo discorso è stato interrotto da Yaakov Godo, il padre di Tom, ucciso per errore da fuoco amico a Kisufim. «Non hai protetto mio figlio», ha gridato. Netanyahu si è fermato qualche secondo, poi ha proseguito. E cresce la tensione di Londra con Gerusalemme. Il Regno Unito starebbe considerando di espellere i diplomatici del paese ebraico se Israele chiuderà il consolato britannico a Gerusalemme Est dopo le sanzioni di Londra ai prodotti delle colonie in Cisgiordania. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
6: E ora un altro quadrante di conflitto, l'Ucraina, ancora tensione ai confini tra Estonia, Russia e Moldova, Mosca minaccia nuovamente Kiev.
12: Disponiamo dei mezzi per monitorare i confini, così il Cremlino risponde alla notizia pubblicata dal Financial Times, secondo cui l'Estonia, pur non pensando ad attacchi imminenti, sta trasferendo le proprie truppe verso il confine con la Russia. Una munizione è precipitata intanto in Moldova, vicino al posto di frontiera con l'Ucraina di Palanca. Un agente lievemente ferito, il posto di frontiera è stato chiuso. Sono invece 2 le persone morte dopo che droni russi hanno attaccato una nave turca che trasportava mais nel Mar Nero, lo riferiscono le autorità della Romania, allertate per l'incendio su un mercantile nella sua zona economica esclusiva. Abbiamo colpito una nave al servizio dell'esercito di Kiev, la risposta di Mosca, che ha di nuovo esortato i diplomatici a lasciare la capitale ucraina perché, spiega, rimarrà sotto attacco. Nuovo raid russo sul ponte nord di Kiev durante la visita domenica del cancelliere tedesco Merz, la Germania rischia di essere trascinata in un conflitto violento con la Russia, avverte l'intelligence tedesca, secondo cui Berlino rappresenta un ostacolo significativo alle ambizioni russe. Salgono intanto a 5 i morti e a 39 i feriti negli ultimi attacchi russi su Kharkiv, mentre nella regione di Poltava oltre 20.000 persone sono senza luce dopo che un drone russo ha colpito un impianto energetico. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Carl Deseret, Peter Hegemann e Georg Nagel sono i vincitori del premio Nobel per la medicina 2026. Mentre per lo sport calcio, dopo lo spettacolare 6-2 dell'Under 21 contro la Polonia, ieri è scesa in campo la nazionale maggiore che ha ottenuto un'importante vittoria contro la Turchia. Tutti i dettagli nel servizio. Sorrisi, applausi, due vittorie pesanti, aveva proprio bisogno di un lunedì così il nostro calcio. In Nations League l'Italia di Roberto Mancini batte per 3-1 la Turchia ed è ora seconda nel proprio gruppo alle spalle della Francia, che sempre ieri sera ha superato a Saint-Denis in rimonta il Belgio per 4-1. A Bologna per gli azzurri in rete Scamacca, Calafiori e Pio Esposito dopo il momentaneo 1-1 di Schmir. In classifica Francia a 10 punti, poi seguiamo noi a 7, il Belgio a 6. Siamo certi almeno del terzo posto, ci giocheremo qualcosa in più a novembre quando ospiteremo i francesi e faremo visita ai diavoli rossi. E goleada dell'Under 21 che a Pescara ha travolto 6-2 la Polonia, conquistando così il primo posto nel girone e l'accesso diretto alla fase finale degli europei di categoria. Tra i marcatori il fiorentino Ondur, autore di una doppietta, compreso un gol con un pallonetto da 70 metri di distanza. E oggi dalle 13 a Roma appuntamento al Foro Italico presso la sede del CONI, attesa la decisione della giunta sulla vicenda del mancato tesseramento del presidente FIGC Malagò, che potrebbe perciò decadere dal ruolo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Era questa l'ultima notizia di GR24 condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Valeria Bernardi per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Maria.
3: No, listen.
4: Uno. Nessuno. 100.000. Come on. Su Radio 24. Ed è tutta un'altra cosa.
3: Listen.

0: per la sua coerenza e intelligenza, io darei ad Andrew Spannaus la cittadinanza onoraria.
1: Di che paese? Sì, ma di che paese? Aspetta, non ha finito. Cittadinanza onoraria di quale paese?
2: È Burundi?
1: Cara ascoltatrice, ha finito il messaggio sul più bello. Darei per la bravura.
3: Si sente minacciato, Alessandro? Lui non mi vuole come cittadino.
1: Ma no, figurati io.
4: Dite al signor Spannauso che non c'è bisogno di fare il giuramento sulla Costituzione italiana, essendo l'Italia uno stato satellite degli Stati Uniti, per la proprietà transitiva vale anche la cittadinanza statunitense in Italia.
3: Proconsole, posso essere il proconsole dell'Italia?
5: Premesso che io sono straniera, che ho la doppia cittadinanza, per poter ottenere la cittadinanza italiana ho dovuto fare un esame di livello B1, e ho dovuto presentare con la mia domanda di cittadinanza il certificato dell'esame superato a livello B1. Allora, non capisco come è successo che la prefettura abbia anche concesso la cittadinanza a questa signora, perché o ha consegnato un certificato di B1 falso, che dubito fortemente, o chissà cosa è successo.
1: Sarebbe molto interessante approfondire. Oddio, è un caso
3: Salvini
1: di cronachina.
3: Salvini manderà gli ispettori. Salvini
1: un caso
3: lo
1: di cronachina.
3: Farà.
1: Però effettivamente come ha fatto a passare questo esame la signora che non sa spiccicare mezza parola?
6: Facciamo come in Svizzera, che per dare la cittadinanza devi sapere i nomi delle vacche della stalla Bormilli. Ciao.
1: Questa credo che Elisabetta Fusconi potrebbe smentirla come notizia. Potrebbe, perché magari in realtà è una delle caratteristiche che servono per diventare cittadini svizzeri. Oh, però Andrew Spannaus prima fuori onda mi diceva questa cosa, penso si possa rivelare, che non so se è il caso particolare, ma negli Stati Uniti possono toglierti la cittadinanza.
3: Possono
1: succedere
3: farlo.
1: Che
3: io
1: ti
3: mi ricordo di aver ricevuto un foglio su questa cosa tanti anni fa, quando indagavo sulla questione. Possono farlo, io conosco un amico a cui è successo, che abitava in Germania per decenni. Cioè, se tu appunto giuri fedeltà a un altro paese, in alcune situazioni gli Stati Uniti ti possono togliere. Poi di base non succede.
1: Cioè, perché a lui gliel'hanno tolto, gliel'hanno è diventato tolto. Cittadino tedesco, e per questo gliel'hanno tolto.
3: Per adesso io non me l'ho raccontata tutta, forse lui è andato a insultare loro o qualcosa, però non lo so cosa è successo, cioè non ero lì.
1: Verrei negli Stati Uniti a far fuori.
3: Il mio amico Chris mi ha detto così, che gliel'hanno detto, vabbè, vado a parlare con i suoi amici tedeschi, basta. Quindi potrebbero togliertelo, quindi devo stare con voi. Vabbè, intanto l'ascoltatore ci ha detto che siete solo una provincia nostra.
1: Quindi no. sei già con noi, anzi sopra di noi, ci metti anche i piedi in testa.
3: Dai, sono accanto, siamo amici.
1: Va bene, ci ha chiamato Clemente da Roma, buongiorno Clemente.
7: Buongiorno. E allora niente, volevo portare l'esperienza di mio genero, che è un cittadino americano, lui è nato a Erie, Pennsylvania. E per prendere la cittadinanza italiana, dopo aver sposato mia figlia, ha fatto l'esame B2, e nell'esame B2 c'è stata anche la compilazione di una lettera formale a una pubblica amministrazione, quindi ha dovuto dimostrare di conoscere anche il burocratese, una cosa incredibile. Quindi
1: insomma, ci sono degli esami, ci sono dei certificati che bisogna produrre. La domanda è sempre quella: che razza di certificato avrà prodotto questa signora?
3: Certificato?
1: Forse non so, a sto punto un certificato falso, farlocco, oppure non lo so. Questo non si sa. Clemente, comunque la ringraziamo per questa testimonianza. Allora, la nostra Elisabetta Fusconi ci tiene a smentire in parte. In parte, cioè non bisogna conoscere i nomi delle vacche, frisone, eccetera, in Svizzera, però devi conoscere i nomi di fiumi, valli e cantoni. Cioè, come funziona, Elisabetta? Uno ti dice: mi dica il fiume che passa nella città di Lugano. Che ne so.
3: Vabbè.
1: Passa un fiume a Lugano, tra l'altro. Non lo so, ci sarà
3: un, c'è un lago. C'è un lago, un grande lago.
1: Sì, beh,
3: un
1: lago, so di c'è il lago di Lugano. Fin lì ci arrivo. Ecco qua, la nostra Elisabetta Fusconi. Non so, per esempio, nel canton Uri, allora, mi dica il nome di due fiumi che passano in canton.
8: Allora, intanto l'ottenimento della naturalizzazione della cittadinanza è materia in gran parte cantonale.
1: Vabbè,
8: quindi ogni cantone ha delle proprie regole in parte. Ci sono questi esami di competenza, di conoscenza, cioè ti chiedono per esempio i nomi delle bandiere dei cantoni, oppure i nomi dei fiumi, i colori, scusami, come sono state le bandiere.
3: Poi mi dico cosa sono le domande americane, cioè per voi le domande sono i nomi dei posti.
8: I fiumi, devi conoscere il territorio, insomma. Però so, per esempio, a mio amico è stato chiesto cosa fosse la vendemmia. Gli hanno chiesto così.
3: Cos'è la vendemmia?
8: In Ticino.
1: Così, cos'è la vendemmia?
8: Sì, che cos'è la vendemmia? Vabbè. Era un elemento evidentemente di rimento importante, sì. Per cui se l'è svangata facile nel suo caso.
1: Ah, una domanda, cos'è la vendemmia?
8: No, una serie di domande, sono plurime domande. Poi, altro discorso è se vuoi diventare cittadino svizzero ma risiedi all'estero, cioè sei residente all'estero ma chiedi la cittadinanza italiana, la cittadinanza svizzera. Allora in quel caso lì hai anche bisogno di lettere di raccomandazioni di svizzeri.
1: Ah,
8: che certificano che tu sei un buon acquisto per la Confederazione, sei una persona onesta, sì, che sei insomma sei...
1: Invece Andrew, che tipo di domande si fanno?
3: La domanda
1: in
3: è, per esempio, qual è la legge suprema degli Stati Uniti?
1: Vabbè,
3: a Bill of Rights, Constitution, or, cioè, ti fanno
1: gli americani ti mettono sempre le opportunità, con le
3: ti danno quattro possibilità, e devi dire la Costituzione.
1: Ma è orale o scritto?
3: È scritto. Quindi quale di questi è un ramo del governo americano?
1: Mm-hmm.
3: Ti danno degli esempi dove uno è giusto, legislativo, i tribunali.
8: Ma ci sono
3: eccetera.
8: I corsi preparatori, perché in Svizzera per esempio ci sono i corsi di preparazione alla cittadinanza.
3: Credo di sì. Poi però oddio, c'è anche quale oceano c'è sulla costa ovest degli Stati Uniti?
8: Ma io l'oceano
3: d'America.
8: Corretto, avere un minimo.
3: Basta rispondere sempre l'oceano d'America. L'oceano hai
1: d'America.
3: Ragione.
1: L'oceano no? d'America.
8: In questi tempi sì.
3: Ma chiede anche un po' di
8: rispondere così.
1: Come è andato il tuo esame?
8: Io non l'ho dovuto fare l'esame perché, in quanto figlia di una cittadina svizzera, in Svizzera vige lo ius sanguinis, quindi se hai un genitore svizzero.
3: Sì, certo.
8: No, ho sangue svizzero che mi scorre nelle vene. Banalmente questo.
3: le vacche?
8: Le vacche, in che senso?
3: Le specie più importanti in Svizzera?
8: Allora, sai che mi cogli veramente impreparata.
1: Ecco!
8: Mi cogli impreparata.
3: Okay.
8: Però ci sono quelle pezzate che a me piacciono sempre.
1: Cari
8: tanto.
1: Amici della federazione, potremmo provvedere a sospendere almeno per un mese la cittadinanza svizzera.
3: Va a scuola di,
8: adesso
3: a scuola
8: vado,
3: di vacche.
8: Vado a ripassare le varie tipologie di mucche.
1: Per
8: riunione sarò preparatissimo.
1: Va bene. Quando è che si vota? Ricordaci,
3: November 3rd, 3 novembre.
1: 3 novembre. C'è tempo. Prima dobbiamo registrare un podcast.
3: That's America!
1: A domani!

0: col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Spagna, crisi ed elezioni. Brasile, vince Bolsonaro al primo turno, si va al ballottaggio. Russia, pesanti raid sull'Ucraina, Bab al-Mandeb al via la controffensiva. Benvenuti a una nuova puntata.
5: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
6: Ha llegado el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
7: O crescimento de Flávio Bolsonaro e da direita brasileira já vinha sendo identificado pelas pesquisas, mas abertas às urnas, o quadro mostrado foi avassalador.
8: We saw documents and we know that they allow them attack infrastructure.
9: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
4: Questo è Nessun Luogo Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, Piero Dal Pozzo, in console c'è Carlo Salvatore. Per la parte video e il montaggi sono di Milena Grigolo, la regia è di Etienne Perrot. Per voi tutti, 349-238-6666 per stare con noi in questa intensissima ora di diretta sull'attualità internazionale. Domande e commenti, lo sapete, i social li conoscete, X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la nostra pagina Facebook, c'è il canale Instagram, c'è il canale appunto 63 del Digitale Terrestre. In questo esatto istante, qui a Milano, le 17.09 nello stretto di Bab al-Mandeb, che le forze governative yemenite sostengono di aver ripreso.

0: È scattata questa mattina una imponente e massiccia controffensiva dei governativi yemeniti supportati dall'aviazione ma non soltanto saudita. L'operazione è stata chiamata l'alba dello Yemen. L'obiettivo dichiarato è riprendersi addirittura la capitale Sanaa, ma da fonti yemenite governative non ancora confermate da terze persone indipendentemente, gli Houthi per il momento non stanno rilasciando dichiarazioni. Ebbene, secondo gli yemeniti anche lo stato di Bab al-Mandeb sarebbe tornato sotto il controllo degli yemeniti stessi. È un'ottima notizia per il commercio mondiale internazionale, perché la minaccia da parte degli Houthi rischiava davvero di mettere in crisi il 12% del commercio che passa attraverso quello stretto, che poi diventa, come sapete, Mar Rosso e poi diventa canale di Suez e poi sfocia nel Mediterraneo. Il punto, e lo dicevamo anche nelle settimane, nei mesi passati, è quanto gli Houthi avrebbero potuto tenere le posizioni, e al momento sembra che stiano facendo molta molta fatica. Arrivano tantissimi video anche sui social, magari le avete incrociato qualcuno, ma è difficile andare a verificare tutti i video e sostanziare l'avanzata stessa dei governativi. Poi dobbiamo parlare della crisi politica, che è diventata tale dopo un piccolo intoppo in sede parlamentare, parlo della Spagna naturalmente, i decreti sulla casa, i partiti catalani indipendentisti si sono messi di traverso, Pedro Sanchez ne prende atto e dice: mi dimetto, si va a elezioni e si farà a fine novembre. Poi ci sono le proteste in Francia, che gli studenti francesi riscaldano nuovamente i motori. Domani sarà una giornata particolarmente importante per la mobilitazione. Ci sono le elezioni in Brasile, che si sono tenute, il primo turno con il figlio di Bolsonaro, che ha rifilato un durissimo colpo a Ignacio Lula da Silva, che si trova a rincorrere, e adesso c'è qualche settimana per provare a recuperare il terreno perduto, e sarà una bella lotta dal punto di vista politico naturalmente. E poi i raid russi sempre più pesanti sulle città ucraine, non soltanto Kiev, colpito il ponte nord dopo che qualche giorno fa era stato colpito il ponte sud, è un obiettivo esclusivamente civile, un'infrastruttura vitale per una città, immaginate, si tratta di passare il fiume naturalmente, ma anche Kharkiv è stata bombardata pesantemente, vi sarebbero serissimi problemi di rifornimento di elettricità per decine di migliaia di ucraini. Allora, tantissima carne a fuoco, come avete sentito, come spesso capita, il lunedì. 349-238-6666, partiamo dai dossier. Il primo dei quali, come vi dicevo, ci porta a fare il punto sulla controffensiva che ha lanciato l'esercito governativo Alba dello Yemen per riprendere il controllo dei territori conquistati a inizio settembre dalle forze di Ansar Allah, cioè gli Houthi. I sauditi hanno detto di aver fornito supporto con 100 aerei, oltre 300 gli obiettivi militari strategici che la coalizione avrebbe colpito. L'esercito yemenita ha anche annunciato di aver ricatturato l'aeroporto di Dubab sulle sponde del Mar Rosso e, come vi dicevo, aver ripreso il controllo dello stretto di Bab al-Mandeb. Come vi dicevo, sono tutte informazioni che arrivano dal governo yemenita e al limite un po' anche dall'Arabia Saudita, ma non vi sono fonti terze che possono verificare quello che sembra un massiccio avanzamento governativo. E poi c'è quello strano mistero che ha a che fare con, ancora una volta, la base di Fairford, la base della RAF. Siamo nel sud-ovest del Regno Unito, quello strano tentato attentato, 6 arresti, non si sa se è la matrice iraniana. Il risultato qual è? Che gli Stati Uniti dislocano, fanno tornare a casa negli Stati Uniti 5 o 6 bombardieri fondamentali strategici per la guerra del Golfo. Cosa fanno? Lasciano la pista di Fairford e tornano negli Stati Uniti. In molti hanno collegato ai problemi di sicurezza della base di Fairford, però Marco Rubio invece cerca di in qualche modo gettare acqua sul fuoco, e lo sentiamo.
1: Beh, voglio dire, abbiamo documentato cosa è successo la settimana scorsa. L'unico motivo per cui vi concentrate su quanti aerei sono disponibili è per via di quello che è successo. Ma non è insolito vedere rotazioni e spostamenti di questo tipo. Dipende da coperture, ricollocamenti, persone che cambiano. Voglio dire, persone che entrano, nuovi aerei che arrivano, vecchi aerei che escono.
0: E insomma, in questo modo Marco Rubio va a derubricare come semplice routine una decisione che, in effetti, se unissimo gli allarmi sulla sicurezza della base di Fairford e il ritiro statunitense darebbe naturalmente da pensare. Nel frattempo però, per ciò che riguarda la guerra in Iran, la portaerei Theodore Roosevelt più un gruppo di navi di scorta e una forza di navi da sbarco dei Marines è partita dalla base di San Diego e si sta dirigendo proprio verso il Medio Oriente. Parliamo di 10.000 uomini in totale che vanno ad aggiungersi alle forze americane già presenti nell'area. Sappiamo che c'è la portaerei Bush, la portaerei Washington, circa 50.000 uomini. Per la prima volta dall'inizio del conflitto si verranno a trovare tre portaerei contemporaneamente a portata di attacco sull'Iran, appunto. Infine, l'altra notizia che è degna di nota perché ha a che fare con una guerra molto poco raccontata è quella etiope, che ha riacceso purtroppo le polveri dopo la guerra civile del 2022-2023. Ricordate, cinque gruppi ribelli, tra cui il TPLF, quelli del Tigray, avevano non soltanto minacciato Addis Abeba con una serie di droni nei giorni scorsi e esplosioni udite distintamente nella capitale etiope, ma anche andandosi a riprendere la città strategica di Mekelle, compreso anche l'aeroporto. Ebbene, l'esercito federale etiope ha catturato la stessa Mekelle. Questa svolta arriva dopo che sabato gli stessi governativi avevano ricatturato l'aeroporto e il TPLF si era ritirato dalla città per l'impossibilità appunto di difenderla. Questo è un conflitto tragicamente interessante perché dall'esito di questo conflitto, speriamo sia solamente diplomatico, dipendono gli equilibri dell'intero Corno d'Africa, e nelle scorse puntate vi abbiamo raccontato come il conflitto nel Golfo e questo nel Corno d'Africa in qualche modo abbiano più di un punto di contatto. Chiudiamo i nostri dossier perché l'Europa chiama con una crisi politica. Pedro Sanchez ha preso atto del fatto che quei due decreti sulla casa si sono incastrati in Parlamento e quindi ha deciso di rimettersi alla decisione popolare e alle urne. Lo sentiamo.
2: Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente.
1: La verità è che per fare di più dobbiamo rinnovare e ampliare il sostegno della gente. Per affrontare in profondità le riforme necessarie a ridurre i livelli di disuguaglianza, dobbiamo mobilitarci e ottenere che il Parlamento ci fornisca una maggioranza molto più ampia, progressista, con cui sconfiggere le élite, conquistare nuovi progressi sociali e continuare a trasformare la Spagna. Per questo, dopo aver informato come si deve il capo dello Stato, ho deciso di convocare un consiglio dei ministri straordinario proprio questa mattina per sciogliere le corti generali e indire delle elezioni generali che si terranno domenica 29 novembre, secondo i termini stabiliti dalla legge. È arrivato quindi il momento che gli spagnoli e le spagnole decidano quale futuro vogliono per se stessi e per il proprio paese. Ora dipende da voi.
2: Ora dipende da voi e da voi.
0: La Spagna di Pedro Sánchez, che si trova ad affrontare un'altra tormenta, che attenzione è economico-sociale e poi si è trasformata in tormenta, in tempesta politica. Tutto questo inizia quando il Mari Carmen Abascal, 87enne, invalida

0: Ciao Giampaolo e buon pomeriggio agli ascoltatori.
1: Allora, ho provato a ricapitolare quelli che sono gli ingredienti base di questa ennesima crisi politica spagnola. Partiamo dal meccanismo parlamentare. Perché a un certo punto gli indipendentisti catalani si sono messi di traverso, non facendo passare dei decreti che pure, come dire, avrebbero contratto il favore della maggior parte degli spagnoli?
0: Ma in primis bisogna sapere, bisogna parlare di chi sono questi indipendentisti catalani. Nello specifico parliamo di Junts, partito che fa riferimento a Carles Puigdemont, l'ex presidente della Catalogna, che rappresenta storicamente il conservatorismo catalano, quindi in sostanza la destra catalana, un partito che ideologicamente è sempre stato agli antipodi rispetto ai socialisti, tanto catalani come spagnoli, e che aveva in sostanza sostenuto la maggioranza di Sanchez, l'esecutivo di Sanchez, per un motivo molto semplice: per scongiurare un governo basato sull'unione tra popolari e Vox, che di fatto sono acerrimi nemici della Catalogna, della questione catalana. Nello specifico poi Junts aveva inizialmente dato il suo ok a queste misure, ai decreti Casa, e all'ultimo momento poi ha fatto marcia indietro. E hanno addotto motivazioni specifiche che secondo loro poi i decreti in realtà non avrebbero favorito la popolazione, non avrebbero portato a una concreta diminuzione dei fitti, quindi a concrete soluzioni all'emergenza abitativa. Però di fatto, come tu dicevi giustamente, come hai fatto capire, si è di fatto creata una crisi, una spaccatura della fragilissima coalizione di governo che in questi 3 anni ha sostenuto l'esecutivo Sanchez. Di fatto non ci sono più i numeri, non c'è più la possibilità di andare avanti tutti insieme, e quindi le elezioni sono diventate inevitabili.
1: La Voce, una prima pennellata di analisi di Mario Magarò, collega in diretta da Barcellona, esperto di Spagna ma anche di America Latina. Mario, qui c'è una crisi che si innesta in un momento politico per la Spagna particolarmente sensibile. Sto pensando per esempio alla crisi collaterale di Ceuta, che ieri ha vissuto un altro drammatico capitolo, ricordiamolo ancora una volta, qualche settimana fa la crisi di agosto, 80.000 migranti che arrivavano dal Marocco a nuoto, ma non soltanto, 10.000 sono rimasti a Ceuta. Un gigantesco accampamento sulla spiaggia ieri è stato smantellato dalle guardie civili e dalle forze di sicurezza. Quel caso, il caso Ceuta, la gestione del fenomeno migratorio ha sicuramente dato linfa vitale a chi, come Vox, fa della battaglia delle frontiere assolutamente chiuse un'arma importante. Ecco, se mettiamo insieme tutti questi dossier, la campagna elettorale si preannuncia particolarmente incandescente.
0: Assolutamente sì. Sanchez è uscito malissimo dall'estate spagnola, appunto contrassegnata dalla crisi migratoria a Ceuta, perché di fatto è stato tacciato dalle opposizioni come incapace di difendere le frontiere nazionali. Poi a Ceuta si è trattato di un grandissimo gioco geopolitico che coinvolge il Marocco, l'Algeria, il Sahara occidentale. Sono tanti gli attori che fanno parte appunto di questo gioco geopolitico. Però nello specifico la crisi migratoria è stata un volano per le destre, per l'opposizione alla Spagna. C'è però un altro tema che potrebbe bilanciare la questione, le simpatie dell'elettorato, ed è proprio la crisi abitativa. Perché? Perché Sanchez, che di fatto ha dimostrato, agendo, cercato di mettere sostanzialmente una pezza in tutta fretta alle proteste della piazza con i 2 decreti abitativi che sono stati poi di fatto non approvati dal Parlamento, però di fatto Sanchez ha incolpato le opposizioni e anche Junts, ovvero le destre, del fatto che per questi decreti non si sono convertiti in realtà. Quindi di fatto la signora Mari Carmen, l'87 Mari Carmen, che suo malgrado si è convertita nell'icona di questa protesta di piazza, potrebbe convertirsi la crisi abitativa in un clamoroso volano elettorale last minute, direi io, a favore di Sanchez. Nonostante questo va detto, i sondaggi ad oggi vedono nettamente in vantaggio un governo formato da Vox e dai popolari.
1: È sempre Mario Magarò che state ascoltando in diretta da Barcellona. Una Spagna funestata ancora una volta da una crisi politica, un Sanchez che traballa, un Sanchez che si deve concentrare parecchio a dispetto, Mario, di una postura in politica estera particolarmente assertiva. Penso alla questione palestinese, penso al no secco dato all'America per utilizzare le basi per andare a bombardare l'Iran. Insomma, un Sanchez che in Europa si è smarcato in una certa direzione in maniera molto molto molto ferma, ma che in questa campagna elettorale non potrà usare forse la politica estera quanto vorrebbe. È una campagna elettorale molto incentrata sulla Spagna, molto sui problemi spagnoli, no?
0: Assolutamente, io credo che

0: Sono anni, davvero anni e anni, che in primis, c'è da dire, una campagna elettorale spagnola non vedeva una presenza della popolazione, della gente, dell'elettorato in strada così forte come si annuncia quella attuale, perché ricordiamo, sono tantissime le manifestazioni che si sono tenute nel corso del weekend in varie città spagnole, sono tanti quelli ancora accampati nel centro di Madrid e fra 2 ore io stesso andrò al centro di Barcellona perché si terrà una mega manifestazione, una mega marcia di protesta in favore del diritto alla casa. E da questo punto di vista la piazza è stata molto chiara. Non importa che si torni al voto, non importa che si vinca, noi vogliamo una soluzione definitiva al problema della casa, che è un problema che di fatto unisce un po' tutti i vari strati dell'elettorato spagnolo. L'unico vero problema che unisce elettorato di destra ed elettorato di sinistra. Quindi, appunto, la questione politica estera sarà sicuramente minoritaria, come non mai in questa campagna elettorale. E la questione casa, la questione vivienda, come si dice in Spagna, sarà assolutamente il pilastro centrale.
1: Insomma, un'istanza forte, sentita, con dei fondamenti economici molto molto importanti. Stavo leggendo un po' di numeri. Piero Dal Pozzo spulciava un po' i giornali spagnoli. Nel 2026 ci sono stati 4.000 sfratti di questo tipo. Faccio riferimento a sfratti particolarmente ingiusti, per così dire, particolarmente immotivati verso persone anziane, verso persone disabili, verso persone vulnerabili, a tutti gli effetti. A proposito di giornali spagnoli, Mario, El País dava un po' di sondaggi. Dava il PP al 31,6%, lo PSOE al 27,4%, Vox al 18,4%. Vox che continua a capitalizzare la crisi di Ceuta, che però, come giustamente già citavi, è in qualche modo al centro di un gioco geopolitico particolarmente, particolarmente forte. In tanti si sono chiesti come è stato possibile che, semaforo verde, 80.000 persone diano l'assalto alla città autonoma spagnola, no?
0: Sì, assolutamente. La questione di Ceuta, ripeto, è un gioco geopolitico molto molto ampio e sostanzialmente impossibile senza l'intervento, o meglio, il lasciapassare delle forze marocchine che 80.000 persone abbiano attraversato in una sola giornata la frontiera di Ceuta, ma d'altronde, ripeto, il Marocco è socio prioritario di Israele. Ricordiamo che la monarchia marocchina è l'unica che è rimasta in piedi dopo la primavera araba. Il Marocco è socio prioritario di Israele, così come degli Stati Uniti e di fatto anche della destra spagnola. Quindi, appunto, c'è un gioco geopolitico molto complesso e Vox ne è uscita estremamente rafforzata. Rafforzata di rispetto, per esempio, ai popolari che si mantengono stabili intorno al 30%, in questi anni Vox, l'estrema destra, è riuscita a catalizzare intorno a sé tutto il malcontento dell'ala più estrema dell'elettorato di estrema destra appunto dell'elettorato spagnolo. E poi faccio un breve inciso, per esempio proprio qui in Catalogna c'è un ulteriore partito che si chiama Alianza Catalana, che è una sorta di Vox in chiave indipendentista, che pare diventerà il vero protagonista delle prossime elezioni nazionali, un partito appunto che rappresenta l'estrema destra catalana in chiave però indipendentista, e bisognerà vedere, questo è un ulteriore attore che nel giro di 2 mesi potrebbe affacciarsi in maniera prepotente sul panorama elettorale spagnolo.
1: Mario Magarò, grazie mille per essere stato con noi. Naturalmente ci risentiremo per gli sviluppi di questa incandescente campagna elettorale. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima, grazie.
2: Buonasera a tutti, sono davvero molto felice del risultato ottenuto. Sono quasi 56 milioni di brasiliani e brasiliane che hanno dato questo voto di fiducia al cambiamento. La parola chiave è cambiamento. Il Brasile non ne può più e sono molto soddisfatto perché molti istituti di ricerca ci davano indietro. I nostri sondaggi ci davano in vantaggio. Come è successo? Con una reale possibilità che avessimo una vittoria al primo turno. È stato per poco, ma sono stato molto felice per la quantità di brasiliani che sono scesi in strada e che sono andati alle urne per dire di volere questo cambiamento. È la fine per il Partito dei Lavoratori. Volge al termine la sua era e ci ha lasciato solo il record di donne assassinate, di brasiliani indebitati, di tasse alte, di disperazione e il record di aziende chiuse.
3: Un record di disperanza, record di imprese fechadas.
1: Avete appena ascoltato la voce trionfante di Flavio Bolsonaro, Bolsonaro Junior, il figlio di Jair Bolsonaro, che al momento dal carcere osserva per quanto può uno dei tanti paradossi che ci consegna la politica brasiliana. Da una parte abbiamo il vecchio, tra virgolette, Inácio Lula da Silva, che per ben 7 volte ha ricordato anche con un certo scherno Bolsonaro, ha provato a correre per la presidenza. Dall'altra parte l'erede del cosiddetto bolsonarismo. Cosa è accaduto? Beh, a tutti gli effetti un colpo di scena. Non si pensava che Bolsonaro Junior potesse prendere ben 3 milioni di voti in più rispetto a Lula da Silva. Non raggiunge però il 50%, quindi si va al ballottaggio. Si annunciano 3 settimane di campagna elettorale, anche in questo caso particolarmente incandescente. Su che cosa si dibatterà? Su cosa si gioca la partita dei brasiliani? Elena Marisol Brandolini, giornalista, analista, scrive anche per ISPI. Elena, ciao, buongiorno, bentrovata.
3: Buongiorno a voi.
1: Allora, innanzitutto, che cosa ci dice la fotografia di questo primo turno?
3: Beh, ci dice intanto che i risultati reali sono stati differenti dalle previsioni. Era già successo in Colombia una cosa del genere. Si dava in vantaggio il candidato progressista Lula su Bolsonaro, e invece si è invertita con una differenza di 2 punti percentuali, e questo ovviamente rende più complicato il secondo turno la rielezione di Lula. E poi ci dice che però c'è un quadro più generale che afferma l'avanzata della destra nel paese, perché la maggioranza dei governatori, si votava anche per il Parlamento per i governatori degli stati, la maggioranza dei governatori sono bolsonaristi. A Sao Paolo, per esempio, il candidato bolsonarista ha distanziato Haddad, che sarebbe è configurato come il successore di Lula nel partito, nel PT, nel partito dei lavoratori, e vincendo appunto lo stato più, uno degli stati più importanti del Brasile. E il Parlamento oggi è più conservatore di prima, soprattutto nel Senato c'è una maggioranza bolsonarista.
1: Sì.
3: Cioè, questo significa probabilmente che il bolsonarismo non era una cosa legata soltanto al suo fondatore, Jair Bolsonaro, ma è qualcosa che si è andata sedimentando nella società brasiliana, che è diventata cultura e coscienza di una buona parte della popolazione, di una metà della popolazione brasiliana, e che probabilmente la sinistra, le sinistre, sono rimaste, l'elettorato progressista è rimasto disilluso e non si è presentato e non si è coinvolto fino in fondo nella campagna elettorale e nel voto.
1: Ascoltate la voce, l'analisi di Elena Marisol Brandolini, collega, giornalista, ma anche analista per ISPI, l'Istituto di Studi per la Politica Internazionale, attenta osservatrice delle vicende brasiliane, che ricordavo, Elena, quasi con un po' di, come dire, di amaro paradosso. Da una parte abbiamo Inácio Lula da Silva, che è protagonista dello scenario politico brasiliano da parecchio tempo, dall'altra parte abbiamo il figlio di qualcuno che ha plasmato anche la politica brasiliana, ma insomma il nuovo che avanza non si vede all'orizzonte nella politica carioca, appunto.
3: Beh, certo, Lula è il suo quarto mandato, concorre per fare un quarto mandato, sì. Quindi è da diversi anni che è sulla scena politica del paese, ma il clan Bolsonaro che c'è da quando Jair Bolsonaro si è proposto ed è diventato presidente della Repubblica Brasiliana è qualcosa che rimane, e certamente non rappresenta il nuovo, ma rappresenta quanto di più vecchio, quanto di più trito, quanto di più conservatore e reazionario possa esserci. È un misto di militarismo, di cultura iperliberista, di sudditanza agli Stati Uniti d'America, tutta sulla linea securitaria, e questo certamente non è nuovo. Ora, io credo che questo risultato evidenzi una crisi nel blocco progressista e nel PT, però Lula è anche uno che è riuscito a portare l'economia in questi anni a un livello abbastanza interessante. Oggi il Brasile cresce attorno al 2%, 2-3% le stime per il prossimo anno, e soprattutto ha ridotto la disoccupazione a un livello quasi fisiologico, al 5-4%, facendo uscire dalla povertà moltissima gente. Adesso ha aumentato la Bolsa Famiglia, che è quella che consente appunto alla gente di molta gente di sopravvivere, di uscire dalla povertà. Ossia, gli si contesta di aver ha prodotto un debito pubblico molto elevato, che poi è attorno all'80%. Ecco, noi siamo in Italia, siamo molto più abituati ad altre cifre, ma e quindi gli si dice che bisogna fare una manovra di bilancio correttiva. Lula è quella persona che pensa che la spesa sociale non sia una spesa a perdere, ma sia appunto per produrre maggior sviluppo, maggior benessere per tutti i cittadini.
1: Chiarissimo. Elena Marisol Brandolini, la tua analisi, il tuo racconto sembra di vedere la stessa, se ho ben capito, incapacità di comunicare che ha avuto Joe Biden, soprattutto alla fine del suo mandato, in cui eppure alcuni fondamentali economici dicevano che gli Stati Uniti andavano molto bene, però dall'altra parte la destra americana, Donald Trump, i repubblicani riuscivano in qualche modo a comunicare molto meglio, a conquistare comunque testa e cuori degli elettori. Torno a quella frase, Elena Marisol, che ha pronunciato Ignazio Lula da Silva in sede ONU e ha tuonato contro gli Stati Uniti, sì, giusto per stare sulla politica estera, dicendo certo, il Brasile non è il cortile di casa di nessuno. Ecco, esatto, questo tema qui, quanto può fargli guadagnare voti? Il fatto di rivendicare un Brasile forte, autonomo, che non vuole avere appunto, la dico male, padroni a nord, questo può in qualche modo contrastare Bolsonaro nella sua campagna elettorale, secondo te?
3: Beh, questo è il suo punto di forza, uno dei suoi punti di forza principali, perché se c'è un problema in questo momento in America Latina sono le ingerenze statunitensi dell'amministrazione Washington, che da quando Trump si è reinsediato alla presidenza vuole fare appunto dell'America Latina l'applicazione della dottrina Monroe di vecchia data e quindi farne il cortile di casa. E l'unica cosa a cui è interessato Trump, ed è quello che sta facendo dal Venezuela fino a Cuba, fino a dove gli capita, o ingerire direttamente nelle elezioni, direttamente o indirettamente, magari dando soldi come ha fatto col Milei d'Argentina, che gli ha propiziato un prestito molto, molto importante per la sopravvivenza finanziaria del paese, o minacciando con dazi, con possibilità di futuri, oppure direttamente facendo come ha fatto in Venezuela, sequestrando Maduro e poi appropriandosi del sistema petrolifero del paese. Allora, questo è Donald Trump rispetto all'America Latina. È il fatto che Lula nel suo discorso all'ONU abbia teso a specificare che il Brasile non è nel cortile di casa di nessuno è molto importante. Ed è esattamente il contrario di quello che invece è il bolsonarismo, che hanno un atteggiamento di sudditanza nei confronti degli Stati Uniti, come peraltro sta avvenendo un po' in tutti i paesi dell'America Latina che recentemente sono andate alle elezioni, che recentemente ha visto vincere le destre che sono legate a Trump.
1: Grazie mille, Elena Marisol Brandolini, per essere stata con noi. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
3: Grazie a voi.

0: saw documents and we know that they allow them attack infrastructure.
1: Abbiamo visto dei documenti e sappiamo che permettono ai loro soldati di attaccare le infrastrutture e le catene logistiche e soprattutto di attaccare le città, i villaggi. Colpiscono ovunque, strade, scuole, ospedali, per mettere pressione ai cittadini e spingerli a lasciare la capitale e le città, perché questo è l'obiettivo dell'operazione.
2: La voce del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che così spiega l'intensificarsi degli attacchi russi su obiettivi e infrastrutture civili, una serie di attacchi che hanno colpito Kiev, ma non soltanto. Durante la visita del cancelliere tedesco Friedrich Merz è stato colpito il ponte nord sul fiume Dnipr, nei giorni precedenti era stato colpito dalla Russia anche il ponte sud. Sono obiettivi a tutti gli effetti civili che denotano evidentemente un salto di qualità da parte degli attacchi della Federazione Russa. C'è questo tema, ce ne sono altri, proviamo ad analizzarli con Gian Raffaele Percannella, analista militare, autore della newsletter su Substack Rapporto d'Area. Percannella, buongiorno, grazie per essere con noi.
3: Grazie a loro per l'invito.
2: Allora, partiamo da questa intensificazione degli attacchi sugli obiettivi civili e partiamo dal fatto che la difesa ucraina sembra essere inefficace su questi nuovi droni russi che hanno un quid in più che permette loro di bucare le difese di Kiev.
3: Sì, in realtà si tratta di un aggiornamento della piattaforma Geran 3 che era propulsa elica. Invece questa, prima con l'installazione di motori cinesi, adesso sembra con l'installazione di motori a getto russi, raggiungono una velocità più alta degli intercettori ucraini e quindi di conseguenza hanno una complessità nell'intercettazione che è più complessa, cioè mi scusi la ripetizione, sì. Nel senso che mentre prima il rapporto tra intercettazione e costo del drone abbattuto era più o meno equivalente, adesso per intercettare un drone a getto ci vogliono degli strumenti che costano molto di più e quindi la leva economica pesa molto di più su questo tipo di intercettazione.
2: Chiarissimo. Gian Raffaele Percannella, ricordo la sua newsletter Substack, molto seguita, Rapporto d'Area, ogni giorno ci consegna una fotografia di quelle che sono un po' le dinamiche più nevralgiche che toccano questi conflitti. Uno è naturalmente quello tra Russia e Ucraina, l'altro, Percannella, la devo portare nella base RAF di Fairford, perché lì c'è una mancanza, lo dico un po' in senso stretto. Marco Rubio ha derubricato la partenza di 6 bombardieri a lungo raggio americani da questa base, quella RAF famosa per il tentato attentato, a semplice turnover di mezzi. Però in molti si chiedono come mai il timing proprio di adesso, e poi si sussurrava che vi sarebbero stati altri allarmi e una rinnovata vulnerabilità di questa base. E poi questi bombardieri sono fondamentali per tenere gli occhi sul Medio Oriente allargato. Che idea si è fatto lei di questo turnover, come dice Rubio?
3: Diciamo che l'evoluzione di una situazione che è nata poco chiara e che sta evolvendo in maniera poco chiara. In effetti ancora non si è riuscito a capire veramente che tipo di operazione sia stata quella lì che ha portato poi all'arresto di questi uomini sui 3 furgoni, se sia stato effettivamente un tentativo di un atto terroristico. Questo spostamento è uno spostamento che in realtà dal punto di vista operativo aumenta i costi ma non riduce l'operatività, perché i B1 possono essere dispiegati anche partendo da basi negli Stati Uniti, come è avvenuto con Midnight Hammer nel 2025. Certo è che è un discorso che secondo me non coincide con l'aspetto del cambio di piattaforma, perché portano bombe a penetrazione, quelle che servono per colpire i bunker, e quindi di conseguenza un loro scomparsa dal teatro sarebbe una perdita strategica.
2: Ok, quindi dobbiamo leggerla come un tentato, un inizio di disimpegno, perché questo stride con invece l'arrivo della terza portaerei che l'amministrazione Trump starebbe mandando nel Medio Oriente allargato.
3: Io credo che più che un inizio di disimpegno sia un cambio di passo, cioè nel senso che anche in questo tipo di conflitto, così come è successo in Ucraina, abbiamo attraversato diverse fasi e questa potrebbe essere quella che da tempo si incomincia a vociferare come un'ulteriore recrudescenza del conflitto dopo le midterm, potrebbe portare a un diverso approccio, proprio perché insieme al dispiegamento della portaerei si parla pure del dispiegamento di Marine, quindi dovrebbe esserci un bilanciamento tra operazioni aeree, operazioni navali e operazioni terrestri, e questo cambierebbe sicuramente lo scenario.
2: Chiarissimo. Gian Raffaele Percannella, rapporto d'aria. L'ultima domanda ha a che fare con Ebba Piacenza, le devo far percorrere migliaia e migliaia di chilometri virtualmente. Riposizioniamo il nostro sguardo sullo stretto di Bab al-Mandeb, perché questa mattina con l'operazione Alba dello Yemen i governativi, supportati da almeno 100 jet da guerra sauditi, hanno iniziato una controffensiva e a loro dire avrebbero riconquistato anche Bab al-Mandeb. Molti armatori staranno tirando un sospiro di sollievo. È tutto molto strano anche qui, perché per 10 anni quella coalizione a guida saudita, supportando i governativi, hanno provato a fiaccare la resistenza degli Houthi e ci stanno riuscendo incredibilmente adesso. È cambiato qualcosa? Qualcuno ricorda il patto della Mecca? I sauditi si fanno, non fidandosi più degli americani, si fanno proteggere da turchi e da pakistani, quindi è il segnale di nuove geometrie, nuove alleanze non immediatamente visibili nella zona, oppure è la guerra bellezza, potrebbe dire qualcuno?
3: No, allora, quello che lei dice è corretto. Sicuramente c'è un cambio d'asse nelle alleanze ed è dovuto al fatto che gli Stati Uniti stanno riposizionandosi nel Medio Oriente nella maniera più conservativa, come lei diceva.
2: Sì.
3: Certo è che le notizie in questo momento sono solo di parte. Vero. Noi sappiamo che ieri a Turba, che sarebbe una città posta tra Taiz e Aden, quindi in una posizione molto strategica, è stata presa dagli Houthi, e questo è sicuramente un problema per quanto riguarda rifornimenti e eventuali ritirate di truppe. Io sugli esiti di questa iniziativa sarei un po' cauto, perché, come dice lei, sono diversi anni che stanno cercando di fiaccare, sì, questo tipo di forza, e sarebbe strano che in 24-36 ore siano riusciti a fare quello che non sono riusciti a fare in anni.
2: Chiarissimo, insomma, ci invita a tenere il freno a mano tirato e continuare lo sguardo bello dritto dentro, certo, al binocolo. Gian Raffaele Percannella, analista militare, grazie mille per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
3: Grazie a lei, buonasera.
2: Allora, mancano i pochi istanti, riassumo, hanno ragione un paio di ascoltatori, Bolsonaro Senior è a casa, è ai domiciliari, non è più in carcere. Qualcuno, Gianni da Verona, dice se non fosse vero gli Houthi avrebbero smentito le affermazioni dei governativi. È vero anche questa, ma ha molta ragione Gian Raffaele Percannella a dire stiamo un attimo alla finestra, cerchiamo di capire, sono dichiarazioni che arrivano da un lato solo, potrebbero essere propagandistiche. Ripeto, staremo a vedere e lo racconteremo. Perché? Perché ci piacciono le opinioni ben informate e ci piace molto la sigla. E mi piace ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra Nel suo luogo lontano. Ci sentiamo domani, un saluto.
4: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
5: GR24 di mezzanotte.
6: Pressione fiscale ancora in aumento in Italia, mentre cala il potere di acquisto delle famiglie. Spagna al voto anticipato il 29 novembre, mentre proseguono le manifestazioni contro la crisi abitativa. L'allarme dei servizi segreti israeliani: Hamas sta preparando un attacco complesso o un rapimento su vasta scala. Calcio: l'Italia batte nuovamente la Turchia in Nations League. In primo piano l'economia, con i dati Istat che fotografano una pressione fiscale nella penisola che aumenta e un calo della propensione al risparmio delle famiglie.
7: Aumenta la pressione fiscale e calano propensione al risparmio e potere d'acquisto delle famiglie. Sono i trend fotografati dall'Istat nel secondo trimestre del 2026. In particolare la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di mezzo punto percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E i dati Istat di oggi ci raccontano anche che il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4%. Rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%, ma la propensione al risparmio è stata pari al 6,7%, in diminuzione di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. Il prodotto interno lordo, il PIL del paese, è invece cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. La variazione acquisita per il 2026, depurata degli effetti di calendario, risulta pari allo 0,8%, confermando quanto diffuso lo scorso primo settembre. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: E a completare il quadro, le accise sul gasolio rincarano oggi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili li compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino a ieri. E per la legge elettorale alla Camera è addirittura d'arrivo.
8: Il primo voto di fiducia sulla riforma della legge elettorale è previsto oggi in tarda mattinata, il secondo domani. Il governo ieri ha chiesto alla Camera la fiducia sui primi tre articoli della nuova legge, cuore della riforma, modificata in Senato e ora di nuovo all'esame della Camera per il via libera definitivo. Sul tavolo ci sono il premio di maggioranza e il meccanismo delle preferenze con i capilista bloccati. E proprio il voto segreto a luglio costò al governo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze. La maggioranza ha paura della tenuta e del voto segreto che ci sarà. La fiducia, dicono PD, Movimento 5 Stelle e AVS, è uno schiaffo al Parlamento. In attesa di sapere come andrà il voto, Giorgia Meloni ha intanto depositato un campione vocale all'ufficio brevetti europeo. Io sono Giorgia Meloni, ripete per due volte la Presidente del Consiglio nel demo che serve a tutelarsi da casi di clonazione della voce con sistemi di intelligenza artificiale, dopo i casi denunciati nei mesi scorsi su immagini false diffuse in rete. All'orizzonte ci sono la campagna elettorale e la partita del voto anticipato, evocato ieri dal capogruppo in Senato di Fratelli d'Italia Lucio Malan. Potrebbe esserci l'esigenza di votare a maggio, ma ha puntualizzato Malan, per Fratelli d'Italia la legislatura va fino alla scadenza naturale dell'autunno 2027. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: E adesso andiamo in Spagna con l'annuncio di elezioni anticipate in servizio.
9: Ora comienza una campagna elettorale che va a star profondamente marcata por la vivienda.
10: Adesso inizia una campagna elettorale che sarà profondamente segnata dall'emergenza abitativa. Non usa giri di parole la portavoce del sindacato degli inquilini spagnolo per indicare il vero protagonista della prossima corsa alla Moncloa, ovvero quella crisi abitativa che non ha soltanto costretto Pedro Sánchez a convocare nuove elezioni dopo il no in Parlamento ai decreti salva casa, profilandosi al tempo stesso come il tema centrale della prossima campagna elettorale, senza distinzione di colore tra blocco di destra e di sinistra, perché appare chiaro che chi saprà venire incontro alle richieste della piazza, tra affitti alle stelle, sfratti e fondi di investimento, avrà grandi possibilità di vincere le elezioni, nonostante ad oggi i sondaggi vedano chiaramente in vantaggio la coalizione di destra formata da Popolari e Vox. A sperarci è soprattutto Sánchez, la cui leadership è uscita fortemente indebolita dalla crisi migratoria di Ceuta e che adesso spera di riuscire a formare una coalizione più solida e duratura per confermarsi alla guida della Spagna. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
6: Dalla Spagna in Medio Oriente, mentre Israele celebra il ricordo della strage del 7 ottobre 2023, i servizi segreti lanciano un nuovo allarme.
11: Israele si è fermato oggi per ricordare il 7 ottobre, 3 anni dopo il massacro di Hamas, nel giorno relativo secondo il calendario ebraico. Alle 6:29, l'ora dell'attacco, le bandiere sono state portate a mezz'asta. Cerimonie in tutto il paese, la principale sul Monte Herzl a Gerusalemme. Il presidente Herzog ha invitato gli israeliani a custodire la solidarietà di quel giorno e ha chiesto che i fallimenti siano indagati senza pregiudizi. Il capo di Stato Maggiore Zamir, alla base di Kim, ha detto che i successi militari non cancellano il fallimento. Il premier Netanyahu ha promesso che non ci sarà perdono per gli assassini e che la missione a Gaza sarà portata a termine. Il suo discorso è stato interrotto da Yaakov Godo, il padre di Tom, ucciso per errore da fuoco amico a Kisufim. Non hai protetto mio figlio, ha gridato. Netanyahu si è fermato qualche secondo, poi ha proseguito. E cresce la tensione di Londra con Gerusalemme. Il Regno Unito starebbe considerando di espellere i diplomatici del paese ebraico se Israele chiuderà il consolato britannico a Gerusalemme Est dopo le sanzioni di Londra ai prodotti delle colonie in Cisgiordania. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
6: E ora un altro quadrante di conflitto, l'Ucraina, ancora tensione ai confini tra Estonia, Russia e Moldova, Mosca minaccia nuovamente Kiev.
12: Disponiamo dei mezzi per monitorare i confini. Così il Cremlino risponde alla notizia pubblicata dal Financial Times, secondo cui l'Estonia, pur non pensando ad attacchi imminenti, sta trasferendo le proprie truppe verso il confine con la Russia. Una munizione è precipitata intanto in Moldova, vicino al posto di frontiera con l'Ucraina di Palanca. Un agente lievemente ferito, il posto di frontiera è stato chiuso. Sono invece due le persone morte dopo che droni russi hanno attaccato una nave turca che trasportava mais nel Mar Nero, lo riferiscono le autorità della Romania, allertate per l'incendio su un mercantile nella sua zona economica esclusiva. Abbiamo colpito una nave al servizio dell'esercito di Kiev, la risposta di Mosca, che ha di nuovo esortato i diplomatici a lasciare la capitale ucraina perché, spiega, rimarrà sotto attacco. Nuovo raid russo sul ponte nord di Kiev durante la visita domenica del cancelliere tedesco Merz, la Germania rischia di essere trascinata in un conflitto violento con la Russia, avverte l'intelligence tedesca, secondo cui Berlino rappresenta un ostacolo significativo alle ambizioni russe. Salgono intanto a 5 i morti e a 39 i feriti negli ultimi attacchi russi su Kharkiv, mentre nella regione di Poltava oltre 20.000 persone sono senza luce dopo che un drone russo ha colpito un impianto energetico. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Karl Dessert, Peter Hegemann e Georg Nagel sono i vincitori del premio Nobel per la medicina 2026. Mentre per lo sport calcio, dopo lo spettacolare 6-2 dell'Under 21 contro la Polonia, ieri è scesa in campo la nazionale maggiore che ha ottenuto un'importante vittoria contro la Turchia. Tutti i dettagli nel servizio.
13: Sorrisi, applausi, due vittorie pesanti, aveva proprio bisogno di un lunedì così il nostro calcio. In Nations League l'Italia di Roberto Mancini batte per 3-1 la Turchia ed è ora seconda nel proprio gruppo alle spalle della Francia che sempre ieri sera ha superato a Saint-Denis in rimonta il Belgio per 4-1. A Bologna per gli azzurri in rete Scamacca, Calafiori e Pio Esposito dopo il momentaneo 1-1 di Schmir. In classifica Francia a 10 punti, poi seguiamo noi a 7, il Belgio a 6. Siamo certi almeno del terzo posto, ci giocheremo qualcosa in più a novembre quando ospiteremo i francesi e faremo visita ai diavoli rossi. E goleada dell'Under 21 che a Pescara ha travolto 6-2 la Polonia, conquistando così il primo posto nel girone e l'accesso diretto alla fase finale degli europei di categoria. Tra i marcatori il fiorentino Ondur, autore di una doppietta, compreso un gol con un pallonetto da 70 metri di distanza. E oggi dalle 13 a Roma appuntamento al Foro Italico presso la sede del CONI, attesa la decisione della giunta sulla vicenda del mancato tesseramento del presidente FIGC Malagò, che potrebbe perciò decadere dal ruolo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Era questa l'ultima notizia di GR24 condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Valeria Bernardi per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: guerre, disastri climatici, intelligenza artificiale. Il mondo ha ancora bisogno dell'arte e della musica? Io dico di sì, oggi più che mai. Sono Manuel Agnelli e vi aspetto tutte le domeniche alle 19:10 in Leoni per Agnelli, ovviamente qui su Radio 24.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, non so se vi siete alzati con quella bella famina per fare una colazione oppure se siete già mortificati perché oggi invece starete a stecchetto o avete una giornata particolarmente stressante, ma io voglio portarvi a tavola. Perché voglio portarvi a tavola? Perché ci sono tre parole che quando noi decidiamo di metterci un pochino in forma, via! Le spaziamo via dalla nostra tavola con una velocità impressionante, anche se ci piacciono molto. Le famose 3P che sono pane, pasta e pizza. Ci piacciono, hanno sempre fatto parte della nostra alimentazione, poi improvvisamente diventano nemiche da eliminare, oh mamma mia, le principali responsabili di tutti i nostri guai. Insomma, io oggi ho pensato, ma andiamo a vedere quanto c'è di vero, le vogliamo mettere proprio sul banco degli imputati, mettiamole. Intanto io ho il professor Luca Piretta che è qua con me. Buongiorno professore, benvenuto.
2: La quarta P sono io.
1: La quarta P, è vero, ma non ci avevo pensato, la 4P oggi. Nutrizionista, gastroenterologo, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione, la SISA, e docente al campus biomedico di Roma. Professore, partiamo proprio da qui. Pane, pasta e pizza. Perché sono così amati e al tempo stesso così odiati? Perché li riteniamo spesso responsabili dei chili di troppo, di una pancia che si gonfia, della cattiva digestione, del fatto che non carburiamo subito al mattino, dell'infiammazione, tutto loro?
2: Perché come sempre le cose bisogna saperle interpretare, leggere, studiare, capire, perché sennò è come dire che le macchine fanno male perché ci sono gli incidenti, è tutto relativo. Non esiste un motivo per il quale noi dovremmo eliminare dalla nostra alimentazione queste 3P.
1: Ma perché siamo italiani? O perché...
2: No, perché allora sia i LARN, che sono i livelli di assunzione raccomandati dei nutrienti, sia le linee guida di una sana alimentazione che si ispirano ai LARN, che sono frutto non di un capriccio di un ricercatore che ha deciso questa cosa, ma sono frutto di dossier enormi, di pubblicazioni scientifiche. Il dossier delle linee guida sono 1000 pagine di fonti e voci bibliografiche. Le linee guida sono state stilate non da un ricercatore, ma dai più importanti centri di ricerca italiani, dal CREA all'Istituto Superiore di Sanità, più i ministeri, hanno fatto un conclave di ricercatori che sono arrivati a delle conclusioni, ci sono arrivati in base alle evidenze scientifiche, che noi dovremmo assumere tra il 45 e il 60% del totale delle nostre calorie da fonti di carboidrati. Quindi quali sono le principali fonti di carboidrati più sane, più pulite che dovremmo assumere? Sono quelle che derivano dai cereali. Noi come mangiamo i cereali? Non è che mangiamo la spiga di grano così, no. La trasformiamo in prodotti abitualmente da forno, come sono pane, pasta, pizza. Quindi il pane, la pasta e la pizza sono la traduzione di quello che le fonti energetiche privilegiate di nutrienti dovrebbero essere, la metà, diciamo, di quello che noi assumiamo giornalmente.
1: Ma è una percentuale che è stata un po' messa in discussione.
2: È stata messa in discussione per capriccio, questo sì, perché la letteratura scientifica continua a confermare questi dati, quindi non c'è un motivo per cui noi dovremmo aumentare la fonte energetica proveniente dalle proteine, cosa che va tanto di moda rispetto a quelle dei carboidrati. Ogni nutriente ha il suo ruolo, le proteine servono, sono insostituibili, ma hanno una funzione plastica, una funzione di funzione, cioè di creare reazioni chimiche, di funzioni enzimatiche, di funzioni ormonali. I grassi hanno una funzione energetica, ognuna ha la sua funzione e non si può sostituire un nutriente con un altro. Quindi noi abbiamo bisogno di un 45-60% di totale di energia proveniente dai carboidrati, un 25-30% proveniente dai grassi e il resto, che è circa un 12%, anche se si calcola grammo chilo di, e dovrebbe essere intorno a un grammo, si può aumentare fino a 1,5 nelle persone, negli adolescenti, negli atleti, eccetera, ma quella è la quantità, perché se ne mangiamo di più, noi non abbiamo un beneficio, non è che mettiamo su più muscolo, noi
1: magari
2: bastasse quello, l'assunzione aumentata di proteine ci fa mettere più massa muscolare se facciamo un'attività fisica adeguata, e comunque questo ha un plateau al di sopra del quale possiamo mangiare 100 volte più di proteine ma non avremo una maggiore quantità di massa muscolare, e verrà utilizzato, che chiaramente se ne mangiamo più proteine a scapito dei carboidrati, la funzione del carboidrato di dare energia verrà presa dalle proteine, ma bruciare le proteine a scopo energetico non è efficiente da un punto di vista diciamo metabolico. E questo è quello che si sfrutta nelle diete, cioè, siccome costa di più metabolizzare le proteine, cioè ci fa consumare di più, se noi mangiamo più proteine e meno carboidrati dimagriamo, e di qui nasce la risposta alla domanda perché si tolgono pasta, pane e pizza per dimagrire, perché sono degli alimenti che comunque apportano una quantità di calorie importanti, ma ci servono. Se noi ne mangiamo troppo, perché il problema è sempre questo, è il troppo, anche lo zucchero, se ne mangiamo troppo ci fa male, non è la molecola dello zucchero in sé nociva, è l'eccesso di zuccheri, l'eccesso di carboidrati, l'eccesso di grassi e l'eccesso di proteine, tutto ciò che è in eccesso o in carenza non va bene.
1: Professor Piretta, ad esempio, ci sono tante persone che non mangiano la pasta la sera perché sembra che aumenti il peso, il rischio di ingrassare, perché tutto quello che noi mangiamo alla sera, pam, si traduce in ciccia. È così o non è così? Pasta alla sera, sì o no? Meglio, c'è un momento ideale?
2: Allora,
1: poi la pizza, ad esempio, si mangia la sera con gli amici.
2: Allora,
1: arriviamo anche lì.
2: Questa domanda merita una risposta accurata, perché sennò si va nella semplificazione, la puoi mangiare. Se noi ragioniamo in termini di logica, è normale pensare che dobbiamo mangiare più calorie nella prima parte della giornata e meno nella seconda parte, perché noi è come fare il pieno di benzina prima di una gara o a fine gara, cosa ci serve? E considerando poi che durante la notte gli ormoni che vanno ad antagonizzare l'insulina, cioè contrari all'insulina, consentono una peggior gestione dei carboidrati, questo ha fatto maturare il pensiero che mangiare la pasta la sera fosse una cosa che non andasse bene. I fatti cosa ci dicono? I fatti ci dicono che non è affatto vero, cioè non c'è nessuna evidenza di questa cosa, e come sempre rientra il complesso di tutto quello che mangiamo.
1: Professor Piretta, sto un pochino a dieta, mi stava cadendo la penna, sto un po' attenta e stasera vado a mangiare la pizza. E la voglio, insomma, voglio prendere la pizza che mi piace. Che faccio?
2: Allora, se
1: all'inizio della giornata, magari faccio, c'è una strategia?
2: Se uno deve fare una dieta, può anche scegliere la pizza giusta, perché un conto è una pizza marinara e un conto è una pizza di quattro formaggi, è quasi il doppio di calorie, quindi magari se non si vuole rinunciare alla serata con gli amici con la pizza, magari mi scelgo una pizza che può essere una marinara, no? Piuttosto che una pizza carica di salsicce o patatine wurstel o non dico l'ananas perché non, per fortuna nessuno la mangia con l'ananas, però magari scelgo una pizza meno condita, perché ma lo stesso discorso si può fare con la
1: pasta. E se prendo l'impasto integrale?
2: Non cambia niente.
1: Ecco, perché c'è questa cosa della mangio integrale, perché così mi pesa di meno, ma non solo sulla digestione ma sulla bilancia.
2: Allora, faccio una premessa, noi sempre diciamo che in Italia nel mondo si mangia poca farina integrale, dovremmo mangiarne di più.
1: Sì.
2: Questo è un discorso a parte. Quindi una delle cause principali di cattivi comportamenti correlati alle patologie è l'assunzione scarsa di farine integrali. Questo cosa ha portato le persone automaticamente a credere allora che se mangio le farine cosiddette raffinate, che non lo diciamo ai mulini perché sennò poi si innervosiscono, allora quella raffinata fa male. Non è vero. La farina bianca non è un veleno, nonostante molti lo ripetano. Fa meglio quella integrale in senso generale.
1: Si può alternare un po', dai.
2: Però
1: un mix.
2: Poi si torna al personale, al singolo. Se io sono a dieta e mangio la pizza con la farina integrale o con la farina bianca, non cambia assolutamente niente.
1: Allora, se stasera andate a mangiare una pizza, sceglietevi gli amici. Quelli sono fondamentali, come la qualità anche dell'impasto, e godetevela.
2: Assolutamente.
1: Ecco, ci siamo già portati avanti. Professor Piretta, grazie per essere stato con noi. Noi l'aspettiamo. C'è Paolo Corleone in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in assistenza in redazione. Non so che cosa faranno di loro stasera, ma glielo chiederò. Bene, allora vi saluto e state bene. Buona giornata dalla vostra Nico.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Ecco, anche questo è fatto, è il provvedimento che sarà approvato lunedì in Consiglio regionale per il caro carburante, il caro gasolio. Cercavamo le risorse per aiutare chi lavora col trattore, col camion, con l'auto, non è stato facile, le abbiamo trovate, 15 milioni di euro è il massimo che la regione può fare e lo farà lunedì in Consiglio regionale approvando questo provvedimento contro il caro gasolio.
0: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
2: Qua all'improvviso pare che è finita la guerra, è finita questa. Questi per stare così da un giorno all'altro vuol dire che non c'è nessuno scontro, c'era solamente un approfittare.
3: Non puoi da un giorno all'altro togliermi 20 centesimi, 30 centesimi, quello che è. Significa che mi hai preso in giro prima, parliamoci chiaro.
4: Gli sconti sulle bollette sul carburante, uno si lamenta, l'altro va bene, quell'altro là. È il caso di dire, con Fai ne manca un pezzo.
5: Eccoci qua, allora, buongiorno. Naturalmente il tema del momento è sempre lo stesso, il rincaro dei carburanti e le varie iniziative che stiamo vedendo nel nostro paese attivate a vario livello per dare una mano a quei consumatori che davvero non ce la fanno più, anche se vi devo dire un pochino, permettetemi di dirlo, concordo con quell'ascoltatore che dice, ma insomma, in realtà pare che questi aumenti non ci siano. Io ero in giro in auto per tutta una serie di necessità che avevo con un'amica sabato sera a Milano, intorno alle 19, c'era un traffico che non finiva più e mi sono detta, ma Milano è piccola, si può circolare tranquillamente con i mezzi, ma dove stanno andando tutti in questo momento? Io stessa ero su un'auto con un'amica. Detto questo, oggi è il 5 ottobre, l'ultimo giorno di taglio delle accise sul gasolio, che da una decina di giorni vale 6,1 centesimi al litro. Per il dopo, il governo ha già indicato la strada delle accise mobili, significa che il governo non fisserà un taglio sulle accise fisso, ma lo sconto su benzina e diesel dipenderà dai rincari e quindi lo Stato prenderà i soldi in più incassati grazie all'IVA pagata dagli automobilisti al distributore e li userà in questo circuito virtuoso, speriamo, per tagliare i prezzi alla pompa. Nel frattempo però, come sapete, c'è stata tutta la gamma delle mosse delle compagnie che hanno annunciato tagli e tetti al prezzo. La settimana scorsa è intervenuto di nuovo Eni tagliando appunto i prezzi per la benzina e il gasolio appunto che vengono utilizzati nel settore agricolo, nel settore della pesca. In presigla invece chi abbiamo sentito? Abbiamo ascoltato l'annuncio del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a proposito dei 15 milioni stanziati per rispondere al caro gasolio. Il provvedimento è oggi in Consiglio regionale. Nei giorni precedenti anche la Sardegna si era attivata con un provvedimento analogo, stanziando 25 milioni di euro destinati a compensare gli aumenti che stanno incidendo non poco sui costi di produzione delle imprese, oltre che sulle tasche dei consumatori. Peraltro, a proposito di imprese, abbiamo trovato, probabilmente non sarà l'unica, ma questa l'abbiamo trovata tra la cronaca recente, un sostegno ai dipendenti per fronteggiare il rincaro del carburante è stata la nuova iniziativa di un gruppo pugliese, il gruppo industriale Plastic Puglia, che dal 1 ottobre ha deciso di riconoscere ai lavoratori che raggiungono lo stabilimento in auto un contributo di 50 centesimi per ogni litro di carburante, naturalmente calcolato sulla distanza percorsa ogni giorno tra casa e lavoro. La sede di questa azienda è a Monopoli. L'importo è stato fissato sulla differenza fra il prezzo del carburante prima dei rincari recenti e quello attuale alla rete Eni, ed è un'iniziativa che si inserisce nel percorso di welfare che questa azienda ha sviluppato negli anni e ha avuto tante espressioni, aveva riconosciuto un premio nascita nel 2019 ai dipendenti appunto diventati genitori e poi altre iniziative, però insomma ovviamente era meritevole di avere tutta la sua evidenza anche quest'ultima per compensare il caro carburante. Allora, tra l'altro, questo mi stimola anche nel chiedervi se volete come sempre interagire con noi Se la vostra azienda ha attivato degli strumenti, delle iniziative per darvi una mano e per rispondere al caro carburanti, sostegni a chi si reca in sede in auto, sconti sugli abbonamenti anche per incentivare l'uso dei mezzi pubblici, e se allora anche da voi è successo qualcosa, se ce lo volete raccontare ci farà piacere condividere la vostra testimonianza con gli altri ascoltatori. I numeri per intervenire sono sempre gli stessi, 800 24 00 24, ma magari utilizzate il numero verde per la seconda parte della trasmissione. Per questa prima, per i vostri messaggi vocali, il numero è sempre lo stesso, il 349-238-6666. Vi ho già anticipato alle 10.30, quando abbiamo fatto l'aggiornamento dei mercati finanziari, che siamo a Genova, in diretta dal Salone Nautico, e come sempre fa Due di Denari quando viene ospitata da questa straordinaria kermesse, parliamo di un settore che continua a crescere e che offre opportunità professionali sempre più diversificate, dalla progettazione alla produzione fino ai servizi collegati. Facciamo il punto sulle competenze richieste dalle imprese e sulle prospettive occupazionali del comparto con Vincenzo Poerio, vicepresidente di Confindustria Nautica, che mi ha raggiunto già un bel po', abbiamo già chiacchierato tanto. Vicepresidente, buongiorno e grazie.
6: Buongiorno, grazie dell'invito.
5: Però mi ha detto delle cose interessanti anche sul caro carburante. Io lo so che qua abbiamo degli yacht incredibili e magari i proprietari di questi mezzi forse non hanno proprio come primo problema questo, però poi ci sono anche imbarcazioni un po' più modeste.
6: No, diciamo che la quantità di fuel a bordo di uno yacht piccolino può andare sulle migliaia di litri, ecco, a finire a centinaia di migliaia di litri, però là se la pagano i clienti. Quello che è importante giustamente è creare un buon welfare per i nostri dipendenti.
5: Benissimo.
6: Oggi già esiste in altre forme, però penso che l'aiuto sui carburanti può aiutare, come già stato applicato in alcune regioni.
5: Ad ogni stagione il suo problema e quindi il suo welfare, mettiamola un po' così.
6: Ci tocca stringere la cinghia.
5: Coniamo questo slogan Poerio questa mattina. Benissimo, no? Questi sono tutti i presupposti che andavano condivisi con i nostri ascoltatori prima di partire, ma adesso si parte ufficialmente, è lunedì e lo sapete benissimo che cosa c'è in questo momento.
7: Meteo Borsa.
8: Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
5: Insomma, presidente Sanchez si è trovato nella condizione di indire le nuove elezioni per domenica 29 novembre. Insomma, un paese di cui abbiamo raccontato tante volte che è cresciuto tantissimo negli ultimi anni, pur non avendo di fatto un governo che non governava, un Parlamento che non legiferava, però ha saputo approfittare di tanti elementi anche tipici di questa economia, l'energia, le rinnovabili, l'immigrazione gestita in maniera molto diversa rispetto a tante economie, e però poi non ha dato una risposta. Questa sinistra spagnola, i problemi della cittadinanza e la casa è stato un momento il deflagratore appunto della crisi. Detto questo, però, sui mercati in realtà questa mattina la preoccupazione è più concentrata in Francia, come ci spiegherà molto bene Gianmarco Salcioli, socio strategist per Assium Forex, a cui diamo il bentornato. Gianmarco, buongiorno, eccoci qua.
9: Buongiorno, buongiorno Debora, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
5: E infatti Parigi scende di un punto percentuale, mentre Francoforte è stata più indecisa, era positiva poco fa, adesso cede anch'essa la piazza tedesca, meno 0,10%, resiste Piazza Affari più 0,14%, perché qua il sostegno deriva ancora una volta dai titoli del settore bancario, che praticamente sono quelli più in movimento questa mattina, dopo le notizie che abbiamo raccontato prima, e cioè il rilancio di Banca Intesa San Paolo su Monte dei Paschi, che rimette in moto tutti i titoli che a vario titolo sono coinvolti in questa operazione. Partirei però, Salcioli, dalla questione francese. La divaricazione dello spread sulla Germania, l'OAT è a 147 punti e siamo distanti di circa 20 punti da quello italiano, che è a 120 per l'appunto. Allora, spieghiamo un po' meglio la situazione francese. Peraltro abbiamo avuto anche delle notizie nelle ultime ore secondo le quali erano già delle illazioni che circolavano sul mercato. Christine Lagarde sarebbe pronta a lasciare la Banca Centrale Europea proprio per consentire un dibattito politico francese più sereno. Salcioli.
9: Sì, siamo arrivati alla condizione per cui c'è il repricing fondamentale ha avuto l'aggiunta dell'aspetto speculativo. I bond vigilantes stanno verificando un déjà vu, che è quello dell'approvazione dell'iter di bilancio, passaggi chiave per l'OAT che sono ancora lunghi, una manovra fiscale da 54 miliardi di euro che viene considerata poco ambiziosa perché la riduzione del deficit PIL dal 6% andrebbe al 5%, non proprio un granché, e soprattutto sempre questa maggioranza non esistente da 2 anni e un iter che addirittura potrebbe andare fino a dicembre. Sono elementi che ovviamente creano delle condizioni insieme con lo sfondo della questione inflazionistica geopolitica affinché il mercato possa fermarsi. L'aspetto importante che in questo momento però bisogna verificare è, prima di tutto, il movimento è forte ma non ancora disordinato da rischio di credito, non deve trasformarsi in rischi di liquidità e non ci sono avvisaglie, ma l'aspetto fondamentale a livello europeo e sistemico, crescita, inflazione, rating, solidità del sistema finanziario bancario europeo, è fondamentalmente diverso e molto migliore adesso rispetto al 2012. Quindi attenzione a non farsi prendere da una crisi che è vera, giustificabile da un certo punto di vista quella francese, ma non per questo il contagio deve far venire un panico che è desostanziato rispetto ai dati fondamentali.
5: Ricordo solo qualche cifra, ricordiamoci che in quel frangente il differenziale fra Italia e Germania volò a 575 punti base, un'enormità per gli operatori di mercato che conoscono bene queste dinamiche. Appunto, ribadisco, oggi siamo a 120 e non siamo certamente l'epicentro del nervosismo degli operatori finanziari, che quindi, Salcioli, sulla base di quello che ci ha spiegato lei adesso, più che altro stanno un po' tirando le orecchie ai governi, invitandoli a fare qualcosa per di nuovo sistemare i parametri di bilancio. Quindi non sono proprio degli attacchi devastanti, ma in qualche maniera dei richiami, un po' come un buon padre di famiglia potrebbe fare appunto con i membri della famiglia che non si comportano bene. Mi verrebbe da fare questo parallelo.
9: Sì, e a dire la verità, se lo spiega così, mi sembra di essere io a casa mia con 2 figli grandi, sono io il buon vigilantes, no? Che non è un ruolo proprio simpaticissimo, però è vero, e questo giustifica, fra l'altro, tutta la grandissima difficoltà che ogni classe politica su qualsiasi latitudine e longitudine ha nel guadagnare, mantenere il potere politico chiedendo sacrifici. Nessun governo riesce a farlo. Questo non fa altro che alimentare politiche fiscali non restrittive nel migliore dei casi o comunque espansive. I debiti crescono lo sappiamo bene, ma non c'è nessun elemento che si arresti. È uno dei motivi per cui anche venerdì, con i dati deboli sull'occupazione americana, i tassi americani non sono scesi tanto, perché alla fine l'aspetto della maggiore offerta di titoli e questo enorme debito crescente richiede un adeguamento di premio per il rischio e quindi ovviamente i tassi rimangono sempre alti.
5: Ricordiamo appunto questo dato sulla disoccupazione americana di venerdì: 29.000 nuovi posti di lavoro creati nel mese di settembre, il tasso di disoccupazione al 4,2, 4,3, adesso non me lo ricordo esattamente. Questo dato come in qualche maniera condizionerà il prossimo meeting della Banca Centrale Americana, che a questo punto, da quello che ho capito, il mercato prezza ad avere in maniera molto bassa un altro intervento sui tassi, almeno in questa fase. È così o no?
9: È così, tra l'altro ci sono molte divaricazioni dal punto di vista dei rendimenti tra Europa e America, ma in realtà sui prossimi 2 meeting entro fine anno Europa e America e CBF sono molto simili, niente a ottobre e un rialzo scontato all'80-85% a dicembre. Dimostrazione oggettiva che le banche centrali hanno una discreta riluttanza a muoversi in un contesto di questo tipo, nella speranza, in questo momento un po' vana, che si possa trovare un minimo livello di de-escalation che faccia ridurre il premio per il rischio politico e geopolitico sui prezzi dell'energia, in particolare il petrolio, perché è oggettivo, lo sappiamo, lo è stato detto più volte, che in questo momento Hormuz, in un modo o nell'altro, il greggio passa, c'è un problema ancora forte dei prodotti raffinati e vediamo se questo fantomatico mito

0: istanti, i prezzi alla produzione ad agosto in Europa sono cresciuti su base mensile dell'1,9%, su base annuale c'è un più 8,2% ad agosto. Non oso immaginare cosa sarà settembre. E poi il PMI dei servizi a settembre, sempre per la medesima area, 53 punti, l'indice composito sale a 53,1. Sappiamo che per gli indici PMI, sia per i servizi che per la manifattura, un livello superiore ai 50 punti indica situazione di espansione economica, al di sotto contrazione economica, quindi da questo punto di vista ci sembra un buon dato, che però si scontra con questo sui prezzi alla produzione. Come li mettiamo insieme?
1: Esattamente come nella complessità del momento, l'economia è ancora molto più forte rispetto a quello che sembra o come viene percepito. Ci sono stati dei miglioramenti contingenti, i dati del PMI lo dimostrano. Ovviamente la pressione sui prezzi, soprattutto la produzione, potrebbe comportare una riduzione dei margini, che però al momento non ha effetti sulle previsioni e sulle quotazioni di borsa. Pochissimi dati, ci saranno le minute del FOMC mercoledì, è una delle settimane in cui lo strategist dice l'azione di prezzo è regina. In mancanza di riferimenti oggettivi o sul calendario, che in questo momento non si trovano, bisognerà effettivamente vedere come si muoveranno i prezzi e se questa, diciamo, marea contro l'OAT si fermerà, si arresterà, anche perché forse sta andando un po' oltre anche le stesse pecche del sistema istituzionale finanziario economico francese.
0: Certo, vedremo poi tra l'altro questa situazione nel corso delle prossime giornate come si svilupperà, alla luce del fatto che a breve c'è anche un'altra importante emissione del Ministero dell'Economia, il nuovo BTP valore gemello, lo abbiamo chiamato perché sono due emissioni simili ma con delle differenze, appunto, soprattutto per quello che riguarda l'erogazione della cedola. Grazie a Gianmarco Salcioli, socio e strategist di Assium Forex, e buona giornata e buona settimana, presto.
1: Grazie, buona settimana anche a voi.
2: Parliamo di lavoro.
3: Hanno tagliato le accise sul gasolio e gli altri che vanno a benzina, metano, GPL, quella che sono figli di un dio minore.
4: Le contribuzioni da parte delle aziende possono essere fatte da aziende medio-grandi, noi ad esempio siamo una piccola azienda, non è che abbiamo tutta questa liquidità per dare una mano in questo senso ai dipendenti.
5: Le auto vanno sempre più veloci e anche quello è un modo per consumare di più. Io veramente non capisco, soprattutto nelle strade di grande scorrimento dove ci sono dei limiti, le persone vanno molto più del limite, ma consumano molta più benzina.
0: Dottor Poeri, ha sentito come si attivano i nostri ascoltatori? Se giustamente sì. C'era l'ascoltatore che diceva, io ho una piccola azienda, ma che cosa volete che possa fare per i miei dipendenti, pur buongiorno, comprendendo la situazione?
6: Buongiorno, ma penso che avrà meno dipendenti delle grandi aziende, il contributo sarà più piccolo.
0: Ah, ecco, quindi certo, lei dice qualche cosina si può fare lo stesso. Un segnale si può sempre dare.
6: Basta che l'azienda rende e certo, approfitti, sicuramente si può fare.
0: Allora, andiamo a raccontare delle professioni della nautica e solamente facendo una piccola passeggiata in questo contesto che ci ospita qui a Genova al Salone Nautico, possiamo avere un'idea delle migliaia di opportunità che ci possono essere per tante categorie professionali, dagli architetti agli ingegneri, gli informatici, manutentori, anche professioni che non hanno bisogno magari di un percorso di laurea lunghissimo, ma come dire, la manifattura e la richiesta di manifattura è crescente anche per il vostro comparto. Le do il via, Poerio, per cominciare ad introdurre questo tema. Grazie. Nella modalità migliore che lei crede, poi la svilupperemo nel corso della trasmissione. Che cosa vi serve in questo momento?
6: Grazie, innanzitutto faccio una premessa. Il settore aeronautico è un settore verticale, cioè noi abbiamo degli importanti marchi in Italia, a decine, che producono prodotti finiti. Questo è un fatto importante perché non siamo subfornitori di nessuno, produciamo i nostri prodotti in Italia da 0 a 100 e questo ha reso possibile di creare una filiera molto forte che ha bisogno anche di supporto in tantissime attività. Cioè, costruire uno yacht significa avere veramente tanti mestieri. Noi abbiamo calcolato che fra manufatturiero e servizi ci sono quasi 70 tipi di mestieri. Questo, fare una barca significa tutto questo. Questo è importante capirlo perché ci tengo a dirlo, noi produciamo al 100% prodotti tutto in Italia, e questo è importante. Un'altra cosa che voglio dire è questo, cioè università, ITS Academy,

0: scuola dei mestieri. Quindi noi abbiamo bisogno di tutto un livello di preparazione professionale delle nostre persone. Quindi a partire da quello che si chiama operaio, adesso chiamiamo mestiere, a finire all'università. Questo secondo me può essere considerato come un percorso integrato, e se un ragazzo oggi va nel mondo dei mestieri non significa che può diventare un giorno un leader e andare all'università.
1: Certo.
0: Quindi quello che dobbiamo creare in Italia per il settore nautico, ma penso che forse può valere anche per gli altri settori, è creare un sistema integrato che parte da una certa posizione e finisce, e garantire ai ragazzi una crescita professionale secondo i livelli di cultura che vuole raggiungere. Questo è importante perché io vedo che parecchie famiglie ovviamente mirano subito in alto, no? Ma questo lo sappiamo, è legato alla voglia dei ragazzi di lavorare, di studiare, però questo non significa entrare oggi a fare un lavoro di elettricista o tubista o arredatore sia un fatto che deprezza la persona, anzi chi impara dal basso può meglio fare il lavoro in alto. Quindi in un percorso di vita professionale che dura anche 40 anni e più, è ovvio che uno si può fare tutti i passaggi. Nella mia vita professionale, quando ero un giovane ragazzo, c'erano in posizione di comando persone che erano stati operai. Questo secondo me è un processo che non deve creare merito comunque a tutti quelli che vogliono farlo, e crescere significa anche questo. Oggi noi occupiamo 200.000 persone nel nostro settore, però c'è da dire che la richiesta comincia a crescere sempre, soprattutto nelle imbarcazioni di una certa dimensione, dove mediamente a bordo ci sono decine e decine di persone a lavorare. Cosa riscontriamo oggi nelle nostre aziende? Che moltissime di queste persone, soprattutto nell'ambito dei mestieri, non sono italiani, sono tutte persone che vengono da extracomunitarie o anche comunitari, che vengono a lavorare in Italia. Questo richiede che, se gli italiani vogliono cominciare a entrare partendo dalla maestranza, richiede un sistema che possa avere queste caratteristiche. Uno, contatto diretto con le aziende, cioè non creare delle figure professionali che poi non si sposano con le esigenze. Quindi questo significa che i programmi formativi e anche gli stessi professori possono venire dal mondo del lavoro a tutti i livelli, a partire dal mestiere, a finire all'ITS Academy, a finire all'università, con relativi livelli di formazione.
2: Non farei parallelismi con il buon padre di famiglia con la BCE, se no non avremmo visto delle porcherie tipo Grecia o gli spread che salgono e scendono a comando.
3: Non ho mai visto tanta gente arrabbiata come in questo periodo qua, perché la benzina ha diminuito il prezzo e per il fatto anche che alcune macchine non pagheranno il bollo. Vedo proprio la gente arrabbiata e vogliosa di pagare di più. La colpa non è del governo, a mio avviso.
4: Vabbè, sempre molto originali i commenti dei nostri ascoltatori, ma noi li raccogliamo con grande piacere. Intanto c'è qualche ascoltatore che mi chiede: ma in questo momento, allora, noi non possiamo fare raccomandazioni di investimento, non so come dire, ma c'è Luca che ci chiede: ma i gilt, che sono i titoli di Stato britannici, gli OAT, quelli francesi, i treasury, gli americani, a questi prezzi sono da comprare? Luca, se ha ascoltato anche le idee che abbiamo condiviso con alcuni operatori finanziari nelle scorse settimane, se il proprio portafoglio di investimento è ben diversificato, qualche opportunità di mercato in questo momento si trova, e questi, con questi prezzi, onestamente in questo momento lo sono. Però poi attenzione alla volatilità che anche i titoli di Stato subiscono, e rispetto a questa dinamica ancora molti risparmiatori non sono pronti appunto ad accettarla, perché pensano che acquistando un titolo di Stato lo si porti a scadenza, si percepiscono appunto le cedole e i prezzi siano sempre quelli. Invece abbiamo visto che in questo periodo sono bassi, ma potrebbero anche ulteriormente scendere, quindi fate attenzione, fatevi spiegare molto bene quello che sottoscrivete. Allora, con noi questa mattina Vincenzo Poerio, vicepresidente di Confindustria Nautica, perché siamo, e ne siamo felici, al Salone Nautica, stiamo esplorando le opportunità del settore della nautica in termini occupazionali e professionali. Un settore che occupa 200.000 figure professionali, una filiera molto articolata, 70 mestieri all'interno di questa filiera. Quindi davvero, se solo potessimo fare un libretto di 70 pagine descrivendoli, sarebbe anche una bella idea, dottor Poerio. Lei prima ci diceva del tema degli ETS, che non sono ben strutturati per questo comparto, da quello che capisco, e so che lei ne ha parlato anche con la Meloni quando è venuta qua ad inaugurare il salone.
0: Sì, l'ITS in sé per sé, l'Academy, è strutturata, cioè nel senso che formiamo persone di livello 5, sono i famosi impiegati, diciamo così, e oggi per esempio l'ITS di Viareggio, che si chiama ISIL, dà sul mercato circa 150-200 risorse, cioè abbiamo 7 corsi che facciamo a diverse professionalità, vengono dal mondo del lavoro a insegnare e concordiamo col mondo del lavoro i programmi da gestire. I ragazzi in questo caso entrano, diciamo, nelle aziende, e questo sta cominciando a funzionare, ci sono voluti più di 10 anni, ma oggi il sistema funziona. Fra le altre cose, il governo oggi ha creato il 4+2, cioè nel senso che dopo le scuole superiori, fermarla al quarto anno, gli ultimi 2 anni si fanno con l'ITS Academy e si va direttamente sul mondo del lavoro. Il nostro obiettivo non è solo formare, ma è garantire alla fine del corso anche l'occupazione, questo
4: ingresso verso il mondo quasi istantaneo, sì. Oserei dire, perché la fame c'è da parte delle aziende, la necessità,
0: sì,
4: immediata.
0: Però quello che manca, e che dovrebbe essere fatto a similitudine dell'ITS Academy, sono le scuole di mestiere. La stessa cosa, ovviamente con tempi diversi, perché formare carpentieri, elettricisti, falegnami e tutti i famosi 70 mestieri che dicevo, è importante creare un qualche cosa che permette, a seconda della regione, a seconda del DNA della regione nell'ambito manifatturiero, diciamo finanziare questi corsi, delegando poi le regioni, in modo che formiamo del personale che può essere quello nostro, italiano, se qualche ragazzo ancora si vuole esprimere. Considerate, ragazzi, che l'oggetto yacht è una cosa fantastica, si imparano tante cose, è un oggetto bellissimo, con tante innovazioni e con tante caratteristiche, quindi farlo dal punto di vista di realizzazione non è un demerito, anzi tutt'altro.
4: Perché lei l'ha ribadito tante volte questo concetto, perché ancora si percepisce che certe professionalità siano considerate troppo modeste, e invece lavorare per la cantieristica con il design che questa esprime in questo momento, ma questo noi lo diciamo veramente da anni, perché noi tocchiamo con mano venendo qua la bellezza, la qualità del Made in Italy in questo settore, eppure ancora dover fare il saldatore per questo ambito, l'idraulico. Poi dopo, quando come consumatori ne abbiamo bisogno in casa, però di questi mestieri ci strappiamo con i denti i numeri di telefono tra amici.
0: Non solo, ma non vengono mai in tempo, non rispettano mai.
4: Perché certo,
0: sono pochi,
4: perché hanno super, un sacco di lavoro.
0: C'è spazio di lavoro in quell'ambiente, non solo, ma è un mestiere diverso, è fatto non solo con la testa ma anche con le mani. Consideriamo che oggi questi mestieri possono essere fatti in una maniera diversa da quando li faceva mio nonno.
4: Ma certo, oggi hanno anche il camice bianco, come gli operai in azienda,
0: laser,
4: metalmeccanici,
0: tecnologie più avanzate. Si può essere mestiere anche lavorando in una maniera molto professionale, e ripeto, come dicevo prima, in un sistema integrato di formazione domani posso essere il leader di un'azienda.
4: Lei ha parlato di tecnologia, tra un po' il grande elefante nella stanza lo introduco, che è quello dell'intelligenza artificiale, ma prima mi veniva in mente, sempre guardando la varietà degli stand che ci sono a questo salone nautico, io penso che anche le figure commerciali, cioè l'andare a raccontare quelle che sono le produzioni in giro per il mondo, penso che anche questo sia un ambito professionale da considerare attentamente.
0: Assolutamente
4: sì. Il marketing, la comunicazione.
0: Questo oggi già si fa nelle nostre aziende, anche perché mostrare il prodotto o vengono qui ai saloni e lo vedono, o altrimenti bisogna raccontarlo, quindi 3D, questioni di presentazione dei nostri prodotti in una certa maniera, cambiando anche diverse tipologie di interni o dando diverse opzioni, questo lo facciamo, cioè questa è una cosa che poi è la prima cosa che si è pensato di fare, visto che vendere è importante. Ma la cosa importante invece è accumulare la nostra esperienza, che spesso avviene da chi fa i mestieri, e cercare questa esperienza di metterla all'interno dell'azienda, per poi con questi nuovi sistemi avanzati, il famoso agente AI, ci permette di interpretare bene le nostre informazioni, le nostre esperienze, per poter prendere decisioni che ci portano in efficienza. Questo non significa che il lavoro si perde, lo fa qualcun altro, lo facciamo sempre noi, ma lavorando in un modo migliore, in tutti i settori, amministrazione, pianificazione, preventivazione, servizi verso l'esterno. È una cosa fantastica pensare di conservare l'esperienza, perché è importante avere la propria esperienza, che poi viene interpretata da questi sistemi moderni oggi, che sono strumenti, una volta si è passato dal regolo calcolatore alla macchinetta calcolatrice, oggi si passa dalla digitalizzazione dei software, si parte al sistema intelligente.
4: Ma come gli architetti e i geometri che negli anni passati avevano questi tavoli immensi dove potevano realizzare e disegnare tutti i loro progetti,
0: oggi
4: adesso
0: si
4: rendere. Guarda, ho fatto un viaggio in treno qualche giorno fa con un architetto, io mi sono affascinata, non ho fatto altro, infatti a un certo punto avrà pensato che fosse una stalker, perché non facevo altro che guardare il progetto che stava realizzando per un grande edificio, peraltro mi era parso di capire anche un lavoro impegnativo. Quindi immaginate che cosa significa renderizzare un'imbarcazione, uno yacht magari di gran lusso chiesto da un committente importante. Io penso che non ci si possa che divertire, però la professionalità richiesta è molto alta.
0: Ecco, ricordiamoci sempre che sono strumenti, che non si sostituiscono l'uomo. Ecco, la cosa importante è tenere sempre presente l'analisi critica di quello che esce fuori dai sistemi che usiamo. È fondamentale, perché a volte corriamo il rischio di fare errori, e quindi questo vale da dire che oggi l'intelligenza artificiale non è fatta di neuroni o reti neurali, come si dice, che sostituiscono biologicamente l'uomo. Ci danno dei suggerimenti, interpretano meglio di me l'esperienza passata, però sicuramente vanno interpretati sempre, quello rimane sempre.
1: Buongiorno Deborah, io non riesco a capire cosa voglia dire la differenza fra dollaro ed euro, se è meglio 1,12 come oggi o era meglio 1,15.
5: Il problema non è che trovano svilente un lavoro o meno i ragazzi così, è che quando hanno studiato, hanno delle professionalità di un certo tipo, li pagano ancora troppo poco e magari preferiscono fare qualcosa di meno faticoso e anche pericoloso.
4: Allora, sui termini valutari, magari se è necessario dare dei chiarimenti in questo senso, ci faremo una trasmissione, dico l'ascoltatore, qualche anno fa sono andata a fare un viaggio negli Stati Uniti, il cambio era 1,40 ed ero molto contenta, ho comprato un sacco di cose e quindi insomma si giocano le competitività delle economie a seconda del valore della valuta, del livello della valuta. Allora, mentre arrivavo stamattina, dottor Poerio, davanti a me c'era una scolaresca di bambini molto piccoli, scuola elementare, che facevano appunto il giro qua e quindi mi sono anche molto intenerita, però effettivamente di queste cose forse è bene che i ragazzi sappiano molto presto quali sono anche le cose belle che si fanno nella propria città. Genova esprime questo settore, la cantieristica, insomma, con grande successo mondiale, direi. Il punto è che stiamo da tanti anni parlando di questa mancanza di comunicazione che c'è tra l'industria e la scuola ad ogni livello, in ogni comparto. Bisogna andarci di più nelle scuole raccontando le cose belle. Voi in che maniera riuscite ad andarci, oppure come portate anche la scolaresca che ho visto stamattina, era di piccoli, ma forse bisogna portarci qua ragazzi di 16 anni?
0: Sì, diciamo che a livello ITS, quindi ISIL, lo facciamo continuamente.
4: Che è quello che ci raccontava prima.
0: Contatto con le scuole, con i presidi delle scuole, per trasferire un po' la conoscenza di questi ITS che fino a poco tempo fa non si conoscevano come si conoscono oggi. Quindi un sistema che è nato, ripeto, 12 anni fa, non oggi, però oggi comincia ad avere risultati e quindi questo è positivo. L'ascoltatore diceva sì, però studiare, poi avere un lavoro faticoso. Ricordiamoci che le maestranze di oggi non sono le maestranze di una volta. Oggi si lavora in sicurezza, si lavora tranquilli, si lavora utilizzando mezzi appropriati, strumenti corretti.
4: Questo settore poi si sta molto anche all'aria aperta, parliamone.
0: Assolutamente, ma poi non solo, diciamo così, la legge del mercato, no? Domanda-offerta. Per rispondere al signore, diciamo, un responsabile che si occupa di impianti a bordo guadagna 3 volte un ingegnere.
4: Quello volevo introdurre, infatti, perché non credo che in questo ambito gli stipendi siano trascurabili.
0: Assolutamente no, vabbè, che la persona che ha un'esperienza e si occupa di impianti sulle barche non è lo stesso di quello che va in ufficio tecnico, però di fatto oggi abbiamo 10 ingegneri in ufficio tecnico che percepiscono un terzo di quello che può percepire l'unico responsabile che abbiamo in produzione che si occupa di tubazione, poi non ne troviamo tanti. Anche oggi gli ingegneri si stanno adottando. Stamattina sono andato a fare colazione nel salone di Confindustria Nautica, c'erano 2 ragazzi laureati che si occupano di parte linguistica e camerieri. Cioè, quindi questo cosa vuol dire? Che il mercato oggi non permette ancora di poter assorbire tutte queste risorse. È un dato di fatto, io capisco benissimo, anche mia mamma mi spingeva a studiare, però alla fine bisogna fare i conti poi con la realtà del mercato, e questo non significa che poi non si può crescere. Io lo dicevo prima, perciò parlavo di sistema integrato, parlavo di un sistema che uno parte da un certo mestiere e poi può arrivare dove arriva secondo le necessità, la voglia che ha di studiare, di crescere.
4: Tra l'altro leggevo, questi mezzi bisogna anche guidarli,
0: assolutamente, infatti condurli. Mancano comandanti, mancano equipaggi, e questa è un'altra bella esperienza, cioè nel senso che mancano cuochi, mancano stewardess,
4: personale di bordo,
0: in genere questa parte qua è importantissima. Fra le altre cose è importante avere tanti italiani, perché oggi questo è appannaggio fondamentalmente.
4: Certo, non è un giudizio ovviamente quello che stiamo dando, è semplicemente una presa d'atto che appunto c'è forse una percezione non corretta di quelle che sono le opportunità professionali in questo settore. Le donne le accogliamo nell'ambito
0: sì,
4: nautico?
0: Assolutamente sì, anzi, danno un tocco speciale, ci sono anche comandanti donne.
4: Ah, caspita.
0: Assolutamente sì, adesso ne ho assunto uno proprio nella mia azienda qui, dove praticamente sarà comandante una signora di circa
4: 55 anni. E che tipo di formazione ha seguito per arrivare a questo ruolo?
0: Nautico, ha iniziato con l'istituto nautico, ha navigato su petroliere, su bulk carrier.
4: Adoro, voglio conoscere questa ragazza, poi mi dà
0: quando
4: i
0: vuole,
4: contatti.
0: Si chiama Vigo, quando viene la faccio conoscere, intanto è una persona
4: no,
0: fantastica.
4: No, perché bisogna, perché secondo me poi proprio i cosiddetti role model, no, sono... l'approccio più efficace per far innamorare di certi mestieri le persone, i ragazzi come le ragazze naturalmente.
0: Lei ha iniziato con passione, ha iniziato partendo anche lei dal basso e è diventata comandante, insomma, quindi è abbastanza importante. Questo è il messaggio che do, non partire subito prevenuti con la reddita di posizione, va conquistata quella, va conquistata nel tempo, lavorando e gestendo.
4: Perché invece, stava a dire che questo settore ha bisogno di persone che parlino le lingue e quindi bisogna venire preparati, è indispensabile, requisito minimo per potersi candidare in questo settore, in qualunque tipo di professionalità. E per chi avesse proprio una spiccata vocazione internazionale, quindi dicevamo prima le attività commerciali, esplorare nuovi mercati, se guardiamo a questa specializzazione del vostro ambito, di che cosa avete bisogno?
0: Ma diciamo la capacità innanzitutto di sapere anche un po' negoziare, proporre i prodotti, quindi innanzitutto una conoscenza un pochino sul prodotto, perché oggi comprare un'imbarcazione che costa diversi soldi è importante anche saperla presentare tecnicamente al cliente, non nel dettaglio ovviamente, ma almeno sapere cosa proporre per entusiasmarli all'acquisto del prodotto, quindi questo è fondamentale, e quindi tutti i requisiti necessari per saper fare un buon marketing. Però lì tengo a sottolineare che c'è minore affluenza delle persone, cioè nel senso che in un'azienda come la nostra, per esempio, su 140 persone abbiamo 3 persone che si occupano di quelle attività, la maggior parte sono in ufficio tecnico, sono in produzione, quindi è lì che è il grosso dell'attività lavorativa, cioè, quindi è lì che abbiamo bisogno di tante risorse.
4: Allora, ci mancano 30 secondi prima di chiudere, vuole mandare un pensiero? Così
0: pensiero per... un messaggio, contattatemi, io sono pronto a offrire qualsiasi tipo di mestiere, cioè, da quello iniziale a finire
4: però
0: l'università.
4: Però ecco, magari proprio diciamo Confindustria Nautica
0: Confindustria è
4: un punto di riferimento intanto.
0: Mi occupo di formazione.
4: Per un orientamento, esattamente, perché se stamattina avessimo stimolato qualche famiglia a fare una chiacchierata con i figli stasera a cena... Se si
0: anche
4: sa,
0: venire a visitarci presso i cantieri,
4: esatto,
0: sono
4: venite a vederli. Adesso magari il Salone Nautico oggi termina, non ce la facciamo, ma c'è tutti gli anni, quindi c'è sicuramente anche l'anno prossimo come opportunità, ma ci sono,
0: ma anche organizzare visite durante l'anno,
4: i cantieri navali, io sono di Ancona e la cantieristica
0: abbiamo una rete, siamo un'associazione, quindi e tutti hanno bisogno di personale, quindi siamo aperti, anzi personalmente ce la metto tutto, perché i ragazzi almeno siano informati, poi prendono la loro decisione.
4: Grazie a Vincenzo Poerio, vicepresidente di Confindustria Nautica, ci ritroviamo qua l'anno prossimo e chissà quali altre cose belle potremo raccontare.
0: Grazie, allora, grazie tanto.
4: Grazie ad Elena Ligios, Andrea Roccabella, Michele Previato per l'aiuto anche in questo caso appunto per la diretta di questa mattina, ma di tutte quelle che sono state fatte in questi giorni, come al solito abbiamo dispiegato tutte le nostre forze vincenti, e ci ritroviamo qua al Salone Nautico l'anno prossimo e a Due di Denari domani da Milano. Buona giornata.

0: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
1: Grandi classici dal fascino eterno. Quattro capolavori che attraverso i secoli continuano ad emozionare per riscoprire bellezza, mistero e coraggio. Il ritratto di Dorian Gray, Le notti bianche, Frankenstein e Lo strano caso del Dottor Jekyll e Mr. Hyde in edicola con Il Sole 24 Ore dal 6 ottobre ogni martedì a 8,90€ ogni uscita.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Pressione fiscale ancora in aumento in Italia mentre cala il potere di acquisto delle famiglie. Spagna al voto anticipato il 29 novembre mentre proseguono le manifestazioni contro la crisi abitativa. L'allarme dei servizi segreti israeliani, Hamas sta preparando un attacco complesso o un rapimento su vasta scala. Calcio, l'Italia batte nuovamente la Turchia in Nations League. In primo piano l'economia con i dati Istat che fotografano una pressione fiscale nella penisola che aumenta e un calo della propensione al risparmio delle famiglie.
4: Aumenta la pressione fiscale e calano propensione al risparmio e potere d'acquisto delle famiglie. Sono i trend fotografati dall'Istat nel secondo trimestre del 2026. In particolare la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di mezzo punto percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E i dati Istat di oggi ci raccontano anche che il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%, ma la propensione al risparmio è stata pari al 6,7%, in diminuzione di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. Il prodotto interno lordo, il PIL del paese, è invece cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. La variazione acquisita per il 2026, depurata degli effetti di calendario, risulta pari allo 0,8%, confermando quanto diffuso lo scorso primo settembre. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E a completare il quadro, le accise sul gasolio rincarano oggi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino a ieri. E per la legge elettorale alla Camera è addirittura d'arrivo.
5: Il primo voto di fiducia sulla riforma della legge elettorale è previsto oggi in tarda mattinata, il secondo domani. Il governo ieri ha chiesto alla Camera la fiducia sui primi tre articoli della nuova legge, cuore della riforma, modificata in Senato e ora di nuovo all'esame della Camera per il via libera definitivo. Sul tavolo ci sono il premio di maggioranza e il meccanismo delle preferenze con i capilista bloccati. E proprio il voto segreto a luglio costò al governo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze. La maggioranza ha paura della tenuta e del voto segreto che ci sarà alla fiducia, dicono PD, Movimento 5 Stelle e AVS, è uno schiaffo al Parlamento. In attesa di sapere come andrà il voto, Giorgia Meloni ha intanto depositato un campione vocale all'ufficio brevetti europeo. Io sono Giorgia Meloni, ripete per due volte la Presidente del Consiglio nel demo che serve a tutelarsi da casi di clonazione della voce con sistemi di intelligenza artificiale dopo i casi denunciati nei mesi scorsi su immagini false diffuse in rete. All'orizzonte ci sono la campagna elettorale e la partita del voto anticipato, evocato ieri dal capogruppo in Senato di Fratelli d'Italia Lucio Malan. Potrebbe esserci l'esigenza di votare a maggio, ma ha puntualizzato Malan, per Fratelli d'Italia la legislatura va fino alla scadenza naturale dell'autunno 2027. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: E adesso andiamo in Spagna con l'annuncio di elezioni anticipate. Il servizio.
6: Ora comincia una campagna elettorale che va a estar profondamente marcata por la vivienda.
7: Adesso inizia una campagna elettorale che sarà profondamente segnata dall'emergenza abitativa. Non usa giri di parole la portavoce del sindacato degli inquilini spagnolo per indicare il vero protagonista della prossima corsa alla Moncloa. ovvero quella crisi abitativa, che non ha soltanto costretto Pedro Sanchez a convocare nuove elezioni dopo il no in Parlamento ai decreti salva casa, profilandosi al tempo stesso come il tema centrale della prossima campagna elettorale, senza distinzione di colore tra blocco di destra e di sinistra, perché appare chiaro che chi saprà venire incontro alle richieste della piazza, tra affitti alle stelle, sfratti e fondi di investimento, avrà grandi possibilità di vincere le elezioni, nonostante ad oggi i sondaggi vedano chiaramente in vantaggio la coalizione di destra formata da Popolari e Vox. A sperarci è soprattutto Sanchez, la cui leadership è uscita fortemente indebolita dalla crisi migratoria di Ceuta e che adesso spera di riuscire a formare una coalizione più solida e duratura per confermarsi alla guida della Spagna. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
3: Dalla Spagna in Medio Oriente, mentre Israele celebra il ricordo della strage del 7 ottobre 2023, i servizi segreti lanciano un nuovo allarme.
8: Israele si è fermato oggi per ricordare il 7 ottobre, 3 anni dopo il massacro di Hamas, nel giorno relativo secondo il calendario ebraico. Alle 6:29, l'ora dell'attacco, le bandiere sono state portate a mezz'asta. Cerimonie in tutto il paese, la principale sul Monte Herzl, a Gerusalemme. Il presidente Herzog ha invitato gli israeliani a custodire la solidarietà di quel giorno e ha chiesto che i fallimenti siano indagati senza pregiudizi. Il capo di Stato Maggiore Zamir, alla base di Kim, ha detto che i successi militari non cancellano il fallimento. Il premier Netanyahu ha promesso che non ci sarà perdono per gli assassini e che la missione a Gaza sarà portata a termine. Il suo discorso è stato interrotto da Yaakov Godo, il padre di Tom, ucciso per errore da fuoco amico a Kisufim. «Non hai protetto mio figlio», ha gridato. Netanyahu si è fermato qualche secondo, poi ha proseguito. E cresce la tensione di Londra con Gerusalemme. Il Regno Unito starebbe considerando di espellere i diplomatici del paese ebraico se Israele chiuderà il consolato britannico a Gerusalemme Est dopo le sanzioni di Londra ai prodotti delle colonie in Cisgiordania. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
3: E ora un altro quadrante di conflitto, l'Ucraina, ancora tensione ai confini tra Estonia, Russia e Moldova, Mosca minaccia nuovamente Kiev.
9: Disponiamo dei mezzi per monitorare i confini, così il Cremlino risponde alla notizia pubblicata dal Financial Times, secondo cui l'Estonia, pur non pensando ad attacchi imminenti, sta trasferendo le proprie truppe verso il confine con la Russia. Una munizione è precipitata intanto in Moldova, vicino al posto di frontiera con l'Ucraina di Palanca. Un agente lievemente ferito, il posto di frontiera è stato chiuso. Sono invece 2 le persone morte dopo che droni russi hanno attaccato una nave turca che trasportava mais nel Mar Nero, lo riferiscono le autorità della Romania, allertate per l'incendio su un mercantile nella sua zona economica esclusiva. Abbiamo colpito una nave al servizio dell'esercito di Kiev, la risposta di Mosca, che ha di nuovo esortato i diplomatici a lasciare la capitale ucraina perché, spiega, rimarrà sotto attacco. Nuovo raid russo sul ponte nord di Kiev durante la visita domenica del cancelliere tedesco Merz, la Germania rischia di essere trascinata in un conflitto violento con la Russia, avverte l'intelligence tedesca, secondo cui Berlino rappresenta un ostacolo significativo alle ambizioni russe. Salgono intanto a 5 i morti e a 39 i feriti negli ultimi attacchi russi su Kharkiv, mentre nella regione di Poltava oltre 20.000 persone sono senza luce dopo che un drone russo ha colpito un impianto energetico. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Carl Deseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel sono i vincitori del premio Nobel per la medicina 2026. Mentre per lo sport calcio, dopo lo spettacolare 6-2 dell'Under 21 contro la Polonia, ieri è scesa in campo la nazionale maggiore che ha ottenuto un'importante vittoria contro la Turchia. Tutti i dettagli nel servizio.
10: Sorrisi, applausi, 2 vittorie pesanti, aveva proprio bisogno di un lunedì così il nostro calcio. In Nations League l'Italia di Roberto Mancini batte per 3-1 la Turchia ed è ora seconda nel proprio gruppo alle spalle della Francia che sempre ieri sera ha superato a Saint-Denis in rimonta il Belgio per 4-1. A Bologna per gli azzurri in rete Scamacca, Calafiori e Pio Esposito dopo il momentaneo 1-1 di Schmir. In classifica Francia a 10 punti, poi seguiamo noi a 7, il Belgio a 6. Siamo certi almeno del terzo posto, ci giocheremo qualcosa in più a novembre quando ospiteremo i francesi e faremo visita ai diavoli rossi. E goleada dell'Under 21 che a Pescara ha travolto 6-2 la Polonia, conquistando così il primo posto nel girone e l'accesso diretto alla fase finale degli europei di categoria. Tra i marcatori il fiorentino Ondur, autore di una doppietta, compreso un gol con un pallonetto da 70 50 metri di distanza. E oggi, dalle 13 a Roma, appuntamento al Foro Italico presso la sede del CONI, attesa la decisione della Giunta sulla vicenda del mancato tesseramento del presidente FIGC Malagò, che potrebbe perciò decadere dal ruolo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Valeria Bernardi per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
2: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
4: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
5: Far sparire il pacco batterie di un'imbarcazione distribuendole all'interno di pareti, pavimenti, separé, trasformando di fatto questi altri elementi strutturali di una barca, e non solo di una barca, in elementi, diciamo, ibridi con una doppia funzione strutturale ed energetica. Buonasera, benvenuti a Smart City. Questo l'obiettivo di Volta Structural Energy, startup presente al Salone Nautico di Genova, che di recente, in un caso studio dedicato proprio al mondo marino, ha dimostrato di fatto come sia possibile, grazie a questi accorgimenti, adesso ce li facciamo spiegare, moltiplicare quasi per 10 la capacità delle batterie di una ipotetica imbarcazione, di fatto senza aggiungere un grammo di peso e senza occupare volume. E allora, benvenuto Tommaso Landolfi, CEO e fondatore di Volta Structural Energy.
6: Ciao Maurizio, grazie mille dell'invito.
5: Allora, aiutaci a capire come si fa, fondamentalmente, come si fa a trasformare, non so, un inframezzo, una parete, no? Quelle che si trovano sulle barche sono spesse qualche centimetro, tipicamente, esatto. Di fatto in una batteria.
6: Esatto. La magia sta nell'utilizzo dei materiali compositi. I materiali compositi permettono al loro interno di creare delle soluzioni molto particolari in termini di strati, layer, incollaggi e connessioni tra i vari strati, che con i giusti accorgimenti permettono di trasformare strutture, materiali compositi tradizionali in queste strutture, ecco, multifunzionali.
5: Tipicamente come è fatta una di queste pareti, no?
6: Parliamo di pannelli sandwich, che sono pannelli, pareti costituite da tre strati: uno strato centrale che è un nido d'ape, quindi un alveolare di base alluminio, laminato, incollato tra due pelli esterne.
5: Ecco, ci sono dei cartoni d'imballaggio che sono fatti esattamente nello stesso modo, no? Ovviamente carta quella, ma i due strati di carta e poi una struttura nido d'ape all'interno, che permette di ottenere un oggetto rigido,
6: serve per creare un oggetto il più rigido possibile,
5: più vuoto e leggero possibile,
6: risparmiando massa.
5: Ecco, voi le batterie le infilate in queste cellette esagonali.
6: Noi creiamo in realtà proprio il nido d'ape a tutti gli effetti, manteniamo il nido d'ape in alluminio e lo funzionalizziamo tramite dei coating specifici con i materiali attivi delle chimiche, del litio e del sodio. Quindi ad un occhio distratto il pannello rimane praticamente indifferente, uguale, la differenza è che si aggiunge questa funzionalità.
5: Diciamo che voi incollate, lasciami dire così, sulle pareti di queste celle esagonali il materiale che consente, esatto, di trasformare di fatto poi queste celle in una batteria. Ecco, un dato interessante del vostro lavoro è che, per quanto lavoriate anche sul litio, state puntando molto sulle batterie al sodio, che tra l'altro ormai sono tecnologicamente mature, in Cina stanno cominciando a usarle nei veicoli elettrici. Quali sono le ragioni di questa scelta?
6: Il sodio ha tutta una serie di vantaggi tecnici, ma anche in termini di supply chain, di impatto ambientale, di utilizzo di materiali specifici. Quindi, a seconda del settore, ovviamente ci sono vantaggi che emergono,
5: certo,
6: più di altri.
5: È chiarissimo.
6: Nel nostro caso riteniamo che sia, diciamo, ci sono degli aspetti, per esempio nel mondo della nautica, in termini di safety, di sicurezza, resistenza a alte temperature, basse temperature, che rendono questa chimica molto molto
5: preferibile sostanzialmente a quella del litio.
6: Esatto,
5: pure,
6: gli aspetti, no? Di sicurezza, quello che abbiamo imparato nel mondo della nautica, sono incredibilmente importanti, molto più stressati rispetto ad altri
5: qualunque
6: settori.
5: Qualunque problema quando sei in mezzo al mare è al quadrato, su questo non, esatto, c'è dubbio. Quindi
7: L'unico difetto forse che hanno queste batterie, pesano un po' di più a parità di energia, per essere precisi, però poi appunto hanno tutti questi vantaggi in termini di sicurezza e forse anche in termini di volume non sono da meno, diciamo, no?
6: Sì, assolutamente. Poi in realtà gli svantaggi in termini di energia vengono compensati, mitigati dall'utilizzo strutturale della batteria, e quindi rimangono comunque ben più efficaci ed efficienti rispetto a un pacco batteria tradizionale.
7: Allora, veniamo a quali mondi vi rivolgete, direi, oltre a quello nautico, e poi insomma facci capire a che punto siete dello sviluppo del vostro progetto.
6: Volta nasce per il mondo aerospaziale. Noi di estrazione siamo ingegneri strutturisti aerospaziali, quindi i primi mercati a cui abbiamo guardato sono il mondo dei satelliti.
7: Ti comunico che quasi nessuna startup fa come prima cosa quella che avevi immaginato per prima, quindi siete perfettamente allineati, infatti siete qui al Salone Nautico.
6: E adesso siamo al Salone Nautico. La nostra fortuna è che i nostri pannelli hanno un ampio spettro di utilizzo, potenzialmente in qualunque veicolo che utilizza in maniera estesa materiali compositi.
7: Bene, allora, grazie Tommaso Randolfi, e come diciamo qui a Smart City, avanti così.
6: Grazie a tutti dell'opportunità.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
8: Poco prima di cena vidi mia madre avvicinarsi a mio padre. Gli disse sottovoce, nel nostro dialetto bergamasco: «Giacomì, l'è morto il Giovanì».
9: Mio padre non era presente in quel momento lì, era andato al ristorante forse a prenotare, e dalla radio hanno dato l'annuncio della morte del Papa.
8: Storie di padri commossi e di figli in carcere, in una puntata che si intitola «Padri del mondo».
10: Matteo Cacce racconta «Storie che non sai».

Arrivano storie sui padri, ovviamente. Ci sono storie che ci raccontano chi erano i propri papà, chi sono i nostri papà. Accade soprattutto spesso quando, come sempre, ovviamente, quando non ci sono più, oppure quando spariscono. Mi ricordo una storia bellissima di un nostro ascoltatore che aveva il babbo che era preda dell'Alzheimer e lui lo portava in giro e questo papà lo chiamava con un altro nome, non lo riconosceva più come suo figlio, e diceva: però nonostante tutto io, insomma, con mio papà ho trovato un nuovo rapporto, grazie al fatto che andiamo in giro, ci facciamo delle passeggiate, anche se lui mi chiama con un nome che non è il mio e non mi riconosce. Ebbene, questa puntata non è così, è piena di storie di padri e ovviamente anche di figli. La prima storia è quella di un papà che si commuove per la morte del Giovanni, come diciamo in apertura, dove per Giovanni intendiamo Papa Giovanni XXIII. Ce l'ha mandata Mimmo questa storia. E poi vi raccontiamo invece la storia di un padre mitologico quasi, per la stazza, le dimensioni, per la forza. E poi invece la storia di un padre che se ne va e la figlia non può andare al funerale perché è chiusa dietro le sbarre. La puntata si intitola Padri del Mondo. Benvenuti.

0: Era il 3 giugno 1963. I miei genitori, Giacomo e Iole, festeggiavano i loro 15 anni di matrimonio. Per noi era un'occasione eccezionale, una gita in famiglia sul lago di Lugano. Io avevo 8 anni, mia sorella Carmen 14. Ricordo una giornata luminosa al lago pieno di sole e fatto rarissimo per la nostra famiglia, sia al pranzo sia alla cena al ristorante. Da bambino mi sembrava una festa quasi irreale. Poco prima di cena vidi mia madre avvicinarsi a mio padre. Aveva il volto improvvisamente cambiato. Gli disse sottovoce, nel nostro dialetto bergamasco, «Giacumì, l'è morto il Giovanni». Non disse «il Papa», disse semplicemente «Giovanni». Ricordo ancora mio padre che barcolla, si siede e si copre il volto con le mani. Poi inizia a piangere, un pianto vero, silenzioso, incontenibile. Fino a quel momento io non avevo mai visto mio padre piangere.
1: Sì, sì, credenti e praticanti. Mio papà faceva il fruttivendolo e mia mamma faceva la parrucchiera. Diciamo che soprattutto mio papà, rispetto a mia mamma, ci teneva a raccontarci delle storie. Lui era un appassionato di lirica e quindi coniugava queste cose, cioè l'aspetto religioso con l'aspetto anche della lirica, ecco, quindi chiesa e lirica.
0: Io non capivo. Solo durante il viaggio di ritorno compresi che era morto Papa Giovanni XXIII. Per me, bambino di 8 anni, era finita una giornata bellissima. Per mio padre era scomparso qualcuno che sentiva quasi di famiglia. Negli anni successivi mi raccontò più volte di aver avuto la fortuna di incontrare Angelo Giuseppe Roncalli durante un'udienza pubblica. Raccontava divertito che il Papa, rivolgendosi al loro gruppo, aveva scherzato in dialetto bergamasco. Ogni volta che lo ricordava gli si illuminavano gli occhi. Con il passare degli anni ho capito sempre meglio chi fosse davvero Papa Giovanni e quale segno abbia lasciato nella storia della Chiesa e del mondo. Ripensando alla sua vita mi viene spontaneo associarlo a un'espressione molto bergamasca, mai molà. C'è poi una coincidenza che rende questo ricordo ancora più caro. Oggi vivo a Crespi d'Adda. Nel nostro villaggio, ora patrimonio dell'UNESCO, c'è un monumentale cimitero che il 3 novembre del 1908 fu benedetto dal vescovo di Bergamo, Giacomo Maria Radini Tedeschi. Ad accompagnarlo c'era il suo giovane segretario, Don Angelo Giuseppe Roncalli, il futuro Papa Giovanni XXIII.
2: Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, fate qualche, dite una parola buona.
0: Ogni volta che passo davanti a quel cimitero penso che quel ragazzo, destinato a diventare il Papa Buono, ha camminato proprio lì. E inevitabilmente mi torna alla mente quella sera di giugno del 63. Il volto di mia madre, il pianto di mio padre e quella semplice frase in dialetto che ancora oggi riesco a sentire come se fosse pronunciata in questo momento.

0: Lui è Cesare Cremonini che canta Padre Madre perché sembrava perfetto per chiudere la storia di Mimmo e cominciare la chiacchierata con lui. Pronto? Ciao Mimmo, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao Matteo, benvenuto, grazie.
0: Come stai?
1: Io benissimo, benissimo. E voi? Tutto
0: noi,
1: bene?
0: Noi tutto molto bene, tutto molto bene. Senti, parlaci un po' di tuo padre. Raccontaci chi era il tuo papà.
1: Allora, mio papà era una persona umile che faceva il fruttivendolo, ma aveva delle grosse qualità umane e in questo episodio di cui stiamo parlando le ha dimostrate, direi, totalmente. Io ho sempre un buonissimo ricordo, oltre che di mio papà, di quella giornata.
0: Vedi, perché era così devoto a Giovanni XXIII?
1: Ma penso che fosse una sorta di eredità che ha ricevuto dal nonno e dalla nonna, quindi abitava in un paesino e tutti erano molto devoti attorno soprattutto alla Madonna, perché in questo paesino c'era un santuario dedicato alla Madonna che si chiama Madonna della Scopa.
0: Ok.
1: perché la Madonna ha in mano una scopa e pulisce quello
0: e
1: che
0: sta pulendo. Invece lui l'aveva incontrato, dicevi, Giovanni XXIII, no? L'aveva incontrato dal vivo.
1: Sì, lui l'aveva incontrato dal vivo ed era stata un incontro molto, diciamo, amichevole, perché erano in un gruppo di persone, di amici bergamaschi, e lui è stato molto, molto bergamasco, nel senso che ha parlato con loro soprattutto in dialetto, e questo episodio a mio papà Giacomo è rimasto impresso per tutta la vita.
0: Gliene hai mai parlato di questa cosa? Cioè, gliene hai mai parlato del fatto che tu da ragazzino eri rimasto stupito da questa sua reazione?
1: No, purtroppo non ho fatto in tempo, anche se lui è mancato circa 15 anni dopo questo episodio, ma non ne abbiamo mai parlato, no? Non mi ricordo il motivo, se per pudore, perché il rapporto allora tra padre e figlio non era così aperto come oggi.
0: Senti, tu sei papista anche tu, hai qualche preferenza per qualche papa in particolare?
1: Ma io devo dire che Giovanni Paolo II ha rappresentato per me un punto di riferimento importante anche nella mia fede, quindi la sua morte ha segnato un cambio nella mia vita, Giovanni Paolo II.
0: Cioè, in che senso, Mimmo? Hai cambiato, diciamo, la tua fede si è rinvigorita o al contrario si è indebolita?
1: No, si è rinvigorita. Io, diciamo che fino alla morte di Giovanni Paolo II non avevo la fede, e da 20 anni a questa parte, perché avevo 50 anni quando è morto Giovanni Paolo II, invece sono diventato, diciamo, fedele sotto tutti i punti di vista.
0: Mimmo, scusa, un'ultima cosa, una curiosità. Tu vivi in quel posto incredibile che è Crespi d'Adda?
1: Esatto, io vivo a Crespi d'Adda.
0: Ma quante persone ci abitano ancora al villaggio?
1: Oggi al villaggio siamo in 300.
0: Ah, ok.
1: E purtroppo, diciamo che non avendo un ricambio generazionale, il problema di Crespi d'Adda è quello, no?
0: E quindi... Mimmo, scusami, per chi non lo sapesse, dici in due parole che cos'è il villaggio di Crespi d'Adda e perché è così particolare? Oltre a essere un patrimonio dell'UNESCO, giusto?
1: Certo. Crespi d'Adda è un villaggio fondato dalla famiglia Crespi intorno al fine dell'Ottocento, e ha messo uno stabilimento che ha consentito alla gente di prendere lavoro, quindi stabilimento e villaggio erano un tutt'uno, e è diventato patrimonio UNESCO perché il villaggio è rimasto esattamente come era 100 anni fa, quindi può essere visitato, può essere visto da chiunque, perché è aperto e si può passeggiare per le sue strade tranquillamente, vedendo fabbrica e le abitazioni nelle quali noi viviamo.
0: E tu lo fai? Tu fai da guida?
1: Diciamo che tecnicamente non si può fare da guida.
0: Ah, okay.
1: Perché ci sono le guide appositamente.
0: Certo, fanno di mestiere.
1: Diciamo, professioniste. A qualche amico, qualche
0: diciamo, giretto glielo fai
1: indicazione
0: fare.
1: Gliela do sempre molto molto volentieri.
0: Mimmo, grazie davvero per la storia, la chiacchierata e anche queste delucidazioni su Crespi d'Adda, che se non conoscete andate a guardarvi qualche foto, e poi se passate da lì andate a visitarlo. Grazie davvero, Mimmo, un abbraccio, a presto.
1: Grazie Matteo, buona giornata
0: anche a te. Ciao.

Lui è Johnny Mitchell, che canta My Old Man. La puntata si intitola Padre del Mondo e dopo la storia di Mimmo ne raccontiamo un'altra di storie di padri. Ci è arrivata con questa mail. La storia che voglio raccontare è la storia di mio padre, Gino Buccolini, un uomo nato a Loro Piceno, in provincia di Macerata, nel 1904. Primo di quattro fratelli e due sorelle. Vorrei raccontare alcuni aneddoti perché credo che madre natura abbia buttato via quello stampo. La sua statura si aggirava attorno ai 110 kg. Naturalmente parlo dell'età che mi ricordo io, eravamo negli anni 50. Il suo lavoro era bracciante agricolo. Ricordo la sua forza impressionante. Certo, non derivava dalla palestra o da allenamenti vari, ma dalla sua natura. Sarebbero tanti gli eventi da raccontare, ma in particolare voglio raccontare quelli che ho vissuto io e che ancora oggi ricordo benissimo. La storia ce l'ha mandata Nazareno. Era un giorno di giugno e a casa nostra si trebbiava il grano. Mio padre, come sempre, era addetto ai sacchi che quando erano pieni pesavano 101 kg. Il sistema era basato sulla mezzadria, il raccolto veniva diviso al 50% tra il padrone e il contadino. Il 50% che apparteneva al contadino veniva portato in magazzino, che si trovava in soffitta. Un mio cugino, molto più grande di me, che tutti chiamavano Gigio, all'epoca aveva circa 25 anni, disse a mio padre: «Gino, ce la farai a portare su questi sacchi?» Mio padre rispose: «Se mi paghi una birra ti porto anche te insieme al sacco». Gigio accettò la scommessa. Gino allora si carica un sacco da 101 kg più Gigio sopra il sacco, ed erano minimo altri 80, per un totale di circa 180 kg. Per arrivare in soffitta doveva percorrere una certa distanza dalla trebbiatrice fino a casa, poi salire le scale che portavano in magazzino. Arrivato in cima, davanti alla porta, Gigio si accorse che stava perdendo la scommessa. Pensò di appoggiare la schiena allo stipite della soglia della porta, spingendo con forza verso il basso. Allora Gino diede un colpo di reni verso l'alto e Gigio urlò: «Fermo, altrimenti mi schiacci!» Mio padre vinse la scommessa. Un'altra storia si svolge negli anni 60. All'epoca eravamo tornati a vivere a Nugola, provincia di Livorno, in un borgo chiamato Belvedere, distante 3 km da Nugola, sempre come contadini. Un giorno Gino si rende conto che un arnese da lavoro, l'aratro, necessita delle migliorie. Questo attrezzo, tutto in ferro, del peso di circa 150 kg, se lo carica sulle spalle e lo porta a Nugola dal fabbro per sistemarlo. Il fabbro racconta agli amici il caso di cui è venuto a conoscenza. Anche Adermo, che era il sottofattore della fattoria di Nugola, incredulo, diceva: «È impossibile portare un aratro a spalle da Belvedere fino a Nugola». E allora il fabbro gli disse: «Giovedì pomeriggio Gino ritorna a prenderlo. Se vuoi, vieni a vederlo». Adermo, invece di andare a Nugola, si fermò sul ponte del Nepi, sulla Tanna, e aspettò che Gino passasse. A un certo punto vide arrivare Gino con l'aratro sulle spalle. Quando i due si incontrarono, Adermo disse a Gino: «Gino, come va?» «Bene, molto bene», rispose Gino. Allora Adermo disse: «Gino, ci fumiamo una sigaretta?» E così fecero. Si sedettero sulla spalletta del ponte e, senza levarsi l'aratro dalle spalle, si fumarono una sigaretta. Adermo voleva offrirgliene una delle sue, ma mio padre preferiva fumare la sua Alfa. Mentre fumavano parlavano del più e del meno, e alla domanda di Adermo: «Perché Gino non posi l'aratro?» E lui rispose: «Perché a rimetterlo sulle spalle è fatica». Così ha fatto circa 3 km più il tempo della sigaretta, sempre con l'aratro sulle spalle. Adermo raccontava a Nugola che aveva assistito a una cosa incredibile. Le storie di Gino sarebbero tante da raccontare. Ora riposa nel cimitero di Cascina.

0: situazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia. Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
1: Con il supporto non condizionante di Novartis.
2: Matteo Caccia racconta.
3: Può accadere di non riuscire ad essere presenti il giorno in cui i nostri cari se ne vanno, e può succedere per mille ragioni, perché muoiono all'improvviso, perché è notte fonda, perché siamo lontani, oppure, come nel caso della prossima storia, perché la protagonista è chiusa in un carcere. È la storia di Mitrellas Curtis. State con noi. Me ne stavo seduta con il telefono premuto contro l'orecchio, fissando nel vuoto i blocchi di cemento bianco mentre le lacrime mi scorrevano sulle guance. Mia sorella, Silmarien, mi aveva appena detto che nostro padre stava morendo. 3 mesi prima aveva avuto un grave ictus, che aveva scatenato una serie di mini ictus e crisi epilettiche. Poi aveva contratto il Covid ed era caduto in uno stato quasi catatonico. Mentre tutto questo accadeva, io ero bloccata in una prigione della Virginia. Provavo dolore, tristezza e nostalgia, tutto aggravato dal senso di colpa. Perché io, anni prima, avevo respinto i tentativi di riconciliazione di mio padre. Quando eravamo bambini, io e miei fratelli fummo separati da lui e affidati ai servizi sociali. Quando io avevo 20 anni, lui mi contattò tramite mia sorella maggiore e cercò di riallacciare i rapporti. Lo rifiutai perché ero ancora amareggiata, arrabbiata, ferita. Ma ora, dietro le sbarre, mi sentivo impotente e mi rendevo conto che forse non avrei più avuto la possibilità di abbracciarlo o dirgli addio. In quel momento, dopo aver scontato 14 anni, me ne restavano solo 3 prima della fine della pena. Ero così vicina a tornare a casa. Sarebbe riuscito a resistere fino a quel momento? Nelle settimane successive, Silmarien fece spesso visita a nostro padre e mi permise di parlargli al telefono. A volte lui non sapeva chi fossi, ma ogni tanto biascicava una risposta, chiamandomi pap pap, come se fossi ancora abbastanza piccola da sedermi sulle sue ginocchia. «Quando esci da lì?» mi chiese una volta. «Presto, papà», risposi con la voce strozzata dall'emozione. Poi, la mattina del 20 marzo del 2023, Silmarien mi chiamò e mi disse che nostro padre era morto.

Da lì iniziò una settimana frenetica. Dal momento che non potevo essere presente fisicamente per organizzare la commemorazione di mio padre, cercai di chiamare tutti i familiari e dare il mio sostegno come potevo. Quando esaurivo le 5 telefonate giornaliere consentite, prendevo in prestito i codici identificativi personali delle mie amiche per poterne fare altre, anche se era contro le regole del carcere. Quando mia sorella si sentiva sopraffatta, le offrivo sostegno e incoraggiamento e la accompagnavo attraverso tutte le cose che dovevano essere fatte. Incontrai un consulente del carcere, il responsabile della mia unità abitativa e il cappellano della prigione. Firmai i documenti che autorizzavano la cremazione e feci domanda per partecipare virtualmente alla funzione funebre. C'era così tanto da fare. Trovavo il tempo di piangere solo quando una delle mie amiche mi costringeva a fermarmi per riposare. Di notte non riuscivo a dormire. Mio padre è morto, ripetevo nella mia mente in un ciclo infinito. Fui travolta dai ricordi. Mio padre accovacciato a bordo piscina dove trascorrevamo le giornate estive. Ricordavo la sua schiena larga e forte, calda sotto di

me mentre ci salivo sopra e avvolgevo le mie gambe corte intorno alla sua vita. Stringevo la sua lunga treccia come una redine, trattenendo il respiro mentre si tuffava in acqua e strisce di luce danzavano sulla sua pelle abbronzata dal sole. Anche ricordi più oscuri mi tormentavano. Tornando da scuola un pomeriggio vidi due poliziotti trattenere mio padre mentre urlava parlando di tradimento. Confusione e terrore si fusero indissolubilmente dentro di me. Mi dissero di raccogliere dei vestiti e poi fui portata via da casa per raggiungere i miei fratelli e sorelle nell'ufficio dei servizi sociali. Poi fummo dati in affidamento. Non sapevo che quella sarebbe stata una delle ultime volte in cui avrei visto mio padre. Attraversando giorni caotici e notti insonni, arrivammo al giorno della commemorazione. Mi collegai virtualmente, singhiozzai in silenzio mentre un musicista suonava Yesterday dei Beatles al violoncello. Mia nipote lesse un messaggio che aveva preparato. Quando la funzione terminò, mi fu concesso di trascorrere alcuni minuti parlando virtualmente con zie e cugini che non vedevo dall'infanzia. Da quando mio padre è morto, ho lottato contro rabbia, impazienza, irritabilità e un profondo senso di nostalgia. Ma lui mi ha cresciuta per essere forte, per sopravvivere. La sua morte non mi ha spezzata. Sto guarendo grazie all'amore e al sostegno della mia famiglia carceraria. Custodirò sempre il dono di essermi riconciliata con mio padre prima che fosse troppo tardi, anche se non siamo mai più riusciti ad abbracciarci fuori da quelle mura. Sentirlo in uno stato così vulnerabile, così infantile, mi ha costretta ad affrontare e abbandonare il desiderio di ricevere da lui delle scuse che non sarebbero mai arrivate. Sono riuscita a costruire un nuovo rapporto con lui prima che morisse, libero dal peso del senso di colpa e del risentimento. Quel rapporto è stato breve, ma ha salvato e poi rafforzato un legame tra noi che non può essere spezzato dalla distanza, dal tempo, dal dolore e dalla morte.

0: Matteo Caccia racconta.
1: Insomma, devo dire che con le nostre storie seriali, quelle in cui prendiamo dei podcast per lo più indipendenti o dei podcast raccontati qui al Sole 24 Ore, oppure delle storie originali che elabora il nostro Federico Bernocchi, vi dicevo, con le storie seriali riusciamo a fare dei salti temporali abbastanza importanti. Quindi dalle imprese di Ulisse, ma più che altro dai racconti di tutte le divinità femminili dell'Odissea, in compagnia di Alessandro Casale, come abbiamo fatto nelle scorse due settimane, passiamo ora alla storia recente, conoscendo la storia di Grigori, detto Grisha Perelman, il matematico russo che nei primi anni 2000 ha risolto la congettura di Poincaré, uno dei problemi irrisolti del millennio, rimasto senza soluzione per più di 30 anni. In palio, per chi lo avesse risolto, c'era $1 milione, e lui, genio ma soprattutto sregolatezza, dopo aver vinto, li rifiuta. Cominciamo questa storia seriale tratta dal podcast intitolato Dov'è Perelman, con la guida di Stefano Pisani. State con noi.
2: Il ragazzo va preso sul serio. Siete pregati di farmi sapere se è riuscito davvero a fare ciò che credo. Recita così l'email che alle 5:38 della mattina del 12 novembre 2002 il matematico americano Mike Anderson invia un gruppo che raccoglie i più grandi esperti di geometria del mondo. Anderson si riferisce all'articolo scientifico comparso il giorno prima sul sito Archive, dedicato alla diffusione di scoperte non ancora pubblicate sulle riviste specializzate. Un articolo di 30 pagine sulla soluzione di un problema irrisolto di geometria, conosciuto come congettura di Poincaré. Due anni prima, nel 2000, l'Istituto Matematico Clay, una fondazione privata americana, ha messo in palio $1 milione per chi risolve uno dei 7 problemi impossibili del millennio appena passato. La congettura di Poincaré è uno di quei 7 grandi problemi del millennio. L'articolo comparso nel 2002 su Archive porta la firma di un matematico russo, Grigori Perelman, un personaggio a tratti oscuro, sfuggente. Nella comunità dei matematici americani molti non hanno la minima idea di chi sia. E quei pochi che quel nome lo conoscono pensano che quel Perelman si sia ritirato da anni. Ma, soprattutto, Perelman è un personaggio che solo 3 anni dopo smetterà improvvisamente di avere contatti con tutto il mondo. Io sono Stefano Pisani, sono un matematico e scrittore e questo è Dov'è Perelman? Il mistero del matematico che rifiutò $1 milione. Un podcast di Mad Max che racconta la vita, le metamorfosi e le fughe di Grigori Yakovlevich Perelman, forse il più grande matematico del XXI secolo. Questa è la prima puntata e si intitola Il bastone di Perelman.

0: Siamo nel 1976 al Palazzo dei Pionieri di Leningrado, l'attuale San Pietroburgo. Con la sua facciata imponente di colonne bianche, il Palazzo dei Pionieri di Leningrado è un capolavoro di classicismo socialista. Tra le altre cose, ospita le lezioni pomeridiane del Club di Matematica, una classe di giovani talenti matematici reclutati nelle scuole di tutta la Russia. In un'aula con pareti dipinte di un verde tenue e banchi ordinati in legno chiaro, sotto lo sguardo severo di un grande ritratto di Lenin appeso a una parete, un ragazzino di 10 anni dai capelli rossicci sta affrontando, come gli altri, uno degli esercizi che il loro allenatore di matematica, Sergei Rukshin, usa per prepararli alle Olimpiadi della Matematica. Ma cosa sono le Olimpiadi della Matematica? Risponde a questa domanda Nicola Ciccoli, professore di matematica all'Università di Perugia.
1: Le prime Olimpiadi matematiche furono create nel 1934 da un gruppo di matematici dell'Università di Leningrado. I ragazzi più dotati si cimentavano con problemi diversi da quelli scolastici e che stimolavano la loro creatività e la profondità di pensiero. Dopo il successo delle prime edizioni russe, si affermarono come uno strumento per reclutare i migliori talenti della nazione. Nel 1959 nacquero invece le prime Olimpiadi internazionali, che si tennero in Romania e alle quali parteciparono solo paesi dell'Est Europa. I paesi occidentali guardarono con curiosità all'esperimento e proprio nel 1976 le Olimpiadi divennero davvero internazionali, coinvolgendo nazioni occidentali nella prima edizione organizzata in un paese fuori dal blocco sovietico.
0: Il ragazzino di 10 anni non scrive niente né disegna nulla sul suo foglio. Il suo ragionamento è tutto nella sua mente. Mentre pensa però fa un sacco di altre cose, bisbiglia, si lamenta, fa rimbalzare una pallina da ping pong sul banco, si dondola avanti e indietro. Quel bambino, che si chiama Grigori Yakovlevich Perelman, ha gli occhi azzurri e i capelli rossi. Sua madre, Lyubov Leibovna Sheingolz, insegna matematica in un istituto commerciale e pensa che il suo Grigori sia molto portato per questa materia. Nel talento di suo figlio, lei rivede se stessa. Lyubov, infatti, aveva avuto ottimi voti in matematica sin dall'infanzia ed era cresciuta sognando una carriera all'università, un sogno che non si era realizzato. Lyubov era stata ostacolata dall'essere donna, oltre che dall'essere ebrea, e non era riuscita a intraprendere la carriera accademica nell'Università Statale di Leningrado, la più prestigiosa del paese. Tuttavia, grazie all'interessamento e agli sforzi di un professore, Garold Natanson, un matematico russo di cui era stata allieva all'università, Lyubov aveva ricevuto un'offerta di lavoro nell'Istituto Pedagogico Herzen verso la metà degli anni 60. Non era l'Università di Leningrado, ma era sempre qualcosa. Eppure, non avrebbe intrapreso neppure questa via. Proprio in quel periodo, infatti, Lyubov si era sposata e aveva fatto la scelta di dedicarsi alla famiglia, mettendo da parte la matematica e quel lavoro. Dopo circa 10 anni, però, Lyubov torna da Garol Natanson con un bambino, suo figlio Grigori, il suo Grisha, come lo chiama lei. In quel periodo, Grisha ha partecipato a una gara regionale di matematica con risultati notevoli, come Lyubov dice a Natanson. Natanson allora indirizza Lyubov e il suo Grisha a Sergei Rukshin, un giovanissimo studente universitario a cui è stata affidata la gestione del club di matematica di Leningrado. Il professor Rukshin, in realtà, ha solo 17 anni, ma, come d'uso nel sistema di istruzione sovietico, a quell'età ha già fatto accesso all'università. Alto, pieno di lentiggini, con i capelli chiari e la parlantina facile, non ha ancora alcuna esperienza come insegnante, ma è molto ambizioso e quel lavoro gli piace tanto. Grisha Perelman non era uno sconosciuto per il suo allenatore Rukshin. Il giovane insegnante lo aveva notato proprio durante quella gara regionale di cui la madre Lyubov aveva parlato a Natanson e in cui Rukshin era coinvolto tra i giudici. Grisha non aveva vinto in quell'occasione, ma si era distinto lo stesso, arrivando alle risposte con ragionamento creativo e originale, e per certi versi inaspettato. Ed è per questo che Rukshin lo accoglie volentieri nel suo club a Leningrado, inaugurato proprio quell'anno, 1976. Quello di Sergei Rukshin non è un club di matematica qualsiasi, forse perché chi lo gestisce non è un tipo qualsiasi. Sergei aveva alle spalle una gioventù turbolenta caratterizzata da diversi reati minori e sembrava che, fino a pochi anni prima, l'unica cosa che gli piacesse veramente fosse fare a botte e creare scompiglio. Era la disperazione della famiglia. Cresciuto in una periferia quasi dimenticata dalla città, era destinato a fare una bruttissima fine se i genitori non fossero riusciti a farlo ammettere in un liceo scientifico di Leningrado. Lì era avvenuto un miracolo. Rukshin era stato stregato dalla matematica, che per lui era diventata una via di riscatto nella quale incanalare tutta la sua energia e anche la sua innata voglia di primeggiare. Rukshin, inizialmente, partecipa in prima persona a una gara delle Olimpiadi di matematica russe, ma il risultato non è quello che vorrebbe. Tuttavia, come spesso accade anche nello sport, anche atleti non eccezionali possono riscoprirsi eccellenti allenatori o formatori. È quello che succede a Rukshin, quando a 17 anni gli viene affidato il club di Leningrado,

0: Lui è Cat Stevens che canta Father and Son per chiudere una puntata che si intitolava Padri del Mondo. Grazie mille a Stefano Pisani che ci permette di raccontare il suo podcast Dov'è Perelman. Vi consiglio di ascoltarlo per intero dove ascoltate i vostri podcast. Grazie però soprattutto a Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. L'indirizzo per mandarci le vostre storie è sempre quello: Matteo Caccia Racconta @radio24.it. Lo prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, a domani, puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Guerre, disastri climatici, intelligenza artificiale. Il mondo ha ancora bisogno dell'arte e della musica? Io dico di sì, oggi più che mai. Sono Manuel Agnelli e vi aspetto tutte le domeniche alle 19:10 in Leoni per Agnelli, ovviamente qui su Radio 24.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
5: La logistica è a Padova. Dal 14 al 16 ottobre in fiera c'è Green Logistics Expo. Un appuntamento per chi produce beni e servizi, spedisce e riceve merce. Scarica gratis il pass d'ingresso dal sito greenlogisticsexpo.com. Con più di 250 espositori, Green Logistics Expo è a Padova dal 14 al 16 ottobre.

0: Let's say.
1: GR24, il sole 24 ore.
2: Verso l'Election Day alla Camera il governo pone la fiducia sulla riforma elettorale. Spagna al voto anticipato il 29 novembre, resta in primo piano la crisi abitativa. Electrolux modifica il piano per i 5 stabilimenti in Italia, trasforma i licenziamenti in uscite anticipate. Calcio Nations League a Bologna, Italia di nuovo vincente contro la Turchia, azzurrina agli europei grazie al 6-2 contro la Polonia. Buona giornata dalla redazione da Marco Mancini. Sembra più vicino l'Election Day. Il capogruppo in Senato di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, evoca il voto anticipato a maggio insieme a quello per i sindaci delle grandi città.
3: Il primo voto di fiducia sulla riforma della legge elettorale è previsto oggi in tarda mattinata, il secondo domani. Il governo ieri ha chiesto alla Camera la fiducia sui primi 3 articoli della nuova legge, cuore della riforma modificata in Senato e ora di nuovo all'esame della Camera per il via libera definitivo. Sul tavolo ci sono il premio di maggioranza e il meccanismo delle preferenze con i capilista bloccati. E proprio il voto segreto a luglio costò al governo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze. La maggioranza ha paura della tenuta e del voto segreto che ci sarà. La fiducia, dicono PD, Movimento 5 Stelle e AVS, è uno schiaffo al Parlamento. In attesa di sapere come andrà il voto, Giorgia Meloni ha intanto depositato un campione vocale all'ufficio brevetti europeo. Io sono Giorgia Meloni, ripete per 2 volte la Presidente del Consiglio nel demo che serve a tutelarsi da casi di clonazione della voce con sistemi di intelligenza artificiale, dopo i casi denunciati nei mesi scorsi su immagini false diffuse in rete. All'orizzonte ci sono la campagna elettorale e la partita del voto anticipato, evocato ieri dal capogruppo in Senato di Fratelli d'Italia Lucio Malan. Potrebbe esserci l'esigenza di votare a maggio, ma ha puntualizzato Malan, per Fratelli d'Italia la legislatura va fino alla scadenza naturale dell'autunno 2027. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Il premier Iberico Sánchez rompe gli indugi e convoca le elezioni anticipate in Spagna per il 29 novembre. La decisione del premier socialista dopo un weekend di riflessione seguito alla bocciatura dei decreti case da parte del Congresso che ha scatenato grandi proteste in tutto il paese.
4: Ora comincia una campagna elettorale che va a essere profondamente marcata per la vivienda.
5: Adesso inizia una campagna elettorale che sarà profondamente segnata dall'emergenza abitativa. Non usa giri di parole la portavoce del sindacato degli inquilini spagnolo per indicare il vero protagonista della prossima corsa alla Moncloa, ovvero quella crisi abitativa che non ha soltanto costretto Pedro Sánchez a convocare nuove elezioni dopo il no in Parlamento ai decreti salva casa, profilandosi al tempo stesso come il tema centrale della prossima campagna elettorale, senza distinzione di colore tra blocco di destra e di sinistra, perché appare chiaro che chi saprà venire incontro alle richieste della piazza tra affitti alle stelle, sfratti e fondi di investimento, avrà grandi possibilità di vincere le elezioni, nonostante ad oggi i sondaggi vedano chiaramente in vantaggio la coalizione di destra formata da Popolari e Vox. A sperarci è soprattutto Sánchez, la cui leadership è uscita fortemente indebolita dalla crisi migratoria di Ceuta e che adesso spera di riuscire a formare una coalizione più solida e duratura per confermarsi alla guida della Spagna. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
2: La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Il nuovo allarme all'indomani della visita del cancelliere Merz a Kiev arriva dal capo degli 007 tedeschi Martin Jäger, secondo il quale Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra contro di noi e il tentato attentato di Lipsia è solo l'ultimo esempio.
6: Disponiamo dei mezzi per monitorare i confini, così il Cremlino risponde alla notizia pubblicata dal Financial Times, secondo cui l'Estonia, pur non pensando ad attacchi imminenti, sta trasferendo le proprie truppe verso il confine con la Russia. Una munizione è precipitata intanto in Moldova, vicino al posto di frontiera con l'Ucraina di Palanca. Un agente lievemente ferito, il posto di frontiera è stato chiuso. Sono invece 2 le persone morte dopo che droni russi hanno attaccato una nave turca che trasportava mais nel Mar Nero, lo riferiscono le autorità della Romania, allertate per l'incendio su un mercantile nella sua zona economica esclusiva. Abbiamo colpito una nave al servizio dell'esercito di Kiev, la risposta di Mosca, che ha di nuovo esortato i diplomatici a lasciare la capitale ucraina perché, spiega, rimarrà sotto attacco. Nuovo raid russo sul ponte nord di Kiev durante la visita domenica del cancelliere tedesco Merz, la Germania rischia di essere trascinata in un conflitto violento con la Russia, avverte l'intelligence tedesca, secondo cui Berlino rappresenta un ostacolo significativo alle ambizioni russe. Salgono intanto a 5 i morti e a 39 i feriti negli ultimi attacchi russi su Kharkiv, mentre nella regione di Poltava oltre 20.000 persone sono senza luce dopo che un drone russo ha colpito un impianto energetico. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà il 40° presidente del Brasile. Il candidato filo-trumpiano ha superato il 47% delle preferenze, mentre il presidente uscente si è fermato al 45%. Tra i due una differenza di 2,5 milioni di voti. La multinazionale svedese Electrolux ha modificato il piano per i 5 stabilimenti in Italia, non più licenziamenti per 1.450 dipendenti su 4.500, ma uscite volontarie incentivate per 1.250. Per Cerreto Desi non più chiusura immediata, ma un processo graduale di reindustrializzazione. Il governo ha preannunciato sostegni pubblici nella prossima manovra. Sentiamo i commenti del ministro delle imprese Urso e poi dei segretari all'uscita dei sindacati all'uscita del ministero, Davide Esperti, segretario Wilme, Ferdinando Uliano, segretario della FIMCISL.
0: Ci siamo riusciti perché abbiamo lottato insieme. Tutti gli stabilimenti sono salvi, nessuno sarà licenziato. Ora al lavoro per un piano davvero sostenibile e condivisibile che metta in sicurezza gli stabilimenti dell'elettrodomestico in Italia mentre cambiamo le regole europee. Anche la Commissione ha finalmente capito. Occorre tutelarsi dall'invasione asiatica, occorre investire sull'impresa e sul lavoro in Europa.
7: Ci sono stati dei passi in avanti grazie alle mobilitazioni, passi in avanti che sono ancora insufficienti. Quando sono arrivati a dire non ci sono i licenziamenti ma sono uscite volontarie, noi gli abbiamo detto attenzione, però va scritto in un eventuale accordo entro ottobre che non ci sono esuberi, che chi vuole uscire solo in maniera volontaria, che continuano le produzioni fin quando non si trovano delle soluzioni partendo da Cerreto.
8: Non è il giorno dell'accordo, ma è il giorno in cui si è cambiato passo rispetto alle problematiche che il gruppo voleva scaricare sui lavoratori. Oggi dobbiamo fare in modo che da questo incontro si costruiscono le condizioni per arrivare a un'ipotesi condivisa entro la fine del mese.
2: Ed Ericsson ha deciso di ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava 131 lavoratrici e lavoratori della sede di Genova dopo interlocuzioni con la Premier Meloni. L'avvertenza, ricordano le stesse fonti di Palazzo Chigi, era nata dalla decisione di Ericsson di avviare una procedura di licenziamento collettivo nell'ambito di un processo di riorganizzazione aziendale, suscitando preoccupazione per le ricadute occupazionali e per le prospettive del presidio tecnologico e di ricerca presente a Genova. Calcio in Nations League, l'Italia ha battuto 3-1 la Turchia ed è ora seconda nel proprio gruppo alle spalle della Francia che sempre ieri sera ha superato in rimonta il Belgio per 4-1. A Bologna per gli azzurri in rete Scamacca, Calafiori e Pio Esposito, così a Rai Sport il CT azzurro Roberto Mancini.
9: Nonostante avessimo cambiato è chiaro che c'era stanchezza da parte di tutti. Abbiamo un po' sofferto all'inizio, però poi sono stati bravi a riprendere la partita, avere le occasioni da gol, segnare, risegnare dopo l'1-1, quindi nonostante fosse la quarta è stata una buona gara. Ma noi dobbiamo continuare, adesso siamo così, vediamo le partite di novembre, cioè, probabilmente ce la andremo a giocare in Belgio.
2: E a Pescara l'Under 21 ha travolto con un punteggio tennistico 6-2 la Polonia, conquistando così il primo posto nel girone, l'accesso diretto alla fase finale degli europei di categoria. Tra i marcatori il fiorentino Ondura, autore di una doppietta, compreso un gol con un pallonetto da 70 metri di distanza.
10: È uscito così improvvisato. Io credo che oltre al gol abbiamo fatto una grandissima prestazione di squadra, di sacrificio. Abbiamo fatto più o meno un'impresa, adesso passiamo direttamente e abbiamo lavorato 2 settimane per questo e ce lo meritiamo.
2: E oggi dalle 13 a Roma appuntamento al Foro Italico presso la sede del CONI, attesa la deliberazione della giunta sulla vicenda del mancato tesseramento del presidente FIGC Malagò, che potrebbe perciò decadere dal ruolo. È tutto per questa edizione di GR24 curata da Sergio Nave e Marco Mancini, che ha condotto in studio. Grazie in regia a Carmelo Lauricella. Prossimo GR24 alle 6.59.
1: GR24 Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
11: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
12: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
13: E di interessi?
14: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Obiettivo salute di Nicoletta Carbone.
1: The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.
2: C'è sempre una certa emozione nello scoprire chi sono i vincitori del Nobel. L'emozione è grande, ma spesso altrettanto grande la difficoltà per noi, che non siamo addetti ai lavori, insomma, di capire cosa ci sia dietro quelle scoperte, che cosa significhino concretamente, quali scenari potrebbero aprire per il futuro. Meno male che con noi c'è il professor Giuseppe Novelli. Professore, buongiorno.
3: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
2: Grazie, genetista dell'Università di Roma Tor Vergata. Mia nonna direbbe, meno male che ti abbiamo fatto studiare. Ecco, grazie professore. Senta professore, tra l'altro, come succede immagino per i film prima degli Oscar, mi chiedo se anche per il Nobel, nello specifico della medicina, ci siano dei pronostici, i nomi dei favoriti, le previsioni, insomma, quelle degli addetti ai lavori. Lei se l'aspettava? Lei le azzecca sempre, eh?
3: Sì, in genere accade abbastanza. Questo, su questo argomento ce l'aspettavamo, anche se l'aspettavamo un po' di anni fa, per la verità, perché questa storia è un po' lunghetta, è cominciata negli anni 70, ma poi è proseguita agli inizi del 2000 e il grande boom l'ha avuto nel 2005, quando appunto soprattutto l'americano ha messo a punto un metodo per studiare quello che i due tedeschi avevano fatto prima, cioè di scoprire queste proteine che sono in qualche modo stimolate dalla luce. E dove l'hanno scoperto? In alcune forme di alghe. Sa che ci sono le alghe che si comportano a seconda di dove c'è la luce, possono andare verso la luce o si allontanano dalla luce. Questo in biologia si chiama fototattismo, è una sorta di struttura che ospita certe proteine che si chiamano opsine, che sono dei canali ionici e che generano una corrente elettrica. Che fa allora? Quando sono colpite dalla luce, per esempio, muove il battito dei flagelli e l'alga si muove, no? Come un flagello che la spinge, come un motore, e va avanti verso la fonte luminosa, ad esempio, oppure si allontana dalla fonte luminosa. Quindi vede che è una cosa biologicamente molto importante.
2: In principio fu l'alga, professore, ma tra l'altro ho letto una sua intervista e ricordava il Nobel del moscerino.
3: Certo.
2: E anche il Nobel del verme.
3: Certo, perché la ricerca di base viene sempre fatta su modelli animali all'inizio, a volte anche casuali, poi vengono confermate di queste strutture, per esempio l'americano, al contrario dei due tedeschi, perché è stato premiato? Perché poi lui ha studiato questi canali, chiamiamoli così, attivati dalla luce negli animali, quindi nelle cellule nervose, anche quelle umane, dei topi, nei neuroni che stanno nel nostro cervello. Ecco perché poi alla fine è un'azione multidisciplinare molto interessante.
2: E insomma è anche un premio al fatto, alla ricerca che non deve mollare mai. In questo caso determinati hanno continuato. Infatti lei ha detto ce l'aspettavamo qualche anno fa, ma loro hanno proprio continuato, non si sono arresi.
3: No, mai, ma nessuno nella scienza Vero. Si arrende male, no? Mai, lo sa bene lei da tempo quando
2: sì,
3: discute.
2: Certo.
3: Se non avessimo studiato, lei sa, nel famoso mostro di Gila, i famosi ormoni che poi sono diventati i farmaci dimagranti, GLP-1 eccetera, e non avremmo quei farmaci oggi se qualcuno, John Eng, non li avesse studiati per prima in questa lucertola velenosa.
2: Professore, tornando a questo Nobel che lei ha anticipato, la storia è lunga, c'è di mezzo anche l'alga, il Nobel è stato dato per le scoperte che hanno portato a questa optogenetica. Se io vado a googlare, l'abbiamo fatto tutto da ieri quando è uscita la notizia, è una tecnica scientifica rivoluzionaria che unisce la genetica e l'ottica per controllare con la luce l'attività delle cellule viventi. Ma se lei dovesse raccontarla con una metafora, quale userebbe?
3: Allora, guardi, noi dobbiamo, come facciamo a distinguere una cellula A da una cellula B se sono tutte uguali? È difficile, no? Se lei guarda al microscopio le cellule sono uguali, però nel cervello non funzionano così. Lei pensa per esempio in una malattia di Parkinson, solo alcune cellule sono malate, le altre sono sane ma sono molto vicine.
2: Sì.
3: Come si fa a distinguere?
2: Ecco.
3: Allora, attraverso questa tecnica dell'optogenetica io posso stimolare proteine sensibili alla luce e farle accendere solo in quelle cellule e non nelle altre. E questo domani può aiutarmi anche per far sì che alcuni farmaci stimolati dalla luce si accendano solo lì e magari distruggono quella cellula che potremmo definire malata, oppure la attivano per sopperire ad esempio ad un difetto congenito come la cecità, uno dei tanti difetti di cecità. Questi i primi studi che stanno cercando l'applicazione dell'optogenetica è proprio cercare una cura per alcune forme genetiche di cecità congenita, la cosiddetta retinite pigmentosa ad esempio. In alcuni casi siamo ancora a livello di animali, quindi di sperimentazione che noi chiamiamo preclinica, questo è importante, però potrebbe aprire una strada.
2: Quindi mi scusi professore, sa che io sono un po' dura, la luce quando colpisce queste proteine fa un po' da interruttore biologico?
3: Esattamente sì, è la regolazione che è importante. Se una proteina che è spenta deve essere stimolata a funzionare, noi potremmo farlo ingegnerizzando dei neuroni, chiamiamoli così per semplificare, per renderli sensibili alla luce. E quindi questo apre la strada, come lei sa, senza smontare certo. Il cervello, no? Perché posso arrivarci attraverso un laser, magari con delle tecniche microinvasive, si possono stimolare alcune aree e non altre.
2: Quindi guardare il cervello senza aprirlo.
3: Beh, in un certo senso sì, bisogna poi arrivarci con dei micro, certo. Microaghe, ad esempio, ha capito? Quindi non è una cosa sulla quale si sta lavorando.
2: Assolutamente.
3: Molto.
2: Professore, lei ha anticipato che una delle applicazioni cliniche più concrete e promettenti è legata appunto alle malattie genetiche della vista. Ci sono però altri campi che questa tecnica come strumento straordinario potrebbe illuminare? Penso alle malattie neurodegenerative, perché nel lancio si parlava di emozioni, di ricordi. Che cosa significa poi concretamente nell'applicazione? Ecco.
3: Sì, guardi, una cosa con la quale pensiamo che possa dare uno sviluppo importante è l'epilessia, perché molti di questi, diciamo così, canali ionici ci sono alterazioni proprio dei segnali elettrici. Non ci dimentichiamo che i canali ionici fanno passare i soluti, cioè voglio dire il potassio, il calcio, il sodio, che come lei sa sono i segnali importanti per attivare o per trasmettere informazione tra una cellula nervosa e un'altra. Quindi si pensa negli alcuni stati depressivi particolarmente complessi per capire, diciamo, la fisiologia del cervello, che ancora non la conosciamo per certi versi. Questo potrebbe aprire veramente dei campi importanti.
2: Sia per le malattie neurodegenerative che proprio per la salute mentale, penso ai disturbi come lei ha citato, la depressione, l'ansia, le dipendenze.
3: Beh, soprattutto potrebbe aprirci nuove strade, cioè capire perché in quella patologia si attivano o si spengono solo alcune cellule e non altre. Sono quelle che hanno, che con la luce noi potremmo stimolarli, no? E vedere perché non si accendono nel malato invece nel sano sì. E quindi questo ci può consentire, per esempio, di sviluppare terapie mirate, cellule specifiche, questa è la novità.
2: Professore, quando noi parliamo di ricerca dobbiamo sempre sottolineare, lei ha detto, è bene dire, preclinica, sappiamo che la ricerca ha i suoi tempi, non vogliamo avere una scadenza precisa, ma quanto siamo vicini o lontani dall'applicazione sull'uomo?
3: Ma guardi, come sempre accade, bisogna attendere la sperimentazione, perché una delle cose importanti della scienza è documentare, fare i controlli molto rigidi e far sì che appunto ci siano dei risultati. Questo è normale, si fa in tutte le scienze, a volte si passano 60 anni per avere una terapia. Lei pensi che per guarire l'anemia falciforme, che è una malattia che conosciamo dal 1949, adesso abbiamo una terapia genica completa e finale, conclusiva, e ci sono passati 70 anni. Ma non è detto che oggi con le tecniche che abbiamo si va più veloci. Quindi io sono abbastanza ottimista che queste cose riescono a raggiungere la clinica in tempi anche brevi.
2: Professor Novelli, ma quali caratteristiche deve avere un ricercatore?
3: Allora, sicuramente la curiosità. Senza curiosità non si va da nessuna parte, perché uno deve essere curioso e poi soprattutto anche critico dei risultati. Quando uno ottiene un risultato deve cercare subito di dimostrare, ma è un modo per falsificare, che non è un falsificare vero, è cercare di metterlo in difficoltà quel risultato, perché la scienza si produce quando si riesce a confermare sempre di più, quindi a validare. E la validazione e l'analisi critica è una delle caratteristiche più importanti per uno scienziato, altrimenti saremmo uguali tutti quanti, no? Dei creduloni. Dice la Terra è piatta e quindi la Terra è piatta. Beh, devi dimostrare che è piatta.
2: Professor Novelli, che cosa nella sua esperienza di ricercatore le conferma ogni volta che ha fatto ha scelto la strada giusta?
3: Beh, quando riusciamo a vedere i risultati importanti, cioè una diagnosi di un certo tipo, arrivare ad una soluzione, dare speranza, ad esempio, in questo caso, come è successo per la terapia genica, far vedere un signore, un ragazzino che magari è nato cieco, adesso improvvisamente comincia a vedere. Beh, io credo che questo sia una cosa straordinaria.
2: L'abbiamo detto insieme. Professore, grazie per essere stato con noi. Grazie per la sua chiarezza, per il suo lavoro e anche per il suo ottimismo.
3: Grazie a voi.
2: Buona giornata, professor Novelli. Grazie.
3: Arrivederci, buongiorno.
2: C'è Martin Garramoni in regia, la parte tecnica, c'è Laura Vanossi in assistenza in redazione. Torniamo dopo il GR delle 12, ci vediamo sul canale 6.3. Buona giornata a voi, un saluto dalla vostra Nicole.

0: Perché i medium vengono spesso coinvolti nei casi di cronaca? Chi li coinvolge? E il loro aiuto contribuisce davvero a risolvere alcuni casi?
1: Io sono nata medium.
0: Medium, i casi occulti della cronaca, è il podcast in cui proviamo a rispondere a queste domande, raccontando casi di omicidi e sparizioni in cui i medium sono intervenuti dando il loro contributo. Lo faremo tramite le voci di familiari, magistrati, giornalisti, dei medium stessi e di chi crede in loro. E anche con le voci di chi, invece, prova a smentire le loro capacità.
2: Tutte le volte che si registrano questi incontri, queste conversazioni, si vede che c'è un tirare a indovinare costante.
0: Medium, i casi occulti della cronaca, è un podcast di Radio 24, scritto da Francesca Zanni ed Enrico Bergianti, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
6: Funzionalità della prostata?
7: Oh, ti senti così?
6: O ti senti... ACT! Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€. In farmacia e parafarmacia.
8: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
9: Ehi, amico!
10: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
9: ai, ai, ai.
10: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
9: Evviva!
10: Vai su agenti.it.
8: Agenti.it,
9: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
11: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
12: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bra.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Torna ELACTIV. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. 2 giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su ELACTIV.it.
17: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino per crescere, innovare, competere.
18: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
19: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
18: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
20: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
21: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
22: Tempo in diretta.
23: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 6 ottobre. La pressione diminuisce, graduale aumento della nuvolosità al centro-nord, soprattutto su Sardegna e regioni tirreniche, dove arriveranno delle precipitazioni localmente sotto forma di temporale. Il tempo tenderà a peggiorare un po' anche sulla Sicilia interna con precipitazioni irregolari, temperature in calo, scarica l'app di ilmeteo.it.
24: E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? Nasce Parole Nuove, il libro nel cassetto. Il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io per valorizzare opere inedite dedicate al tema della resilienza. Cadute, conquiste, cambiamenti, nuovi inizi. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
1: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Con Audi for Business hai accanto un team di professionisti dedicati alle imprese e alle flotte aziendali, che ascolta le tue esigenze per costruire soluzioni di mobilità su misura per la tua flotta. Con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, guidi la tua impresa verso il futuro, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Per rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole, i sistemi di assistenza evoluti a bordo ti aiutano ad anticipare gli imprevisti. Inoltre, grazie ai servizi innovativi Audi Service, ogni intervento è pensato per ottimizzare le soste e dare più continuità al tuo business. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato nella gestione della flotta aziendale. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business, Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
25: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
26: Vi presenta...
27: La Spagna andrà al voto, dunque, come annunciato dal premier spagnolo ieri, una scommessa dopo una legislatura complicata, segnata da scandali e da tensioni con gli alleati, fino all'esplosione con il voto sui decreti casa. Il tutto in un'Europa che vede salire la preoccupazione per le mosse russe. L'Estonia avvicina le truppe al confine, la Germania parla di guerra ombra, mentre le autorità di Mosca sono le prese con le paure per i contagi in Siberia, per una malattia che sembra essere peste polmonare. In Italia si vota sulla legge elettorale in Parlamento, si prospetta un'elezione a maggio e si guarda all'Ilva, dove per il momento è confermata dalla magistratura lo stop all'area a caldo, toccherà la Cassazione, l'ultima parola. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
28: Buongiorno, ben alzati!

0: di Simone Spezia.
1: Buongiorno signor Spezia, lei per me merita di prendere il posto del direttore adesso che è Parisoni.
2: No.
3: Buono. Questo Lauricella che mi mette nei guai. A proposito di buongiorno,
4: è tutta colpa di Lauricella.
3: Lo è sempre. E vabbè, un saluto facciamolo va oggi ad Annalisa che ci scrive al 349-238-6666 che è andata a letto tardi apposta per dare il buongiorno a noi dal Brasile, da Rio Grande do Sul. Dunque, abbiamo due paesi europei in un discreto stato di confusione. La Spagna, dove si andrà al voto,

Pedro Sanchez, come nelle attese, lo ha annunciato ieri mattina, e tutto avviene dopo la bocciatura da parte del Parlamento del decreto casa. Da ricordare che la situazione spagnola era una situazione dal punto di vista politico già piuttosto complessa. Nella quale c'era un partito, il partito di Puigdemont, il partito dei catalani, che era di fatto dava un appoggio esterno al governo spagnolo, e sui temi della casa, sui temi più identitari di questa sinistra, non essendo un partito fondamentalmente proprio di sinistra, è sempre stato piuttosto perplesso. Laddove avrebbe preferito, e come vedete il dibattito è molto simile a quello che abbiamo in Italia, avrebbe preferito degli incentivi di qualche tipo ai proprietari, un supporto di diverso genere, o comunque delle norme che non andassero a incidere sul diritto di proprietà o il diritto ad usare la propria abitazione come meglio si crede. Allora, visto che nei decreti c'era la sospensione degli sfratti per persone vulnerabili fino al 2030, senza compensazioni se chi sfratta è un fondo teoricamente speculativo, ma cosa vuol dire speculativo non si sa proprio. La proroga straordinaria di tutti i contratti d'affitto in scadenza fino al 31 dicembre l'anno prossimo e tetto agli aumenti al 2%. Divieto temporaneo per fondi e società immobiliari di acquistare case sotto il 70% del valore di perizia. Deduzione fiscale, vabbè, per gli inquilini con reddito sotto i 33.000 euro. IVA al 10% sugli affitti turistici. E poi ancora rinnovo automatico dei contratti d'affitto a tempo indeterminato. Il proprietario deve dimostrare una causa legittima per non rinnovare. Detto ciò, evidentemente Sanchez ha pensato che questi decreti casa fossero talmente popolari da consentirgli di andare al voto sperando di ricavarne qualcosa. E poi l'altro paese in una situazione piuttosto complessa è la Francia, alle prese tanto con una legge di bilancio che non si sa che fine farà, quanto con le proteste degli studenti. Anche oggi ne sono attese altre, e c'è già qualcuno che vede segnali anche in Italia, chissà. Buongiorno care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono le 6:35 minuti e 35 secondi di martedì 6 ottobre, c'è Carmelo.

0: Signora Abascal, che è quella signora anziana, 87 anni, disabile, che di fatto è stata mandata dalla sua abitazione. Però queste cose, io ho l'impressione, vadano anche lette con occhi diversi. E per carità, è sicuramente dolorosa la situazione della signora, ma noi dobbiamo ricordarci che ci sono situazioni in Spagna sono molto diverse da quelle dell'Italia. In Spagna, per esempio, c'è l'ereditarietà del contratto di affitto e quindi paradossalmente questa signora si è trovata in una situazione nella quale pagava, adesso non mi ricordo se 500 euro al mese o qualcosa di questo genere, in un appartamento in una zona molto ricca di Madrid, residenziale, nel quale normalmente la gente paga 2000 euro di affitto. A un certo punto una persona, diciamo un fondo, si è comprato questo appartamento, le ha chiesto un innalzamento del canone di affitto, la signora si è rifiutata perché non poteva. A un certo punto nel corso del tempo le era stato anche proposto l'acquisto e non poteva perché appunto una pensione troppo bassa, e poi c'è stata una lunga battaglia legale. Questa battaglia legale è durata 8 anni, si è conclusa contro la signora. Sostanzialmente a quel punto la signora è stata mandata via da quella casa. Diciamo che è un po' più complessa, no? Rispetto alla storia della povera signora cacciata via da un'abitazione, chissà quale casa popolare era. È una situazione dolorosa, però diciamo almeno quantomeno mette il dito nella piaga di un problema che hanno tutte le grandi città europee, e del quale ovviamente torneremo a parlare, mi pare di poter dire, infinitamente, perché la grande questione che sta toccando un po' tutta Europa, le grandi città, ma non solo le grandi città, anche le medie città. Un'altra grande questione che tocca l'Europa è la questione industriale, che è una questione che resta aperta per tanti motivi e che in Italia ha una serie di articolazioni. Una di queste, la più celebre, è quella dell'Ilva. Ieri è arrivata una decisione della Corte d'Appello di Milano che ha confermato per la seconda volta il provvedimento con il quale a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva, da mettere in atto entro la fine di ottobre. E però c'è ancora una speranza per l'Ilva stessa, perché guardate che se là si chiude l'area a caldo è finita letteralmente. Il 20 ottobre ci sarà l'udienza della Cassazione, che era stata già investita in settembre. Nei prossimi 15 giorni non c'è il rischio di alcun danno irreparabile agli stabilimenti, quindi i magistrati di secondo grado hanno tenuto in conto tutto questo e hanno deciso appunto di far proseguire questo provvedimento, e vedremo che cosa avverrà. Una notizia brutta, secondo Uliano della FIM CISL, comunque.
1: Per noi è una notizia brutta perché determina delle conseguenze pesanti sul lato dell'occupazione. Noi pensiamo che il governo debba agire immediatamente, perché quello che si sta rischiando di prospettare sono i licenziamenti che abbiamo già visto.
0: Arriva come al solito le persone che malinterpretano. Dunque Roberto dice: perciò la buttiamo in mezzo ad una strada? Fai proprio schifo. No, non ho detto la buttiamo in mezzo ad una strada, sto dicendo semplicemente, come al solito, che le situazioni sono più complesse di come vengono rappresentate, e qualche volta bisogna prendere in esame tutto. Allora, prendere in esame tutto vuol dire anche ragionare intorno al contesto nel quale tutto questo avviene, ok? E anche ci sono anche ragionamenti che hanno a che fare, per esempio, appunto con il diritto di proprietà, che mi pare che sia ampiamente tutelato in Italia e in Europa e debba essere tutelato. E quindi non sto dicendo la sbattiamo in mezzo ad una strada, però quella forse era una situazione della quale di difficoltà economica e di situazione di difficoltà che forse della quale forse si sarebbe dovuto far carico gli enti locali, lo Stato e via dicendo, consentendo consentendo a chi è proprietario di quell'appartamento di poterne disporre come meglio credeva, in una situazione assolutamente particolare. Penso che su questo, cioè, non lo so se possiamo essere d'accordo o se non possiamo essere d'accordo. A questo punto, naturalmente, abbiamo valutazioni diverse. Cioè, lei crede, caro Roberto, nel socialismo, io no. E quindi, diciamo.

0: Abbiamo appunto delle idee diverse su questo fronte. A proposito di industria, ieri è stata la giornata di Electrolux, che ha deciso di rivedere il piano per l'Italia. Nell'incontro con i sindacati ha spiegato che ritirerà i licenziamenti unilaterali, gli esuberi restano, però l'azienda propone di gestirli con incentivi per le uscite volontarie di 1250 persone, di cui 600 impiegati e 650 operai in 3 anni. Sempre il ministro Urso dice: siamo pronti a sostenere il nuovo piano con strumenti in manovra.
1: Noi abbiamo tutelato tutti gli stabilimenti e tutti i lavoratori del gruppo Whirlpool nel passaggio a Beko. Vale ovviamente per Electrolux, che ha già annunciato la chiusura di altri stabilimenti nel mondo e in Europa, mentre noi il nostro obiettivo è salvaguardare anche in questo caso tutti gli stabilimenti italiani e tutti i lavoratori italiani, evitando licenziamenti. Ma abbiamo bisogno che l'Europa ci ascolti, e per questo abbiamo promosso un documento di indirizzo in Europa che è stato già sottoscritto dai principali paesi industriali europei. Germania, Francia, Polonia, Spagna, Slovacchia sono con l'Italia.
0: Così il ministro Urso. La giornata di ieri è stata anche segnata dai dati che sono arrivati dall'Istat sul prodotto interno lordo, cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, dell'1% nei confronti del secondo trimestre del 2025. Uno dei dati sui quali è stata puntata l'attenzione è l'aumento della pressione fiscale. Nel secondo trimestre del 2026 è cresciuta del 43,5%. Occhio naturalmente che questo dato non vuol dire che siano cresciute le tasse, ma appunto che sono di fatto aumentate le entrate fiscali e contributive, il che può dipendere da tanti elementi, per esempio l'aumento dell'occupazione o per esempio delle entrate che vanno a ritmo più alto rispetto a quanto è salito il PIL, dato che un rapporto tra le entrate, tra la pressione fiscale e il prodotto interno lordo. Le imposte dirette sono cresciute del 4%, i contributi del 4,4%, sembra dunque esserci almeno parzialmente un effetto dovuto o a una maggiore occupazione o a salari un po' più alti. I consumi sono cresciuti dell'1,7%, ma il potere d'acquisto delle famiglie è sceso dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. L'altro fronte della confusione politica è quello francese, che abbiamo detto, le proteste e la legge di bilancio, e poi c'è un fronte estero molto ampio che comprende l'Estonia, che come riferisce il Financial Times, e poi ci arriveremo in rassegna stampa a leggere il pezzo dedicato, sta spostando le truppe permanentemente più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante. Questo è cosa vuol dire? Non vuol dire che gli estoni vogliono attaccare la Russia, giusto per chiarire, ma vuol dire semplicemente che gli estoni si stanno preparando nel caso che la Russia possa attaccare l'Estonia, e quindi si stanno preparando con la stessa modalità nella quale hanno visto prepararsi gli ucraini, dicendo, o meglio, prepararsi. Gli ucraini non erano preparati e sono diventati preparati nel corso del tempo, e stanno dicendo: ok, siamo pronti, cioè nel caso voi doveste attaccare. I vertici non credono che Mosca voglia una guerra su vasta scala con la NATO, però ripeto, si fanno trovare preparati, mentre l'intelligence tedesca parla di una vera e propria guerra ombra dopo la visita del cancelliere tedesco Friedrich Merz a Kiev. Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Informazione, durante un'audizione pubblica dice questo, testuali parole: il rischio è che la Germania entri in un conflitto violento con la Russia. Non parole esattamente tranquillizzanti. Il traffico.
2: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
3: L'armonia della logistica. Eccellente. Modulblock.com. vi presenta Strade in diretta.
4: Una buona giornata a tutti voi. A causa di un veicolo in avaria si verificano code sulla 1 Milano-Napoli tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione Milano. Sulla 24 Roma-Teramo, a causa del tratto chiuso per lavori, si verificano code tra Valle del Salto e Torni in Parte in direzione Teramo e tra l'Aquila Est e l'Aquila Ovest in direzione Roma. Queste le principali notizie al momento. Buon viaggio, a più tardi.
3: 24 mattino.
5: Da oltre 70 anni che abitava lì, voglio dire, secondo me hanno sbagliato. È vero che non è colpa di Sanchez, ma sicuramente il suo governo ha avuto un ruolo importante. Cioè, mi è sembrata proprio una roba fuori dal normale. E comunque, di riflesso, gli spagnoli si stanno ribellando. Qua invece andiamo avanti bellamente, no? A subaffittare addirittura gli appartamenti.
0: Scrive tra l'altro un altro ascoltatore: se la proprietà privata è un diritto, lo è anche il diritto di cittadinanza. Parli di tutela, ma se in una nazione una parte dei cittadini ha un problema di abitazione, tutta la società deve risolvere, non tutelare la parte più forte. Ho capito, ma in che modo e che cosa vuol dire la parte più forte? Cioè, è proprio una situazione, mi pare, non so come dire, questa questione della casa si presta a una quantità di estreme semplificazioni anche legislative e non prende in esame la parte complessiva. Facciamo un esempio molto pratico, va bene. A Berlino, in Germania, hanno messo una limitazione fortissima agli affitti brevi, perché Berlino stava subendo una crescita enorme ormai dal 2016, e questo ha avuto impatto sui prezzi zero. Questo dovrebbe azzerare le chiacchiere, o poco, molto marginale, e ha rimesso sul mercato pochissimi appartamenti, 8.000 a fronte di uno stock abitativo di 1.400.000. Dunque, di che diavolo stiamo parlando? Cioè, il problema è che il dibattito si concentra su cose, ho l'impressione, che hanno tutto sommato poco senso, e si concentra su casi come il caso della signora Abascal, della quale ho tutto il rispetto, che però non è che proprio siano casi, per così dire, che hanno tutta quella limpidezza. La povera signora sfrattata dalla casa in periferia, dal terribile fondo speculativo. Ecco, è una cosa un po' diversa, e che ha a che fare anche con delle leggi spagnole che sono, a nostra visione, sono un po' cervellotiche. Cioè, il fatto che ti passi di generazione in generazione il contratto d'affitto col prezzo precedente, scusa, abbiate pazienza, è una cosa che non ha senso.
6: Buongiorno, Simone dalla Spagna. 8 anni ha avuto Sanchez per risolvere il problema della casa. 8 anni. E adesso vuole risolverlo in 8 giorni, con il supporto dei colpisti catalani, ai quali ha annistiato, dopo 8 anni di corruzione. E adesso dobbiamo decidere che facciamo con Sanchez. Io, per me sta chiaro.
0: Sì, l'ho intuito che per lei è chiaro. Dunque, ieri il Financial Times parlava di questi 60.000 italiani che girano su auto con targhe polacche per risparmiare su bollo e assicurazione. Caro Silvio Scotti, già vicecomandante della Polizia Municipale di Milano, esperto di codice della strada del Sole 24 Ore, ma che dimensione ha questo fenomeno? Ha visto?
7: Buongiorno a tutti. Beh, è un fenomeno che è esploso. Allora, questo fenomeno prende la rincorsa da distante, tant'è che il legislatore italiano è già intervenuto nel 21 con una legge che poi è entrata in vigore il 1 febbraio del 22 per cercare di mitigare il fenomeno. Tuttavia è una cosa complessa, perché si intrecciano tante normative. Quindi a questo punto che cosa succede? Succede che un italiano compra un'auto, la fa immatricolare attraverso i vari passaggi in Polonia, il proprietario è un'azienda, un ufficio che tratta noleggio a lungo termine polacco, e lui paga un canone mensile. A questo punto paga l'assicurazione in Polonia. L'assicurazione in Polonia arriva a costare molto, ma molto molto meno che non, per esempio, nella provincia di Napoli, dove per un'auto, insomma, si va su 2.000 euro semplicemente per la responsabilità civile. E non solo c'è questo fenomeno, c'è anche il fenomeno che poi ad un certo punto, magari già dal secondo anno, colui che è l'effettivo utilizzatore, potremmo dire tra virgolette l'effettivo proprietario, comincia a non pagare più l'assicurazione. Quindi in caso di incidente deve intervenire l'ufficio assicurativo che riunisce tutte le compagnie assicurative polacche e pagare gli eventuali danni. Tant'è che questo ufficio ha cominciato a optare per una serie di azioni giudiziarie di rivalsa nei confronti degli utilizzatori di queste auto. Sì. È un fenomeno estremamente complesso.
0: Sì, senta Scotti, però mi viene in mente che essendo noi in un mercato comune, la Polonia è una delle scappatoie possibili, ma immagino che ce ne siano molte altre.
7: Certo, infatti dobbiamo stare attenti a regolamentare il fenomeno, fenomeno che, attenzione, è anche noto in Europa, anche se magari, come dire, non con queste dimensioni, perché è, addirittura c'è una parola in polacco che io non saprei pronunciare, che comunque indica pratica italiana tra gli assicuratori, che indica proprio il fatto che noi siamo i maggiori fruitori di questa scappatoia. E quindi è chiaro che bisogna confrontarsi con un fenomeno molto più ampio, che non riguarda soltanto la città di Napoli, riguarda tutto il sistema europeo, e fare in modo anche però di poter rispettare i calcoli attuariali, perché chiaramente l'assicuratore non è un benefattore, è uno che socializza il costo, quindi deve socializzare il costo degli incidenti. Ed è chiaro che se in una zona ho un'incidentalità molto elevata, è chiaro che il premio assicurativo sale.
0: Sì, tra l'altro, se non sbaglio, il testo base del nuovo codice della strada, Scotti, appunto, dovrebbe prevedere l'obbligo di assicurazione italiana sulle auto con targa estera.
7: Sì, parliamo sempre di un progetto, di un progetto di legge, quindi ecco, questo è molto importante. Diciamo che un primo passo.
0: Poi mi scusi Scotti, dipende da questo che cosa vuol dire, nel senso che è chiaro che se questi non sono proprietari non c'è alcun motivo per il quale debbano fare un'assicurazione in Italia o no? Cioè, soprattutto visto che siamo in un mercato comune, cioè se sei proprietario, sei residente in Italia, sei proprietario dell'auto, l'auto a targa straniera, non riesco a capire come si può regolare una cosa di questo genere.
7: È molto molto complicato, infatti un primo passo, come di cui parlavo prima, l'articolo 93 bis evidentemente non è riuscito nel suo intento. Giusto per dare un'idea della complessità della situazione, dopo che è stato inserito questo articolo 93 bis, il Ministero dell'Interno ha diramato una circolare per la Polizia Stradale di 60 pagine, moduli compresi, per poter applicare questa normativa. Quindi non è una cosa semplicissima. D'altro canto, il problema si sta ponendo anche in Polonia, perché anche loro non sanno bene come impedire questo fenomeno. Si sta ponendo proprio questa problematica delle assicurazioni fatte là. Sarà necessario, senza dubbio, una regolamentazione sovranazionale o almeno allineata in tutti i paesi europei.
0: Mi segnala qualche ascoltatore da Napoli, immagino, dice anche tanti scooter con targa polacca, oltre, cioè scrive lui da Napoli, nel senso immagino che lui mi scriva da Napoli e quindi dice da Napoli, parla di anche tanti scooter con targa polacca. Va bene, un nuovo fronte sul quale indagare. Grazie Silvio Scotti, già vicecomandante della Polizia Municipale di Milano, esperto di codice della strada per il Sole 24 Ore, per il quale scrive naturalmente. Noi ci fermiamo, c'è GR24, a dopo.
8: Per l'Ilva, la salute dei cittadini.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Nuvola è musica nei comuni. perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Per le idee che fanno discutere.
14: No, la frase sono per la legalità.
13: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
15: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
13: Per allargare gli orizzonti.
16: La spesa per il PNRR.
13: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
17: Punti tutto sulla crescita del tuo business. Ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
18: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
19: Amore, la vasca?
20: Leviamo.
19: Le piastrelle?
20: Leviamo.
19: Anche i mobili del bagno?
20: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
19: E i lavori?
20: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
19: Mi hai levato le parole di bocca.
20: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
21: Iperceramica.
22: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
23: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
24: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
25: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. C'è un dubbio che accompagna quasi ogni azienda prima di attivare i buoni pasto, che restino lì, inutilizzati, come un benefit sulla carta.
26: Ed è un dubbio legittimo. Un benefit che non si usa non vale niente. Ma è proprio qui che il buono pasto sorprende, perché non serve solo per il pranzo fuori. Si usa soprattutto per fare la spesa, nei supermercati e nei discount in tutta Italia. E poi al bar, al ristorante, in gastronomia, dal lunedì alla domenica, sotto l'ufficio o sotto casa, senza vincoli di orario. Funziona per chi sta in sede tutti i giorni, per chi è sempre in giro tra un appuntamento e l'altro, e per chi lavora da casa e la spesa la fa comunque. È proprio questa varietà di utilizzo che fa la differenza fra un benefit sulla carta e un benefit che le persone usano davvero, fino all'ultimo euro disponibile.
25: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
27: Le 7.
28: GR24. Il Sole 24 Ore.
27: Si avvicina il voto a maggio, intanto il governo pone la fiducia sui primi 3 articoli della riforma elettorale. In Spagna elezioni anticipate il 29 novembre, la crisi abitativa al centro della prossima campagna politica. 3 indagati per omicidio colposo per la morte di un operaio trovato ferito a Caivano e poi morto. Calcio, a Bologna l'Italia vince ancora contro la Turchia ed è seconda nel girone di Nations League. Gli azzurrini ne fanno 6 alla Polonia e volano agli europei. Buona giornata dalla redazione da Marco Mancini. Sembra più vicino l'Election Day. Il capogruppo in Senato dei Fratelli d'Italia, Lucio Malan, evoca il voto anticipato a maggio insieme a quello per i sindaci delle grandi città.
29: Io sono Giorgia Meloni.
0: Io sono Giorgia Meloni.
1: Quattro parole secche, ripetute due volte. Un campione vocale depositato dalla Presidente del Consiglio all'Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell'Unione Europea. Meloni si premonisce così contro la possibile clonazione della voce con sistemi di intelligenza artificiale, dopo i casi denunciati dalla Presidente del Consiglio in questi mesi per una serie di sue immagini false prodotte proprio con l'intelligenza artificiale. All'orizzonte ci sono le elezioni del prossimo anno e la partita del voto anticipato. Potrebbe esserci l'esigenza di votare a maggio, ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Lucio Malan, puntualizzando che per il partito di Meloni la legislatura va però fino alla fine della scadenza naturale dell'autunno 2027. L'attenzione è puntata sull'approvazione definitiva alla Camera della riforma della legge elettorale. Giovedì è previsto il voto finale a scrutinio segreto chiesto dalle opposizioni. A luglio il voto segreto costò al governo la bocciatura dell'emendamento su preferenze e capilista bloccati, norma ripresentata e approvata in Senato e ora nuovamente all'esame della Camera, dove ieri il governo ha posto la fiducia sui primi tre articoli della nuova legge, cuore della riforma, mossa bocciata dalle opposizioni che attaccano. La maggioranza ha paura della tenuta e del voto segreto che ci sarà. La fiducia, dicono PD, Movimento 5 Stelle e AVS, è uno schiaffo al Parlamento. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
27: Si direbbe l'effetto farfalla sulla politica spagnola, lo sfratto di un 87enne, Mari Carmen Abascal, che accende la protesta per la casa, l'indignazione che invade le piazze ed entra in Parlamento per ottenere misure per l'emergenza abitativa. Il premier iberico Sanchez rompe gli indugi e convoca le elezioni anticipate in Spagna per il 29 novembre, la decisione del premier socialista dopo la bocciatura dei decreti casa da parte del Congresso.
2: Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
3: Es necesario avere in Parlamento una maggioranza molto più ampia e progressista, dichiarava ieri Pedro Sánchez mentre annunciava la convocazione di nuove elezioni. Un obiettivo chiaro, quello del premier spagnolo, cosciente di come, per confermarsi alla Moncloa, non serva soltanto convincere l'elettorato, puntando in primis a soddisfare le richieste della piazza per quanto riguarda l'emergenza abitativa, vero tema centrale della prossima campagna elettorale, ma anche dotarsi di una maggioranza più solida, dopo che la coalizione che l'ha sostenuto negli ultimi anni è crollata a causa del no in Parlamento ai decreti salva casa degli indipendentisti catalani di Junts. Di tutt'altro tenore, invece, l'umore dalle parti della sede del Partito Popolare a Madrid e di Santiago Abascal, leader di Vox.
4: Una eccellente notizia poter dire che por fin tenemos elecciones.
3: Che ha racchiuso in un finalmente abbiamo elezioni, la soddisfazione per l'anticipo elettorale. Nel frattempo, oltre 100.000 persone hanno sfilato per le strade di Barcellona nella serata di ieri, chiedendo a gran voce uno sciopero generale prima del voto di fine novembre. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
27: Ci spostiamo in Medio Oriente. Gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh, una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Diversi aerei hanno ricevuto un nuovo avviso di non atterrare all'aeroporto di Riyadh. E intanto si è aperta ieri la settimana con la commemorazione del governo di Israele per il 7 ottobre. Netanyahu è stato interrotto dal padre di un ragazzo ucciso 3 anni fa nell'attacco di Hamas. Sentiamo.
5: Non hai protetto mio figlio, non hai protetto 1200 persone, vergognati. L'urlo di un padre israeliano irrompe durante la cerimonia di commemorazione a Gerusalemme per le vittime del 7 ottobre di 3 anni fa, proprio mentre sta parlando il premier. Israele è diviso anche nelle commemorazioni. 2 cerimonie per il 7 ottobre, una di Stato si è svolta ieri, altre 2, quelle delle famiglie dei sopravvissuti, si terranno domani al Nova Festival e a Tel Aviv. Il paese si prepara a votare senza aver sanato le sue ferite. Gaza resta distrutta a 1 anno dall'annunciata tregua, i morti sono più di 71.000. La Cisgiordania brucia. Qui, al Mugayer, a nord di Ramallah, prima del 7 ottobre c'erano due colonie. Ora ce ne sono 12. Siamo circondati, gli attacchi sono quotidiani. Bruciano le auto, sparano. L'IDF ha chiuso tutte le vie di accesso, tranne una. Siamo come in un assedio, dice Marzouk Abu Nayyam, 66 anni. Il numero dei palestinesi uccisi in Cisgiordania dall'inizio dell'anno è salito a 108. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Ramallah.
27: Ancora attacchi russi sull'Ucraina e nella notte 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca e un grande impianto petrolifero, morto anche un ventenne. Intanto arriva l'allarme degli 007 tedeschi.
6: La Germania rappresenta un ostacolo significativo alle ambizioni russe e per questo rischia di essere trascinata in un conflitto violento con Mosca, che sta conducendo una guerra ombra contro Berlino. È l'allarme lanciato dall'intelligence tedesca. Siamo impegnati nella deterrenza perché non vi sia nessun bisogno di difenderci e nel sostegno all'Ucraina, la reazione del governo tedesco. Una munizione russa è intanto precipitata ieri in Moldova, vicino al posto di frontiera con l'Ucraina di Palanca. Un agente lievemente ferito, il posto di frontiera è stato chiuso. Sono invece due le persone morte dopo che droni russi hanno attaccato ieri una nave turca che trasportava mais nel Mar Nero. Lo riferiscono le autorità della Romania, allertate per l'incendio su un mercantile nella sua zona economica esclusiva. Abbiamo colpito una nave al servizio dell'esercito di Kiev, la risposta di Mosca, che ha di nuovo esortato i diplomatici a lasciare la capitale ucraina perché, spiega, rimarrà sotto attacco. Quanto all'Estonia, disponiamo dei mezzi per monitorare i confini, ha risposto il Cremlino alla notizia pubblicata dalla Financial Times, secondo cui l'Estonia, pur non pensando ad attacchi imminenti, sta trasferendo le proprie truppe verso il confine con la Russia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
27: Nobel per la medicina a Dessero Hegemann e Nagel, che gettano le basi dell'optogenetica, il significato spiegato da Maurizio Corbetto, ordinario di neurologia all'Università di Padova.
7: La scoperta perché è importante? È importante perché fino adesso abbiamo cercato di capire come funziona il cervello osservando l'attività, cioè registrando dalle cellule mentre, che ne so, un animale, una persona compiva dei compiti. Adesso per la prima volta possiamo influenzare direttamente l'attività delle cellule e se accendiamo o spegniamo determinate cellule vediamo come cambia il comportamento. Quindi è un modo molto più approfondito, causale si dice, per capire i meccanismi cerebrali.
27: In Francia è prevista oggi una nuova giornata di proteste.
8: La Francia si prepara ad affrontare oggi il terzo atto della protesta studentesca che da ormai un paio di settimane sta tenendo in tensione il paese. Una giornata che si preannuncia calda per il rischio di nuove violenze dopo che ieri sono scattati un migliaio di fermi a margine di manifestazioni e scontri, mentre 589 scuole sono state bloccate o occupate. A Parigi il portone di un liceo nel 13° arrondissement è stato dato alle fiamme. A Lens, invece, un quindicenne ha perso una mano dopo aver raccolto una granata stordente lanciata dagli agenti. In tutto, la polizia ha aperto 10 inchieste interne per far luce sui tanti casi di minorenni rimasti feriti. Non è la violenza che risolverà il problema, ci spiega Françoise, una liceale di 17 anni, mentre aumentano le polemiche per la risposta della polizia, giudicata sproporzionata da alcune organizzazioni come la Lega dei Diritti Umani e Amnesty International. La protesta di oggi, sostenuta dalla sinistra e sindacati, potrebbe segnare l'inizio di un nuovo autunno caldo in Francia, dove il carovita, l'aumento dei prezzi del carburante e l'inflazione contribuiscono a creare un clima sociale incandescente a soli 7 mesi dalle prossime presidenziali. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
27: Torniamo in Italia, avvertenza Electrolux, arriva un nuovo piano con incentivi all'esodo e ammortizzatori sociali.
9: Sindacati ed enti locali saranno di nuovo al Ministero giovedì per l'illustrazione dettagliata del nuovo piano da parte di Electrolux. Niente più 1.450 licenziamenti in Italia e invece esodi incentivati per 1.250 dipendenti in 3 anni. E per Cerreto Desi, al posto della chiusura subito, un piano di reindustrializzazione. Soddisfatto il ministro delle imprese, Adolfo Urso, che ha messo sul piatto aiuti pubblici nella prossima manovra e l'impegno in Europa insieme a Germania, Francia, Spagna, Polonia e Slovacchia per misure contro la concorrenza sleale cinese. I sindacati apprezzano l'addio ai licenziamenti, ma temono il ridimensionamento della produzione in Italia con il taglio di circa un terzo dei dipendenti e lo stop a Cerreto. Davide Sperti, Wilm.
10: Va scritto in un eventuale accordo entro ottobre che non ci sono esuberi.
9: Ferdinando Uliano, FIM.
11: Un'incentivazione all'uscita con numeri massimi che non condividiamo perché riteniamo che sono ancora elevati.
9: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
27: Ed Ericsson ha deciso di ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava 131 lavoratrici e lavoratori della sede di Genova dopo interlocuzioni con la Premier Meloni, lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. La Corte d'Appello di Milano ribadisce lo stop all'aria a caldo dell'ex Ilva entro fine ottobre.
12: Per la seconda volta la Corte d'Appello di Milano rigetta le richieste di Ilva e di Acerie d'Italia. Dopo quello espresso l'11 settembre, nuovo no dei giudici alla richiesta di sospendere il decreto di luglio sulla fermata dell'area a caldo del siderurgico di Taranto sino alla pronuncia della Corte di Cassazione che terrà l'udienza sull'ex Ilva il 20 ottobre. Era un rigetto in larga parte atteso. Per i magistrati di Milano la tutela del diritto alla salute risulta prevalente nel doveroso rispetto, scrivono, dell'interpretazione data in sede comunitaria, oltre che delle previsioni costituzionali di diritto interno. I giudici richiamano infatti la norma della Costituzione che stabilisce che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla salute o all'ambiente. Inoltre, la Corte d'Appello, in merito all'elemento richiamato da Ilva e da Acerie, ovvero la prossima pronuncia della Cassazione, dice che non ne ricorrono i presupposti. Per i giudici di Milano può ritenersi elemento sopravvenuto rispetto ad un precedente provvedimento solo quello che incide in tutto o in parte sulla situazione sostanziale o processuale. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
27: Ora la cronaca ci porta in Campania. Tre persone sono indagate per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile 61enne morto in ospedale dopo essere stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano.
13: Sono indagati per omicidio colposo in cooperazione l'ex datore di lavoro di Salvatore Calignano e i titolari del capannone, dove l'operaio di 61 anni stava lavorando venerdì scorso sul tetto, presumibilmente prima di cadere. I carabinieri indagano, coordinati dalla procura di Napoli Nord, per ricostruire i fatti e comprendere anche come l'operaio sia arrivato dove è stato soccorso dal 118 per strada sotto un albero, non molto distante dall'impianto industriale in cui era impiegato dall'impresa che lo aveva assunto il 1 ottobre. Le analisi tecniche disposte anche sul cellulare di Calignano e l'autopsia prevista per domani chiariranno elementi importanti per gli inquirenti. Secondo gli accertamenti effettuati in ospedale dove il 61enne è morto sabato, il giorno dopo il ricovero, i traumi e le ferite riportate sono compatibili con una caduta dall'alto. Intanto sono al vaglio le immagini di videosorveglianza. I carabinieri hanno ascoltato diverse persone e hanno posto i sigilli allo stabilimento. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
27: In chiusura il calcio, ieri bene la nazionale nella sfida a Bologna con la Turchia, benissimo l'Under 21 contro la Polonia.
14: Gol, applausi, vittorie pesanti. Aveva proprio bisogno il nostro calcio di una serata così, con azzurri e azzurrini che portano a termine nel migliore dei modi le rispettive missioni. Al Dallara, l'Italia di Mancini, a lungo non brilla, ma poi ecco il lampo di Scamacca. Nella ripresa i turchi pareggiano meritatamente con Şimşir, ma subito arriva di testa Calafiori, prima del tocco del solito Pio Esposito per il 3-1, mentre la Francia in un quarto d'ora rimonta il Belgio e lo travolge 4-1. Francesi a 10 punti, poi noi a 7, Belgio a 6, Turchia inchiodata a 0. A novembre ospitiamo i transalpini e chiudiamo a Bruxelles. Roberto Mancini a Rai Sport.
15: Ma noi dobbiamo continuare, adesso siamo così, vediamo le partite di novembre, cioè, probabilmente ce la andremo a giocare in Belgio.
14: E goleada dell'Under 21 che a Pescara ha travolto 6-2 la Polonia, conquistando così il primo posto nel girone e l'accesso diretto alla fase finale degli europei di categoria. Tra i marcatori il fiorentino Ondur, autore di una doppietta, ha compreso un gol con un pallonetto da 70 metri. e oggi dalle 13 a Roma appuntamento al Foro Italico presso la sede del CONI, attesa la decisione della giunta sulla vicenda del mancato tesseramento del presidente della Federcalcio Malagò, che potrebbe perciò decadere dal ruolo, salvo compromessi dell'ultima ora. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
27: Ed è tutto per questa edizione di GR 24, curata da Gigi Donelli e Marco Mancini, che ha condotto in studio. Grazie in regia a Carmelo Lauricella. Prossimo GR 24 alle 7.59.
28: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
16: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
17: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
18: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan, il montascale che mi accompagna comodamente da un piano all'altro e mi permette di continuare a muovermi liberamente dentro e fuori casa. E dietro Stan ci sono 160 anni di esperienza nel progettare montascale pensando alle persone e alle loro case. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi Stan. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
20: Sì.
21: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
19: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
22: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
23: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
22: E come faccio ad averli?
23: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
28: 24 mattino.

0: per l'Ilva la salute dei cittadini viene prima di tutto, secondo me. In più abbiamo a livello mondiale un surplus di produzione di acciaio. Quello che bisognerebbe fare, so che non è semplice, è una riconversione completa a qualcos'altro, produrre qualcosa di diverso
1: tipo
0: in quel sito. Basta Ilva, basta morti, perché la possibilità c'è.
1: Allora, prendiamola bene, diciamo, senza innervosirci, anche perché l'ascoltatore è molto cortese, che mette in evidenza il conflitto del quale tanto si è discusso tra lavoro e salute, la grande questione che ha animato il dibattito intorno ad Ilva. Acciaio ce n'è in eccesso, ne arriva molto dalla Cina, ne arriva molto dall'India, ne abbiamo parlato lungamente anche da queste parti, c'è una pressione concorrenziale molto forte, ma l'industria italiana ha in più di un'occasione detto che l'acciaio Ilva è utile e serve per l'industria, per il tipo di lavorazioni che fa. Serve per la sicurezza degli approvvigionamenti, per il non dipendere da fornitori esterni, è un ragionamento che ci siamo fatti molte volte in tema di energia. E poi ha delle caratteristiche che riguardano la composizione sociale, cioè chi lavora dentro l'Ilva, quelle migliaia di persone, le migliaia di persone che lavorano nell'indotto. Diciamo che è un fallimento del sistema italiano al momento l'Ilva.
2: Una domanda, Simone, ma non basterebbe che come responsabilità fosse l'azienda che noleggia, cioè il noleggiatore polacco deve assicurare, è obbligato a assicurare o risarcire l'eventuale danno e rivalersi su chi ha noleggiato l'auto a lungo termine con la sua agenzia?
1: Forse credo che sia più complicato di così, come ci spiegava Scotti prima.
3: Ci tenevo a dire che è meglio immedesimarsi a volte nei proprietari, nel senso che era giusto trovare un appartamento che avesse lo stesso costo di affitto per la signora, purtroppo in un'altra zona. Non si può pensare che l'altra parte, il proprietario, possa accettare di ricevere un valore di affitto che magari è un terzo di quello che quella zona richiede e quindi comporta loro magari dei costi di tasse o altro. Non è corretto, perché altrimenti questa è beneficenza e non è questo il caso.
1: Cara ascoltatrice, è esattamente quello che dico, il che non esclude, perché qualcuno dice allora escludi la politica sociale per la casa. No, non escludo la politica sociale per la casa, serve naturalmente, servono alloggi popolari, serve la possibilità per queste persone appunto di trovare un'abitazione dignitosa, serve, cosa può servire? Può servire aiutare fiscalmente i proprietari che fanno gli affitti lunghi, supportare gli inquilini con maggiori difficoltà economiche o con difficoltà di altro tipo. Su quello, cara ascoltatrice e cari ascoltatori, siamo perfettamente d'accordo. Paghiamo una valanga di tasse anche per quel motivo, non solamente per ottenere servizi per noi, la strada che c'è, il trasporto pubblico che funziona e via dicendo. Diciamo noi che, come nel mio caso per esempio, paghiamo redditi più alti, sganciamo, diciamo, più o meno metà del nostro reddito in tasse e contributi. I contributi ci servono per la nostra pensione futura, il resto serve per così dire allo Stato a fare una serie di cose, tra cui anche per esempio le politiche per la casa. Qualcuno dice come Bruno dice, speculativo è accettare come congrui canoni da 3.000 euro al mese per appartamenti abitativi. Ma perché? Mi scusi, ma perché, caro Bruno, che cosa sta dicendo? Una casa di 200 metri quadri in centro a Milano, se vuoi stare in una casa da 200 metri quadri in centro a Milano, paghi 3.000 euro e ti stai pure zitto, perché te li puoi permettere. Se non ti puoi permettere un appartamento in centro e vuoi spendere 500 euro o 600 euro, 700 euro per stare in centro a Milano, in centro a Milano non ci stai, ma voglio dire, mi sembra banale, è un meccanismo di mercato. Poi dovremo ragionare intorno a che cosa porta questi affitti, gli affitti a crescere, gli affitti e i costi delle case. E spesso in alcuni casi, è il caso di Milano, lo prendo come esempio limpido perché è quello del quale più si è discusso in Italia, il caso di Milano è un caso chiaramente di mercato, cioè c'è una richiesta enorme, non c'è abbastanza stock abitativo, non c'è abbastanza stock abitativo di case popolari perché non sono in ordine, sono da ristrutturare e via dicendo, ci sono delle liste d'attesa enormi e così via, e ci sono delle zone particolarmente richieste non solo perché sono in centro per esempio, ma anche perché sono vicine ad una fermata della metropolitana, e i prezzi crescono. Ragazzi, ma che cosa ci vogliamo fare? Cioè, è il mercato, se volete fermare il mercato in questa chiave, dico, è socialismo, no? A qualcuno che contesta, dico, se vuoi fermare, far sì che il mercato sia completamente fermo, puoi fare affitti uguali per tutti, vabbè, ok, perfetto, però viviamo in un altro sistema, in un altro universo che non è il suo. C'è, se vuole, Cuba, c'è, non so cos'altro, che cos'altro sia rimasto, forse la Corea del Nord, probabilmente. È martedì 6 ottobre, sono le 7:24 minuti e 20 secondi, questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, le aperture dei giornali di oggi, al microfono sempre Simone Spezzi, in regia Carmelo Lauricella, Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Marta Borghese, e voi, se vorrete, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi: affitti brevi, una super banca dati per scoprire evasione e irregolarità, annuncia il Sole 24 Ore, raccontando che sta per entrare in vigore, o meglio sta per entrare in funzione, questa novità. Casa e salari, l'emergenza dimenticata, l'apertura della Repubblica, come vedete rimaniamo sempre là. Sanchez e crisi, Spagna al voto, il Corriere della Sera che resta su questo tema. Mossa di Sanchez, Spagna al voto dopo le proteste, l'apertura del Messaggero, tasse e prezzi, SOS famiglie, è l'apertura invece della Stampa. Sanchez si gioca tutto, è invece il Quotidiano Nazionale, mentre per anche Avvenire apre su questi temi, è casa senza governo, è il titolo, specie a rischio è il titolo del Manifesto, con una foto appunto di Sanchez a dire che uno degli ultimi esponenti socialisti al governo in Europa. Primo stop a Ranucci, l'apertura di Libero, la Rai sospende l'ex conduttore 10 giorni per 4 contestazioni disciplinari. Il giornale, Garlasco, il grande scandalo, distrutta la prova, salva Stasi, l'impronta 33 eliminata dai reperti, dice il giornale. Domani, più povertà e più pressione fiscale, l'Istat svela il fallimento di Meloni. La sinistra invoca il caos in Italia, titola La Verità. Il faro della scena ha aperto le porte a milioni di stranieri, gonfiando il PIL, sarebbe Sanchez, ma deprimendo i salari e facendo esplodere la crisi immobiliare. Anziché riconoscere i suoi errori, Repubblica dà voce ai compagni che sperano che pure qui si scenda in piazza, che non vuol dire invocare il caos, vuol dire scendere in piazza, appunto, e basta. A proposito di proteste, ci sono le proteste francesi. Le proteste francesi, quelle che avvengono nelle scuole. E forse non si è data abbastanza visibilità, si è data molta visibilità ai cassonetti incendiati, non si è data abbastanza visibilità alle motivazioni di questa protesta, eppur con i suoi eccessi naturalmente. Allora andrei da questo lungo pezzo che poi è l'apertura di Le Monde, nel quale si racconta esattamente quali sono le motivazioni di questa protesta, tenendo presente che Le Monde è un giornale tendenzialmente vicino al centro-sinistra e quindi piuttosto critico nei confronti di quello che ha fatto il governo fino ad oggi, però ci aiuta nella lettura, Racconta che questo movimento è emerso spontaneamente, alimentato dai social media, nelle scuole superiori, senza alcun movimento studentesco precursore, che sono state le periferie parigine a innescarlo e non le scuole del centro, come normalmente succede. Cosa si contesta? La mancanza di personale, gli insegnanti non sostituiti, le classi di 35 studenti, da noi diremmo le classi pollaio, gli orari eccessivamente fitti e la piattaforma Parcoursup. Che cos'è questa piattaforma? È la piattaforma per l'accesso all'università per gli studenti che vanno verso il diploma in Francia. Parla Le Monde di migliaia di tagli di posti di lavoro decisi nelle scuole medie e superiori durante i 2 mandati di Emmanuel Macron. Il tutto in una fase nella quale arrivano nelle scuole superiori i figli del picco demografico francese del 2010, e quindi ci si ritrova con oltre il 70% di classi nel settore pubblico con più di 30 studenti e 20% nel 20% dei casi addirittura più di 35. La riforma delle scuole superiori, che ha creato 12 materie specialistiche da accorpare, ha complicato la creazione degli orari, e poi appunto questa piattaforma Parcoursup. Il 77% dei giovani ha dichiarato di essere stressato da questo sistema di accesso all'università, il 21% ne auspica l'abolizione. In un paese, come avviene in molti paesi, purtroppo anche in Italia, nel quale spesso diciamo la provenienza sociale, chiamiamola così, e di reddito ha un impatto su quello che succede dopo nella propria vita dell'istruzione, ebbene questa piattaforma, sostengono gli studenti, rischia di ampliare questo divario. In Italia qualcuno, prendo la stampa, pagina 30, nelle sue pagine locali, il titolo è "Scuole in protesta come in Francia". In realtà c'erano un paio di occupazioni in due scuole superiori appunto di Torino. Ne scrive Chiara Comai con questo reportage dal Liceo delle Scienze Umane Regina Margherita e l'Istituto Tecnico Professionale Giulio in San Salvario, laddove si protesta anche contro il decreto del governo, quello sul tetto agli studenti stranieri in classe, che poi non è realmente così, come sapete, ne abbiamo parlato lungamente. C'è questo foto del Regina Margherita occupato contro la scuola caserma, il razzismo e la guerra, dice la dirigente di questo tecnico professionale Giulio in San Salvario. Dice: il decreto fissa un tetto ai nuovi arrivati in Italia, noi quasi non ne abbiamo, però il messaggio implicito alimenta l'intolleranza e fa sentire i nostri ragazzi di seconda generazione non voluti, l'esatto opposto del nostro lavoro a scuola. Non giustifica l'occupazione, però un po' anche, cioè dice no, che è contraria naturalmente, però sostiene le ragioni degli studenti. E in una scuola sempre in Piemonte, a Novi Ligure, provincia di Alessandria, è al centro delle polemiche, lo racconta sempre La Stampa con Adelia Pantano. Perché c'è stato un invito sul registro elettronico, comparso sul registro elettronico, a una manifestazione per Gaza, ed è partita un'ispezione ministeriale. Il liceo statale Edoardo Amaldi di Novi Ligure, che è diventato un nuovo terreno di scontro politico. L'istituto ha informato gli studenti del sudario di Gaza, manifestazione in programma sabato ad Alessandria. Qualora i fatti fossero confermati, dice l'ufficio scolastico del Piemonte, si configurerebbe una grave violazione della deontologia professionale. No, scusate, non è l'ufficio scolastico, è il ministero della deontologia professionale. Valditara ha ribadito che la scuola deve educare allo spirito critico, al pluralismo e rifiutare ogni indottrinamento. A proposito di scuole, visto che ci siamo, a pagina 14 del Messaggero, Alessia Marani firma un pezzo e un'analisi, un racconto sulla rete degli istigatori stranieri dietro le aggressioni ai docenti. Su cosa si ragiona dopo quell'accoltellamento di una docente da parte di uno studente, su questi burattinai, così vengono definiti, che muovono i fili, istigano le nuove generazioni alla violenza pura. È su di loro che si stanno concentrando le indagini dell'intelligence di Mezzomondo e anche della Digos italiana. Le prime informative parlano dell'esistenza di ecosistemi di livello superiore creati ad arte per l'adescamento di minori fragili, con l'unico intento di portare disordine e scompiglio nell'Europa e nel contesto culturale occidentale. Una pausa.
4: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra, oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
5: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluver.it.
6: Punti tutto sulla crescita del tuo business. Ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori. Si diventa.
8: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
9: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Mico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 6 ottobre. La pressione diminuisce, graduale aumento della nuvolosità al centro-nord, soprattutto su Sardegna e regioni tirreniche, dove arriveranno delle precipitazioni localmente sotto forma di temporale. Il tempo tenderà a peggiorare un po' anche sulla Sicilia interna con precipitazioni irregolari, temperature in calo, scarica l'app di ilmeteo.it.
12: Voglia di montagna, trasport, terme relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
13: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
14: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1200. Ancora

0: lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
2: State ascoltando un programma offerto da
3: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
4: 24 mattino.
5: Se la gente ha paura di affittare le case perché è disastroso il contenzioso sugli affitti non pagati, sullo sfratto degli inquilini, ci saranno sempre meno case sul mercato. Regolamentiamo bene gli sfratti. Se in massimo in 6 mesi riesce a riavere l'appartamento, vedrete che sul mercato ci saranno molte più case perché la gente sarà più incentivata ad affittare le case.
6: Sì, oppure ci puoi mettere per esempio un incentivo fiscale. Cioè, io quello che non capisco, per essere chiaro definitivamente con tutti gli ascoltatori che su questo tema contestano, io non capisco per quale motivo qualsiasi norma che riguardi la casa debba andare a detrimento dei proprietari. Cioè, per esempio, uno dei due decreti che Sanchez, sui quali è saltato Sanchez, prevedeva questo. Allora, rinnovo automatico dei contratti d'affitto a tempo indeterminato. Il proprietario deve dimostrare una causa legittima per non rinnovare. Ma perché? L'appartamento è mio, cioè ci faccio quello che mi pare. Indennizzo obbligatorio all'inquilino di 12 mensilità se il proprietario rescinde senza causa giustificata. Ma che causa ti devo dare? Ma me la invento pure, perché mi serve la casa, perché ci voglio fare quello che mi pare a me. E nelle zone a mercato teso, l'inquilino può richiedere proroghe annuali fino a un massimo di 3 anni aggiuntivi. Oh, ma di che stiamo parlando? Scusate, ma quindi dico, si possono ideare degli incentivi fiscali, si possono costruire appartamenti, dare degli incentivi alla ristrutturazione di appartamenti più periferici, tutto quello che volete, ma non si capisce perché debba essere penalizzato un proprietario di casa. Cioè, una cosa che veramente non vedo, non la trovo senza senso. Poi evidentemente sono sbagliato io, immagino dai messaggi che vedo sono sbagliato io. Allora, uno dei pezzi più importanti della giornata è senza dubbio questo del Financial Times, che racconta come l'Estonia si stia preparando a un'ipotetica, e adesso poi ritorniamo sulla casa rapidamente, se non a un'invasione russa, quantomeno a qualcosa che ci assomiglia. Il paese che non possiede una propria forza aerea per la sicurezza dei suoi cieli vuole adottare una strategia di difesa attiva e ha avvicinato le truppe al confine est. Dobbiamo partire dal confine e vincere fin dalle prime battaglie, ha detto il colonnello Tarmo Kundla, comandante della prima brigata estone, la principale forza combattente del paese. Un paese che ha un alto numero di riservisti, sono 240.000, ma un numero di effettivi piuttosto basso. L'Estonia ha aumentato la sua spesa militare, è cresciuta del 42% quest'anno e sta anche cambiando la tipologia di armamenti acquistati, tra cui missili che possono colpire a lungo raggio. Non si ipotizza al momento un'invasione dell'Estonia vera e propria, ma ciò che l'intelligence militare estone teme è un'azione limitata contro un obiettivo di confine, nello specifico Narva. La conquista della città avrebbe poco senso se l'obiettivo fosse un'invasione su vasta scala del paese, ma potrebbe servire come test provocatorio della risolutezza della NATO, volto a frammentare l'alleanza, dicono i funzionari. Noi e i nostri alleati, leggiamo dal Financial Times appunto, saremo in qualche modo sorpresi, dice Kundla, il già citato Kundla. Tornerei sulle questioni della casa con due spunti, anzi con tre spunti a dire il vero. Gli affitti brevi e la superbanca dati contro evasori e irregolari, ce ne danno conto Giuseppe Latour e Giovanni Parente a pagina 3 del Sole 24 Ore.

0: Le attività antifrode e antievasione legate agli affitti brevi fanno un altro passo avanti. Da poche settimane è stata messa a disposizione di Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Forze di Polizia una nuova super banca dati che costituisce per la prima volta un canale unico e georeferenziato di monitoraggio digitale del fenomeno delle locazioni turistiche. In altre parole, diventa possibile conoscere in tempo reale la collocazione precisa delle case a disposizione per l'affitto, ma anche visualizzare immediatamente una serie di indicatori di rischio, come l'assenso, la mancata verifica del codice identificativo nazionale, reso obbligatorio a partire dal 2025. Dunque questa banca dati consentirà a chi fa le verifiche, una volta entrati nella nuova piattaforma, si troveranno davanti una mappa dettagliata dei diversi comuni e da là potranno verificare. A Firenze intanto, raccontano i due, è in funzione un software per scandagliare il web e incrociare le informazioni per evitare illeciti. In un quadro, come si diceva, che è quello della casa, che viene descritto in due pezzi, uno di Repubblica che ci torna con Alessia Candido e Viola Giannoli, dove si racconta una situazione di difficoltà che viene definita con prezzi folli, alloggi vuoti nel titolo di Repubblica. E si parla di 100.000 persone al momento sotto sfratto. Nel paese con il 70% di proprietari è difficile trovare un tetto a canone equo, ma questo avviene, come già dicevamo ieri, per tanti motivi. Per esempio, ci sono le cosiddette case dormienti. A Reggio Calabria sono il 40%, a Milano a stento il 15%, quindi nelle zone nelle quali il mercato è più debole ci sono più case vuote, molto banalmente. E poi ci sono tante seconde case e tutto quello che sapete. Comunque il dato è 100.000 persone sotto sfratto in un'Italia nella quale crescono anche i pignoramenti, racconta Avvenire con Cinzia Arena a pagina 4. L'aumento dei pignoramenti della prima casa per mutui non pagati l'anno scorso sono stati 38.000. Questo il quadro che viene consegnato, dove si dà conto anche del piano del governo per l'edilizia pubblica più housing sociale. Sono stanziati al momento 970 milioni di euro, certamente non basteranno, però insomma questo è quello che c'è e quello che il budget consente. Infine un occhio a un'altra situazione internazionale, che è quella del petrolio, che abbiamo lungamente trattato, che sembra un po' passata sotto traccia, ma resta. Racconta Sissi Bellomo a pagina 31 del Sole 24 Ore che le forniture di greggio del Golfo Persico sono tornate ai livelli di prima della guerra, al netto dei barili italiani, ma al tempo stesso, tra costi di trasporto e polizze di assicurazione, non sono mai state tanto costose da recapitare ai clienti. Un paradosso che da un lato sta distruggendo la tradizionale competitività dei colossi petroliferi della regione e dall'altro ostacola la discesa delle quotazioni petrolifere, con un'aggiunta preoccupante. Amin Nasser, il CEO di Saudi Aramco, che è la compagnia petrolifera saudita, ha detto che le scorte globali ormai sono pericolosamente basse dopo 7 mesi di guerra e destinate a ridursi ancora, a maggior ragione dopo l'ulteriore rilascio di 100 milioni di barili di greggio e prodotti raffinati annunciato venerdì dal G7. Teniamo, per così dire, i riflettori accesi su tutto questo. Il traffico.
1: Strade in diretta.
2: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. A causa di un incidente chiuso il raccordo Viterbo-Terni tra lo svincolo per la statale 205 a Merina e Nera Montoro in direzione Orte, si verificano code in ambo le direzioni. Sulla 1 nel tratto Roma-Napoli per incidente si verificano code di 3 km tra la diramazione Capodichino e il bivio per la 3 Napoli-Salerno verso Napoli. Si verificano code a causa di un incidente sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza di via Prenestina verso la via Salaria. Sulla 24 Roma-Teramo, a causa di un veicolo in avaria, si procede lentamente con possibili code tra Tivoli e Castelmadama verso Teramo. Code di 3 km per un veicolo in avaria sulla 1 nel tratto Bologna-Firenze all'altezza dell'area di servizio Cantagallo verso Firenze. Questi maggiori disagi, massima prudenza alla guida più tardi.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: 24 mattino.
0: Sappiamo qualcosa, ma in realtà non sappiamo moltissimo di quello che sta avvenendo in Siberia, dove una donna, una ricercatrice, secondo quello che sappiamo e quello che hanno fatto filtrare le autorità russe, sarebbe morta di peste polmonare e ci sono 200 persone sotto osservazione, ci sono in sostanziale lockdown alcuni ospedali, ripeto, in un quadro, cara Roberta Villa, buongiorno e bentornata, medico, divulgatrice, autrice del libro Cattiva Prevenzione, i pericoli del consumismo sanitario, edito da Chiare Lettere, cara Roberta, ciao, in un quadro, ripeto, di non grandi informazioni che arrivano da Mosca, mi pare.
4: Buongiorno a tutti, sì, in queste condizioni di grande incertezza credo che la cosa più importante sia distinguere le cose che sappiamo per sicuro, appunto di cui siamo sicuri, e le supposizioni. Quello che sappiamo per sicuro è che il 2 ottobre è morta questa ragazza di 28 anni, che non sappiamo se fosse una ricercatrice o una tecnica di laboratorio, per una grave forma polmonare. Quello che sappiamo è che la responsabile, diciamo, medica di tutta la Federazione Russa è volata in Siberia, e quello che sappiamo è che circa 200 persone sono state isolate. Tutto il resto sono supposizioni che derivano da una serie di questioni poco chiare, nel senso che appunto la Russia non sta rispondendo a quegli obblighi, a quegli impegni di trasparenza che dovrebbe dare, nel senso che sicuramente sono state e questa ragazza è stata sottoposta a tutti i test necessari, questa ragazza sicuramente è stata sottoposta alla profilassi antibiotica contro la peste, che avrebbe dovuto bloccare immediatamente un'eventuale infezione, avrebbe dovuto anche essere vaccinata lavorando in quella struttura. Quindi in realtà noi non sappiamo nemmeno se veramente il decesso sia avvenuto per peste o per qualche altro agente infettivo.
0: Che perdonami Roberta, il grande problema, il grande fronte di preoccupazione per tutti noi, perché se dobbiamo rievocare due casi dalla nostra memoria, il più recente è quello del Covid, evidentemente, il meno recente è quello di Chernobyl, cioè diciamo, quando vediamo che le autorità di un paese, le autorità sanitarie di un paese autoritario, e scusate se suona male, non danno tutte le informazioni, un filo di preoccupazione ci viene.
4: La preoccupazione è più che giustificata. Ecco, quello che io consiglio soprattutto al pubblico è di contenere un attimo la dimensione emotiva, nel senso che la peste, se fosse peste, di per sé non è terribilmente contagiosa come potremmo pensare. Anche la peste polmonare, che si trasmette per goccioline, sarebbe molto molto molto meno contagiosa di Covid. L'altra ragione che mi sembra tranquillizzante è che questa ragazza si è contagiata alla fine di settembre, oggi siamo al 6 di ottobre e ancora non è stato registrato nessun altro caso. Siccome l'incubazione è di pochissimi giorni, questo mi fa pensare che l'evento sia stato effettivamente delimitato e contenuto. Però è chiaro che insomma, sì, le ragioni di preoccupazione ci sono, anche perché lei lavorava, scusami, su ceppi di Yersinia pestis resistenti agli antibiotici. Quindi è chiaro che nel caso stesse circolando un ceppo resistente agli antibiotici come quelli che hanno provocato dei focolai in Madagascar, questo sarebbe più preoccupante, ma avremmo già degli altri casi.
0: Ci aiuti Roberta a capire che cos'è la peste polmonare?
4: Sì, allora la peste che conosciamo noi, questa malattia gravissima provocata da questo batterio che si chiama Yersinia pestis, si può presentare in diversi modi. Quella che ha provocato la famosa morte nera del 300 è la peste bubonica, che non si trasmette tra le persone ma solo attraverso le pulci da un reservoir dei topi o comunque di roditori. Questa di cui stiamo parlando in questi giorni è la peste polmonare, che invece si trasmette tra le persone ma con un contatto stretto, non così facilmente come altre malattie respiratorie. E poi c'è la peste setticemica, nella quale diciamo, c'è una diffusione in tutto l'organismo di questo batterio. Queste due forme, la peste polmonare e quella setticemica, senza terapie sono quasi invariabilmente letali.
0: Che cosa sappiamo, Roberta, di questi laboratori, no? Perché ovviamente si sta scatenando un complottismo di qualsiasi tipo.
4: Allora, sicuramente questo laboratorio, in passato, questi laboratori sono stati dedicati anche ad attività di guerra, terrorismo o antiguerra, antiterrorismo biologico, nel senso che il tipo di ricerca che si fa per proteggersi non è così lontana da quella che si fa per creare delle armi biologiche. Quindi, mentre in altri paesi occidentali tutti i programmi di armi di guerra biologica sono stati sospesi da molto tempo, noi non sappiamo in questi paesi, in Russia, in Nord Corea, forse anche in Cina, non lo so, se che tipo di ricerca si stia facendo, che tipo di lavoro si sta facendo. Quindi questa è sicuramente una fonte di preoccupazione. Per il resto, questo laboratorio serve a monitorare tutte le malattie circolano, per esempio, appunto i ceppi di peste che circolano nei roditori di quella zona, e altre malattie che sono presenti soprattutto nei serbatoi animali. Non possiamo scommettere che non ci fosse della ricerca, anche di quella, certo, ricerca gain of function che aumenta la violenza dei germi. Se posso dire un'ultima cosa, io non credo tantissimo al rischio di un uso biologico, di un uso bellico o terroristico delle armi biologiche, perché oggi come oggi abbiamo talmente tanti strumenti molto più sofisticati, molto più semplici da usare e maneggiare per attaccare un avversario che basta far saltare con un software l'energia elettrica di un paese. Cioè, mi sembra che ci siano tanti sistemi più utili, però non possiamo escludere nulla.
0: Ovviamente. Grazie come sempre a Roberta Villa anche per la chiarezza, medico divulgatrice, autrice del libro Cattiva Prevenzione, i pericoli del consumismo sanitario. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi, amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
7: evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
9: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto. Finalmente, Franz, con che dati?
10: Ah, boh, sì, ma non posso fare tutto io.
9: E chi lo fa?
10: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
9: Tipo Pantera, quello col TH?
11: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
9: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr!
12: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza, sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
13: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè. Passeggiatina?
14: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2, dal 7 ottobre, solo su Netflix.
15: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Punti tutto sulla crescita del tuo business. Ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
19: Sognare una vacanza d'inverno?
20: Previsto.
19: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
20: Inaspettato.
19: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
20: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
19: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
21: Il segnale orario vi è offerto da
22: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
23: Sette e 59.
24: GR 24, il sole 24 ore.
23: Voto a maggio più vicino, intanto il governo pone la fiducia sui primi tre articoli della riforma elettorale. Trump approva la fucilazione di un condannato a morte per la strage in una base militare in Texas. Inchiesta sull'operaio trovato ferito a Caivano e poi morto in ospedale, ci sono tre indagati per omicidio colposo. Calcio, la nazionale torna a vincere contro la Turchia e balza al secondo posto nel girone di Nations League e gli azzurrini a valanga contro la Polonia volano agli europei. Buona giornata dalla redazione da Marco Mancini. Sembra più vicino l'Election Day. Da Fratelli d'Italia viene evocato il voto anticipato a maggio insieme a quello per i sindaci delle grandi città.
25: Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni.
26: Quattro parole secche, ripetute due volte. Un campione vocale depositato dalla Presidente del Consiglio all'Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell'Unione Europea. Meloni si premonisce così contro la possibile clonazione della voce con sistemi di intelligenza artificiale, dopo i casi denunciati dalla Presidente del Consiglio in questi mesi per una serie di sue immagini false prodotte proprio con l'intelligenza artificiale. All'orizzonte ci sono le elezioni del prossimo anno e la partita del voto anticipato. Potrebbe esserci l'esigenza di votare a maggio, ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Lucio Malan, puntualizzando che per il partito di Meloni la legislatura va però fino alla fine della scadenza naturale dell'autunno 2027. L'attenzione è puntata sull'approvazione definitiva alla Camera della riforma della legge elettorale. Giovedì è previsto il voto finale a scrutinio segreto chiesto dalle opposizioni. A luglio il voto segreto costò al governo la bocciatura dell'emendamento su preferenze e capilista bloccati, norma ripresentata e approvata in Senato e ora nuovamente all'esame della Camera. Camera, dove ieri il governo ha posto la fiducia sui primi tre articoli della nuova legge, cuore della riforma, mossa bocciata dalle opposizioni che attaccano. La maggioranza ha paura della tenuta e del voto segreto che ci sarà. La fiducia, dicono PD, Movimento 5 Stelle e AVS, è uno schiaffo al Parlamento. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
23: Il premier iberico Sanchez rompe gli indugi e convoca le elezioni anticipate in Spagna per il 29 novembre. La decisione del premier socialista dopo la bocciatura dei decreti casa da parte del Congresso.
0: Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
1: È necessario avere in Parlamento una maggioranza molto più ampia e progressista, dichiarava ieri Pedro Sánchez mentre annunciava la convocazione di nuove elezioni. Un obiettivo chiaro, quello del premier spagnolo, cosciente di come, per confermarsi alla Moncloa, non serva soltanto convincere l'elettorato, puntando in primis a soddisfare le richieste della piazza per quanto riguarda l'emergenza abitativa, vero tema centrale della prossima campagna elettorale, ma anche dotarsi di una maggioranza più solida, dopo che la coalizione che l'ha sostenuto negli ultimi anni è crollata a causa del no in Parlamento ai decreti salva casa degli indipendentisti catalani di Junts. Di tutt'altro tenore, invece, l'umore dalle parti della sede del Partito Popolare a Madrid e di Santiago Abascal, leader di Vox.
2: Una eccellente notizia poter dire che por fin tenemos elecciones.
1: Che ha racchiuso in un finalmente abbiamo elezioni, la soddisfazione per l'anticipo elettorale. Nel frattempo, oltre 100.000 persone hanno sfilato per le strade di Barcellona nella serata di ieri, chiedendo a gran voce uno sciopero generale prima del voto di fine novembre. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
23: Medio Oriente, gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Intanto Turchia e Pakistan, legati all'Arabia Saudita da un patto di difesa reciproca, hanno annunciato l'invio di forze militari nel regno. Fonti israeliane hanno riferito a CBS News che Israele era pronto ad abbattere il volo Fly Dubai 1073 con tutti i passeggeri a bordo dopo che il copilota omanita aveva aggredito il comandante facendo decollare i caccia prima di richiamarli mentre l'aereo effettuava un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. Intanto si è aperta ieri la settimana con la commemorazione del governo di Israele per il 7 ottobre.
3: Non hai protetto mio figlio, non hai protetto 1200 persone, vergognati. L'urlo di un padre israeliano irrompe durante la cerimonia di commemorazione a Gerusalemme per le vittime del 7 ottobre di 3 anni fa, proprio mentre sta parlando il premier. Israele è diviso anche nelle commemorazioni. 2 cerimonie per il 7 ottobre, una di Stato si è svolta ieri, altre 2, quelle delle famiglie dei sopravvissuti, si terranno domani al Nova Festival e a Tel Aviv. Il paese si prepara a votare senza aver sanato le sue ferite. Gaza resta distrutta a 1 anno dall'annunciata tregua, i morti sono più di 71.000. La Cisgiordania brucia. Qui, al Mughayer, a nord di Ramallah, prima del 7 ottobre c'erano 2 colonie. Ora ce ne sono 12. Siamo circondati, gli attacchi sono quotidiani. Bruciano le auto, sparano. L'IDF ha chiuso tutte le vie di accesso, tranne una. Siamo come in un assedio, dice Marzouk Abu Nayyam, 66 anni. Il numero dei palestinesi uccisi in Cisgiordania dall'inizio dell'anno è salito a 108. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Ramallah.
23: Nella notte Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno 1 vittima, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Colpito un grande impianto petrolifero, il Cremlino, che nega di prendere di mira infrastrutture civili, ha intensificato i bombardamenti sul territorio ucraino nelle ultime settimane. Un drone russo ha colpito nella notte un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, ferite 5 persone. Intanto arriva l'allarme degli 007 tedeschi.
4: La Germania rappresenta un ostacolo significativo alle ambizioni russe e per questo rischia di essere trascinata in un conflitto violento con Mosca, che sta conducendo una guerra ombra contro Berlino. È l'allarme lanciato dall'intelligence tedesca. Siamo impegnati nella deterrenza perché non vi sia nessun bisogno di difenderci e nel sostegno all'Ucraina, la reazione del governo tedesco. Una munizione russa è intanto precipitata ieri in Moldova, vicino al posto di frontiera con l'Ucraina di Palanca. Un agente lievemente ferito, il posto di frontiera è stato chiuso. Sono invece due le persone morte dopo che droni russi hanno attaccato ieri una nave turca che trasportava mais nel Mar Nero. Lo riferiscono le autorità della Romania, allertate per l'incendio su un mercantile nella sua zona economica esclusiva. Abbiamo colpito una nave al servizio dell'esercito di Kiev, la risposta di Mosca, che ha di nuovo esortato i diplomatici a lasciare la capitale ucraina perché, spiega, rimarrà sotto attacco. Quanto all'Estonia, disponiamo dei mezzi per monitorare i confini, ha risposto il Cremlino alla notizia pubblicata dalla Financial Times, secondo cui l'Estonia, pur non pensando ad attacchi imminenti, sta trasferendo le proprie truppe verso il confine con la Russia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
23: Il presidente USA Trump ha approvato l'esecuzione mediante fucilazione del maggiore dell'esercito Nidal Malik Hazan per la sparatoria avvenuta nel 2009 a Fort Hood in Texas. Le forze armate americane non eseguono una condanna a morte dal 1961.
5: Nidal Hazan era stato condannato a morte per l'attacco nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009. Decine di soldati aspettavano l'ultima visita medica prima di partire per l'Iraq e l'Afghanistan. Hazan aprì il fuoco, uccise 13 persone e ne ferì 32. Tutti morti, tranne uno, erano soldati, tra cui una soldatessa incinta. La sparatoria finì solo quando Hazan fu colpito alla schiena da un militare che aveva reagito. A condannarlo negli anni scorsi era stata una giuria militare al termine di un processo di corte marziale in cui l'imputato aveva rinunciato a difendersi. L'ex psichiatra dell'esercito musulmano aveva raccontato di aver agito per proteggere ribelli islamici all'estero dall'aggressione degli Stati Uniti. Ora il presidente Trump ne ha approvato la richiesta di condanna a morte. L'uomo verrà giustiziato da un plotone di esecuzione dell'esercito statunitense per fucilazione. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
23: Andiamo in Italia, torniamo in Italia, avvertenza Electrolux, arriva un nuovo piano con incentivi all'esodo e ammortizzatori sociali.
6: Sindacati ed enti locali saranno di nuovo al Ministero giovedì per l'illustrazione dettagliata del nuovo piano da parte di Electrolux. Niente più 1.450 licenziamenti in Italia e invece esodi incentivati per 1.250 dipendenti in 3 anni. E per Cerreto Desi, al posto della chiusura subito, un piano di reindustrializzazione. Soddisfatto il ministro delle imprese, Adolfo Urso, che ha messo sul piatto aiuti pubblici nella prossima manovra e l'impegno in Europa insieme a Germania, Francia, Spagna, Polonia e Slovacchia per misure contro la concorrenza sleale cinese. I sindacati apprezzano l'addio ai licenziamenti ma temono il ridimensionamento della produzione in Italia con il taglio di circa un terzo dei dipendenti e lo stop a Cerreto. Davide Sperti, Wilm.
7: Va scritto in un eventuale accordo entro ottobre che non ci sono esuberi.
6: Ferdinando Uliano, FIM.
8: Un'incentivazione all'uscita con numeri massimi che non condividiamo perché riteniamo che sono ancora elevati.
6: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
23: Ed Ericsson ha deciso di ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava 131 lavoratrici e lavoratori della sede di Genova dopo interlocuzione con la Premier Meloni, lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. 3 persone indagate per la morte dell'operaio edile 61enne morto in ospedale dopo essere stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano.
10: Sono indagati per omicidio colposo in cooperazione l'ex datore di lavoro di Salvatore Calignano e i titolari del capannone, dove l'operaio di 61 anni stava lavorando venerdì scorso sul tetto, presumibilmente prima di cadere. I carabinieri indagano, coordinati dalla procura di Napoli Nord, per ricostruire i fatti e comprendere anche come l'operaio sia arrivato dove è stato soccorso dal 118 per strada sotto un albero, non molto distante dall'impianto industriale in cui era impiegato pagato dall'impresa che lo aveva assunto il 1 ottobre. Le analisi tecniche disposte anche sul cellulare di Calignano e l'autopsia prevista per domani chiariranno elementi importanti per gli inquirenti. Secondo gli accertamenti effettuati in ospedale, dove il 61enne è morto sabato, il giorno dopo il ricovero, i traumi e le ferite riportate sono compatibili con una caduta dall'alto. Intanto sono al vaglio le immagini di videosorveglianza. I carabinieri hanno ascoltato diverse persone e hanno posto i sigilli allo stabilimento. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
23: E in chiusura il calcio.
9: Gol, applausi, vittorie pesanti. Aveva proprio bisogno il nostro calcio di una serata così, con azzurri e azzurrini che portano a termine nel migliore dei modi le rispettive missioni. Al Dall'Ara, l'Italia di Mancini, a lungo non brilla, ma poi ecco il lampo di Scamacca. Nella ripresa i turchi pareggiano meritatamente con Şimşir, ma subito arriva di testa Calafiori, prima del tocco del solito Pio Esposito per il 3-1, mentre la Francia in un quarto d'ora rimonta il Belgio e lo travolge 4-1. Francesi a 10 punti, poi noi a 7, Belgio a 6, Turchia inchiodata a 0. A novembre ospitiamo i transalpini e chiudiamo a Bruxelles. Roberto Mancini a Rai Sport.
11: Ma noi dobbiamo continuare, adesso siamo così, vediamo le partite di novembre, cioè, probabilmente ce la andremo a giocare in Belgio.
9: E goleada dell'Under 21 che a Pescara ha travolto 6-2 la Polonia, conquistando così il primo posto nel girone e l'accesso diretto alla fase finale degli europei di categoria. Tra i marcatori il fiorentino Ondur, autore di una doppietta, ha compreso un gol con un pallonetto da 70 metri. E oggi, dalle 13 a Roma, appuntamento al Foro Italico presso la sede del CONI, attesa la decisione della giunta sulla vicenda del mancato tesseramento del presidente della Federcalcio Malagò, che potrebbe perciò decadere dal ruolo, salvo compromessi dell'ultima ora. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
23: È tutto per questa edizione di GR 24, curata da Gigi Donelli e Marco Mancini, che ha condotto in studio. Grazie in regia a Carmelo Lauricella. Prossimo GR 24 alle 8:59.

0: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
3: Punti tutto sulla crescita del tuo business, ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
4: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
5: 24 mattino.
6: Le 8 e 16 minuti di martedì 6 ottobre. Caro Paolo Mieli, buongiorno Paolo, ciao.
7: Buongiorno, oggi non ho dubbi, il personaggio del giorno, come avevamo previsto ieri, è Daria Scipilova, che è quella 28enne tecnica che lavorava all'Istituto Pest di Shelekov in Russia, che è morta, non si capisce bene, la notte fra giovedì e venerdì, fra il 1 e il 2 ottobre, poi hanno isolato l'intera zona. Si parla di peste, c'è l'incubo del Covid, ma questa volta la notizia sembra essere stata presa per tempo. L'articolo, tutti i giornali ne parlano oggi, come avevamo previsto. L'articolo migliore mi è sembrato quello di Alessandra Muglia sul Corriere della Sera, però devo dare atto, e qui faccio tre precisazioni che mi corre l'obbligo, che il primo che se n'è accorto, il più bravo di tutto, è stato Jacopo Iacoboni sulla Stampa. La Stampa di Di Rosa, io lo dico tutti i giorni, è il giornale da sempre per tradizione più attento alle questioni di politica internazionale. Visto che ci sono, correggo altre due cose. Ieri, questa è colpa del domani, non mia, che l'ambasciatore spagnolo Miguel Fernández Palacios si era offeso per non essere stato adeguatamente invitato alla mostra di Dalì, per cui a fianco della Meloni si era seduto l'ambasciatore americano Fertitta, invece lui non c'era voluto andare, no, era seduto a quel tavolo, perché io faccio le verifiche, non è stato lui a segnalarmelo, perché è una persona molto discreta, sa fare l'ambasciatore, ripeto, credo che sia uno dei migliori ambasciatori che esistono oggi in Italia, però sono andato a vedere quel tavolo e ho visto che in una posizione che non era la sua, perché secondo me la sua doveva essere quella a fianco della Meloni, visto che la mostra l'aveva organizzata lui, però c'era, quindi precisazione ti sembrerà superflua, ma non è superflua. Terza, che invece questa è colpa mia, qualche giorno fa ho confuso un editoriale su Repubblica di Stefano Menichini attribuendolo al direttore Stefano Cappellini, ma i due la pensano talmente alla stessa maniera che la confusione mi è venuta automatica, capisci? Chiuso con le mie rettifiche, come va bene, guarda che una rassegna stampa deve essere onesta e uno se fa degli errori li deve riconoscere. Oggi ovviamente i giornali sono pieni di Brasile e Spagna, ma ne abbiamo parlato tutta la mattina di ieri e quindi mi interessano di più le notizie io le prendo dal vostro journal, ma c'è una pagina perfetta, che è pagina 15 del Sole 24 Ore, dove Elisa Rigamonti si occupa della questione Yemen e Michele Pignatelli dell'Estonia. Che cosa è successo? Allora, in Yemen l'Arabia Saudita ha attivato il patto della Mecca, te lo ricordi, quello firmato il 7 agosto,
6: certo,
7: con Turchia e Pakistan, e Turchia e Pakistan, a differenza della NATO che nicchia ogni volta, non si capisce bene se l'articolo 4 o l'articolo 5 vengono osservati o no, hanno risposto immediatamente di sì e hanno dato la disponibilità a schierarsi al fianco dell'Arabia Saudita contro gli Houthi. Risultato, non per un'operazione dell'Arabia Saudita, del Pakistan e della Turchia, ma forse anche in connessione a questo, gli Houthi sono stati sconfitti, avevano preso, ti ricordi, Mocha, avevamo fatto una grande, dove era nato il caffè, avevamo fatto una grande chiacchierata su questo, e quindi praticamente hanno ripreso lo stretto di Bab el Mandeb, e l'altro ieri il governo dello Yemen ha detto che voleva riconquistare l'intera zona, quindi sta cambiando tutto. Per quello che riguarda l'Estonia, ripeto, la pagina di riferimento, tenete presente, pagina 15 del Sole 24 Ore, è l'allarme degli 007, possibile guerra con Mosca, l'Estonia sposta le truppe al confine, e anche lì, insomma, le due guerre,
6: sì,
7: non è che nella nostra distrazione finiscono, continuano a essere, sia pure, sai, quando non è nel centro di Israele, di Netanyahu, i giornali sono un po' distratti, devo dire la verità, hanno solo commenti analitici, ma invece sono questioni fondamentali per la geopolitica mondiale. Venendo all'Italia, hai sentito il clacson?
6: Sì, sì, sì, sì, lo so, ma lo so, però dovresti farlo più spesso, perché, però, vabbè, capisco che i fondi siano limitati per pagare gli automobilisti che vengono sotto e suonano il clacson, però.
7: Però questo ogni tanto, anche per risvegliare, se no il tono monocorde della voce, una cosa l'altra, sì, e l'altra, l'ascoltatore mi si addormenta, capisci? Quindi giusto, gli metto giusto questo clacson. Dunque, è la settimana, venendo all'Italia, della legge elettorale. Attenti, quei giornali sono fiacchi, dicono, danno tutto per scontato, come se dovesse passare naturalmente, però io presterei un po' più di attenzione, perché spunterà un voto segreto e potrebbe succedere di tutto, ma ripeto, i giornali persino i più ostili al governo, Bandamarra sul Fatto Quotidiano già stabilisce quali saranno le date del voto, che mi sono sembrate tardi, 30 maggio, 6 giugno, col caldo che ha fatto quest'anno, 30 maggio, io l'avrei fatto un po' prima, non ho capito, però sono calcoli che fanno insieme al Quirinale. Mentre ti do una grande notizia, che oggi salta a più pari il centro-sinistra, perché mi ha stupato per un giorno.
6: Grazie, grazie.
7: Ti dico solo che c'è stata una grande festa per la presentazione del libro di Franceschini, e che si sono presentati tutti i grandi leader, e però i più ascoltati sono stati Serena Dandini e Paola Turci, che l'ha notato Maria Aiello. Serena Dandini ha detto: non uscite di qui se non avete fatto il programma, e Paola Turci è stata rincorsa da Elie Schlein, che gli ha detto: bisogna fare un bel inno rock per le nostre cose, se ho capito bene dall'articolo di Mario Aiello. Invece una vicenda che mi ha molto attratto, e l'ho letta sul Foglio, scritta da Antonucci, è che nel processo, insomma, l'indagine che riguarda Roberto Scarpinato in Commissione parlamentare antimafia, te lo leggo meglio, per quanto l'attenzione dei quotidiani e della politica sia concentrata sulle attività depistanti dell'ex PM Roberto Scarpinato in Commissione parlamentare antimafia, dall'ordinanza del giudice di Caltanissetta sulla vicenda mafia appalti, La figura che esce più macchiata, ed è qui che è la sorpresa, è senza dubbio quella di Giuseppe Pignatone. Giuseppe Pignatone, forse il più importante magistrato che esista, ancorché in pensione in Italia, insomma, un personaggio notissimo. Figura storica della magistratura, toga per oltre 45 anni, servizio alla procura di Palermo per oltre 30 anni, coordinatore dell'inchiesta che portò alla cattura di Provenzano, poi dirigente della procura di Reggio Calabria, infine capo della procura di Roma. Vuoi che continui, insomma, adesso era finito al Vaticano. E che c'è su Giuseppe Pignatone, con la scusa di indagare su Scarpinato? L'indagine si dirige sulla famiglia Pignatone che, come è noto perché ne parliamo già qui, acquistò 24 unità immobiliari da una società, la Immobiliare Raffaello, di cui erano azionisti tre soggetti già all'epoca considerati in odore di mafia: Salvatore Buscemi, Francesco Bonura e Vincenzo Piazza. E dirai, vabbè, ma questo me l'hai già raccontato, ma nel deposito a riesame del rapporto Rosso del 16 febbraio 1991, Pignatone e Guidoforte lasciarono visibili i nomi, le informazioni riguardanti, Erme Santonucci che parla, non io, sì. Sia chiaro, non sì. Mi querelate, perché dice, lasciarono visibili i nomi e le informazioni riguardanti diversi indagati estranei alle misure cautelari. Una dimenticanza che, secondo il GIP, contribuì a mettere in allarme gli interessati e a compromettere ulteriori sviluppi investigativi anche sul filone SIRAP. Ti risparmio il filone SIRAP. Insomma, non è una cosa di poco momento, una brutta macchia. Fosse vero, questa cosa qua sta innescando. È un po' di tempo che Pignatone è preso di mira da inchieste, indagini, voci, rimbalza il suo nome. È molto buffa questa questione nel momento in cui è andato in pensione, si è messo a lavorare per il Vaticano, onorato da tutti, e così ti spunta, non puoi mai stare tranquillo. La finale, avendo saltato il centro-sinistra, ho saltato centinaia di migliaia di cose che fanno sorridere. La finale è su due grandi italiani, uno che ha ottenuto la sua piena vittoria e uno che invece ha ottenuto un'ammaccatura. Ti dico subito i nomi: uno è Malagò e l'altro è Benigni. Di Malagò fa quasi sorridere la questione che lo fanno commissario. Bonfiglio cede a Malagò: farei tu il commissario, sarà commissario in vista della rielezione al presidente, che sarà lui stesso. Quindi,
6: tu non la trovi, Paolo, ma tu la trovi bellissima questa cosa? In quale paese, diciamo, salta il presidente di un'istituzione perché si dice, perché non è tesserato, lascia stare il cavillo, e poi quella stessa persona diventa commissario di quella istituzione? Io la trovo un passaggio meraviglioso.
7: Magnifica, però leggendo il Messaggero, che è stato il giornale più combattivo, allora ci sono stati due giornalisti che sono il più raffinato, Daniele Dallera sul Corriere della Sera, perché spiegava le trame ma facendo finta di non prendere posizione, però ha spiegato benissimo tutti i giochi giorno per giorno. Sì. L'altro, più scoperto, Alberto Abbate sul Messaggero, il Messaggero è un giornale che si è schierato, ieri, come ti avevo raccontato, hanno dato una gomitata a Bonfiglio, il quale Bonfiglio, dopo quella gomitata, si è reso conto, dopo quella gomitata, e il fatto che è venuto fuori un parere degli esperti, fra cui comparivano i nomi di Mattarella, Presidente della Repubblica, un altro Mattarella, e Cassese. Io, quando ho visto spuntare quei nomi che davano parere favorevole a Malagò, ho capito come buttava. Sai, in Italia tu vedi le cose anche in modo indiretto. Insomma, in più l'Italia ha vinto ieri sera la partita. Ci sono foto di Malagò sorridente, di Bonfiglio che era stato guidato la rivolta contro di lui nascostamente, perché il suo successore Arconi, meno sorridente. E Malagò è, insomma, secondo la tecnica ridicola che tu hai giustamente deriso, mi unisco alla tua derisione, ha raggiunto questo compromesso, cioè fa il presidente della FIGC, poi il commissario momentaneo della FIGC e torna presidente della FIGC.
8: Mi piace.
7: Benigni ha avuto una sorte peggiore, perché? Perché ha fatto uno speciale anche lui su San Francesco. Voi sapete che da anni Benigni ha un po' cambiato volto, è diventato una specie di Mattarella dello spettacolo, per cui quando c'è da celebrare una festa della patria, la Divina Commedia, Dante, cose così, arriva Benigni in televisione e ottiene dei successi strepitosi facendo lo spiritoso nella sua vecchia maniera, però adesso mettendoci del suo, dando sue letture, interpretazioni. Il chiamato per l'ennesima volta a questo compito, hanno messo una cosa sua che mi sembra che fosse stata già registrata e data nel 2022, è stato un riciclo della RAI ed è stato un mancato successo, tant'è vero che i telespettatori gli hanno preferito Gerry Scotti. Questo fa molto sorridere Antonio Socci, che su Libero, tra l'altro, dice che ha detto un sacco di cose che non vanno bene, è un concentrato di inesattezze, vabbè, lui fa, però questo concentrato di inesattezze glielo poteva rimproverare pure nel 2022, non c'è bisogno di riciclarglielo adesso. Ma l'articolo più selvaggio è quello di Maurizio Caversan su La Verità, perché ironizza sul fatto di Gerry Scotti e così, e gli contrappone, questa la malizia, una cosa che è andata dopo di lui, cioè alle 22, condotta da Giorgia Cardinaletti, che invece è stata la vera sorpresa della serata per la versatilità e la sicurezza della conduttrice nel gestire gli snodi, le interviste agli ospiti, per la varietà dei linguaggi frequentati, dalla danza alla musica, insomma. Benigni, non solo umiliato, sconfitto da Gerry Scotti, e a detta di Caversan è mille volte meglio la Cardinaletti, una notissima giornalista del TG1, che ha condotto uno speciale dopo di lui, è veramente, come dire, un ceffone dato col piumino, ma pur sempre un ceffone questo, no?
8: Mi pare quindi, proprio di sì.
7: E oggi è il giorno, viva Malagò e povero Benigni, insomma,
8: caro Paolo.
7: Non viva ma Benigni.
8: Caro Paolo, ci sentiamo domani, direi, tutto sommato.
7: Ci sentiamo domani, va bene.
8: Buona giornata. Ciao.
9: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
10: Torna Elective. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elective.it.
11: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
12: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign.
11: Perfetto, ora firmaré con InfoCert sign.
12: Parfait, signons tout de suite avec InfoCert sign.
13: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
14: Non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, scegli tra 140 percorsi di laurea e studi online. Non perdere l'anno. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airk.it/Natale.
16: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
17: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
16: Ma tutto tutto?
17: Tutto tutto.
16: Ma chi? Ma come?
17: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
18: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
19: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
20: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
21: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
18: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
22: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
23: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
24: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business, Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
25: Ci sono immagini che aiutano a raccontare la realtà, che rimangono impresse nella nostra mente.
26: Ce ne sono altre che la realtà la falsificano, che provano a manipolarci.
25: Ma ci sono anche quelle belle che ci lasciano senza fiato. Io sono Valentina Furlanetto.
26: Ed io Riccardo Barla.
27: Immagini, il sabato dalle 8:30 e la domenica alle 20:30 su Radio 24.
28: State ascoltando un programma offerto da...
29: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
30: 24 mattino.
8: Perché se esistono delle leggi e anche delle convenzioni internazionali che tutelano l'infanzia e l'adolescenza, riconoscendone implicitamente un certo livello di fragilità, non esistono altrettante leggi, altrettante convenzioni che riguardano il mondo degli anziani? È la domanda, o meglio, se vogliamo, quasi l'affermazione alla base di un libro che si intitola L'età grande, i diritti dei

0: solo il Covid a un certo punto ci ha, come dire, mostrato nella sua forza e anche nella sua gravità. Noi oggi in Italia, noi vecchi, siamo 14 milioni. Non ce ne eravamo accorti. E su questi 14 milioni che vivono 20-30 anni in più, non c'è pensiero né politico, né economico, né spirituale, né culturale, neppure sanitario. E ovviamente neppure, appunto, un elenco di diritti che gli anziani dovrebbero pure rivendicare. Ecco, l'idea che abbiamo avuto quando il ministro Speranza, nell'allora governo durante il Covid, istituì questa commissione per riflettere su questo nuovo popolo, la prima cosa che facemmo fu appunto scoprire quali sono i diritti degli anziani. Ricordiamoci che a quel tempo non c'era neppure il diritto di essere visitati. Quanti anziani sono morti soli, abbandonati, senza i figli? O anche il diritto a scegliere quello che uno vuole nella propria vita. Nelle residenze istituzionali non c'è più neppure il diritto di prendere, se uno vuole prendersi un caffè in un'ora oppure in un'altra. Ecco perché il diritto della persona anziana a poter restare a casa, là dove è vissuto, circondato ovviamente dai suoi cari, ma anche dall'aiuto che la società deve offrire, e questo mi pare una frontiera straordinaria.
1: Sì, sono elencati nel libro, se guardiamo solo l'indice, il diritto all'autodeterminazione, quello alla dignità, all'integrità psicofisica, di contrastare abusi ed etarismo, che è una forma di discriminazione sulla base dell'età. Se ne parlò all'inizio parlando proprio degli anziani, ma in realtà poi è stata estesa, se ne parla anche riguardo ai giovani. Però io ho una domanda preliminare, Monsignor Paglia, e per carità non vorrei, per così dire, fare un'osservazione metodologica a un dottore della Chiesa, però ci aiuti innanzitutto a definire anziano, perché anche questa è, per così dire, un concetto, il concetto di anziano, che è un concetto che è cambiato molto, è cambiato radicalmente negli anni.
0: Sì, io direi che anziano, cos'è la vecchiaia? Diciamo che convenzionalmente è l'ultima parte della vita, che oggi, anche da un certo punto di vista giuridico, viene considerata dai 65 anni in su. Era l'età della pensione, più o meno. È chiaro che oggi ci troviamo di fronte a 30 anni di vita che è difficile, come dire, raccogliere in un solo nome. Allora, ci sono gli anziani più, diciamo, di 60 anni, quelli di 70, quelli di 80, quelli di 90. Però comunque questa generazione non è considerata in tutta la sua ricchezza. Proprio questa mattina è uscito un altro libro di Rampini, Argento Vivo, quindi si parla di anziani attivi. L'altro giorno era a Milano con l'assessore alla Regione Lombardia per inaugurare il servizio civile degli anziani anche remunerato. Quindi dopo la pensione si può offrire un servizio alla società senza sentirsi esclusi, perché qual è il punto? Che noi vecchi, quando andiamo in pensione, per un verso ovviamente c'è un altro stile di vita fuori, diciamo, della vita lavorativa, ma il problema è che noi rischiamo di sentirci in pensione dalla vita, di sentirci esclusi, e questo è quello che deve essere assolutamente evitato. Le parlo per me. Io sono nato nel 45, ho vissuto quindi 81 anni, io ho visto l'Italia crescere, per quel che ho potuto ho anche contribuito. È possibile che alla fine della vita 30 anni li buttiamo alle ortiche? Si può stare 30 anni ai giardinetti?
1: E questo è un primo punto. Voglio sottolineare con gli ascoltatori che l'aspetto che si tratta, che viene trattato in questo libro, è un aspetto, se vogliamo, prevalentemente umano, che certo, anche se vogliamo, una ramificazione economica, no? Perché vedo che già partono quelli, ah sì, ma sono quelli a cui paghiamo le pensioni, eccetera, eccetera, ma non è tanto quello il punto, quanto alcune storie come quelle che vengono raccontate. Le stavo cercando, insomma, avevo distolto lo sguardo da lei, Monsignor Paglia, perché stavo

0: cercando una delle storie che lei racconta qua dentro. Prendete Fulvio, 79 anni, ha lavorato in Svizzera e in Olanda come ingegnere, progettava ascensori, è diventato dirigente di una ditta, poi si è trasferito a Roma, ha una bella casa e a un certo punto viene messo nelle mani di un amministratore di sostegno dai nipoti perché pensano che questa sia la cosa migliore per lui. E Fulvio non capisce che cosa sta succedendo, ma non perché, diciamo, c'è il declino cognitivo, no, ma semplicemente perché si trova in una situazione che non riesce a gestire.
1: E questo è il fatto, appunto, di un'età non pensata, non accudita e concepita in maniera negativa. La vecchiaia è una risorsa, non un peso. Le faccio un piccolissimo esempio. Abbiamo calcolato che il tempo, non le paghette, il tempo che i nonni e le nonne passano con i loro nipoti vale una finanziaria in Italia. E li chiamiamo scarti, senza considerare tutta quella complicità affettiva tra nonni e nipoti che non trovano in famiglie spesso anaffettive, in una società fredda. Ecco perché è importante riscoprire il valore di questi anni. Lo diciamo ai più giovani perché onorino gli anziani, ma io adesso parlo anche agli anziani e ai vecchi. Attenzione! Non potete pensare di stare 30 anni a lato. Avete una responsabilità enorme di trasmettere, faccio l'esempio della mia generazione, di quello che noi abbiamo vissuto per costruire l'Italia. Noi siamo nati quando l'Italia aveva perso la guerra. Non avevamo nulla. Siamo arrivati ad essere il settimo paese più industrializzato del mondo e continuiamo a stare tutto sommato molto bene. Ecco perché credo che da parte nostra...
0: E questo mi scusi, monsignor Paglia, questo sì. Viene fatto ma a volte con un'aria rivendicativa, no? Che cosa vuoi tu, io che ho sofferto la fame, io che mi sono fatto da solo, io che ho ricostruito l'Italia e tu che ti lamenti. Poi no, questo alimenta il conflitto intergenerazionale.
1: Ecco, io è quello che vorrei evitare. Cioè c'è bisogno che anche noi vecchi, tra virgolette, lo dico in un linguaggio anche cristiano, dobbiamo convertirci. Noi dobbiamo continuare a spendere la nostra vita per le generazioni che salgono. Quindi tutt'altro che rivendicare. Certo, rivendicare i diritti, non c'è dubbio. Ed infatti questo libro vuole arrivare fino al punto, e lo presenteremo prossimamente anche alle Nazioni Unite, perché si istituisca a livello internazionale, mondiale, un ente che si prenda cura degli anziani come l'UNICEF per i bambini.
0: È una proposta interessante. Andiamo al traffico e poi torniamo a parlare di tutto questo. 800 24 00 24, se volete dirci qualcosa, oppure naturalmente ci sono gli WhatsApp audio 349 238 6666.
2: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business, che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
3: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50€ al mese per 12 mesi anziché 24,51€ al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
4: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
5: vi presenta Strade in diretta.
6: Bentrovati. A causa di un incidente ancora chiuso il raccordo Viterbo-Terni tra la statale 205 a Merina e Nera Montoro verso Orte. Sulla 1 nel tratto Roma-Napoli code di 7 km per incidente tra l'asse mediano e il bivio per la 3 Napoli-Salerno in direzione Napoli. Sulla 1 nel tratto Milano-Bologna per incidente si procede incolonnati per 4 km tra il bivio per la 22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione Milano. Sulla 4 Brescia-Padova code di 8 km per incidente tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia e in direzione Milano per un altro incidente code tra Soave e Verona Sud. Per un incidente sulla tangenziale est di Milano si procede incolonnati a carreggiata ridotta tra Vimercate Nord e Vimercate Centro in direzione della 1. Questi maggiori disagi, massima prudenza alla guida, buon viaggio.
5: 24 mattino.
0: Oh, poi è chiaro, e lo vedo dai messaggi su WhatsApp, che in un paese che è piuttosto gerontocratico come, diciamo, come modalità, tutti questi discorsi, sì, Monsignor Paglia, vengono raccolti in maniera un po' brutale. Però ci tengo, sì, a dire che a me, nel leggere questo libro, la cosa che mi ha colpito è l'aspetto, non è tanto la questione, ripeto, dei diritti economici, dei diritti, no, di potere, eccetera, eccetera, ma è l'atteggiamento umano da tenere nei confronti, certo, degli anziani. C'è per esempio questo passaggio, il diritto di essere chiamati per nome, trattati con rispetto e tenerezza, dove si racconta l'episodio di una donna che a 20 anni aveva lavorato nei cabaret, le piaceva cantare, ballare e via dicendo, e poi si ritrova, dopo aver vissuto questa vita di paillette, per così dire, in tuta, con i capelli rasati quasi a zero, all'interno di una RSA. E allora c'è anche questo, e guardate, mi pare, non lo so, a me pare buonsenso, ma sa, io poi sul buonsenso, il buonsenso ha dei confini che non sappiamo quali sono, no, evidentemente.
1: E però sì, il buonsenso di accompagnare chi ha vissuto una vita tutto sommato spesa per il paese e ritrovarsi nei momenti di debolezza scartato e messo da parte. Non è civile tutto questo, non solo non è cristiano, non è umano. Ecco perché anche il diritto ad essere chiamato per nome, no, nonnetto, nonne, no, si chiama, sì, Maria, si chiama Giuseppe, Francesco, questo fa parte di quella dignità che noi dobbiamo tutti ritrovare, e soprattutto nei momenti in quanto, quando si è più fragili. Non parliamo del tema poi della solitudine, che è peggio del Covid, è una pandemia, e noi oggi ci troviamo e ci troveremo di fronte a milioni di anziani soli. Non possiamo immaginare una società come questa, dobbiamo intervenire e subito.
0: Lei, c'è un'ascoltatrice, Stella, scrive da Cinisello Balsamo, la quale dice: ho due genitori ultra novantenni, e dice: facciamo una fatica immane a far sì che non rimangano isolati dalla società, a parte la fatica economica, spesso sono loro stessi a rifiutare i servizi. Ora, questo mi riporta un po' alla storia di Fulvio che abbiamo raccontato prima, Monsignor Paglia, perché è vero, no, che dice, vabbè, l'amministratore di sostegno lo mette in una situazione di scarsa dignità, di scarsa scelta, sì, su se stesso, e però è vero anche che per un figlio, un parente, un nipote che si senta responsabile nei confronti, certo, di queste persone, magari nello stesso modo nel quale si è sentito responsabile dei propri figli, gestire una situazione di questo genere può condurre all'amministratore di sostegno, che è un esempio come un altro, no?
1: Infatti per questo c'è bisogno di un'architettura sociale. È ovvio che in una situazione come quella nella quale noi siamo, con tantissimi anziani e magari anche meno giovani, noi dobbiamo trovare una nuova dimensione di assistenza e di accompagnamento. Non possiamo lasciare solo nelle mani dei familiari il peso o comunque la indispensabile compagnia per chi ha 90 anni e 92 anni. Ed io capisco questi genitori che per amore dei figli dicono: è meglio, ti sto troppo di peso. Però voglio dire io, ma perché noi quando eravamo bambini non eravamo di peso ai genitori e ci hanno mollato forse? Ecco perché il problema di una crescita di solidarietà, che si deve accompagnare anche ad una crescita di una nuova cultura umanistica assieme ad una nuova politica di assistenza, questo è il futuro che noi abbiamo davanti. Come 150 anni fa ci siamo inventati l'infanzia, se uno pensa da 0 a 30 anni ci siamo inventati asilo, scuola materna, elementare, ginnasio, liceo, università, specializzazione. I primi 25-30 anni sono pensati, poi ce ne sono altri 30-40 di lavoro, poi momento della pensione. Abbiamo altri 30 anni di vita per fare che? Qui è il punto, è un'età inedita che va inventata. Io capisco il lamento, e questo lamento si giustifica perché manca la creazione di questi anni. Con questo libro, ma soprattutto con la passione di una nuova cultura, ecco, vorremmo suscitare una cultura diversa di accompagnamento che diventi anche comportamento e anche legislazione.
0: Tenendo presente, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, che è un, diciamo così, la riflessione che troverete all'interno di questo libro è una riflessione più globale, nel senso che se da una parte è ovvio che l'occhio di Monsignor Paglia, per la sua provenienza, per il fatto che vive qua, sia un po' più puntato sull'Italia e sull'Occidente in genere, no? Che vive questo problema con le sue caratteristiche, detto che c'è un pezzo di mondo intero nel quale gli anziani si trovano in situazioni ben più difficili delle nostre.
1: Guarda, io le faccio un solo esempio. Ci hanno contattato dalla Cina. In Cina ci
0: dove
1: sono,
0: il problema è gigantesco.
1: Ci sono 380 milioni di anziani. È come se ci fosse tutta l'Europa di vecchi. 7 Italie di vecchi. E loro ci dicono il nostro problema, vedendo la legge italiana che è molto buona, il nostro problema sono la solitudine, le malattie mentali e le cure palliative. Tre dimensioni che nella nostra legge sono chiarissime, perché nessun anziano sia lasciato solo. E abbiamo gli strumenti, la telemedicina, il terzo settore, nuovi operatori sociali. Se pensiamo ad esempio agli anziani nei nostri piccoli paesi, dove la percentuale è superiore a quella della città, almeno 3 volte in più, con meno giovani e meno popolazione, si tratta di più di 3 milioni di anziani, dobbiamo inventarci qualcosa per farli star bene. Abbiamo fatto un'ipotesi vicino a Roma, un gruppo di 9 paesi, dove ci sono 1800 anziani, 400 giovani NEET, cioè che non lavorano e non studiano. Noi proponiamo un diploma per 5-6 mesi di animatori di comunità stipendiati, questi restano nei paesi. Per fare cosa? Per fare la spesa agli anziani, per fargli compagnia, per fargli uscire, per magari fare delle feste con loro. In questo modo si reinventa una vita nei piccoli paesi che sono preziosissimi per il nostro paese. E chi vieta, ad esempio, che magari un artigiano non trasmetta a questi giovani, che altrimenti sarebbero ai margini, la capacità di continuare
0: il
1: suo lavoro,
0: il mestiere. La ringrazio, Monsignor Vincenzo Paglia, presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita e autore dell'Età Grande, i diritti degli anziani e i doveri della società, edito da APM. Grazie a tutta la squadra, ci risentiamo domattina alle 6:30 da Simone Spezzi. Una buona giornata, ciao.
3: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
5: Vi ha presentato

0: 24 mattino.
1: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business, Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. Reportaziende.it oppure 840 1040.
5: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi, amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
8: ai, ai, ai.
9: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
8: Evviva!
9: Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
10: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
11: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
10: Uh-huh.
11: 249 cavalli.
10: Ok.
11: Largo massimo 1,90 m.
10: Altro?
11: Da rivenditore verificato.
10: Trovato.
11: Wow.
10: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
12: Ufficio cose smarrite.
13: Ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
15: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
16: Anch'io, anche.
14: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
15: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
14: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
17: Cosa significa fare 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo? Vuol dire raggiungere la frontiera più avanzata del calcolo ad alte prestazioni. Il nuovo supercomputer HP C7, in combinazione con HP C6, consente a ENI l'ingresso nell'elite mondiale del supercalcolo, varcando la soglia dell'exascale, un salto tecnologico decisivo che accelera il processo di trasformazione dell'azienda. Vai su radio24.it, entra in HP C7, oltre la soglia dell'exascale e scopri tutti gli approfondimenti.
18: Le 9.
19: GR 24, il sole 24 ore.
18: Israele sarebbe stata pronta ad abbattere l'aereo Fly Dubai con i passeggeri a bordo. Caro carburanti, da oggi accise più alte sul gasolio. Scattano le misure cautelari per gli scontri in occasione del derby Torino-Juve. La nazionale di Mancini vince di nuovo contro la Turchia a Bologna. Gli azzurrini di Baldini ne fanno 6 alla Polonia e volano agli europei. Buona giornata dalla redazione da Marco Mancini. Israele era pronta ad abbattere il volo Fly Dubai con tutti i passeggeri a bordo dopo che il copilota omanita aveva aggredito il comandante. A riferirlo sarebbero state fonti israeliane a CBS News. La decisione sarebbe spettata in ultima istanza al primo ministro. Secondo le stesse fonti, i caccia decollarono e Israele chiuse il proprio spazio aereo. Alla fine però gli aerei da guerra furono richiamati alla base quando fu chiaro che non ci fosse il pericolo che l'aereo si schiantasse contro l'aeroporto Ben Gurion o contro un altro obiettivo definito di alto valore. Gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Intanto Turchia e Pakistan, legati all'Arabia Saudita da un patto di difesa reciproca, hanno annunciato l'invio di forze militari nel regno. E non si ferma anche la guerra tra Russia e Ucraina.
0: Oltre 650 droni lanciati nella notte da tutte le direzioni sulla zona di Mosca fanno diversi feriti e almeno un morto. Principale obiettivo dell'offensiva ucraina, l'impianto petrolifero di Volodarsk, il più grande hub di stoccaggio e distribuzione di benzina, carburante per aviazione e gasolio della regione, andato in fiamme. Intanto è salito a 6 morti e decine di feriti il bilancio del doppio attacco missilistico russo sulla zona industriale di Kharkiv, mentre l'ONU fa sapere che in 3 giorni i raid russi hanno provocato vittime civili e danneggiato infrastrutture soprattutto a Kharkiv e Sumy, ma anche da Kiev a Odessa, e che a settembre quasi 24.000 persone sono state evacuate dal fronte nel Donetsk. E resta alta la tensione su quello europeo, con l'Estonia che sposta truppe sul confine con la Russia e Berlino che accusa il Cremlino di ordire una guerra ombra contro la Germania. Infine, il Guardian scrive che la scorsa estate oltre 176.000 tonnellate di carburante, soprattutto diesel, sono transitate dalla Corea del Sud alla Russia, anche con petroliere sotto sanzioni europee. Rivelazione che potrebbe spiegare lo sgarbo diplomatico di Kiev a Seul, rendendo di dominio pubblico qualche giorno fa di averle consegnato 2 prigionieri di guerra nordcoreani. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Le accise sul gasolio rincarano oggi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino a oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. E ora l'appuntamento con l'apertura di borsa e quindi in linea a Deborah Rosciani.
16: Buona mattinata a tutti, abbiamo un avvio di giornata positivo per le borse europee dopo che ieri Wall Street ha visto una prestazione positiva, soprattutto il Nasdaq, l'indice della tecnologia, è riuscito a portarsi ad un nuovo livello record. Gli investitori si stanno concentrando ovviamente sui temi del momento, il costo dell'energia, i risultati delle società, ma soprattutto l'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato, che è un tema che genera ancora forte attenzione per gli operatori finanziari. Molte scadenze sul mercato americano sono su livelli record. Ieri il Treasury a 10 anni è risalito al 5,31%, mantenendosi su livelli più elevati da oltre 20 anni. Un po' di sostegno arriva dal ribasso delle quotazioni del petrolio. Il Brent a Londra è sotto i $100, è intorno agli 88 il greggio americano. Le borse europee, Parigi, dopo essere stata ieri l'unica negativa per le questioni politiche che stanno generando molta tensione appunto in questo paese, abbiamo oggi un rialzo dello 0,3%, Francoforte più 0,53%, Milano più 0,7% sul FTSE MIB. A tenere banco a Piazza Affari di nuovo i temi bancari, anche se di nuovo stamattina la protagonista della seduta è Tecnoprobe più 2,40%, a 2 settimane dall'esordio sul listino principale il titolo continua a correre. Inuit più 1,76%, Recordati più 1,53%, A2A più 1,53%, mentre tra i ribassi segnaliamo Fincantieri meno 0,5, Telecom meno 0,40. Gli spread, i differenziali di rendimento tra i titoli di Stato appunto delle principali economie, il Bund tedesco. Per quello che riguarda la Francia, stamattina siamo a 138 punti, 114 il differenziale fra Italia e Germania. Per ora è tutto.
18: Dalle prime ore di stamattina è in corso in Piemonte e in alcune regioni del nord Italia un'operazione della Polizia di Stato per l'esecuzione di misure cautelari legate agli scontri avvenuti in occasione del derby Torino-Juventus del 24 maggio scorso. Le misure sono eseguite dalla Digos di Torino, al momento non sono stati resi noti il numero dei destinatari, la natura dei provvedimenti né le contestazioni. L'operazione è ancora in corso. Calcio in Nations League, l'Italia ha battuto 3-1 la Turchia ed è ora seconda nel proprio gruppo alle spalle della Francia che sempre ieri sera ha superato in rimonti il Belgio per 4-1, a Bologna per gli azzurri in rete Scamacca, Calafiori e Pio Esposito, a Rai Sport il CT azzurro Roberto Mancini.
20: Nonostante avessimo cambiato è chiaro che c'era stanchezza da parte di tutti, abbiamo un po' sofferto all'inizio però poi sono stati bravi a riprendere la partita, avere le occasioni da gol, segnare, risegnare dopo l'1-1, quindi nonostante fosse la quarta è stata una buona gara, ma noi dobbiamo continuare, adesso siamo così, vediamo le partite di novembre, cioè, probabilmente ce la andremo a giocare in Belgio.
18: E goleada dell'Under 21 a Pescara che ha travolto 6-2 la Polonia, conquistando così il primo posto nel girone e l'accesso diretto alla fase finale degli europei di categoria. È tutto, prossimo appuntamento con l'informazione di GR24 alle 10.

0: Sognare una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
5: Funzionalità della prostata?
6: Oh, ti senti così?
5: O ti senti...
6: ACT!
5: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
10: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
11: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
12: In collaborazione con
13: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.

0: 1, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan,
1: con Leonardo Manera.
2: Non scalfirai il mio buon umore, caro Pietro Lacorto, non ce la farai oggi, non ce la farai con le tue manfrine sulla sigla. Leonardo, non ce la farai. Leonardo Manera, dove sei? Sono perduto in questa landa deserta. Dove
3: sono
2: sei?
3: A casa, ma come già ti avevo avvertito la settimana scorsa, questa settimana vengo in studio mercoledì e giovedì.
2: Domani sai che ti porto un amico?
3: Sì.
2: Due amici per la verità, ma uno in particolare so che tu apprezzerai molto.
3: Ma certo, Raffaele Köhler, il mio trombettista preferito, trombettista o trombista come diceva Ennio Morricone. Ennio Morricone, ma credo che si dica tra l'altro trombista più che trombettista, magari qualche amico che suona la tromba può venirci in aiuto. Ennio Morricone c'era trombista,
2: perché
3: lui era trombista e il padre stesso di Ennio Morricone era un trombista.
2: Va bene.
3: In tante canzoni gli arrangiamenti con la tromba, no? Perché era esperto anche di quello strumento.
2: Va bene.
3: E anche il padre, quindi lui ha seguito in qualche modo le orme del padre prima di dedicarsi alla direzione d'orchestra.
4: Va bene.
3: Diciamo che tutta la famiglia amava molto quello strumento e anche in molte canzoni c'è.
4: Va bene.
2: È la voce ufficiale, quella registrata. Io sono Giorgia. Sì. È quella...
3: Ha visto che sì, ha registrato la sua voce per evitare che sia vittima di deepfake, no?
2: Va bene. Allora, sono le 9:11 minuti, vedo Pietro Lacorte e vedo Carmelo. Niente, ho la tosse oggi, ve lo dico, non ce la farò.
3: Allora mai. Domani magari non vengo, perché se sei un magazzino di virus. Ma è possibile che siate sempre ammalati lì in redazione?
2: Ma
3: Radio
2: non
3: 24?
2: È vero, era un pezzo di cracker che ho mangiato prima.
3: La settimana scorsa era ammalato Lorenzo Nespoli, adesso è in redazione o è guarito?
2: È che sono rientrato da Irkutsk ieri.
3: Ma senti che voce, che voce.
2: Ma non è vero, avevo un pezzettino di... Pietro Lacorte.
3: Hai la voce nasale comunque, ma perché dobbiamo parlare? No,
2: Elisabetta
3: dimmelo,
2: Fusconi,
3: malato,
2: perché... smettila, Miriam Lucchetti, Lorenzo Nespoli, ci
5: siamo.
3: Sì. Ascoltatore, sono Alessandro Bina, la voce leggermente nasale oggi.
2: No, va bene.
3: Parliamo entrambi così.
2: Va bene.
3: Normale così, oggi anch'io parlo in questo modo, facciamo una puntata nasale.
2: Vai,
3: anche con
2: Pietro!
3: Gli ospiti più seri.
2: Vai Pietro, è martedì, siccome non lavora il lunedì, il martedì deve spararle tutte a raffica. Ma lavora anche il lunedì almeno.
3: Guarda,
2: le dici
3: se devo
2: un po'
3: dire
2: lunedì.
3: La verità, oggi sarei volentieri rimasto a letto
2: a dormire,
3: ancora un po'.
2: Sì, bene.
5: Giorgio Meloni speaking.
6: Sinistro, Dumbia respinge Pio Esposito, Romano, Pio Esposito,
2: Pio Esposito!
3: È sicuramente molto forte,
2: sì,
3: io credo che sia
2: il
3: centravanti più forte dell'Italia di questo momento.
2: Sì.
3: Cosa devi dire contro di me?
2: Mi fa notare il buon Lorenzo Nespoli che ha una media gol a 21 anni dietro solo a Giuseppe Meazza.
3: Ma chi ha mai detto il contrario? Meazza. Ho sempre detto che è molto forte Pio Esposito, non ho niente da dire in merito, ho qualche perplessità quando arracca le braccia, si appoggia sull'avversario che sta dietro, quello stilisticamente, e mi metto anche nei panni dell'avversario che si trova lui sempre con le braccia, poi gli altri punti di vista è fortissimo, ma tu vuoi stimolare gli insulti nei miei confronti?
2: No, ma per carità,
3: sì,
2: ma figurarsi. Sì. Comunque tutti dicono che si dice trombettista, i vocabolari trombettista.
3: Non so.
2: Poi c'è il trombettiere.
3: Ennio Morricone, se non sbaglio, diceva trombista. Si può andare anche a verificare nel suo nel documentario a lui dedicato.
2: Lo so, però tutti, dalla Treccani agli ascoltatori all'intelligenza artificiale, trombettista, poi c'è il trombettiere, il militare, e vabbè, Mauro dice che il trombista sembra più un attivista sessuale, ecco.
3: Comunque Ennio Morricone ci va trombista.
2: Va bene. Vogliamo verificarlo, perché se, ti giuro che se non è vero, io chiudo la trasmissione, vengo lì vicino a Piazza Udine e ti percuoto con la tromba di Raffaele
3: Allora
2: Conner.
3: Lo ripeto 3-4 volte trombista, se chiudi subito, così ci facciamo una giornatina di vacanza.
2: No, ho detto se non è vero che Morricone si definiva così, io chiudo la trasmissione, giuro, e vengo lì, perché basta sparare notizie così.
3: Vediamo.
2: Va bene, va bene, va a verificare. Insomma. Senti, volevo farti una domanda. Allora, del tema della casa parleremo alle 9.30 con un ospite dalla Spagna, ma a te non disturba un pochino, a me tantissimo, vedere che io li definisco i talk show. Li scrivo anche così un po' con disprezzo. Talk show. Vabbè, che nei talk show del problema casa giovani parlino editorialistoni, giornalistoni.
3: Scusa, ti interrompo solo un attimo.
2: Mamma mia.
3: Ennio Morricone, mi dice l'intelligenza artificiale, teneva a precisare di essere stato un trombista
2: molto
3: e
2: bene.
3: Non un trombettista.
2: Va bene, molto bene, bravo.
4: Bravo.
2: Bravo, bravo. Dice, non ti dà fastidio che a parlare di questo tema siano direttoroni, tutta gente che ne avrà 3 o 4 o 5 di case, no? Però parla del problema dei giovani, che so anch'io, molti mi dicono, vabbè, allora uno se ha 5 case non può parlare di uno che non ha le case. Sì, ne può parlare. Però mi fa un po' specie, insomma, no? A te no.
3: Più in generale dipende dal fatto che gli ospiti nei programmi importanti dei talk show sono sempre quelli, cioè
2: sì,
3: sono sempre quelli che
2: vero.
3: Parlano sempre di tutto, quindi questo è un po' il problema. Gli ospiti sono bloccati, è una specie di grande compagnia di giro e sono sempre loro che parlano di tutto.
2: Quindi se c'è da parlare quel giorno della povertà, tocca a loro, tocca ai ricchi
3: sempre
2: parlare
3: loro.
2: Dei poveri.
3: Adesso,
2: sì.
3: Un po' da quando Garlasco è sempre in prima pagina, poi anche gli avvocati sono molto presenti, però a livello di giornalisti sono sempre quelli.
2: No, perché io rivedevo per esempio Michele Santor da Giletti, che urlava, non parla quasi mai, urla quasi sempre, urlava siamo più poveri, vogliamo, e io ho sentito, il primo pensiero istintivo è stato siamo, Michele, siamo.
3: Vabbè, come paese, come Italia.
2: Ah, ecco, ecco appunto, grazie che me lo chiarisci. Ho avuto questo dubbio, siamo più, però lo urlava con fervore. Vabbè, sì, facevo un'analisi sociale, molto bene. Molto bene. Però ne parleremo dopo, perché adesso voglio parlare con te di amore.
3: Dimmi.
2: No, non è un altro.
3: Spero che mi schiarisco la voce.
2: Se però dico devo parlare di amore e tu ti ammutolisci, già dai un...
3: No, non so di cosa vuoi parlare nello specifico.
2: Di amore ai tempi dell'intelligenza artificiale, di rapporti, di socialità, di sentimenti, perché mi ha molto colpito l'inchiesta di Massimo Gaggi ieri sul Corriere della Sera. Secondo questa inchiesta ormai è accertato che, pensa un po', Il 10% di giovani americani non hanno nemmeno un incontro al giorno con una persona. Cioè sono, prima del Covid erano il 2-3% che non incontravano le persone. Durante il Covid ovviamente è salita al 9%, perché eravamo, ma dopo il Covid è aumentata questa cosa. Siamo al 10% di giovani che non frequentano compagni, non hanno più contatti. E addirittura si dice che nel giro di 5 anni tutti avremo un chatbot come compagno, consigliere o mentore. Vabbè.
3: Dipende come si trovano. Nel senso, vabbè, dicono, non lo so, che l'uomo sia un animale sociale, però magari
2: invece
3: loro stanno bene così, non lo so, ne dubito. Tu cosa dici?
2: Non lo so, chiediamolo a Maura Gancitano, che abbiamo convocato, scrittrice, filosofa. Buongiorno Maura Gancitano.
7: Buongiorno.
2: E benvenuta.
7: Buongiorno.
2: Ho anche scoperto che in Giappone ci sono già i primi ologrammi e presto saranno versione robot umanoide di compagno, come dobbiamo definirla? Amico, amiche, presenza, come la definiamo?
7: una situationship con
2: una situationship. Una situationship,
7: dicono i giovani, sì.
2: Va bene.
7: Una relazione in qualche modo, ma perché credo che, come dire, il la ragione per cui tutto questo funziona non è casuale, nel senso che è fatto apposta. Questi sistemi, queste piattaforme sono fatte apposta comunque per attrarre e per tenere le persone incollate, ma ovviamente la ragione per cui funzionano è la solitudine, cioè un po' la difficoltà nel creare relazioni umane autentiche, nell'avere rapporti sociali, anche il modo in cui sono costruite le nostre giornate, per cui ci sono degli studi, per esempio sempre sugli Stati Uniti, che ci dicono che agli amici si dedica sempre meno tempo rispetto al passato. E quindi in tutto questo, forse la sera o nei momenti vuoti, o in qualche caso, come dicevate, durante tutta la giornata, per chi si ritira dalla società, quelle macchine funzionano, anche perché, a differenza di una persona, ti danno sempre ragione, quindi non c'è conflitto, sono fatte apposta per assecondarti, darti ragione e darti la sensazione di essere amato, visto, riconosciuto in una società che invece spesso ti dice che se ci sei o non ci sei è uguale.
2: Infatti.
3: E se questo fosse una fonte di benessere, magari sarebbe anche accettabile, ma lo è alla lunga? Alla lunga si può vivere così in modo soddisfacente? Non lo so, è una domanda, non ho risposte.
7: Ma io non credo, perché alla luce di quello che ci dicono le neuroscienze, noi tra esseri umani non è che ci scambiamo solo, cioè è proprio il fatto di stare vicini, di stare insieme, di fare delle cose insieme, anche tra sconosciuti, che ci dà senso. Tant'è che una cosa che forse non avremmo sospettato prima del Covid, non so se è stata anche la vostra esperienza, ma è stata l'esperienza di molti, non è che ci mancava solo di vedere i congiunti, gli affetti, ma ci mancava anche il fatto di stare tra sconosciuti, di stare al bar, di stare in dimensioni di socialità tra altri. Di questo come esseri umani abbiamo bisogno, quindi se questo viene sostituito dalle macchine, insomma, io non credo che sia, non posso pensare che sia una cosa positiva.
3: No, io pensavo che in alcuni casi magari è una scelta, no? Magari dei ragazzi più giovani che fanno fatica a socializzare, a stare insieme agli altri coetanei. In alcuni casi, magari penso agli anziani, diventa anche una necessità, perché magari ci si trova in condizioni di grande solitudine e allora si pensa meglio un agente di intelligenza artificiale che la solitudine
2: che
3: completa.
2: Insomma, sì, forse sono un contrasto alla solitudine, il problema sono quelli che ci entrano nella solitudine in età giovane, no?
7: Ma sì, c'è un grande dibattito su questo, soprattutto sull'assistenza agli anziani, perché ovviamente ci sono anche insomma degli esperti che dicono però effettivamente aiuterebbe, cioè perché non usarlo per tutte le persone che magari vivono da sole e non hanno una rete intorno. Allora, ci sono varie questioni. Una è il fatto che a volte un conto è eventualmente un supporto, per esempio per una persona anziana, o anche un supporto psicologico che però è sviluppato da persone che hanno come scopo il benessere. Quello che accade in molti, per esempio in molti degli strumenti che sono stati citati in quell'articolo sul Corriere, e che invece sono sviluppati per tenerci incollati e per darci ragione. Quindi ormai non possiamo più dire che questi strumenti siano neutri e che siano tutti uguali. Quello che dobbiamo capire è proprio come sono sviluppati, come sono programmati, perché quello cambia tutto, anche l'effetto che ha su di noi.
2: Sì, poi io dico, 30 anni fa o 20, adesso non mi ricordo quando è nata Facebook, quanti di voi, tu Leonardo, pensavi di avere un profilo su Facebook o di contattare gli amici? Magari avresti detto all'epoca, ma no, figurarsi se faccio un profilo.
3: Io ricordo che ero aperto nel 2009 il profilo su Facebook.
2: Magari fino al 2005 avresti considerato impensabile fare una cosa del genere.
3: Sicuramente, quindi poi probabilmente anche questi chatbox eccetera diventeranno parte della nostra quotidianità.
2: Dipende sempre poi uno che cos'ha, cioè se è un partner. Certo, come diceva Mauro Agancitano, è il partner ideale per alcuni, ti dà sempre ragione. non chiede mai nulla in cambio, ti consola se sei triste,
7: sì.
2: ti abbraccia,
7: c'è sempre,
2: e soprattutto non ti lascerà mai qualunque cosa tu dica.
3: Ma qual
2: e tu
3: è, però, scusa, ma il prezzo,
2: mai.
3: Ammettiamo anche che sia una cosa buona e positiva, però c'è un prezzo da pagare per questo?
7: Molto spesso sono servizi.
2: Sì, sì, no, prego,
7: ma,
2: prego.
7: Secondo me, c'è la questione della disponibilità del conflitto. Una relazione umana è una relazione in cui ci sono, in cui se non c'è il conflitto, come ci dice la psicologia, è un problema, cioè significa che c'è qualcuno che non è libero rispetto all'altro, quindi la conflittualità non è qualcosa da nascondere in una relazione, è qualcosa più che altro da gestire in modo sano. In questi casi il conflitto non c'è, quindi io posso avere un chatbot che mi dà sempre ragione, che mi dirà che sono la persona migliore sulla terra e che gli altri non se ne accorgono, e questo ovviamente è molto pericoloso per gli effetti psicologici che ci sono su di noi. Poi appunto noi staremo a vedere tante cose che ci sembravano assurde, sono entrate nella nostra normalità. Secondo me quello che però in questi casi dobbiamo osservare è proprio l'effetto sull'essere umano e il vuoto che riempiono. Quindi al di là che tra qualche anno potremo avere tutti un assistente digitale che ci organizzerà la giornata e ci aiuterà, potrebbe anche essere utile sotto un certo punto di vista per molte cose pratiche, però domandiamoci se c'è, soprattutto a livello psicologico, amicale, relazionale, se non c'è qualcosa, qualche vuoto che sta riempiendo. Perché io francamente non credo che si possano sostituire umane.
2: Chiaro, diciamo che un conto è l'aiuto pratico, l'assistenza, se diventa un assistente della sfera emotiva o sentimentale, qualcuno dice addirittura sessuale un domani, a me inquieta, ecco, cioè sono ancora vecchissima maniera. Una cosa per concludere, molti segnalano e gli animali, cioè in fondo anche il gattino, il cagnolino, il gatto, il cagnetto, per molti è una sostituzione del rapporto con gli umani, no? In fondo è
7: anche
2: così.
7: Quelli potranno essere elettrici, come ci raccontava Philip Dick.
2: Cioè,
7: quello che stiamo sperimentando è che effettivamente tanti racconti fantascientifici stanno diventando la nostra realtà. Quello di fronte a cui ci troviamo e su cui tutti dobbiamo riflettere, ed è una cosa anche estremamente interessante, il fatto che possiamo farci insieme delle domande, è qual è l'effetto su di noi, perché il fatto è che come esseri umani è molto facile prendere delle abitudini e trovare normali delle cose che prima non lo erano, senza valutare le conseguenze. Questo lo diceva Platone sulla scrittura 25 secoli fa. Ecco, senza diventare apocalittici, senza dire no, la tecnologia è sempre brutta, però dovremmo rifarci le stesse domande anche rispetto al tempo che stiamo vivendo.
2: In ogni caso vedremo, noi la ringraziamo, grazie Maura Gancitano, grazie per essere stata qui con noi. Leonardo, tu sei convinto? Io ti vedo bene con a fianco un robot umanoide nel giro di...
3: Per quale motivo? Spiegami.
2: Così,
3: perché.
2: Per parlare.
3: Cioè. Mi ritieni incapace di socializzare con le persone in carne ed ossa.
2: Invece secondo me
3: questo,
2: tu sei molto più capace di me, anche se dici che io vado a fare gli aperitivi, ma sei tu che giri per spritz da mattina a sera, vai in giro. Tu vai a comprare le cartucce della stampante, vai a comprare i biglietti dell'agenzia, io tutto da casa senza vedere nessuno, senza... contatti
3: comunque
2: fisici.
3: In sé io
2: sono
3: credo
2: io
3: che
2: tante, quello che preoccupa di più per il futuro, non te,
3: per tante persone possa essere un aiuto, insomma.
2: Sì, l'aiuto pratico.
3: Ma anche contro la solitudine, cioè veramente, no, tante persone anziane che magari si trovano
2: ma va bene sole. Va bene l'anziano, ma se un diciottenne dice preferisco stare a casa e parlare col mio chatbot invece che andare al campo sportivo, questo mi preoccupa un po' di più. Insomma, poi se uno invece ha 80 anni e è da solo rinchiuso in casa, va bene.
3: Sì, ma è sempre uno strumento, il discorso è sempre il solito, no? È uno strumento, dipende come lo si utilizza, se diventa patologico o se diventa uno strumento al servizio dell'uomo. Ho detto la mia frase saggia, però
2: potresti
3: oggi sono
2: chiudere,
3: a posto.
2: Potresti anche andare.
3: Io non dirò più niente per tutta la puntata adesso.
2: Dopo la pubblicità andremo a capire cosa succede in Spagna, dove il tema della casa, ma forse non solo il tema della casa, ha portato di fatto alla caduta del governo, alle elezioni anticipate. Fra poco.
4: Ehi, hey, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
13: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Ale, tranquillo. Presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
15: Finalmente, Franz. Con che dati?
14: Ah, boh.
15: Sì, ma non posso fare tutto io.
14: E chi lo fa?
15: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
14: Tipo Pantera, quello col TH?
16: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
14: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
17: Arr! Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
18: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
19: La logistica è a Padova. Dal 14 al 16 ottobre in fiera c'è Green Logistics Expo. Un appuntamento per chi produce beni e servizi, spedisce e riceve merce. Scarica gratis il pass d'ingresso dal sito greenlogisticsexpo.com. Con più di 250 espositori, Green Logistics Expo è a Padova dal 14 al 16 ottobre.
20: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
21: Lola Boom, the film, set in San Pancrazio, with Leonardo Manera.
22: Cos'è un copione comico?
21: Uno, nessuno, 100 Milan. Un programma discutibile.
23: Dai, John Connery.
24: Negativo.

0: Il trombettiere è quello che suona il silenzio a Naya, il trombettista è quello che fa la colonna sonora, suona il jazz o è Miles Davis o Chet Baker, e il trombista o trombaio anche credo è l'idraulico in Toscana.
1: Anche credo a Milano il trombè. Vabbè.
2: Il problema della casa è facilissimo da risolvere, mutuo di 50 anni con garanzia dello Stato, con passaggio automatico in caso di decesso del proprietario, e hai risolto a costo zero per lo Stato, ma le cose intelligenti in Italia non le fa nessuno.
3: Quando ero in Arabia Saudita e alla sera tornavo dal cantiere nella mia baracca, avevo acquistato quei dispositivi di Google che mi salutavano e mi chiedevano come avevo passato la giornata.
1: E non ci dice però se stava bene, se gli faceva piacere questa cosa, ci ha lasciato sul più bello.
4: Se questi chatbot, come sì, si dice, sì, vabbè, non lo so onestamente, chatbot, sono...
1: Ha finito così. Oggi devo dire che arrivano i messaggi.
5: Questi sono
1: tronchi.
5: I messaggi che mi piacciono, questi sono i messaggi belli.
1: Quelli proprio avanguardisti, insomma.
5: Esatto.
1: Vabbè. Allora, il tema della casa. Mi ha molto colpito questo, cioè, anche oggi sui giornali si racconta quanti italiani sono proprietari di casa. Allora, sai che i nuclei familiari che sono proprietari di casa sono stimati attorno al 75% in Italia. Quindi uno potrebbe dire, beh, vabbè, ci sono tante persone che hanno la casa, no? I nuclei familiari.
5: Anche la seconda.
1: Sì,
5: i nuclei, invece poi?
1: No, poi se uno guarda però per età, se scendi sotto gli under 35, solo il 41% è proprietario di casa. Secondo me questo è il problema generazionale, però... cioè, infatti uno su Facebook subito mi ha scritto, ma scusa, ma se noi anziani abbiamo fatto sacrifici, abbiamo lavorato e ci siamo comprati una casa, abbiamo fatto del male? Ma no, nessuno sta dicendo che avete fatto del male. Il problema è che invece oggi un under 35, se fa sacrifici, la casa non se la comprerà forse mai.
5: Dipende anche un po' dove, eh? Cioè, ci sono località dove comprare una casa è più semplice dal punto di vista proprio dell'importo.
1: Sì, sì,
5: grandi città è praticamente impossibile.
1: Cioè, se uno di 30 anni lavora, fa sacrifici oggi e fa un mutuo, quando avrà 60 anni non riuscirà a fare un mutuo per estinguerlo quando avrà 60 anni. Mentre l'ascoltatore che mi ha risposto,
5: dipende.
1: Sì, ce l'ha fatta giustamente.

0: picchicchia. E allora scollegati e collegati. Intanto io saluto l'ospite che è un consigliere comunale, oggi è stato assessore alla mobilità nel comune di Valencia in Spagna. Saluto Giuseppe Grezzi, buongiorno, ben ritrovato Giuseppe Grezzi. E grazie.
1: Buongiorno, come state?
0: Bene, grazie noi per... bene. Allora, lì è sul tema della casa, domanda, che è caduto il governo, o la questione è un po' più ampia? Noi abbiamo visto le grandi manifestazioni, le chiavi sventolate da tanti cittadini spagnoli.
1: Sì, vi stavo ascoltando, la stessa situazione che c'è in Italia praticamente si potrebbe dire che c'è in Spagna, anche se in Spagna poi negli ultimi anni si è fatto pure uno sforzo per aumentare i salari, infatti c'è il salario minimo che è aumentato un 50%, però il costo della vita è aumentato moltissimo e poi è sempre molto più difficile trovare una casa, non dico comprarla, che è la stessa situazione dell'Italia che stavate raccontando voi, no? Perché sono carissime e ovviamente con i salari che ci sono nessuno può comprare una casa con 35-40 anni, si può fare tutto lo sforzo che si vuole, ma è la stessa situazione. Però gli affitti sono cresciuti moltissimi, c'è stato un aumento degli affitti soprattutto negli ultimi 3 anni. Per esempio, io sono consigliere comunale all'opposizione a Valencia e il prezzo degli affitti negli ultimi 3 anni è aumentato un 31%.
0: Cioè, se l'affitto va a erodere più della metà dello stipendio mensile, uno poi di cosa vive? Poi ci sono le bollette, le cose, no? Perché questa è la
1: magari fosse la metà, perché
0: a volte
1: comunque...
0: il 70%.
1: Infatti, perché comunque il problema sono i salari, se i salari fossero il doppio non sarebbe il 70% del salario per affittare le case, quindi a Valencia ti ho detto sono aumentati un 31% i prezzi degli affitti e i prezzi per comprare una casa negli ultimi 3 anni sono aumentati il 35%, perché comunque Valencia è diventata una grande città turistica, molto conosciuta un po' dappertutto, pure dopo la capitale verde europea, e quindi stanno, diciamo, passando di mano le case per essere case turistiche per gli affitti di corta durazione,
0: solo
1: no? Tipo una settimana per i turisti.
0: È chiaro, la domanda è: cosa può fare la politica? Oggi Michele Serra se lo chiede su Repubblica, cioè dice c'è il mercato, cioè nessuno contrasta il fatto che ci sia il mercato, però dice Michele Serra, scrive Michele Serra, la politica, la buona politica dovrebbe riuscire, non dico a contrastare, ma comunque a limitare il mercato che si dice si regola da sé, ma in realtà non è sempre così.
2: Si regola verso l'alto, diciamo.
0: Sì, esatto.
1: No, ma si parla della mano invisibile, ma secondo me sta mano invisibile non è così invisibile, vede molto bene dove si possono fare gli investimenti per massimizzare i guadagni dei grandi fondi di inversione o delle persone che hanno capacità d'acquisto, quindi hanno moltissime case. Il mercato si deve cercare di intervenire. Tra l'altro nella Costituzione spagnola c'è un articolo, mi sembra che il 47, che dice che il potere pubblico deve intervenire nel mercato qualora non c'è la possibilità di accedere a una casa, che è considerato un diritto umano universale. Quindi, come hanno fatto per esempio in altre città e in altri paesi, ci sono degli esempi molto interessanti di Vienna, per esempio, che negli ultimi 30-40 anni è proprietaria di migliaia e migliaia di case e quindi controlla il prezzo del mercato per la necessità che hanno persone pure che hanno i salari più bassi di poter avere un affitto che si possa pagare. Quindi ci deve essere un intervento dello Stato e infatti le elezioni, non andiamo alle elezioni il 29 novembre in Spagna solamente per il problema della casa, però è stato uno del, diciamo, quello che ha dato proprio la spinta finale,
0: sì,
1: la goccia,
0: la
1: che ha fatto traboccare il vaso, perché comunque c'era proprio un'iniziativa per cercare di calmierare il mercato, per controllare i prezzi e per fare in modo che si applicasse tra l'altro la legge sulla casa, che è una legge dello Stato, però le competenze in Spagna sono trasferite alle comunità autonome e alle città. Quindi la legge sulla casa che c'è a livello di tutto lo Stato dice che si può dichiarare la città, il termine così, zona tensionata per il costo degli affitti e alcune le città lo stanno applicando e altre no, e curiosamente quelle che non lo stanno applicando è perché il senso contrario ideologicamente di un altro partito rispetto al partito di governo e quindi per esempio noi a Valencia abbiamo la destra governando, quindi non lo sta applicando, però a Barcellona l'hanno applicato e c'è stata una riduzione del prezzo degli affitti del 5%. Quindi c'è tutta una serie di misure che si possono fare, perché comunque stavamo dicendo, se c'è bisogno del 70-80%, perché a Valencia in questo momento è difficilissimo trovare delle case in affitto per meno di

0: 1000 euro o meno di 1200 euro. Il salario minimo è sui 1500 quando va bene, stiamo parlando dei salari medi, no? Però c'è, no? Il salario minimo è 1200, quindi è proprio impossibile.
1: Bisogna lavorare,
0: non dico
1: magari
0: solo per i giovani. Mm-hmm.
2: Leo,
1: bisogna lavorare in due praticamente. Bisogna lavorare in due se si è sposati, se si convive, e uno stipendio praticamente va per pagare l'affitto, in sostanza.
0: Sì, sì, e poi comunque questo alla larga, diciamo, non aiuta l'economia, perché è un'economia speculativa, quindi il troppo stroppia, come sappiamo, come successe con la grande crisi immobiliaria del 2008, crisi finanziaria immobiliare che colpì molto forte la Spagna, perché comunque si stavano creando grandi borse di investimenti nella costruzione delle case a debito con il finanziamento delle banche, quindi crollarono praticamente tutte le banche e dovemmo fare un riscatto delle banche in Spagna per decine e decine di miliardi di euro di soldi pubblici per non poter far fallire il certo sistema finanziario, sì, perché sennò era un fallimento della Spagna, poi aumentarono tutto lo spread, cioè avremmo un sacco di problemi, sì. Successo un po' a livello mondiale, ma in Spagna fu
2: una
0: situazione molto grave, sì, sì.
2: Comunque, Giuseppe Grezzi, facciamo così: noi, nell'avvicinarsi alle elezioni, se possiamo disturbarla ancora, la richiameremo, perché la situazione ovviamente da tenere sotto controllo, molti dicono in Spagna, così come molti dicono quello che succede in Francia sul fronte delle proteste per le scuole, è un qualcosa che potrebbe anche arrivare in qualche forma, vedremo se succederà in Italia, e quindi insomma sono paesi molto simili anche come economie, come vicinanza, quindi la richiameremo. Grazie intanto Giuseppe Grezzi per essere stato con noi. Leonardo, prima del traffico, ma oggi inizia Zelig in TV.
1: Sì, stasera, sì, ci sono anch'io stasera, con un pezzo bello, devo dire. Stavolta invece stasera, per chi abita a Milano, sono invece a fare lo spettacolo nel locale Zelig, in Viale Monza 140.
2: E come fai con questa ubiquità?
1: Abbiamo registrato 3 giorni fa.
2: Lo Zelig in Viale Monza è registrato. Vabbè, non lo sapevo.
3: Ironia forzata.
1: E invece in televisione comincia Zelig con la nuova conduzione, tra l'altro, di Michel Hunziker e Reale France.
2: E tra l'altro ti segnalo che oggi sul Corriere.it ho visto dove sono finiti, ecco qua, Zelig Story. Che fine hanno fatto gli storici protagonisti, da Pino dei Palazzi alla professoressa di Tuscolano? Deve essere il racconto evidentemente di alcuni che non sono più a Zelig e hanno fatto percorsi un po'.
1: Pino dei Palazzi, Giancarlo Calabrugovic, è un comico bravissimo che io inviterei, posso invitarlo un giorno qui?
2: Come no? Certo.
1: Lo invitiamo, facciamo venire a fare un'ora, dai, la seconda ora la fa tutta lui.
2: No, ma tu ci sarai.
1: Adesso vediamo. La professoressa Tuscolani, Alessandro Fullin, che fa degli spettacoli in teatro, fa commedia ed è bravissimo.
2: Vedi. Vabbè, ci hai spoilerato
1: questa
2: tutto.
1: Idea, no? Che fine ha fatto?
2: È bello.
1: Un vizio del Corriere della Sera. Che fine ha fatto?
2: Anche su Manera volta l'ha fatto. Che fine ha fatto Macribio? Ma tutti i giorni ci sfrangia i Cabasisi qui in onda dalle 9 alle 11. Che fine ha fatto? Siete comunque un po' distratti, no?
1: Devo dire, ma non so a che ora andrà in onda, perché ormai i programmi di prima
2: 30,
1: serata cominciano 20, tardi.
2: No, 20,
1: lo stesso.
2: Vabbè.
1: Ma il pezzo che ho fatto stasera mi soddisfa.
2: Traffico.
4: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
5: Strade in diretta.
6: Un rinnovato saluto a tutti voi. A causa di un incidente, chiusa la 12 Genova-Rosignano tra Carrara e Massa in direzione Rosignano. Sulla 13 Bologna-Padova per incidente si procede in colonnati per 2 chilometri tra Terme Eugane e Monselice in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 4 nel tratto Venezia-Trieste per incidente si procede in colonnati tra Porto Gruaro e Cessalto verso Venezia. Code per un altro incidente sulla tangenziale di Mestre tra il bivio per la 27 Miranese in direzione Milano. Sulla 1 nel tratto Bologna-Firenze code di 3 km per incidente, tra Firenze in Pruneta e il bivio per la 11 in direzione Bologna. Infine, a causa di un incidente, è tuttora chiuso il raccordo Viterbo-Terni all'altezza dello svincolo di Montoro verso Terni. Questi maggiori disagi al momento, strada in diretta torna tra un'ora.
7: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Dai Milan, organizza la rivolta anche in Italia, forza, dai!
1: Ma perché io? Ma perché? Dovrei fare il capopopolo, di che?
2: Alessandro Milan, sbagli!
3: Buongiorno, una buona soluzione per far sì che le persone riescano a comprarsi casa sarebbe alzare gli stipendi, invece di concentrare la ricchezza sempre in poche persone.

0: il trentenne quando avrà 60 anni non avrà casa, è da ripensare, perché come dice Deborah Rosciani, in Italia ci sono più case che eredi.
1: Allora, siamo al monologo. Oggi sei pronto? È bello come il mese di stasera?
2: No, vabbè.
1: Qua riservi solo gli scatti.
2: No, non è vero. Il pezzo di stasera che faccio a Zelig, l'ho provato.
1: Va bene, ma fai
2: l'ho provato in modo diverso in radio un po' di tempo
1: vabbè,
2: fa.
1: Vabbè, vai.
2: Uno cerca anche di tenersene fuori, ma diventa sempre più difficile. Capita durante il giorno di accendere la televisione, di stendersi sul divano per rilassarsi un po', così anche di sera. Ma ormai in tantissime trasmissioni, tutti i palinsesti, tutte le reti, si parla quasi senza soluzione e continuità dell'omicidio di Chiara Poggi. O meglio, non se ne parla più. Se ne parla in continuazione dalla mattina alla sera, ma in realtà non se ne parla più. La mia impressione, e ditemi voi se sbaglio, è che ormai il delitto rimanga sullo sfondo, mentre le trasmissioni che di quello si occupano si basino invece su personaggi che ormai hanno ruoli ben definiti e che, in definitiva, potrebbe essere protagonisti di qualsiasi altro caso o diatriba, come dice Alessandro Milan, che a diatriba preferisce diatriba, così, no? Giusto? Comunque, dopo anni di trasmissioni sul tema, sul delitto di Garlasco, i ruoli si sono ben definiti e più che cercare di capire, si fa ormai il tifo per uno o per l'altro protagonista, quasi a prescindere da tutto quello che c'è dietro. Ci sono i fans del generale Garofano, pochi mi pare di capire, e i fan degli avvocati di Stasi, De Renzi e Buccellari. Sembra sempre più, giorno dopo giorno, una pièce teatrale con ruoli prestabiliti in copione, ma forse si sta un po' esagerando. Non c'è una trasmissione di quel tipo che non dedichi ore a quei personaggi che, dall'essere professionisti, ciascuno la propria attività, sono diventati profondamente connessi col tessuto popolare. Nell'immaginario popolare, e io poi non so ovviamente quale sia la realtà dei fatti, come le cose siano andate veramente, il generale Garofano è il cattivo che cerca di nascondere la verità, gli avvocati di Stasi sono quelli che la verità cercano di farla emergere, e tutto intorno a loro il coro che fa da eco alle dichiarazioni di entrambe le parti, con una verità che sembrerebbe ancora realmente da accertare. Insomma, anche probabilmente senza che loro lo desiderassero, quei personaggi sono diventati protagonisti di questo grande romanzo popolare che viene evidentemente premiato dagli ascolti. Ci sarebbe da chiedersi come tutto questo sia stato possibile, come anno dopo anno tutto questo si sia ingigantito, e nemmeno un male sarebbe se portasse all'accertamento definitivo dei fatti, se i genitori di Chiara Poggi potessero finalmente avere un po' di quiete. Invece io credo e mi pare che si andrà avanti il più possibile, ed è inutile negare che tutto questo anche su di me abbia un fascino inarrestabile. Inizialmente, lo dicevo all'inizio, ho cercato di tenermene fuori, ma poi, anche involontariamente, mi ci sono fatto tirare dentro, e mi dispiace, perché mi rendo conto, e credo che non capiti solo a me, che tutta la vicenda la si guardi un po' come una fiction dove si finisce per parteggiare per l'uno o per l'altro dei protagonisti in attesa del prossimo colpo di scena, proprio appunto come una fiction. Mi sento io in colpa, dicevo, perché so che le cose non dovrebbero andare così, perché in ballo c'è una morte vera e poi tante altre persone che hanno sofferto e soffrono, a partire dai familiari di Chiara Poggi e poi, se per caso fosse davvero innocente, anche Alberto Stasi. Ma succede così quando entrano in ballo anche lo share e gli ascolti, e la regola da TV e la regola dello spettacolo, e in questo caso evidentemente la costruzione narrativa funziona. Insomma, a volte mi sento un po' come quei guidatori che rallentano e guardano gli incidenti in autostrada per vedere com'è andata, mentre dentro le auto incidentate ci sono persone vere che soffrono, ma in fondo a noi piace, e forse in qualche modo dovremmo anche interrogarci su questo.
1: Va bene, io invece le guardo, vedi, le trasmissioni, cioè tu ci sei cascato dentro, io invece le guardo, a volte
2: sono cascato e un po' mi
1: cerco anche, e mi interrogo però su questa cosa.
2: Ma io mi dispiace, perché mi sento un guardone, nel senso capisco che ci sono persone vere che soffrono, che hanno sofferto, che sono morte, e poi però mi sembra di essere un guardone che così
1: che guarda,
2: dal buco della serratura, sì, e non mi sento totalmente a mio agio, diciamo.
1: In ogni caso, adesso è il momento del giornale radio. La seconda ora seguirà la prima. Parleremo anche di quello che è successo, forse, chissà, in Siberia, a Irkutsk, la peste polmonare. Calmi, state calmi. Vai.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi, amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
4: ai, ai, ai.
5: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
7: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software, con le nuove funzioni di intelligenza artificiale, è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
9: Per le idee che fanno discutere,
10: no, la frase sono per la legalità.
9: Per chi guarda oltre il parabrezza, per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
11: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati
9: per allargare gli orizzonti
12: della spesa per il PNRR.
9: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Il mio consulente del lavoro? È differente, è anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
15: Amore, la vasca?
16: Leviamo.
15: Le piastrelle?
16: Leviamo.
15: Anche i mobili del bagno?
16: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
15: E i lavori?
16: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
15: Mi hai levato le parole di bocca.
16: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
17: Iperceramica.
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
19: Sì.
20: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
18: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
21: Il segnale orario vi è offerto da
22: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
23: Le 10.
24: GR24, il Sole 24 Ore.
0: Due navi al largo delle coste bulgare colpite da droni, una è affondata, disperso l'equipaggio. Sofia convoca una riunione d'urgenza. Israele sarebbe stata pronta ad abbattere l'aereo Fly Dubai con i passeggeri a bordo. Calcio, Nations League a Bologna, Italia di nuovo vincente contro la Turchia, azzurrina agli europei grazie alla 6-2 contro la Polonia. Ben ritrovati dalla redazione da Marco Mancini. In apertura alla notizia di poco fa di droni contro navi al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero.
1: Alcuni droni hanno colpito due mercantili nel Mar Nero al largo delle coste della Bulgaria. Una delle due navi sarebbe affondata e l'equipaggio disperso, fa sapere il governo di Sofia. Ancora una settimana fa Mosca aveva respinto la proposta di una tregua del Ponto limitata alle esportazioni agricole e alla sicurezza marittima. E resta alta la tensione sul fronte europeo, con l'Estonia che sposta truppe sul confine e Berlino che accusa il Cremlino di ordire una guerra ombra contro la Germania. Intanto l'attacco ucraino nella notte sulla zona di Mosca con oltre 650 droni fa almeno un morto e manda in fiamme l'impianto petrolifero di Volodarsk, il più grande hub di stoccaggio e distribuzione di benzina, carburante per aviazione e gasolio della regione, e sale a 6 morti e decine di feriti il bilancio del doppio attacco missilistico russo sulla zona industriale di Kharkiv, mentre l'ONU fa sapere che a settembre quasi 24.000 persone sono state evacuate dal fronte del Donetsk. Infine il Guardian scrive che in estate oltre 176.000 tonnellate di carburante, soprattutto diesel, sarebbero arrivate alla Russia dalla Corea del Nord, anche con petroliere sotto sanzioni europee, rivelazione che potrebbe spiegare lo sgarbo diplomatico di Kiev quando qualche giorno fa ha reso nota la consegna di due prigionieri di guerra nordcoreani a Seul. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Gli Stati Uniti hanno ritirato i loro bombardieri dalla base RAF di Fairford, in parte a causa di una segnalazione riguardante un possibile attacco con droni iraniani, lo sostiene NBC citando funzionari americani. Il ministro della difesa israeliano Katz ha affrontato la possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani 7 ottobre contro i soldati nella striscia di Gaza. Se le nostre forze dovessero essere colpite, a pagarne il prezzo più alto saranno Hamas e la popolazione di Gaza, in modo sproporzionato ha minacciato. Intanto nuove rivelazioni sul volo Fly Dubai 1073, sentiamo.
2: Israele era pronto ad abbattere il volo Fly Dubai 1073 con tutti i passeggeri a bordo dopo che il copilota omanita aveva aggredito il comandante. A riferirlo sarebbero state fonti israeliane a CBS News. La decisione di abbattere l'aereo sarebbe spettata in ultima istanza al primo ministro, un esito che sarebbe stato preferibile rispetto allo schianto contro l'aeroporto Ben Gurion o un altro obiettivo definito di alto valore. Secondo le stesse fonti, nell'ambito di un protocollo per un potenziale incidente simile all'11 settembre, l'aeronautica israeliana cercò di contattare la cabina di pilotaggio dopo che l'aereo aveva effettuato una brusca picchiata, ma senza risposta. Allora i caccia decollarono e Israele chiuse il proprio spazio aereo. Gli aerei da guerra però poi furono richiamati non appena l'aereo si diresse verso l'Arabia Saudita e l'allarme rientrò. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La cronaca, a Villa Abate nel palermitano, un 41enne pluripregiudicato è stato arrestato per violenza sessuale e lesioni personali. È accusato di aver aggredito la ex compagna dopo la fine della loro relazione e di aver abusato di lei sotto la minaccia di un coltello. L'uomo si trova adesso nel carcere Pagliarelli di Palermo. Le accise sul gasolio rincarano oggi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. Oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,043 euro al litro per la benzina e 2,244 euro al litro per il gasolio. Calcio, in Nations League l'Italia ha battuto 3-1 la Turchia ed è ora seconda nel proprio gruppo alle spalle della Francia, e goleada dell'Under 21 a Pescara che ha travolto 6-2 la Polonia, conquistando così il primo posto nel girone nell'accesso diretto alla fase finale degli europei di categoria. Tra i marcatori il fiorentino Hondura, autore di una doppietta, compreso un gol con un pallonetto da 70 metri di distanza.
3: è uscito così improvvisato. Io credo che oltre al gol abbiamo fatto una grandissima prestazione di squadra, di sacrificio. Abbiamo fatto più o meno un'impresa, adesso passiamo direttamente e abbiamo lavorato 2 settimane per questo e ce lo meritiamo.
0: È tutto, prossimo GR24 alle 11:00.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
2: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
3: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino. Per crescere, innovare, competere.
4: Hai parcheggiato al primo colpo.
5: No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
6: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
7: Maschi Veri 2 dal 7 ottobre solo su Netflix.
8: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
9: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
10: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Beh, Alessandro, la seconda ora segue la prima. È veramente una perla giornalistica. Adesso ho capito tutto.
1: Ma lo dico sempre, dai, lo dico sempre.
2: A proposito di anzianità, che ne ha parlato anche stamattina a Spezia, molto presto quello di Manera sarà un nonnologo.
3: State a casa, andrà tutto bene.
1: No, ecco, ecco, non approcciamo la vicenda così. State calmi, stiamo sereni, cerchiamo solo di spiegare, di fare un po' di informazione all'inizio di questa seconda ora, che segue la prima, peraltro. Non siamo medici, tu sei medico, Leonardo, sei quasi avvocato, ma medico.
4: Beh, un po' no. Sì, dai.
5: No!
1: No, no, no,
5: no.
4: Avevo un fratello medico, quindi un po' di nozioni le ho.
1: Qualche nozione.
4: Sentivo parlare
1: sì.
4: Lui.
1: Vabbè, io ascolto Nicoletta Carbone, allora qualche nozione ce l'ho anch'io. Vabbè. Però non siamo medici, non lo è neanche il nostro ospite, ma il nostro amico Savik Schuster ci può aiutare a capire cosa succede in quel mondo profondo della Siberia, cioè la Russia. Savik, buongiorno, buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno, allora, a parte il fatto che io sono laureato in fisiologia e biochimica.
1: E allora, eccoci qua, molto bene. Beh, allora tu sei avvantaggiato rispetto a noi.
6: Ma mica tanto.
1: Allora,
6: ma
1: quello che sappiamo riguardo a questo presunto caso di peste polmonare, cioè il batterio di Yersinia pestis, sarebbe, vabbè, no, mi fermo, cioè dici tu cosa sarebbe successo a Irkutsk.
6: A Irkutsk è successo che sicuramente che è morta di polmonite di cause non determinate una ragazza, una collaboratrice del laboratorio abbastanza importante che studia le infezioni. È morta perché si dice che qualcosa cioè, ha rotto qualcosa, ma non è confermato per niente nemmeno questo. I suoi amici dicono, per esempio, che lei è sempre molto attenta, ma può accadere a tutti. Ma io veramente tranquillizzerei la gente, perché si tratta di un batterio, quindi antibiotici funzionano.
1: Sì, sì, questo sì, gli antibiotici funzionano, però lo sai che, insomma, quando si parla di laboratori che maneggiano batteri o in altri casi virus un po' pericolosi, bisogna sempre stare un po' attenti. Più che altro possiamo fidarci delle autorità russe che adesso...
6: È questo il problema, perché le fonti ufficiali assolutamente negano qualsiasi pericolo. Per quanto riguarda le fonti non ufficiali, come la Nova Gazeta, per esempio, che è anche un agente straniero, nel senso è sotto sanzioni, loro dicono che può essere una modificazione genetica, ma questo noi non lo sappiamo, veramente non sappiamo niente, perché in Russia io penso che tanti lo sappiano, chi non lo sa, l'informazione viene maneggiata dal governo e anche con minacce abbastanza serie per gli autori.
1: Ma anche, quindi, se si tratta di questioni di salute ormai globale, perché a Irkutsk uno sale su un aereo e in un attimo si trova, che ne so, in Mongolia o in Cina, e poi sappiamo com'è.
6: Specie a Mosca, perché il traffico tra Mosca e Irkutsk è molto molto intenso, traffico aereo, ma anche traffico ferroviario. Però c'è un precedente, nel 1979... fuga di spore di antrace da un impianto militare sovietico, almeno 64 morti, versione ufficiale. Versione ufficiale era carne contaminata. per anni smentita, e va bene, e non si sa ancora dal 1979, non si sanno le vere cause. Quindi questa è la tradizione sovietica, che è ereditata assolutamente dalla Russia, che è governata dal FSB, che è veramente il vero KGB. Quindi è difficile sapere la verità, questo è il problema più grave.
1: Esatto.
6: Però io vedo che ci sono le quarantene, in tutti gli ospedali di questa piccola zona che è vicina a Irkutsk e vicina al lago di Baikal. Io vedo che altre repubbliche che sono vicine a questa zona hanno le quarantene, tipo Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, controllano tutte le persone che passano la frontiera. E
1: bene, un po' di preoccupazione ce l'hanno, ecco, anche loro, che si possa
6: dire. Ma figuriamoci dopo Covid, chiaro, specialmente una polmonite. Va bene. Cioè, io difficile dire qualcosa in più, perché rischiamo di cadere nelle ipotesi veramente che non hanno fondamento.
1: No, ma è chiaro. Tu Leonardo sei tranquillo? Sì, sei
4: ma già il nome peste, della malattia, un po' di inquietudine riporta ai secoli passati. No?
1: Non aiuta, da Albert Camus non aiuta. Poi, però ripeto.
4: Scusa, ma quindi c'è preoccupazione nell'opinione pubblica, ma anche per esempio a Mosca, che tu sappia, Savic?
6: No, a Mosca io non credo che ci sia tantissima preoccupazione, perché gli antibiotici, per quanto ne so io, ci sono. Là, più lontano da Mosca, specie in quelle zone di Siberia, che sono anche un pochino isolate, là può essere anche la carenza di antibiotici, quindi la gente può essere anche un pochino emozionata e veramente se ne parla tanto, se ne parla tantissimo, ne parlano tutti, specie là. Le fonti ufficiali no. La televisione,
1: no, però se andate su Telegram, nei giornali locali anche, ovviamente ne parlano. Comunque tu ci confermi che le quarantene ci sono nella zona lì dove c'è questo?
6: Sì. Negli ospedali, io sottolineo, ci sono ancora, dico che il rischio di importazione è basso. Questo dicono a Kazakistan, per esempio, nessun viaggiatore sintomi, a Kirghizistan tutti i punti di controllo sanitario, frontiera di regime rafforzato dal 4 ottobre, e in Uzbekistan comitato sanitario in stato di prontezza rafforzata, segue i dati russi e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ecco, questo si sa. Sì. Perché per paradosso Kazakistan, Kirghizistan e Uzbekistan sono più, cioè le informazioni sono più credibili che le informazioni in Russia.
1: Stiamo a vedere, Savic, intanto ti ringraziamo, grazie, perché oggi ci hai aiutato a capire qualcosa di più di quel mondo e non sul fronte della guerra, anche se questa è una notizia che con calma, con tranquillità, però insomma fa un po' preoccupare tutti.
4: A Salò c'è una statua di San Carlo,
1: sì,
4: che ferma la peste.
1: Molto bene. Potete usare quella, però gli antibiotici forse sono più efficaci se nel
4: perché
1: caso.
4: Perché devi denigrare San Carlo?
1: Ma no,
4: San Carlo,
1: ma perché?
4: La peste non arrivò a Salò, e proprio grazie a San Carlo che la fermò.
1: Va bene.
4: C'è la statua di San Carlo che ferma la peste.
1: Va bene. Ok, niente, mi sono innamorato di questa cosa, potremmo usarla spesso. Quando vuoi, caro Pietro Lacorte, quando ti senti, no, di poter schiacciare i tuoi ditini lì sui tasti.
5: Va bene.
1: Allora, adesso da una preoccupazione della peste a una preoccupazione minore, più un fastidio. Sai che io mi trasformo di notte in Yannick Sinner, tu dirai che cavolo c'entra. Sai perché? Perché dormo con la racchettina quella. Tu ce l'hai, quella elettronica contro le zanzare?
4: No,
1: quella...
4: ma le ho viste.
1: Ma è stupenda. Ma scusa, se dormi e se...
4: Ma io sono una. Allora, io a casa mia ho una zanzara in camera da letto che sta con me tutto l'anno.
1: Ma aspetta.
4: È vero? Sì. In qualsiasi periodo, stagione dell'anno, sento sempre. Secondo me è la stessa da anni. Non so quanto vivano le zanzare, ma io credo che sia la stessa da anni.
1: Ti smentisce subito il nostro esperto Romeo Bellini, entomologo che si occupa di zanzare, non solo. Buongiorno Bellini, ben ritrovato, eccoci.
5: Salve, buongiorno.
1: Ecco, smentisca subito Manera. Quanto vive una zanzara mediamente?
5: Beh, è difficile che riesca a superare l'anno, per cui direi che la zanzara che ha in camera non è sempre la stessa.
4: No, ma io sento sempre lo stesso rumore, però mi dà l'impressione che sia sempre lei.
5: Ma la vibrazione dell'aria che lei sente è uguale quasi per tutte le femmine della stessa specie. Può darsi che lei abbia qualche focolaio di riproduzione sul balcone, un terrazzo,
4: ma ce n'è una sola, non ce ne sono tante, c'è sempre una che ronza, che arriva.
1: Tiene un po' di umidità. Bellini,
5: quindi potrebbe andare peggio.
1: Esatto, l'abbiamo chiamato Bellini, che ricorda tra i responsabili del centro agricoltura di Crevalcore, dove si studiano tra l'altro anche proprio le zanzare, perché ci sono tante zanzare, è inutile negare. Siamo a ottobre, in teoria in questo periodo non dovrebbero esserci così tante zanzare, o no?
5: Sì. Intanto devo dire, apprezzo il fatto che non mi chiediate a cosa servono le zanzare, quindi abbiamo superato quella domanda che mi fate sempre, quindi sono contento, grazie di questo. Perché, perché sostanzialmente il clima che stiamo vivendo è stato, a parte che è stata un'estate, come sappiamo tutti, un'estate torrida, e il caldo aumenta la velocità di riproduzione e quindi il numero delle zanzare, tendenzialmente le dinamiche di riproduzione sono favorite dalle temperature, e poi non è ancora arrivato il freddo, non abbiamo ancora visto il freddo, per cui le zanzare di fine estate continuano a sopravvivere finché non arriva il freddo. Quelle che riescono a entrare in casa, come in casa quella di Manera, che è attiva durante la notte, non è zanzara tigre in genere, sono Culex pipiens, la zanzara comune che trova però capacità di sviluppo anche negli ambienti urbani. La zanzara tigre tendenzialmente è attiva di giorno, quindi di notte, a meno che lui tenga la luce accesa tutta notte, la zanzara tigre si ferma quando c'è buio.
4: No, arriva tra l'altro dopo un po' che sono addormentato.
1: Certo, cioè, ti fa l'agguato, aspetta, è lì con le zampe conserte, dire aspetta un attimo. È vero però questa cosa, anche a me succede, arriva di notte.
5: Sì, tendenzialmente c'è una certa capacità di apprendimento anche nelle zanzare, non solo negli insetti sociali, ma anche nelle zanzare, per cui si è visto che la zanzara anziana, che ha superato quindi diverse difficoltà prima di arrivare a una certa età, è più difficile da catturare, più difficile da colpire rispetto alla zanzara giovane.
1: Ah, cioè è capace di... È interessante questo tipo
5: una forma di apprendimento e di fuga dal predatore, in questo caso l'uomo o la racchetta.
4: Ma la zanzara che vive in ambiente domestico può vivere di più?
5: Se è protetta, non ha predatori, e quindi ha umidità in bagno, di solito in cucina c'è più umidità, quindi si rifugiano lì, quindi può vivere un po' di più rispetto all'ambiente esterno, dove ci sono più fattori biotici e abiotici contrastanti che la possono uccidere o utilizzare prima, insomma. Quindi può, in laboratorio noi alleviamo zanzare da tanti anni, quindi l'età media delle zanzare in laboratorio, dove sono protette nelle gabbie, le diamo da mangiare, le curiamo, è molto più lunga, è molto più longeva la zanzara in laboratorio rispetto all'ambiente naturale. Questo
4: sì. Cosa date da mangiare le zanzare di laboratorio?
1: Cioè, che bella questa cosa, cioè, chi tiene, che ne so, dei gattini,
4: cioè,
1: dei
4: c'è un volontario che si sottopone e sta lì per farsi pungere?
5: Tempo fa lo facevo io, perché comunque sono in qualche modo abbastanza assuefatto, non ho più reazioni allergiche. Adesso, siccome ne abbiamo dei milioni, abbiamo un sistema di approvvigionamento del sangue dai macelli, quindi sangue bovino, suino, quant'altro, che viene preparato in un certo modo, abbiamo degli attrezzi che lo scaldano con delle membrane e gli offriamo il sangue in modo, diciamo così.
1: Sì, il sangue è quello lì. Ma cos'è che ci può spiegare definitivamente cosa attrae una zanzara? Cioè c'è quello che dice io vengo punto, tu no, è il sudore, è la traspirazione, è l'odore. Che cos'è che attrae? Il colore della pelle? Cos'è che attrae la zanzara?
5: Diciamo che il fattore principale di attrazione e di selezione del soggetto da parte della zanzara è sostanzialmente il blend di odori che noi abbiamo sulla pelle. Quindi noi mettiamo, noi come umani ma anche mammiferi eccetera, quindi gli ospiti, diciamo.
1: Aspetti Bellini, però, perché così chiudiamo gli ultimi due minuti ma sentiamo meglio, ci proviamo a ricollegare perché è tutto un po' a spizzichi e bocconi, proviamo a ricamarla, tanto la disturbiamo altri due o tre minuti, so che è in viaggio. Leonardo, no? Hai capito, il blend, c'è cioè l'odore, ognuno di
4: ma
1: noi
4: di solito io non ho grandi reazioni, non mi si gonfia tranne rarica, poi quella che mi punge di notte da anni ormai mi sono abituato, quindi sì. Mi dà fastidio più il rumore che non la puntura, sì, no, mi fa compagnia, anzi mi dispiacerebbe se non ci fosse più.
1: Ti ha spiegato
4: dire.
1: Che non è la stessa, comunque tu insisti.
4: Secondo me è la stessa.
1: Vabbè, secondo te, però di fronte alla scienza.
4: Sono libero di avere le mie opinioni, sì, o vuoi censurarmi anche qui?
1: No, è Bellini non che posso... non è che ti censura, ti dice che la scienza ti sta smentendo. L'abbiamo recuperato il nostro Bellini. Eccoci.
0: Io sono qua, sentivo ecco. Più anche prima, non sì. So se
1: mi
0: sentite.
1: Sì, e ogni tanto andava via, adesso la sentiamo meglio. Allora il tema è questo, ci diceva il blend, cioè vengono
0: sì,
1: attratti da
0: un melange di odori che emettiamo, sono centinaia di sostanze diverse che hanno ognuna un certo livello di attrattività insieme alla CO2. La CO2 è il livello di traspirazione che noi emettiamo. Ad esempio una persona anziana emette meno, ha un metabolismo più lento, emette meno CO2 per centimetro quadrato di pelle rispetto a un neonato o a
1: quindi il neonato è più a rischio.
0: È un attivatore molto importante, è vero che noi nelle trappole che usiamo per fare il monitoraggio, per fare la sorveglianza, la sostanza più usata per fare attrazione, fare diventare la trappola attrattiva per le femmine in cerca del parto di sangue, sono le trappole CO2, quel ghiaccio secco che sublima durante la notte, diventa un gas e la zanzara scambia, confonde la trappola per un ospite, si va vicino e viene catturata, quindi è un tranello che facciamo.
1: È vero, perché...
4: ma quindi sono solo le zanzare femmine che pungono, giusto?
0: A questo lo diamo per assodato, ecco.
1: Tanto è vero
4: la zanzara
1: che...
4: maschio cosa fa, scusi?
1: Sai che nel loro centro le sterilizzavano, no?
0: Sì, è un'attività che facciamo tuttora, stiamo allargando la produzione di maschi sterili. Il maschio sterile per fortuna non punge, e cosa fa? Diciamo, svolge la sua funzione di fecondatore delle femmine, per cui l'attività principale, e tendenzialmente si interessa a fiori, sostanze zuccherine, sudati vegetali, quindi non si nutre di sangue ma di sostanze vegetali e zuccherine.
1: Vedete, il maschio è più bravo, la femmina è più cattiva, ecco, questo è il titolo che ci ha dato Bellini. Possiamo darla così come notizia, insomma, così la mettiamo un po' in difficoltà.
0: Tanto ci riuscite sempre a mettermi in difficoltà, io cerco di sfuggire, ma non ce la faccio.
1: Ma invece noi la chiamiamo perché ci porta nel mondo straordinario delle
4: e
1: zanzare.
4: E come si fa, scusi, a sterilizzare una zanzara?
0: Dunque, la sterilizzazione si fa in tanti modi, noi usiamo i raggi X. Quindi abbiamo una macchina speciale dedicata a questa attività in cui riusciamo a dare un dosaggio preciso di raggi X quantificato, e questi raggi X inducono delle mutazioni negli spermatozoi dei maschi, e questi maschi rimangono capaci di fecondare, capaci di accoppiarsi, capaci di cercare la femmina, cioè sono, ma la femmina che si è accoppiata con questi maschi fa uova che non schiudono, quindi la femmina viene sterilizzata e non si riproduce, quindi la dinamica di popolazione nel tempo declina.
4: Quindi possiamo
0: molto specifico, senza impatto ambientale, sostenibile, insomma è un metodo molto interessante, che ha però dei costi non
7: non indifferenti, diciamo, l'ostacolo un po' ancora quello dei costi che stiamo cercando di ridurre il più possibile.
1: Sì. Chissà, ma tutti quei prodotti invece contro le zanzare, mi spalmo, mi spruzzo, cioè
4: braccialetti.
1: Fumi.
7: Bisogna stare un po' attenti, noi facciamo spesso delle valutazioni che ci chiedono, per valutazioni di efficacia, sul mercato c'è di tutto, ci sono repellenti che funzionano bene, che proteggono per diverse ore, soprattutto se uno va in paesi tropicali dove ci sono malattie, deve usare dei repellenti efficaci per diverse ore. Altri sono un po' meno efficaci, altri sono completamente inefficaci. Purtroppo il consumatore fa fatica ad orientarsi.
1: Sì, sì.
7: Braccialetti, ad esempio, i braccialetti tendenzialmente che si mettono così anche per i pescatori, ho visto, non consigliano per i pescatori. Quelli che abbiamo provato sono decisamente inefficaci.
1: L'ultima domanda, Leo, che poi dobbiamo andare alla borsa.
4: Quindi possiamo dire, in riferimento al discorso di prima, che più si suda più si è soggetti alle punture?
7: È abbastanza corretto questo.
1: Vabbè, ma nel finale a cosa servono le zanzare? Sto scherzando, Bellini. Sto scherzando.
7: Non vengo più, se mi fa questo.
1: No, grazie Romeo,
7: grazie
1: Bellini, entomologo. Tra i
4: risposta che servono a far lavorare i signori come Bellini.
1: Servono anche agli insetti che devono mangiarle. Vabbè, sono nella catena alimentare.
8: Come i gecchi.
1: Esatto.
8: Avete già parlato.
1: Ma parlavamo di zanzare con il grano. Ma non lo conosci Romeo Bellini, sa tutto delle zanzare. Se vuoi sapere.
8: No, mi devo documentare.
1: Però non
8: io...
1: chiedergli mai a cosa servono le zanzare. Non vengo più se me lo chiedete un'altra volta, capito?
8: Va bene, poi mi fate un riassunto delle puntate precedenti. Intanto faccio la borsa.
1: Ti spieghiamo come combattere le zanzare. Vai.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Trasferisciti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi amico!
12: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
11: evviva!
12: Vai su agenti.it.
10: Agenti.it,
11: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
13: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Eginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
15: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. C'è un'idea diffusa tra chi ha la partita IVA che i buoni pasto siano una cosa da dipendenti, non da chi lavora in proprio.
16: E invece no, ed è la cosa che quasi nessuno sa. Se hai una partita IVA, Ticket Restaurant Edenred puoi usarlo anche tu. Non serve avere dipendenti, basta il tuo lavoro, anche se lavori in uno studio di una persona sola. C'è poi un vantaggio che chi lavora da solo capisce al volo. Basta scontrini del pranzo da farsi fare, conservare, archiviare uno per uno. Una fattura sola da Edenred al posto di 200 pezzi di carta da tenere in ordine, mese dopo mese. Poi li usi dove ti pare, al bar, sotto lo studio, dal ristorante all'angolo, e anche per la spesa al supermercato, con la tessera o con l'app Edenred. Quindi la domanda vera non è se ne hai diritto, è perché non li stai ancora usando.
15: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta Borse in diretta.
8: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Situazione decisamente positiva in Europa quest'oggi, tutto sommato anche ieri lo era stata, con l'eccezione di Parigi, in questo momento al centro delle attenzioni degli operatori finanziari, soprattutto sul fronte obbligazionario. Oggi a sostenere i listini continentali, tutti in positivo, come dicevo. Parigi sta salendo dello 0,58%, Francoforte più 0,7%, Milano in rialzo dell'1,14%. La discesa del prezzo del petrolio, il Brent è sotto i $100, il greggio americano a 88, e poi c'è la convinzione che un nuovo rialzo dei tassi da parte della Banca Centrale Americana sarà rinviato a fine anno. Resta sullo sfondo naturalmente però il tema obbligazionario, come dicevamo, con i rendimenti che continuano ad essere molto alti su molte scadenze. Il Treasury decennale, il titolo di Stato americano sui 10 anni, è salito ieri ai massimi dal 2022 al 5,31%, e poi chiaramente guardiamo ancora al tema energetico più complessivo, che genera preoccupazione sul fronte macroeconomico, preoccupazioni che poi si riverberano anche in borsa. Piazza Affari si ripunta su Tecnoprob, continua a correre anche oggi in cassa, un più 4,6%. STM, grazie al Nasdaq sui suoi massimi, STM rialzo del 2,40%, Nexi più 2,30%, Stellantis più 2,27%, Inuit più 2. Piazza Affari molto condizionata dalle iniziative bancarie, con il rilancio del weekend di Banca Intesa San Paolo su Monte dei Paschi. I peggiori: Leonardo meno 1,81%, Telecom meno 1,71%, sta finalizzando l'operazione appunto con Poste Italiane, Avio meno 1,29%, in calo di un punto anche Fincantieri. L'euro a 1,1235, ai minimi da 17 mesi. Sul biglietto verde è tutto.
19: Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
20: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
21: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. Reportaziende.it oppure 840 1040.
22: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
23: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
24: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
23: Ok.
24: Largo massimo 1,90 m.
23: Altro?
24: Da rivenditore verificato.
23: Trovato.
24: Wow.
23: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia, con più di 500.000 annunci, da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
25: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
26: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
27: Radio 24 presenta le poesie di uno, nessuno, 100.000.
28: Se nel mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello, ci sarebbe meno pensieri. Bravo. E meno pene.
29: Noi condividiamo.
28: E il mondo ne sarebbe assai più bello.
29: Ma ora siamo davanti alla corte d'assise e lei è imputato di 16 omicidi. Allora vorrei ricordarle che lei di questo si deve occupare.
18: Uno, nessuno, 100.000.

0: Mila, ma me lo spieghi come si fa a essere preoccupati tutti, però con calma, con tranquillità? Dai, l'allarmismo, ok, no, è fuori luogo, ma caspita, è anche per il Covid, dicevano, nessuna preoccupazione. Poi dopo, te lo ricordi com'è andata?
1: Ma ragazzi, ma dove dormite? In riva all'idroscalo?
2: ci sono tante zanzare. Comunque, preoccuparsi, cioè occuparsi in anticipo, occuparsene senza allarmismi, e noi non lo facciamo. E poi è una cosa diversa dal Covid, proprio perché è un batterio, quindi ci sono gli antibiotici, ma comunque insomma, vediamo. Informarsi, preoccuparsi, ma non terrorizzarsi.
3: Certo, assolutamente.
2: Oh, ma grazie prof.
4: Ormai se metti le piastrine, ma soprattutto lo spray addosso, con lo spray arrivano, ormai con lo spray sento la ciccia, hanno capito?
2: Può essere, non lo so, no vabbè, adesso non abbiamo fatto l'elenco il professor Bellini, però ci ha detto per esempio questa cosa dei pescatori, tu la sapevi dei pescatori, immaginavo che i pescatori effettivamente stando nell'acqua sono in una zona piena di zanzare, però quei braccialetti dice non sono efficaci, non so, proprio ha detto non sono efficaci.
5: Lo a, dice, meno, a meno che sopra il braccialetto non spruzzi lo spray.
2: Sì, esatto.
5: Io faccio così.
2: Ecco, ma perché tu vai a pescare?
5: No, ma in generale.
2: No, in generale giri con i braccialetti. Comunque, dico sì. All'ascoltatore, no, io non vivo vicino all'idroscalo, vivo anzi vicino a Piazzale Loreto e tutt'altro che in una zona, neanche vicino alla Martesana che scorre non lontanissimo da lì. Però ci sono tante zanzare, non so, o sono impazzito. Pietro La Corte, tu c'hai le zanzare a casa, Miriam Lucchetti, c'hai le zanzare, non lo so, quindi. È un dato di fatto. Maria Luisa dalla provincia di Alessandria, buongiorno.
6: Buongiorno.
2: Prego.
6: Buongiorno.
2: Prego.
6: Io intervenivo invece, mi facevo la domanda, come mai non scoppia, non ci sono rivolti in Italia vista la situazione economica eccetera, ha fatto rivoluzione come succede in Francia e in Spagna. Io credo che in parte questo si debba al welfare dei nonni, cioè i nonni sono spesso e volentieri aiutano i nipoti e quindi vanno incontro alle loro esigenze, li aiutano e quindi non...
2: Sì, è vero. Sono una grande risorsa, certo.
6: Ecco, i vecchi come me, io ho 73 anni, non ho nipoti, però cerco di aiutare come posso.
2: Allora, questo sì, sa anche cosa c'è, forse, con tutto il rispetto per l'aiuto concreto dei nonni, che in Italia c'è anche il sommerso, c'è grande nero, c'è grande evasione fiscale. Quindi forse ci si salva con una ricchezza che non si vede, non è visibile ai dati, ma in realtà ai dati fiscali, ma c'è. Credo che incida anche questo.
6: E lo Stato è pieno di debiti, e questa è la realtà. Anche perché se siamo solo uno su tre che paga l'IRPEF, come me, insomma, è chiaro che gli altri...
2: Ah no, ma certo, c'è una ricchezza sommersa che sfugge alle statistiche, si può solo ipotizzare. Comunque grazie Maria Luisa, cosa volevi aggiungere? Leonardo, stavi dicendo qualcosa?

0: Bofonchiavi, cosa dici?
1: Non ricordo non più, però prima dei braccialetti, no, stavo ribadendo, ecco, che io i braccialetti prima li
0: va bene,
1: spruzzo con gli spray
2: va bene,
1: siamo andati avanti. I braccialetti li metto per una questione estetica, il braccialetto antizanzara, perché mi dona molto, sì, divento bello,
0: ottimo,
1: e quindi
0: va bene. Marco da Firenze,
1: Marco dalla provincia di Teramo.
0: Sì, no, Firenze.
1: Marco da Teramo.
0: Firenze.
1: Sì.
0: Va bene. Ecco, prego.
3: Buongiorno. Sì, volevo intervenire sulla questione degli immobili scarsi per affitti, sì, e per diciamo acquisto. Noi dobbiamo però partire dall'articolo 42 della Costituzione italiana, che stabilisce che la proprietà è garantita, ma lo Stato può porre dei limiti per l'utilità sociale e per garantire l'accesso alla proprietà a tutti. Queste sono sostanzialmente le parole, sì, della nostra, sì, Costituzione. Sì. Bisogna avere il coraggio politicamente di fare delle norme che limitino, per esempio, l'acquisto di migliaia e migliaia di immobili dai fondi immobiliari. E questo è un tema che dovrebbe essere europeo.
0: Ma guardi, ne abbiamo parlato, ci sono delle città, degli assessori, adesso non ricordo quale città, mi aiuterà la redazione, forse Roma,
3: sì,
0: forse
3: ma
0: Torino.
3: Ma è una questione di legislazione nazionale ed europea,
0: no,
3: ovviamente.
0: Chiaro, perché chiaro, però ci sono...
3: il singolo ente locale ovviamente ha le armi spuntate, deve essere una presa di coscienza, non si può permettere di avere 5.000 appartamenti a Milano da parte di un fondo immobiliare. È evidente che questo poi comporta una scarsa mobilità, diciamo, nel settore immobiliare, e impossibilità di trovare affitti a buon mercato.
1: Anche
3: comunque,
1: a Firenze,
3: insomma,
1: immagino che sia un problema non da poco quello degli alloggi.
3: Esplosiva, anche per motivi ovviamente turistici. Poi dopo si innesta su questo il problema dell'utilizzo ormai degli appartamenti per fini esclusivamente turistici. Ma a parte questa considerazione, su cui fra l'altro la legislazione è intervenuta, ma bisogna ovviamente avere un'apertura mentale su questa capacità di limitare soprattutto la concentrazione.
0: No, ma è chiaro, lei giustamente ci richiama, spesso si dice la Costituzione che richiama in quell'articolo la garanzia della legge e il riconoscimento della proprietà privata, però appunto se uno legge tutto quell'articolo poi c'è scritto che in casi in cui la legge lo prevede la proprietà privata può essere addirittura, c'è scritto nella Costituzione, espropriata per motivi di interesse generale e salvo indennizzo. Quindi con un indennizzo, ma c'è scritto nella Costituzione, quando si dice l'esproprio è una cosa comunista,
1: sì, però,
0: messo così,
1: sì,
0: come
1: certo,
0: frase,
1: però,
0: sì, è chiaro che viene
1: solo in casi rarissimi,
0: in casi,
1: diciamo,
0: rari,
1: ecco,
0: nei casi previsti, sì, dalla, certo, legge, nei casi previsti, sì, dalla legge e salvo indennizzo, quindi non è che ti tolgo una casa e non ti indennizzo,
1: sì, però non verrà mai indennizzato a prezzo di mercato in quei casi,
0: in
1: comunque,
0: quei casi, sì, comunque è scritto nella Costituzione,
1: comunque sai qual è il modo migliore, sai qual è, per trovare una casa in affitto? Ecco.
0: Vediamo.
1: E fingersi turista, perché hai visto che le case...
0: Quanto sta per turismo qui in Italia? Un paio d'anni.
1: 4 anni, 4 più 4.
0: Un paio più un paio, voglio...
1: E così te la danno subito, perché sì, le case, sì, le danno solo i turisti, abbiamo capito?
0: Andiamo al traffico.
1: Devi arrivare col borsone.
0: Va bene.
1: E ci sono un turista.
0: Va bene.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: L'armonia della logistica è eccellente. Modulblock.com
7: vi presenta Strade in diretta.
8: Buongiorno, buon martedì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. Andiamo subito in Toscana per segnalarvi lunghe code per incidente sull'autostrada del Sole tra Firenze Sud e l'innesto con l'A11 Firenze Mare, disagi in direzione Milano. A Bologna sulla tangenziale code per incidente tra San Donato e Bologna Centro in direzione dell'A1 Milano-Napoli. Sulla A14 Adriatica per mezzo in avaria, incolonnamenti tra Valle del Rubicone e Rimini Nord in direzione Ancona, e sempre per un mezzo in panne si viaggia incolonnati anche in Liguria, sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, tra l'innesto con l'Autofiori e Masone, in direzione Gravellona. Da Radio Traffic vi saluta Lorenzo Zappullo, Strade in diretta tornerà alle 11.45, buon viaggio.
2: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Uno, nessuno, 100 Milan.
0: Allora, siamo qui alle 10.49 minuti. Prima abbiamo detto non avevamo dei medici a parlare, però adesso un medico è arrivato, è il nostro amico virologo, il professor Piero Picchio, che chissà perché oggi, proprio oggi, torna tra noi. Buongiorno professore.
9: Buongiorno a tutti gli ignoranti all'ascolto, buongiorno.
0: Sì, può chiamarli anche ascoltatori.
9: Grande virologo Piero Picchio, ma no, non ci sono ascoltatori, solo ignoranti.
0: Molto bene.
9: Allora, pensavate di esservi liberati di me, invece no, perché finalmente è arrivato l'autunno, l'autunno e i virus circolano, circolano meglio, evviva!
0: L'influenza stagionale, sì, vabbè.
9: Prima di cominciare ripetiamo il mantra, lode a te, virologo. Virologo.
0: Lode a te, o virologo.
9: Lode a te, o virologo.
0: Tre volte. Allora, non capito.
9: Allora, se lo ripetete anche a casa, miglioreranno notevolmente le prestazioni dei vostri piccoli cervellini minion. Eh?
0: Scusi.
9: Lo sapete?
0: Ma perché deve. Vabbè, io sono laureato in scienze politiche, peraltro. Vabbè, è così.
9: Lo sapete che un cervello produce circa 70.000 pensieri al giorno? Non i vostri cervelli, naturalmente, no. I vostri arrivano al massimo a due pensieri al giorno. Laureato in scienze politiche 1,5.
0: Molto bene.
9: Allora, quando lo sapete, allora, quando dovete decidere cosa pensate voi, vediamo, ecco, quali sono i vostri pensieri, per esempio quando dovete decidere se il contenitore senza coperchio va buttato può ancora servire, vi ha dato il premio Nobel per questo?
0: No.
9: Allora, le scuole sono già cominciate da un po' e già i vostri figli sono diventati dei super diffusori e magari voi pensate quest'anno si ammaleranno meno. Ah, che bello avere dei sogni, piccole menti naif. Si ammaleranno nello stesso modo.
0: Sì.
9: Mi fate quasi tenerezza perché non sapete niente, neanche quelli che hanno studiato come lei si fanno chiamare dottori.
0: Tutti
9: voi non sapete neanche che la forza ionica di una soluzione dipende dalla concentrazione molare degli ioni e del quadrato delle loro cariche e vi fate chiamare dottori. Allora chiamiamo dottore allora anche un termosifone. Vabbè. Va bene?
0: Professore,
9: dottor termosifone.
0: Però qua abbiamo due minuti e tante domande degli ascoltatori, gliele posso porre un paio?
9: Sentiamo.
0: Due. Fiorella da Milano deve andare in ufficio 2 giorni a settimana, chiede se andare in macchina sia più sicuro rispetto ai mezzi pubblici.
9: Allora Fiorella, l'ignoranza è sempre quella. Allora mi chiedi se è più sicuro andare in macchina.
0: Sì.
9: Non so se guidi tu. Se guidi tu che sarei riuscito a prendere la patente solo perché hai un cugino che lavora la motorizzazione.
0: Ma chi gliel'ha detto a lei? Scusi, professor Picchio.
9: Allora Fiorella, ti do un consiglio, non andare più in ufficio, tanto nessuno si accorgerà della differenza, se ci sei o non ci sei, basta mettere un cartonato sulla sedia e darà il tuo stesso contributo. Ecco. Tu intanto stai a casa. Fiorella, va bene?
0: Giovanni, provincia di Novara, secondo sua cognata dice l'influenza è già in giro, ma vaccinarsi è inutile. Ha ragione.
9: Vabbè, se lo dice la cognata di Giovanni, l'intellettuale del millennio, la cognata ignorante da quando è nata.
0: Ma lei ste rime del cavolo.
9: Me lo immagini il grande lascito all'umanità di questa luminare della scienza. Cosa ha scoperto? Il lato ruvido della spugna? Che gratta di più. Premio Nobel subito. Allora, cara cognata, la scienziata. Tu dici che vaccinarsi è inutile. Tu invece a quali attività utilissime ti dedichi? Schiacciare le bolle della plastica da imballaggio, fare avanti e indietro con la linguetta della lattina finché non si stacca, raddrizzare il tappeto con il piede, brava. Tutte cose splendide che puoi fare comodamente stando a casa.
0: Infine Vittoria da Parma chiede se la protezione del vaccino scende con il tempo.
9: Vittoria, cosa ha vinto? La lotteria dell'ignoranza ha vinto Vittoria. Non le rispondo neanche, non ne vale la pena, sento che c'è già la sigla.
0: Vabbè, quindi, però l'importante è che Vittoria faccia queste domande. Stai a casa.
9: Stai a casa.
0: Va bene, lode a te.
10: Lode a te, un virologo.
0: Ecco, ripetiamolo.
9: Bravi,
0: va bene. Grazie, professor Piero Picchio. Temo che sarà il nostro ospite più spesso in quest'autunno. E d'altronde.
9: Dipende dalla circolazione dei virus. Ecco, io spero che circolino copiosamente e mi avrete vostro ospite.
0: Grazie.
9: Speriamo in grandi virus influenzali quest'anno. 24 milioni di italiani, tutti a casa.
0: A casa. A domani.
11: Buon pomeriggio a tutti.

Buongiorno da Maurizio Melis, questa sera con Smart City torneremo al Salone Nautico di Genova che si è da poco concluso e al mondo della nautica per parlare di Carvelab, startup con le radici nell'Università di Bologna che ha messo a punto un braccio robotico capace, diciamo un po' come un sarto che realizza un abito su misura, di prendere le misure di un componente da sostituire, trasformarle in un progetto e poi produrre il nuovo componente impiegando un mix di strumenti e utensili che vanno dallo scanner laser alla fresa alla stampa 3D. Il progetto, in particolare questo robot tuttofare chiamato Carvelab Marine, nasce dall'obiettivo di integrare in una sola piattaforma robotica tutti gli strumenti necessari a realizzare ricambi, componenti custom oppure per eseguire interventi di retrofitting, ma soprattutto per svolgere attività di prototipazione rapida con prototipi di grandi dimensioni, come si richiede nel settore nautico e anche in settori affini come quello automobilistico e aerospaziale. Ne parliamo questa sera a Smart City, qui su Radio 24, alle 20:45. Vi aspetto, vi auguro buona giornata.

0: chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per le idee che fanno discutere, ci vediamo sul 63. La Zanzara, da lunedì a venerdì alle 19:15, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
3: Iperceramica.
4: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura XPIR?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale è a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono SPID o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
7: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
8: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Mico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
12: Sono le 11.
13: GR24, il sole 24 ore.

0: Bilancio europeo, appello di von der Leyen all'Eurocamera, la manovra sia all'altezza. La guerra in Ucraina, colpite due navi cargo nel Mar Nero, una delle due affonda. Calcio italiano, gol e applausi per la nazionale maggiore e under 21. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli. In realtà la notizia di apertura, sicuramente nell'ambito dei temi sportivi, riguarda il tennis e il fatto che Jannik Sinner non giocherà più durante la stagione 2026, tornerà nel 2027. Un comunicato su consiglio del suo staff medico: Sinner si sottoporrà a un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso, informa il suo team, di effettuare un trattamento e di dare per ora a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. E adesso la sfida energetica che viene affrontato a livello nazionale ed europeo di questa mattina ne ha parlato Ursula von der Leyen intervenendo alla plenaria dell'Eurocamera in vista del prossimo Consiglio europeo. Ha detto che la sfida energetica che affrontiamo ci ricorda ancora una volta che il bilancio dell'Unione europea a lungo termine deve essere all'altezza delle numerose sfide che l'Europa si trova ad affrontare. Insomma, un appello perché gli stati nazionali contribuiscano ad un bilancio forte. Sul fronte energetico, una sorpresa che arriva anche in Italia sul prezzo fisso Eni del gasolio alla pompa: da oggi sale a 2,19 euro al litro, da 2,19 a 2,25, in corrispondenza del venir meno dalla mezzanotte scorso dello sconto accise di 6 centesimi sul solo gasolio. Nel Mar Nero, due navi commerciali colpite da droni nella zona economica esclusiva della Bulgaria, lo rende noto al governo di Sofia. Sentiamo.
1: Alcuni droni hanno colpito due mercantili nel Mar Nero al largo delle coste della Bulgaria. Una delle due navi sarebbe affondata e l'equipaggio disperso, fa sapere il governo di Sofia. Ancora una settimana fa Mosca aveva respinto la proposta di una tregua del ponte limitata alle esportazioni agricole e alla sicurezza marittima. E resta alta la tensione sul fronte europeo, con l'Estonia che sposta truppe sul confine e Berlino che accusa il Cremlino di ordire una guerra ombra contro la Germania. Intanto l'attacco ucraino nella notte sulla zona di Mosca, con oltre 650 droni, fa almeno un morto e manda in fiamme l'impianto petrolifero di Volodarsk, il più grande hub di stoccaggio e distribuzione di benzina, carburante per aviazione e gasolio della regione. E sale a 6 morti e decine di feriti il bilancio del doppio attacco missilistico russo sulla zona industriale di Kharkiv, mentre l'ONU fa sapere che a settembre quasi 24.000 persone sono state evacuate dal fronte del Donetsk. Infine, il Guardian scrive che in estate oltre 176.000 tonnellate di carburante, soprattutto diesel, sarebbero arrivate alla Russia dalla Corea del Nord, anche con petroliere sotto sanzioni europee. Rivelazione che potrebbe spiegare lo sgarbo diplomatico di Kiev quando qualche giorno fa ha reso nota la consegna di due prigionieri di guerra nordcoreani a Seul. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Abbiamo aperto con una notizia imprevista dunque sul tennis, chiudiamo invece sulle nazionali di calcio, nazionale maggiore, under 21, una serata decisamente positiva.
2: Gol, applausi, vittorie pesanti. Aveva proprio bisogno il nostro calcio di una serata così, con azzurri e azzurrini che portano a termine nel migliore dei modi le rispettive missioni. Al Dall'Ara, l'Italia di Mancini, a lungo non brilla, ma poi ecco il lampo di Scamacca. Nella ripresa i turchi pareggiano meritatamente con Şimşir, ma subito arriva di testa Calafiori, prima del tocco del solito Pio Esposito per il 3-1, mentre la Francia in un quarto d'ora rimonta il Belgio e lo travolge 4-1. Francesi a 10 punti, poi noi a 7, Belgio a 6, Turchia inchiodata a 0. A novembre ospitiamo i transalpini e chiudiamo a Bruxelles. Roberto Mancini a Rai Sport.
3: Ma noi dobbiamo continuare, adesso siamo così, vediamo le partite di novembre, cioè, probabilmente ce la andremo a giocare in Belgio.
2: E goleada dell'Under 21 che a Pescara ha travolto 6-2 la Polonia, conquistando così il primo posto nel girone e l'accesso diretto alla fase finale degli europei di categoria. Tra i marcatori il fiorentino Ondur, autore di una doppietta, compreso un gol con un pallonetto da 70 metri. E oggi, dalle 13 a Roma, appuntamento al Foro Italico presso la sede del CONI, attesa la decisione della giunta sulla vicenda del mancato tesseramento del presidente della Federcalcio Malagò, che potrebbe perciò decadere dal ruolo, salvo compromessi dell'ultima ora. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Grazie anche a Dario Ricci, è tutto per questa edizione di GR24. Naturalmente tutti gli aggiornamenti a partire da mezzogiorno.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
4: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
10: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
11: Con il supporto non condizionante di Novartis.
12: Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni.
13: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
14: Cari ascoltatori, un annuncio che per qualcuno potrà suonare strano, ma è tutto assolutamente vero. Da settembre saremo io e Deborah Rosciani a condurre La Zanzara.
15: Come ben sapete, non siamo avvezzi da questi microfoni ad elargire munifici consigli di investimento. Ma se non fosse capitato a me e anche a mia cugina, che abbiamo molto guadagnato da questa modalità, non sarei qui a tessere le lodi di questo strumento.
16: Secondo me pure tu dovresti registrare la tua voce presso l'EIUPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, come ha fatto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
17: Io sono Mauro Meazza. Io sono Mauro Meazza.
16: Re?
17: Io sono Mauro Meazza.
16: Bene, ti certifico. Certifico che sei tu. No, e non quello che parlava prima.
17: Esatto, perché come avete potuto ascoltare, non è così difficile clonare qualsiasi cosa, produrre dei video falsi, ma soprattutto clonare la voce e in questo modo ingannare perfettamente.
16: Esatto.
17: Ovviamente l'annuncio per cui Cruciani passerebbe la mano a Deborah e a me nella conduzione a Zanzara è falso.
16: Esatto, questa voce è stata riprodotta per scherzo dal nostro amico Gianfranco Giardina, che si diletta ogni tanto a prenderci in giro e peraltro ne ha fatte tante, insomma, di queste simulazioni che non vi proponiamo perché poi ci cascate e pensate davvero che possano essere vere.
17: Così anche il secondo messaggio in cui sembrava che io proponessi, andassi a proporre degli investimenti. Ecco, una cosa ovviamente molto molto pericolosa, quindi noi tutti i venerdì abbiamo lo spazio Serpente Corallo, vi diciamo sempre state attenti, non credete, però ancora stamane consultando una app mi è capitato di imbattermi nel solito annuncio in cui in questo caso un collega molto più noto di me, Bruno Vespa, sembrava proporre un certo tipo di investimento. Ovviamente non era lui, è un fake, è un falso costruito con intelligenza artificiale, ma è diventato maledettamente facile, purtroppo, anche ingannare in questo modo. Quindi stiamo attenti.
16: Esatto, e purtroppo bisogna anche ammettere che molte persone ci cascano e ci credono, e credono appunto a questi messaggi. Allora, invece la storia di Cupertino non c'entra nulla con tutto questo, così come l'approfondiremo, l'approfondimento che porteremo avanti nella parte successiva della trasmissione sarà dedicata a tutt'altro, ad un tema del momento, le bollette che stanno arrivando e che arriveranno, sempre più salate, come ci difendiamo, come ci dovremo difendere, che cosa stanno facendo i principali operatori di mercato in questo momento per tutelare i propri clienti. Oggi avremo con noi il presidente esecutivo del gruppo ERA, Cristian Fabbri, e poi nella seconda parte tutti i consigli da parte delle associazioni dei consumatori con un amico di Due di Denari che è Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit. Come storia di copertina invece abbiamo scelto di raccontarvi l'ennesima marachella, purtroppo commessa da una badante, secondo quanto hanno potuto ricostruire i giudici alla cui attenzione è stata sottoposta appunto questa vicenda. Ancora una volta un testamento che non si sa se fosse vero, scritto da una ottantenne con il quale appunto sarebbero state sarebbe stata consentita appunto l'eredità di alcuni appartamenti a questa badante, poi i nipoti sono... Raccontaci un po' tutto tu, Mauro, cosa è successo. Ne parliamo perché oggi è la giornata mondiale internazionale dei caregiver e quindi abbiamo trovato anche una notizia di cronaca che ci impone
17: sì, attenzione. La cosa importante è quella che hai detto, cioè ci sono oltre 12 milioni di noi italiani che fanno da caregiver familiari, quindi con maggiore o minore dedizione secondo anche le necessità della persona che viene accudita, però oggi è importante sapere. Noi abbiamo parlato anche in altre occasioni, sappiamo che c'è una legge ma assegna pochi fondi, si cerca sempre di rivitalizzarla, speriamo che prima o poi ci si riesca. La notizia che abbiamo utilizzato per poi in realtà segnalarvi la giornata del caregiver, cioè di colui che si prende cura di un familiare bisognoso di assistenza, è quella che viene riportata dal Messaggero: un'anziana vedova senza figli destina alla badante, che lavora per lei dal 2009 al 2015, quindi per 6 anni, i conti correnti, la disponibilità dei conti correnti e 2 immobili. I nipoti ricorrono e scoprono che nel periodo in cui era stato redatto questo testamento la signora purtroppo presentava una patologia neuropsichiatrica che ne limitava la capacità di intendere e di volere, oltre a una forte vulnerabilità che era legata alla fragilità, alla sua condizione appunto di salute. Vicini e familiari avevano anche descritto la situazione di forte isolamento sociale. Chi di voi avesse sentito questa mattina Monsignor Paglia, esatto, ospite da Simone Spezia nel programma della mattina, prima del programma di Alessandro Milan, sa che su questo tema dell'isolamento, della solitudine, sia appunto Monsignor Paglia, lo stesso Simone Spezia hanno insistito molto, perché è uno dei problemi maggiori proprio delle persone anziane, oltre al fatto che poi qualcuno, come dire, si intrufola facendosi assegnare beni che non sarebbero suoi, che non gli spetterebbero.
16: In questo caso è stata la badante, naturalmente il nostro non è un giudizio, perché sappiamo benissimo che senza queste figure d'appoggio all'interno delle nostre famiglie non potremo fare nulla, quindi questo è uno dei casi deviati che si verificano, ma sappiamo benissimo che non è la normalità, quindi prima che comincino ad arrivare poi messaggi anche di coloro che fanno magari questo lavoro e si sentono anche offesi da questo comportamento, comprensibilmente, ecco, mettiamo le mani avanti. Mi è piaciuta molto la proposta di Monsignor Paglia, non so se l'hai ascoltata, Mauro, quando ha detto per i bambini c'è l'UNICEF, creiamo un'istituzione analoga anche per la popolazione anziana che sta letteralmente sorpassando appunto le fasce anagrafiche più giovani.
17: Vero, perché è un problema sociale, effettivamente, sì. Il fatto che si sopravviva, si viva così a lungo è un'ottima notizia, ma genera anche delle domande proprio di organizzazione della società, che non può limitarsi a parcheggiare gli anziani, le persone più anziane, così in qualche modo, oltretutto rischiando isolamento, solitudine e anche esponendole a persone poco corrette.
16: Peraltro situazioni anche di abbandono, tra virgolette, che spesso è determinato dal fatto che la famiglia che sta attorno non se ne può far carico per ragioni economiche, per ragioni di lavoro, quindi anche un isolamento che non è volontario da parte del resto della famiglia, spesso è generato proprio da delle necessità, quindi anche per questo motivo c'è tutto un quadro sociale che si dovrebbe attivare molto più seriamente, appunto per farsi carico adesso in maniera definitiva di questo tema. Allora, non è questo il tema del giorno come dicevamo, ma dobbiamo partire subito intanto con qualche notiziuola,
17: sì,
16: e poi
17: importante,
16: con il primo approfondimento. Via!
18: Meazza corrosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina.
19: Però Meazza, te fesse la zanzara veramente te sarese in grande. Avanti tutta!
20: Mauro, lascialo dire ai radioascoltatori se il collega da te nominato è più famoso di te. Per noi te sei il non plus ultra.
17: La mia autostima ovviamente sta decollando, vi ringrazio.
16: Balla il tip-tap, com'è il mio ego, balla il tip-tap,
17: sì,
16: com'è
17: sì,
16: che
17: sì,
16: dici tu ogni tanto.
17: Sì, la mia autostima balla il tip-tap. Sta decollando, si sta alzando come il gasolio al distributore, lo ricordava anche poco fa il nostro giornale radio, le accise sono rincarate di 6,1 centesimi, quindi il prezzo del gasolio al distributore è rincarato, non c'è stato il decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per utilizzare la parte di IVA extra per ridurre di nuovo le accise, quindi è la prima volta da marzo che non si riesce a intervenire, che non si interviene su questo. C'è un'altra cosa che devo dire che è molto importante, che riguarda giovedì, giovedì 8
16: sempre
17: ottobre.
16: Un po' a proposito di quello che dicevamo prima, processo demografico, diventiamo tutti un po' più anziani, la nostra vita si allunga e ci dobbiamo preparare economicamente. Io lo so che rompo le scatole su questo argomento, diventata un'ossessione per tutti gli amici.
17: Però è vero che è brutto poi sopravvivere al proprio denaro in qualche modo.
16: È brutto, bravo, esatto.
17: E allora è meglio preoccuparsene per tempo. A volte diciamo così un po' provocatoriamente, le pensioni sono una questione da giovani, nel senso che è meglio pensarci per tempo e magari farci una pensione in più, che è poi il titolo della nostra Digital Round Table, tavola rotonda digitale, cioè l'incontro che potrete seguire giovedì 8 ottobre dalle 15 alle 17.
16: Ritorniamo all'orario tradizionale.
17: Sì. A gratis, che non si dice a gratis, si dice gratis, ma era per rinforzare il concetto. Andate sul sito di Radio 24, sezione eventi, vi prenotate e potrete seguire appunto queste due ore di approfondimenti, spiegazioni, risposta alle vostre domande sui fondi pensione, la previdenza complementare, tutti gli strumenti per dotarsi di un sostegno economico in più quando non si lavora più e quindi non si percepisce uno stipendio, non si è in condizioni di avere degli introiti più o meno regolari.
16: Anche perché, per rafforzare ulteriormente il messaggio, come sapete ci sono delle novità normative con le quali ci stiamo confrontando in questo periodo, che derivano dalla ultima manovra di bilancio. Dal 1 luglio tutti i lavoratori di neoassunzione hanno l'adesione automatica ai fondi pensione, poi ci sono tante novità, un modo anche ulteriore per erogare le prestazioni di questi fondi, la rendita differita. Ci sono tante questioni aperte e sicuramente anche alla luce di queste novità quest'anno il settore ha registrato un fermento notevole, tante aziende si sono mosse anche per garantire ai lavoratori la possibilità di sottoscrivere la previdenza integrativa, tante cose da sapere, lo faremo con esperti di valore mondiale,
17: ovviamente
16: due esperte in questo caso, perché saranno con noi Nadia Vavassori, responsabile del fondo pensione aperto appunto di Amundi SGR, Lucia Anselmi, direttore generale della Covip.
17: Abbiamo detto tutto?
16: Eh sì, e adesso c'è anche lo sportello reclami. Oggi non si bada a spese.
21: Dillo a due di denari.
22: Buongiorno, io mi faccio una domanda. Negli anni 70, con 10 milioni di macchine, la domenica non si poteva perdere la macchina, o addirittura targhe alternate, con 10 milioni di macchine. Adesso con 40 milioni di macchine si cammina 24 ore su 24. Perché? Perché c'è qualcuno che vuole questo. Perché non uscire la domenica significherebbe non spendere soldi, non andare al supermercato. Uscire tre volte a settimana, non poter perdere la macchina, significa metterla come vuoi, spendi meno soldi. Siccome c'è gente che vuole che tu spendi soldi, che vuole che ti addebiti, che vuole che ti... E noi siamo delle piccole pecorelle e facciamo quello che ci dice il pastore.
16: Beh, tutto questo nasce, Mauro, da così un po' qualche considerazione che abbiamo fatto ieri da Genova. Io ero al Salone Nautico, anche se tu non mi hai voluto accompagnare, pazienza, sempre bello come al solito, non mi sono fidanzata con l'armatore neanche quest'anno, ma abbiamo discusso anche con Vincenzo Poerio di Confindustria Nautica di questo tema del costo dei carburanti e delle auto che circolano comunque in maniera notevole lo stesso in questo periodo, e avevo raccontato questo episodio il sabato sera che ero in giro con una mia amica e Milano era impraticabile alle 7, un sacco di auto in circolazione con un'ottima serata anche dal punto di vista meteorologico, quindi si poteva tranquillamente andare in giro con i mezzi perché la serata lo consentiva, eppure nonostante i carburanti, nonostante tutto, il traffico era super intenso e quindi al momento ancora a quanto pare questi costi dei carburanti non ci pesano. Vabbè, ci sono quelli che la macchina devono prenderla per forza, ma chi anche potrebbe fare a meno la prende lo stesso, e quindi gli ascoltatori dicevano che non vi pesa niente.
17: È meno comprimibile di quello che si pensava, così come effettivamente non è tanto comprimibile anche il costo dell'energia elettrica domestica, e quindi ne vogliamo parlare con chi ne sa. Spazio al primo tema.
0: Il fatto che i parenti si siano accorti dello stato dell'anziana in un secondo momento fa pensare che gli abbiano dedicato un sacco di attenzione.
19: Da dove pensate che arrivino metà dei beni che sono in mano e di proprietà della Chiesa?
2: La Chiesa fa imponibile, il che vuol dire che quando tu applichi l'IVA la paghi anche sulla Chiesa. Quindi hai la tassa sulla tassa.
16: Tema che conosci molto bene, Mauro.
17: Sì, ma infatti io ho sempre detto che non riesco mai bene a capirlo il motivo, però è così. Fior di esperti me l'hanno confermato. Credo che anche il nostro ospite Cristian Fabbri, presidente esecutivo del gruppo ERA. Buongiorno, benvenuto.
21: Buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno anche a tutti i radioascoltatori.
17: Allora, non le vogliamo far commentare le questioni dell'applicazione dell'IVA sull'accisa, invece vogliamo farle parlare delle possibilità di risparmiare sulla bolletta, perché purtroppo per motivi che nascono dal Medio Oriente e anche dall'Est Europa abbiamo questi rincari molto consistenti. Tutte le compagnie tutti gli operatori si stanno attrezzando per cercare di offrire degli sconti, degli importi agevolati alla
16: anche
17: clientela.
16: Anche per cercare, Mauro, di limitare in questo momento sia la fuoriuscita di clienti ed evitare che le persone adesso si mettano a fare degli slalom tra delle offerte di mercato che magari in questo momento non hanno neanche la lucidità di comprendere fino in fondo, e quindi magari proprio anche da questo aspetto possiamo partire con il dottor Fabbri.
21: Sì, sicuramente il tema della lucidità in questo momento è un elemento fondamentale. Adesso non so se capiti anche a voi, a me capita abbastanza frequentemente di ricevere chiamate sul telefono di operatori che non si sa chi sono, che si spacciano con...
16: Ah, guardi, se chiamano pure lei allora siamo davvero fritti qua, altro che se ne riceviamo.
21: Sì, sì.
16: Ci abbiamo creato una trasmissione. Prego.
21: No, ma riceviamo tante chiamate da operatori che si palesano come enti benefici di qualche cosa, che conoscono i nostri dati e che diciamo rappresentano grandi opportunità di risparmio. Io ho anche provato qualche volta a capire chi fossero gli operatori, erano operatori che io che opero in questo settore da 20 anni ormai non conosco, e le offerte non erano così vantaggiose come promettevano. Per questo dico, facciamo attenzione e soprattutto nel dubbio chiamiamo il fornitore già che fornisce l'energia, chiamiamo poi direttamente questi operatori per capire poi se effettivamente i numeri sono quelli. Però adesso, al di là di questa confusione che si innesta in un momento anche di preoccupazione, forse bisogna fare un quadro veloce ma ampio di qual è il contesto. Il contesto, lo diceva il dottor Meazza prima in apertura, mi sembra è legato a un'instabilità geopolitica. Ormai il mondo dell'energia ha dei prezzi che sono collegati a livello mondiale, quindi quello che succede lontano da noi purtroppo impatta anche sulla nostra bolletta. Instabilità che è legata prevalentemente alla situazione dello Strato di Hormuz. Un giorno si apre, un giorno si chiude, un giorno si dice che forse si aprirà, poi pare di no. Quindi con questi continui messaggi c'è una grande volatilità dei prezzi. Volatilità
16: infatti
21: dei
16: voi
21: prezzi
16: anche che... lanciando questa nuova offerta, poi ce lo dirà dottor Fabbri, avete proprio sottolineato questo aspetto. I costi sono alti, ma il problema grosso è l'imprevedibilità della situazione.
21: Esattamente, imprevedibilità della situazione, ma anche, mi lasci dire, variabilità dei prezzi nell'arco della giornata. Allora, il gas non si può comprare orario, ma l'energia elettrica si può comprare oraria. Consideri che oggi, all'ora di pranzo, quindi diciamo nelle prossime tre ore, l'energia costerà 170 euro a megawattora. Stasera alle 8 costerà 370 euro a megawattora, quindi il 340 euro a megawattora, quindi il doppio esatto del prezzo di oggi. Quindi in questo contesto come orientarsi? Beh, ci sono diverse soluzioni per provare a ridurre il costo anche contingente nel momento. Sicuramente c'è il tema dei prezzi fissi, no, che aiutano a stabilizzare e a togliere l'incertezza, perché ricordiamoci anche che noi stiamo affrontando l'inverno con dei livelli di stoccaggio che a livello europeo sono il 70%. Noi in Italia abbiamo fatto i compiti a casa, noi arriveremo al 90%. Noi stessi come gruppo abbiamo messo del gas in stoccaggio, ma in Europa, in particolare in Germania, i livelli di riempimento sono il 55%. Cosa significa questo? Che se viene un inverno freddo, l'altra variabile consistente con questi livelli di stoccaggio, è chiaro che ci può essere una maggiore volatilità dei prezzi. Per cui oggi ci sono due strade: o prendere un prezzo fisso, o come la nostra offerta, una componente fissa e una componente variabile in questo momento di incertezza, che è quello che noi consigliamo, perché blocchi una parte consistente dell'energia fino al 70% a prezzo fisso, e questo ti mette al riparo da quelli che sono le volatilità, ma anche ti dà oggi un prezzo più basso di quello che hai avuto per esempio a settembre, dove prendo l'energia elettrica, il PUN a settembre girava il PUN è il prezzo unico dell'energia, no? La media nazionale girava a 207 euro megawattora, queste offerte a prezzo fisso girano attorno ai 150-160 euro megawattora, quindi sono molto più basse in questo momento, ma soprattutto se ci sono delle volatilità nel futuro permettono di mantenere stabilità nel prezzo. Questa è sicuramente una strada. Noi facciamo prezzi fissi a 30 mesi, ma diamo anche una componente variabile, perché se poi alla fine tutte queste preoccupazioni andassero a rasserenarsi con la componente variabile, si coglie parte del beneficio. Questo perché? Perché poi in Italia noi cittadini non ci barcamenniamo bene sul prezzo fisso, sul prezzo variabile, come nei mutui, no? Prendiamo il prezzo fisso quando i mutui sono alti perché ci sembra alto, invece avremmo dovuto prenderlo quando il prezzo è basso, e viceversa sul variabile non abbiamo ancora una grande capacità di dimestichezza di capire che il prezzo fisso è un'assicurazione per i prezzi del futuro, mentre invece il prezzo variabile è una scommessa su quelli che saranno gli andamenti futuri.
17: No, mi scusi, perché sì, volevo chiederle, la vostra offerta è una è come la rata costante, però non si basa sulla rata costante, cioè perché ci sono anche offerte che si basano su paghi sempre la stessa cifra e poi a fine anno vediamo se ci sei stato dentro o no. Scusi,
16: è una sorta di conguaglio.
17: Le sto raccontando veramente male, ma per capirci. Invece voi fate una cosa diversa, dite no, facciamo un prezzo fisso e quindi paghi poi per una parte e il resto è variabile. Quindi uno potrebbe anche in futuro avere un risparmio se il prezzo se diminuire il prezzo dell'energia, voglio dire.
16: Lo facciamo rispondere dopo le 30, perché se così almeno non andiamo troppo, gli chiediamo di rimanere al dottor Fabbri, che dici?
17: Ah certo, può restare con noi.
16: Così studia la risposta.
17: E le diamo anche le notizie di borsa, guardi, in omaggio.
21: Perfetto, così sono aggiornato.
17: A lei e a tutti gli ascoltatori le notizie di borsa.
1: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com. Grandi classici dal fascino eterno. Quattro capolavori che attraverso i secoli continuano ad emozionare per riscoprire bellezza, mistero e coraggio. Il ritratto di Dorian Gray, Le notti bianche, Frankenstein e Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde, in edicola con Il Sole 24 Ore dal 6 ottobre, ogni martedì a 8,90€ ogni uscita.
3: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
4: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
3: Ma tutto tutto?
4: Tutto tutto.
3: Ma chi? Ma come?
4: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
23: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
24: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
25: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
24: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
26: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
24: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
27: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
28: Vi presenta Borse in diretta.
16: Il petrolio scende e questo è l'elemento che sta aiutando i mercati finanziari internazionali e europei in particolar modo. In questa giornata riescono anche le borse europee a lasciare da parte le forti tensioni che ieri hanno riguardato Parigi e la Spagna. Oggi Parigi risale dello 0,7%, ieri è stata l'unica piazza negativa, sale dello 0,8% Francoforte, Milano in rialzo dell'1,21%, mercato che punta sulla tecnologia e neanche a dirlo sui titoli bancari che a Piazza Affari sono di nuovo il grande tema del momento. Guida rialzi Stellantis più 4,44, Tecnoprob più 4, Nexi più 3, Inuit più 3, STM più 2,08%, mentre in calo abbiamo Leonardo e Fincantieri in media meno 1,9, meno 1,6%, Telecom meno 1,36. L'euro molto basso sul dollaro a 1,12,42. Naturalmente monitoriamo con attenzione quello che accadrà nel pomeriggio negli Stati Uniti, dove ieri il Nasdaq si è riportato sui suoi massimi. È tutto.
29: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
30: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
31: Finalmente, Franz, con che dati?
30: Ah, boh.
31: Sì, ma non posso fare tutto io.
30: E chi lo fa?
31: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
30: Tipo Pantera, quello col TH?
32: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
30: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
33: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
34: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
35: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
0: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
0: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: Funzionalità della prostata?
8: O ti senti così?
7: O ti senti... ACT! Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
9: Due di denari.
10: Vorrei capire perché la corrente elettrica alle 13 costa 300 euro al kilowattora e la sera costa 170, come ha detto l'ospite.
11: Anche però i gestori di luce e gas dovrebbero avere dei comportamenti, diciamo, chiari e responsabili. Il primario gestore del luce gas toscano è stato pubblicizzato sui giornali l'altro giorno, ieri sera hanno parlato in televisione locale, l'amministratore delegato. Naturalmente si sono dimenticati di dire che questa offerta è per i nuovi clienti. Ho appena telefonato al call center e me l'hanno confermato, solo per i nuovi clienti. Chi è già cliente si attacca.
12: Il grande problema delle bollette energetiche è quello dei costi fissi, dell'accisa, eccetera. Esempio, se io consumo 100 kWh e pago 100 euro di bolletta, se ne consumo 20 kWh non spendo 20 euro, ne spendo 50, 40, 50. Ecco, quello è il problema. Ciao Paolo.
17: Cristian Fabbri, presidente esecutivo del gruppo ERA, sappiamo che su di lei incombono altri appuntamenti, la ringraziamo di essersi trattenuto qualche minuto in più. L'ascoltatore dice, attenzione, lo costo dell'energia su cui possiamo cercare di risparmiare qualcosa o sfruttare le offerte di voi operatori non può riguardare alcuni prezzi fissi che comunque ci sono.
21: È corretto, corretto, nel senso che noi possiamo agire sulla componente energia, ma non possiamo agire sulla componente legata al trasporto, distribuzione, gli altri oneri, le accise, l'IVA, insomma via discorrendo, sono tutte partite che noi non possiamo toccare e noi agiamo sulla parte dell'energia. E questo è il passaggio. Quello che diceva prima, diciamo, sentivo un commentatore, un ascoltatore che...
16: I clienti diceva, nuovi, so che voi invece avete un momento di attenzione anche per i clienti già consolidati.
21: Sì, l'offerta è valida per tutti, i clienti basta che chiamino, noi abbiamo migliaia di chiamate tutti i giorni per clienti nostri, noi abbiamo quasi 4 milioni di clienti in fornitura fra energia elettrica e gas e ci chiamano per...

0: aiutano in questo frangente, Fabri?
1: Ma sì, questo sì. Allora, qual è il punto? Il punto è che noi come consumatori dobbiamo abituarci a capire come funziona il prezzo dell'energia, ma anche a capire come possiamo ridurre i consumi dell'energia. Questo è l'elemento principale. Abbassando di un grado la temperatura, visto che ci avviciniamo all'inverno che arriverà nel prossimo mese, probabilmente, viste le previsioni, abbiamo anche l'opportunità di ridurre i costi del gas del 7%, diminuendo di un grado la temperatura all'interno della nostra abitazione, ma come anche iniziative legate all'efficienza delle pompe di calore, delle caldaie, i pannelli fotovoltaici. Sono tutte cose che non si fanno dalla mattina alla sera, ma che possono metterci al riparo sia per la riduzione dei consumi sia per la stabilizzazione dei prezzi se faccio un fotovoltaico. Non tutti lo possono fare, però ecco, noi aiutiamo i nostri clienti in questa direzione, perché poi le pratiche spesso sono complesse, articolate, e quindi cerchiamo di aiutare i clienti a ridurre i costi, stabilizzare i costi, ed è una leva importante che abbiamo, come anche, dicevo prima, quello del prezzo giornaliero. No? Un ascoltatore diceva, ma com'è possibile che in realtà ha invertito i numeri,
0: esatto.
1: La sera costi 3,40 e a pranzo 170, è l'effetto delle rinnovabili. Oggi è una bella giornata di sole, ci sono produzioni di rinnovabili e quindi questo abbassa i prezzi durante le ore di sole. Appena non c'è più quello, i prezzi tornano alti perché dipendono prevalentemente dal gas. Noi abbiamo anche la possibilità, per alcuni clienti che vogliono fare il variabile, di sapere il giorno prima qual è il prezzo orario e poi pagare i consumi al prezzo orario. Per cui se io sono in casa e devo scegliere di fare la lavatrice o la lavastoviglie o stirare, lo posso fare all'ora di pranzo, so che mi costa esattamente la metà che farlo dopo cena, no? Questo è e la differenza è tanta, perché parliamo da 170 a 3,40, quindi anche questa è un'opportunità di risparmio che volendo è disponibile. Noi abbiamo un'offerta fatta così, ma come altri tanti operatori. Chiaro che richiede uno sforzo in più.
0: Esatto, bisogna mettersi a studiare come a un esame all'università.
2: Sì,
0: insomma, oggi.
2: Mi viene da dire un po' come quando uno deve scegliere l'operatore del telefonino, perché più o meno anche lì.
0: Ma su quello negli anni, secondo me, abbiamo preso più confidenza.
2: Siamo diventati più bravi.
1: Sì, ma no, ma noi stiamo a guardare, è giusto, quello è più facile da confrontare. È chiaro che cioè sull'energia è un po' più complesso comprendere la struttura del prezzo, però alla fine è semplice. Nel giorno sull'energia elettrica ci sono 24 prezzi diversi che possono essere pagati o orari, oppure normalmente giornalmente, oppure fissi per tutto l'anno, no? È chiaro che a seconda del tipo di offerta che scegli hai delle opportunità per cercare di mitigare i costi della bolletta, che sono in funzione anche delle tue caratteristiche. Per quello non c'è un'offerta buona per tutti, però chi è a casa e vuole, diciamo, guardare nell'app i prezzi dell'energia può ottimizzare in quel modo. Chi invece si vuole togliere il pensiero, fa un prezzo fisso e un po' variabile, perché siamo in una situazione di grande volatilità dei prezzi. Chi rispetto a questo ragionamento ha voglia di cambiare la propria offerta, è chiaro che io dico, in primis sentendo il proprio operatore in generale o guardando quelle che sono le offerte sul mercato, c'è la possibilità di fare dei ragionamenti anche in maniera veloce per andare a capire cosa è meglio per sé. Però un po' di cultura va fatta in questo senso.
0: Educazione al consumo energetico.
1: No,
0: grazie.
1: Sì, prima parlavate di pensione, che sicuramente è un tema più rilevante per il nostro futuro, perché come dite oggi, giustamente condivido, bisogna pensarci oggi per essere pronti, per chi va a lavorare oggi, per essere pronti poi quando andrà in pensione. Qui l'orizzonte è molto più breve, l'impatto è molto più limitato, però in questi momenti dei prezzi dell'energia è un po' di attenzione.
0: No,
1: anche
0: il problema è che con queste spese fisse che una famiglia appunto non può ridurre drasticamente, poi alla fine ci resta poco anche dello stipendio per fare delle scelte anche di previdenza complementare. Questo poi è una lamentela, un'osservazione corretta che molti consumatori fanno e ai quali noi siamo vicini. Grazie dottor Fabri.
2: Cristian Fabri,
1: grazie
2: presidente,
1: a lei, a voi.
2: Presidente esecutivo del gruppo ERA, grazie e buon lavoro.
0: Era con l'H.
1: Grazie a voi e buon pomeriggio. Era con l'H, sì.
0: E
1: grazie.
0: Allora, ha sentito l'invito che ha fatto ovviamente alla scelta per le rinnovabili, musica per le orecchie del nostro Luigi Gabriele. Luigi, bentornato, buongiorno.
3: No, buongiorno a voi.
0: presidente di Consumerismo No Profit.
2: Non ce l'avessi detto N volte di attrezzare.

0: attrezzarci con le rinnovabili, col fotovoltaico, anche domestico, anche di poca portata, giusto Luigi?
1: Nemo profeta in patria, poi mi fate dire queste cose in questo momento, lo sapete, poi mi stimolate. No, ragazzi, ormai è inutile che facciamo questi ragionamenti, la festa è finita, il mercato è libero, tana libera tutti, e poi si possono fare tante considerazioni se è corretto, perché essere libero è libero, corretto non lo è. A questo punto i cittadini si dovrebbero velocemente attrezzare per considerare l'energia in realtà come l'oro, perché si tratta di oro a tutti gli effetti, anche per quanto costa, e quindi di conseguenza la dobbiamo guardare non più come un prodotto a consumo, anzi vi invito fortemente a consumarne il meno possibile, in tutti i modi possibili immaginabili, invece come un bene di riserva. E quindi siccome l'autoproduzione è possibile, e laddove non vi è la possibilità dell'autoproduzione, ormai esistono anche altre formule, come quelle che negli anni 40 e 50 facevano le nostre nonne, che era quella di acquistare investimenti soprattutto in buoni del tesoro, oggi possiamo investire in produzioni da fonti rinnovabili che si trovano anche a centinaia di chilometri da casa.
0: Allora, vi fermo un attimo, sia te sia Deborah, perché adesso sentiamo come va il traffico.
2: Non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
3: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
2: E come faccio ad averli?
3: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
4: Strade in diretta.
5: Nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi italiani, ben trovati. A causa di due distinti mezzi in avaria, code sulla A4 Milano-Venezia tra Soave e Verona Est in direzione Milano e sulla A14 Adriatica tra Valle di Rubicone e Rimini Nord in direzione Ancona. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, ci risentiamo con Strade in diretta alle 12.45. Buon viaggio.
6: Due di denari.
7: Che io ho l'ultima bolletta del gas, avendo le pompe di calore, un consumo di 4 metri cubi, la bolletta era di 35 euro, non ho parole. E poi a me fa ridere tutte quelle voci, anche nelle bollette della luce, il trasporto dell'energia, ma l'energia elettrica non si trasporta da sola.
8: Ma se la corrente viaggia a circa 300.000 km l'ora, e quanto ci mette arrivare dalla base alla mia presa? Che trasporto devo pagare io?
7: Gli oneri di sistema, quella lì è la voce, proprio quella ciliegina sulla torta. E quando dico agli operatori, ma scusate, negli oneri di sistema, per caso, ci sono dentro anche tutti gli insoluti spalmati su chi paga? Sì.
9: Se io voglio risparmiare sulla benzina, consumo di meno, vado in bicicletta, consumo 10% in meno, risparmio 10% di consumi della benzina. Nell'elettricità e nel gas non è la stessa cosa, bisognerebbe arrivare alla stessa cosa, prezzo per litro, per kilowattora.
10: Allora Luigi, ti faccio ascoltare anche Fabrizio da Parma, così completiamo la rosa delle osservazioni dei nostri ascoltatori, che come potete immaginare sono davvero molto sensibili, se non suscettibili in questo periodo sull'argomento. Fabrizio, buongiorno.
11: Buongiorno, grazie a tutti per avermi fatto
10: Ci dica chiamare. Velocemente?
11: Sì, no, parlavo per gli oneri fissi, io lavoro in un'azienda che è tipo l'ERA a Parma, no? L'era a Modena e
10: sì,
11: Bologna.
10: Sì, sì. Un'altra azienda.
11: È un'altra azienda. E potrebbero abbassare gli oneri fissi con le spese che usano i dirigenti i presidenti e gli amministratori delegati, perché io lo so con che macchine vanno in giro, con gli stipendi che
10: prendono.
11: Vabbè
10: Fabrizio, guardi, queste però sono delle considerazioni da bar, va bene, le prendiamo atto, diciamo che io non lo so se si potesse fare, se si potrebbe fare, che lo stipendio di un manager deve andare a compensare le bollette. Luigi, andiamo al tema degli oneri fissi, che vabbè è come dire, una spina nel fianco degli ascoltatori sui quali non si può agire, ce lo diceva prima anche il presidente di ERA.
1: Allora, ragazzi, purtroppo ahimè, abbiamo scelto una struttura della bolletta adesso che è andata a vantaggio di alcuni in maniera particolare rispetto ad altri, e qui è solo una politica governativa complessiva in cui si dice ok, chi si autoproduce energia se la vede, se la canta, se la suona da solo, se si collega alla rete elettrica paga un costo per l'utilizzo della rete e per l'energia in più che gli serve, e viceversa invece gli altri dovrebbero trovare dei vantaggi dal rimanere collegati. Invece in questo momento, come tutti sanno, chi ha la casa al mare, in montagna, pur consumando zero, si trovano quella fastidiosissima bolletta, che tra l'altro è stato un intervento fatto recentemente, era il 2018, quando l'autorità di settore ha deciso di introdurre questo principio, di cui ero fortemente contrario perché avevo già avvisato che questa roba avrebbe causato un vero e proprio dramma senza migliorare la gestione della rete, che comunque è sempre stata pagata dai consumatori. Cosa fare? Signore, non c'è più alternativa, alcune scelte sono di natura politica, non le possiamo fare noi in questa meravigliosa chiacchierata. I consumatori possono agire su una parte veramente minuscola della loro bolletta, l'unica cosa è consumare il meno possibile, lo ripetiamo ogni santissima volta. Per chi non ha la possibilità di autoprodursi l'energia, ha un'alternativa oggi molto concreta, si può diventare tranquillamente soci cooperatori di quelle che vengono chiamate cooperative, comunità energetiche rinnovabili, non è necessario avere il pannello sopra il tetto, nemmeno il paleolico sotto il giardino, può stare benissimo anche a qualche chilometro di distanza, si va a una comunità come si facevano le cooperative che hanno sviluppato tanta della nostra azienda e soprattutto il settore agricolo del paese, adesso si può fare con l'energia. Addirittura per chi non vuole nemmeno aderire a una comunità energetica o non ha la possibilità, perché magari nella propria cabina non c'è una comunità appena costituita, ma ormai sono migliaia quelle che si stanno costituendo, c'è addirittura un'altra formula che si chiama addirittura l'autoconsumo a distanza. Io compro da uno che produce energia da fonti rinnovabili altrove, mi compro una fetta di questo impianto fotovoltaico, 2 kilowatt, 3, 4, quante ne voglio, come se comprassi un'azione di un'azienda, e quell'energia, anche se fisicamente non mi arriva al contatore, però io la posso scalcolare dell'energia consumata al mio contatore senza acquistarla da un operatore.
0: Ma un privato può fare questo tipo di contratto con un'azienda, perché è più facile se bisogna chiedere un po' di energia, rivolgersi a chi se ne può produrre in grande quantità, quindi immagino chi ha un'impresa, un capannone, una serie di pannelli solari sufficiente anche a darne ad altri.
1: No, ma ormai Mauro, anche i grandi produttori stanno iniziando a vendere questo prodotto, cioè tu non c'è più, se fai caso, non si vendono più impianti fotovoltaici, non so se ti è capitato di notare le offerte, non c'è più la classica offerta, diventa cliente e compra pure l'impianto fotovoltaico in 150.000 comode rate mensili, adesso loro ti propongono di diventare appunto acquirente dell'energia virtuale attraverso questo meccanismo che si chiama autoconsumo a distanza, cioè tu dici anziché comprarti lo strumento tecnico, ma io consiglio sempre se puoi fallo, puoi comprarti la partecipazione in un impianto che è di proprietà della stessa azienda e che si trova altrove.
10: Allora, no, tra l'altro stavo pensando, siccome fino a qualche anno fa fare il passaggio da un operatore ad un altro era un calvario che non vi finiva più, oggi invece diciamo la procedura è diventata davvero snella, soprattutto se ci si affida a dei comparatori che ormai gestiscono per noi quasi interamente appunto la pratica, mi chiedevo se poi il passaggio effettivamente da un vecchio operatore a questa nuova modalità di fornitura, Luigi, fosse comunque fluido, ecco.
1: Zero problemi, totali, è come togliamo da qualsiasi tipo di di immaginario collettivo il dubbio che qualcuno rimanga senza energia? Assolutamente no. Tra l'altro adesso questi passaggi, a partire da pochi mesi, al primo di dicembre se non sbaglio, entra in vigore il famoso switching in 24 ore, vuol dire che tu passi da un operatore all'altro entro 24 ore. Ma abbiamo investito, signore, abbiamo investito 20 miliardi in contatori elettronici, quindi noi potremmo a questo nuovo modello addirittura noi possiamo combinare il fatto che dici: guarda, io voglio consumare l'energia, la voglio acquistare soltanto se quel giorno c'è il sole da quell'ora a quell'ora, e voglio concentrare tutto il mio consumo in quella fascia oraria. La sera metto le candele. E ormai è possibile con i contatori teleretti e con la digitalizzazione totale. Qualsiasi operatore offre questo genere di servizio, e il resto dell'energia che ti manca la compri da loro, e ovvio te la fanno pagare come il prosciutto spagnolo rispetto a quello italiano.
10: Ho idea che non sarà l'ultima trasmissione sull'argomento, non lo so, che ne pensi?
0: Luigi Gabriele, come è noto, è chiuso qui in uno stanzino di Viale Sarco 223. Noi di tanto in tanto lo chiamiamo, e in questa fase appunto di bollette lo abbiamo richiamato.
1: Per vedere la luce.
0: Lo abbiamo richiamato per vedere la luce. Buona questa, aspetta che me la segno. Luigi, a parte gli scherzi, grazie dell'aiuto. Oggi abbiamo parlato molto di fonti rinnovabili, usiamo le fonti rinnovabili in proprio appoggiandoci a terzi, ma sicuramente il tema delle bollette del gas, dell'energia, non finirà con questa mattina.
10: Tra l'altro, guarda, rubo altri 30 secondi, anche meno, devo dire che Consumerismo ha chiesto l'intervento dell'antitrust su un'offerta che è stata la prima praticamente di sconto sul mercato con gli aumenti del gas, che è stata lanciata qualche settimana fa, quella di Eni Plenitude, perché non capiscono bene i signori di Consumerismo come funzioni questa offerta. Allora, siccome questa mattina abbiamo fatto in tempo a parlarne, magari Luigi più avanti ci ritroviamo anche per spiegare un po' bene che cosa non è chiaro secondo voi agli occhi dei consumatori rispetto a questa iniziativa. Grazie, a presto.
1: Piacere, grazie.
10: Bene, torniamo domani?
0: Come no?
10: Sei d'accordo?
0: Ma certo, e anche giovedì, che poi il pomeriggio c'è la round table, anche giovedì.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. Reportaziende.it oppure 840 1040.
2: Alla prima costellazione svoltare a destra direzione Saturno. Ricalcolo, svoltare a sinistra. Ricalcolo, ricalcolo.
3: Il futuro non si improvvisa. Sistemi scrive il futuro digitale di professionisti e imprese con software innovativi e contratti trasparenti, precisi, comprensibili.
4: Nessuna sorpresa lungo il percorso. Sei libero di scegliere e i dati sono sempre tuoi. Sono chiari gli obiettivi, chiari i costi.
3: E quando ci vedi chiaro, puoi andare lontano.
4: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
5: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
6: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
7: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
8: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
9: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
10: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
11: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
8: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni, imprenditori, si diventa.
14: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
15: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
16: Il segnale orario vi è offerto da
17: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
18: Sono le 12 e un minuto.
19: GR24, il sole 24 ore.

0: Finisce oggi lo sconto accise sul gasolio da parte dell'Eni, alza il tetto a 2,25 euro. Nuovi attacchi contro l'aeroporto di Riyadh e contro diversi siti petroliferi sauditi. Sinner alza bandiera bianca, almeno fino alla fine di quest'anno. Lo stop dunque per tornare al 100% nel 2027. Buongiorno da Gigi Donelli al microfono. Allora, in primo piano, mentre ci prepariamo ad un collegamento in diretta per aggiornarvi sui Nobel, in particolare il Nobel per la fisica che è stato attribuito pochi istanti fa, dicevamo rimane in primo piano la questione dei carburanti. Dalla mezzanotte scorsa è terminato lo sconto accise deciso dal governo sul gasolio. Sentiamo.
1: Eni lo aveva scritto nel comunicato del 25 settembre in cui annunciava il prezzo massimo sui carburanti sulla sua rete per tutto il mese di ottobre. Il price cap, si leggeva, è correlato all'agevolazione fiscale in vigore sulle accise. All'avvio della promozione 6 centesimi al litro solo sul gasolio. Dalla mezzanotte scorsa lo sconto accise è finito e dunque l'Eni ha alzato il price cap da 2,19 a 2,25 sul gasolio, mentre resta 1,99 la benzina. La società precisa che l'aumento di oggi è legato allo sconto statale che non c'è più, ma il prezzo resta fisso per tutto ottobre, qualunque siano i prezzi di benzina e gasolio sui mercati internazionali. Da novembre si vedrà. L'Unione Consumatori accusa il governo, ha tradito le promesse, non ha attivato le accise mobili con i maggiori incassi IVA. Oltre la metà dei distributori si è comunque allineata alle in tutta Italia e chi non lo fa resta senza clienti. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Ve l'ho anticipato, le 12 è il momento delle proclamazioni dei premi Nobel. Oggi la fisica, Chiara Albicocco ci racconta tutto.
2: Eh sì, annunciato proprio pochi minuti fa presso l'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma, vince il premio Nobel per la fisica 2025 Francis Olsen dell'Università del Wisconsin Madison negli Stati Uniti, lavora presso l'Università degli Stati Uniti ma lui è belga, per i suoi contributi decisivi all'osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta di neutrini ad alta energia di origine astrofisica. I neutrini sono particelle quasi impossibili da rilevare però attraversano la Terra, i nostri corpi, senza lasciare traccia, ma raramente interagiscono con la materia producendo un lampo di luce. Ecco che Olsen aveva intuito già nel 1988 che il ghiaccio del Polo Sud potesse trasformarsi in un gigantesco rivelatore di queste particelle. Nasce così IceCube, un osservatorio in Antartide, grazie al quale gli scienziati hanno individuato i neutrini provenienti da regioni lontanissime del cosmo, permettendo così di studiare alcuni degli ambienti più misteriosi del nostro universo. Di fatto il Comitato Nobel ha premiato una nuova strada per un nuovo tipo di astronomia.
0: Grazie a Chiara Albicocco e adesso torniamo, abbiamo aperto sull'energia e proseguiamo il racconto di fatto poiché la cronaca ci porta in Arabia Saudita sui nuovi attacchi degli Houthi, mentre Turchia e Pakistan promettono aiuti rapidi.
3: Nel mirino degli attacchi condotti soprattutto con droni e missili balistici e da crociera sono finiti l'aeroporto di Riyadh, una raffineria del colosso energetico Aramco e diversi siti nel sud del regno. Nello scalo saudita diversi gate dei terminal sono stati chiusi e sospesi gli atterraggi dei voli in arrivo. La Turchia e il Pakistan hanno fatto sapere che procederanno a un rapido dispiegamento di truppe in Arabia Saudita nell'ambito di una nuova alleanza di difesa reciproca. Gli Houthi intanto hanno smentito che le truppe leali al governo yemenita abbiano conquistato posizioni sulla costa occidentale del paese nel corso dell'offensiva contro gli insorti, liquidando questi annunci come false imprese. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Vigilia di 7 ottobre, Israele in allerta. Il ministro della difesa Katz ha ordinato alle forze armate di essere pronte ad affrontare qualsiasi possibile scenario a Gaza. Intanto rimane altissima la tensione anche in Cisgiordania, continuano l'incursione dei coloni nei villaggi palestinesi.
4: Un'auto brucia a Wadi Rakhim in Cisgiordania, è avvenuto nella notte, come sempre avvengono gli assalti dei coloni israeliani ai villaggi palestinesi. Altre auto sono state date alle fiamme due giorni fa a Al-Mughayyer, vicino a Ramallah, dove il villaggio subisce attacchi quotidiani. I soldati non intervengono e quando intervengono arrestano i palestinesi. Al campo profughi di Balata, a est di Nablus, hanno arrestato la notte scorsa un giovane. Rabia invece ha 40 anni ed è stato in detenzione amministrativa per 9 mesi. Possono arrestarti senza accuse, senza processo. Mi davano un uovo e un pezzo di pane al giorno. Non potevo lavarmi, non potevo avere un avvocato. Non dimenticherò mai come mi hanno preso per la camicia e trascinato a terra.
5: Every time they get out of their homes with a car, they can get arrested.
4: Ogni volta che escono dalle loro case rischiano di essere arrestati, dice Ilan Volkov, israeliano attivista contro l'occupazione. Mancano 3 settimane alle elezioni e tutto fa pensare, dice Ilan, che le incursioni e gli arresti aumenteranno. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Ramallah.
0: Stagione finita per Yannick Sinner. Nell'edizione precedente abbiamo condiviso la comunicazione del campione. La decisione di Sinner di chiudere con anticipo la stagione di fatto assicura, tra l'altro, ad Alexander Zverev la vetta, non immediatamente ma nel corso delle prossime settimane, del ranking. Il 29enne tedesco ha la certezza matematica del sorpasso in classifica, diventerà il 30° giocatore della storia a conquistare la prima posizione del ranking ATP. A Torino adesso la cronaca ci parla in realtà di una cronaca nera intorno al mondo del calcio. Sentiamo cosa succede.
6: Più di 40 DASP e una ventina di misure cautelari. Sono questi i provvedimenti adottati dalla polizia nell'ambito dell'operazione della Digos di Torino in relazione agli scontri avvenuti in occasione del derby tra Torino e Juventus del 24 maggio scorso. A seguito dei disordini era rimasto ferito Marco Leonardo Basoccu, colpito alla testa da un lacrimogeno sparato ad altezza Duomo. Per l'episodio il GIP competente aveva respinto la richiesta di arresti domiciliari nei confronti dell'agente del reparto mobile ritenuto responsabile del lancio del lacrimogeno, disponendo la sospensione dal servizio per 12 mesi. Prima della gara in piazzale San Gabriele di Gorizia, nei pressi dello Stadio Olimpico Grande Torino, si erano verificati disordini tra la tifoseria juventina e le forze di polizia. I provvedimenti riguardano ultras granata e bianconeri, tra cui appartenenti a gruppi noti della tifoseria juventina come Viking e Drughi. L'operazione è scattata alle prime luci dell'alba, le misure cautelari e i DASPO sono stati eseguiti a Torino e in altre città del nord Italia, tra cui Milano e Genova. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore Torino.
0: Gianluca Nicoletti ci anticipa Melog, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno, oggi una trasmissione tutta da ascoltare. Vi dimostrerò con due artisti studio che ogni oggetto in sé ha una sinfonia inespressa che vi faremo ascoltare, a tra poco.
0: Grazie a Gianluca Nicoletti, a tra pochissimo. GR24 torna alle 13.

0: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
4: Funzionalità della prostata?
5: Oh, ti senti così?
4: O ti senti...
5: ACT!
4: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90€. In farmacia e parafarmacia.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi, amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
7: ai, ai, ai.
8: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
7: Evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
9: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino per crescere, innovare, competere. Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Il batterio si chiama Yersinia pestis ed è il responsabile della peste per molti di noi. Peste è una parola che arriva da molto lontano, Tucidide, Manzoni, la storia, la memoria delle grandi epidemie, solo all'apparenza però, perché la peste, lo sappiamo, non è scomparsa, il batterio continua a circolare e la malattia rimane endemica in alcune aree del mondo. Stamattina la peste torna nella cronaca per una notizia che arriva dalla Siberia, dalla Russia. Una giovane ricercatrice che lavorava in un laboratorio è morta dopo una polmonite di origine ancora non chiarita. In realtà la peste non è stata confermata, ma vogliamo vederci chiaro e ne parliamo con il professor Massimo Ciccozzi, che è epidemiologo all'Università Campus Biomedico di Roma. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Professor Ciccozzi, abbiamo parlato di possibile polmonite, i primi sintomi quindi possono assomigliare a quelli di altre infezioni, di altre malattie, quindi che cosa deve far venire il sospetto di peste?
2: Diciamo che non è molto semplice in effetti, ma lo è, perché ce ne sono di tre tipi, c'è la bubonica, la polmonare e quella setticemica. I sintomi cambiano, cambiano un pochino anche l'incubazione. Per la peste bubonica l'incubazione è intorno ai 4-5 giorni, febbre alta, brividi, cefalea, linfonodi che si ingrossano, anche a livello inguinale e ascellare, il linfonodo del collo, eccetera, che sono appunto chiamati buboni, per questo è chiamata peste bubonica. Potrebbe essere simile magari a un'influenza molto forte, questo sì. La peste polmonare ha febbre alta, sintomi respiratori molto rapidi, tosse, respiro corto, un espettorato con sangue, ecco, quello fa capire che non è influenza. E poi c'è la setticemica, quindi il batterio si moltiplica direttamente nel flusso sanguigno, anche qui febbre, dolore addominale, eccetera. Come faccio a capirlo? Beh, la diagnosi clinica si fa in base alla persona dove vive, se vive in una zona endemica per la peste o in questo caso lavora in un laboratorio, ecco perché io dico, ma possibile che se lavori con il batterio della peste non ti viene in mente che ti sei infettata con questo per incidente? E questa è l'idea, altrimenti va fatto l'esame culturale, come si fa con tutti i batteri, al microscopio, o addirittura si possono fare dei test molecolari e sierologici per rilevare la presenza degli anticorpi.
1: Intervenire subito è garanzia di successo.
2: Assolutamente d'accordo, entro le 24 ore, torno a ripetere, non capisco perché non è stato fatto, visto che la Yersinia pestis è sensibile a tantissimi antibiotici, anche quelli a largo spettro.
1: Professor Ciccozzi, ci sentiremo presto e la ringrazio per il momento e le auguro una buona giornata.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: E adesso io vi lascio a Gianluca Nicoletti con Melog. Buon ascolto anche a voi. Un saluto dalla vostra Nico.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Fabio, l'uomo che suona qualunque cosa, anche il tubo dello Scottex, ora mi sfida a suonare il mio bastone da zoppo. Lo smonta, toglie delle parti. Mai avrei sospettato che il mio bastone può suonare.

0: Io, povero zoppo, che devo camminare con questo bastone, altrimenti non avrò mai una vita normale. Scopro di avere...
1: Certo, devo dire che è stata un'esperienza che non mi sarei mai aspettato. Sono andato a vedere due artisti che ben conosco, i Tuparuia, Fabio Gagliardi e Martina Lupi, che suonano tutti gli strumenti più arcaici, più antichi, quando gli uomini dovevano in qualche maniera provocare una rottura col loro stato banale quotidiano, suonavano qualcosa, una conchiglia, un sasso, un bastone, qualunque cosa andava bene, un osso, qualunque cosa suonava, e attraverso la musica uscirono dalla loro condizione umana e si mettono in contatto con altri mondi che loro intuivano, in cui c'erano gli dei, gli spiriti protettori, i loro antenati ancestrali, via dicendo. Questo è stato sempre fatto nella storia dell'umanità, e qualcuno poi è andato a recuperare questi strumenti che sono dimenticati, abbandonati, ormai giacciono nei musei del folklore, e ha ricominciato a suonarli. E questo suono ti rimette in contatto con altre dimensioni. Perché ne parlo? Ne parlo alla radio perché ho trovato strano un bastone con cui giro, perché sono zoppo, ma insomma mi sono fatto un ginocchio, ormai resterò zoppo tutta la vita probabilmente. Un signore lo prende, dice: glielo posso suonare. Lo smonta e lo suona come se fosse un flauto. Ma come suona un bastone può suonare qualunque cosa, può suonare un tubo, ad esempio, del lavandino dell'idraulico. Ve lo faccio sentire in questo momento, le persone sono qui con me, fra poco le sentirete anche parlare. Mi suonerà adesso Fabio Gagliardi il tubo che ha, aprite il microfono se non si sente niente. Ecco, questo è il tubo bianco che l'idraulico mette a casa vostra quando cambia il sifone del lavandino. Questo tubo in sé ha una melodia inespressa, nascosta, può suonare, capito? Mi allontano perché se lo sta ruotando. Quindi quando a casa vostra arriva l'idraulico, sappiate che in sé ha un tubo con la melodia inespressa. Ora vi sembra una facezza, vi sembra uno scherzo, guardate che c'è un musicologo tedesco, un etnografo, Mario Schneider, che ha girato tutta l'Europa, soprattutto ha osservato alcuni chiostri romanici in Catalogna e ha scoperto che ogni statua, ogni decorazione, ogni oggetto, ogni animale rappresentato, ogni passaggio architettonico in sé esprimeva una musica, e ha scritto gli spartiti musicali delle cattedrali, e andando avanti poi ha interpretato tutta l'arte, tutta la simbologia in chiave musicale, ha fatto dei grandi spartiti. È come se voi guardaste una cattedrale o un qualsiasi oggetto, immaginate che in realtà sta suonando in qualche maniera, e la possibilità per ascoltarlo forse la do oggi. Buongiorno Martina Lupi.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E buongiorno Fabio Gagliardi.
3: Buongiorno a tutti.
0: E ti ho portato in studio questi due artisti e prego loro di non lasciarmi mai con il vuoto sotto, ma di suonare sempre qualcosa mentre io parlo. Vorrei che raccontassero, cominciando da Fabio, esattamente qual è il loro mestiere. Perché davanti a degli oggetti dei più disparati, una conchiglia, hai un bastone traforato, una specie di cassetta, hai uno scrignetto, hai vari oggetti. Dallo studio che avete fatto voi, tanto Martina sta suonando, cosa sta suonando Martina?
3: Martina sta suonando una sansula, che è un rifacimento della kalimba tradizionale africana, uno strumento che si usava appunto in Centro Africa, composto da un pezzo di legno e delle lamelle di metallo. Quello che suoniamo noi generalmente sono tutti strumenti molto semplici, di semplice fattura, ma poi non proprio di semplicissimo utilizzo, ecco.
0: Sì, perché come hai suonato un tubo dell'acqua, hai suonato un bastone da zoppo, tu ad esempio suoni il didgeridoo. Facciamo il didgeridoo, che è lo strumento che più mi appassiona, quello strumento aborigeno ancestrale, che è un grossissimo trombone lungo anche 3 metri, mi
3: pare. Sì, allora diciamo il didgeridoo tradizionale nasce come, è un tronco di eucalipto cavo scavato dalle termiti, quindi si trova in natura così com'è. Si dice che il vento, passando attraverso il foro appunto provocato da questi insetti, avesse fatto un suono tipo questo. E l'uomo, gli aborigeni, andarono a guardare all'interno di questo tubo e provarono a soffiarci dentro, e soffiandoci dentro e facendo una vibrazione con le labbra, il suono che ne produceva, cioè, era questo.
0: Mentre
1: mentre Fabio suona il didgeridoo, voglio che Martina mi racconti la storia di questo strumento. Martina è una delle poche donne che ha usato suonare il didgeridoo. È interdetto alle donne, è uno strumento di iniziazione maschile. Una donna che suona il didgeridoo compie un atto di sacrilegio estremo, vero?
2: Vero, verissimo. È uno strumento che fa parte della cultura degli aborigeni australiani, ha circa 5.000 anni di storia e veniva utilizzato durante i rituali di passaggio maschile, ai quali era interdetta la presenza alle donne. E nel tempo è rimasta tra la mentalità degli australiani, ma non degli aborigeni, comunque l'idea che questo strumento
1: fosse proibito alle donne.
2: Fosse proibito anche per la sua forma fallica. Ora Fabio sta suonando un didgeridoo che è un rifacimento ed è di pochi centimetri.
1: Beh, oddio, sempre 40 centimetri, sì. Almeno. Beh, il didgeridoo quant'è? Lungo 3 metri?
2: Può essere oltre 2 metri.
1: E tu l'hai suonato e cosa ti è successo?
2: Io l'ho suonato, sono stata insultata da australiani sotto i miei video di YouTube, ma la tipica violenza che è legata al suonarlo da parte delle donne avviene proprio in Australia, dove alcune donne sono state prese a calci, è stato preso a calci il didgeridoo e quindi indipendentemente da tutto rimane comunque una forma di discriminazione molto, molto forte, purtroppo.
1: Ecco, voi fate un'operazione che a me è piaciuta molto, l'ho anche provata, l'ho sperimentata, non voglio qui adesso dare adito a cose magiche o paranormali, ma quello chiamate il bagno sonoro.
2: Sì.
1: L'ho visto funzionare con ragazzi autistici, è molto rilassante. Farsi attraversare dal suono di questi strumenti, ti rendi conto che la vibrazione sonora è molto più che una sensazione di ascolto, entra proprio nella materia del tuo corpo.
2: Sono strumenti che hanno un forte potere vibrazionale e sono in grado anche di riallineare i punti energetici del corpo, perché creano una frequenza madre che porta con sé a vibrare tutti gli organi del corpo in una sola e unica frequenza.
1: Anche sì, perché la frequenza musicale ti muove anche l'aspetto materiale proprio.
2: Sì, esatto, è proprio fisico e noi lo utilizziamo con ragazzi e ragazze con disabilità, mamme in gestazione, persone che vogliono semplicemente pensare al proprio benessere psicofisico.
1: Tu che stai suonando, Fabio, adesso?
3: Guarda, in mano adesso ho semplicemente dei semi sudamericani.
1: Sono grandi come delle mandorle, fai conto, aperte, sembra quasi, non so, delle piccole cozze, dei molluschi.
3: Esattamente, e si possono utilizzare per dare anche una cadenza ritmica, anche appunto con il didgeridoo.
1: Didgeridoo e semi. E se ci aggiungiamo la voce? Ovviamente gli amici continuano a darmi questo fondo sonoro, voglio spiegarvi perché faccio questa trasmissione. Facciamo la radio. La radio è uno strumento complesso di comunicazione, anche se è il più semplice. Da cosa è fatta la radio? La radio è fatta dal corpo di chi parla, di chi è al microfono. Il resto è una minima tecnologia, un microfono semplicissimo, più o meno lo stesso microfono di decine, forse un secolo fa si usano microfoni simili a questi. In realtà è nel corpo di chi parla che si crea tutta la trasmissione radiofonica. Il nostro pensiero diventa parola e passa attraverso il nostro corpo, ci rimbalza negli organi interni, ci rimbalza in bocca, e ogni minima flessione che voi vi accorgete della persona che parla è determinata appunto dall'impatto organico fra pensiero e appunto materia. Beh, questi amici sono quelli che meglio possono farvi sentire questa sensazione, questa idea dell'ascolto. Allora Martina, lui suonava delle conchiglie, tu hai in mano qualcosa che sono delle unghie di capra invece.
2: Questo è un suono estremamente naturale e mi voglio augurare che nessun animale sia stato maltrattato.
1: Vabbè, se le saranno mangiate allo spiedo e poi gli ha preso le unghie, non è che le ha tolte prima, cioè,
2: esatto.
1: Chiaro. Le capre se le mangia la gente, chiaro. O muoiono anche di vecchiaia.
2: Sì, certo.
1: Qualche vecchia capra ha detto: lascio le mie unghie perché ci faccio uno strumento.
2: Nelle steppe della Mongolia.
1: In Mongolia usano questo.
2: Sì. E poi vengono riprodotti proprio i suoni degli animali, ma in Mongolia ci sono tanti suoni che riproducono anche i suoni naturali, e uno di questi che nasce come canto tradizionale è il canto armonico di tuva, proprio delle
1: tu lo sai fare, sì, naturalmente.
2: Sì, produce due suoni contemporaneamente, un bordone e un suono di quattro ottave superiori.
1: E da sola fa uscire due suoni?
2: Sì.
1: E come fai?

0: concentratissima, ma è una cosa difficile. Vi dice uno che parla per mestiere. Fare due suoni contemporaneamente come averci due apparati fonatori.
1: E insieme possiamo far uscire tre suoni contemporaneamente.
0: Se cantate tutti e due,
1: sì.
0: Dai, forza.

0: sempre curioso di sapere chi mi ascolta in questo momento la sta provando. Direte, ma è una follia, cos'è radio questa? Beh, ascoltatela, lasciatevi andare un attimo. In fondo, quando ascoltate una voce che vi piace, a cui siete abituati, è più o meno la stessa cosa, senza questo artificio tecnico di saperla modulare, tirando fuori dei suoni ancestrali, antichi, suoni che avevano delle funzioni che oggi abbiamo dimenticato in passato. Ma ognuno di noi, quando parla, dà un colore alla propria voce, cerca per quanto possibile di essere convincente quando parla. Mi piacerebbe capire anche qual è la sensazione che provate, qual è l'esperienza che in questo momento vi attraversa ascoltando questa atipica trasmissione radiofonica. Il numero è sempre lo stesso, 800 24 00 24. Mi piacerebbe capire se apprezzate l'idea che si vadano scoprendo i suoni nascosti che stanno negli oggetti. Ad esempio, qua c'è una conchiglia, Fabio. Cos'è sì. quella conchiglia?
1: Allora, questa
0: conchiglia
1: qui...
0: bella che si vede nei film, che suonano nei cartoni animati, ma cos'è in realtà?
1: Sì, in realtà la conchiglia è uno strumento come tanti che abbiamo qui, che ci dona la natura, e tagliando la parte...
0: L'hanno bucata, gli hanno tolto un pezzetto.
1: Sì. La parte, esatto, la punta, e si usava nell'antichità come un richiamo, si può usare anche per fare musica. Noi la cosa...
0: Questa da dove viene, questa che tu hai in mano?
1: Questa
0: più o meno?
1: Qui viene proprio dall'India e viene utilizzata per la puja, che sono dei riti sacri degli induisti, e noi utilizziamo la cosa che teniamo insomma a dire è che da tanti strumenti provenienti da diverse parti del mondo noi cerchiamo di unirli in quello che facciamo nella nostra musica, ma proprio anche per togliere tutte quelle che sono barriere, confini. Cioè lo strumento aborigeno australiano che suona con quello indiano, che è quello africano.
0: C'è una sorta di sincretismo, tanto alla fine, diciamo, tutte le popolazioni, anche se distanti, avevano lo stesso scopo: rompere la barriera che separava gli umani da quello che loro pensavano ci fosse al di là dell'aspetto materiale, e per romperla usavano i suoni. E poi se la conchiglia indiana viene suonata anche, non lo so, in Oceania, ad esempio, qualcosa del genere, alla fine è lo stesso tentativo.
1: Certo, certo, assolutamente sì. Noi dopo ti faremo sentire uno strumento che si è sviluppato in tutto il mondo. E ora poi dopo te lo facciamo
0: ascoltare.
1: Fammi
0: sentire la conchiglia intanto.
1: Senti.
0: Va.

0: Ci aggiungiamo il mare. Sì, da giugno c'è il mare, così. Con Mare Conchiglia ci abbiamo lentamente verso le informazioni della borsa che stanno aspettando. Così in questo momento facciamo immaginare chi darà l'informazione della borsa, che invece trovarsi in un triste studio, triste perché in questa stagione uno vorrebbe andare ancora al mare, e ancora sulla spiaggia si gode il mare, le conchiglie, gli aborigeni, beh un po' tutto. Borsa.
1: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
2: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Per le idee che fanno discutere.
6: No, la frase sono per la legalità.
5: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
7: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
5: Per allargare gli orizzonti.
8: La spesa per il PNRR.
5: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Le borse europee stanno proseguendo positivamente questa seduta con un recupero di Parigi di mezzo punto, la piazza ieri più bersagliata dalle vendite per le tensioni sul debito, le tensioni politiche che riguardano in queste ore, come sapete, anche la Spagna. Per il resto abbiamo Francoforte in rialzo dello 0,6%, Milano più 0,86%, un rialzo che si è generato anche grazie al clima leggermente più disteso, per modo di dire, sul fronte petrolifero. Il Brent a Londra è a $98, il greggio americano 87. Piazza Affari, Tecnoprob, nuova regina, di nuovo regina della seduta, più 4,35 con Stellantis, più 3,70, Inuit più 3, Nexi più 3, STM più 2,14%, Ferrari più 1,96, ieri il Nasdaq, e questo oggi genera questa corsa della tecnologia, ha chiuso riportandosi sui suoi massimi. In calo Telecom a meno 3,31, oltre 2 punti di ribasso per Leonardo, Fincantieri, meno 1,80 per Saipem. Per ora è tutto.
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
14: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business, che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
15: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultra veloce, assistenza prioritaria e hub incluso. a 21,50€ al mese per 12 mesi anziché 24,51€ al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
16: Sognare una vacanza d'inverno?
17: Previsto.
16: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
17: Inaspettato.
16: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
17: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
16: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
18: Torna ELACTIVE. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su ELACTIVE.it.

0: infinito.
1: Questa è Martina Lupi, che canta Fiamma, che è il suo ultimo CD, poi ce ne parla, fa parte di un progetto. Lei insieme a Fabio Gagliardi ha creato il gruppo dei Tuparuia, sono due artisti che suonano tutto, cominciando dalla loro voce, dal loro apparato organico, fino agli oggetti che hanno sempre avuto significato rituale. Suonano strumenti ancestrali che vengono da tutto il mondo, li suonano tutti assieme, erano strumenti relegati ad aree ben precise del mondo, e però loro li mettono tutti assieme e fanno sentire in fondo il tentativo dell'uomo di rompere la barriera con quello, tra quello che vede, sente, perimetra i propri sensi e quello che non vede. Ha sempre scelto il veicolo musicale. Qual è questo tuo progetto, Martina, di questo disco?
0: Dannate Salvatrici, è un'invocazione. Io ho sentito la necessità di tornare alle radici che ci appartengono come donna e anche come testimone di quello che accade ancora oggi alle donne, quello che, di cui parlavamo prima. E, in un mondo che poi semplifica costantemente, credo che la musica abbia il dovere anche di riportarci alle nostre radici antiche e profonde. E, Dannate Salvatrici è un ossimoro che riguarda anche un'indagine antropologica. Ho rintracciato nei miei testi gli archetipi junghiani. La donna che attraverso determinate prove, a partire dal fuoco, dal labirinto della sua psiche, dagli amori impossibili, a tutto quello che comunque poi riesce ad ottenere grazie alla sua tenacia e al modello che vive dentro di sé, è una donna che risulta essere una figura totale. Ci sono delle canzoni che appartengono a questo progetto, che sono Fiamma, My Perfect Breath, ed è Il mio respiro perfetto, dove ho individuato l'archetipo della curandera, perché se ci pensiamo, circa 30.000 anni fa la donna, che veniva anche rappresentata nella prima statuetta in ocra rossa a Willendorf, era una donna che era una dea,
1: quindi... Aveva il potere della cura, affidata alla donna, ma tuttora lo è, ragazzi,
0: sacerdotessa.
1: Quando noi alla fine, io ce l'ho oltre al bastone un altro bastone, un pannolone, cioè sono una donna che ci pensa a me mestamente, quindi rimane questo ruolo, e noi siamo sempre guerrieri impavidi, ma alla fine diventiamo dei rottami umani, cioè sono una donna che ci raccoglie. Ma che parte hanno le donne nell'uso e nella funzione rituale gli strumenti che suonate? Perché tu hai già detto, suonavi il didgeridoo, strumento maschile per eccellenza, un
0: sì.
1: Pisellone lungo 3 metri, guai, sì. Se la donna ci si avvicina è roba degli uomini. Ecco, e tu hai già fatto questa sfida, ma adesso, ad esempio, noi ci

0: è fatto di bambù, invece solitamente lo troviamo fatto di metallo.
1: Quello che chiamano scacciapensieri.
0: Scacciapensieri, marranzano. Io... Questo è uno strumento che tra l'altro adoro suonare perché ha anche dei significati simbolici. Tra i giovani in Asia veniva anche utilizzato per conoscersi, per rompere la barriera della timidezza e magari riuscire anche a conoscere...
1: Tu pensa che le nostre attitudini è diventato il simbolo della mafiosità, del potere limaccioso. Pensa invece che bello strumento che era. Lo strumento era una sorta di sì, piattaforma per incontri sonora praticamente.
0: Sonora. Sì, con dei codici.
2: Sì, in Vietnam.
1: Ecco, il tuo, quello che suonavi te è vietnamita.
2: Sì, si chiama Dan Moi.
1: Tu suona quello siciliano, va, quello classico.
2: Sì, il Dan Moi appunto veniva utilizzato, viene utilizzato ancora.
1: È di bambù questo?
2: No, questo qui è una lamella di ottone. Mentre quello che sta suonando adesso Martina lo appoggia sui denti, questo qui si appoggia sulle labbra. È un po' diverso, ma è sempre molto semplice, una lamella di ottone. E i bambini lo portano in tasca e per approcciare con altri bambini, per fare amicizia, iniziano a suonare, si ascoltano questo strumento e da lì iniziano una musica insieme e iniziano a fare amicizia.
1: Possono suonare insieme, cioè si può fare un concerto con due marazzani?
2: Sì.
1: Cioè quello vietnamita e quello classico?
2: Certo, proviamo.
1: Continuate perché mi serve un tappeto marazzanico per sentire gli ascoltatori. Eloise da Como.
3: Pronto?
1: L'ascolto.
3: Ciao Gianluca, no, non chiamo da Como, chiamo da Cuneo.
1: Vabbè, cambia poco, dai. Ci ho scritto Como.
3: Proprio domenica.
1: Cioè noi cerchiamo di solcare le vette sublimi fermate fra Como e Cuneo. Stanno suonando un maranzano vietnamita e un altro che viene chissà da quale paese del mondo. Vabbè, dai, andiamo avanti. Eloise.
3: Proprio domenica sono andata a un percorso sonoro presso l'Atlante dei Suoni di Bovest ed è stato molto molto carino perché venivano suonati tutti gli strumenti dai conduttori del workshop per noi genitori, per i bambini, proprio di origine naturale. E infatti alcuni strumenti che sento lì erano stati suonati e poi mi aveva colpito uno strumento che mi pare si chiamasse agogo, fatto con le castagne cave, una sorta di manico con dei fili a cui venivano attaccate queste castagne cave.
1: Esatto. Beh, più o meno qua questo. Ho preso, io ho quello con le unghie di capra, ma c'è anche
3: ecco,
1: quello con.
3: Ecco, senti.
1: Io sto suonando le unghie di capra e loro stanno suonando le conchiglie. Non so, sono dei semi. Sì, va sì, bene, sì. Brava, ti sei divertita. Nicoletta da Milano.
4: Ciao Gianluca, chiamavo perché due fine settimana fa sono stata a fare un percorso di meditazione al quale sono arrivata attraverso la scuola di canto che frequento oramai da 2 anni, perché ho deciso 3 anni fa di smettere di lavorare pur non essendo in pensione e dedicarmi un po' alle cose che mi piacciono. No, ho lavorato come una matta e poi adesso mi accontento, diciamo così.
1: Vivi con meno esigenze. E quindi questa tua strada di perfezionamento dove ti porterà? Cosa fai esattamente? Fai sentire qua, tanto ti diamo il tamburo sciamanico.
4: No, allora ho avuto l'esperienza appunto di ascoltare questa musica, di questi strumenti molto particolari costruiti con tutte cose diciamo della natura e ho notato che questi strumenti portano ad una connessione tra le persone. Cioè io mi sono sentita molto insieme a queste persone sconosciute perché io mi sono iscritta a questo corso perché la mia insegnante di canto mi ha detto ti potrebbe piacere, ma non conoscevo nessuno e non mi sono voluta neanche informare su quello che
1: strumenti
4: successo.
1: Avevano questi che ti connettevano?
4: Avevano praticamente dei tamburelli,
1: ecco,
4: la
1: questo
4: kalimba,
1: è il tamburo sciamanico che sentite,
4: la kalimba, poi avevano kalimba. Questi strumenti che state usando anche voi adesso che si agitano. E uno in particolare mi ha perché poi quello che è successo è che in questa atmosfera mi si sbloccavano dei ricordi lontanissimi,
1: certo,
4: e anché quelli del mare, perché io sono originaria del sud di Agropoli, cioè il Salerno, e uno in particolare mi ha ricordato, ma in maniera molto vivida, il rumore dell'acqua sui ciottoli della spiaggia.
1: Ce l'abbiamo, volendo ce l'abbiamo, guarda,
4: bambina.
1: Te la possiamo dare adesso. Posa un attimo Martina al tamburo sciamanico e prende il sogno dell'oceano, una cosa del genere, così almeno. Senti, ma c'è un officiante, qualcuno che fa la parte del maestro in questo rituale, che alla fine indirizza e dopo che ha aperto i chakra in qualche maniera ti aiuta in questo percorso?
4: Sì, in questo percorso praticamente venivamo guidati.

0: Sì, all'interno di questa casa meravigliosa sulle colline di Albenga, da una signora che ha fatto per anni le charm, che ora si dedica a queste cose, quindi avevamo anche la fortuna di essere in un luogo meraviglioso dove si sentivano solo gli uccellini, si respirava l'odore delle piante. Avevamo un'altra persona che poi ci ha portato sulle colline a passeggiare, una geologa che ha spiegato le rocce e i fiori, le piante di quella zona, parlandoci anche della chimica che fa comunicare una pianta con l'altra.
1: Mi sembra meraviglioso questa tua esperienza. Siamo abituati a questo tipo di esperienza composta di vari tipi di attività, ma noi oggi ci fermiamo soltanto agli oggetti che evocano delle sensazioni, che aprono delle porte, e come è successo a te, aprono la scaturigine di un ricordo lontano. Ci fermiamo ancora un istante, traffico.
2: Il mio consulente del lavoro?
3: È differente, è anche il mio commercialista.
2: Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
4: L'armonia della logistica eccellente. Modulblock.com
5: vi presenta Strade in diretta.
6: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Le uniche due notizie giungono dalla A14 Adriatica, dove si viaggia in coda per lavori in direzione Bologna tra Lanciano e Ortona e anche tra Grottammare e Pedazzo. Da Lorenzo Zappullo, per il momento è tutto. Vi auguro un buon viaggio. Strade in diretta tornerà alle 13.45.
7: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
8: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.

0: apriamo sempre con una canzone di Martina Lupi, My Perfect Beat. Cos'è questa, Martina?
1: È l'archetipo della curandera, è una mia canzone accompagnata al pianoforte dal grande musicista Alessandro Guis. Io ho raccontato cosa davvero cura ancora oggi, e la cura principale, primordiale, è il nostro respiro consapevole, che è in grado di curare le ferite dell'anima e di arrivare anche al di fuori di noi. Quindi alla base di una vita sana c'è una respirazione consapevole che ci regala una cura interiore.
0: Qui ci devo fare una bella precisazione. Allora, ho chiamato questi due artisti che sono nel gruppo Tuparuia perché mi piace, mi suggestiona, mi diverte, anche se non è che ho strumenti tecnici o professionali per giudicare, perché sono sempre stato un negato, non ho mai ascoltato musica in vita mia, ma sono attratto a questo tipo di suoni. Però Fabio Gagliardi, dobbiamo sfatare anche un mito, che chiunque prende una conchiglia, un bastone, lo suona e diventa un maestro sciamano, perché sennò diamo adito. Già hanno arrestato un santone giorni fa, non vorrei confondere voi con quelli che fanno altre cose, passeggiate sciamaniche, apertura dei chakra, spade del fuoco e cose del genere. Voi nascete come musicisti strutturati, sì. Avete studiato,
2: non sì, è? Noi utilizziamo questi strumenti al fine proprio di comunicare qualcosa attraverso la musica. Noi abbiamo fatto tanti dischi e Martina ha scritto tanti testi in tante lingue, c'è una ricerca nelle lingue, nei dialetti, e questi strumenti, adoriamo questi strumenti. Io insegno da tanti anni didgeridoo, anche Martina, e abbiamo scritto dei libri, ecco, è proprio la nostra vita, cioè dietro tanto studio.
0: Però c'è studio e mestiere.
2: Tanto studio, tanta gavetta soprattutto, ma soprattutto sì, lo studio è una parte fondamentale, non ci si improvvisa, ecco.
1: Le mie canzoni, ad esempio, anche con Tuparuia, nascono con voce e pianoforte. Io mi accompagno al piano per scrivere e poi viene tolto il pianoforte e sostituito l'arrangiamento con strumenti che vengono da diverse parti del mondo e che uniscono anche.
0: Non lo sai, perché voglio fare questa precisazione, me l'hai detto anche tu, me lo raccontavi. Spesso andate, non so, nelle scuole, nei posti, e vi dici: ah, ma insegni anche a me a suonarlo. Sì. Non è così, non è che si impara a suonarlo agitando. Ecco, io prendo in mano le unghie di capra, non le sto suonando, le sto agitando.
1: Assolutamente sì, ma soprattutto c'è comunque un'intenzione. Ci sono dei bambini, noi lavoriamo anche con bambini dell'asilo nido per il quinto municipio. Tante volte questi bambini si calmano attraverso il suono della voce, il canto armonico, così, e magari le educatrici mi chiedono: mi dici come si fa? Così lo faccio anch'io. Ma dietro c'è uno studio, chiaramente.
0: Quanti anni sono che studi te?
1: Io avevo 7 anni quando ho iniziato a studiare la musica.
0: Non voglio sapere quanti ne hai adesso, però penso a qualche decina d'anni sicuramente.
1: Sì, certo. No, ne ho 44, ma...
0: vabbè, però sono tanti anni
1: tanti
0: di studio.
1: Tanti anni, sì.
0: E questa particolarità di saper usare la voce in questa maniera tipica, che non è l'educazione della voce che ha un cantante di qualsiasi tipo e qualsiasi genere. Ecco, questo è uno studio che risale proprio... Come hai fatto a avere la tecnica? Chi te l'ha insegnato? Hai trovato una curandera?
1: Sì. Ho avuto l'onore di conoscere il maestro Tran Quang Ai, che è stato uno dei maestri anche di Demetrio Stratos. Purtroppo è morto qualche anno fa, vietnamita, e abbiamo avuto l'onore di conoscerlo, di ospitarlo, di organizzargli anche dei seminari al Museo degli Strumenti Musicali di Roma, e lui è stato per me veramente una guida spirituale. Devo dire.
2: E poi non lo voleva.
0: Aspetta,
2: essere.
0: Mi fai sentire la valigetta indiana?
1: Certo.
0: C'è una valigetta, sembra una 24 ore, mentre parla Fabio.
2: No, dicevo appunto che non voleva essere un maestro lui. Lui diceva che se si fosse messo un vestito bianco tutti lo avrebbero chiamato maestro. Invece lui voleva appunto creare un rapporto molto, molto vero e genuino con le persone. Questo è stato veramente l'aspetto che più ci ha affascinato, la verità, non il voler ergersi.
0: Cosa sta suonando Martina adesso? Che mi interessa molto, è una valigetta 24 ore, che dentro un soffiettino sembra quasi una fisarmonica, ma cos'è?
2: Quello lì è uno shruti box, è un accompagnatore del canto, dei flauti, della famiglia degli harmonium indiano, ed è uno strumento a mantice che qua copre un'ottava, e Martina spesso canta con questo strumento.
0: Lo fai sentire? Fabio accompagna con una... Cos'è quello, Fabio?

0: perché notaste, perché ascoltate, che gli dico qualunque cosa gli chiedo, loro la fanno, nel senso, non sono mai sprovvisti. Vedo degli oggetti di cui non conosco l'uso, dico suonate, e li suonano. Il tamburo del suono è un barattolo con un cordino che esce.
1: Sì, esatto. È come tutti i nostri strumenti, o quantomeno la maggior parte, è molto di semplice fattura. Noi li facciamo costruire anche ai bambini. Questo è professionale, ma in realtà si può usare anche un tubo, un rotolino della carta igienica finito, si mette in fondo una membrana e questa è una molla. E tirando la molla...
0: Ti ha fatto suonare mio figlio un didgeridoo che ha fatto un tubo di plastica, mi ricordo.
1: Sì, sì, ho regalato a Tommy un tubo che poi lui ha decorato.
0: Sì, sì,
1: un tubo di PVC, sì, sì, assolutamente sì.
0: Allora, stiamo arrivando alle conclusioni della trasmissione. Era soltanto un esperimento, non ho assolutamente capacità e cognizione per darvi elementi ulteriori. Volevo semplicemente farvi provare un'esperienza, farvi sentire la radio attraverso la sua essenza più profonda, è quella di mettere in fila delle parole nel tempo con della musica. È esattamente questo. Io non uso mai musica nelle mie trasmissioni, sono completamente negato a ogni sensibilità musicale, ma mi piace capire e scoprire che dietro gli oggetti spesso ci possono essere dei suoni nascosti. Facendo radio vivo di suoni nascosti, ogni trasmissione è un suono nascosto che viene, non so, dalla mia immaginazione, dal mio pensiero, dalla mia esperienza, che automaticamente, senza che io faccia sforzo, diventa voce, diventa trasmissione. Allora, grazie Martina Lupi, grazie a Fabio Gagliardi, da Perugia li trovate ovunque, cercate in rete, li trovate, fanno anche concerti, fanno dischi, fanno tutto. Ringrazio anche Martin Garamone, Elisabetta Fusconi, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini, a domani.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
1: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed E-commerce. 2 giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
10: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
11: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
12: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
13: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
14: Nella mia città tutte le strade portano nell'animo e nel cuore dei campioni, per scoprire la loro natura al tempo stesso umana e divina. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30 su Radio 24 e in podcast extra large su radio24.it e su tutte le piattaforme audio.

0: Effetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Carburanti da oggi gasolio più caro per la fine degli sconti del governo, non entrano in funzione le accise mobili. Russia-Ucraina, attacchi incrociati, due morti nella regione di Mosca, affondata una nave bulgara nel Mar Nero. Premio Nobel per la fisica, Francis Alsen per la scoperta dei neutrini cosmici. Legge elettorale tra oggi e domani, tre voti di fiducia, giovedì il voto finale. Stagione finita per Jannik Sinner, salta anche le ATP Finals, volevo esserci, dice, ma il ginocchio deve ancora tornare a posto. Calcio, l'Italia chiude con una vittoria questa fase della Nations League, lo scontro si sposta nelle stanze del CONI, in discussione oggi il caso del mancato tesseramento di Malagò. Buongiorno da Alessio Maurizi, dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. Dunque, scattato oggi il rincaro di circa 6 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine dello sconto governativo. Il meccanismo del tetto sul prezzo rimane valido, fa sapere Eni, ma viene scontato, anzi viene aumentato l'effetto del mancato sconto del governo. Non entrano in funzione nemmeno il meccanismo delle cosiddette accise mobili, perché il atteso decreto interministeriale non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
2: Il governo ha deciso di non attivare le accise mobili, di non utilizzare cioè i maggiori incassi IVA di settembre sui carburanti per prorogare ancora gli sconti accise. Alla mezzanotte scorsa dunque sono finiti gli ultimi 6,1 centesimi di sconto solo sul gasolio e questa mattina l'Eni ha rialzato il suo prezzo fisso sul gasolio da 2,19 a 2,25 euro. La società precisa, lo avevamo detto, il prezzo fisso è correlato agli sconti vigenti, se vengono meno il prezzo aumenta, ma resta fisso, aggiungono, per tutto ottobre, sganciato dai prezzi variabili di benzina e gasolio sui mercati internazionali. La decisione Eni sembra aver sorpreso anche le altre società, IP, Q8 e Tamoil, che si erano allineati ai suoi prezzi, tant'è che in molti dei loro distributori il prezzo del gasolio questa mattina è ancora 2,19, ma probabilmente salirà a breve per tutti a 2,25. La benzina invece, sempre su circa il 50% della rete, resta 1,99. L'Unione Consumatori accusa il governo, ha tradito la promessa di attivare le accise mobili. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Si muove anche l'Europa su questo fronte, perché davanti al rialzo dei costi dell'energia occorre agire subito per proteggere chi più ne ha bisogno, ha detto oggi la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen parlando all'Europarlamento riunito a Strasburgo e annunciando il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. E ora torniamo in Italia con la politica, legge elettorale a rush finale, tra oggi e domani ci sono i voti sui primi tre articoli, voti di fiducia, poi il voto finale giovedì.
3: Stabilicum in dirittura d'arrivo a Montecitorio, dove si vota la fiducia sui primi articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. La novità più importante riguarda l'introduzione delle preferenze con i soli capi lista bloccati senza alternanza di genere e l'innalzamento delle firme per presentare i nuovi simboli. Un meccanismo, quello della legge elettorale, che ha scatenato l'ira delle opposizioni. Si parla di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto. Domani il terzo scrutinio blindato, giovedì quello segreto sul testo. Sono in corso le dichiarazioni di voto, dalle 14 è prevista la chiama per appello nominale, quindi non ci saranno assolutamente sorprese perché il voto con la fiducia è palese. Giovedì è invece il giorno decisivo perché il voto finale sul testo sarà a scrutinio segreto. Da Fratelli d'Italia si avvertono gli alleati di governo nel caso di franchi tiratori. Per Giovanni Donzelli si è sicuri che la legge verrà approvata, ma qualora non dovesse passare la premier Giorgia Meloni è già pronta a salire al colle dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: È il fisico belga Francis Alsen a vincere il premio Nobel per la fisica di quest'anno. Ha contribuito con la sua ricerca visionaria, fa sapere l'Accademia di Svezia, a studiare neutrini ad alta energia provenienti dalle regioni remote del cosmo.
4: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Physics
5: questo l'annuncio. Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Frances Olsen dell'Università americana Wisconsin-Madison per il ruolo decisivo nello sviluppo dell'osservatorio IceCube e nella scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. L'idea di Olsen risale al 1988, utilizzare il ghiaccio del Polo Sud come gigantesco rilevatore di particelle. Quando un neutrino, una particella che normalmente attraversa la Terra senza lasciare traccia, entra in collisione con la materia, può produrre raramente un minuscolo lampo di luce. Sono questi lampi a essere registrati dai sensori immersi nel ghiaccio. E proprio grazie a questo laboratorio antartico, gli scienziati hanno potuto individuare neutrini provenienti da regioni lontanissime dell'universo. Questa scoperta ha stimolato poi la pianificazione e lo sviluppo di telescopi per neutrini ancora più grandi, sia al Polo Sud sia in profondità, sotto l'oceano, che potrebbero rilevare fenomeni cosmici finora sconosciuti. Chiara Albicocco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora torniamo all'estero con i nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Nella regione di Mosca ci sono state due vittime per un massiccio attacco di droni, mentre un raid russo ha colpito il ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, ferendo 5 persone. Sul Mar Nero alcuni droni hanno invece colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria.
6: Batterie di missili balistici e sciami di droni nella notte fanno diversi morti e decine di feriti su entrambi i fronti, mentre il conflitto ucraino torna a divampare anche sul Mar Nero, dove, secondo le autorità bulgare, un attacco avrebbe affondato un mercantile con tutto l'equipaggio. Ancora una settimana fa il Cremlino aveva respinto la proposta di una tregua del ponte limitata alle esportazioni agricole e alla sicurezza marittima. Ma è sulla zona di Mosca il raid più vasto della notte, con oltre 650 droni ucraini che mandano in fiamme anche l'impianto petrolifero di Volodarsk, il più grande hub di stoccaggio e distribuzione di carburanti della regione. E a Zaporizhia i filorussi denunciano 3 vittime in un attacco a un minibus, mentre sale a 6 il numero dei morti del doppio attacco missilistico russo sulla zona industriale di Kharkiv. E resta alta la tensione sul fronte europeo, con l'Estonia che sposta truppe sul confine e Berlino che accusa Mosca di ordire una guerra ombra contro la Germania. Infine, il Guardian scrive che in estate la Corea del Sud avrebbe fatto arrivare alla Russia oltre 176.000 tonnellate di carburante, anche con petroliere sotto sanzioni. Rivelazione che segue lo sgarbo diplomatico di Kiev, che qualche giorno fa aveva reso noto di aver consegnato a Seul 2 soldati nordcoreani catturati al fronte. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Per quanto riguarda il Medio Oriente, cominciamo con gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita, mentre Turchia e Pakistan annunciano di inviare aiuti proprio a Riyadh.
7: Nel mirino degli attacchi condotti soprattutto con droni e missili balistici e da crociera sono finiti l'aeroporto di Riyadh, una raffineria del colosso energetico Aramco e diversi siti nel sud del regno. Nello scalo saudita diversi gate dei terminal sono stati chiusi e sospesi gli atterraggi dei voli in arrivo. La Turchia e il Pakistan hanno fatto sapere che procederanno a un rapido dispiegamento di truppe in Arabia Saudita nell'ambito di una nuova alleanza di difesa reciproca. Gli Houthi intanto hanno smentito che le truppe leali al governo yemenita abbiano conquistato posizioni sulla costa occidentale del paese nel corso dell'offensiva contro gli insorti, liquidando questi annunci come false imprese. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Alla vigilia del terzo anniversario del 7 ottobre, intanto in Israele è allerta. Il ministro della difesa israeliano Katz ha ordinato alle forze armate di essere pronte ad affrontare qualsiasi possibile scenario a Gaza. Anche in Cisgiordania la tensione resta molto alta, continuano le incursioni dei coloni nei villaggi palestinesi. Ieri, a questo proposito, il capo dello Shin Bet, David Zini, ha chiesto strumenti maggiori per contenere la violenza dei coloni israeliani.
8: Un'auto brucia a Wadi Rakim in Cisgiordania, è avvenuto nella notte, come sempre avvengono gli assalti dei coloni israeliani ai villaggi palestinesi. Altre auto sono state date alle fiamme 2 giorni fa a Al-Mughayyer, vicino a Ramallah, dove il villaggio subisce attacchi quotidiani. I soldati non intervengono e quando intervengono arrestano i palestinesi. Al campo profughi di Balata, est di Nablus, hanno arrestato la notte scorsa un giovane. Rabia invece ha 40 anni ed è stato in detenzione amministrativa per 9 mesi.
9: L'uomo Possono arrestarti senza accuse, senza processo. Mi davano un uovo e un pezzo di pane al giorno. Non potevo lavarmi, non potevo avere un avvocato. Non dimenticherò mai come mi hanno preso per la camicia e trascinato a terra.
10: Every time they get out of their homes with a car, they can get arrested.
9: Ogni volta che escono dalle loro case rischiano di essere arrestati, dice Ilan Volkov, israeliano attivista contro l'occupazione. Mancano 3 settimane alle elezioni e tutto fa pensare, dice Ilan, che le incursioni e gli arresti aumenteranno. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Ramallah.
1: Con la cronaca torniamo in Italia con l'operazione della Digos di Torino per i disordini avvenuti il 24 maggio scorso in occasione del derby tra Torino e Juventus.
11: Più di 40 DASP e una ventina di misure cautelari. Sono questi i provvedimenti adottati dalla polizia nell'ambito dell'operazione della Digos di Torino in relazione agli scontri avvenuti in occasione del derby tra Torino e Juventus del 24 maggio scorso. A seguito dei disordini era rimasto ferito Marco Leonardo Basoccu, colpito alla testa da un lacrimogeno sparato ad altezza Duomo. Per l'episodio il GIP competente aveva respinto la richiesta di arresti domiciliari nei confronti dell'agente del reparto mobile ritenuto responsabile del lancio del lacrimogeno, disponendo la sospensione dal servizio per 12 mesi. Prima della gara in piazzale San Gabriele di Gorizia, nei pressi dello Stadio Olimpico Grande Torino, si erano verificati disordini tra la tifoseria juventina e le forze di polizia. I provvedimenti riguardano ultras granate e bianconeri, tra cui appartenenti a gruppi noti della tifoseria juventina come Viking e Drughi. L'operazione è scattata alle prime luci dell'alba. Le misure cautelari e i DASPO sono stati eseguiti a Torino e in altre città del nord Italia, tra cui Milano e Genova. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
1: Stagione finita per Jannik Sinner. Su consiglio del suo staff medico, il numero uno del mondo del tennis si sottoporrà a un trattamento per una infiammazione al ginocchio che va avanti da un po', lo ha detto lo stesso Sinner con un messaggio sui social. Alle ATP Finals di Torino volevo esserci, ha detto, ma il ginocchio deve ancora tornare a posto. Per il calcio, sorrisi e applausi ieri per le nazionali azzurre. Cominciata la nazionale maggiore impegnata ieri in Nations League, l'Italia di Mancini ha battuto per 3-1 la Turchia, ora è seconda nel gruppo alle spalle della Francia che sempre ieri ha superato in rimonte il Belgio per 4-1 a Bologna. Per gli azzurri rete Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Sentiamo la soddisfazione del CT azzurro ai microfoni di Rai Sport.
12: Nonostante avessimo cambiato, è chiaro che c'era stanchezza da parte di tutti. Abbiamo un po' sofferto all'inizio, però poi sono stati bravi a riprendere la partita, avere le occasioni da gol, segnare, risegnare dopo l'1-1, quindi nonostante fosse la quarta è stata una buona gara. Ma noi dobbiamo continuare, adesso siamo così, vediamo le partite di novembre, cioè, probabilmente ce la andremo a giocare in Belgio.
1: Tiene banco però la questione Malagò, con la vicenda del mancato tesseramento dell'attuale presidente della FIGC. La notizia di pochi secondi fa: c'è l'intesa tra il presidente del CONI Bonfiglio e quella della Federcalcio Malagò, che prevede il commissario della stessa FIGC con un incarico di appunto commissario che dovrebbe andare allo stesso Malagò. Ne parliamo tra poco nel corso di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
13: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
14: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
15: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
14: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
15: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
14: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
16: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
17: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 dal 7 ottobre solo su Netflix.
18: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
19: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
0: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Carburanti, da oggi gasolio più caro per la fine degli sconti. Premio Nobel per la fisica a Francis Olsen per la scoperta dei neutrini cosmici. Russia-Ucraina, attacchi incrociati, due morti nella regione di Mosca, affondata una nave bulgara nel Mar Nero. Legge elettorale tra oggi e domani, tre voti di fiducia, giovedì il voto finale. Stagione finita per Jannik Sinner, salta anche le ATP Finals per il male al ginocchio. FIGC, c'è l'intesa tra Malagò e il presidente del CONI Bonfiglio per il commissariamento del calcio. Eccoci qua alle 13:16 minuti e 30 secondi in questo momento. Cari ascoltatori, ben ritrovati. Da Alessio Maurizi, come sempre, 349-238-6666 se volete stare con noi per commentare tutti i fatti di questa giornata, le principali notizie, il riassunto, diciamo, l'avete appena sentito. Aggiungiamoci che oggi non ci sono ancora notizie particolarmente calde sul fronte della protesta in Francia, ma c'è molta attesa per questa ennesima giornata, per questa nuova grande mobilitazione nazionale degli studenti francesi, che va avanti da un po', va avanti dal 21 settembre. È una protesta che è partita da Parigi. Oggi manifestazioni sono già in corso a Parigi, a Lione, a Marsiglia, nelle principali città francesi. Gli studenti chiedono al governo, è una protesta abbastanza classica da questo punto di vista, chiedono maggiori risorse, migliori condizioni per le aule scolastiche, per l'edilizia, ma anche la sostituzione degli insegnanti assenti che mancano, classi meno affollate, tra le altre cose. Ne parliamo con Francesco Maselli, che è corrispondente per l'Opinion in Italia, autore della newsletter Marà. Maselli, ciao, buongiorno Francesco, eccoti qua.
20: Ciao, buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, raccontaci un po' queste proteste, perché insomma le abbiamo seguite, abbiamo seguito un po' la cronaca, stavo raccontando, diciamo, quelle che sono un po' le notizie che ci sono arrivate sin qua. Si sono rivisti negli ultimi giorni in Francia anche i gilet gialli, c'è un tema economico, c'è un tema di inflazione, ma fino ad ora è sembrato che, a parte l'incrocio con una manifestazione dei sindacati della funzione pubblica, che non ci sia stato, diciamo, una interazione tra gli studenti e il mondo economico. Però c'è stata tanta violenza, tante critiche anche per questo, diciamo, recrudescenza di violenze. Ci sono decine e decine di scuole danneggiate, sono stati fermati studenti, eccetera. Quindi è una protesta molto intensa. Raccontacela e poi arriviamo alle conseguenze politiche, perché ci sono le elezioni in Francia tra poco.
20: Sì, beh, la protesta ha sorpreso un po' tutti, perché appunto, come stavi dicendo, in questo momento si pensava più a qualcosa di sociale sui lavoratori, la funzione pubblica, i carburanti che sono alle stelle in Francia come da noi, e invece è uscita fuori questa protesta degli studenti, che peraltro è peculiare, perché non c'è una legge, una riforma della scuola, non c'è un fatto di cronaca che può aver dato la spinta a protestare gli studenti. Semplicemente vogliono più mezzi, più possibilità anche, sono molto preoccupati chiaramente per il loro futuro lavorativo e ritengono di essere stati un po' messi da parte, anche giustamente. Ricordiamo che oggi quelli che stanno protestando, diciamo, gli ultimi 2-3 anni di liceo, sono quelli che si sono presi in pieno le chiusure del Covid, quindi c'era una rabbia probabilmente giovanile che covava e che poi a un certo punto è esplosa. Va anche detta una un'altra cosa. Loro lamentano moltissimo il fatto di non avere professori e di essere tantissimi in classe, che può sembrare strano perché negli ultimi anni sono stati investiti molti soldi nelle strutture francesi, ma questo viene dal picco di demografia che c'è stato nel 2010 e quindi c'è stato un picco di nascite. Oggi questa cosa chiaramente si vede nei licei, e peraltro il governo è stato portato negli ultimi anni a investire un po' di meno in prospettiva, perché invece negli anni successivi sono nati molti meno bambini, quindi questa cosa si metterà a posto meccanicamente. Quindi anche questo è interessante, ci fa capire, no, come dinamiche che sono molto antiche poi in realtà ce le troviamo di fronte. E sulla violenza, la violenza pure è un tratto particolare della Francia stessa, cioè negli ultimi anni è stato evidente che quando ci sono state violenze di piazza, quando c'è stato un confronto molto duro con lo Stato, chi protestava ha ottenuto qualcosa, i gilet gialli in testa. I gilet gialli mettono a ferro e fuoco la Francia per un anno, poi Macron, con tutta una serie di misure di oltre 10 miliardi, calma la situazione. Quindi diciamo ormai la dinamica si è abbastanza instaurata, la differenza stavolta è che il governo non ha una lira, per dirla alla vecchia maniera.
1: Questo ci ricorda qualcosa. Allora, tra l'altro devo dire che in questi giorni, ma proprio oggi in particolare, si sta diffondendo un po' anche nelle scuole italiane, non sicuramente non in questo modo. Abbiamo notizia di diverse città dove ci sono sit-in, dove gli studenti stanno capendo, insomma valutando se anche per loro, diciamo, è il momento di fare qualcosa del genere, quello che sta accadendo in Francia. Tra l'altro, dicevamo, le conseguenze politiche, Francesco Maselli, quali potrebbero essere? Perché fra pochi mesi si andrà ad elezioni. Oggi, per esempio, sulla Stampa c'è un bel articolo a firma di Danilo Ceccarelli che racconta un po' come anche i volti di questa protesta sono stati un po' anche, come dire, catalogati. C'è il leader che fa riferimento alla France Insoumise, c'è quello che invece fa riferimento ai centristi, quindi diciamo mi sembra che ci sia anche un tentativo un po' di metterci un cappello sopra da parte di una parte almeno della politica.
20: Sì, come dicevo prima, tutti sono stati presi in contropiede da questa protesta. La maggior parte dei candidati alle presidenziali non aveva minimamente immaginato delle proposte, anche dei modi per intercettare questa rabbia. Solo la France Insoumise, che ha immediatamente provato a mettere il cappello su queste proteste, i deputati del partito di Jean-Luc Mélenchon sono dove possono, chiaramente alla testa di questi cortei, gran parte dei militanti Insoumise sono passati dai sindacati studenteschi, quindi insomma c'è un po' una passerella da questo punto di vista, però l'obiettivo della France Insoumise è passare dalla rivolta dei licei alla rivolta generale. Per adesso, diciamo, ancora non si è visto. D'altro canto, il governo mi è sembrato abbastanza in difficoltà, non sa bene come approcciare questa protesta, così come i candidati centristi, quelli che vorrebbero succedere a Macron, e invece Marine Le Pen, che è chiaramente la più dura nei confronti della protesta, si concentra sulle violenze perché il suo obiettivo politico è dire: io, se c'è il disordine, io sono l'unica candidata in grado di riportare l'ordine in Francia. C'è un problema però, che comunque anche per lei, diciamo, aveva tutta un'idea di fare un tipo di campagna molto rassicurante anche sul punto di vista economico, molto capace in qualche modo di vincere soprattutto al secondo turno, perché la sua qualificazione al primo turno non è messa in discussione. E beh, questa protesta chiaramente cambia completamente l'agenda politica, quindi anche lei a un certo punto dovrà in qualche modo rispondere alle attese di una parte della popolazione che non si sente in questo momento considerata.
1: Bene, io mi fermo qua, ringrazio Francesco Maselli per questo racconto, lo ricordo, corrispondente per il giornale francese L'Opinion, ma anche autore di una newsletter, Mara, dove si è occupato e sta seguendo le proteste del movimento studentesco in Francia, mentre si annuncia, diciamo, un possibile risveglio anche della protesta degli studenti in Italia. Staremo a vedere, in un contesto economico segnato in tutti e due i paesi da alta inflazione, prezzo dei carburanti alle stelle e quindi, insomma, diciamo, tensioni sociali che non mancano anche su questo fronte. Adesso però l'abbiamo annunciato, parliamo di calcio, perché oggi la federazione, la Federcalcio, rischia il commissariamento da parte del CONI, Comitato Olimpico Nazionale. La FIGC è una parte, diciamo, la federazione più importante, sicuramente la più ricca del CONI. Tutto ruota attorno a Giovanni Malagò, perché anche se è una vicenda che è difficile quasi da seguire per i suoi risvolti quasi burocratici e cavillosi, per il mancato tesseramento alla FIGC nel momento della sua elezione a presidente della FIGC, nel momento buio, ricorderete, del calcio italiano, ecco, per questo motivo sono andati avanti una serie di ricorsi, di procedure, per cui appunto siamo a questo. Sembra però, Giovanni Capuano, ciao, intanto,
2: ciao,
1: buongiorno, la notizia di poco fa è che ci sarebbe un'intesa tra Malagò e Bonfiglio. Per fare che cosa?
2: Il presidente del CONI. No, per il tema è molto semplice. Oggi è il giorno della verità, diciamo il giorno della conta, nel senso che da qualche minuto è stata convocata la giunta del CONI, 16 persone che devono votare sì o no al commissariamento, quindi sì o no alla decadenza di Malagò, e poi a seguire la decisione eventuale di commissariamento dovrebbe essere ratificata dal Consiglio Nazionale Straordinario. Ebbene, quello che si è compreso con il passare dei giorni, avvicinandoci a questa scadenza, è che il presidente Bonfiglio, favorevole al commissariamento della Federcalcio, non aveva i numeri per far passare il provvedimento, o comunque rischiava di non avere i numeri. E allora che cosa è successo? È successo che da ieri pomeriggio si è avviata la macchina della mediazione, si è arrivati a un punto d'incontro che è stato ratificato qualche istante fa dalla giunta del CONI, e dunque la Federcalcio verrà commissariata, così il CONI eviterà anche eventuali problemi di denunce per omesso controllo su una delle sue federazioni, ma il commissario sarà lo stesso Giovanni Malagò, sul quale però sì, si era alzato il muro di tutto il mondo del calcio, tutte le componenti, ultima ieri con un documento durissimo la Lega di Serie A, perché poi la verità è che il mondo del calcio voleva e vuole ancora Giovanni Malagò, perché ritiene assurdo perdere mesi preziosissimi di lavoro per una questione burocratica, e dunque il punto di caduta è questo: Malagò diventa commissario della federazione che viene commissariata, avrà 60-90 giorni per indire nuove elezioni, perché poi di questo si tratta, la federazione funziona, il problema del commissariamento è un commissariamento per andare a sanare quel vizio formale al momento della, sì, candidatura di Malagò. È molto probabile che lo stesso Malagò a questo punto si ricandidi, venga rieletto, e più o meno all'altezza di Natale la Federcalcio tornerà ad avere un presidente in piene funzioni.
1: Tra l'altro, non vorrei essere male informato, ma per aggiungere elementi di paradossali a questa vicenda, nemmeno i precedenti past president Gravina e Abete erano tesserati, quindi diciamo questa è stata una questione che è stata tirata fuori, sì, credo, no?
2: No, ma però sono cambiate le regole,
1: sì,
2: sono cambiate le regole. Il tema di partenza è che c'è stato evidentemente un errore formale, perché Malagò doveva avere una tessera della Federcalcio come un milione di altre persone in Italia, perché di questo parliamo. Non serve essere dirigente di un club di Serie A, basta essere tesserato a una qualunque SD che fa un torneo della Federcalcio con qualunque ruolo, e qui si capisce, no, quanto ci sia di formalismo in questa
1: assolutamente
2: vicenda. Le regole sono state cambiate negli ultimi anni, l'errore di partenza c'è, non era neanche scontato che questo errore dovesse portare a un commissariamento, e quindi la verità è che oggi non solo il CONI non sapeva se aveva i numeri per far passare il provvedimento, ma non aveva neanche la certezza che il provvedimento avrebbe retto davanti ai futuri ricorsi al TAR del Lazio e al Consiglio,
1: ecco,
2: di Stato.
1: Infatti la domanda che ti vorrei fare è, a questo punto, diciamo, è una schiarita, oppure si annuncia possibile un ricorso da parte di chi questa cosa l'aveva comunque sollevata?
2: Ma è possibile. È probabile, anche se viene meno un presupposto, e cioè fare ricorso contro il CONI per non aver commissariato la federazione diventa impossibile nel momento in cui il CONI ha commissariato la federazione. Poi è evidente che la persona che ha sollevato tutto, che era il terzo candidato tecnicamente, quando a giugno è stato votato Malagò, il secondo era Giancarlo Abete, troverà il modo, credo, di provare a portare la partita su altri tavoli. Però va anche segnalata una cosa,
1: sì,
2: che il terzo candidato, quello che ha fatto partire tutto questo procedimento con i suoi ricorsi, tecnicamente era quello meno candidabile di tutti, perché è vero che era in possesso di una tessera della, sì, Federcalcio, ma il requisito numero uno per le norme della FIGC è non tanto avere la tessera, ma avere almeno il 50% di una delle sei componenti che ti accredita e ti presenta. E Miele, che è questo avvocato ex calciatore della Lazio, che ha fatto partire tutto con i ricorsi, non era in possesso di questo
1: requisito.
2: Quindi
1: siamo proprio per chiudere la vicenda in modo ancora più paradossale. Giovanni Capuano, grazie. E questo naturalmente sarà anche in parte almeno oggetto di tutti i convocati dopo l'appuntamento delle notizie delle 14. Noi adesso invece sì, ci fermiamo. 349-238-6666, a tra poco.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
21: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
22: Procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
23: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
24: www.sistemi.com.
25: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
26: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
27: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
26: Ok.
27: Largo massimo 1,90
26: m. Altro?
27: Da rivenditore verificato.
26: Trovato.
27: Wow!
26: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
28: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
29: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
30: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
31: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
32: Vi presenta Borse in diretta.
33: La discesa del prezzo del petrolio con il Brent sotto i $100 al barile e la convinzione che un nuovo rialzo dei tassi da parte della Fed sarà rinviato a fine anno danno fiato alle borse europee. Milano si avvicina così ai rialzi per un punto percentuale, anche se resta alta la pressione sul mercato dei titoli di Stato in Europa e negli Stati Uniti. Tra i principali titoli milanesi gli acquisti premiano il settore tech, in scia i progressi dei colossi USA. Tecnoprobe guadagna così oltre il 4% a Piazza Affari, sfiora poi un progresso per un punto e mezzo percentuale Recordati, dopo che i fondi CVC e GBL hanno rilanciato l'offerta alzando il prezzo a 53 euro per azione. Deboli invece i titoli oil. Sul mercato valutario infine l'euro cerca di difendere quota 1,12 dollari. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
34: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
35: Ehi amico!
36: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori,
35: evviva!
36: Vai su agenti.it.
34: Agenti.it,
35: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
37: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
4: Finalmente, Franz, con che dati?
0: Ah, boh.
4: Sì, ma non posso fare tutto io.
0: E chi lo fa?
4: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
0: Tipo Pantera, quello col TH?
5: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
0: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
6: Grandi classici dal fascino eterno. Quattro capolavori che attraverso i secoli continuano ad emozionare per riscoprire bellezza, mistero e coraggio. Il ritratto di Dorian Gray, Le notti bianche, Frankenstein e lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde in edicola con Il Sole 24 Ore dal 6 ottobre ogni martedì a €8,90 ogni uscita.
7: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
8: In collaborazione con
9: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
10: Effetto giorno.
1: Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta, effetto giorno, ben ritrovati. Cari ascoltatori, da Alessio Maurizi, 349-238-6666, vediamo al volo se c'è qualche messaggio, qualche commento alle notizie di oggi. Le proteste francesi sono completamente scappate di mano ai giovanissimi liceali fin dai primi giorni, sostiene questo ascoltatore, perché ci sono state effettivamente insomma diverse momenti anche molto violenti. Assurdo che ci sia ancora Malagò, i soliti noti che passano di poltrona in poltrona. Ma questa vicenda del commissariamento insomma c'entra con Malagò, sì, sicuramente non tanto con la questione del poltrona in poltrona quanto un po' con l'ingarbugliamento anche, no, italiano. Pensiamo veramente a livello di certe burocrazie, di certi diciamo paradossi. Malagò, commissario di Malagò, stiamo facendo questo, eh. Allora, adesso invece una notizia intanto che riguarda la Spagna, perché dopo il colpo di scena di ieri di Sanchez, che ha convocato le elezioni sull'onda delle proteste per la casa e dei decreti bocciati al Parlamento, bocciatura che era avvenuta perché erano venuti meno i voti degli indipendentisti catalani, adesso la notizia è che Carles Puigdemont può tornare oggi stesso in Spagna, 8 anni dopo la sua fuga in Belgio, seguita al referendum indipendentista unilaterale del 2017. Ebbene, sono cadute queste accuse perché la Corte Costituzionale spagnola ha proprio revocato l'ordine d'arresto. Questo faceva parte dell'accordo con Sanchez, che aveva approvato un provvedimento che apriva la strada a questa decisione della Corte, che è arrivata. Puigdemont, diciamo, ha incassato l'amnistia, ha fatto però venire meno i voti a Sanchez, che è andato in difficoltà, e di lì tutto il trambusto. Perché ho letto questa notizia? Perché è una notizia, ma ci porta anche al prossimo argomento, perché parliamo di casa. La emergenza casa e gli affitti brevi sono tra loro collegati. La notizia che sto per darvi però riguarda gli affitti brevi in Italia e potrebbe anche non avere impatto sul tema più generale. Giuseppe Latour, collega del Sole 24 Ore, ciao, buongiorno e benvenuto.
11: Ciao, buongiorno.
1: Allora, che cosa è successo? Che nel documento di programmazione di finanza pubblica, che è la base della legge di bilancio che è in discussione da poco tempo, in questi giorni, da parte del governo, è emerso, come dire, il riferimento ad uno strumento di lotta all'evasione che riguarda gli affitti brevi. Giovanni, di cosa stiamo parlando? Come funziona?
11: l'evoluzione di una banca dati che già esisteva e che si è messa in moto quando è scattato l'obbligo in Italia dal 2025 dotarsi del cosiddetto CIN, il codice identificativo nazionale, per avviare un'attività di questo tipo, un affitto breve. Adesso il Ministero del Turismo ha messo in piedi una banca dati georeferenziata. Questo è detto in modo difficile, ma semplicemente sembra una sorta, a vederla, di Google Maps degli affitti brevi, da cui è possibile andare a vedere nei singoli territori, nei singoli comuni, dove sono collocati esattamente gli immobili in locazione turistica in affitto breve e quali sono le notizie che l'amministrazione delle quali l'amministrazione è a conoscenza su quegli immobili, come appunto l'assenso, la presenza del codice identificativo, il fatto che siano stati fatti dei controlli, delle verifiche, e sostanzialmente è uno strumento che sarà utilizzato dai vigili urbani, dalla polizia locale, ma anche dall'Agenzia delle Entrate, dalla Guardia di Finanza.

0: Il rapporto sicuramente c'è, sebbene molti dicano che è un rapporto che esiste soltanto in minima parte. Detta in modo più semplice,
1: Sì.
0: non è per niente scontato che nel momento in cui si tolgono degli immobili dal mercato degli affitti brevi, questi finiscano tutti o in gran parte sul mercato degli affitti lunghi, perché sul mercato degli affitti lunghi ci sono tutta una serie di difficoltà di tipo fiscale o di tipo normativo, banalmente c'è il problema notissimo di aver magari difficoltà a rientrare in possesso degli immobili nel momento in cui si entra in una fase problematica con il proprio inquilino. Su questo c'è in discussione un disegno di legge proprio in questi giorni.
1: Allora, questa emergenza qua, adesso allargo il discorso ancora di più, parlando proprio dell'emergenza casa, è scoppiata in Spagna, però in tanti hanno fatto notare come è stata per esempio al centro anche di almeno due recenti elezioni, il sindaco di New York Mandani che ha promesso alloggi popolari e la sindaca di Berlino Elly Feralp che anche lei è stata votata su questa promessa. Giuseppe Latour, in Italia invece non, questo tema non è stato ancora politicizzato abbastanza. Non ci sono proteste. Qual è lo stato dell'arte da noi?
0: Non ci sono proteste in questa fase, perché per esempio possiamo ricordare la protesta che c'è stata degli studenti per le stanze, per i posti letto e per il caro da quel punto di vista. La situazione in Italia è certamente problematica, soprattutto nelle grandi città, e non c'è da dimenticare che proprio su questo tema pochi mesi fa il governo ha varato il suo piano casa, che di fatto va a rispondere esattamente a questa esigenza, o meglio direi prova ad andare a rispondere, perché il piano casa era un quadro di regole, è un quadro di regole che andrà attuato nei prossimi anni. Al momento è passato poco tempo, va detto, ma al momento risultati concreti se ne sono visti ancora pochi, non c'è stato un impatto sul mercato.
1: Perché si dice che ci sono un po' due strade, no? Costruire nuovi alloggi, però bisogna farlo tramite i privati quasi sempre e quindi magari concedendo una piccola parte di questi alloggi all'edilizia popolare, ma non si va molto lontani per questa strada, oppure rendere più disponibili gli alloggi che ci sono.
0: Sì, rispetto a questo si può dire, posso citare almeno altri due fronti aperti. Uno è
1: Sì.
0: quello a cui facevo riferimento prima, che è il disegno di legge sgomberi, cosiddetto, quello sugli sfratti, che è in discussione in Commissione Giustizia al Senato e che proprio in questi giorni è arrivato all'esame degli emendamenti. Lì potrebbero arrivare novità rispetto alle regole, insomma, dare più certezze ai proprietari. Dall'altra parte non dimentichiamo che tra un po' inizia la discussione, tra pochi giorni, della legge di bilancio, e lì ad esempio si potrebbe riesaminare il tema della fiscalità per questo tipo di immobili, che è un tema centrale. Magari si potrebbe decidere, sebbene le risorse siano poche, va detto, si potrebbe decidere di agevolare ulteriormente la tassazione per gli affitti lunghi, per renderli più convenienti.
1: Certo, questa sembra una strada molto lineare, ma anche probabilmente abbastanza costosa. Giuseppe Latour, grazie. A presto, buon lavoro. Era un aggiornamento che trovate, fra l'altro, cui dettagli trovate oggi sul Sole 24 Ore in edicola. Adesso ci fermiamo, c'è il break tra poco. Giulia Crivelli con Effetto Mondo.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Strade in diretta.
7: Ancora ben ritrovati all'ascolto. A Roma, sul grande raccordo anulare, code per un incidente tra Appia e Tuscolana in carreggiata esterna. E sul tratto urbano dell'A24, rallentamenti per un veicolo in panne tra Portonaccio e Togliatti in uscita dalla capitale. In Campania, sulla 2 del Mediterraneo, code per lavori tra Eboli e Campagna in direzione Reggio Calabria. Andiamo più a nord, al confine tra Liguria e Toscana, sulla 12 Genova-Livorno, dove permangono code a tratti per operazioni di ripristino incidente tra Sarzana e Massa in direzione Livorno. Vi segna

0: Vediamo infine che in Veneto è chiuso per incidente il raccordo autostradale di Verona Est tra Montorio e Poiano in direzione Poiano. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strade in diretta tornerà tra un'ora circa.
1: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
2: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
1: Ma tutto tutto?
2: Tutto tutto.
1: Ma chi? Ma come?
2: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
3: Effetto mondo.
4: Yep, I just did something what Joe Biden was incapable. He could not sign. He only used auto pens. Look at that, isn't that nice? Because your prices are plummeting and they're going to really be plummeting just a little while.
5: Giulia, buongiorno. Eccoci
6: buongiorno.
5: Qua.
6: Donald Trump prosegue il suo tour negli stati e nelle città dove, come abbiamo detto ieri, le sfide per eleggere nuovi senatori o confermare quelli uscenti sono più strette, e secondo i sondaggi su 7 su 10 di queste sfide sono in vantaggio i democratici. Qui lo avete sentito in Nebraska, che prima di tutto ha firmato a favore di telecamera questo executive order che abbassa i prezzi del diesel. Il diesel negli Stati Uniti è passato da $3.76 a gallone il 27 di febbraio a ieri era $6.32. E quindi lo ha abbassato, poi dipenderà anche dagli stati, però è un annuncio che sicuramente funziona, già solo come annuncio, poi si vedrà se ci saranno degli effetti reali. Come avete sentito, Donald Trump ha preso in giro Joe Biden perché ha firmato questo executive order con una penna a mano, invece sempre il povero Joe Biden accusa mai dimostrata di firmare tutto invece con una penna automatica, con un sistema digitale. Sapete che anche facendo vedere settimana scorsa al presidente Xi Jinping alcune firme autografe dei presidenti, di nuovo ha dovuto sottolineare sempre a favore di telecamere che quelle di Joe Biden erano fatte appunto in modo digitale perché non era più in grado di firmare con la sua mano. Detto questo, ha aggiunto, e questa è la cosa naturalmente che dà ancora una volta dall'idea della bolla nella quale vive il presidente americano, ha detto: i prezzi sono già plummeted, cioè sono già crollati di tutto e continueranno a farlo. Sappiamo che in realtà è esattamente il contrario. Il New York Times anche oggi ha uno scoop, diciamo, un'inchiesta, perché ci sarebbero già piani finanziati privatamente per costruire dei reattori nucleari sulla Luna, apparentemente per abbassare i rischi, perché ovviamente il nucleare fa sempre paura, ma in realtà molti geologi avvertono che finché non si sa di più sulla superficie lunare e su come reagirebbe a questo tipo di installazioni, è pericolosissimo pensare a investimenti di questo genere.
5: Vi prego, non stare.
6: Poi naturalmente c'è molto Brasile, anche se sappiamo che perché poi ieri la borsa brasiliana tra l'altro ha reagito molto bene al vantaggio al primo turno del figlio del primogenito di Bolsonaro, poi naturalmente vedremo cosa succederà al secondo turno. Poi ci sono tanti fatti di cronaca e disordini alla Cornell University, che è una di quelle della cosiddetta Ivy League. Ivy e Ledera vengono chiamate così perché sono le università più antiche, quindi sui muri degli edifici ci sono spesso queste edere multicentenarie. E Cornell proteste perché si è scoperto che i 7 autori di uno stupro di gruppo sono di fatto rimasti impuniti, e questo ha veramente aperto il vaso di Pandora delle violenze nei campus americani, violenze sessuali quasi sempre di giovani ragazzi, studenti, a danno di giovani studentesse. E poi un fatto di cronaca che mi ha colpito, Alessio, perché il New York Times lo presenta in prima pagina come una cartina di tornasole di come sia in questo momento davvero divisa l'America, e c'è questo episodio di due signori già entrambi ultra sessantenni che in un'area cani di un parco di uno stato vicino a New York hanno prima iniziato a litigare per via dei loro cani, poi perché hanno opinioni diverse su Donald Trump, e poi hanno tirato fuori delle pistole, le avevano tutti e due, si sono sparati, nessuno dei due è morto, però dà l'idea della bella atmosfera. Ma non pensate che le aree cani siano dei posti particolarmente pacifici, lo dico per esperienza, però insomma almeno qui io le pistole non le ho mai viste tirare fuori.
5: No.
6: Ti porto nel Regno Unito, sì, perché Financial Times torna su quel caso di peste polmonare che ha portato alla morte di una ricercatrice. O forse tecnica di laboratorio, come sempre quando si parla di cose russe non c'è esattamente trasparenza, però è morta e adesso si cerca di capire quanto grave possa essere, se ci sia in effetti un'epidemia e soprattutto se quello, più che un laboratorio di ricerche mediche, fosse in realtà un posto dove si facevano ricerche per quelle paurose
5: batteriologiche.
6: Esatto. Ti porto in Germania perché sì, quando ci siamo scritti per preparare una scaletta e non era ancora l'ora del voto, ma c'erano già dei disordini nella capitale della Sassonia-Anhalt, dove si è votato, ricorderete, ormai un mese fa, ma oggi si eleggeva il Landesrat, il Parlamento regionale, e anche il suo presidente. I disordini erano perché grazie a un accordo dell'AfD, partito di destra estrema, con il partito di Sarah Wagenknecht, sinistra estrema, probabilmente il candidato dell'AfD avrebbe avuto la maggioranza dei voti, e così è successo. Ma intanto sentiamo come veniva presentato questa possibilità.
5: Sentiamo.
7: In Sachsen-Anhalt könnte heute Geschichte geschrieben werden. In Magdeburg steht nach der Wahl am 6. September die erste Sitzung des neuen Landtags an. Die AfD als deutlich stärkste Kraft fordert den Posten des Parlamentspräsidenten. Und wie es aussieht, wird sie ihn auch bekommen. Das wäre bundesweit damit zum ersten Mal der Fall.
6: Quindi Geschichte machen, no? Si fa la storia, questo oggi in Sassonia-Anhalt, e in effetti il candidato di AfD Tobias Rauch è stato eletto ed è il primo presidente di un consiglio regionale in Germania.
5: È una svolta questa,
6: è veramente una prima volta, e naturalmente questo potrebbe apre anche degli scenari, soprattutto per questa alleanza così apparentemente strana tra un partito di estrema sinistra e uno di estrema destra. In Francia, come potete immaginare, ancora tutti i giornali focalizzati sulle proteste nei licei, ma anche su quella famigerata finanziaria, che è il secondo fronte con cui deve confrontarsi il premier Le Cornu. E poi in Spagna, ovviamente sui giornali non c'è stato tempo per dar conto della notizia che hai dato tu, Alessio, cioè di questa
5: formalizzata,
6: esatto, Puigdemont, e però invece i giornali, comunque per esempio El País a tutta pagina intitolava un 29 novembre di alta tensione, perché oltre allo sciopero generale che potrebbe esserci nei prossimi giorni, in realtà in vista di queste elezioni anticipate i toni si stanno molto scaldando, e credo che abbiamo il tempo di sentire, sì, le parole dell'ex premier Aznar del Partito Popolare, che ha martellato, per usare un termine poco ortodosso,
5: così,
6: poco ieri elegante, Sanchez.
5: Però, insomma, efficace.
6: Sentiamolo.
8: Es evidente que el sistema constitucional que hemos conocido hasta ahora, es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora, y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se termina.
6: Addirittura, appunto, secondo Aznar, se si va a elezioni anticipate e Sanchez ottiene la maggioranza che auspica, di natura progressista, e che non lo costringa a fare un'altra coalizione con partiti di centro, finisce l'era costituzionale, finisce la forma di democrazia, di monarchia costituzionale, insomma, uno scenario, secondo Aznar,
5: apocalittico,
6: esatto.
5: Giulia Grivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Martin Garamone, Alessandro Schirano, ciao a tutti, buona giornata.

0: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan, il montascale che mi accompagna comodamente da un piano all'altro e mi permette di continuare a muovermi liberamente dentro e fuori casa. E dietro Stan ci sono 160 anni di esperienza nel progettare montascale pensando alle persone e alle loro case. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
4: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: Iperceramica.
11: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
12: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
13: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
12: E come faccio ad averli?
13: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
14: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
15: Guerre, disastri climatici, intelligenza artificiale. Il mondo ha ancora bisogno dell'arte e della musica? Io dico di sì, oggi più che mai. Sono Manuel Agnelli e vi aspetto tutte le domeniche alle 19:10 in Leoni per Agnelli, ovviamente qui su Radio 24.
16: Il segnale orario vi è offerto da
17: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
18: Sono le 14.
19: GR24, il sole 24 ore.

Ritrovati con le notizie di GR24 in primo piano la Germania, dove il candidato della AfD Tobias Rausch, 35 anni, è stato eletto alla presidenza del Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt grazie all'appoggio del partito dell'estrema sinistra Sarah Wagenknecht. È la prima volta che un esponente dell'estrema destra in Germania arriva alla carica di presidente del Consiglio regionale. In Spagna ora il leader indipendentista Carles Puigdemont può tornare in Spagna. Il Tribunale Supremo spagnolo ha infatti revocato definitivamente la sua condanna legata al referendum separatista unilaterale del 2017. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio con l'incarico di commissario all'attuale presidente della FIGC Giovanni Malagò. Il provvedimento ora passa alla ratifica del Consiglio nazionale del CONI, che è previsto proprio in questi minuti. Carburanti, da oggi il gasolio è di nuovo più caro di 6 centesimi per la fine degli sconti governativi. Non sono infatti entrati in funzione le accise mobili. Russia-Ucraina, nuovi attacchi incrociati, 2 morti nella regione di Mosca. È stata invece affondata una nave bulgara nel Mar Nero. E poi l'assegnazione del premio Nobel per la fisica allo scienziato belga Francis Hansen per la scoperta legata ai neutrini cosmici. Stagione finita per Jannik Sinner, il tennista italiano deve saltare anche le ATP Finals, lo ha detto lui stesso in un video: volevo esserci a Torino, ma il ginocchio deve ancora tornare a posto. Era l'ultima notizia, è tutto per questo breve aggiornamento, vi lascio adesso a tutti i convocati.

0: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti offre una consulenza con specialista dedicato per configurare un'offerta costruita sulle esigenze della tua flotta aziendale. Con i servizi innovativi e la qualità della manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. E con le tecnologie avanzate, unite ai sistemi di assistenza alla guida, vivi ogni viaggio in totale sicurezza. Guida il cambiamento con i modelli elettrici e ibridi plug-in di nuova generazione, come nuova Audi A6 Allroad e-Hybrid, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato per la gestione della flotta. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
4: Con il supporto non condizionante di Novartis.
5: Una giornata molto importante per la Federcalcio. Abbiamo saputo prima della partita che c'è un dialogo in corso tra Malagò e Bonfiglio. Come Mancini vive questo possibile commissariamento che però può essere affidato proprio a Malagò?
6: Non lo so, io non so cosa potrà succedere, noi siamo fiduciosi. Io penso che le cose sistemeranno bene.
7: Dobbiamo convocare la banda.
8: Venite!

0: Calafiori torna subito in vantaggio l'Italia 2-1.
1: In tre giorni non è che si può vedere tanto il lavoro di un mister, come neanche si può vedere in due settimane, diciamo. Però l'idea è quella e abbiamo provato a fare il massimo, a lavorare, e piano piano i meccanismi entrano. Poi non voglio dire che abbiamo risolto tutto, ma siamo arrivati a un buon punto e ci andiamo a giocare due partite che mancano a novembre.
0: Pio Esposito, sempre lui, non sbaglia un colpo.
2: Nonostante avessimo cambiato, è chiaro che c'era stanchezza da parte di tutti. Abbiamo un po' sofferto all'inizio, però sono stati bravi a riprendere la partita, avere le occasioni da gol, segnare, risegnare dopo l'1-1. Quindi, nonostante fosse la quarta, è stata una buona gara. Noi dobbiamo continuare. Adesso siamo così, vediamo le partite di novembre, probabilmente ce la andremo a giocare in Belgio.
3: Oh mamma mia, mamma mia. Cosa è stato felice di ritrovare? Ah, no. Cosa le è mancato?
4: Una cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che, al di là dei risultati, i ragazzi stanno creando un bel gruppo. Mi è mancato Vialli, Luca Vialli.
5: Eccoci qui, 800 24 00 24, il numero verde se volete intervenire, le prenotazioni sono già aperte, 800 24 00 24. In questo martedì ricchissimo di notizie, quasi difficile fare una gerarchia, filo conduttore, i campioni che si arrendono ma anche quelli che combattono, i campioni che si arrendono come ad esempio Jannik Sinner, ufficiale questa mattina al forfait fino alla fine del 2026, appuntamento in Australia a gennaio, si avrà recuperato dai problemi al ginocchio, si sta ribellando al tempo Djokovic che in campo nella finale del torneo di Pechino, primo set contro De Minau, si è ribellato Giovanni Malagò che esce trionfatore dalla giornata che doveva metterlo in un angolo nella guerra intorno alla Federcalcio e invece lo avete sentito nei notiziari, ha vinto la sua personale battaglia con Buonfiglio e con il ministro Abodi. In mezzo alla nazionale le sensazioni che ha lasciato la vittoria ieri sera contro la Turchia. Pierluigi Pardo, ciao.
6: Ciao, ciao, ciao.
5: Se sei d'accordo partiamo proprio da qui, eh? Per questo ho coinvolto Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio.
7: Ciao, buongiorno, ciao Pier.
8: Ciao DJ, ciao bello.
5: Dai, datemi un voto alla nazionale di ieri sera. Per me è una vittoria che vale quasi più di quella dell'andata, che pure è stata evidentemente più scintillante anche come prestazione. Perché guarda, ieri Pier c'era davvero in campo una specie di Italia 2.
8: Sì, sì, ma io do un 7, mi sembra il voto più giusto, nel senso che dobbiamo anche riabituarci al fatto che siamo l'Italia, nel senso che non è che scorso abbiamo fatto mille volte in questi mesi, il fatto che non siamo andati per tre volte consecutivamente al mondiale non vuol dire che siamo diventati un paese sottosviluppato dal punto di vista calcistico, vuol dire che abbiamo, che non siamo una superpotenza e che abbiamo sbagliato delle partite importanti. Questa è la mia sintesi equilibrata, e quindi voglio dire che ieri contro una Turchia che va ricordato, è vero che eravamo l'Italia 2, sì, ma anche la Turchia 3, era una Turchia 2, sì. No, perché senza Arda Güler, senza Çalhanoğlu, senza Yildiz,
5: senza i migliori e anche
8: però, però bene anche perché la partita di ieri era una partita trappola, era una partita che arrivava dopo due buone gare nella quale dovevamo vincere, avevamo un po' di pressione, ce l'abbiamo avuta un po' all'inizio, sull'1-1 potevamo complicarci il cammino, invece mi è piaciuta, quindi bene. Oggi c'è la partita della Croazia contro la Spagna che è importante, perché io continuo a pensare agli obiettivi piccoli, cioè a evitare di essere la terza e la quarta terza del girone, evitarci un altro spareggio, esatto, sì. Siamo su un'ottima strada da questo punto di vista.
5: Quindi chi bisogna tifare questa sera? Dai, facciamo guida rapida per quelli che non sono stati lì a fare tutti i calcoli.
8: Non per una vittoria della Croazia, bisogna evitare una vittoria della Croazia, perché a quel punto
5: ci va bene la vittoria della Spagna o il pareggio.
8: Esatto, arriveremo a due giornate dalla fine con 7 punti, che se anche dovessimo arrivare terzi nel girone, quarti fortunatamente non ci possiamo più arrivare, ma se anche dovessimo arrivare terzi, cosa possibile, perché comunque insomma giocheremo in Belgio, giocheremo con la Francia, quindi non è da escludere, mi auguro di no, ma insomma,
5: non saremmo le due peggiori terze.
8: dobbiamo conservare un vantaggio, sì, sul il girone quello del Galles ci sono due squadre a 3, la terza è a 3, e nel girone della Germania la terza è a 5, e quindi se per caso la Croazia stasera non fa risultato contro la Spagna, qui avremo un bel tesoretto da giocare per le ultime due partite, e poi ci divertiamo,
5: proviamo
8: a prenderci un posto.
5: Ma certo, perché sarebbe qualcosa di incredibile. Antonio, sei pronto quindi questa sera con i cornetti contro la Croazia? No, mi dai però il voto alla nazionale di ieri sera?
7: No, concordo con Pierre, un bel 7, perché dopo la prima partita contro il Belgio, diciamo il primo tempo, dove la squadra anche tatticamente si era vista in difficoltà, netto anche degli esordi Romano e quant'altro, poi da lì si è ripresa, già i primi 25 minuti contro il Belgio, secondo tempo, poi ha fatto tre gare, una migliore dell'altra. Io sottolineo anche quella con la Francia, perché era quella più difficile, insomma, contro una squadra la più forte al mondo, se non la più forte, e ha giocato da squadra, ha attaccato da squadra, ha avuto le occasioni, ha difeso da squadra molto compatta. Poi vabbè, Donnarumma è lì apposta anche per parare, quindi un portiere di livello mondiale, e poi ieri ha detto bene Pier, poteva essere una partita difficile, perché devi vincere per forza, e se magari fai male si ritorna un po' a 10 giorni prima, dopo il Belgio, quindi una partita fatta bene, anche perché solo 1-1 hanno risegnato. E poi credo in queste quattro partite Mancini si è reso conto anche del materiale a disposizione su cui può contare,
5: che non è malissimo, ogni punto di vista.
7: Non è malissimo, perché i nostri giovani ci sono, bisogna farli giocare. Lui bene o male è sempre stato, insomma, il capostipite anche nel 2018, quando convocò la prima partita a Bologna con la Polonia, Zaniolo, che non aveva mai giocato nella massima divisione, neanche il Champions League. Quindi credo che in questo lui, sui giovani, sulle possibilità di fare un buon lavoro, io ci credo, perché insomma, in quei 3 anni e mezzo, che poi con la vittoria esaltante dell'Europeo si è visto una squadra. Ecco, lui ha detto: mi piace, i ragazzi hanno creato un buon gruppo, e quello che creò proprio quando vincemmo l'Europeo. Perché mi ricordo che prima dell'Europeo si radunarono tutti in Sardegna con le mogli, c'era veramente un clima, ma io poi l'avevo vissuto anche durante gli allenamenti, li vedevo, si divertivano. Quando lui batte sempre il tasto, bisogna divertirci. Ecco, credo che questa squadra piano piano ci possa dare soddisfazioni, come diceva Pierre, poi ci potremmo anche divertire noi. L'importante è arrivare tra 4 anni al mondiale, se no.
5: Sì, no,
7: se
5: no,
7: se poi c'è l'Europeo,
5: perché vieni qui a parlare di quella cosa lì tra 4 anni? Andiamo con calma, abbiamo appena sbloccato il livello 2, no? Il livello 1.
7: Però ha detto bene Pier, perché noi non siamo andati al mondiale anche per degli errori nostri su partite specifiche. Ci ricordiamo le 2 con la Svizzera e anche contro la Bosnia. Noi vincevamo, abbiamo perso la partita, incredibile.
5: Sì, no, ma dico, perché dobbiamo buttare il ponte così là? Noi abbiamo appena sbloccato il secondo livello. Il primo era, e l'abbiamo fatto secondo me anche in anticipo rispetto ai tempi, era garantirsi un posto tra le teste di serie verso l'Europeo, che voleva dire arrivare almeno terzo in questo girone della Nations League, che conta poco, piace poco. Poi in realtà ieri sera per la nazionale ha fatto 8 milioni sulla Rai, quindi oltre il 30% di share, quindi evidentemente qualcosa interessa. Però insomma, c'era da garantirsi quella roba lì per non complicarsi la vita verso l'Europeo. La strada è molto lunga, e piena di trappole. Tra l'altro, altra riflessione che metto, Antonio e poi Pierre: in 2 settimane si sono rivalutate le scelte di questi mesi, che sono stati attraversati anche da 1000 polemiche, compreso il fatto se Mancini fosse l'uomo giusto al posto giusto.
7: Ma io, guarda, a parte quello che è successo quando è andato via, con quella sicuramente non è stato nelle modalità e anche nella tempistica, sicuramente è una cosa che poi lui si è scusato. Come allenatore non posso dire niente, perché ripeto, anche nel primo mandato ha fatto... era un'Italia anche diversa dalla nostra tradizione, no? La squadra cercava sempre di dominare il gioco. Ricordiamoci, la finale abbiamo fatto nella metà campo avversaria dell'Inghilterra, che giocava in casa, no? Vi ricordate? Poi abbiamo vinto i rigori, ma abbiamo, diciamo, possiamo dirlo, aveva anche dominato, quindi aveva creato veramente un qualcosa anche innovativo rispetto un po', ripeto, alla nostra tradizione di squadra, no? Contropiede, difese a oltranza e poi ripartenze, come le diciamo adesso. Quindi mi sembra che sia l'allenatore giusto, anche se magari c'era quello che è successo con Maldini e Leonardo, bene o male non è stata una figura, diciamo, delle migliori.
5: Sì, no.
7: Però adesso c'è lui, e quindi è inutile andare a polemizzare per quello che è successo prima. Io credo che lui il calcio lo vede, ha fatto bene come allenatore sempre, ha vinto molto, e quindi credo che la nazionale si sposi con lui, anche perché anche queste scelte che ha fatto, abbastanza ponderate, questi cambi, mi sembrano dovute al fatto che sta cercando di capire un po' questi ragazzi se hanno veramente un futuro. Io secondo me ce l'hanno, come lui ha. Poi lo vedo sempre abbastanza positivo io, ecco,
5: sì, questa cosa. Anche se tutti sottolineano che è antipatico, un brutto carattere e così via, però mi sembra Pier ci sia un rapido riposizionamento sul carro, di tanti.
8: No, ma poi il concetto di brutto carattere è molto soggettivo, insomma. Anche Antonio Conte, che in realtà è uno simpatico, non è che passi per essere esattamente un cabarettista, ma non conta allenatori simpatici, altrimenti sarei andato nella storia su Gigi Proietti, forse una persona più simpatica del mondo. No, io penso che io non mi aspettavo, l'ho detto, perché bisogna essere intellettualmente onesti, dopo la partita col Belgio una
5: rivoluzione così rapida.
8: Sarei andato su Conte più che su Mancini, ma sarei andato anche su Mancini. Cioè Mancini, insomma, era la seconda, nella mia testa era la seconda possibilità, ma è un allenatore che ha fatto bene. Cioè, una volta risolta la questione dell'essersene andato, insomma, poi alla fine che l'allenatore sia bravo e che sia una brava persona, che abbia questa capacità, ecco, io credo che una cosa che si è vista è un po' quello che diceva Dige prima, ricordavamo ieri il famoso pre-ritiro in Sardegna, insomma. Questo è un gruppo nel quale si sta bene, ha coinvolto tanti
5: bisogna
8: giocatori.
5: Bisogna divertirsi, ieri, che non è sinonimo di bisogna cazzeggiare, no? Perché poi la gente
8: prende male. Ma sì, però voglio dire che il discorso che facevamo ieri, guarda, stamattina parlavo con una persona che, di un altro sport, che mi diceva che il capo allenatore ha dato la mattinata libera al suo vice per accompagnare la bimba di 6 anni per il primo giorno a scuola.
5: La normalità.
8: Dice queste cose, le ha vissute, sì, no?
7: Contano tantissimo
8: perché agli occhi, perdonatemi, lo sport è
5: una bolla particolare, perché chiunque di noi ha avuto dei figli il primo giorno di scuola ha detto al lavoro arrivo 2 ore dopo, senza che finisse sui giornali.
8: Soprattutto costruire, e io adesso non so, ovviamente non è che sto a Coverciano, però ieri sera mi sono fermato a parlare anche con i colleghi che hanno seguito questi 15 giorni, ho parlato con qualche giocatore, il clima è veramente un clima sereno, ha convocato una marea di giocatori che era fondamentale anche perché c'erano 4 partite in 10 giorni, okay. L'età media,
5: adesso gli rompono le palle perché non ha fatto giocare Inacio. È l'ultimo livello, guarda, diciamo, di chi proprio vuole cavillare.
7: Faremo una ragione.
8: No, sinceramente tutti, io mi aspettavo.
5: Lo giocherà a novembre, sicuro.
8: Io mi aspettavo che entrasse. Poi, per come era messa la partita, secondo me lui a un certo punto ha fatto una scelta, dopo il problema di Vergara ha messo Frattesi, perché evidentemente la partita era sul 2-1, ancora, cioè non è che prendevi il 2-2 con Inacio, per carità, però evidentemente secondo me se ci fosse stato un risultato più pieno e più sicuro magari gli avrebbe dato qualche minuto, però insomma io credo che non tutto si possa dire a questo allenatore, meno che non sia incline agli esperimenti. A me Dumbia ieri mi è piaciuto moltissimo, sì, ad esempio. Infatti, sono contento,
5: ma anche
8: per Romano
5: si è riscattato,
8: ha fatto una buona partita, sì. Cioè, voglio dire, secondo me Mancini ci ha sorpreso in positivo, non perché non pensassi, io pensavo, ovviamente l'ho sempre stimato, ma ci poteva essere qualche dubbio legittimo, no? Dopo qualche anno, dopo il fatto che era andato via, invece ha riportato secondo me lo spirito della sua prima esperienza in azzurro, che quindi è uno spirito molto aperto, con tanti giovani, con un clima e con una leadership molto aperta all'ascolto di tutti, allo star bene insieme, si parlava
5: che è la base su cui costruire, no, il percorso successivo. No, ma il livello, rompere le palle al CT perché non ha giocato Inacio, è secondo me l'ultima, forse la penultima frontiera di quelli che ancora non hanno fatto, ma lo faranno a novembre, il salto sul carro, quindi noi dobbiamo farci una ragione, e dobbiamo pazientare, ma noi
8: Capuans, a me di quello che, che dicono gli altri mi interessa il giusto. Io ti dico quello che penso io, e ti dico che sono rimasto sorpreso dopo Italia-Belgio, perché è stata una rivoluzione incredibile, perché probabilmente rileggendo quella prima mezz'ora l'Italia-Belgio orrenda, onestamente orrenda, in cui eravamo paralizzati, cercavamo di fare delle cose ma imbarcavamo acqua da tutte le parti, quella prima mezz'ora lì forse era figlia invece della voglia di provare a giocare alla pari contro il Belgio, di una mentalità positiva che poi si è vista nelle tre partite successive, nelle prime due soprattutto, ma secondo me ieri nella sua normalità è stata una vittoria altrettanto importante, perché perché bisognava portare a casa il risultato, l'abbiamo fatto senza sì. grandi problemi. Fammi aggiungere che è stata una grande serata perché c'è stata anche l'Under 21.
5: Ma difatti questo voleva essere l'ultimo. Intanto saluto Max Gallo che ci sta seguendo, anche lui è appassionato al dibattito sui Nassio. Ciao Max.
9: Ciao, ciao.
5: Adesso ti coinvolgiamo invece sull'altro grande vincitore di giornata. No, era l'ultimo stimolo che volevo dare ad Antonio Di Gennaro, che poi ringrazio, mi ha molto colpito le lacrime di Silvio Baldini ieri, ma soprattutto la faccia dei suoi ragazzi nell'essere felici di aver regalato intanto un risultato fondamentale. Andiamo alla fase finale.
7: Si divertono anche loro.
5: Ma avete sentito dire, per noi è quasi come un papà quel Cittadino.
7: Ma è così, perché Silvio c'ha la mia età, quindi è un allenatore che è stato anche un po', diciamo, un predestinato, poi anche un innovatore. Cioè il famoso 3-4-3, 4-2-3-1, lui lo faceva quasi 30 anni fa, nel senso lo faceva come si doveva fare. Quindi il calcio era sempre ovvio che ha pagato un po' anche per il suo carattere, che poi è un carattere che io stimo, perché uno che dice la verità è uno sanguigno, uno vero. E i giocatori, poi io l'ho fatto, se ne accorgono, lo percepiscono. Il modo in cui lui poi ti può trasmettere i suoi valori. E poi la squadra gioca a pallone, si diverte. Cioè vincere 6-2 oggi non è facile, no. In qualsiasi categoria. E al netto di quel bellissimo gol di Ondur da 65 sì. metri, è una squadra sì. che l'ho vista non soltanto ieri, una squadra che gioca a pallone, vero? Quindi i nostri giovani ci sono. L'importante è proseguire su questo processo, anche perché insomma sia Baldini che Mancini, per i giovani credo che non hanno problemi a farli giocare e a farli, diciamo, anche migliorare dal punto di vista della personalità.
5: Sono due ottimi maestri. Ciao Antonio, grazie.
7: Ciao a tutti, ciao Pier, grazie a voi.
5: Ciao. Grazie ad Antonio Di Gennaro. Intanto Djokovic ha vinto il primo set della finale di Pechino contro De Minor, 7-6 al tie break. Max Gallo, allora, la sintesi di questa giornata, che doveva essere la giornata della resa dei conti o della conta, è... secondo me, che Malagò ha vinto per abbandono il triangolare politico con Buonfiglio e con il ministro Abodi. Alle 13 in un quarto d'ora la giunta del CONI ha ratificato l'accordo per cui Malagò diventa commissario della Federcalcio, che fu di Malagò, che fa un po' ridere messa così. Invece secondo me nasconde una verità assoluta e anche il perché questa fosse una storia assolutamente surreale. Credo che in questi minuti stia facendo la stessa cosa il Consiglio, ma insomma si tratta di una formalità. Ridono in tanti, Max, però poi alla fine la sintesi è che non aveva senso forse arrivare nemmeno fino qui, e l'unica soluzione era che si andasse avanti.
10: Ma è una situazione... Buongiorno innanzitutto. Ciao. Una situazione grottesca, quindi per due mesi noi abbiamo assistito a una battaglia politica cruenta, incomprensibile ai più, perché in Italia fare una questione di principio per una tessera che non c'era e che poi dovrà essere strappata nel momento dell'elezione era chiaramente strumentale e pretestuosa. Volevano fare una congiura di palazzo nei confronti di Malagò, che dei palazzi romani conosce tutto: tubature, impianto fognario, impianto elettrico, e chiaramente arrivati all'ultimo metro si sono resi conto che stavano andando incontro al disastro e hanno, insomma, è difficile non definire una pagliacciata. Hanno trovato questo,
5: si sono resi conto che avevano scelto quello sbagliato.
10: Bravo. Sono andati a fare a botte con Bud Spencer e si sono resi conto che non era il caso e hanno trovato questa forma di compromesso per cui chi esce distrutto, secondo me, da questa vicenda è Buonfiglio. Insomma, a me sembra un po' un Willy Coyote. Insomma, è stato mandato allo sbaraglio. Abodi esce come sconfitto, almeno è rimasto un po' più dietro le quinte. E Malagò è il grande trionfatore, bisogna dire, salvato anche da Mancini. Cioè, Mancini gli ha restituito il favore, perché al netto delle vostre critiche, che sicuramente sincere, dopo la partita col Belgio, secondo me molte erano strumentali.
5: Oh, ma non c'è dubbio.
10: Non si può attaccare
5: il massacro
10: l'Italia
5: di Mancini, certo.
10: Erano strumentali in vista di questo Redderazionem. Poi l'Italia ha vinto con la Turchia, ha pareggiato con la Francia, ha battuto la Turchia, è cambiato il vento, nessuno avrebbe capito, perché poi esistono anche le persone tra virgolette normali nel paese, questo commissariamento ed è finita come, insomma, con una soluzione più che all'italiana, perché secondo me non c'è mai stato il commissario di se stesso. Io non so se ci siano dei precedenti.
8: No, ma secondo me c'è un elemento di genialità. Sì. Cioè, io ci trovo un tocco artistico in questo. Non sto scherzando, eh. Io trovo un elemento di genialità nel risolvere, secondo me, nella maniera alla fine meno cruenta e più opportuna, una vicenda surreale, come tu l'hai definita. È molto importante quello che hai detto, secondo me. Cioè, l'opinione pubblica comunque in qualche modo era il convitato di pietra di tutta questa vicenda. Se l'Italia fosse stata ultima nel girone con 2 punti in 4 partite, ci sarebbe stato un clima profondamente diverso sulla nazionale. Quindi i risultati di queste 4 partite hanno inciso dal punto di vista del mood, dal punto di vista del contesto. Cioè, pensare che un signore come Malagò non abbia i titoli per poter fare il dirigente della Federcalcio, insomma, dopo quello che ha dimostrato nella sua carriera,
5: provare a far passarlo
8: solo in Italia si poteva
5: per imbecille,
8: attaccarsi a una questione di forma così. Sì. Così minima, invece di guardare la sostanza, al netto del fatto che alcune cose dell'inizio della gestione di Malagò sono state problematiche. Io penso di essere intellettualmente onesto, quindi, pur stimandolo tantissimo, penso che anche lui sappia che la gestione della vicenda commissario tecnico Maldini eccetera eccetera poteva essere gestita meglio, ma che Malagò sia un dirigente formidabile, perlomeno non so quali possano essere gli altri. Ecco, insomma, che se mettiamo in dubbio la figura di Malagò come presidente della federazione, io non so chi lo possa fare.
5: Beh, ma adesso vedremo se lo rifaranno quelli del calcio o meno, no? Perché adesso, Max, correggimi se sbaglio, intorno a Natale, massimo poco dopo la Befana, si va a farsi leggere, ma la cosa è fatto qualche nemico nelle pieghe, no? Però io non so perché avessi 10 centesimi da scommettere, non li ho perché non ho queste cifre, ma avessi 10 centesimi da scommettere, penso che in questi 2 mesi, 3 mesi riuscirà anche a sistemare questa cosa.
10: Ma sì, qualche nemico se l'è fatto, però relativamente alla questione Maldini, dopodiché Mancini, anche sulla questione Maldini Mancini,
5: che voleva,
10: però
5: conto,
10: questo sì. ha vinto su tutta la linea,
5: sì,
10: però.
5: Sì.
10: E quindi i fatti gli hanno dato ragione. Io credo che andremo incontro a un candidato unico, quindi un'elezione in cui oggi è difficile sparare su Malagò. Poi anche sulla vicenda Maldini, poi ciascuno ha le proprie idee, però a parte la vicenda Pirlo, insomma, con la Russia, però un presidente della federazione gioco calcio deve anche poter dire la sua. Era complesso, un progetto chiave in mano, probabilmente non si erano parlati a sufficienza, dopodiché però la toppa non è stata peggiore del buco, la toppa ha funzionato, questo bisogna dare atto a Malagò.
5: Sì, non c'è
8: la
5: dubbio,
8: toppa,
5: no?
8: Ha funzionato, e ricordo quello che dicevo, che oggi ha ancora più senso, e cioè che con tutto che sicuramente esiste un'amicizia che Malagò e Mancini non hanno mai nascosto, però nessuno onestamente, pensiamo alle nostre vite, no? metterebbe a repentaglio il proprio lavoro perché deve fare un favore a un amico. E quindi voglio dire che la scelta di Mancini fosse una scelta, dopo tutta la confusione che c'era stata e sicuramente il poco dialogo che c'era stato con Maldini e Leonardo, perché lì bisogna avere un piano B, vabbè, insomma, tutte cose abbiamo detto mille volte. Però poi a un certo punto Malagò ha scelto Mancini, ma non è che ha scelto Mancini perché voleva fare un favore a un amico, ha scelto Mancini perché secondo lui era il profilo ideale,
5: sì,
8: e i fatti gli stanno dando ragione, certo. Quindi, ma questo perché sai, tante volte poi nelle semplificazioni social o comunque degli opinionisti, invece basta mettersi un minuto nei panni delle persone. Allora, se voi fostero, amici ascoltatori da casa, il presidente federale, comunque con un'occasione importante della propria vita e della propria carriera, ma voi dareste il posto a uno che non stimate perché è amico vostro e rinuncereste invece a uno che vi fa stare molto più tranquilli? Penso che bisognerebbe essere matti
5: Max per Gallo
8: pensare
5: mi
8: in
5: sembra
8: questo modo, no?
5: La pensa diversamente, ha detto di no con la testa.
10: No, ma certamente, questo volevo dire. È chiaro, nessuno metterebbe a repentaglio un incarico, la propria reputazione per dare, insomma, un incarico a un amico. Ma poi che vuol dire un amico? Mancini è l'unico che ha vinto un trofeo dopo Lippi, cioè con la nazionale, ha portato la nazionale a vincere l'europeo. E parliamo di un grande allenatore, che poi anche lui ha perso la qualificazione per i mondiali, sicuramente ci fu anche una componente di sfortuna, Però non è che si può dire che ha messo l'amico del calcetto, dai, c'è una, come dire, una
5: banalizzazione. Ma non devi convincere noi, Max, devi convincere gli altri che stanno ancora sotto il carro, ma prima o poi saliranno. Ragazzi, vi devo fermare perché abbiamo la borsa. Saluto Max Gallo, ciao Max, alla prossima.
10: Ciao, ciao, ciao, grazie.
5: Ciao Piera, domani.
8: Ciao, ciao, domani.
5: Allora, arriva la borsa e poi dopo, quindi appuntamento assolutamente da non perdere, particolarmente oggi, c'è il maestro Leo Turrini.
11: Non telefono, non chiamo.
12: Ok, ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
11: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
12: Ecco, bravo mister.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su syscom.eu.
15: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
16: Ehi, amico!
17: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
16: ai, ai, ai.
17: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
16: Evviva!
17: Vai su agenti.it.
15: Agenti.it,
16: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
18: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
19: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
20: Aiuto, cadiamo!
19: O ti senti ACT?
21: Oh, che forza!
19: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
22: Funzionalità della prostata?
23: Oh, ti senti così?
22: Oh, ti senti...
23: ACT!
22: Prostata ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
24: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
25: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
26: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Amico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
27: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
28: Vi presenta Borse in diretta.
29: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Le borse europee stanno proseguendo positivamente questa seduta, anche se adesso leggermente al di sotto dei massimi toccati questa mattina, mentre Wall Street si prepara ad aprire anche oggi in rialzo, dopo che ieri il comparto tecnologico ha spinto il Nasdaq su nuovi massimi. Tutto questo grazie ai cali che stiamo registrando, almeno nelle ultime ore, dei rendimenti dei titoli di Stato e del prezzo del petrolio. Il Brent a Londra è sotto i $100, il greggio americano è sotto gli 88. Scendono anche, come dicevo, i rendimenti sui titoli di Stato. In particolar modo abbiamo osservato il decennale americano che ieri si era spinto appunto intorno al 5,3%, adesso è sceso al 5,25%, il trentennale si è portato al 5,62% dopo aver toccato ieri per entrambe le scadenze i massimi da diverso tempo, dal 2002. Andiamo all'Europa, indici tutti positivi come dicevo, sotto osservazione molto stretta il mercato francese, Parigi oggi recupera dopo il calo di ieri lo 0,39%, Francoforte più 0,58%, Milano più 0,61% sulle FTSE MIB. I protagonisti di questa seduta: Nexi più 3,6, Inuit più 3, nuovo rialzo di Tecnoprobe più 2,62%, e poi grande movimento nel settore bancario con Monte dei Paschi che segna più 1,88% dopo il rilancio di Banca Intesa San Paolo nel weekend sull'offerta, appunto, sull'istituto di Rocca Salimbeni. In calo invece Telecom a meno 4,39%, Fincantieri meno 3,39%, calo di 3 punti per Avio e Saipem. L'euro, anche il mercato valutario, molto tenuto sotto osservazione, ai minimi da 17 mesi sul dollaro a 1,1262 in questo momento. È tutto.
0: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
1: Lavori, ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, segui le lezioni online e studi quando puoi. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
3: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra, oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: La logistica è a Padova. Dal 14 al 16 ottobre in fiera c'è Green Logistics Expo. Un appuntamento per chi produce beni e servizi, spedisce e riceve merce. Scarica gratis il pass d'ingresso dal sito greenlogisticsexpo.com. Con più di 250 espositori, Green Logistics Expo è a Padova dal 14 al 16 ottobre.

0: me, together with the doctors, have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
1: Novak is crazy because he's old, you know, we're not gonna lie, but he can play so good still.
2: Motivation is big, obviously. I'm still there. I'm just glad to push it through.
3: It was so close. Have you even seen the photo finish?
4: Yeah, I saw the first one and it was not really clear. And then I saw the second one and it was clear. So I feel really disappointed. But like I say, congrats to Remco.
3: Yeah. Great shape.
4: Yeah, great shape. But yeah, this year it's one of the hardest years of my career. I don't know how many times I finished second or on the podium. 8, 9 or I don't know.
5: Allora, eccoci con la seconda attesissima parte di Tutti i Convocati, che vi ricordo è visibile in differita alle 18.30 sul canale 63 del Digitale Terrestre, Sole 24 Ore TV. Momento più atteso perché è il momento del maestro Leo Turrini. Maestro, buon pomeriggio.
6: Caro Capuano, io sono in coda, sì, sulla Piero Cormano, e lei vorrà sicuramente conoscere il motivo.
5: Senza dubbio, come mai?
6: Si è creato questo ingorgo perché è arrivato il commissario e lei mi chiederà: ma quale commissario?
5: Quale commissario?
6: Il commissario Maigret? No,
5: no, no, no.
6: Il commissario Montalbano?
5: Neanche quello no. Basettoni, no.
6: Il commissario Basettoni di Topolinia? No.
5: No.
6: È arrivato a commissariare il presidente della Federcalcio Malagò, il commissario Malagò. Ora lei mi dica se questa non è una delle più grandi supercazzole dai tempi di Togliatti, in Amici Miei.
5: Sì.
6: Ma io dico:
5: può
6: ma,
5: essere.
6: Ma mi scusi, Capuano, parlo con lei liberamente.
5: Sì,
6: perché
5: parli liberamente.
6: Non c'è, no, non c'è gente, quindi so che
5: no,
6: lei mi conosce.
5: Non ci ascolta nessuno. Tra
6: più. ma secondo lei, ma se mai vista una roba del genere? Ma è una supercazzola con scappellamento a destra, prematurata. Dobbiamo, dice qualcuno, commissariare Malagò presidente federale, e chi nominiamo commissario? Malagò. Allora, uno che sbarca da Marte, cosa pensa?
5: Che è il manifesto del gattopardismo.
6: Pensa, è un caso di omonimia. Per puro caso il commissario non è Montalbano, non è Basettoni, non è Maigret, ma si chiama come il commissariato.
5: Sì.
6: Io veramente una cosa da dire, guardi, sono molto anziano, ma nemmeno quando ci fu il triunvirato a Roma, Gneo Pompeo, Licinio Crasso, Giulio Cesare, si era vista una cosa simile.
5: Perché lì erano tanti, sarebbe stato complicato replicarli tutti, dice
6: io
5: lei.
6: Io
5: no?
6: Propongo, dato che lei ha fatto sentire la voce di Sinner che ci abbandona fino al 27, e poi anche Ciccone.
5: E

0: perché le misure contano nello sport. E poi Claudia Schiattone invece mi ha convinto a legare insieme le storie dei campioni che si arrendono, mettendo insieme Sinner che si arrende al fisico, Ciccone alla mala sorte, Ronaldo e Messi all'età, Hamilton, ma poi ne parliamo in fondo, Leo, all'insensatezza altrui, Medvedev alla frustrazione, no? Quello che ha tirato una pallata in faccia allo spettatore perché stava perdendo la partita, e quindi facciamo questo elogio dei campioni che si arrendono. Davide, che deve fare Ciccone? Ho letto che ha detto ricontrollate meglio.
1: Ma guarda, hanno controllato e purtroppo ci sono questi due millimetri che separano Giulio Ciccone, o meglio, il tubolare di Giulio Ciccone rispetto al tubolare di Remco Evenepoel. E dire che Giulio non aveva sbagliato niente, se non il colpo di reni, perché il belga ha dato il colpo di reni nel momento giusto, Ciccone no, lo ha un po' troppo atteso. E se lo avesse fatto nel modo giusto avrebbe vinto questo campionato europeo.
0: E quindi? Cioè, perdere un campionato europeo per due millimetri, che fate? Magari fra 20 anni, carriera finita, sarai orgoglioso. Adesso?
1: Guarda, soprattutto in un campionato del mondo, in un campionato europeo, l'importante è vincere, perché... Io da commissario tecnico ho avuto un mio ragazzo Matteo Trentin che è arrivato secondo in un campionato del mondo ed è stata una sconfitta, perché alla fine comunque l'importante è vincere. C'è da dire che Giulio comunque in tutte le maniere ha cercato di vincere, ha corso in modo corretto, bisogna essere onesti, Remco ha meritato questo campionato europeo, perché ha tirato quasi sempre lui, perché Giulio Ciccone ha sfruttato la situazione, però per come è stato il finale, per la curva, per la tattica di Giulio Ciccone, sembrava ormai vinto questo campionato europeo, perché era riuscito ad avere quei 2 o 3 metri di vantaggio, ma a 25 metri dall'arrivo aveva ancora mezza bicicletta di vantaggio, e poi è arrivato Remco e lo ha battuto per 2 millimetri.
0: Hai capito, Leo, nella tua lunghissima
2: qui ci vorrebbe
0: carriera,
2: il commissario Malagò,
0: sì,
2: incaricato di indagare su quei 2 millimetri, perché bastava gonfiare un po' di più il tubolare di Ciccone e allora l'avremmo sporto più avanti. Però volevo approfittare,
0: però le misure contano nello sport, Leo, Noi abbiamo vinto una medaglia d'oro nella staffetta a Tokyo per un centesimo, e giustamente gli inglesi sono incazzati, al di là che poi li hanno squalificati.
2: Ma lei che Capuano, scusi, lei sta somigliando a gente, continua a dire le misure contano nello sport. Allora vuole che le dica che Jonas Staller le direbbe che contano anche fuori dallo sport, ma siamo in fascia protetta, Capuano. E io e Castani abbiamo studiato dai preti. E allora voglio aggiungere una cosa, dato che abbiamo il mio fraterno amico qui Cassano, che lei non lo sa, Cassani, caro Capuano. Il figlio di Davide Cassani sta rischiando la panchina, la guida del Carpi in C1, lei lo sa. Noi dobbiamo lanciare un appello. Cassani Junior allena il Carpi in C1, è caduto contro la Provercelli, ma io e suo padre abbiamo attivato una raccolta di firme promossa anche dal commissario straordinario del calcio Malagò, perché vogliamo che Cassani Junior salvi la panchina. Davide, di qualcosa a beneficio di tuo figlio, che merita di restare alla guida del glorioso Carpi.
0: Non dirà nulla.
1: Non dico niente, perché io di calcio non capisco assolutamente niente. Quindi Cassani fa l'allenatore del Carpi e sarà.
0: è abbastanza grandicello.
2: Scusi Cassani Senior, ma perché Cassani Junior la bicicletta preferita il pallone? Perché questa è una roba come se il figlio di Messi... Come se il figlio di Messi va a vincere sul Tourmalet al Tour de France, insomma, qui qualcosa non torna, è sbagliato il DNA.
1: Cos'è? Perché correndo in bicicletta sono stato via troppo da casa e quindi lui ha seguito di più la mamma, appassionata di calcio, tifosa del Milan, e Stefano si è appassionato al calcio. La bicicletta non me l'ha mai chiesta. E io la bicicletta non gliel'ho mai comprata.
0: Oh, e ci mancherebbe. Bravo Davide, ma adesso questa è una roba fra persone di una certa età che hanno dei figli. Ti posso rubare altri 5 minuti?

0: C'è il traffico, certo. C'è il traffico, torniamo.
1: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
2: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Bentrovati a tutti gli ascoltatori sulla 4 Venezia-Trieste. Per un mezzo pesante in panne, code circa 2 km tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro in direzione di Trieste. Sul tratto milanese della stessa 4, code invece per incidente tra Cormano e l'innesto con la tangenziale nord di Milano in direzione poi di Venezia. Sulla tangenziale est di Verona segnaliamo chiuso il tratto tra Montorio e Poiano in direzione Poiano, questo a causa di un incidente con code a partire da Montorio. 5 km di coda invece sulla A12, la Genova-Rosignano, tra Carrara e Massa in direzione di Livorno a causa di un cantiere istituito in seguito ad un sinistro. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, segnaliamo code per un veicolo in avaria tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina in direzione di Firenze. È tutto, ci risentiamo più tardi.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, anche.
5: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: Intanto, a proposito di campioni che si ribellano al destino, Djokovic ha vinto il torneo di Pechino per abbandono, ha vinto il primo set contro Demi Naur, che poi si è ritirato. Oggi si è ribellato al destino di una stagione un po' così anche Alcaraz, che è tornato a vincere un torneo e lo ha fatto a Tokyo. Davide, che impressione ti ha fatto, che ti sorprende che Sinner invece si sia arreso alle sue di questioni fisiche?
1: Ma sai, quando hai problemi fisici non puoi farci niente. Ho visto anche Pogacar caduto alla Vuelta, voleva partecipare al campionato europeo, aveva chiesto l'ok da parte del medico, però è stato costretto comunque a dire di no. In certe situazioni anche i campioni, anche i fenomeni sono costretti a rinviare, a posticipare, a comunque alzare bandiera bianca. Se non gioca, evidentemente ha dei problemi fisici, e quindi a questo punto penso che sia assolutamente normale rinviare il ritorno in campo.
0: Sì, forse è un po' più complicato per noi accettare la categoria della fragilità del campione, no?
1: E invece, soprattutto nello sport di oggi, dove è tutto a frenetico, dove i ritmi sono altissimi, dove si allenano, non dico giorno e notte, ma si allenano tantissimo, il fisico è sempre lì, no? Sulla lama di un rasoio, basta poco per rompersi, per farsi male, ed è quello che succede a tanti tennisti. Abbiamo visto Alcaraz, adesso abbiamo visto Sinner, abbiamo visto Pogacar per colpo di una caduta, comunque ha chiuso la stagione anticipatamente. Cioè, a quel punto c'è il fisico. O meglio, le fragilità sono di tutti, di quei corridori, parlo del ciclismo normale, dei fenomeni.
0: Sì, come Pogacar, come il Cannibale. Maestro, non so se sulla Pero Cormano è arrivata la notizia, ma questa notte Leo Messi si arrende all'età e al tempo che passa e gioca,
2: sì,
0: l'ultima partita con l'Argentina.
2: Volevo integrare, sì. Pare che Sinner e Pogacar riprenderanno la preparazione alle dipendenze di Cassani Junior con il Carpi prossimamente, sì. Perché si fidano molto di questo figlio d'arte, vero? Beh, allora, per quanto riguarda l'addio di Messi, sì. Immagino l'abbiate già detto, è un peccato che per la partita d'addio, con tutto il rispetto, la Federcalcio argentina non abbia trovato di meglio della selezione del Benin, no? Detto
0: vabbè,
2: questo,
0: ma è una grande festa.
2: Si chiude, come posso dire, un'epoca che appartiene a ognuno di noi, a chi ha avuto il modo, il tempo per quasi un quarto di secolo di ammirare questo calciatore straordinario, anche e soprattutto con la maglia dell'Argentina. Io mi domando quando arriverà, forse c'è già, pensando a Yamal, anche a quello lì,
0: frate. Sì, non male.
2: Quando arriverà un altro protagonista col pallone tra i piedi, perché Messi è stato detto un miliardo di volte, insomma, discendeva direttamente da Maradona, no? Da quella leggenda lì, prima ancora c'era stato Pelé, e adesso aspetteremo, e ripeto, è stato comunque bello da vedere questo campionessimo.
0: Siamo ancora giovani, maestro, quindi abbiamo tempo,
2: no,
0: per aspettare.
2: Soprattutto anche Messi, vorrei dire, se poi ci ripensa, vuole andare a vestire la maglia del Carpi allenato dal figlio di Cassani, ma noi come famiglia Cassani,
1: maestro,
2: siamo disponibili, eh. Prego Davide,
1: maestro,
2: prego.
1: Dove lo metti in una ipotetica classifica di tutti i tempi?
0: Ah no,
1: tra i calciatori?
0: Tremavo che stessi credendo dove lo metti in campo, che fa il 4-3-3.
1: No.
2: Ah no, non stiamo dove metto Cassani Junior tra gli allenatori.
0: No. Leo nel Pantheon, Leo Messi nel Pantheon dei grandi.
2: Ma io, insomma, siccome c'ero ai tempi delle guerre puniche, devo dirvi che per me il numero uno assoluto rimane Pelé. Perché ho fatto in tempo a vederlo giocare, era un altro calcio.
0: Di Stefano, no, adesso al di là delle battute, nessuna traccia nella memoria.
2: Pelé, e poi dopo metterei Messi insieme a Maradona al secondo posto. Se proprio dovessi fare questo.
0: Ah, però.
2: Sì, però per me, ripeto, Pelé era qualche cosa di. Intendiamoci. Visto che poi parliamo di Hamilton che parte con le gomme d'asciutto quando piove, ovviamente il calcio di Pelé era un'altra roba, era più lento, era giocato a ritmi molto più flebili, e quindi sono i soliti discorsi, fare i paragoni tra epoche diverse. Anche Cassani in bicicletta era un corridore molto meglio di Ciccone, però lui non lo può dire, quindi lo dico io. perché comunque insomma Cassani non l'avrebbe mai persa quella volata lì di due millesimi, perché due il colpo di Reni, sì. Lui il colpo di Reni lo dava prima,
0: sì,
2: hai capito?
0: Beh, sicuramente, ma lui non te lo può dire, e quindi non glielo chiediamo. Anche la Formula 1, quella di una volta, non si partiva con le slick.
2: No, allora problema. Diciamo che lì i nostri eroi di Maranello, sì, manca sempre un centesimo per sempre fare loro. Un euro. Stavolta onestamente non li voglio difendere, ma avevano un meteo sballato, come sì, anche la McLaren, perché anche la McLaren è partita con le gomme del
0: sotto.
2: Bravo, le loro informazioni erano che in 5 minuti si asciugava tutto, e invece di minuti ce ne sono voluti 25. Il problema è che se il meteo è sbagliato, chi ce l'ha? Mi faccio questa domanda, Capuano, chi ce l'ha? Ce l'ha la Mercedes? No! Il meteo è sbagliato, ce l'ha Verstappen? No! Chi ce l'ha il meteo sbagliato?
0: Ce l'hanno i nostri eroi.
2: Ce l'ha la Ferrari. Allora, motivo in più per chiedere l'intervento del commissario Malagò, che ha commissariato il presidente Malagò.
0: potrebbe essere un'idea. Leo,
2: se per cazzo la prematurata, vi voglio bene, ragazzi. Salutatemi Cassani.
0: È qui, ti ha sentito. Sei martedì prossimo, sì.
2: Se non mi cacciate prima, sì, l'importante è che ci sia ancora Cassani Junior sulla panchina del Carpi.
0: Ma su questo
2: ci tenevo a ribadirlo, a nome del commissario Malagò.
0: Dopo questa trasmissione sicuramente verrà confermato. Davide, ciao.
1: Ciao, buon pomeriggio. Ciao maestro. Ciao a
0: grazie
1: tutti.
0: Davide Cassani, se al massimo dobbiamo mandare via Leo Turrini, lo commissariamo con Leo Turrini, il quadro è fatto. Allora io ringrazio Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia e TMP Ero per la regia TV. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 14.

0: Sale tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
1: Finalmente, Franz, con che dati?
2: Ah, boh.
1: Sì, ma non posso fare tutto io.
2: E chi lo fa?
1: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
0: Tipo Pantera quello col TH?
3: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
4: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
5: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
6: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
9: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
10: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
11: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
12: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
9: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bra.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
17: Sì.
18: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
16: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni, imprenditori, si diventa.
20: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
21: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi Stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
22: Sono le 15.
23: GR24, il sole 24 ore.
22: Nuova giornata di proteste studentesche in Francia, al via i cortei e gli scontri con la polizia. Giovanni Malagò diventa commissario della FIGC. Tramontana, Jessica Moretti chiede l'indennità per l'infortunio nell'incendio di Capodanno. Buon pomeriggio, ben ritrovati con GR24 in apertura in Francia con una nuova serie di manifestazioni studentesche a Parigi e in decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazioni degli studenti. E come negli altri casi ci sono già stati dei tafferugli che si segnalano a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti. A Marsiglia è partito un corteo non autorizzato e tensioni ci sono state anche a Strasburgo e a Lione, dove dei casser hanno lanciato sassi contro un commissariato. Giovanni Malagò, commissario della FIGC, e questo sembrerebbe, questo almeno, l'esito della giornata convulsa al CONI. Ci racconta tutto Giovanni Capuano in diretta.
0: Sì, giornata che si è risolta con due voti all'unanimità, dopo che era stato sancito all'ora di pranzo l'accordo tra Malagò e il presidente del CONI Bonfiglio. All'unanimità la giunta, all'unanimità il successivo consiglio nazionale straordinario, e dunque Giovanni Malagò è il commissario della Federcalcio che viene commissariata, Malagò che viene fatto decadere perché nel momento in cui si è candidato nella scorsa primavera non era in possesso della tessera federale. Il mandato che viene dato a Giovanni Malagò è quello di organizzare entro e non oltre il 31 gennaio 2027 una nuova assemblea elettiva per restituire alla Federcalcio la governance solida, dunque 60-90 giorni per indire nuove elezioni e, se possibile, ripresentarsi da candidato, magari unico. Dunque Malagò potrebbe transitare poi dal ruolo di commissario al ruolo di nuovo presidente della federazione. A te la linea.
22: Grazie Giovanni Capuano. Adesso andiamo in Germania, dove il candidato dell'AfD Tobias Rausch è stato eletto alla presidenza del Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt grazie all'appoggio del partito di estrema sinistra di Sarah Wagenknecht. È la prima volta che un esponente dell'estrema destra arriva alla carica di presidente del Consiglio regionale. In Spagna ora il leader indipendentista Carles Puigdemont può tornare nel paese. Il Tribunale Supremo spagnolo ha infatti revocato definitivamente la sua condanna legata al referendum separatista unilaterale del 2017. Il partito indipendentista di Puigdemont aveva sostenuto il governo Sanchez in attesa dell'amnistia pochi giorni fa. Ha votato contro i decreti sulla casa, bocciatura che poi ha spinto Sanchez a indire elezioni per il 29 novembre. Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, potrebbe percepire una indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo locale a Clanmontana. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni, è infatti al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera viene riportata all'interno del dossier dell'indagine. Ora a Genova, per l'ultima giornata del Salone Nautico, record di visitatori e buoni affari per gli espositori.
1: Il sipario cala sul 66esimo Salone Nautico di Genova, fissando all'orizzonte la rotta da seguire, diventare la fiera di settore più importante al mondo. E lo sarà una volta che la nuova diga foranea del porto libererà spazi per la nuova darsena. Nel frattempo l'edizione 2026 si chiude con un record di visitatori, poco meno di 140.000, l'11,2% in più rispetto alla precedente, con oltre 4.600 prove in mare. Dati che di fatto già certificano un primato sugli altri saloni. Il cambio di data con il ritorno a ottobre si è rivelato vincente e una mano è arrivata dal cielo, poche nuvole, molto sole. Buoni affari per gli espositori, compresi quelli della piccola nautica da anni in sofferenza. Il presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti.
2: Tutti gli operatori della piccola sono contenti, ma sono contenti perché hanno fatto contratti, hanno venduto. La vela sono molto contenti, grande notizia, sono contenti i superyacht e gli yacht, e non posso dire i numeri, ma qualcuno ha venduto veramente un buon numero di barche, anche grandi.
1: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova.
22: È tutto, ci risentiamo alle 16.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
4: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
5: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
6: In sala operatoria, quando il cuore di un bambino si ferma, la responsabilità della sua vita passa attraverso le mie mani.
7: Questo bambino l'ho rivisto poi a distanza di qualche mese negli ambulatori a fare i controlli, diciamo, di follow-up. Lì ho capito appunto quanto avessimo lavorato bene, pur essendo stata una situazione drammatica.
6: Storie di battiti che non si fermano, in una puntata che si intitola Un cuore grande.
8: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

che cosa possono centrare un giovane medico, la corsa, la maratona e un doppio trapianto dello stesso cuore? C'entrano perché l'abbiamo messo insieme in questa puntata che si intitola Un grande cuore e perché la storia di Luciano ci ha dato là. Luciano è un giovane medico, è un medico che lavora al Gaslini di Genova e quindi parliamo di chirurgia, di cardiochirurgia pediatrica. Fa un lavoro molto delicato, vi racconteremo più tardi e lui ce lo racconterà meglio di cosa si tratta, e a un certo punto si accorge che deve scaricare la tensione che si accumula ogni giorno in sala operatoria quando hai un piccolo corpo, un piccolo cuore che dipende da te e dalle persone con cui stai lavorando ovviamente, e decide di mettersi un paio di scarpe da corsa e andare a correre. Il resto della storia potete già un pochettino immaginarvela. E poi vi raccontiamo la storia di un cuore, direi a questo punto, perché non c'è solo un donatore e un ricevente, ma c'è un donatore e due riceventi. E il cuore riesce a passare da uomo, sono tutti maschi, da uomo a uomo a uomo, e soprattutto riesce a continuare a battere. La puntata si intitola, come vi dicevo, così: Un cuore grande. Benvenuti.

0: Mi chiamo Luciano, ho 30 anni e da quasi 8 lavoro come tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare all'Istituto Pediatrico Giannina Gaslini, nella sala di cardiochirurgia. Il mio ruolo è molto semplice. Mi occupo della gestione e conduzione della circolazione extracorporea, ovvero di sostituire e gestire le funzioni del cuore e dei polmoni del paziente per il tempo necessario all'intervento cardiochirurgico. Lavorare come TFCPC in cardiochirurgia pediatrica significa vivere costantemente in equilibrio su un filo sottile. In sala operatoria, quando il cuore di un bambino si ferma per permettere ai chirurghi di ripararlo, la responsabilità della sua vita passa attraverso le mie mani e la macchina cuore-polmoni. È un mondo di precisione assoluta, dove l'ansia non è un'opzione e il margine d'errore è pari a zero.
1: Di per sé la professione in sala operatoria è stressante, in quanto nel momento in cui il cuore si ferma e i polmoni anche, l'intera gestione dell'ossigenazione e della funzionalità di pompa del cuore passano per la macchina che gestisco, quindi c'è un momento in cui hai veramente la vita del paziente nelle tue mani, ed è ovvio che lavorare in ambito pediatrico, ancora maggior ragione, ti porti anche a casa a volte le storie che vedi, a cui assisti, quindi diciamo lo stress è legato, oltre che al lavoro, anche alla tipologia di pazienti che vedo ogni giorno e alle storie delle famiglie che incontro.
0: Tuttavia, gestire una pressione così alta richiede una valvola di sfogo, un luogo dove poter trasformare quella tensione in energia costruttiva. Per me quel luogo è diventato la corsa. Proprio per questo 3 anni fa decisi di iniziare a correre, scarpe non adeguate, abbigliamento lo stesso. Iniziai perché dovevo dare una svolta alla mia vita. Non posso negare che i primi giorni sono stati tremendi, mi sentivo morire, con il fiatone a 1000 cercavo di andare avanti trasportando il mio corpo pesante non solo per il peso ma per il trattenimento dovuto all'ansia, alle paure e alle insicurezze che portavo a casa da lavoro ogni giorno. Lavorare con i piccoli cuori significa muoversi costantemente tra il miracolo della vita che riparte e la fragilità estrema. Un'altalena emotiva tra il momento magico in cui svezzi dalla circolazione extracorporea al piccolo paziente e il cuore riprende a battere autonomamente con un ritmo solido, a quando invece, nonostante la tecnologia perfetta e la tua massima competenza, la biologia decide diversamente. Per questo ed altri 1000 motivi il running, la corsa, per me è diventata terapeutica e adesso posso raccontare il grande beneficio della corsa. I 2 momenti a cui sono magicamente affezionato legato al mondo della corsa sono essenzialmente 2. La mia prima maratona, in concomitanza con la proposta di matrimonio, che era Venezia 2023. Il vento che soffiava dalla laguna il sabato sera non era solo una brezza autunnale, per me era il respiro di un cambiamento imminente. Mentre migliaia di runner controllavano ossessivamente il cronometro e i gel energetici, io stringevo in tasca un peso molto più prezioso di una medaglia di metallo. Venezia al tramonto sembrava sospesa sull'acqua. Davanti a mia moglie il cuore batteva forte. Chiederle di sposarmi in quel momento non è stato solo un gesto d'amore, è stato il mio vero warm-up. Quando ha detto di sì, ho sentito una scarica di adrenalina che nessuna caffeina avrebbe mai potuto eguagliare. Sono andato a dormire con la certezza che qualunque cosa fosse accaduta il giorno dopo, avevo già vinto la mia gara più importante. La domenica mattina alla partenza di Villa Pisani l'aria era frizzante, i primi chilometri lungo la riviera del Brenta sono corsi via leggeri. Ogni falcata era ritmata da quel pensiero: siamo ufficialmente noi. Verso il 30° chilometro, sul ponte della Libertà, le gambe hanno iniziato a pesare come il piombo. Il vento contrario cercava di convincermi a mollare, in quel momento non ho attinto alle riserve di glicogeno, ma al ricordo della sera prima. Correre non era più solo una sfida fisica, era il mio primo atto di devozione verso il futuro che avevamo appena promesso di costruire. Venezia ci ha accolto con i suoi 14 punti finali. Ognuno era una piccola salita, un ostacolo, proprio come le difficoltà che ogni coppia affronta. Ma superarli uno a uno con il tifo della folla e il pensiero di lei che mi aspettava all'arrivo rendeva ogni sforzo dolce. Quando ho attraversato il traguardo di Riva Sette Martiri, il tempo si è fermato. La medaglia al collo pesava, ma il cuore era leggero. Avevo corso la mia prima maratona, ma soprattutto avevo iniziato il viaggio più lungo e bello della mia vita. Corsa e vita si sono fuse in quei 2 giorni. La fatica della strada ha dato valore alla gioia della promessa e la promessa ha dato la forza alle gambe per non fermarsi mai. Venezia 2023 non è stata solo una data sul calendario podistico. È stato l'inizio del nostro per sempre.

0: La mia prima maratona da papà, Limone sul Garda 2026. Il silenzio delle 6 del mattino prima di una maratona ha sempre lo stesso profumo, aria frizzante, canfora e l'eccitazione trattenuta a stento di migliaia di runner. Ne avevo corsi tanti di chilometri in passato. Conoscevo a memoria il rito della sveglia all'alba, della colazione, della ricerca del ritmo perfetto, eppure sulla linea di partenza sentivo che qualcosa era profondamente cambiato. Non ero più solo io contro il cronometro. Questa era la prima maratona da quando era nato Luca. Nelle mie gare precedenti la mente era un computer. Calcolavo i passaggi al chilometro, la gestione dei gel, il battito cardiaco. Questa volta, nei primi chilometri, il flusso dei pensieri ha preso una via del tutto diversa. Primi 10 chilometri le gambe giravano da sole, ma nella testa scorrevano le immagini degli ultimi mesi. Le notti in bianco con Luca in braccio, i tentativi di incastrare gli allenamenti all'alba mentre lui ancora dormiva, la stanchezza nuova, protettiva, che ti entra nelle ossa ma ti riempie il cuore. La mezza maratona intorno al 21esimo chilometro, dove di solito subentra la noia della regolarità. Io ho sorriso da solo. Ho pensato che in fondo i miei primi mesi da papà erano stati una maratona quotidiana. Anche lì servivano resistenza, pazienza e la capacità di stringere i denti quando le forze venivano meno. Il vero test, come ogni maratoneta sa, arriva dopo il 30esimo chilometro. Le gambe diventano di piombo, il fiato si fa corto e la mente inizia a sussurrarti di rallentare, di fermarti. È il famoso muro. Nelle maratone passate scavavo dentro la mia ostinazione cercando la rabbia o l'orgoglio per superarlo. Questa volta è stato diverso. Non era una fatica inutile. Ogni passo mi avvicinava a loro. La motivazione non era più una performance da stampare su un tabellone, ma l'idea di tornare a casa e un giorno poter raccontare a mio figlio che quella medaglia l'avevamo conquistata insieme, grazie alla forza che mi aveva dato lui senza nemmeno saperlo. Gli ultimi metri sono stati una sfocatura di applausi e urla del pubblico. Ho tagliato il traguardo e per la prima volta non ho guardato immediatamente l'orologio per vedere il tempo. Ho cercato l'aria, ho sorriso e ho sentito una commozione profonda, pulita. Ho corso 42 chilometri, ma la vittoria più grande era già lì, davanti a me. Mia moglie e mio figlio Luca, a fare il tifo per me.
1: La corsa mi ha dato tanto, è stata una delle, penso, cose migliori che sia capitata nella mia vita, in quanto mi ha permesso, in un certo senso, mi ha permesso di elaborare tutte quelle storie che mi portavo dietro dal lavoro e di dargli un senso.
0: Per concludere, la cardiochirurgia pediatrica mi ha insegnato quanto sia fragile e prezioso ogni battito. La corsa mi ha insegnato che ho la forza necessaria per onorare ognuno di quei battiti, superando i miei limiti e le mie paure. Oggi, quando indosso le scarpe da running, porto con me la resilienza dei piccoli pazienti che incontro. Correre non è più solo uno sport, ma l'estensione naturale di una professione che mi chiede di essere saldo, presente e coraggioso. Mi ha dato la forza, la fiducia, la determinazione, la volontà, la costanza al sacrificio. Sacrificio che è servito ad annullare i fantasmi, quelli che mi hanno inseguito per molti anni. Fantasmi di un'infanzia vissuta molto in fretta, in poche parole non vissuta. La corsa, sì, la corsa, in qualche modo, mi ha salvato la vita.

0: Loro sono The Spencer Davis Group, che cantano Keep on Running, cioè continua a correre. Una puntata che si intitola Un cuore grande, ma soprattutto una puntata in cui Luciano ci ha raccontato come cerca di scaricare quella tensione che si accumula in quel luogo di lavoro, che forse è uno dei luoghi più importanti della terra, quando uno fa un lavoro qualunque, no? E ci si batte la testa, non si trovano risultati e soluzioni. Di solito c'è qualcuno nelle riunioni in cui sembra tutto molto animato che dice: ragazzi, non salviamo vite, non siamo dei chirurghi, siamo tranquilli. Ecco, questo invece è proprio il caso in cui si salvano le vite e si fanno i chirurghi. Pronto? Ciao Luciano, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Dove ti troviamo in questo momento?
1: Ah, sono a Verona. Sono venuto a Verona per un corso di aggiornamento.
0: Ok, quindi non in sala operatoria, insomma.
1: No, oggi fortunatamente no.
0: mi ripeti esattamente che cosa fai tu in sala operatoria? Di cosa ti occupi?
1: Io sono un tecnico perfusionista e mi occupo della gestione della macchina cuore-polmone, che è una macchina che sostituisce temporaneamente le funzioni del cuore e dei polmoni nel momento in cui il cardiochirurgo deve operare sul cuore del paziente, che deve essere ovviamente fermo.
0: Senti, ci sono delle frasi topiche o tipiche che utilizzate per comunicare tra di voi che so io, che la macchina sta funzionando, che ora il cuore è in mano alla macchina? Cioè, ci sono delle, come dire, c'è un linguaggio specifico?
1: Sì, diciamo che il linguaggio in sala operatoria deve essere molto diretto e il più breve possibile, chiaro. Le frasi che utilizziamo di prassi sono: entriamo in bypass, vai con la cardio, fuori bypass, svezzamento. Sono, diciamo, i comandi che utilizziamo per comunicare in maniera diretta e rapida con il cardiochirurgo e con tutta l'equipe.
0: Quante ore passi in sala operatoria?
1: Fortunatamente ho dei turni, quindi diciamo in un intervento normale la mia permanenza è di 7 ore. Ovviamente nelle emergenze, nelle reperibilità, il tempo è dipende dal tipo di intervento che stiamo facendo e dal tipo di emergenza.
0: Perché, perdonami l'ignoranza, un intervento dura anche più di 7 ore, quindi vi date dei cambi?
1: Sì. Abbiamo il turno del mattino, il turno del pomeriggio e anche il turno notturno, diciamo, del reperibile.
0: Senti, si ascolta della musica in sala operatoria? Questa cosa l'ho già chiesta a un chirurgo una volta, mi è sempre incuriosito. Lo si fa ancora?
1: Diciamo che dipende un po' dal cardiochirurgo. Okay. Non tutti gradiscono, c'è chi gradisce, chi no, dipende un po' da quello.
0: Luciano, prima di arrivare alla corsa, ancora una cosa che riguarda il tuo lavoro. Dopo che sei diventato padre, cioè dopo aver avuto un figlio, è cambiato un po' il tuo modo di stare al lavoro, di stare vicino ai tuoi pazienti, che sono bambini evidentemente, visto che parliamo del Gaslini di Genova e parliamo di pediatria chirurgica?
1: Ovviamente diventare padre ti mette addosso una sensibilità o comunque un pathos differente nel lavoro, ovviamente con i bambini. E da quando è nato Luca sicuramente il mio approccio al lavoro è differente, nel senso che sto molto più a contatto, a sentire le storie che appunto passano e che incontro, e quindi, diciamo, devo essere sincero, diventare padre forse ha amplificato una sensibilità nei confronti di tutto quello che vedo a lavoro, nel bene e ovviamente anche nel male.
0: Senti, quando riesci ad allenarti invece?
1: Quando Luca dorme. Quindi, diciamo che sì, da quando è nato gli allenamenti sono sicuramente diminuiti, però grazie anche a mia moglie che mi dà un grosso supporto anche sulla corsa, mi riesco sempre a ritagliare almeno 2-3 uscite settimanali.
0: Vabbè, insomma, quindi ti stai preparando per un'altra maratona?
1: No, maratone no. Però mezze maratone sì.
0: Mezze, ok.
1: Volentieri.
0: Quando farai la prossima?
1: Domenica prossima.
0: Perfetto. Perfetto, quindi hai già fatto il lungo, stai defaticando.
1: Sì, diciamo di sì.
0: Senti, quanto ti aiuta andare a correre?
1: Ma allora, la corsa per me è più di un hobby, è una passione ed è anche un momento quasi di introspezione personale, spirituale. Mi aiuta nel rielaborare un po' tutto quello che vivo, sia lavoro che fuori, e mi fa sentire grato di quello che ho, di mio figlio, mia moglie, la mia famiglia, di, diciamo, un grande senso di gratitudine mi fa sentire la corsa verso la vita.
0: Luciano, grazie per quello che fai, grazie per quello che fate in sala operatoria quando operate, quando lavorate sul corpo e sul cuore di qualsiasi bambino passa da quelle parti, e in bocca al lupo per la tua maratona, per la tua mezza maratona del fine settimana.
1: Grazie mille, grazie a te.
0: Ciao Luciano, a presto.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. To all the days we were together, to all the time we were apart, of each other's lives.

0: Si intitola Heart to Heart questo brano di Mac DeMarco, le borse in diretta, e poi torniamo a raccontare qui a Radio 24 a Matteo Caccia racconta un cuore grande.
1: Perché i medium vengono spesso coinvolti nei casi di cronaca? Chi li coinvolge? E il loro aiuto contribuisce davvero a risolvere alcuni casi?
2: Io sono nata medium.
1: Medium, i casi occulti della cronaca, è il podcast in cui proviamo a rispondere a queste domande, raccontando casi di omicidi e sparizioni in cui i medium sono intervenuti dando il loro contributo. Lo faremo tramite le voci di familiari, magistrati, giornalisti, dei medium stessi e di chi crede in loro. E anche con le voci di chi, invece, prova a smentire le loro capacità.
3: Tutte le volte che si registrano questi incontri, queste conversazioni, si vede che c'è un tirare a indovinare costante.
1: Medium, i casi occulti della cronaca, è un podcast di Radio 24, scritto da Francesca Zanni ed Enrico Bergianti, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
4: La logistica è a Padova. Dal 14 al 16 ottobre in fiera c'è Green Logistics Expo, un appuntamento per chi produce beni e servizi, spedisce e riceve merce. Scarica gratis il pass d'ingresso dal sito greenlogisticsexpo.com. Con più di 250 espositori, Green Logistics Expo è a Padova dal 14 al 16 ottobre.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori, e i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
10: Per le idee che fanno discutere.
11: No, la frase sono per la legalità.
10: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
12: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
10: Per allargare gli orizzonti.
13: La spesa per il PNRR.
10: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
4: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
10: Cosa significa fare 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo? Vuol dire raggiungere la frontiera più avanzata del calcolo ad alte prestazioni. Il nuovo supercomputer HP C7, in combinazione con HP C6, consente a ENI l'ingresso nell'elite mondiale del supercalcolo, varcando la soglia dell'exascale, un salto tecnologico decisivo che accelera il processo di trasformazione dell'azienda. Vai su radio24.it, entra in HP C7, oltre la soglia dell'exascale, e scopri tutti gli approfondimenti.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: Proprio in questi istanti sta partendo la seduta americana. Come abbiamo preannunciato un'ora fa, la partenza è positiva, con il Nasdaq in particolar modo subito proiettato ad aggiornare i suoi record, più 0,56% per l'indice della tecnologia. In questo momento il Nasdaq 100 a 31.256 punti. Sugli scudi anche il Dow Jones più 0,39, lo Standard & Poor's più 0,49%. Il mercato appare più tranquillo per la calma, speriamo che non sia apparente, almeno di queste ultime ore, sui rendimenti sui titoli di Stato, che comunque rimangono piuttosto alti, perché il decennale ha superato appunto il 5,3%, adesso è al 5,25%, il trentennale è al 5,62%. Ieri ha toccato i massimi dal 2002, ma sta scendendo il prezzo del petrolio. Forse oggi questo è un elemento che aiuta gli operatori finanziari a pensarla positivamente sul mercato azionario. Tra l'altro, anche alla luce dei dati economici recenti, il mercato a questo punto è convinto che la Banca Centrale Americana a fine mese lascerà i tassi di interesse invariati, rinviando ulteriori strette a fine anno. L'Europa cresce tutta, Parigi rimbalza dopo ieri, anche se il rimbalzo adesso si sta riducendo, più 0,27 Francoforte, più 0,44 Milano, in rialzo di mezzo punto. I titoli che trattengono Piazza Affari: Telecom a meno 4,52, Fincantieri meno 3,39, Saipem meno 3,39, Tenaris meno 2,7. I migliori titoli: Nexi più 3,83, Inuit più 3,56, Tecnoprob più 2,34, dopo i dati sulla raccolta Fineco-Bank avanza dell'1,71%. Per ora è tutto.
17: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
18: Ehi, hey, amico!
19: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
18: ai, ai, ai,
19: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
18: Evviva!
19: Vai su agenti.it.
17: Agenti.it,
18: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
20: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
21: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
22: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
21: Ma tutto tutto?
22: Tutto tutto.
21: Ma chi? Ma come?
22: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
23: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
24: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
23: E come faccio ad averli?
24: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
25: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
26: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
27: Matteo Caccia racconta.
0: Un cuore che nel corso della sua vita ha battuto nel petto di tre persone diverse. Questa cosa è successa in Francia ed è la prima volta che un caso del genere viene documentato nel paese. State con noi. Questa storia comincia 4 anni fa a Tolosa. Un uomo di 61 anni soffre di una cardiomiopatia dilatativa arrivata ormai allo stadio terminale. È una malattia che progressivamente dilata le cavità del cuore e riduce la sua capacità di pompare abbastanza sangue nell'organismo. L'uomo soffre anche di ipertensione e di diabete di tipo 2. Nonostante le cure, le sue condizioni peggiorano. Viene ricoverato per uno shock cardiogeno, il cuore già molto indebolito non riesce più a garantire agli organi il sangue di cui hanno bisogno. I medici provano con una cardioversione elettrica, un impulso che permette di ristabilire il normale ritmo cardiaco, ma la situazione rimane molto grave. La quantità di sangue che il cuore riesce a espellere a ogni contrazione non supera il 20%. In un cuore sano è normalmente intorno al 60-70%. Le terapie vengono intensificate, ma non basta. L'uomo diventa completamente dipendente dai farmaci che aiutano il cuore a contrarsi. A quel punto il trapianto diventa urgente. Il paziente viene quindi inserito in lista d'attesa. Ed è qui che questa storia prende una strada del tutto eccezionale. Nello stesso periodo un cuore viene destinato a un altro paziente, ha 38 anni, è di gruppo sanguigno zero positivo. Il donatore è un uomo di 40 anni, anche lui zero positivo, dichiarato morto dopo un'emorragia cerebrale. Il suo cuore è in ottime condizioni, funziona al 65% e non ci sono anomalie alle valvole. Il cuore viene prelevato, conservato a bassa temperatura, poi trapiantato nel paziente di 38 anni. Durante il trasporto e l'intervento trascorrono 246 minuti di quella che i medici chiamano ischemia fredda, il periodo in cui l'organo fuori dal corpo non viene più raggiunto dal sangue e quindi non riceve ossigeno né sostanze nutritive. È un tempo importante perché più l'ischemia si prolunga, maggiore è il rischio che le cellule subiscano danni, ma il cuore reagisce bene. Il paziente viene estubato già il giorno successivo e il nuovo organo funziona regolarmente. Passano 8 giorni. Poi succede qualcosa che con il cuore non ha nulla a che fare. Il paziente di 38 anni viene colpito da una grave emorragia cerebrale. Nel giro di poche ore ne viene dichiarato il decesso. Ma il cuore, che ha ricevuto appena 8 giorni prima, continua a funzionare perfettamente.

0: Il cuore continua a funzionare, non ci sono segni di rigetto, non servono farmaci per sostenere la funzione cardiaca. Ed è allora che i medici di Tolosa si pongono una domanda che capita molto raramente di dover fare. Quel cuore appena trapiantato è ancora perfettamente funzionante. Può essere prelevato una seconda volta? Può essere donato di nuovo? Può salvare un'altra persona? In attesa c'è proprio il paziente di 61 anni. Il suo gruppo sanguigno è zero negativo. Così, 8 giorni dopo il primo trapianto, quel cuore viene trapiantato di nuovo. Era appartenuto a un uomo di 40 anni, poi aveva battuto per 8 giorni nel petto di un uomo di 38. Adesso viene tolto da quel corpo e impiantato nel torace di un uomo di 61 anni. Per la seconda volta affronta un periodo di ischemia fredda, questa volta dura 240 minuti. E dopo il secondo intervento accade qualcosa di sorprendente. Una volta impiantato, il cuore riprende spontaneamente il suo ritmo normale. Non è nemmeno necessario ricorrere a una scarica elettrica. Il decorso post-operatorio però non è semplice. All'inizio il paziente sviluppa una grave insufficienza del ventricolo destro e ha bisogno di farmaci che aiutino il cuore a contrarsi. Poi compare uno shock vasoplegico. I vasi sanguigni si dilatano in maniera eccessiva e la pressione arteriosa precipita. La somministrazione di farmaci permette di correggere rapidamente il problema e, poco alla volta, possono essere sospesi. Arriva poi una grave insufficienza renale, che successivamente diventerà una malattia renale cronica, senza però rendere necessaria la dialisi. 7 giorni dopo il trapianto compare anche un'infezione batterica ai polmoni, che richiede diverse settimane di antibiotici. Anche questa, alla fine, guarisce. 20 giorni dopo il trapianto, il paziente può lasciare l'ospedale. Naturalmente deve assumere una terapia immunosoppressiva necessaria per impedire al suo sistema immunitario di attaccare il nuovo cuore. Dopo 1 anno il paziente sta molto bene, non ha limitazioni nell'attività fisica, dopo 2 anni e poi dopo 3 continua ad avere un'eccellente qualità della vita.
1: Le cœur que j'ai de cette autre personne, c'est une autre personne qui vit avec moi. C'est mon meilleur ami.
0: Il cuore che ho ricevuto da quest'altra persona è come se fosse un'altra persona che vive con me. È il mio migliore amico. Fin dall'inizio, già dal 3° giorno dopo il mio risveglio, ho cominciato a parlargli, a raccontargli la vita che avremmo avuto insieme e a ringraziarlo.
1: Lo remercier.
0: Ha ripreso a fare sport, ha ripreso i suoi passatempi. Non sono comparse complicazioni attribuibili al trapianto. 3 anni dopo essere stato impiantato per la seconda volta, insomma, questo cuore continua a fare perfettamente il proprio lavoro. Continua a pompare, continua a battere. Un caso come questo è rarissimo. Il primo riutilizzo conosciuto di un cuore già trapiantato risale al 1993. Quello di Tolosa è il 9°. Il riutilizzo di un cuore già trapiantato resta una procedura eccezionale e si inserisce in un problema molto più grande, la cronica scarsità di organi disponibili. Una scelta del genere naturalmente non pone soltanto questioni mediche, pone anche una questione etica. Il secondo ricevente deve sapere che il cuore che sta per ricevere è già appartenuto a un donatore ed è già stato trapiantato nel corpo di un'altra persona. Per questo la decisione richiede un confronto approfondito con il paziente. Nel caso di Tolosa, l'Agenzia Francese di Biomedicina ha autorizzato la procedura e la famiglia del primo ricevente ha consentito alla nuova donazione del cuore. Oggi questo caso ha un valore particolare anche per un altro motivo. 3 anni di osservazione rappresentano il follow-up più lungo mai pubblicato per il riutilizzo di un cuore già trapiantato. Nei casi precedenti, in genere, i pazienti erano stati seguiti soltanto per 12 o 18 mesi. Non significa che una procedura come questa possa diventare normale, ma dimostra una cosa, che in circostanze particolarissime un unico cuore può attraversare 3 vite. Può nascere nel corpo di un uomo, continuare a battere nel corpo di un altro e poi ancora una volta essere affidato a una terza persona e continuare a battere.

0: Si intitola Come and Change My Body, questo brano di Greg Freeman, mentre questa storia, noi l'abbiamo letta su Le Monde, si intitola Un cuore già trapiantato donato a un secondo paziente. Ora le strade in diretta, poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast Dov'è Perelman.
1: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz MiCo. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz MiCo. Entrata Viale Eginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati in nostra compagnia. Per un incidente troviamo code sulla diramazione Gallarate-Gattico, code verso la 8 tra Gallarate Ovest e l'innesto con la 8 stessa. Ci spostiamo sulla A12 Genova-Rosignano verso Genova, 3 km di coda segnalati per un veicolo in avaria tra Chiavari e Recco. Alle porte di Roma, sulla complanare del tratto urbano della 24 Roma-Teramo per incidente, code tra Tor Cervara e Via Togliatti in direzione del centro città. Infine in Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, troviamo 3 km di coda per un incidente in prossimità dello svincolo di Villabate in direzione Catania. Queste le notizie, grazie per l'attenzione, a più tardi.
4: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Matteo Caccia racconta.
0: Abbiamo appena cominciato il podcast Dov'è Perelman, prodotto da Mad Mats e distribuito da Fandango Podcast con la voce di Stefano Pisani. Abbiamo cominciato giusto ieri a raccontarvelo. Come abbiamo potuto scoprire dalla prima puntata, il giovane Grigori Grisha Perelman è un bambino schivo e solitario, figlio degli insegnanti di matematica Lyubov, che, intuendo il suo precoce talento, lo iscrive a un club di matematica per giovani promettenti. Il talento c'è e questo lo porta alle Olimpiadi Russe di Matematica del 1980. Le Olimpiadi Russe del 1980 terminano con un secondo posto per Grisha, che vive il risultato come una grande delusione personale. Nonostante tutto, il nostro protagonista entra nel liceo speciale 239 di Leningrado, dove può confrontarsi con le più brillanti menti sovietiche. La formazione del liceale Grisha, che ha un carattere particolare e diverse fissazioni, è complessa e i suoi coetanei non sono teneri con lui.
6: Questa classe di super geni della matematica viene dunque formata, nonostante delle esistenze dei professori del liceo 239 che ritenevano troppo faticoso insegnare a dei ragazzi così eccentrici e praticamente impossibili da capire. Il professore più perplesso è Valery Rizik, docente di matematica di Grisha. Rizik è un insegnante di matematica stimatissimo con una carriera quasi trentennale, è un docente eccezionale, con un'enorme esperienza, ma in questa classe trova ragazzi molto diversi da quelli a cui era abituato. In particolare il più diverso era proprio Grisha Perelman. Si mette sempre in fondo alla classe e non interviene mai, a meno che non sia necessario apportare una correzione o una soluzione a una dimostrazione. Si vede a stento, ma deve essere sempre lui ad avere l'ultima parola sul problema. Spicca una sua caratteristica, l'assoluta incapacità di lasciarsi distrarre. Se ne sta a volte seduto ad ascoltare discorsi che per lui possono anche essere completamente inutili senza batter ciglio. Una volta in classe lui deve stare a sentire. Fino alla fine le regole sono regole. Come in una bolla protettiva, l'ambiente del liceo 239 isola e protegge dal mondo esterno. L'approccio alla vita perfettamente logico di Perelman non viene mai messo in discussione, il che gli permette di concentrarsi solo sulla matematica e di escludere, nel senso letterale del termine, praticamente ogni altra cosa. Grisha non mangia praticamente mai nulla, gira sempre con i lacci sciolti e arriva anche a portare le unghie così lunghe che avevano cominciato a incurvarsi. Rizik, guardandolo,

matura la convinzione che probabilmente nutrirsi, sistemarsi i lacci, tagliarsi le unghie, per come ragiona Grisha, sono perdite di tempo, sono elementi di divagazione che lo avrebbero distolto dal processo di apprendimento su cui era concentrato con tutto se stesso e con tutto il suo sistema nervoso. Il ragazzo è completamente assorbito dallo studio della matematica e non pensa ad altro. Non frequenta i corsi di letteratura del martedì, non partecipa alle gite organizzate da Rizik sulle montagne del Caucaso o nei boschi della Siberia, e anzi aspetta con ansia le domeniche perché soltanto allora, diceva allegramente con un sospiro, poteva risolvere un po' di problemi in santa pace. L'unica concessione sono le partite di scacchi, in cui eccelle. Grisha è bravissimo in quel gioco, con ogni probabilità perché ciò che i giocatori di scacchi chiamano intuito è in realtà la capacità di comprendere in un colpo solo un intero sistema complesso. Ed è proprio questo il punto di forza di Perelman. Tra l'altro, tra i compagni di Grisha c'è anche Alexander Kalifman, che diventerà campione mondiale di scacchi a 33 anni nel 99. Oltre ai suoi complicati rapporti con cibo, unghie e lacci delle scarpe, Grisha continua ad avere difficoltà a esprimersi. Certo, crescendo, anche grazie agli sforzi di Rukshin, ha imparato a riorganizzare le frasi, frasi articolate, precise, corrette, e dice le cose che vuole dire, ma nonostante questo, i suoi discorsi sono spesso contorti e molto particolari nel loro genere. Durante il liceo arriva poi il secondo banco di prova per Grisha, le Olimpiadi Internazionali della Matematica del 1982 che si tengono in Ungheria, a Budapest. Queste Olimpiadi hanno molti significati. Non si tratta solo di riscattare l'onore della Russia, che nell'edizione dell'anno precedente è arrivata nona, e poi a Washington, davanti agli odiati americani. Si tratta di giocarsi qualcosa di più importante, perché essere nella squadra olimpica di matematica è un passaporto immediato per l'iscrizione nelle università più prestigiose. Cosa che per un allievo come Grisha è più complicato di quanto si pensi. Scopriremo perché nella prossima puntata. Per scegliere i componenti della squadra, Alexander Abramov, preparatore ufficiale del team sovietico alle Olimpiadi Internazionali di Matematica in Ungheria, raduna nell'autunno dell'81 una dozzina di candidati nel centro scientifico di Cernogolovka, circa 80 km a nord di Mosca. Il centro era stato fondato negli anni 50 come parte dello sforzo sovietico per promuovere la scienza e la tecnologia a Cernogolovka, costruita come una città chiusa dedicata esclusivamente alla comunità scientifica e ai loro progetti, garantendo risorse e strutture avanzate. Tra i ragazzi selezionati ci sono i due scelti personalmente da Rukshin, Perelman e Levin. Entrambi si sarebbero diplomati quell'anno, quindi quella era la loro ultima chance per partecipare alla gara. Perelman, che è un po' anonimo, confuso tra di loro, è probabilmente un pensatore unico nel suo genere. Ed è anche l'unico che è andato a Cernogolovka con la madre, una situazione che gli altri studenti trovavano strana e un po' umiliante per un adolescente maschio, chiaro, ma di cui lui non sembrava rendersi minimamente conto. Grisha è pallido, vagamente sovrappeso e molto più basso dei suoi compagni di squadra. Nella risoluzione dei problemi, però, è un vero solido combattente, la cui competitività arriva anche a sfiorare l'arroganza, come suggerisce un aneddoto in cui, quando uno degli istruttori gli fa notare che non conosce appropriatamente le derivate, Grisha risponde: allora risolverò i problemi senza usarle. Tra prove pensate per simulare quelle delle Olimpiadi vere e proprie, conferenze di famosi matematici, strazianti allenamenti fisici e amenità inutili come discorsi di funzionari del partito che ricordano che è in gioco l'onore dell'Unione Sovietica, ad aprile dell'82 i ragazzi sono trasferiti a Odessa per l'ultima parte della preparazione, le gare nazionali. Uno a due giorni in cui affrontare i problemi difficilissimi da cui sarebbero emersi i selezionati finali. A detta di molti, le gare nazionali sovietiche erano addirittura più difficili delle Olimpiadi Internazionali di Matematica. Dopo aver ottenuto il punteggio massimo, Grisha entra a far parte della squadra tra i quattro titolari. I primi di luglio i documenti di viaggio sono pronti. Spivak, Titenko, Matvev, Perelman e le due riserve sono pronti a partire per Budapest. Dopo il mese di giugno in ritiro a Cernogolovka, durante il quale per inciso i sei della squadra non socializzavano tra loro nemmeno un po', il 7 luglio la squadra sovietica arriva a Budapest per le Olimpiadi Internazionali della Matematica. Le gare si svolgono due giorni dopo, il 9 e il 10 luglio, 120 partecipanti, 4 ore e mezza per risolvere 3 diversi problemi.
la valutazione e correzione richiedono ai giudici 3 giorni, durante i quali i ragazzi delle varie nazioni vengono accompagnati in un delizioso tour per le vie di Budapest. Il giro comprende anche conoscere Erno Rubik, che, come suggerisce il nome, ha inventato nel 74 il celebre cubo colorato che negli anni 80 spopola nel mondo. Grisha non è minimamente interessato alle attrazioni turistiche, si rifiuta di nuotare nel Balaton e non ha alcuna domanda per Rubik, un po' come i suoi compagni. Abbastanza prevedibile. Per la maggior parte del tempo Rubik parla da solo e i ragazzi stanno in silenzio. Il grande inventore ottiene soltanto un paio di risposte quando chiede loro qual è secondo loro il minimo numero di mosse necessarie a risolvere il cubo. Il 14 luglio 1982 l'Unione Sovietica della Matematica arriva al secondo posto delle Olimpiadi della Matematica.

La chiudiamo con Johnny Cash che canta Heart of Gold, questo brano. Ascoltatevi per intero Dov'è Perelman se vi interessa questo argomento. È un podcast di Stefano Pisani, distribuito da Fandango Podcast e prodotto da Mad Mads. Quindi se avete voglia, come sapete, noi mandiamo solo un estratto dei podcast nella nostra storia seriale. Ascoltatevelo dove di solito ascoltate. Grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi. Matteo Caccia racconta, @radio24.it. Linea GR, a domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
3: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
9: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
10: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
11: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Lei ha una qualche ambizione?
15: Ma...
14: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile. Destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
15: E lei allora, professore, perché rimane?
14: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
16: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico, valido per l'espatrio in tutto il mondo. Collegati al sito radio24.it e scarica il podcast Generazioni Mobili in versione extra large con testimonianze di chi ce l'ha fatta, consigli pratici e segnalazioni settimanali su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto online con Generazioni Mobili.
17: Ogni libro inizia con una parola, ogni ripartenza con una storia. Parole Nuove, il libro nel cassetto, è il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io, che dà voce a racconti inediti di resilienza, fiducia e futuro. Se anche tu hai un libro nel cassetto, scopri come farlo uscire. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
18: Il segnale orario vi è offerto da
19: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
20: Sono le 16.
21: GR24, il sole 24 ore.

0: Legge elettorale via libera alla prima fiducia alla Camera. In Francia tornano le proteste, cortei studenteschi e scontri con la polizia. Caso Malagò, il CONI approva la delibera sul commissariamento. Buon pomeriggio, ben ritrovati con GR24. Dunque, l'Aula della Camera ha approvato con 226 voti favorevoli, 147 contrari e 3 astenuti la fiducia posta dal Governo sull'articolo 1 della legge elettorale. L'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di firme e preferenze, in corso di dichiarazione di voto sull'articolo 2. Il segretario di Stato americano Rubio ha esortato la Russia alla trasparenza e alla condivisione delle informazioni dopo la morte di una ricercatrice in un istituto russo per la lotta contro la peste in Siberia. Spetta alla Russia fornire maggiori informazioni su quanto accaduto, ha detto Rubio a margine di una visita in Islanda. Al via le manifestazioni a Parigi e in altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. Anche oggi si segnalano tensioni, scontri con le forze dell'ordine a Marsiglia, Strasburgo e a Lione, dove la polizia ha usato idranti e lacrimogeni. Francesco Maselli, corrispondente per il quotidiano francese L'Opinion.
1: Questa protesta degli studenti è peculiare perché non c'è una legge, una riforma della scuola, non c'è un fatto di cronaca che può aver dato la spinta a protestare. Gli studenti semplicemente vogliono più mezzi, più possibilità anche, sono molto preoccupati chiaramente per il loro futuro lavorativo e ritengono di essere stati un po' messi da parte, anche giustamente. Ricordiamo che oggi quelli che stanno protestando, diciamo gli ultimi 2-3 anni di liceo, sono quelli che si sono presi in pieno le chiusure del Covid. C'era una rabbia probabilmente giovanile che covava e che poi a un certo punto è esplosa. Va anche detta un'altra cosa, loro lamentano moltissimo il fatto di non avere professori e di essere tantissimi in classe, che può sembrare strano perché negli ultimi anni sono stati investiti molti soldi nelle strutture francesi, ma questo viene dal picco di demografia che c'è stato nel 2010 e oggi questa cosa chiaramente si vede nei licei e peraltro il governo è stato portato negli ultimi anni a investire un po' di meno in prospettiva perché invece negli anni successivi sono nati molti meno bambini, quindi questa cosa si metterà a posto meccanicamente.
0: Proteste anche in India da parte dell'opposizione contro una revisione delle liste elettorali.
2: L'obiettivo di raggiungere la sede della commissione elettorale non è stato raggiunto, ma quello di far fare un salto di qualità alla seconda grande protesta di piazza nel giro di pochi mesi contro il governo del primo ministro indiano Narendra Modi, sì. Il merito è in parte dei partiti di opposizione, con in testa il Congress Party di Rahul e Priyanka Gandhi, entrambi fermati dalla polizia. E in parte è anche dei giovani attivisti politici del Cockroach Janta Party, il partito degli scarafaggi che lo scorso luglio ha già costretto alle dimissioni un ministro del governo. Questa volta la testa chiesta dai manifestanti è quella di Ganesh Kumar, l'alto burocrate nominato dall'esecutivo a capo dell'Election Commission of India. L'organo che organizza le elezioni della democrazia più popolosa del pianeta è al centro delle polemiche da mesi, colpa di una revisione delle liste elettorali come minimo capricciosa che ha portato alla cancellazione di 130 milioni di nomi e a una valanga di ricorsi. Kumar rischia di cadere perché poche settimane fa un quotidiano ha scoperto che molte delle decisioni più controverse della commissione sono state prese da lui, senza neppure consultare i suoi colleghi. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La giunta esecutiva del Comitato Olimpico ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario straordinario all'attuale presidente Malagò. L'intesa tra il presidente del CONI Buonfiglio e quello della Federcalcio Malagò, appunto, era stata raggiunta poco prima in un incontro a margine della riunione. Malagò dovrà ora indire entro il 31 gennaio nuove elezioni alla guida dell'organismo che governa il calcio. Era l'ultima notizia, è tutto, vi lascio a Nessun Luogo è Lontano.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai ai ai,
2: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
8: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
9: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
8: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
9: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme da 50 anni.
10: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
11: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
12: Francia, Spagna, Ucraina, le piazze, le case, le bombe, Yemen, il patto della Mecca. Benvenuti alla nuova puntata.
13: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
14: On a par exemple des journées des fois de 8h à 17h, mais on a 5 heures de trou à l'intérieur.
15: Il y a un prof de droit éco qui a mis déjà 3 semaines à venir à être remplacé.
16: On est tous collés, les tables sont toutes collées, les salles sont petites. Dans les classes, il fait plus de 30 degrés.
17: The Mecca Alliance has agreed to send troops to Saudi Arabia for its defense.
18: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
12: Questo è Nessun Luogo Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutto il team. Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, Piero Dal Poz. In console c'è Valeria Bernardi. Per la parte video i montaggi sono di Milena Grigolo, la regia è a firma Etienne Perrot. Per voi, come sempre, 349-238-6666, domande e commenti per stare con noi in questa concitata ora di grande attualità internazionale. I social li conoscete, X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il canale Instagram e appunto c'è il canale 63 del Digitale Terrestre. Secondi qui in Italia, alle 17.09, quasi 30 secondi a Riyadh, Arabia Saudita, appena bombardata dagli Houthi, lì dove il patto della Mecca potrebbe allargare il conflitto.

0: Nei paesi del Golfo tira una brutta aria, c'è un rischio di allargamento del conflitto. Che cosa è accaduto? Che l'appena siglato patto della Mecca, un patto difensivo, si è voluto una sorta di mini NATO molto trasversale. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, ricordiamo che il Pakistan è una potenza nucleare, ebbene potrebbero mettere in pratica nel giro di pochissime ore, di pochissimi giorni, un patto di mutua difesa, cioè dare esecuzione al cosiddetto patto della Mecca. Un patto di sicurezza e di mutua reciproca assistenza che promette di ridisegnare gli interi equilibri del Medio Oriente, perché lo ricordiamo, l'Arabia Saudita è molto vicina agli Stati Uniti, la Turchia è un membro della NATO, il Pakistan è una potenza nucleare, inutile spiegare quanto questo patto potrebbe ridisegnare davvero gli interi equilibri. Non parleremo solo di questo, in questa puntata In Nessun Luogo Lontano parleremo di fuoco e fiamme, di tappeti e di porte. Mi spiego meglio. Fuoco e fiamme, da una parte le proteste in Spagna, che continuano naturalmente, il punto è il caro casa, il problema degli alloggi, delle abitazioni, e poi la Francia, oggi è la giornata clou delle imponenti manifestazioni degli studenti, che stanno vedendo una serie di riverberi anche dal punto di vista politico. E poi tappeti e porte, perché c'è un allargamento dell'Unione Europea verso Est che promette di cambiare alcune regole anche sui meccanismi di ingresso. Insomma, dovremo entrare nei palazzi di Bruxelles per meglio capire che Europa ci troveremo a raccontare nei prossimi mesi. Allora, tantissimi temi, quindi iniziate pure a scaldare i polpastrelli. 349-238-6666, partiamo come sempre dai dossier. Il primo dei quali, mi scuserete fin da ora, ma deve peccare di autoreferenzialità, perché spesso in questi anni mi avete, ci avete chiesto, ma non si può avere una versione un po' più breve, un po' più digeribile, una versione short di Nessun Luogo Lontano? Beh, ci abbiamo pensato a lungo e abbiamo fatto di meglio, o almeno lo speriamo. Esce oggi, infatti, Un punto sulla mappa, le coordinate per capire il mondo, pillole di geopolitica per meglio orientarsi in un mondo che è davvero, davvero complesso. Lo trovate su tutte le principali piattaforme. Nella puntata di oggi con Giorgio Giardino vi raccontiamo una storia nella storia, cioè l'isola di Perim, Bab al-Mandeb, e lo strano progetto di un ponte che non ha mai visto la luce. Ve lo ricordo, da oggi trovate Un punto sulla mappa ogni martedì e ogni venerdì sul sito, l'app di Radio 24, su 24 ore podcast, naturalmente sulle vostre piattaforme preferite. Torniamo però a essere un pochino più istituzionali e più eleganti, se possibile. Due notizie che vengono dai paesi orientali della NATO. La prima, l'Estonia trasferirà in maniera permanente, parecchie delle sue truppe da combattimento più vicine al confine con la Russia. La prima brigata dell'esercito estone verrà trasferita da Tapa fino a 50 km dal confine. In più, nei prossimi anni verrà costruita una nuova base a Narva, siamo veramente appena di qua del confine russo, una base che potrà ospitare fino a 1000 uomini. Nelle dichiarazioni del Stato Maggiore del governo estone si tratta di un esempio di difesa attiva. In buona sostanza, dicono, saremo più pronti nel caso di un'invasione russa. Nella notte tra lunedì e martedì due navi commerciali sono state colpite da un attacco con droni mentre si trovavano nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Delle due, una è affondata e l'equipaggio è ancora disperso. La seconda trasportava grano e il suo equipaggio è stato soccorso. Le autorità bulgare non hanno ancora attribuito l'attacco a qualcuno, ma fonti intervistate da Reuters dicono che probabilmente si tratta di un attacco di matrice russa. Ieri le autorità romene avevano riferito che un'altra nave commerciale era affondata in acque territoriali rumene e due persone erano morte per un incendio a bordo. Qui si è fatta sentire l'Ucraina, che ancora una volta ha attribuito la responsabilità ai droni russi. Delle proteste in Spagna ve ne ho fatto cenno, naturalmente continuano. Oggi, se volete, nel mattinata almeno l'epicentro è stato soprattutto Barcellona. Secondo le stime degli organizzatori, alla manifestazione di oggi hanno partecipato almeno 20.000 persone secondo la polizia, perdonatemi, 120.000 secondo gli organizzatori. E sapete che si è aperta una crisi politica, Pedro Sanchez si è dimesso, il 29 novembre si va a votare e la crisi abitativa sarà uno dei temi. E poi c'è una bomba politica evidentemente, che esploderà nelle prossime ore sicuramente, perché l'ex capo dei servizi segreti tedeschi August Hanning è stato arrestato con il sospetto di spionaggio. A scriverlo, fra gli altri, è la Bild. Hanning era capo dei servizi dal 98 al 2005, fermato anche un suo ex stretto collaboratore. Secondo molti commentatori si tratta, se verrà confermata evidentemente, lo scandalo di spionaggio del secolo. I nostri dossier internazionali, fatti, spunti, notizie dai quattro angoli del globo. Mentre voi scaldate i polpastrelli, noi andiamo in Francia e lo facciamo con questa voce.
1: S'il y a un absentéisme important des professeurs.
2: Se c'è un forte assenteismo da parte degli insegnanti, aspetto che a quanto ho capito è al centro delle preoccupazioni degli studenti delle scuole superiori. Beh, io prendo in considerazione le rivendicazioni serie. Non mi riferisco a chi si lamenta semplicemente del fatto che gli insegnanti dormano in classe definendolo vergognoso. Bisogna considerare anche le loro condizioni di lavoro. E bisogna considerare che la violenza è penetrata nelle scuole superiori e nelle scuole medie. Per alcuni insegnanti si tratta di condizioni di lavoro che sono caratterizzate dalla paura, condizioni che sono molto probabilmente all'origine dell'aumento di disturbi, casi di burnout e altre forme di angoscia tra gli insegnanti. Disagi che chiunque proverebbe se si trovasse ad affrontare quelle stesse condizioni lavorative.
0: La voce di Marine Le Pen in una conferenza stampa che si è appena tenuta. La politica sta seguendo con grande attenzione quello che sta accadendo nelle piazze francesi. Piazze francesi mobilitate soprattutto dagli studenti liceali che lamentano uno stato degli edifici molto spesso fatiscente, non sicuro, assolutamente non sicuro. L'assenteismo dei professori, insomma un sistema scolastico che a dire degli studenti non sta affatto funzionando. Buongiorno e benvenuta. Nel suo luogo lontano, se siete sul canale 63 del Digitale Terrestre, la vedete collegata da Parigi, Lou Fritel, firma, redazione politica, Paris Match. Lou, buongiorno, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno, grazie.
0: Allora, ascoltiamo insieme, perché con Valentina Ternullo abbiamo raggiunto Sofia dell'Union Syndicale Lycéenne des Bouches-du-Rhône. Siamo a Marsiglia, è una delle tante sigle che raggruppano gli studenti liceali e dalla sua viva voce capiamo cosa chiedono gli studenti. Ascoltiamo.
4: Oggi a Marsiglia eravamo più di 30.000 persone, studenti, liceali, lavorativi, insegnanti e genitori compresi. Non siamo stati noi a lanciare solamente i liceali questo evento, ma proprio tutti. Abbiamo diverse richieste, ma tra cui degli edifici che sono in buono stato. Per esempio abbiamo il liceo di Victor Hugo, che possiede amianto nelle mura, che è molto tossico. In più abbiamo pure delle classi che sono a 35, 36, 37, 38 alunni per una classe, delle classi che sono completamente affollate di gente e degli insegnanti che quando ci stanno non sono rimpiazzati o non hanno altre persone che prendono il posto.
0: La voce di Sofia, Union Syndicale Lycéenne des Bouches-du-Rhône. Lou Fritel, firma di Paris Match. Partiamo dalla politica. La politica guarda con attenzione a quello che sta accadendo e in qualche modo cerca anche di utilizzarla in chiave elettorale, forse da qui a un anno. Lou.
3: Per l'attimo direi di no, nel senso che noi in Francia soffriamo di una moltiplicazione delle crisi e il fatto che si deve vedere che il governo è completamente passato vicino a questa crisi all'inizio, perché noi abbiamo già questa crisi dei carburanti, abbiamo l'organizzazione dei dibattiti sul budget, sul bilancio per la fine dell'anno, e che la situazione politica è completamente sbloccata a colpa di questo scioglimento che è data di 2024, che non ha dato di maggioranza al presidente Macron, neanche al premiere Le Cornu. E quindi oggi per l'attimo c'è non c'è niente di fissato su come vedere questa protesta, perché ci sono due cose: c'è un problema di sicurezza e di violenza che manifesta, che non abbiamo mai visto una violenza così per una protestazione di studenti, e vicino vediamo delle immagini di condizioni per studiare che sono completamente fuori dalla situazione. Ci sono dei battimenti che scrollano sopra la testa di studenti. Quindi oggi avete la parte sinistra, che lei mette avanti il fatto che ci sono studenti che non hanno la capacità di studiare bene, sì. E d'altra parte la destra che considera che c'è una violenza che non si può essere accettata. Come conciliare le due? Boh.
0: Allora, punto di domanda.
3: Non c'ero la risposta.
0: Certo.
3: Noi siamo un stato che oggi non si parla più, già non si parla tanto più tra opposizione, governo, tutti sono stanno aspettando questa elezione presidenziale che arriverà a primavera e non c'è di progettazione possibile.
0: Lufritel, firma di Paris Match, ci restituisce la fotografia di una Francia multicrisi che affronta una serie di crisi rispetto alle quali, se capisco bene, sintetizzo brutalmente, la politica cosa fa? Ci ha provato Emmanuel Macron con quel coup de théâtre, diceva qualcuno, insomma va allo scioglimento, si va alle elezioni, sperava in un risultato diverso, non arriva, rimane l'ingovernabilità, si vota tra un anno e di fronte all'ennesima crisi la politica non sa benissimo che cosa fare e come prendere posizione. Però Lufritel, c'è un altro aspetto, intanto puntano il dito contro Mélenchon, l'estrema sinistra, e dicono: voi state strumentalizzando gli studenti, sei d'accordo?
3: Vero che noi abbiamo visto che questa è una novità. Normalmente abbiamo movimenti di studenti molto organizzati con responsabili che fanno questo lavoro di discussione con partiti, con governo. Questa volta non c'è tanto. E il fatto che quelli che organizzano, fanno la struttura di questi movimenti sono deputati, sindaci, e questa è una novità. Ma chi lo fa? Sono quelli della France Insoumise, che anche loro alla fine non sono tanti abituati per una grande parte alla militanza, e c'è un'assenza di struttura che rende il momento potenzialmente esplosivo. 10 anni fa c'erano delle manifestazioni contro contro la legge del lavoro voluta da François Hollande. Sì. C'era certamente problemi di violenza che c'erano, ma non è andato così male perché c'erano movimenti studenti che tenevano queste proteste.
0: Chiarissima, come sempre, Lufritel, firma di Paris Match, che ringrazio per queste sue fotografie. Lu, grazie mille, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
3: A lei.
0: In tanti al 349-238-6666 sottolineate i tanti episodi di violenza ai quali abbiamo assistito grazie alle immagini non soltanto dei network televisivi ma anche e soprattutto dei 1000 telefonini che erano presenti in tutte quelle varie manifestazioni. Vi faccio sentire ancora la voce di Sofia, Union Syndicale Lycéenne de Bouches-du-Rhône. Con Valentina Ternullo l'abbiamo raggiunta, le abbiamo chiesto anche cosa rispondete a questi atti di violenza che stanno macchiando in maniera pesante. Ricordo che ci sono stati centinaia di arresti, ci sono centinaia di feriti da una parte e dall'altra, stavo dicendo macchiando le proteste degli studenti in Francia. Sentite.
4: La violenza è importante da sottolineare che comunque viene dall'esterno, la violenza che abbiamo nei licei non viene dai liceali. Noi siamo liceali che siamo pacifici e abbiamo cioè per noi è molto importante che sia un blocco o comunque delle azioni che siano pacifiche. È importante sapere che comunque i liceali non si riferiscono a dei partiti, però in effetto le nostre cause che difendiamo sono di sinistra. E, alcuni partiti di estrema sinistra, come lo dice lei, vengono sui blocchi per in effetti aiutarci e darci visibilità, quello che è molto importante per noi. Però comunque noi sono le nostre cause, sono i nostri problemi, e sono cose che comunque sono indipendenti da queste cose.
0: I blocchi alle quali fa riferimento Sofia, Unione Sindacale degli Studenti, sono l'italianicismo, ha italianizzato la parola blocaggi, i picchetti, i blocchi, le manifestazioni appunto degli studenti. Cosa sta accadendo? Proviamo a unire i puntini, perché vi raccontavo di una Spagna che ribolle con una crisi politica, di una Francia che ribolle con delle elezioni politiche, un'Europa che allo stesso tempo guarda est, tra poco sto buttando l'occhio in agenzie, si dovrebbero avere i primi lanci della commissaria europea per l'allargamento Marta Kos, che presenterà un nuovo approccio all'Unione Europea stessa. La sensazione insomma che si ha è di un'Europa che deve gestire delle crisi interne, allo stesso tempo si allarga ad est, ma come spesso raccontiamo con Paolo Magri, presidente del comitato scientifico di ISPI. Paolo, ciao, buongiorno, ben trovato.
5: Eccomi qua.
0: Come spesso raccontiamo e spesso ci appoggiamo a questa metafora che molto ci intriga e ci piace, quella del condominio. Il condominio sta aprendo le porte ai nuovi condomini, ma in un momento in cui c'è già una rissa condominiale in corso. Questa è la sensazione che ho, però aiutami a capire cosa, se possiamo davvero unire questi puntini o se davvero è il caos che sta governando questi giorni.
5: Ma il condominio è sempre un po' rissoso, lo sappiamo, ma in realtà in questo momento stiamo vedendo che dentro gli appartamenti dei singoli stati, dentro ogni appartamento c'è un po' di tensione. Quindi al terzo piano i francesi hanno delle tensioni interne, al quarto piano gli spagnoli hanno delle tensioni interne e anche la Germania, che è al quinto piano, ha qualche problema interno politico. Dove le due immagini si sovrappongono è che è difficile pensare che queste tensioni interne in paesi così importanti non diventino poi tensioni del condominio. Quando questi condomini che sono in lite, marito e moglie, in ogni singolo appartamento si riuniscono a Bruxelles, è difficile pensare che dimentichino i problemi domestici e affrontino i problemi dell'Europa. Faccio un esempio concreto, se sì. Mi dai un secondo. Cosa hanno in comune la crisi francese e la crisi spagnola? Un bisogno di protezione sulle scuole, scuole migliori, investimenti sulla scuola e sulle case, case meno care, case disponibili in Spagna. E la parola protezione è nell'agenda dell'Europa in questo momento. L'Europa sta occupandosi con il piano Draghi e tutti gli altri piani di rendere l'Europa più protetta. Ma qual è il problema del condominio? È che la protezione che chiedono nelle piazze a Parigi e in Spagna non è la protezione militare che l'Europa sta cercando di fare, non è la protezione economica, l'autonomia strategica che l'Europa sta cercando di fare. È come se non comunicassero. Io voglio scuole ordinate con i professori, voglio una casa dove non viene sfrattata una donna di 87 anni e l'Europa mi risponde: compriamo i droni, la cyber security, l'unione bancaria. Cose fondamentali, che sia chiaro, ma che difficilmente si traducono in un slogan politico per i partiti tradizionali pro-Europa. Diventano gli slogan in negativo dei partiti estremisti. L'Europa ci toglie i soldi dalle scuole per mettere la difesa e soldi dagli ospedali per pagare la finanza.
0: Insomma, di questa miopia e di questa incapacità di ascolto di tanta parte della politica europea, incapace anche di tradurre soluzioni, tradurre in slogan le istanze della piazza, parleremo tra pochissimo. Paolo, se puoi, stai ancora con noi, perché dobbiamo parlare dell'allargamento dell'Unione Europea e anche di una serie di problemini ai quali Marta Kos sta cercando di porre rimedio. Sto pensando in particolare alla concorrenza degli agricoltori ucraini rispetto ad alcuni paesi. Prima però diamo i numeri, in senso buono, sono quelli della borsa, poi torniamo.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
9: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
12: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
13: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
14: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Wall Street punta a nuovi record, con gli indici tutti in rialzo, gravitano intorno al 0,5%. I progressi di Dow Jones, Standard & Poor's e Nasdaq, in un mercato che guarda alla ritrovata serenità. Vedremo se sarà un fuoco di paglia sul mercato obbligazionario, con i rendimenti sulle varie scadenze record di questi giorni, appunto, che si stanno un pochino ridimensionando. Sicuramente pesa in positivo anche la discesa delle quotazioni del petrolio, il greggio londinese a 98,5, il greggio americano WTI sotto gli 88. Nel frattempo anche l'Europa procede positiva, in particolar modo prova a rimbalzare, anche se ha ridotto quasi tutto il rimbalzo. Parigi adesso più 0,09% dopo la giornata molto difficile di ieri, Francoforte più 0,6, Milano in rialzo di 0,5%. Piazza Affari, i titoli su cui punta Milano oggi: Inuit e Nex in rialzo di oltre 3 punti, un rialzo di oltre 1,5% per Tecnoprob, STM e Monte dei Paschi. Si è rimesso in moto di nuovo il processo di consolidamento bancario con il rilancio del weekend di Intesa San Paolo, appunto, su Monte dei Paschi. I cali più importanti sugli energetici, la difesa e le telecomunicazioni. Fincantieri meno 4, Telecom meno 3,6, meno 3 punti per Leonardo e Tenaris. È tutto.
18: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
19: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultra veloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
20: Amore, quanto di anticipo?
21: Zero.
20: E di interessi?
21: Zero.
20: E quanto ci pensi ancora?
21: Zero. La prendo.
22: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
23: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
22: Ti aspettiamo negli MG Store.
24: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino per crescere, innovare, competere.
25: Non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, scegli tra 140 percorsi di laurea e studi online. Non perdere l'anno. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
26: Dici che lo conosco?
27: Sì, che lo conosci.
26: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
27: Bravo.
26: DOP, solo carne italiana.
27: Esatto.
26: Il crudo.
27: E allora non lo conosci.
26: Perché non è crudo, è Parma.
28: Piacere, prosciutto di Parma.
29: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
30: In collaborazione con
31: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
32: Nessun luogo è lontano

0: Oggi è il 6 ottobre, è una tranquilla, ordinaria giornata di caos politico e non soltanto in Europa. Una giornata fondamentale per cercare di capire dove sta andando questa Europa. Un'Europa scossa da proteste di piazza, scossa da crisi politiche, scossa da scandali che promettono di essere gli scandali del secolo. Sto pensando in ordine alla Spagna, le proteste per la casa. Quest'oggi, nelle ultime ore, soprattutto Barcellona è stato un po' l'epicentro. La Francia, con centinaia di migliaia di studenti che sono scesi in piazza. Parigi, ma non soltanto, avete sentito le testimonianze da Marsiglia. Tantissimi, purtroppo, i casi di violenza, feriti e arresti tra studenti e membri del personale di polizia. E poi quel pasticciaccio brutto che sta avvolgendo la politica tedesca, o meglio, l'intelligence e la security tedesca, perché un ex capo degli 007 tedeschi è stato arrestato con l'accusa di aver lavorato per lungo tempo per una potenza straniera. Altro non si sa. Volete che aggiunga un po' di caos? E presto detto, il fianco est della NATO vive, dell'Europa, vive dei momenti di alta tensione con quei raid di droni non meglio specificati all'origine che hanno colpito sia i bulgari che i romeni. In tutto questo cosa fa l'Europa? Quest'oggi Marta Kos, commissaria europea per l'allargamento, questo pomeriggio peraltro con un anno quasi di ritardo, dovrebbe presentare la strategia dell'allargamento, che nelle intenzioni della Commissione risponde a due hashtag, due parole chiave. Una è flessibilità, l'altra è meritocrazia. La traduco un po' meglio. Sostanzialmente si introduce il voto a maggioranza qualificata per aprire i singoli cluster negoziali, in qualche modo per lubrificare meglio il primo passaggio. Un'integrazione graduale di alcuni membri paesi candidati, il che vuol dire che non diventi immediatamente parte del condominio europeo, ma inizi a usufruire dei benefici del condominio senza essere un condomino. Ma attenzione, l'Ucraina, tutti mi starete pensando a questo, l'Ucraina dentro sì l'Unione Europea, ma per esempio fuori dalla PAC, cioè la politica agricola comune, perché essendo una potenza soprattutto agricola, lo era almeno prima della guerra, c'è timore in Europa che il grano ucraino possa in qualche modo minacciare gli interessi economici. Paolo Magri è il presidente del comitato scientifico di ISPI, molto incisiva la sua prima fotografia su come leggere lo stato politico attuale europeo. Adesso però arrivo alle grane, Paolo, perché questa apertura graduale sembra un po' al solito un'Europa che non riesce a dare il semaforo verde e lo fa e fa il verde lampeggiante, fa il giallo. Insomma, mi sembra una soluzione un po' ibrida. Non c'è rischio che sia peggio del entrate, venite, membri subito?
1: No, peggio delle entrate membri subito, per modo di dire, perché tu sai che questi processi sono in onda da anni. Entrate in questo momento impossibile. Prendo l'esempio, l'ultimo che hai citato. Pensa se una Francia che si prepara alle elezioni accetta un'Ucraina che entra nella politica agricola e che di fatto, se avesse accesso alla politica agricola, prende buona parte dei soldi che attualmente vanno alla Francia, certo, e ad altri paesi. Quindi realismo. Anzi, devo dire, ecco perché ci hanno tenuto un anno a fare questo documento, era anche da te, avevo sottolineato in passato che quando si diceva Ucraina dentro subito aveva un significato politico molto importante, utile e giusto, ma non era reale, non era realistico, perché l'Ucraina dentro subito, oltre al fatto che c'erano problemi sulla corruzione e altre cose, è in guerra e in più c'è la politica agricola. Adesso si dice, se tu entri la politica agricola, il problema è capire su questo e anche sulle altre norme che tu hai citato, che sono norme di buon senso, sai, tu entri in Europa, dopo un po' che sei entrato in Europa cominci a tornare ad essere corrotto e a smantellare lo Stato di diritto, Polonia e Ungheria. Con l'attuale articolo 7, una volta che uno è entrato non lo togli più, certo, e ti può anzi bloccare tutte le politiche. Pensa all'Ungheria sul sostegno all'Ucraina. Queste innovazioni renderebbero più facile mettere in angolo il condomino che la combina, fa qualcosa di pasticciato. Qual è il problema? E chiudo. Il problema è che, vallo dire ai paesi candidati che sono in attesa da tot anni, l'Ucraina e la Moldova da poco, ma gli altri da tanti anni, vai a dire adesso sul titolo di coda cambiamo le regole, perché è questo il tema. Queste regole modificate tengono buoni gli attuali soci, ma non è detto che queste regole modificate funzionino tutte con i nuovi soci. Certo, il potere negoziale è dalla parte dell'Europa, però così va il mondo.
0: Paolo, prima di ringraziarti e lasciarti al tuo lavoro, un commento più generale sulla politica estera europea, perché stiamo osservando e stiamo raccontando tantissime crisi che apparentemente non ci riguardano, ma in realtà ci riguardano parecchio. Adesso alcuni ascoltatori mi chiedono, ma come sta andando Bab al-Mandeb? I governativi yemeniti con l'apporto dei sauditi la stanno riprendendo? Le notizie sono molto confuse. C'è in corso una controffensiva. Il problema è che stiamo parlando di Bab al-Mandeb, stiamo parlando del 12% del commercio marittimo mondiale, stiamo parlando, attenzione, non di Hormuz, che riguardava più l'Asia, stiamo parlando del canale di accesso al Mediterraneo, quindi i porti italiani, alcuni porti europei. Ecco, qua la sensazione è che l'Europa sia molto ritrosa nel darsi da fare, nel battere palla in, ripeto, soggetti e dossier che sono geograficamente lontani, però poi ci troviamo in crisi.
1: Beh, è così sicuramente su quello che succede nel Golfo. Quella è una guerra che non abbiamo voluto, è una guerra in cui non tocchiamo palla ed è una guerra in cui paghiamo le conseguenze. Un po' diverso il discorso, lo sai, l'abbiamo già detto in un'altra occasione, sull'Ucraina, dove sì, nonostante l'Ungheria, l'Europa sta facendo la sua parte. Certo, è complicato, ma il vero punto, e con questo ritorno al condominio, è che questo condominio continua ad avere, e non ci deve stupire, tensioni nei vari paesi, tensioni un po' fra i paesi. Pensa a Ceuta quest'estate, sì, l'Europa che dovrebbe unirsi per il piano Draghi, perché ha le guerre ai confini, litiga su 30.000 disperati che arrivano, forse mandati da qualcuno, in un pezzettino di terra. Ecco, quindi è chiaro che queste tensioni esterne dovrebbero spingerci ad affrontarle con la schiena dritta e in modo unitario e coeso. È altrettanto chiaro che noi siamo 27 democrazie, funzioniamo fra 27 in modo democratico, e tutti i pasticci interni rallentano e rendono difficoltà. La buona notizia è che nonostante ciò siamo ancora qui a raccontarcela come europei, sono passati decenni. La cattiva notizia è che chi di noi spera in una schiena più dritta deve sempre avere un po' di pazienza in più, perché questa Europa richiede pazienza.
0: E insomma, schiena dritta vuol dire testa bassa, pedalare, allenarsi, questo dobbiamo fare. L'Europa è un percorso, ce l'hanno detto, ce l'hanno insegnato, questo è. Grazie mille, come sempre, Paolo Magri, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima, Paolo, grazie.
1: Grazie.
0: Poi, mentre indebitamente la spostavo sul piano del fitness, mi rendevo conto che non puoi avere la schiena dritta e stare a testa bassa e pedalare, evidentemente, ma è un piccolo paradosso, me lo sono voluto io. 349-238-6666, un po' di commenti, un po' di domande degli ascoltatori, e molti, lo ripeto, chiedete su novità e notizie su Bab al-Mandeb. La notizia vera, ne parleremo tra pochissimo, ha a che fare con la messa in

0: in cui è stato annunciato il patto. I tre membri hanno deciso di implementare immediatamente i propri impegni di difesa collettiva e prendere le misure necessarie per fornire le forze militari stabilite e assicurare il loro rapido dispiegamento nel regno di Arabia Saudita. In buona sostanza, c'è la volontà politica e l'annuncio di mandare boots on the ground o aerei, navi, da parte di Pakistan e Turchia per aiutare l'Arabia Saudita contro i ribelli Houthi. Cosa succede? Che cosa significa per il Golfo se il Pakistan entra in questo conflitto? Il Pakistan, che è una potenza nucleare, cosa significa se la Turchia, che è anche membro della NATO ed è un affaccio sul Mediterraneo, entra nella guerra del Golfo, che potremmo chiamare 3.0 oramai, 4.0? Proveremo a rispondere a tutte queste domande. Piccola pausa, andiamo sul traffico, poi torniamo.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: L'armonia della logistica. Eccellente. Modulblock.com
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Eccoci di nuovo insieme, una buona serata a tutti. Sulla tangenziale ovest di Milano per un incidente si segnalano 6 km di coda tra lo svincolo di Quinto De Stampi e l'innesto con la 1 in direzione poi di Bologna. Si verificano invece 5 km di coda sulla A12 Genova-Rosignano verso Genova per un veicolo in avaria tra Chiavari e Recco. Inoltre sulla Firenze-Pisa-Livorno segnaliamo code di 1 km per un veicolo in avaria tra Ponte d'Era Est e Montopoli in direzione di Firenze. Queste sono le maggiori notizie, grazie per l'attenzione, a più tardi.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
8: Funzionalità della prostata?
9: Oh, ti senti così?
8: O ti senti...
9: Ah.
8: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
10: Nessun luogo è lontano

0: La guerra del Golfo, la ribattezziamo così senza stabilire un'etichetta 2.0, 3.0, perché a questo punto diventa veramente difficile, sta aprendo probabilmente un capitolo drammaticamente interessante. Che cosa è accaduto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi? Lo sapete, i ribelli Houthi hanno deciso di mettere la quinta, hanno deciso di far pagare il più possibile all'intera comunità internazionale i costi della guerra e dell'attacco all'Iran. Pur non avendo gli Houthi stessi un'agenda molto estremamente legata a quella iraniana, hanno deciso di scendere in campo, minacciare i sauditi, minacciare la chiusura di Bab al-Mandeb, quindi una via d'acqua e una linfa vitale, un'arteria vitale anche per i commerci, per l'Europa, perché poi da lì diventa Mar Rosso, diventa Canale di Suez e arriviamo nel Mediterraneo. Poi c'è stata la controffensiva negli ultimi giorni, nelle ultime ore, da parte dei yemeniti governativi, governo riconosciuto dalla comunità internazionale, con la coalizione saudita dietro. I sauditi avrebbero inviato almeno un centinaio di jet da combattimento per iniziare a bombardare le postazioni Houthi. C'è molta confusione sui guadagni territoriali dei governativi, c'è un punto di domanda su Bab al-Mandeb, che pure gli yemeniti e i sauditi dicono ormai è tornato in nostra mano. C'è molta confusione sulla città strategica di Taiz. Anche lì molto difficile incrociare le informazioni, perché c'è molta propaganda da una parte e dall'altra. Ma il motivo per cui apriamo questo capitolo è che Turchia e Pakistan potrebbero entrare in guerra per difendere l'Arabia Saudita. Emily Tasinato, Visiting Fellow alla Fondazione CSF. Tasinato, buongiorno, grazie mille per essere con noi.
1: Buon pomeriggio, grazie mille per l'invito.
0: Allora, io ho dato questa notizia con una certa enfasi, perché ho immaginato forse lo scenario più paradossale e

0: più incredibile, no? Cioè più ricco di paradossi e storture. Abbiamo il Pakistan, che è una potenza nucleare, che si affianca all'Arabia Saudita nel difendersi. Ricordavo che Riyadh è stata appena colpita da droni o da un raid da parte degli Houthi. Abbiamo la Turchia, che comunque è un membro della NATO e comunque affaccia nel Mediterraneo. Perché questa alleanza, il patto della Mecca, siglato poche settimane fa, prende corpo proprio adesso?
1: Come hai evidenziato, lo Yemen, attualmente stiamo vedendo una ripresa delle ostilità dopo la fragile tregua di fatto in vigore del 2022 e una ripresa, una nuova fase della guerra che sta disegnando un quadro allarmante per gli equilibri di potere all'interno dello Yemen. Ma in un teatro come quello yemenita, in cui per l'appunto la dimensione locale è intrinsecamente legata a quella regionale e internazionale, l'Arabia Saudita torna a essere direttamente esposta alle dinamiche del conflitto. E quindi lo Yemen è destinato ad essere il primo grande banco di prova dell'entità, ma anche dei limiti dell'accordo della Mecca. Si era sicuramente gli sviluppi in Yemen, quindi l'avanzata degli Houthi, la controffensiva, hanno dato uno slancio fondamentale per premere, possiamo dire, l'acceleratore sul processo di strutturalizzazione dell'alleanza. E lo dimostra per l'appunto la riunione di emergenza tenutasi a Riyadh, che, lo ricordiamo, è stata preceduta da altrettanti incontri significativi, perché già ai margini dell'Assemblea Generale dell'ONU si era tenuto un incontro tra i ministri degli affari esteri, poi seguito da una riunione dei vertici militari in Arabia Saudita, perché appunto l'obiettivo è quello di finalizzare questi preparativi tecnici per istituzionalizzare la cooperazione militare. Tuttavia, l'alleanza è ancora in una fase embrionale, i parametri operativi devono essere definiti, soprattutto in conformità a quelle che sono le leggi nazionali delle parti firmatarie. E questo aspetto è molto importante perché viene anche evidenziato nello statement rilasciato dalle autorità saudite dopo l'incontro di Riyadh, quindi il riferimento che forze e l'invio rapido di forze e capacità militari concordate deve naturalmente avvenire secondo le leggi nazionali delle parti firmatarie.
0: E questo forse è il nodo principale che in qualche modo frena l'enfasi con la quale avevo dato la notizia. Faccio un esempio molto pratico. Il Parlamento turco dovrà ratificare qualsiasi decisione in tema di invio vero e proprio di truppe. Però la domanda che ci facciamo sono due aspetti. Emilita Sinatra, lo ricordo, visiting fellow alla Fondazione CSF. Da un lato, evidentemente c'è un annuncio politico che ci costringe a prendere atto del fatto che le alleanze, le geometrie variabili dei paesi del Golfo sono appunto parecchio variabili, e a volte trovi alleanze che magari sono antintuitive o che non ti aspetti, con questa linea rossa che congiunge Ankara con Riyadh per poi finire a Islamabad. E dall'altra parte invece abbiamo un aspetto un pochino più pratico, perché l'ipotesi di scuola che si potrebbe fare è: i soldati turchi arrivano, la Turchia viene colpita da un missile Houthi, come gli Houthi hanno colpito Eilat in Israele, potrebbero tentare di colpire anche il territorio turco, ma la Turchia, che omaggia il patto della Mecca, è anche un membro della NATO, e a quel punto diventa veramente una matassa di difficile comprensione.
1: Riguardo al tuo primo aspetto, il patto che appunto unisce Islamabad, Riyadh e Ankara si inserisce in uno sforzo più ampio per sviluppare un approccio più autoctono alla sicurezza regionale. Quindi rappresenta un tentativo di creare un ulteriore livello di deterrenza attraverso quali appunto gli stati possono ridurre la loro esposizione anche all'incertezza esterna, ovvero statunitense, pur rimanendo, come molti anche esperti hanno sottolineato, compatibili con la cosiddetta logica del burden sharing all'interno di un ecosistema di sicurezza ancora legato agli Stati Uniti. In riferimento al secondo punto, il tema centrale è proprio quello delle diverse percezioni delle minacce e degli interessi specifici che caratterizzano questi paesi membri dell'alleanza. E questo è centrale perché è proprio questo aspetto che andrà ad incidere su quelli che saranno appunto gli impegni concreti che Pakistan e Turchia assumeranno nell'ambito dell'accordo della Mecca. La questione è che noi dobbiamo fare una distinzione significativa tra quello che è il supporto alla sicurezza saudita, e io credo che in una prospettiva di breve e medio termine appunto ci saranno ulteriori invio di consiglieri militari, pensiamo anche a armi e supporto di intelligence per rafforzare le difese aeree saudite, mentre l'aviazione saudita a sua volta è impegnata a bombardare specifici obiettivi Houthi, quindi in contemporanea e a supporto dell'offensiva terrestre delle forze di governo yemenite. Però la distinzione quindi è tra quello che è il supporto alla sicurezza saudita, quindi rafforzamento delle capacità difensive del regno, protezione delle infrastrutture critiche, pensiamo anche alle rotte commerciali lungo il Mar Rosso, e quella che invece è l'effettiva disponibilità dei partner regionali, in questo caso per l'appunto Ankara e Islamabad, a quello che è un coinvolgimento diretto nel conflitto yemenita. E ricollegandomi appunto al tuo ultimo punto, sia Ankara così come anche Islamabad, Ankara e Islamabad per l'appunto, hanno finora reagito con molta cautela, cercando di dimostrare quindi un sostegno inequivocabile a Riyadh, ma mantenendo al contempo quello che è un approccio prudente verso l'Iran e i suoi alleati regionali. La Turchia ha interessi nel Mar Rosso, il Pakistan, nel senso, al di là della sua veste di mediatore nel conflitto tra Iran da un lato, Stati Uniti e Israele dall'altro, necessita di bilanciare quelli che sono i rapporti con il vicino Iran per una questione puramente geografica, ovvero condivide un lungo confine. Quindi il tutto deve essere letto anche nell'interesse da parte di questi attori di mantenere quello che è la flessibilità e l'autonomia strategica. Perché ovviamente quando noi parliamo di intervento militare e di sicurezza, dobbiamo anche ricordarci che è difficile per questi paesi, come dire, attuare delle scelte che comunque potrebbero andare contro i rispettivi interessi. Chiaro. Nel senso, un impegno vincolante all'intervento militare, soprattutto quando i membri che dovrebbero fornire tale supporto lo considerano troppo oneroso o comunque poco in linea con i propri interessi di sicurezza.
0: Non c'è dubbio, un conto è l'annuncio politico, un conto è il posizionamento, l'affinità, la vicinanza, il supporto a Riyadh, un conto è mandare truppe e aerei, che significherebbe da un lato capire se quella deterrenza del patto della Mecca funziona o meno, però poi significa inevitabilmente subirne le conseguenze. Grazie mille, Emily Tasinato ci ha guidato in questo caos così, così complesso. È Visiting Fellow alla Fondazione CSF. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
1: Buon lavoro, grazie a voi.
0: Allora, Silvano sollevava giustamente il tema dell'articolo 5 della NATO, però insomma Emily ha risposto dicendo calma e gesso, non è detto che entrino in guerra immediatamente. Poi mi chiama Matteo, io non so più che cosa dire a questo punto dopo 6 anni di diretta, dopo il buon Matteo Caccia, ci dobbiamo scambiare i programmi, a questo punto l'unica cosa è questa. Altra domanda tra il serio e il faceto, mi chiedono il podcast come si chiama. Si chiama Un punto sulla mappa, le coordinate per capire il mondo, 24 ore podcast, il sito Radio 24, tutte le principali piattaforme, ascoltatelo e anzi fatemi sapere sui social che cosa ne pensate. Cosa ne penso io? Ci piacciono le opinioni ben informate, mi piace un sacco la sigla.
2: Musumeci, sempre e comunque, niente metal.
0: E mi piace molto ringraziare voi tutti per la partecipazione all'ascolto, tutta la squadra in nessun luogo, tranne Valeria Bernardi. Domani vi anticipo anche qualche novità qua a correre. No, sei sempre con noi Valeria Bernardi, tranquilla. Parlavo di altro. Un saluto, ci sentiamo domani.
3: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni, imprenditori si diventa.
3: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
3: Uh-huh.
4: 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow.
3: Se è in vendita, è su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
5: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: A 20 anni è il tuo momento, hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
9: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
10: Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
13: Anch'io, anche.
11: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
13: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
11: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
14: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
15: Le 17.
16: GR24. Il sole 24 ore.
15: Studenti in piazza in Francia, tensione in diverse città, scontri a Marsiglia, Strasburgo e Lione. Legge elettorale, ok della Camera alla fiducia sull'articolo 1, il testo contiene anche le preferenze introdotte in Senato. CONI, la giunta vota all'unanimità, Malagò commissario straordinario. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. La Francia è invasa dalle manifestazioni degli studenti, a Parigi quella principale, scontri nelle altre città.
17: Di nuovo in piazza da Parigi a Marsiglia a Lione, questa volta non solo studenti ma anche genitori, docenti, sindacati, ha ripreso corpo la mobilitazione promossa dai liceali francesi che chiedono più risorse per la scuola pubblica e non sono mancati gli scontri tra manifestanti e agenti in tenuta antisommossa. A Parigi, a margine del corteo, le forze dell'ordine hanno usato lacrimogeni contro un gruppo di incappucciati che lanciavano oggetti e fumogeni. A Lione alcuni giovanissimi che hanno sfidato la polizia sono stati respinti con gli idranti. Nella città ci sono stati 8 arresti per vandalismo e trasporto di ordigni incendiari. Scontri anche a Marsiglia e a Strasburgo. Dall'inizio delle mobilitazioni di metà settembre sono rimasti feriti 215 studenti, 85 dipendenti dell'istruzione, 715 agenti. Il bilancio più grave degli ultimi decenni per l'istruzione, ha detto il premier Le Cornu, che ha parlato di una banalizzazione della violenza che non è accettabile e ha annunciato la sospensione delle lezioni nei licei per tutta la settimana per organizzare momenti di democrazia interna. Quello che state facendo è incredibile, ha detto invece Mélenchon, leader di La France Insoumise, presente al corteo di protesta a Parigi. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: L'Aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 104 contrari la fiducia posta dal Governo sull'articolo 1 della legge elettorale. Tra gli astenuti, l'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di firme e preferenze per quanto riguarda la Camera. L'opposizione attacca: legge fatta per chi ha paura di perdere. Sentiamo Chiara Braga del PD.
18: Le istituzioni non sono proprietà della maggioranza. Sono la casa di tutti e le regole della democrazia devono essere scritte pensando a tutti. Per questo noi voteremo contro la fiducia che pretendete per una legge che sfida palesemente la Costituzione e quindi sfida l'Italia intera, libera, democratica, quella che noi continueremo a difendere qui e fuori da qui e che presto vi punirà per la vostra arroganza.
15: Ma dalla maggioranza risponde, da Fratelli d'Italia, Angelo Rossi.
19: Quella secondo cui il Parlamento non avrebbe realmente inciso sulla riforma. Il percorso dice il contrario. Ci sono state audizioni, c'è stato il confronto in Commissione e in Assemblea, sono stati discussi gli emendamenti. Il provvedimento è passato alla Camera e al Senato e oggi torna alla Camera modificato su punti importanti. E gli effetti di quel confronto sono nel testo. Non sono modifiche marginali, dimostrano che il confronto parlamentare ha inciso sulla riforma. Si può essere contrari al risultato del confronto, ma non si può negare.
15: La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario straordinario all'attuale presidente Malagò.
20: Alla fine ha vinto Giovanni Malagò in una vicenda che si è trascinata per mesi e che è stata liquidata dopo l'accordo tra lo stesso Malagò e il numero uno del CONI Buonfiglio con 2 voti all'unanimità. La Federcalcio viene commissariata, il commissario sarà Malagò, il mandato indire entro e non oltre il 31 gennaio 2027 nuove elezioni, ma si farà prima, forse il 14 dicembre, da qui in poi Malagò, sempre lui, lavorerà per ripresentarsi, ricucendo i rapporti con le componenti con cui si erano logorati. La conta insomma non c'è stata e così Malagò ha sintetizzato il finale.
21: L'ho fatto per amore dello sport, l'ho fatto per amore del CONI, per evitare spaccature, per evitare anche imbarazzi, perché indubbiamente per molti sarebbe stato oggettivamente complesso e quindi ho ritenuto che fosse una cosa giusta.
20: Per il presidente del CONI, Buonfiglio, Malagò era stato vittima di un malfunzionamento e dunque non doveva essere lui a pagare il conto. Non mi faccio influenzare da nessuno, l'importante era far prevalere le regole e l'autonomia del mondo sportivo. Ha sentenziato: con questa decisione abbiamo rafforzato ancora una volta il concetto per il quale le regole vanno rispettate. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Sono stati tutti bocciati dal TAR di Milano i ricorsi contro la vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti da parte del Comune a Inter e Milan. Il Tribunale amministrativo ha respinto i ricorsi presentati da associazioni e cittadini che sono stati presentati nel corso degli anni contro la vendita del Meazza ai club per la realizzazione del nuovo stadio. Ora il progetto dei club per la realizzazione del nuovo impianto e il conseguente abbattimento del Meazza può andare avanti. Questa era l'ultima notizia. Adesso Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Il GR torna alle 18:00.

0: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Hai parcheggiato al primo colpo.
6: No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
7: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 dal 7 ottobre solo su Netflix.
8: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
9: Con il supporto non condizionante di Novartis.
10: Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.

17:08 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo di quello che sta capitando sul prezzo del gasolio, detto in maniera molto semplice. Ieri è finito lo sconto, l'ultimo sconto che era rimasto da 17 centesimi sul gasolio, era sceso a 6,1, è stato levato. Ora, con sorpresa da quello che capiamo anche del governo, perché molte fonti si sono dette sorprese, in assenza di alcun decreto in gazzetta ufficiale e quindi la decisione sulle cosiddette accise mobili. Cos'è l'accisa mobile? È la possibilità di ridurre l'accisa quando il prezzo del sottostante supera un certo livello, perché il ragionamento alla base è: va bene, intanto tu pensavi di, come stato, di incassare una certa cifra, se il prezzo per altri motivi del sottostante, del petrolio, continua a crescere, puoi rinunciare a una parte di accise, in questo senso mobili, laddove comunque il prezzo si alza e l'incasso fiscale è uguale. Dicevo, in assenza del decreto sulle accise mobili, Eni ha fatto semplicemente una somma, nel senso che aveva detto il price cap, il tetto, era per il diesel a 2,19 con lo sconto di 6 centesimi, cioè con il governo che aveva elevato come costo complessivo 6 centesimi. Nel momento in cui questi 6 centesimi ritornano, il tetto del diesel va a 2,25 euro da 2,19 euro. È molto ipotizzabile, adesso vi daremo anche aggiornamenti d'agenzia se dovessero arrivare, che le altre compagnie che hanno aderito alle iniziative, quindi IP, Kuwait e Tamoil, per quindi stiamo parlando di quasi il 57% di tutta la rete italiana, applicheranno la stessa cosa, cioè loro hanno messo un price cap tenendo conto dei 6 centesimi. Il ministro Pichetto ha detto: non ho firmato niente, il decreto non arriverà oggi. Il vice ministro all'economia Leo ha detto: ci stiamo ragionando, non c'è una decisione, vediamo, ci stiamo lavorando. Il punto che affronteremo è, diciamo, ci porterà anche a ragionare della manovra che il governo sta iniziando a lavorare, diciamo così, perché è stato presentato il documento programmatico di finanza pubblica con un deficit sotto il 3% quest'anno, ma appunto lo scostamento al 3,4% nel 2027 e al 3,3%. I dati devono essere però depurati dallo scostamento su difesa e energia, ha detto il ministro Giorgetti. Dicevo, perché questo ci porterà anche a ragionare della manovra? Perché dai calcoli diffusi, mantenere il taglio di accise di 6 centesimi, l'ultimo rimasto, il gasolio è molto importante perché sappiamo che è usato, diciamo, non parlo del gasolio che viene comprato per l'autotrasporto, ma anche nei piccoli trasporti quotidiani, spesso, diciamo così, il furgone è alimentato a gasolio, ma al di là di questo, dicevo, il costo sarebbe stato di circa 220 milioni da qua a dicembre. Allora la domanda è molto semplice: perché, adesso magari c'è stato un ritardo banale nel decreto, ma perché per 220 milioni, diciamo, non l'hai tenuto fino a dicembre e adesso deve intervenire con un decreto sulle accise mobili? Il sospetto è che ogni euro conti, che non è un sospetto dal punto di vista del ministro Giorgetti, giustamente, e che non vi siano tutti questi margini in manovra. Ne parleremo. Poi avevo annunciato ieri un aggiornamento che non siamo riusciti a fare su quello che è stato deciso negli Stati Uniti sulla intelligenza artificiale, che io continuo a chiamare intelligenza artificiale, non super intelligence. Trump ha lanciato appunto la task force per evitare i rischi, i principali rischi, minacce informatiche o utilizzo per scopi militari o biologici. Sarà guidata da Jay Clayton, direttore dell'intelligence nazionale, soprannominato lo zar dell'intelligenza artificiale, creando quindi un vaso comunicante diretto tra il lavoro di intelligence normale e tutta la supervisione sull'intelligenza artificiale. Diciamo che l'America continua a rifiutare che cosa? L'idea di un'authority. Di solito in questi casi, pensate al mondo dell'energia, che è stato protagonista della seconda rivoluzione industriale, a un certo momento lo Stato interviene di autorità. Ho già ricordato molte volte cosa capitò alla Standard & Oil Corporation quando diventò troppo grande.
ma poi nel corso dei decenni l'evoluzione normativa ha fatto sì che per un settore, abbiamo visto con le telecomunicazioni, con l'energia, a un certo momento scegli un'authority esterna, indipendente ovviamente, che ti dia la garanzia di imparzialità, che poi questo funzioni sempre o delle volte no, è un altro discorso. L'indicazione di Trump è diversa, è di mettere in mano questo super zar al direttore dell'intelligence, ma non creare un'autorità indipendente che sicuramente non è ben vista dai suoi finanziatori, da Zuckerberg, Musk e tutti. Amodei non lo so, perché non ho capito quanto sia diverso e quanto invece giochi a fare diverso, e via così. Thiel, Altman, quindi ChatGPT e tutto il gruppo, diciamo, che abbiamo visto incontrare il presidente americano. Però, diciamo, vorremmo capire che cosa diciamo, comporterà questo. Ancora, sempre sul tema della sicurezza, segnalo che David Robinson l'altro ieri ha lasciato OpenAI, dove era responsabile della redazione dei rapporti sulla sicurezza, e ha detto sostanzialmente le società stanno correndo per sviluppare sistemi sempre più potenti senza dedicare alla sicurezza la stessa attenzione riservata alla crescita, e poi ha citato alcuni incidenti che mostrerebbero la fragilità dei sistemi di controllo. E nel caso specifico, ancora una volta, l'attacco fatto fuori controllo a Hugging Face. Non si tratta di incidenti isolati, dice Robinson, ma di errori che possono essere favoriti dalla struttura stessa dell'industria. E lì l'accusa è: stai osando tanto, stai spingendo molto, fregandotene della sicurezza. Altri dicono: sì, attenzione, è anche un modo per parlare d'altro o per mettere le mani avanti, lo abbiamo già ricordato. E poi c'è tutto il tema anche dei social, dell'uso dell'intelligenza artificiale. Praticamente, secondo un'indagine AP Nork, il 25% dei giovani americani usa l'intelligenza artificiale per cercare compagnia o per cercare anche un compagno o una compagna. Voi capite che praticamente è un pericolo enorme questo, se non vai più a distinguere tra una macchina è un essere umano. Una macchina che non ha due caratteristiche, lo dico spesso, dell'essere umano, non devo diciamo rispolverare i testi di filosofia greca, uno non conosce, ma non solo greca, uno non conosce il senso del dubbio, non ha mai un dubbio, non ha mai ipotetica, potrebbe, ha solo certezze, e due non dà mai la risposta che si lega a questa prima affermazione, non lo so. Una risposta molto umana, perché è la presa di consapevolezza di un limite. Ecco, in questo senso non è umana, perché una risposta molto umana e molto anche intellettualmente onesta, molte volte dire non lo so, se non lo sai, non lo sai. Lei ti aggancia sempre, ti porta dentro, continua a dirti in che senso, così, ma non dice mai, non ammette mai la sua ignoranza, che è una dimensione esistenziale dell'essere umano. Ma non voglio trasformare il programma in focus filosofia, di questo parleremo, e nella seconda parte invece, altro che filosofia, andremo sull'inchiesta sull'emergenza abitativa. È chiaro che le cronache sono tutte legate a quello che è successo in Spagna, e il fatto che non sia passata la legge ha portato alle elezioni anticipate, ma disagi e manifestazioni si erano avute anche in Francia, non parlo di quelle di oggi, di ieri, degli studenti. Il Sole 24 Ore ieri ha dedicato due pagine molto interessanti, chiaramente non le posso riassumere. Sostanzialmente in Italia è vero che 7 famiglie su 10 vivono in case di proprietà, però ci sono 7 milioni di persone che spendono più di un terzo del reddito per l'affitto o per il mutuo, e 3 milioni che arrivano a spendere il 40% dello stipendio, quindi sono nella fascia, diciamo, di emergenza abitativa, perché l'emergenza abitativa è in questo caso misurata su quanto spendi del tuo stipendio per la casa. Non è solo il non trovare la casa, è ovvio che le due cose si tengono, perché quando le spese teoriche sono altissime non riesci neanche a trovarla. Poi c'è una parte addirittura che spende più del 50%, e in casi ancora più estremi la quasi totalità del reddito disponibile.
nel senso che magari se hai due redditi, in alcuni casi estremi, uno su due se ne va sostanzialmente per mutuo o per affitto. E uno, il 20% degli italiani spende così tanto per la casa da compromettere ogni altra spesa. Questo in un paese dove però ci sono quasi 10 milioni di case vuote, gli affitti sono aumentati come prezzo dal post pandemia del 25% e casi altissimi, e un aumento altissimo della locazione della stanza, per cui ormai in alcune città hai il 35% dei nuovi affitti che sono a locazione della stanza, non dell'appartamento, e l'incidenza degli Airbnb, degli affitti brevi. Allora guardate il dato pubblicato solo 24 ore, poi lo ricorderemo, è molto chiaro. Vai a vedere il rapporto di stress abitativo, che cos'è? È andare a vedere, da un punteggio mette sostanzialmente in rapporto quello che è il costo dell'abitazione in quell'area specifica. Il più alto stress abitativo è Firenze, zona Duomo, batte anche Venezia, zona San Marco Canareggio, ed è molto più alto rispetto a Roma e a Milano come stress abitativo. Mette in rapporto che cosa? Quello che è il costo medio del metro quadro in quella zona specifica, con il reddito medio dichiarato in quell'area come CAP, come codice di avviamento postale. E scopri che il rapporto è molto sotto stress, appunto, nelle aree, in alcune aree di Venezia e Firenze, soprattutto dove viaggia a Firenze, viaggia tra 20, 19, 20 il livello massimo, il livello di allarme rosso, e 20 va a 19, 18, a Venezia, proprio lì in alcune zone, Canareggio, San Marco, 18, 19, è più basso a Milano e anche a Roma, nonostante alcune aree siano assolutamente, diciamo, invase dai turisti e dagli Airbnb e da prezzi molto alti le aree del centro. C'è un motivo statistico lì, e soprattutto a Milano, in alcune aree del centro, grazie anche alla legge che detta dei super ricchi, 100.000 euro, poi 200.000 euro, poi 300.000 euro, tu hai delle aree in cui hai dei singoli contribuenti che hanno redditi milionari, se non dei centinaia di milioni. Questo alza il reddito pro capite di tutto quel CAP, Brera, area Duomo, Quadrilato della Moda. E quindi poi quando fai rapporto tra costo e reddito, grazie al dato tra virgolette falsato dai super ricchi che vi si sono trasferiti, ti sembra un rapporto più conveniente, ma è falsato da un'anomalia, nel senso che è un caso tipicamente milanese, di pochissime altre aree di Roma, quello di avere una concentrazione così alta di miliardari o milionari che sono arrivati dall'estero o sono rientrati dall'Italia. Ultimo dato che affronteremo sempre sull'emergenza abitativa è il ruolo degli Airbnb. Io non li sto demonizzando, l'ho sempre detto, vanno regolamentati, non è che uno con la casa sua io faccio quello che voglio, fai quello che ti consente la legge, come in un condominio non fai quello che vuoi dentro casa tua, rispetti le regole della convivenza civile. Qui minacciato è il tessuto sociale, l'abbiamo detto più volte. Bisogna prendere il rapporto, che è sempre su Sole 24 Ore di ieri, tra percentuali di case affittate a breve rispetto alle case sfitte. Allora, a Firenze e a Venezia, ma a Firenze soprattutto, arriva il 20%. Siccome però le case sono sfitte anche in periferia, in zone non così appetibili per gli affitti a breve, magari sono distanti, nelle zone quelle più sotto stress turistico degli Airbnb, il rapporto tra case sfitte e Airbnb e affitti a breve arriva al 40%, cioè 40% di queste case e con soglia del 50%. E allora lì sì che puoi dire, andrebbero, come ha fatto Firenze, ha bloccato nuovi Airbnb nel centro storico, andrebbero regolamentati, perché se io scopro che quasi una casa su due resta sfitta perché ci guadagno tanto con l'affitto a breve, una regola va data, oltre che creare grandi aspettative di guadagni sulla casa e creare, cosa che mi interessa ancora di più, la desertificazione sociale, perché sappiamo che quello è un turismo appunto a breve, al massimo ti entra in un mini market, non lascia niente, diciamo quasi niente sul territorio, e non è una fruizione residenziale, scompaiono i negozi di prossimità, riempie la città. Il caso di Firenze è emblematico, è peggiorata, e poi ne parlerò, visto che qualche rapporto ce l'ho con la città, anche più di Venezia, e riempie quell'area del centro storico solo di street food, fashion, moda,
per turisti, street food, fashion, fashion, street food, fashion.

dunque, vedo molti messaggi. IVA e accise. Sì, ho già detto che il governo è rimasto spiazzato da questa decisione, o non l'ha capita. Non era, a noi risultava chiaro che insomma fosse previsto anche le accise mobili per mantenere il livello di prezzo lì, però altri mi dicono lasciano anche qui il tema degli affitti a breve immondizia che pagano i residenti. Poi molti mi dicono ah, è vero, e ne parleremo, c'è anche il tema dei diritti del proprietario, cioè in molti casi può essere, in alcuni casi può essere che al proprietario convenga magari avere anche un inquilino invece che essere in balia di vari inquilini con gli affitti a breve. Devi avere qualche certezza in più sul poter riprendere la casa e tornare in possesso della casa, è vero. È vero che anche quello, ma infatti non sto dicendo che si debba intervenire solo sugli affitti a breve. Allora, a Milano sono solo il 2% totale. Vado a vedere bene il dato, a me non risulta questo. A Milano, poi glielo dico se vuole. A Milano complessivamente il dato degli affitti brevi sul totale delle case vuote è molto più alto. Adesso ve lo do. Però ripeto, essendo una media, voglio dire, probabilmente quel dato è basso anche al 3-4% nelle aree meno così attrattive per il turista che viene per qualche giorno a Milano, ma supera ampiamente il 20% in altre zone.

0: Vabbè, andiamo avanti con le altre notizie in breve, rapidi. I prezzi di gasolio e benzina, come sempre in apertura, di petrolio, gasolio e benzina, come sempre in apertura. Allora, c'è un po' più di calma oggi sul mercato petrolifero, dopo la notizia che lo Yemen ha riconquistato il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Certo, gli Houthi hanno annunciato di aver colpito una raffineria di Aramco. Trump si è inventato, io non so più come commentarlo, il caro benzina è causato dalla raffineria colpita in Russia, cioè quindi è colpa di Zelensky che attacca le raffinerie russe e di quelle chiuse negli Stati Uniti, non lo stretto di Hormuz. E lui vive in un mondo distopico, io cosa ci posso fare? Cioè, per lui il fatto che si sia chiuso lo stretto di Hormuz e sia adesso passino circa 3 milioni, l'ultimo dato che avevo visto, di barili contro i 20 milioni di prima, e passava anche il 20% del gas liquefatto, non vi dico dell'urea, di tutta la parte che riguarda i fertilizzanti, quello non c'entra niente, è, non dico il suo amico Putin, ma è colpa degli attacchi alle raffinerie russe e poi al fatto di aver chiuso quelle negli Stati Uniti. E quindi WTI a 88 euro al dollari al barile, Brent a 98 dollari al barile da inizio dell'attacco all'Iran, ma è una coincidenza secondo Trump. E il WTI è salito del 31%, il Brent del 35,5%. Benzina, ho detto, oggi a 2,043 euro, ma fa media anche metà degli impianti che sono a 1,99 euro di price cap. Gasolio invece oggi è 2,244 euro al litro, ma il price cap per Eni e immagino a breve anche gli altri impianti è salito a 2,25. Beh, ha incamerato i 6 centesimi di taglio di accise che sono venuti meno, accise e IVA equivalente. Il gas ad Amsterdam resta alto a 76 euro al megawattora, l'anno fa era 32, siamo a più del doppio, a un più 134% dall'inizio dell'attacco all'Iran. Anche qui però Trump ci spiegherà perché anche il gas sale, se il problema sono le raffinerie attaccate in Russia e le raffinerie americane, come mai sale il gas? Questo mi piacerebbe sapere dal presidente americano, che ha appena detto che non c'entra Hormuz. Allora perché sale il gas? Stranamente dal 27 febbraio, dal 28 febbraio per essere preciso. Ma sono tutte coincidenze. E poi il prezzo dell'elettricità è a 200, domani verrà venduto a 220 euro al megawattora, il PUN un anno fa era 112. Ursula von der Leyen ha annunciato una task force europea per aggregare la domanda di energia europea e poi dice che l'Unione Europea punta a raddoppiare la quota di energia pulita entro il 2040. Sulle energie i sostegni devono essere mirati e diretti a chi ne ha bisogno e dobbiamo sostituire l'energia fossile. Guardate, ma è ovvio che l'obiettivo è quello, noi ci siamo limitati a far notare che la sostituzione totale dell'energia fossile, se all'interno dei fossili vuoi mettere anche il gas in realtà non è considerato come petrolio e carbone, risulta quasi impossibile in assenza del nucleare. Però che si debba andare sempre di più verso un'energia prodotta dalle fonti rinnovabili in modo da liberarsi e avere meno shock dopo quello che è successo, prima invasione russa all'Ucraina, poi diciamo guerra in Iran, penso che sia l'obiettivo di tutti. Allora, ho recuperato il dato sulla percentuale di case affittate a breve sul totale di case sfitte, quando un ascoltatore mi diceva Milano siamo al 2%, no. Perché lei guarda il patrimonio complessivo che comunque è al 3,1. Se lei prende le case sfitte vuote e va a vedere quante di queste sono utilizzate come affitto breve, siamo al 13%, il che vuol dire, ripeto, che in alcune aree saremmo al 7 scarso o al 5 perché poco appetibili, e in altre sopra il 20, quindi una su 5 o addirittura sopra il 30. Non mi sembra un impatto da pochissimo. Un dato americano, mi piacerebbe un commento del presidente americano anche su questa bilancia commerciale americana che continua a peggiorare, nonostante i dazi e la bellissima giornata dei dazi, no? perché continuiamo a dare un dato in cui peggiora il disavanzo commerciale. Adesso il deficit ad agosto è salito a 105 miliardi, 3 miliardi più delle attese, perché le esportazioni americane hanno fatto più 1,4 a 315 miliardi, ma le importazioni hanno fatto più 4,3 a 420 miliardi. Bene i dati oggi ricordati dal ministro Tajani, buoni dati sull'export, perché continua a crescere il nostro export. Dopo il dato record dell'anno scorso a 643 miliardi, nei primi sette mesi, nonostante i dazi, la crisi in Medio Oriente, noi abbiamo fatto più 4,6%, quasi il doppio della media europea, e l'Italia punta l'anno prossimo a arrivare a 700 miliardi di export. Visto che parlavo di energia, oggi il ministro delle imprese Made in Italy, intervenendo alla prima giornata del Made in Italy Summit, promosso dall'evento digitale promosso dal Sole 24 Ore, dal Financial Times e da Sky TG 24, è tornato sulla parte del nucleare e ha detto che bisogna avviare subito la procedura per la costruzione di impianti SMR.
1: Ora occorre avviare da subito la procedura per la costruzione sul nostro territorio di impianti nucleari di nuova generazione, che sono diversi da quelli oggi esistenti, perché vengono realizzati su base industriale, di small modular reactor, sicure e pulito, e possono essere trasportati anche in un container per essere installati laddove lo chiedono le imprese, i distretti, le comunità locali, in Italia, in Europa, nel Mediterraneo. Nel contempo abbiamo investito sulla innovazione, digitalizzazione, automazione, tecnologie avanzate, per migliorare l'efficienza dei processi produttivi. E la strada che stiamo percorrendo anche con il nuovo piano Transizione 5.0, una misura strutturale finanziata sino al 2028, quindi un piano triennale, e che è nostra intenzione prorogare anche nel 2029 in questo bilancio triennale che stiamo per realizzare, affinché diventi di fatto una misura strutturale e programmabile per le imprese. Stiamo inoltre lavorando, come accennavo, al decreto imprese che porteremo in Consiglio dei Ministri nelle prossime settimane, decreto che introdurrà ulteriori strumenti a sostegno della competitività e della modernizzazione del tessuto produttivo, anche introducendo un forte shock, un ulteriore processo di semplificazione burocratica, che è quello che chiedono le nostre imprese.
0: Adesso andiamo su meteo pubblicità, poi iniziamo a parlare di questo aumento del gasolio che ha spiazzato un po' il governo, ma soprattutto del perché diventino un problema. 220 milioni ci porta anche a ragionare sull'ipotesi di finanziaria. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: Grandi classici dal fascino eterno. Quattro capolavori che attraverso i secoli continuano ad emozionare per riscoprire bellezza, mistero e coraggio. Il ritratto di Dorian Gray, Le notti bianche, Frankenstein e Lo strano caso del Dottor Jekyll e Mr. Hyde in edicola con Il Sole 24 Ore dal 6 ottobre ogni martedì a 8,90 euro ogni uscita.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
4: ai ai ai,
5: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori,
4: evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. AccessSafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. AccessSafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
10: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. Quando un'azienda decide di dare 200 euro in più a chi lavora, il primo pensiero va alla busta paga, ma il conto reale è un altro.
11: Esatto. Con i costi che accompagnano l'aumento, l'azienda finisce per pagare più del doppio, trasformando quei 200 euro netti in busta paga in circa 400 euro di spesa. Con i buoni pasto no. 200 euro di Ticket Restaurant Edenred sono 200 euro che la persona riceve per intero e per l'impresa restano un costo del lavoro deducibile con l'IVA detraibile. In busta paga 200 euro ne costano 400. In Ticket Restaurant 200 euro costano 200. La differenza è la metà. E quanto vale davvero per la tua azienda? Non devi calcolarlo da solo. È il primo conto che Edenred fa insieme a te, prima ancora che tu attivi qualcosa.
10: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: Tempo in diretta.
13: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Tempo instabile con piogge su bassa Toscana, Lazio, rilievi di Marche, Abruzzo, Sardegna. Le piogge verso sera raggiungeranno la Campania. Nubi irregolari sul resto delle regioni. Domani un impulso instabile interesserà la Campania, localmente Puglia e Calabria al mattino. Dal pomeriggio peggiora al nord-ovest con piogge. Scarica l'app di ilmeteo.it.
14: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Con Audi for Business hai accanto un team di professionisti dedicati alle imprese e alle flotte aziendali, che ascolta le tue esigenze per costruire soluzioni di mobilità su misura per la tua flotta. Con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, guidi la tua impresa verso il futuro, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Per rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole, i sistemi di assistenza evoluti a bordo ti aiutano ad anticipare gli imprevisti. Inoltre, grazie ai servizi innovativi Audi Service, ogni intervento è pensato per ottimizzare le soste e dare più continuità al tuo business. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato nella gestione della flotta aziendale. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
15: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
16: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stanna, il montascale che mi accompagna comodamente da un piano all'altro e mi permette di continuare a muovermi liberamente dentro e fuori casa. E dietro Stanna ci sono 160 anni di esperienza nel progettare montascale pensando alle persone e alle loro case. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi Stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
17: Focus Economia.

0: 7 minuti, allora un rapido aggiornamento sulla borsa. Oggi tutto è positivo, la borsa l'Asia era chiusa su Seul e la Cina, già aveva chiuso bene Tokyo più 1,20%, adesso Parigi più 0,40%, Francoforte più 0,80%, l'America più 0,70% sul Dow Jones, più 0,90% Standard & Poor's, più 0,80% il Nasdaq, Milano più 0,90%. Bene, Technoprobe che continua a crescere più 2,80%, c'è la raccomandazione anche a acquistare. Technoprobe fa le probe card per i test dei semiconduttori. Comunque bene anche mondo bancario, Monte dei Paschi più 2,30%, dimenticavo Inuit più 3,60%, Nexi più 2,90%, Monte dei Paschi più 2,30% e poi ST Microelectronics più 2,20% come Stellantis. Male Telecom Italia meno 3,60%, Fincantieri meno 3,5%, Tenaris meno 2,80%, Avio meno 2,60%, Leonardo meno 2,20%, Eni e Saipem meno 1,5%, però ci sta con un po' di calo del petrolio, poi debole Moncler meno 0,60%, euro su dollaro fermo a 1,12,66. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera Gianni.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, non voglio né spaventare te né spaventare gli ascoltatori. Non iniziamo a parlare adesso della manovra, anche perché avremo un po' di tempo. Certo, il ministro ha presentato il documento, il ministro Giorgetti, programmatico di finanza pubblica, deficit sotto il 3% quest'anno, ma poi risale al 3,4% e al 3,3%. Siccome c'è un po', le agenzie battono un po' di tensione all'ex

0: numero uno, quella della clausola di salvaguardia per energia e difesa, che permette di spendere ai paesi fino all'1,5% del PIL. Noi faremo meno, perché ci fermeremo all'1,2% in due anni, quindi faremo 28 miliardi e non 36, sempre in due anni, equamente divisi per energia e difesa. Questi miliardi sono in deficit, perché appunto è la clausola di salvaguardia, e si aggiungono al deficit tendenziale normale che l'Italia ha, 2,9 quest'anno, 2,8 e 2,6 nei due anni successivi. Se tu escludi questa flessibilità non risali sopra il 3%, okay, e quindi non dovresti aver problemi a uscire dalla procedura di infrazione, sempre che, e questo è il punto in discussione con l'Europa, ti permettano di attivare questo scorporo, cioè di non contare questo deficit aggiuntivo, anche se l'Italia uscirà dalla procedura di infrazione solo l'anno prossimo, salvo sorprese, e non già da quest'anno, perché il deficit è stato confermato al 3,1% nel 2025 dall'Istat qualche settimana fa. In aggiunta, però, in parallelo, in contemporanea, l'Italia e anche la Grecia, e la discussione è in corso in altri paesi, ha chiesto un'ulteriore quota, anzi un'ulteriore modalità di flessibilità che riguarda non il deficit ma il calcolo dei tetti di spesa netta, cioè i tetti di spesa che rappresentano il nuovo parametro del patto di stabilità. Perché? Perché l'Italia dice, e con lei altri paesi, che questo indicatore è inciso dall'inflazione, perché l'inflazione aumenta la spesa per pensioni, assegno unico universale, le voci indicizzate, quindi diventa difficile rispettare la traiettoria della spesa. Noi in verità nei tendenziali, cioè nel documento di finanza approvato, diciamo che al netto della clausola, che quella è già esclusa di suo dalla traiettoria della spesa, noi rispettiamo al millimetro gli obiettivi di spesa dell'anno prossimo e di quello dopo, ma rispettarli al millimetro prima della manovra.
1: Allora, Gianni,
0: che vuol dire ci sono margini di deficit per la manovra.
1: Il motivo per cui te l'ho chiesto è un po' laterale, non perché ci sia queste cose, Giorgetti le aveva già dette, ci mancherebbe. Perché oggi i 6 centesimi che sono scattati all'improvviso, allora noi non abbiamo capito se, magari tu lo sai, c'è stato un ritardo nella pubblicazione, nel decidere sulle accise mobili, e quindi il decreto non è ancora stato pubblicato in gazzetta, però notavamo che sarebbero costati questi 6 centesimi di ultimo taglio al gasolio, fino da qua a dicembre, 220 milioni, che è una cifra oggettivamente marginale. È un segnale che Giorgetti andrà a guardare ogni singolo euro, o secondo te è più un elemento politico che non sono arrivati in tempo, cioè non siamo così tirati, come direbbero alcuni ragazzi, da non poterci permettere 220 milioni?
0: No, tirati siamo tirati abbastanza, tant'è vero che ieri la scelta è stata quella di non fare il decreto con le accise mobili. Il problema è che la reintroduzione in formula piena delle accise ha cambiato i valori, i prezzi anche delle società, Eni in primis, poi le altre che si sono affiancate, i tetti che erano stati decisi, in particolar modo parliamo del diesel, che è quello toccato da lei, insomma passa da 2,19 euro al litro che erano stati decisi quando è stato introdotto il tetto a 2,25. Questa cosa ha chiaramente creato un polverone, cioè l'Eni non si ripaga anche le accise, ulteriori, hanno deciso così, va bene. Questo ha creato un polverone politico e un possibile, probabile, mettiamola così, vedremo in serata, ripensamento, cioè ci sarà con ogni verosimiglianza un nuovo decreto interministeriale con un taglio alle accise mobili, con l'extragettito IVA del mese di settembre, vedremo quanto sarà, ma insomma non sarà poco, immaginiamo, visti i prezzi che abbiamo visto a settembre. Naturalmente questo non è in contraddizione col fatto che siamo tirati e che al Ministero dell'Economia avrebbero preferito evitare, perché noi nel documento di finanza pubblica appena approvato diciamo che quest'anno siamo al 2,9% di deficit, livello indispensabile per uscire dalla procedura di infrazione per disavanzi eccessivi il prossimo anno e fare tutta quella flessibilità di cui dicevamo un minuto fa. Però noi veniamo da due sorprese importanti

0: Parte dell'Istat perché già speravamo di essere al 2,9 nel 2025.
1: Ho capito dove vuoi arrivare, certo.
0: Sarebbe da evitare la terza sorpresa, anche perché la terza sorpresa, che non arriverà mai, per carità, però questo spiega la cautela del MEF. I conti dell'Istat sul deficit del 2026 arriveranno a marzo,
1: sì, ho capito.
0: Molto vicini a un'ipotesi, alle ipotesi
1: elettorali, peraltro. Sì, certo.
0: Sarebbe la terza, sarebbe diciamo complicata da gestire.
1: Grazie a Gianni Trovati, traffico, e poi andiamo dietro la notizia. L'appuntamento è slittato di un giorno con questa nomina del super zar americano all'intelligenza artificiale.
2: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
3: Finalmente, Franz, con che dati?
2: Sì, ma non posso fare tutto io.
3: E chi lo fa?
2: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
3: Tipo Pantera, quello col TH?
4: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
3: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
5: Strade in diretta.
6: Bentrovati, una buona serata, parliamo in apertura della 4 Brescia-Padova, quindi ci troviamo in Veneto, code di 3 km tra il bivio per la Pedemontana Veneta e Vicenza Est in direzione di Venezia, questo a causa di un incidente. Un secondo incidente sul tratto milanese della stessa 4 con code tra Sesto e Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla 7 Milano-Genova invece 2 km di coda segnalati per incidente tra Binasco e Bereguardo in direzione di Genova. Ci stiamo in Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, un veicolo in avaria provoca code di 2 km tra Ponte d'Ereste e Montopoli in direzione di Firenze, mentre verso Livorno code a tratti per incidente tra Firenze-Scandicci e Lastra-Asigna. Questa è la situazione, grazie per l'attenzione, a più tardi.
7: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
8: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
5: Focus Economia.
9: Dietro la notizia.
1: Alessandro Platerotti, buonasera.
10: Buonasera a te Sebastiano e a tutti gli ascoltatori.
1: A te il commento sulla decisione di Trump di guidare la nuova forza che dovrà valutare i possibili minacce informatiche dell'intelligenza artificiale per scopi militari o biologici, lo zar dell'intelligenza artificiale Jay Clayton, direttore dell'intelligence americana. Esatto. Trump continua a non volere un'authority, come si fa nei paesi diciamo ormai occidentali da tempo, preferisce darlo all'intelligence. Prego Alessandro.
10: Allora andiamo direttamente dietro la notizia. Allora, intanto ricordiamo quali sono i compiti principali: il coordinamento della strategia federale e la deregulation promozionale, ovvero deregulation, eliminare regole che stringono l'intelligenza artificiale, sicurezza nazionale e corsa geopolitica, cioè la sfida con la Cina. Terza missione, infrastrutture, energia e matchmaking pubblico-privato, che vuol dire procederà a individuare le aree dove fare i data center e potrebbe prevalere sulle legislazioni statali o metropolitane, quindi si accentra su Washington la scelta dei data center. Quattro, la valutazione dei rischi sistemici, vulnerabilità della rete federale e sicurezza dei dati rispetto agli agenti di intelligenza artificiale avanzati. Vorrebbero bilanciare sicurezza e innovazione, ma, ritorniamo al punto iniziale, senza soffocare il mercato. E questo è il punto più curioso e meno discusso: rinnovamento della forza federale, della forza lavoro federale e reclutamento. Quando l'ho visto mi sono un po' incuriosito, ho scavato lì. Di che si tratta? La ristrutturazione della pubblica amministrazione affidata all'intelligenza artificiale. Questo è un aspetto molto interessante, perché a gestirlo è Scott Cooper, che è il direttore del personale pubblico federale americano, che è un ex della Silicon Valley, fra l'altro, grosso investitore. Allora, veniamo adesso alle implicazioni. Che vuol dire questo? Perché è stato fatto? Uno, è l'approccio America First. L'istituzione di questa diciamo così, di questo zar dell'intelligenza artificiale, di questa forza, è una scelta strategica abbastanza chiara. Priorità assoluta è vincere la corsa della superintelligenza contro la Cina. Questo è importante ricordarlo, perché la narrativa della sicurezza e della dominance tecnologica prevale su quella della cautela etica, quello che si è discusso in questi giorni, o quello dell'eccessiva regolamentazione preventiva. Quindi si va in quella direzione. Cambio di marcia normativo è tutto pro business e deregulation. Questo perché la scelta di Ferguson, che è il presidente della Federal Trade Commission, cioè l'autority federale sul commercio, quindi che è noto lui, e soprattutto è quello che ha fatto finora in questi due anni, deregolamentare. Quindi mentre noi discutiamo di regolamentare, la scelta americana di Trump è deregulation.
1: Sì, questo lo avevamo vagamente intuito, che non fa nessun torto ai suoi amici, però.
10: Esatto, bravissimo. Poi militarizzazione e integrazione dell'intelligence, questo è un altro passo chiave. La scelta di Jay Clayton, che è appunto il capo dell'intelligence, di Emil Michael, che è il Chief Technology Officer del Ministero della Guerra, è la convergenza tra e intelligenza artificiale commerciale e uso difensivo militare, che diventa strutturale a questo punto. Le tecnologie di frontiera sviluppate nel settore privato saranno sempre più canalizzate verso la difesa. E poi l'ultimo, diciamo, elemento dietro la notizia sono le tensioni sul fronte etico e i rischi esistenziali. Questo approccio ha sollevato già dubbi nella comunità scientifica degli esperti di sicurezza, perché con una leadership completamente focalizzata su sicurezza nazionale, business ed efficienza amministrativa, diminuisce totalmente il peso delle tutele sul copyright, sull'impatto occupazionale a breve termine,
1: ma anche
10: e soprattutto
1: sugli effetti
10: sulla
1: sociali.
10: Mitigazione dei rischi. Esattamente.
1: Ma anche sugli effetti sociali, visto che un'indagine di PNORC fotografava un giovane adolescente americano su 4, cioè il 25%, che utilizza l'intelligenza artificiale per cercare, come dicevo prima, compagnia e anche compagna o compagno. È chiaro che se tu la sposti, come ricordavi Alessandro, tutto sul fronte intelligence, difesa intelligence, vuol dire che quello è per te l'elemento cruciale, non l'impatto sociale, di cui non mi sembra che freghi nulla il presidente americano, né l'impatto occupazionale né l'impatto ambientale, che invece ha parecchie manifestazioni negli Stati Uniti. Grazie Alessandro Paterotti, che avremo la prossima settimana per un altro appuntamento con Dietro la Notizia, GR24, e poi parliamo di stress abitativo, disagio abitativo e anche politiche possibili, guardano anche all'estero. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
11: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040. Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
14: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
15: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
16: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
17: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
18: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
15: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
19: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
20: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
21: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
22: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
23: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
22: E come faccio ad averli?
23: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON. Senza H, non è Tron.
24: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Amico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
25: Il segnale orario vi è offerto da
26: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
27: Sono le 18.
28: GR24, il sole 24 ore.
27: Legge elettorale ok della Camera, la fiducia sugli articoli 1 e 2, il testo contiene anche le preferenze introdotte in Senato, studenti in piazza in Francia, tensione in diverse città, scontri a Marsiglia, Strasburgo e Lione, ha assegnato il Nobel della fisica per la scoperta dei neutrini ad alta energia del cosmo. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Primo via libera della Camera alla legge elettorale.
29: Il governo ha incassato i primi due voti di fiducia chiesti sulla riforma della legge elettorale, tornata alla Camera per l'approvazione definitiva dopo le modifiche fatte in Senato su quattro articoli. I deputati hanno votato sugli articoli 1 e 2, considerati il cuore della riforma, e ritoccati a Palazzo Madama su preferenze e numero di firme necessarie ai nuovi partiti per presentare le liste elettorali. Domani ci sarà l'ultimo voto di fiducia chiesto sull'articolo 3 che ridisegna i collegi di Bolzano. Poi, giovedì, il voto finale a scrutinio segreto chiesto dalle opposizioni che contestano la nuova legge elettorale. È un testo incostituzionale, frutto della paura di Giorgia Meloni di perdere le elezioni, dice la vicepresidente vicaria del gruppo PD alla Camera, Simona Bonafè.
30: Faremo opposizione qui dentro e nel Paese a questa legge elettorale perché pensiamo che prima dell'interesse di parte venga l'interesse della nostra democrazia, che evidentemente merita molto di più.
29: Ma la maggioranza difende le scelte fatte. Per Forza Italia la nuova legge è un punto di equilibrio ragionevole tra rappresentanza e governabilità. Teresa Trillò, Radio 24, il sole 24 ore, Roma.
27: Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. Cominciano poi i tafferugli che si segnalano a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia nelle strade vicino alla Place Guichard e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti. A Marsiglia, dove è partito un corteo selvaggio non autorizzato, e a Strasburgo. A Lione dei Casser hanno lanciato sassi contro un commissario. Quanto questo sta accadendo in Francia, niente di meno che un'immigrazione di massa fuori controllo. Non è una questione di scuole, si tratta dell'Islam che vuole prendere il sopravvento su un paese un tempo grande, dice il presidente statunitense Donald Trump. La crisi in Spagna sull'edilizia si intreccia con la revoca di arresto per l'ex presidente indipendentista Puigdemont.
0: Che la votazione di questi due reali decreti legge non era una questione ideologica.
1: Nonostante il nuovo decreti salva casa sofferto in Parlamento, sfociato nella convocazione di elezioni anticipate, il governo Sanchez non si è perso d'animo, approvando nuovamente due decreti in questione con l'aggiunta di ulteriori misure, come lo stanziamento di 10 miliardi di euro per l'acquisto della prima casa. Tocca adesso la Diputación Permanente, l'organismo che assume le veci dei due rami del Parlamento quando vengono sciolti, convalidare i due decreti a maggioranza semplice, non richiedendo quindi il voto degli indipendentisti catalani di Junts per la loro definitiva approvazione, che appare quindi scontata, contando sui 35 voti della coalizione di sinistra. Proprio in merito a Junts e al suo leader, l'ex presidente catalano Puigdemont, il Tribunale Costituzionale ha intanto dichiarato pienamente applicabile nei suoi confronti l'amnistia approvata 2 anni fa dal governo, obbligando così il Tribunale Supremo a revocare l'ordine di arresto che ancora pendeva sulla testa di Puigdemont per il reato di malversazione di fondi pubblici, che lo stesso Tribunale aveva mantenuto finora in vigore nonostante l'amnistia. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
27: E adesso parliamo dell'assegnazione del Nobel per la fisica.
2: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Physics.
3: Questo l'annuncio. Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Frances Olsen dell'Università americana Wisconsin-Madison per il ruolo decisivo nello sviluppo dell'osservatorio IceCube e nella scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. L'idea di Olsen risale al 1988, utilizzare il ghiaccio del polo sud come gigantesco rilevatore di particelle. Quando un neutrino, una particella che normalmente attraversa la Terra senza lasciare traccia, entra in collisione con la materia, può produrre raramente un minuscolo lampo di luce. Sono questi lampi a essere registrati dai sensori immersi nel ghiaccio. E proprio grazie a questo laboratorio antartico, gli scienziati hanno potuto individuare neutrini provenienti da regioni lontanissime dell'universo. Questa scoperta ha stimolato poi la pianificazione e lo sviluppo di telescopi per neutrini ancora più grandi, sia al polo sud sia in profondità sotto l'oceano, che potrebbero rilevare fenomeni cosmici finora sconosciuti. Chiara Albicocco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
27: Questa era l'ultima notizia, adesso Focus Economia con Sebastiano Barisoni, il GR torna alle 19:00.

0: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
1: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
2: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
3: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
4: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
5: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
6: In collaborazione con
7: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
8: Focus Economia.

0: Sì, parliamo dell'emergenza abitativa. Chiaramente il tema è di attualità, di estrema cronaca dopo quello che è successo in Spagna, da proteste, la legge che non è passata e la bocciatura dei decreti sulla casa, che erano decreti molto molto anche, non dico duri, ma incisivi soprattutto sul ruolo del proprietario nel caso non avesse rinnovato il contratto e doveva pagare, diciamo, una specie di rimborso lui all'affittuario. Però al di là del caso spagnolo, c'è un tema abitativo anche in Italia, perché allora partiamo dal dato europeo. L'emergenza colpisce soprattutto le grandi città. Quasi l'8% della popolazione europea vive in condizioni di stress abitativo, e poi verrò anche all'Italia. Stress abitativo vuol dire quando tu arrivi a spendere più di un terzo del tuo reddito per l'affitto o per il mutuo. I prezzi delle case in Europa mediamente sono aumentati dal 2013 del 60%, il che è un dato che fa impressione, però dobbiamo pensare che sono 13 anni, sì, c'è un aumento importante in 13 anni. Solo però il 7% delle abitazioni è destinato all'edilizia pubblica. Poi c'è un dato nel dato: tra il 2018 e il 2024 le case affittate modello Airbnb, quindi affitti brevi, sono raddoppiate. Nel frattempo il 20%, una casa su 5 in Europa, risulta vuoto. E infine appunto i prezzi che ho già detto a livello europeo. Venendo all'Italia, noi abbiamo un dato molto alto sulle case di proprietà, 7 famiglie su 10, ma circa 7 milioni di persone spendono più di un terzo del proprio reddito per l'affitto o il mutuo e 3 milioni arrivano a spendere il 40% dello stipendio. Questo è il cosiddetto disagio abitativo. Ci sono poi casi estremi in cui l'affitto assorbe da solo addirittura il 50% o la quasi totalità del reddito disponibile di chi lo paga. Uno su 5, il 20% degli italiani spende così tanto per la casa da compromettere ogni altra spesa. Nonostante tutte le difficoltà, noi abbiamo comunque in Italia quasi 10 milioni di case vuote. È vero che il prezzo degli affitti è aumentato del 4,4% nell'ultimo anno, dopo la pandemia è cresciuto del 25% il prezzo degli affitti, quindi ben più dell'inflazione, se vogliamo andare a usare l'inflazione al 21% come media, con le conseguenze che gli studenti a Milano e Roma possono pagare anche una stanza singola 700 euro, 500, a Milano 585 euro, a Bologna e 456 a Venezia. E il Sole 24 Ore ieri in una doppia paginata ha illustrato bene questi due temi. Cioè, da un lato le stanze locate nei grandi capoluoghi sfiorano il 35% dei nuovi affitti. Cosa vuol dire? Vuol dire che ormai il costo è così elevato, traduco, che si va a sempre di più affittare la singola stanza. L'altro elemento è molto interessante, non posso mostrarla in radio, la tabella su le zone impossibile stress abitativo. C'è un punteggio che arriva fino a 20 ed è sostanzialmente l'indice di stress mette assieme il prezzo medio di transazione di un'abitazione calcolato nell'area rispetto al reddito medio pro capite IRPEF di quell'area, e quindi dice: guarda quanto cresce il prezzo, quant'è il prezzo medio di transazione di vendita di un'abitazione rapportato al reddito medio di quell'area. Tant'è che a Milano alcune zone non sono in stress abitativo. Milano è il caso più emblematico, molto basso lo stress abitativo, uno dovrebbe dire dovrebbe essere altissimo in San Babila, Duomo, ma o Porta Nuova e Obrera. In realtà è molto più basso rispetto a Firenze, Piazza del Duomo Signoria o Piazza del Carmine, a Venezia, rispetto a Canareggio, Castello Arsenale, ed è anche più alto di molti punti di Firenze e Venezia, per un unico motivo: in queste zone a Milano abitano spesso gli ultra ricchi, molti dei quali sono rientrati anche con la famosa legge 100.000, poi 200.000, poi 300.000, e questo alza moltissimo il reddito pro capite prodotto. È falsa il dato. Comunque, a Firenze, nelle zone che ho citato, si ha al punteggio massimo di stress abitativo 20 punti Duomo Signoria, e poco più basso, 15 punti, San Frediano. A Venezia si arriva quasi a 20 a Canareggio e a 19 a Castello Arsenale e a 18 a San Marco. Meglio va a Milano, appunto San Babia 13, Duomo 13, Porto Nuovo 10, ma attenzione al dato falsato dal reddito dei residenti. Napoli, San Carlo a 14, Roma, Trastevere a 14. Cosa interessante è vedere quant'è la percentuale di affitti brevi rispetto allo stock complessivo, ma soprattutto rispetto alle case vuote, perché quello ti dice, insomma, perché queste case restano vuote. Allora, a Firenze si tocca un massimo, a Venezia si arriva quasi al 18% delle case vuote sono affitti brevi, a Firenze sei al 12%, a Bologna al 20%, quindi cambiano anche, e via così, fino, diciamo, a livelli leggermente più accettabili, a Milano al 12%. E allora siamo in collegamento col professor Massimo Bricoccoli del Politecnico di Milano, dove è responsabile dell'osservatorio Casa Abbordabile, dall'inglese affordable. Direi buonasera, professore.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, i dati li ha sentiti, c'è il doppio effetto. Io non sto dicendo, rispondo già ad alcuni ascoltatori, che il problema sia solo Airbnb e affitti brevi. È un dato di fatto che però sono duplicati dal 2018 al 2024 e non sono duplicati tutti nelle stesse aree. È chiaro che insistono moltissimo nelle aree A, nelle città turistiche, vedi il caso clamoroso di Barcellona, e B, nelle aree più centrali. Oddio, qualche tensione si è avuta anche su aree periferiche, con Firenze che ha superato perfino Venezia quanto a stress abitativo. Allora, è chiaro che non esiste una soluzione unica, ma e tutti evocano il famoso piano casa e l'idea di, diciamo, andare verso investimenti pubblici. Altri dicono, vabbè, bisognerebbe riformare anche la regola sull'affitto, rendendo il proprietario, per il proprietario, non dico più facile lo sfratto, ma diciamo, non rischiando di restare impigliato e non poter riacquisire la sua casa. Ed altri dicono che bisogna intervenire a questo punto in maniera molto più ferma sugli affitti, gli affitti brevi. Io ricordo che c'è la famosa legge fatta per Venezia da Mario Draghi, che nessuno ha voluto mai applicare a Venezia, in cui si prevedeva che dopo 120 giorni di affitto breve tu, dove, se volessi continuare a affittare in quel modo, dovevi trasformarti in locazione turistica, che almeno era anche un modo, perché hai altri oneri e altri anche impegni. Comunque mi rendo conto che non ci sia un'unica soluzione, ma dal vostro osservatorio qual è la strada da seguire?
1: Allora, intanto mi sembra che il quadro che avete restituito con questo quadro di dati, di informazioni, è fondamentale, perché produce consapevolezza rispetto alle condizioni. Cioè, stiamo discutendo di accesso alla casa come non si è discusso in questi anni, nonostante noi nelle nostre ricerche avessimo individuato tutte queste criticità. Quindi un passo fondamentale è quello di condividere, diciamo, non le esperienze individuali raccolte in modo qualitativo, ma un quadro di dati. Quello che è fondamentale integrare nel discorso sui prezzi delle abitazioni, che sia canone o compravendita, è la questione del reddito, perché anche il piano europeo per la casa si chiama Affordability Plan e introduce questo termine in inglese che noi abbiamo tradotto in abbordabilità. E questo è fondamentale, cioè il richiamo non tanto al reddito medio della città, per cui Milano è una delle città italiane con reddito medio più alto. Noi dobbiamo guardare quali sono le condizioni, no, della maggior parte dei lavoratori, in particolare a Milano la maggior parte dei lavoratori dipendenti in città si trova in una situazione reddituale che fa decisamente problema. E questo è un dato nazionale, perché l'Italia, rispetto ai paesi con cui noi ci confrontiamo, ha una situazione di stipendi fermi da 30 anni, mentre negli altri paesi europei sono cresciuti i valori immobiliari, sono cresciuti i costi abitativi, ma in modo, se non proporzionale, in modo consistente anche gli stipendi.
0: Quindi, sì, è verissimo quello che lei dice. Faccio notare che
1: da integrare.
0: Certo, è verissimo, perché è chiaro che tutto questo rapporto tra quanti anni di stipendio, e anche il rapporto che io citavo prima sullo stress abitativo vede come denominatore il reddito medio pro capite. Esatto. È chiaro che se salisse scenderebbe un po' anche l'indice dello stress abitativo. Faccio notare però, professore, che le proteste sono state fortissime, oltre che in Spagna, anche in Francia, due paesi che invece hanno visto aumentare il potere d'acquisto, a dimostrazione che poi, certo che è un elemento importante, perché già avere un po' più di reddito riduce, diciamo, lo stress abitativo, per come l'abbiamo definito, non è l'unica soluzione. Comunque, l'ho interrotto, volevo sentire le proposte che arrivano.
1: Sì, diciamo, questo, allora, le proposte vengono esattamente da questi paesi in cui peraltro la protesta sta andando crescendo, perché sono comunque contesti in cui sia a livello nazionale che a livello cittadino si sono intraprese delle piste che in Italia e nelle città italiane stiamo facendo un po' fatica a seguire. Per cui una città come Parigi, prendendo la Francia, una delle città più attrattive che ci siano a livello mondiale, sono state intraprese delle piste che insistono su un fronte che è quello di incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, no? Che è cresciuto a Parigi in modo incredibile negli ultimi anni, anche acquisendo patrimonio che era privato, no? E restituendolo, quindi mettendolo a disposizione per una quota di popolazione che tipicamente non ha accesso alle condizioni di mercato.
0: C'è il mutuo.
1: È stato incrementato. No, patrimonio pubblico significa...
0: No, dico, una quota di popolazione che non ha accesso al mutuo classico
1: o ai canoni di locazione del mercato privato.
0: Sì, sì, no? In affitto, certo.
1: Poi c'è una fascia di offerta, diciamo, sociale, che è tipicamente in Italia quella delle cooperative edilizie, che sostanzialmente è un'offerta privata ma senza profitto, no profit, e questo in Italia ha avuto una caduta precipitosa, cioè la percentuale l'incidenza dell'offerta in abitazioni in cooperative in Italia, che avevano un'ottima tradizione, è diminuita moltissimo in questi anni. Quindi è chiaro che si tratta di interventi dei privati che hanno necessità di un supporto pubblico. E poi c'è tutto un tema di regolazione. Anche questo, prendo come esempio appunto la città di Parigi, proprio sullo sfitto sono state introdotte, sullo sfitto e su Airbnb, sono in fase di affermazione, di consolidamento delle politiche che penalizzano fortemente il fatto di avere un patrimonio di edilizia residenziale privata che rimane sostanzialmente inutilizzato.
0: E quindi, se ho ben capito, lei ha citato almeno tre leve. Da un lato l'investimento in edilizia pubblica, anche visti i lunghi tempi di realizzazione, andando ad acquisire patrimonio immobiliare privato, acquisire nel caso di Parigi il comune, se non ricordo male, per poi girarlo a chi ha difficoltà ad accedere al mercato della casa, o perché non ha abbastanza reddito, o perché ha condizioni praticate alle banche molto difficili e quant'altro. Questo è il primo. Ma mi interessa sottolineare che, perché noi parliamo molto di edilizia, giustamente, pubblica, edilizia sociale, social housing, come nuove costruzioni o riqualificazioni. Ci può essere anche una via molto più breve, mi rendo conto forse più cara, però di acquisire patrimonio già esistente e dedicarlo tu. Poi diceva altri due interventi, tutti assieme, perché non è, ripeto agli ascoltatori, non è un solo motivo, andare a disincentivare le case sfitte con forme di penalizzazione per chi tiene la casa non occupata, e anche, diciamo, andare a fare un giro di vite sulla casa data in affitto breve, perché poi il dato che citavo io del Sole 24 Ore, quando tu vedi che a Venezia e a Firenze praticamente due case su dieci di quelle sfitte sono sfitte, perché, e qui stiamo riportando solo i numeri ufficiali dove c'è un CIN, non oso pensare se dovessi andare a guardare anche chi fa Airbnb in nero, però se due su dieci sono di quelle sfitte, sono sfitte perché le affitti a breve in alcune aree, anche qui il dato è molto aggregato, ovviamente a Firenze in alcuni casi arriverai al 30-40%, come a Venezia al 30-40%, e da lì lo spopolamento dei centri urbani, dei centri storici italiani, un ruolo ce l'ha anche l'Airbnb, professore.
1: Pesantemente, perché Airbnb poi in generale ha prodotto delle attese di redditività, no, dei singoli e poi delle varie società che li gestiscono, che sostanzialmente non possono competere con quelle di un nucleo familiare, diciamo, ordinario, no? Quindi è chiaro che questo ha creato veramente delle fantasie, ma anche dei dati di fatto, per cui l'attesa di redditività che si ha rispetto a un alloggio che viene messo, no, a reddito in quel modo è come dire, difficilmente confrontabile.
0: Sì, con tutto quello che comporta poi guardate, io ho un esempio molto chiaro, che non sono mai biografico, ma questa volta sì. Io ho avuto la fortuna di abitare, quando studiavo a Firenze, in pieno centro storico. Dividevamo l'appartamento in quattro, la cifra, se non ricordo male, era intorno alle 400.000 lire, chi se ne frega, vedete il rapporto di cambio, l'inflazione, ok. A memoria di tutti noi non c'è mai stata una volta che siamo andati in un supermercato perché, pur essendo in totale centro storico, vicino a Piazza della Signoria, non c'era problema a trovare il panificio, il pizzicagnolo, come dicono a Firenze, il macellaio e quant'altro. Mai stato una volta in un supermercato. Sono tornato, torno ogni tanto a Firenze. Allora, quello stesso appartamento viene affittato a settimana a 1.400 euro a settimana. Voi capite che quello già taglia fuori tutto il mondo universitario, per non dire la famiglia che vuole trasferirsi lì. Ma la conseguenza ulteriore che spesso sfugge sono due. Una è quella che lei ricordava. A questo punto io mi aspetto che la casa non renda più, poniamo, 1.400 euro al mese di affitto, ma che ne renda 1.400 a settimana, perché vedo quello che è il mercato degli Airbnb. Secondo, chi utilizza Airbnb che cosa fa? Fa una spesa di base, non ha bisogno di nulla, non ha bisogno del ferramento, non ha bisogno di tutto ciò che utilizza chi abita in maniera residente, e alla fine io ho dovuto ammettere, pur essendo di Venezia, che Firenze è peggiorata, lo dico con a malincuore, molto più di Venezia. Vuoi perché Venezia già l'ha messa male storicamente, ma perché ormai nel centro storico di Firenze, se tu fai via dei Calzaiuoli, Piazza della Signoria, Santa Maria del Fiore, non becchi nulla se non street food, fashion, fashion, street food, fashion. Non c'è più, non dico la merceria, che sarebbe, ma non c'è più niente per i residenti. E poi scopri che appunto la pongono al primo posto nel... Non ho detto che Venezia sia meglio, ho detto che è peggiorata meno, forse perché già partiva da un livello molto critico. Lei vede, voi avete delle proposte che porterete anche, perché poi anche le amministrazioni comunali sono coinvolte, non c'è solo il governo nazionale.
1: Beh, assolutamente, un'amministrazione comunale che ha in agenda, nell'agenda politica, no, lo sviluppo turistico, e non provvede in qualche modo a incentivare l'offerta alberghiera, e anche l'innovazione dell'offerta alberghiera sta automaticamente supportando, no, gli affitti brevi. Questo è un grosso tema, perché se ci sono delle limitazioni nell'azione di un'amministrazione locale, nella regolazione degli affitti brevi, però c'è una politica complessiva di sviluppo della città, no, che appunto che in altre città europee vede un contenimento, ad esempio, sulle singole aree dell'offerta di affitti brevi, ma anche la promozione, no, contestuale allo sviluppo turistico, di un'offerta alberghiera che sia competitiva e innovativa, e che peraltro offre molti più posti di lavoro. Questo è un tema. Il fatto che il turismo ha una dimensione predatoria sulle città che, come lei raccontava, trasformano profondamente il carattere e il funzionamento dei quartieri, no? E questo
0: sì,
1: è
0: io sto notando, adesso potremmo andare a lungo, che anche complici la pressione degli Airbnb, l'offerta alberghiera si sta spostando sempre di più verso la fascia alta, cioè 3-4 stelle in su. E chiaramente questo poi fa venire, è un cane che si muove la coda, perché fa venire meno l'offerta di fascia bassa e vai verso l'Airbnb. Guardate, vedo molti messaggi che sempre arrivano in questi casi, ma la casa è mia, ne faccio quello che voglio. Non è esattamente così, la casa è tua e la proprietà è tua, e ci mancherebbe. Vivi in un contesto sociale, esistono norme che regolano quello che puoi fare nella casa, anche banalmente nel condominio. E un'amministrazione nazionale, ma anche poi comunale, seria, ha l'obbligo di pensare in prospettiva a cosa succederà, non solo al beneficio immediato del proprietario di casa, ma a capire come mantenere un tessuto sociale. Questo è un compito un po' più alto della legittima, del legittimo interesse e obiettivo del singolo proprietario. Però la società non funziona che ognuno fa quello che più gli conviene, sennò altrimenti andremo alla giungla. Grazie al professor Massimo Bricoccoli del Politecnico di Milano, responsabile dell'osservatorio Casa Abbordabile. Noi torniamo domani dalle 17 in poi.

0: Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
4: Finalmente, Franz, con che dati?
5: Ah, boh,
4: sì, ma non posso fare tutto io.
5: E chi lo fa?
4: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
3: Tipo Pantera, quello col TH?
2: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
6: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
0: Per le idee che fanno discutere.
7: No, la frase sono per la legalità.
0: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
8: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
0: Per allargare gli orizzonti.
9: La spesa per il PNRR. No.
0: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
10: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
11: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
12: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
13: Ehi, amico!
14: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
13: ai ai ai,
14: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
13: Evviva!
14: Vai su agenti.it.
12: Agenti.it,
13: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta... Borse in diretta.
17: La tregua sui rendimenti dei titoli di Stato e la discesa del prezzo del petrolio, con il Brent sotto i $100 al barile, danno fiato alle borse europee, che chiudono in rialzo la seduta. Milano termina così a più 0,87%, più 0,8% anche per Francoforte, più 0,4% per Parigi, osservata speciale per le incertezze politiche e fiscali. Sull'azionario, a Piazza Affari prosegue la serie positiva di Tecnoprobe, più 2,8%, con acquisti anche su ST, più 2,2 e Prismian più 1,8, al traino dei colossi tech americani. Tra le banche, in evidenza MPS più 2,3%, che rimane sotto i riflettori dopo il rilancio dell'Opas di Intesa San Paolo. Bede Unicredit più 1,6 dopo il via libera alla dismissione di parte delle attività in Russia, in coda Team meno 3,6%. Sul valutario, l'euro è in lenta risalita a $1,12. Martina Soligo, da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
18: Sognare una vacanza d'inverno?
19: Previsto.
18: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
19: Inaspettato.
18: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink, le bevande sono incluse.
19: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
18: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
5: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino per crescere, innovare, competere.
20: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
21: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
20: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
21: Grazie, mi sento già più carico.
20: Info su toyota.it.
22: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
23: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
24: Ma sono, ormai. Sarai intelligente tu, raccomandato di merda.
25: Ma cosa là?
24: È meglio un pazzo sano che un raccomandato di merda, questo ricordatelo.
25: Ma come ti permetti? Ma io ti querelo. Ma ti querelo.
24: Come hai fatto ad arrivare fin là tu? Come hai fatto ad arrivare là?
25: Bravo, tutti, sì, diciamolo. Tu come hai fatto? Ma tu, ma che te.
26: La zanzara.

0: La scorsa settimana qui avevo lanciato l'idea di una legge che farei io, che è stata accolta alla Zanzara da Giuseppe Cruciani, alla Zanzara su Radio 24. Quindi abbiamo messo a punto nel corso di questa settimana quella che abbiamo chiamato la legge Cruciani-Giordano sulla legittima difesa. Chi entra nella proprietà di altri o nelle pertinenze con l'intento di compiere un crimine perde qualsiasi diritto, punto. E chi si difende da lui non può essere punito in alcun modo. Secondo comma, chi entra con l'intenzione di compiere un crimine, non esiste possibilità di risarcimento dei danni.
1: Noi vogliamo proteggere il più possibile le vittime. E le vittime sono quelli che subiscono le rapine, quelli che vedono le proprie case, i propri negozi presi d'assalto ogni giorno da bande di rapinatori. Se io sparo anche nelle vicinanze del mio ufficio, di casa mia, non posso essere processato e non posso finire in galera. Non solo, lo hai detto anche tu, lo hai scritto in quell'articolo, se il bandito perde la vita durante la rapina, i suoi parenti non possono pretendere alcun tipo di risarcimento. Anzi, va risarcito il danno di chi subisce la rapina, perché il rapinatore esercita un mestiere che prevede anche, in casi estremi, di perdere la vita.
2: Io non vedo l'ora che entri in vigore la legge del Cruciani-Giordano. Vorrei aggiungere anche un altro comma, cioè i parenti del rapinatore mi devono pagare tutte le spese di stress morali, fisici, danneggiamenti alla casa e quant'altro.
3: Evviva il grande Beppe Cruciani, evviva la Zanzara, David Parenzo non mi viene da dire.

0: ragazzi, leggo che in tutte le città francesi divampa una protesta con feriti, cassonetti bruciati, macchine che vengono date alle fiamme e parlano di studenti in piazza. No, amici miei, non sono studenti, quelli sono criminali, quelli sono delinquenti. Ma la questione non è questa, chiamarli come si deve, perché non sono gli studenti in piazza. Bisogna andare controcorrente, non sono studenti in piazza, sono criminali. Ma la questione è un'altra. A sinistra, e poi attaccano l'estrema destra dicendo che il vero pericolo è quello, attenzione al pericolo fascismo, attenzione alla destra che cresce in Europa. A sinistra, all'interno della sinistra italiana, c'è gente che dice viva la Francia e non vive la France, ma viva gli studenti francesi, viva la ribellione francese. Questa è la vergogna. Ha sentito signora Salis? E di chi è alleata la signora Salis? Seconda cosa, potete chiedermi tranquillamente da che parte state in questa contesa che c'è tra il generale Vannacci e il direttore del giornale Tommaso Cerno. Il generale Vannacci ha detto che Tommaso Cerno ha gusti invertiti, gli piacciono i maschietti e gli spazi in TV devono essere uguali per tutti.
1: Che vergogna, ragazzi.
0: Dottor Cerno ha replicato a modo suo dicendo che non ci sono argomenti.
1: Che orrore.
0: Ora, ovviamente io non parlo di omofobia.
1: È un tuo amichetto.
0: Giù.
1: Vergognati.
0: Non hai capito niente, non hai nemmeno ascoltato
1: Vergognati.
0: Quello che devo dire. Giù Roma. Ovviamente l'omofobia non c'entra assolutamente nulla, dire a gusti invertiti non è certamente omofobia, l'omofobia è una cosa seria, è l'odio nei confronti degli omosessuali, chi ha gusti sessuali diversi, non c'entra niente l'omofobia, non mettiamo l'etichetta di omofobo addosso a nessuno,
1: cos'è?
0: Fermo. Sono le opinioni sui gusti sessuali di Cerno che ha Vannacci, non è quello il punto. La questione è che, lo voglio dire al generale Vannacci in maniera molto chiara, che il dottor Tommaso di nome, Cerno di cognome, non è che è in TV perché è omosessuale, cioè non è che sta in TV perché in quota omosessuale, sta in TV perché ha delle cose da dire, perché qualcuno ha deciso, la RAI, la radio televisione italiana, i dirigenti della RAI che sono in carica adesso, di dargli uno spazio in televisione, in particolare sulla RAI 2 credo e anche su RAI 1 a domenica in, non è che è in TV perché è frocio, chiaro? Signor Cerno non è in TV in quanto omosessuale. Guarda che se vuoi te lo chiamo oggi il dottor Cerno, te lo chiamo così lo puoi difendere senza problemi.
1: Ormai magari. Difendi. Mi dispiace che non lo faccia tu.
0: Ma io lo sto difendendo.
1: Che
0: io sto
1: non
0: dicendo
1: lo faccia
0: che
1: tu perché era anche un tuo
0: io
1: amico.
0: Io sto dicendo che in televisione.
1: E invece difendi quel generale immondo.
0: Ma
1: difendi,
0: sto dicendo,
1: che ha detto delle cose schifose.
0: Sto dicendo.
1: E tu avrai dei tornaconti
0: dovrai dimostrare
1: per queste cose che fai col generale.
0: Io sto dicendo che non è omofobia.
1: Era un tuo amico Cerno, vergognati.
0: Non è omofobia.
1: No,
0: ma
1: che
0: Cerno è in TV non in quanto omosessuale, dunque sto difendendo Cerno. Non hai capito un cazzo, non è che bisogna dire generale di merda per difendere Cerno come fai tu, eh?
1: No, io non ho
0: e
1: detto
0: allora,
1: non uso
0: allora,
1: quelle parole dei confronti del generale, dico generale immondo, dico generale immondo.
0: Uguale. Terza cosa. Leggo che anche quotidiani importanti online come Fanpage, dove lavorano diversi amici, stanno dando credito a questa proposta di legge, il cui consenso sale giorno in giorno e di ora in ora, anzi direi. La proposta di legge Cruciani-Giordano, che sembra il Far West, ma avete rotto il cazzo, non è Far West, è giustizia, è dare alle vere vittime, che sono quelli che vengono presi d'assalto dai rapinatori, la libertà di poter reagire come vogliono e soprattutto di non essere perseguitati dallo Stato. Ma ci arriveremo, non è Far West quello che vogliamo, ma è giustizia nei confronti delle vittime vere, è chiaro? Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Su Cerno gli do da questi microfoni la mia massima amicizia e solidarietà per quell'attacco vergognoso, a freddo, fatto da un politico che vorrebbe governare il paese. Pensate che se questa persona dovesse avere il potere potrebbe fare delle leggi omofobe, come sta dimostrando nella sua cultura di disprezzo verso la diversità e verso l'altro. E questo generale davvero, ragazzi, io ve lo dico, è davvero un pericolo. Noi siamo qui a fare argine a tutto questo, non a cavalcarlo, come Cruciani, che adesso diventa anche legislatore. Sì, perché in questo paese noi abbiamo politici che fanno la zanzara e chi fa la zanzara che fa il legislatore. È esattamente il mondo al contrario. Ma non mi voglio sottrarre. In Francia, in questo momento, mi voglio...
0: Vannacci è un pericolo. È un pericolo, Vannacci, ma non quella masnada di delinquenti che mettono a ferro e fuoco le città.
1: Quelli per me c'è soltanto una parola, per quelli. Per quelli c'è soltanto una parola. Intervenga il dottore.

0: 80, riportare l'ordine nelle piazze francesi, sì, riportare l'ordine.
1: Ma con la forza, questa è la però, cosa col manganello, e con l'idrante, forza, con tutto.
0: Che cosa lo vuoi riportare dicendo scusi signore, può per cortesia non buttare quella molotov? È ovvio che ci vuole il dottor idrante, mi sembra assolutamente evidente. Vabbè, altra cosa invece è dare il potere a Vannacci e far diventare Vannacci uomo che può incidere sulle nostre vite.
1: Ma dipende, non se, lo se hai il consenso, se hai il consenso,
0: ma non
1: no.
0: lo permetteremo.
1: Se avrà consenso e qualcuno non lo permetteremo, lo farà entrare in un governo, tutto, perché no?
0: Faremo di tutto per raccontare chi è Vannacci e come vuole trasformare questo straordinario paese democratico, questa società aperta e libera. Questa società aperta e libera che rischia di finire nelle mani di un signore che dice che un giornalista ha dei gusti invertiti. Allora, la volgarità di queste parole in bocca a un politico che ha un potere legislativo, dire che ha gusti
1: invertiti rispetto alla maggioranza,
0: una vergogna di primo livello, una vergogna. Uno, dovresti dirlo anche tu.
1: Ma che me ne frega, ma ognuno può dire quello che vuole, figuriamoci.
0: Perché Cerno era un tuo amico.
1: No, è dovresti un mio dirlo amico, anche, l'ho sentito anche stamattina.
0: Tu in questo momento stai sputando su di lui.
1: Ma
0: stai
1: sputando su di lui. Io sto dicendo gusti invertiti.
0: E quando ti faceva
1: omofobia.
0: Comodo lo invitavi qui nella tua baracca.
1: Ma te lo chiamo
0: e lui
1: dopo.
0: Veniva perché era un tuo amico.
1: Ma è
0: e tu
1: un
0: adesso
1: mio amico, l'ho sentito anche
0: che
1: stamattina.
0: Quel generale.
1: Guarda che ti metto Orsini, Guarda che se insisti ti metto Orsini.
0: Chi è Orsini? Orsini chi?
1: Senti sì, senti professore, senti professore. Senti il professore,
0: posso,
1: però, che
0: posso, però non posso commentarlo.
1: Lo so, però senti che dice, senti che dice.
2: Oggi tantissimi italiani dicono che Israele è uno stato terrorista, perché lo è in effetti. Quindi Giorgia Meloni, essendo un burattino politico della Casa Bianca, vuole approvare una legge per opprimere gli italiani, per impedire loro di esprimersi liberamente. Perché siccome gli italiani dicono che Israele è simile allo stato di Hitler, è simile a uno stato nazista, Giorgia Meloni vuole chiudere la bocca degli italiani. Quindi Giorgia Meloni è una nemica del popolo italiano per sostenere Netanyahu.
1: Però posso dire a Orsini una cosa, questo io
0: non
1: me lo,
0: posso
1: io,
0: fare
1: io invece posso, io invece posso dirlo.
0: Io allora, non posso fare commenti.
1: Sostenere che il governo italiano.
0: Però se vuoi qualcosa dico,
1: no, aspetta,
0: dimmi tu.
1: Aspetta.
0: No, ma dimmi tu.
1: Sostenere che il governo italiano voglia con il disegno di legge dell'antisemitismo impedire a qualcuno di sostenere che Israele è uno stato nazista. Se accadesse per davvero, io sarei il primo, a scendere in piazza, caro Orsini. Professor Orsini, se davvero, io non lo so, non credo che sia così, se davvero qualcuno vuole impedire di esprimere una libera opinione, io la contesto radicalmente questa opinione, ma se qualcuno vuole impedire a qualcuno con la punizione, con un processo, di dire che Israele è uno stato nazista, io sarei al tuo fianco, professor Orsini, te lo dico subito, sarei al suo fianco, professor Orsini, chiaro? Fermi tutti.
3: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
4: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
5: vi presenta Strade in diretta.
6: Bentrovati, una buona serata sulla 4 Brescia-Padova. Troviamo 5 km di coda tra Montecchio e Vicenza Est in direzione di Venezia a causa di un incidente. Un secondo incidente viene segnalato sulla tangenziale sud di Verona con code in prossimità di San Martino Buonalbergo in direzione dell'incrocio con la strada regionale 62. Alle porte di Milano invece sulla 7 Milano-Genova, incidente terminato, più volte segnalato, ancora 5 km di coda in diminuzione tra la barriera di Milano Ovest e Bereguardo in direzione di Genova. Infine in Piemonte segnaliamo un incidente sulla tangenziale sud di Torino con code verso Milano Osta tra l'autoporto Sito e Corso Alla Mano. E con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
7: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni, oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Lorenzo, ma come mai due dei tre aggressori nel rabbino dopo tre giorni li hanno già rimpatriati? Come mai?
2: Crux, stiamo dimenticando un aspetto fondamentale della legge Cruciani-Giordano: la retroattività. Rogero libero subito.
3: E questa nuova droga che uso, cioè, se lo utilizzo non riesco a mangiare. Sono tre giorni che non riesco a mangiare. Secondo voi che droga è? Soprattutto ti tiene tutto tirato.
4: Questo era Mimmo Blades che dice che con la droga che prende non riesce a mangiare. Che vi devo dire io, ragazzi? Io pensavo che si fosse ripreso, pensavo che fosse in via di recupero, ha pure trovato lavoro vicino a Roma, non so, anche per merito nostro, cosa vuoi che ti dica? Comunque, secondo Vannacci, Cerno si è inventato che Futuro Nazionale voglia proibire a chi ha gusti omosessuali di comparire in TV. Non so se chi ha gusti invertiti, ecco la definizione, abbia il patentino per sparare corbellerie più grosse rispetto a chi ha i gusti che si inquadrano nella normalità. Ma le regole in televisione saranno uguali per tutti. In fascia protetta, quando ci sono i bambini davanti allo schermo, la propaganda gender omosessualista non deve poterla fare né chi ha gusti omosessuali né chi ha gusti eterosessuali. Questo è quello che dice il generale Vannacci, che accusa Cerno di essersi inventato,
5: ma è una roba
4: di essersi inventato a chi ha gusti, di essersi inventato il fatto che lui voglia proibire a chi ha gusti omosessuali di comparire in TV. Che ti devo dire? Questo è. È una diatriba tutta interna al centrodestra, diciamo la verità. Tutta interna al centrodestra.
5: All'estrema destra?
4: No. Tutta interna al centrodestra.
5: No, ma perché Cerno non è questione di centrodestra, Cerno fa il giornalista magari di area, non lo so. Cerno. Ma non è che vuoi dire che è una delle, perché nessuno del centrodestra di governo si sognerebbe di dire una stronzata simile. E tu ormai, però, che sei sul carro Vannacciano.
4: Io non sono su nessun carro e ti proibisco di dirlo.
5: Sei su quel carro,
4: io
5: lo
4: non
5: difendi
4: sono su
5: sempre,
4: nessun
5: non
4: carro.
5: Lo
4: io ti sto dicendo che è una cazzata. Sto dicendo che è una cazzata dire che Cerno sta in televisione in quota omosessuale. Questa è una puttanata pazzesca.
5: E chi l'ha detto questo?
4: L'ha detto Vannacci, indirettamente l'ha detto Vannacci.
5: Basterebbe questo per condannare quelle follie dette da questa persona? Tu ti rendi conto se dovesse diventare maggioranza cosa vuol dire avere uno così?
4: Senti Orsini.
5: No, ma basta.
6: Se quella legge indegna che lei vuol fare approvare dovesse passare, gli italiani comunque potranno dire che Israele è uno stato nazista ed è uno stato terrorista, esibendo il mio libro. A quel punto Giorgia Meloni dovrebbe intervenire dentro le università italiane per far ritirare quel libro dal commercio e impedire che la gente, facendo riferimento a quella ricerca accademica, perché il mio libro è fondato sulla letteratura scientifica, dovrebbe impedire agli italiani di citare il libro di un professore universitario.
4: Cioè, siccome secondo lui il libro documenta che Israele è uno stato terrorista, allora, indirettamente, per fare la marchetta al libro, lui sostiene... ragazzi, non scherziamo, dai, non diciamo cazzate.
5: No,
4: dai.
5: Soprattutto non mi permetto di contraddire il professore, perché è molto, molto permaloso il professore.
4: Sì, molto
5: permaloso. Mi permetto solo di dire che quel disegno di legge non contiene reati, cioè non ci sono nuovi reati. Chiunque dica che viene vietato qualcosa dice una falsità inaudita. È un falsificatore, non ci sono nuovi reati.
4: Vogliamo riassumere quello che dice Giordano? Quello che dice Giordano sulla legittima difesa?
5: No,
4: e andiamo, vai.
5: Mille volte.
7: Invece io penso che noi dobbiamo poterci difendere, cioè se ti aggrediscono in casa ti devi poter difendere. La scorsa settimana qui avevo lanciato l'idea di una legge che farei io, che è stata accolta alla Zanzara da Giuseppe Cruciani, alla Zanzara sulla legge 24. Quindi abbiamo messo a punto nel corso di questa settimana quella che abbiamo chiamato la legge Cruciani-Giordano sulla legittima difesa. Molto semplice, ovviamente non è il linguaggio giuridico, ma la sostanza andrebbe scritta, bene? Ma la sostanza dice questo: chi entra nella proprietà di altri o nelle pertinenze con l'intento di compiere un crimine perde qualsiasi diritto, punto. E chi si difende da lui non può essere punito in alcun modo. Secondo comma, chi entra con l'intenzione di compiere un crimine non esiste possibilità di risarcimento dei danni.
8: Esatto, forum è diventato.
4: Fermo che adesso c'è anche una stoccata a Parenzo, senti.
7: Però ci sono tante persone, anche ti hanno telefonato in radio, il tuo amico Parenzo, che dico, ma non è una legge, non è una legge anticostituzionale, è contro ogni cosa, non passerà, non può esistere una legge così.
4: Mamma mia, sante da Monopoli.
9: È una legge idiota. Comunque devo dire che quando tu dici non diciamo cazzate mi fai sempre molto ridere, sono sincero, Giuseppe.
4: Sì, vabbè,
9: perché tu
4: che
9: sei
4: vuoi.
9: Il nonno delle cazzate. Vabbè. L'altro giorno, ieri, credo,
4: banalità,
9: te ne sei uscito, dice no, è banalità, ma tu non è che sei molto di più
4: banalità,
9: di una banalità.
4: Banalità.
9: Cioè, te ne sei uscito con quell'altro Bucumprà. No, lui ha detto che quelli in Francia fanno bene, quindi lo deportiamo. Quindi noi a te ti dobbiamo cacciare a calci nel culo almeno 20 volte al giorno.
4: Io sono nel mio paese.
9: E ti deporto lo stesso perché mi stai sul cazzo. Visto le leggi di merda che vuoi fare tu, allora io faccio la legge.
4: Non hai niente da dire. Non hai niente da dire.
9: Ma che cazzo devo dire?
4: Non hai nulla da dire. Lorenzo da Chieti.
10: Io invece volevo parlare con lo scapocchiato. Se c'è, credo che parli di me. Sì, del piccolo scapocchiato. Sei tu, infatti.
4: Vabbè, allora?
10: No, visto che c'hai paura di Vannacci.
8: No, non ho paura di Vannacci. Mi fa onore quello che dice.
10: È un pericolo per l'Italia. Io sono d'accordo.
8: Sì, se dovesse trasformare queste parole in legge diventa un problema, no?
10: Certo. Perché invece non lo proponiamo a Israele, Vannacci? Sarebbe un.
8: Perché Israele ha già il dottor Ben-Gvir al governo. Mi pare stia già a posto con Ben-Gvir. L'ho detto mille volte.
10: Ci manca il terzo coglione che può essere.
8: Israele ha già i suoi Vannacci. Adesso con le elezioni speriamo che il Vannacci Ben-Gvir se ne vada fuori dal governo, cosa che
10: allora
8: mi auguro.
10: Mi spieghi perché cazzo ti commuovi se parla Bibi?
8: No, ecco, mi dai l'occasione, per spiegare che io mi riferivo al discorso che lui ha fatto alle Nazioni Unite.
4: Vabbè,
8: quando poco prima era un contesto particolare, se l'avessi letto quel discorso,
10: perché gli viene ancora permesso di entrare,
8: nel quale sono stati applauditi dittatori sanguinari. Lui non è un dittatore sanguinario.
10: Lui è
8: un signore che è stato costretto a fare una guerra contro il terrorismo dopo un atto di terrorismo.
10: Il
8: 7 ottobre diciamo non se l'è fatto da solo.
10: È stato avvisato giorni prima di un attacco fatto con gli aquiloni.
4: Fermo che torniamo.
11: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
12: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
15: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni, imprenditori, si diventa.
17: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
18: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
17: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
19: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
17: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
20: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
21: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
22: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
23: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
22: Uh-huh.
23: 249 cavalli.
22: Ok.
23: Largo massimo 1,90 m.
22: Altro?
23: Da rivenditore verificato.
22: Trovato.
23: Wow.
22: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
24: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
25: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
26: Le 19 e un minuto.
27: GR24, il sole 24 ore.

0: istruzione, lezioni sospese nei licei fino a venerdì. Macron convoca per stasera una riunione d'urgenza. Gasolio stop allo sconto ed Eni aggiorna il tetto dei 2,19 euro al litro. Il vice ministro Leo sulle accise mobili: ci stiamo lavorando. Cramontana Jessica Moretti chiede l'indennità per infortunio dopo l'incendio di Capodanno per la perdita di guadagni causata dai danni alla salute. Tennis, Sinner: mi fermo fino all'anno nuovo, devo curare il mio ginocchio. Intanto Alcaraz e Djokovic tornano alla vittoria. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Gli studenti francesi sono tornati in piazza per chiedere scuole meno fatiscenti e la modifica dei meccanismi per l'accesso all'università. Decine i cortei in tutto il paese, per lo più pacifici, anche se non sono mancati momenti di tensione con le forze dell'ordine. Il presidente francese Macron ha convocato per stasera una riunione urgente con diversi ministri.
1: Da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, 500.000 in tutto il paese. Secondo gli organizzatori, la metà, dice la polizia, hanno sfilato per chiedere più risorse per la scuola pubblica. Non solo studenti questa volta, ma anche genitori, docenti, sindacati, con cortei per lo più pacifici. Alcuni scontri a Parigi tra circa 300 uomini incappucciati che hanno lanciato fumogeni e pietre contro gli agenti, quali hanno risposto con i lacrimogeni. A Lione alcuni giovanissimi che hanno sfidato la polizia sono stati spinti con gli idranti. Nella città ci sono stati 8 arresti. Scontri anche a Marsiglia e a Strasburgo. Dall'inizio delle mobilitazioni di metà settembre sono rimasti feriti 215 studenti, 85 dipendenti dell'istruzione, oltre 700 agenti. Il bilancio più grave degli ultimi decenni nell'istruzione, ha detto il premier Le Cornu, che ha parlato di una inaccettabile banalizzazione della violenza e ha annunciato la sospensione delle lezioni nei licei per tutta la settimana per organizzare momenti di democrazia interna. Pieno sostegno invece dal leader di La France Insoumise, Mélenchon, presente al corteo di protesta degli studenti a Parigi. Quello che state facendo è incredibile. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato l'approvazione di due decreti sull'edilizia abitativa simili a quelli che la scorsa settimana erano stati respinti dal Parlamento per il voto contrario della formazione di centrodestra Junts. Se la maggioranza in Parlamento volta le spalle ai cittadini su una delle questioni che più li preoccupano, come l'edilizia abitativa, i cittadini devono eleggere un nuovo Parlamento, ha detto Sanchez, ma fino ad allora il governo continuerà a governare fornendo soluzioni ai problemi dei cittadini. Intanto l'ex presidente della Generalitat Catalana e leader di Junts, Carles Puigdemont, può tornare in Spagna 8 anni dopo la fuga in Belgio, senza timore di essere arrestato, revocato l'ordine di arresto per malversazione. Il candidato del partito di estrema destra AfD, Tobias Rausch, è stato eletto alla presidenza del Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt in Germania. È la prima volta che un esponente di Alternative für Deutschland arriva alla carica di presidente del Consiglio regionale, spezzando il cordone sanitario che finora aveva isolato l'ultradestra. E siamo in Italia con il cammino della riforma della legge elettorale alla Camera.
2: Il governo ha incassato i primi due voti di fiducia chiesti sulla riforma della legge elettorale, tornata alla Camera per l'approvazione definitiva dopo le modifiche fatte in Senato su 4 articoli. I deputati hanno votato sugli articoli 1 e 2, considerati il cuore della riforma, e ritoccati a Palazzo Madama su preferenze e numero di firme necessarie ai nuovi partiti per presentare le liste elettorali. Domani ci sarà l'ultimo voto di fiducia chiesto sull'articolo 3, che ridisegna i collegi di Bolzano. Poi giovedì il voto finale a scrutinio segreto, chiesto dalle opposizioni che contestano la nuova legge elettorale. È un testo incostituzionale, frutto della paura di Giorgia Meloni di perdere le elezioni, dice la vicepresidente vicaria del gruppo PD alla Camera, Simona Bonafè.
3: Faremo opposizione qui dentro e nel Paese a questa legge elettorale, perché pensiamo che prima dell'interesse di parte venga l'interesse della nostra democrazia, che evidentemente merita molto di più.
2: Ma la maggioranza difende le scelte fatte. Per Forza Italia la nuova legge è un punto di equilibrio ragionevole tra rappresentanza e governabilità. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Dopo l'addio allo sconto sulle accise sul gasolio, gli ultimi 6 centesimi, alla mezzanotte scorsa l'Eni ha alzato il prezzo massimo. Un effetto che avevamo annunciato, spiega l'Eni, ma che sembra aver spiazzato il governo. Le opposizioni attaccano sulle accise mobili, il governo tradisce le promesse.
4: Il rialzo dei prezzi del gasolio da parte dell'Eni, 6 centesimi in più da 2,19 a 2,25 allo scadere dello sconto accise a mezzanotte, ha sorpreso gli automobilisti e la stampa che si erano dimenticati del comunicato Eni di fine settembre. Avevamo scritto, spiega la società, che i prezzi erano fissi per tutto ottobre ma a sconti allora vigenti. Sorprese anche le altre compagnie, IP, Kuwait, Tamoil ed Esso, che avevano seguito Eni nei prezzi scontati, ma che in mattinata erano ancora in maggioranza a 2,19. Nell'elenco dei sorpresi sembra esserci anche il governo. Alla scadenza dei 6 centesimi di sconto sul gasolio, l'esecutivo ha deciso di non attivare le accise mobili, cioè non usare i maggiori incassi IVA per mantenere lo sconto. Ci stiamo ragionando, dice però il giorno dopo il viceministro dell'economia Maurizio Leo. Intanto tutte le associazioni di autotrasporto chiedono un incontro al governo per chiedere che gli sconti delle compagnie si estendano anche ai prezzi all'ingrosso, finora esclusi. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Massiccio attacco ucraino su Mosca, lanciati 650 droni, 2 i morti. Per la difesa del fianco orientale si acuiscono le tensioni fra NATO e Russia.
5: Droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un massiccio attacco notturno, il secondo più grande degli ultimi mesi, 650 i droni impiegati, 2 i morti, 9 i feriti, secondo le autorità locali. Colpito il più grande deposito di petrolio della regione, la Bulgaria intanto denuncia. 2 navi mercantili nella zona economica esclusiva del paese, nel Mar Nero, sono state colpite da droni, una è affondata, il suo equipaggio è disperso. Il premier bulgaro Radev l'ha definito un attacco inaccettabile, gravissima violazione del diritto internazionale. La Romania ha fatto decollare 2 caccia a causa di un'allerta per un attacco aereo. Un aereo da ricognizione della NATO è stato avvistato in sorvolo intorno alla regione russa di Kaliningrad. L'Estonia avvicina le truppe al confine russo e mentre l'alleanza elabora il piano per difendere il fianco orientale, il Cremlino respinge come infondate le accuse di Berlino su una guerra ombra contro l'Europa e avverte: al dispiegamento di armi nucleari in Lituania saremo costretti a reagire. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Alla vigilia del terzo anniversario dell'attacco di Hamas a Israele, il ministro della difesa israeliano Katz minaccia la Cisgiordania.
6: Mancano poche ore all'anniversario del 7 di ottobre, quando Hamas uccise 1200 israeliani e iniziò così la guerra di Gaza, dove Israele ha fatto oltre 71.000 vittime. E ora Israele minaccia la Cisgiordania. Il titolare della difesa israeliana, Israel Katz, ha detto che c'è la possibilità di un attacco da parte di elementi jihadisti contro colonie e soldati dell'IDF in Cisgiordania e a quel punto, ha detto Katz, l'esercito è pronto a una guerra totale contro l'ANP. Ma la Cisgiordania è già da tempo nel mirino, prova ne sono le auto carbonizzate, le case vandalizzate a Al-Mughayr a nord di Ramallah. Marzouk Abu Naim fa parte del consiglio comunale. Dal 7 di ottobre cosa è cambiato? Prima qui c'erano 2 colonie, ora sono 12. Non abbiamo problemi con gli ebrei, abbiamo sempre convissuto, ma ora i coloni ci attaccano, dicono che la terra è loro e che ce ne dobbiamo andare. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Ramallah.
0: L'incendio di Capodanno a Cramontana in Svizzera. Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera. La pratica è al vaglio dell'assicurazione, ma la procura del cantone del Vallese ha dato il nulla osta.
7: Una richiesta di indennità che lascia sconcertati. Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti a rogo di Capodanno nel disco bar di Cramontana. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento, possibilità che è stata accordata. La donna e il marito Jacques sono i principali indagati nell'inchiesta sul rogo, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Jessica è sottoposta alla misura cautelare dell'obbligo di firma. Suo marito si trova dallo scorso 11 agosto in carcere con l'accusa di averla picchiata e ci rimarrà almeno fino all'11 novembre. La notizia ci lascia sconcertati, dichiara l'avvocato Fabrizio Ventimiglia, legale della famiglia di Sofia Donaddio, una ragazza rimasta ferita a Capodanno nell'incendio del disco bar. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Le mie scoperte sono state una questione di pura fortuna, così Francis Ozen, il fisico belga che ha vinto il premio Nobel per la fisica. Ha contribuito con la sua ricerca visionaria a studiare i neutrini ad alta energia provenienti dalle regioni remote del cosmo.
8: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Physics.
9: Questo l'annuncio. Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Olsen dell'Università americana Wisconsin-Madison per il ruolo decisivo nello sviluppo dell'osservatorio IceCube e nella scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. L'idea di Olsen risale al 1988, utilizzare il ghiaccio del Polo Sud come gigantesco rilevatore di particelle. Quando un neutrino, una particella che normalmente attraversa la Terra senza lasciare traccia, entra in collisione con la materia, può produrre raramente un minuscolo lampo di luce. Sono questi lampi a essere registrati dai sensori immersi nel ghiaccio. E proprio grazie a questo laboratorio antartico, gli scienziati hanno potuto individuare neutrini provenienti da regioni lontanissime dell'universo. Questa scoperta ha stimolato poi la pianificazione e lo sviluppo di telescopi per neutrini ancora più grandi, sia al Polo Sud sia in profondità, sotto l'oceano, che potrebbero rilevare fenomeni cosmici finora sconosciuti. Chiara Albicocco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Sono stati tutti bocciati dal TAR di Milano i ricorsi contro la vendita da parte del Comune a Inter e Milan dello stadio di San Siro e delle aree circostanti. Ora il progetto dei club per la realizzazione del nuovo impianto e per l'abbattimento del Meazza può andare avanti. E siamo al calcio e al caos al vertice della FIGC. Vince il buon senso, secondo Giovanni Malagò, che da presidente della Federcalcio ne diventa commissario. Ora dovrà gestire la fase che porterà alle nuove elezioni. La prima data utile è il 14 dicembre. Sentiamo Malagò dopo le riunioni al Foro Italico, sede del CONI.
10: Ci sono state le incomprensioni, mi sembra un termine affettuosamente eufemistico. Io penso che una vittoria del buon senso. Oggettivamente è stata anche una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita, affrontiamo tutto con serenità, con forza. Mi sento di dire che credo che questo viene confermato con la schiena dritta.
0: E per lo sport azzurro oggi è una brutta giornata. Sinner annuncia lo stop fino al nuovo anno.
11: Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee. Which means that the 2026 season is officially over.
12: Lui che annuncia lo stop fino a fine 2026, i suoi grandi rivali che tornano al successo proprio nelle stesse ore. Vite e carriere che si intrecciano, quelle di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. L'alto tesino alza bandiera bianca a causa dell'infiammazione ai legamenti del ginocchio destro che lo tormenta da subito dopo il secondo successo di fila a Wimbledon. Pazienza e potenziamento muscolare è l'unica cura possibile, e allora meglio chiudere qui la stagione, proprio nel momento in cui Alcaraz, fermo a sua volta diversi mesi per i problemi a un polso, torna a vincere un torneo, l'ATP 500 di Tokyo, battendo Lehecka in due set. E a 39 anni torna la vittoria anche Djokovic, che si impone a Pechino grazie al ritiro di Deminaur. E alla finestra osserva Sornione Sasha Zverev. Causa lo stop di Sinner, sarà proprio lui il nuovo numero uno al mondo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto per questo GR 24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberta Frisani. Vi lascio alla Zanzara.
13: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
14: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
15: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
16: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
17: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
18: La Zanzara.

0: Guaggiù, si vuole parlare al telefono con Zanzara da pallotto 0024 0024. Oppure se lui domanda non ci faccio i miei messaggi. Coppa WhatsApp 393-71-71-701.
1: In Italia sono scandalizzati perché hanno rifiutato, hanno declinato la cittadinanza a una povera marocchina che non sapeva l'italiano. Io l'anno prossimo, ad aprile, potrò e farò l'applicazione per diventare cittadino americano dopo 5 anni con la Green Card, dopo 8 anni che sono negli Stati Uniti. E se non studio e se non so l'inglese, io so l'inglese, parlo l'inglese, parlo prelingua, sai cosa fanno? Mi danno un calcio nel culo e mi rispediscono a casa.
2: Parezzo, fammi capire se ho capito bene. Tu daresti la cittadinanza italiana a una donna che vive da 15 anni in Italia e non parla una parola di italiano, come avete dimostrato. Questo senza farti nessuna domanda sulla condizione in cui questa donna possa aver vissuto in questi 15 anni. E questo è il tuo modo di proteggere le donne. Ho capito bene? Sei il solito coglione.
3: Ma giustamente le persone sono incazzate per quello che hai detto l'altro giorno, perché...
4: Cosa ho detto l'altro
3: ma
4: giorno?
3: Ma l'altro giorno hai detto una cosa incredibile.
4: Cosa ho
3: cioè,
4: detto? Ripeti,
3: non vuoi
4: ascoltare.
3: Proteggere nemmeno un secondo quella donna marocchina. Quella donna marocchina
4: quella
3: a
4: donna
3: cui
4: marocchi...
3: è stata negata la cittadinanza. Ma il problema non è quello.
4: Il problema
3: è perché non spiccicava una parola d'italiano. Molto
4: ecco.
3: Chiaro. Beh, non parlava no,
4: allora,
3: l'italiano perché era stata
4: ti
3: tenuta in casa lontano.
4: Sì, segregata.
3: Lontano
4: ed
3: dalla
4: è un dramma. Ti faccio presente
3: dice lui,
4: che
3: drama.
4: Quando si trattava di fare la stessa cosa con i bambini del bosco, tu stavi dalla parte di quei
3: ancora.
4: Genitori che segregavano i bambini. Allora se io dico.
3: Non lo dici
4: beh,
3: tu.
4: Il tribunale è intervenuto e li ha portati via.
3: Tu.
4: No, io, il tribunale è intervenuto e li ha portati via. Scusa,
3: dai,
4: dopo reiterate segnalazioni.
3: Ma non puoi paragonare
4: dopo
3: queste cose.
4: Allora,
3: dai.
4: Se tu sei per la libertà dei bambini del bosco, io dico è chiaro che se una persona è segregata e c'è violenza.
3: Per la libertà di una
4: no,
3: famiglia.
4: Io sono perché lo Stato deve intervenire, ovviamente, così come è intervenuta della famiglia del bosco.
3: Dai.
4: Lo Stato, ma no il sindaco. Che cazzo c'entra?
3: Il sindaco
4: col sindaco.
3: Posso dirti che sì, il sindaco ha tutto il potere di interrompere il processo di cittadinanza.
4: Ma
3: di
4: dov'era
3: concessione
4: quel
3: della
4: sindaco in 15 anni? Dove cazzo
3: ma
4: stava?
3: Non lo so, non sapeva la questione,
4: ecco.
3: Non conosceva la questione.
4: Non conosceva la questione.
3: Non conosceva la materia, cioè nessuno gli ha sottoposto il caso.
4: Benissimo.
3: Comunque,
4: guarda caso lo ha
3: comunque,
4: sotto,
3: gli invertiti,
4: gli è stato sottoposto adesso.
3: Gli invertiti.
4: È una parola orribile, invertito.
3: Il termine invertito è una di quelle classiche parole di politicamente scorretto che per anni sono state, diciamo, accettate e che adesso invece
4: però,
3: vengono considerate offensive e denigratorie, quando invece significa
4: in
3: semplicemente diverso dalla normalità. Diverso dalla normalità,
4: no,
3: cioè dalla maggior parte delle persone.
4: Non è quello, sì,
3: invertito,
4: dipende come vengono usate,
3: invertito.
4: Scusa.
3: Ma non è che ha detto che pezzo di merda invertito a Cerno
4: lo devi
3: generale
4: difendere
3: Vannacci.
4: Quando dice delle stronzate.
3: No, ma perché io impazzisco quando pensate che questa sia omofobia, capito? Perché
4: no, e che cos'è questa?
3: Siccome voi partite da questo, poi per
4: ma
3: tappare la bocca a tutti, perché
4: ma
3: se volete bloccare la libertà di espressione, allora fatelo
4: ma,
3: sul
4: scusa,
3: serio.
4: Un conto è l'espressione, un conto è offendere e denigrare e distruggere le persone con delle parole.
3: Ma che distruggerlo, invertito, ha detto.
4: Beh,
3: dai,
4: però lui
3: su.
4: Stesso si è offeso, mi pare.
3: Sempre Lorenzo da Chieti, no, non si è offeso.
4: No, non si è offeso. Sai già anche
3: offeso.
4: Che non si è offeso.
3: Dimmi,
4: certo.
3: Lorenzo.
5: Parezzo. Adesso mi puoi spiegare che è passato il TG la differenza tra Putin e Netanyahu, per favore, visto
4: molto
5: che Netanyahu
4: grazie
5: non è un...
4: per questa domanda. Dunque,
5: sì.
4: Putin è il capo di una dittatura, fa false elezioni in cui viene eletto
5: esatto.
4: Un falso parlamento. Benjamin
5: esatto.
4: Netanyahu non solo è un premier legittimamente eletto, ma è
5: come
4: leader
5: Putin.
4: Di un grande paese democratico. No, assolutamente.
5: Sì,
4: tant'è
5: state
4: che è sotto processo.
5: Ci sono
4: tant'è
5: state
4: che,
5: le
4: scusami, Netanyahu in questo momento da 8 anni è sotto processo con un'accusa di corruzione. Sarebbe impossibile in Russia
5: esatto.
4: Vedere Putin sotto
5: esatto.
4: Processo.
5: Esatto.
4: Prima
5: ma
4: differenza fondamentale. Seconda, è un capo di
5: sì.
4: Stato che si è trovato un attacco terroristico il 7 ottobre appunto,
5: con gli aquiloni,
4: fatto dai fondamenti no, con gli aquiloni.
5: Con gli aquiloni l'intelligence
4: no,
5: migliore del
4: fatte
5: mondo, avvertito giorni prima, ignorato eppure
4: quindi se l'è fatto lui.
5: Hai visto il padre della vittima?
4: Fammi capire, quindi se l'è fatto lui. Quindi ma se l'è fatto lui?
5: No, no, semplicemente
4: quindi se l'è fatto lui.
5: È stato avvertito
4: 1200 persone massacrate, dunque, gole se, tagliate, se, civili
5: scusa,
4: l'attentato
5: scusa,
4: terroristico è contro dunque, i se, civili
5: se la sta facendo la stessa pantomima di Trump. Adesso che si è abbassato un po' il consenso, l'attentato sventato è tipo Trump che si è fatto sparare all'orecchio, uguale
4: si è fatto sparare. Ottimo,
3: tutto finto,
4: sì.
3: Tutto, tutto finto. Giorgio dalla provincia di Napoli, andiamo avanti. Andiamo avanti.
6: Allora Giorgio,
4: tanto lui penserà, continuerà
6: buonasera.
4: A pensarlo, cioè anche di fronte ai fatti.
3: Vabbè.
4: Lui continuerà. No, vabbè, cos'è, vabbè. Cosa?
3: Vabbè.
4: Questo distrugge la democrazia, sta
3: ma
4: roba. Ti rendi conto?
3: Giorgio
4: no?
3: Dalla provincia di Napoli. Questo rafforza la democrazia. Questo
4: allora, cioè mettere in dubbio i paesi democratici rafforza
3: tutto, mettere in dubbio tutto è la forza.
4: Beh,
3: di questa democrazia
4: sono fatti, cioè quello l'ha rivendicato, quello dell'aereo lo ha rivendicato che voleva
3: sì,
4: andare
3: certo,
4: sull'aeroporto Ben Gurion.
3: Ma uno lo può pensare che sia tutta una finta,
4: ma
3: oppure
4: gli
3: no?
4: Devi dire che è uno psicotico, però se uno
3: Giorgio
4: lo pensa.
3: Dalla provincia di Napoli, dimmi Giorgio, dimmi.
4: Allora, lo ha detto lui, l'attentatore l'ha detto.
6: Lorenzo, chiudi un attimo.
4: Ma io dico porca troia, ma anche quando rivendicano il taglio della gola voi dite no, forse non la fa. C'è uno che taglia la gola, gli dice scusi, lei è un terrorista islamico? Sì, certo, io volevo tagliare la gola agli infedeli ebrei di merda. L'ha detto lui. Eh no, forse un ebreo travestito, forse in Netanyahu.
3: Tutto è
4: ragazzi
3: possibile.
4: Andate a fare in culo, maledetti. Siete dei maledetti.
3: Senti Giorgio, senti Giorgio.
4: Il terrorismo l'hanno rivendicato loro. Sì,
6: ma
4: l'ha rivendicato.
6: Sì, certo, sì.
3: Sì,
6: chiudiamo sto vater un attimo.
3: Dimmi,
6: allora, no, volevo dire, Lorenzo, ma tu conosci un certo signor Naftali Bennett?
4: No,
6: Naftali Bennett.
4: No, no, no, Naftali, scusi, però almeno le cose ci vanno. Il dottor
6: vabbè, ma io
4: Naftali
6: non sono
4: israeliano. Il dottor Naftali
6: lo conosci?
4: Bennett. Sì, certo. Benissimo. Benissimo.
6: Dite cosa ha detto ieri.
4: Cosa ha detto ieri? Ne ha dette tante, ma insomma, sentiamo.
6: C'è un filo, senti qua, c'è un filo rosso che unisce il 7 ottobre 2023 e l'attentato della scorsa settimana sventato con l'aereo
4: giustissimo, non vedo errori.
6: Quindi
4: giustissimo.
6: Allora entrambi i casi lo Shin Bet ha fatto finta, si è girato dall'altra
4: parte sapendo già tutto quello
6: che doveva succedere, si sono girati dall'altra parte
3: e dunque l'hanno fatta apposta. Giorgio, tu sei un teorico di queste,
6: assolutamente, ma è proprio mio nipote,
3: e dunque Giorgio
4: quell'islamico
3: Giorgio dalla provincia.
4: Scusami,
3: Napoli,
4: mi posso chiedere una cosa a questo idiota di Giorgio?
6: Il signor Herzog, chi è il
4: dottor Herzog? È il presidente della Repubblica di Israele,
6: ecco,
4: il dottor Herzog.
6: Hai sentito cosa ha detto Herzog?
4: Cosa ha detto Herzog? Tutti che parlano di
6: Herzog. Per questi due eventi non bisogna lesinare, le indagini devono essere approfondite.
3: Vabbè, allora che vuol dire?
6: Per capire dove sta il marcio, perché lì i servizi segreti non fanno il loro dovere, si girano dall'altra parte quando vengono avvisati.
4: E tu, questa riflessione sulla base di
6: perché
4: che cosa la fai?
6: L'elenco del copilota omanita ce l'avevano in mano, lo sapevano che era omanita quel signore, non lo dovevano
3: Giorgio,
6: far partire l'aereo.
3: Scusami,
4: possiamo chiamarlo figlio di puttana quel signore che ha provato a dirottare l'aereo?
6: Ma che c'è nell'elenco e lo dovevano bloccare sul nascere.
4: Ma adesso ci chiama questo signore da Napoli, Giorgio da Napoli, ci chiama per dirci che
6: merda,
4: i servizi segreti israeliani
6: coglione,
4: sei un povero idiota mascalzone, sei un mascalzone,
6: un semplice cittadino, capisco
4: tutte
6: queste cose,
4: sei un semplice mascalzone,
6: racconti tutte ste palle,
4: dove
6: wow,
4: stai
6: dentro
4: lo Shin Bet adesso, Giorgio da Napoli parla dello Shin Bet, sei uno stronzo.
6: Sanno tutto, c'hanno l'elenco del pilota, del copilota.
4: Ma devono avere anche il tuo di elenco di testa di cazzo che sei.
6: E quindi alla fine non doveva partire quell'aereo, dovevano cambiare il pilota.
4: Dovevano cambiare il pilota, Giorgio da Napoli.
6: Allora perché si fanno dare l'elenco di tutti?
4: Giorgio da Napoli. Arriva Giorgio da Napoli. Ma chi sei, report? Ma chi sei, l'uomo Ranucci sei? Giorgio da Napoli, che cazzo? Ci sei Ranucci?
6: Israele si fa dare
4: Ranucci.
6: L'elenco dei c'abbiamo piloti.
4: Il nuovo Nocco
6: lo fa dare apposta.
4: Mamma mia,
6: se lo
4: ragazzi.
6: Fa dare apposta l'elenco.
4: Abbiamo il nuovo, Scanzi da Napoli.
6: Eccolo
4: qua.
6: Perché devono capire l'equipaggio da chi è composto.
4: Scanzi da Napoli. Dai, fammi
7: spettacolino anche su.
6: Merda,
7: ecco,
6: merda.
7: Il nuovo Scanzi, ti prenderanno come editorialista del Fatto Quotidiano.
6: Sei un uomo di merda, pare che quell'elenco dell'equipaggio.
3: Ancora
6: lo fanno dare proprio per sapere come è fatto l'equipaggio.
3: Giorgio, scusami, tu
7: cosa fai stasera? Vai a 8:30? Cosa fai? Se vai da Bianca Berlinguer, che fai stasera?
6: Voi guadagnate il nuovo Scanzi.
7: Abbiamo il nuovo Scanzi qua.
6: Io vado io a fare report. Te lo metto in culo a tutti quanti.
7: Cioè, vai, ti aspettano.
6: Così fai alzare il livello. Ma il tempo vostro sta finendo,
3: in
6: ragazzi.
3: In che senso?
6: Ci sarà una nuova Norimberga dei giornalisti.
7: Benissimo, cosa voti tu?
6: Norimberga dei giornalisti, disinformatori.
7: Scanzi, scusami. Cosa voti alle elezioni, Scanzi?
6: Secondo te, perché Israele si fa dare l'elenco degli equipaggi?
7: Ancora costretto.
6: Perché vuole sapere lì se c'è un potenziale pericolo. Quando gli hanno detto
7: dammi la sigla di report.
6: Dammi la sigla. È un radicale.
7: Islamico. Non sai neanche
6: quelli
7: dov'è la mano sulla cartina,
6: l'aereo,
7: porca droga. Tu a malapena sai dov'è il vomero e parli dell'Oman, imbecille.
6: Ma vaffanculo, scemo. Merda.
3: Scusami Giorgio,
6: dove
3: tu
6: scusami Scanzi. Scusami Scanzi. Io sono ingegnere elettronico, tu non sei manco diplomato.
7: Ingegnere del
6: buco.
7: Cosa hai detto? Ingegnere del buco del culo sei tu.
6: Merda, Federico II, Napoli, l'università più antica d'Europa.
7: Non dirlo, che sputtani l'università.
6: Pezzo di grande merda. Non c'è manco il diploma.
7: L'ingegnere elettronico, ma io ti querelo. Schifoso.
6: Mamma mia.
3: Scusami Giorgio. Ma tu non eri quello dei Gazzari? Non eri quello dei Gazzari una volta, se non sbaglio, se non sbaglio.
6: Quale?
3: Non è che parlavi di Gazzari tu una volta? Non parlavi di Gazzari, di sionisti, Gazzari, di che parlavi?
6: Vabbè, questi là lo sappiamo, però adesso chi comanda, quelli che danno gli ordini a Putin e a Trump,
3: chi
6: hanno
3: sono?
6: Deciso che il sionismo deve finire.
3: Questo
6: non
3: ci stai dando
6: più.
3: Breaking news.
6: No, perché loro hanno usato dal 48 il sionismo, adesso non serve più.
3: Sì, ma sti elenchi, chi ce l'ha in mano, sti elenchi dei piloti? Chi ce l'ha in mano?
6: Allora, lo Stato di Israele ha preteso di conoscere.
3: Senti come lo dico.
7: Ancora con sta cosa.
6: Tutti i voli che vengono diretti
7: tu?
6: In Israele
7: sei
6: devono fornire l'elenco dell'equipaggio, nome e cognome, perché Israele ha detto per una sicurezza nazionale.
3: Dunque il fatto che sapessero che questo qua.
6: Allora loro c'avevano proprio l'elenco, c'era scritto Omanita.
3: E dunque l'hanno fatto partire apposta per dirottare.
6: Ma che si capi? Mio nipote 7 anni l'ha capito. Ma se voi non le capite.
7: Pensi com'è cresciuto quel nipote? Cioè, nella lista, se tu dovessi andare in Israele, a fianco al tuo nome c'è scritto testa di cazzo internazionale.
6: Charlie Kirk
3: da chi è stato ucciso?
6: Aveva capito troppo bene il 7 ottobre che è successo.
3: E dunque
6: l'hanno fatto fuori.
3: L'hanno fatto fuori gli israeliani, Mossad. Chi l'ha fatto fuori?
6: Assolutamente, c'era quel signore che era nella scorta di Netanyahu sul palco, a fianco
3: chi c'era?
6: A Kirk.
3: Accanto
6: era
3: a Kirk?
6: Un uomo della scorta di Netanyahu.
3: Chi ti ha detto?
7: Come mai non è mai uscita questa notizia?
6: Sul palco quando è morto Charlie Kirk.
7: Fermi, ascoltiamo Scanzi. Prego, scusami direttore.
6: Allora,
7: prego.
6: Sul
7: Scanzi,
6: palco
7: sentiamo.
6: Quando è morto Charlie Kirk,
7: prego.
6: No?
7: Sì.
6: Charlie Kirk.
7: Sì.
6: Se vedete,
7: c'era
6: ci sono un
7: l'uomo?
6: Sacco di foto. C'è un
7: e
6: uomo
7: c'era l'uomo
6: che fa parte
7: della scorta di Netanyahu.
6: Ma è uno
7: scoop questo che ci stai dando?
6: Ha fatto parte di tante scorte
7: e poi è andato a fare la scorta a Kirk e l'ha ucciso.
6: No, non ha fatto nessuna scorta, l'ha fatto fuori direttamente.
7: Stronzo, ma come mai
6: cretino,
7: sei così stronzo?
6: Ma non vedi che gli hanno fatto, hanno detto che l'hanno sparato di fronte e invece la testa l'ha piegata di lato.
7: Ma tu veramente
6: sei
7: ingegnere?
6: Sulla fronte.
7: Ma te ti devono mandare a fanculo a te.
6: Invece l'ha piegata di lato perché lui gli ha sparato nella gola.
3: Fermi tutti, Giorgio dalla provincia
7: poveretto,
3: di Napoli, fermo, resta lì.
7: Poveretto.
8: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
9: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arc Sivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo. Per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
15: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
16: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
17: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Amico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
18: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
19: Vi presenta Borse in diretta.
20: Seduta positiva per le borse europee, Milano chiude in rialzo dello 0,87%, più 0,8% per Francoforte e più 0,4% per Parigi. I mercati beneficiano dei cali del petrolio e del recupero dei titoli di Stato con una riduzione dei rendimenti. Lo spread BTP Bund è sceso di 10 punti a quota 105. Sull'azionario protagonisti titoli tecnologici, spinti dai colossi americani che trainano Wall Street su nuovi massimi. A Piazza Affari brillano Tecnoprob e ST con rialzi di oltre il 2%, bene anche Prismian più 1,8, chiude in testa Inuit più 3,5, tra le banche in evidenza MPS più 2,3 che rimane sotto i riflettori dopo il rilancio dell'offerta di Intesa San Paolo che chiude a più 1,3, bene Unicredit più 1,6 dopo il via libera di Mosca alla dismissione di parte delle attività in Russia. Chiudono in coda TIM meno 3,6 e Fincantieri meno 3,5, cali di oltre il 2% anche per Leonardo e Avio, giù i petroliferi Tenaris meno 2,8, Saipem meno 1,8, Eni meno 1. Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
21: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
22: Aiuto, cadiamo!
21: O ti senti ACT?
23: Oh, che forza!
21: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
24: Funzionalità della prostata?
25: O ti senti così?
24: O ti senti... Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
26: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
27: Ehi amico!
28: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
27: ai ai ai,
28: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
27: Evviva!
28: Vai su agenti.it.
26: Agenti.it,
27: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
29: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
30: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
29: Ma tutto tutto?
30: Tutto tutto.
29: Ma chi? Ma come?
30: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
31: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
0: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
1: Ma deve essere anche complicata?
0: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
1: La procedura Xpir?
0: La attiviamo noi.
1: La conservazione digitale è a norma?
0: Ce ne occupiamo noi.
1: Ti servono SPID o firma digitale?
0: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
1: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
0: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
2: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
3: La Zanzara.

0: piccola quadratura del cerchio. Se un ladro avrà voglia di entrare nel giardino o nella casa di qualcun altro, dovrà mettersi un bel cartello al petto con scritto «Voglio rubare solo un paio di mattoni o due mele», e così i proprietari di casa potranno stare tranquillissimi e non agitarsi per nulla, visto che comunque sicuramente non avrà male intenzioni.
1: Ciao Parenzo, appena assistito a un furto in Viale Umbria a Milano, dove due marocchine hanno derubato una signora alle 6:15 di pomeriggio davanti a più persone.
2: Adesso,
1: hanno rubato una collanina e sono scappati sul monopattino. Entro in casa, sorrido e penso che la democrazia sia salva anche oggi. Ciao Brooks.
2: È la teoria parenziana per cui i piccoli furti sono sinonimo di democrazia, solo le dittature non hanno piccoli furti perché i criminali sono al governo. Riassunto bene, David, diciamo la tua teoria? Mi
3: Io
2: sembra di averla riassunta perfettamente.
3: Finalmente
2: no?
3: L'hai introiettata e l'hai fatta
2: no,
3: tua.
2: Non l'ho fatta mia per niente perché
3: bene,
2: non lo penso.
3: Complimenti.
2: Alla mia destra, sul nostro trono di passaggio in Italia, il romano della Zanzara. Buonasera.
4: Eccomi, buonasera a tutti.
2: Eccoci qua, il romano della
4: m'hanno
2: Zanzara.
4: M'hanno messo sul trono, m'hanno messo.
2: Allora, scusi, romano della Zanzara. Mi vuole subito dire la sua su Vannacci e l'Australia, perché
4: allora,
2: lei abiti in Australia. Vannacci ha esaltato il modello australiano.
4: Ho capito.
2: Dimmi velocemente
4: Ho capito. Io vivo in Australia, sto sceso per prender l'atto, ho fatto il giro largo e sono passato per Milano, perché ogni tanto l'amico tuo se ne esce con l'Australia senza connessione di causa, perché non sa un cazzo dell'Australia, perché l'Australia se ci annasse Vannacci se cagherebbe addosso, perché è un paese multiculturale e ci stanno le persone che vanno in giro col burka, quelle che vanno in giro col cazzo de fora, e nessuno gliene frega un cazzo perché l'Australia è così, è libero, capito? Che dici Parenzo?
2: Ma non ho capito, tu stai esaltando il modello australiano, che vuol dire?
4: Certo.
2: Ma lui parlava del modello australiano di bloccare le persone alle frontiere, mica di quello che c'è dentro l'Australia.
4: Ma lui non gliene frega un cazzo di chi entra, lui non vuole che entra nessuno perché va a buttare fuori pure quelli che sono nati qua, perciò ma di che cazzo stiamo a parlare?
2: Musica. Un romano della Zanzara, adesso si scopre anti-mannacciano. Ma proseguiamo con Giorgio dalla provincia di Napoli. Dimmi Giorgio.
5: No, Giorgio. Non lo so, vogliamo parlare un po' della Francia, di quello che sta accadendo.
2: Che succede? Ha una sua teoria anche sulla Francia dopo quelle
3: che interessante.
5: Allora, ascolta un attimo un po'. Allora, ti ricordi che è stato il Papa recentemente in Francia?
3: È il nuovo conduttore di Report, questo qui.
5: Ma state zitto, homme merda, stai zitto. Allora, praticamente, cosa è successo? L'Islam, che è appoggiato dalle sinistre europee in l'Islam che ha fatto, si sono spaventati la sinistra e l'Islam francese.
2: Dunque...
5: stanno tutti questi cristiani ancora in giro, noi pensavamo fossero estinti, hanno visto quelle folle, hanno detto qua dobbiamo fare la voce grossa perché li dobbiamo intimorire a sta gente.
2: E allora?
5: Va bene? E hanno fomentato, guardate le facce di quei ragazzi, ma quello ti sembra un liceale che incendia il camion dei pompieri?
2: E chi c'è dietro?
5: Ci stanno la sinistra, le sinistre europee, non solo quella francese, e ci sta l'Islam in pieno, perché loro si vogliono prendere la Francia ed è pronta la Francia a essere presa, perché sono talmente tanti là. Voi guardate la nazionale francese, su 11 uomini uno è bianco.
2: E dunque?
5: No.
2: E dunque?
5: Allora,
3: uno è bianco,
5: Francia,
3: ma tu sei stronzo, però questa è
5: allora,
3: la cosa da ricordare.
5: Ma è già
3: sempre
5: dell'Islam, è islamizzata ormai.
2: A me non risulta questa... dell'Islam, è in testa ai sondaggi la signora Marine Le Pen.
5: No, lascia sta, molla, sai chi mettono?
2: Chi mettono? Sentiamo.
5: La Lagarde, faranno tanti di quei casini.
2: La Lagarde.
5: Che poi la cara Lagarde farà tutte le sue
2: musica. Giuseppe da Caserta, vai Giuseppe da Caserta, dimmi.
6: Ciao Crucio e ciao anche a quel coglione che c'è a fianco. Volevo
3: però
6: solo dire
3: Roma,
6: che è impossibile. Ah, vabbè, da Roma. Volevo solo dire che ogni persona che uccide un ladro bisogna mettere un mausoleo in ogni piazza, perché questi sono dei cazzo di eroi.
2: Beh,
6: sono
2: adesso non esageriamo, eroi non si sentono manco loro. Lei dice però che bisogna, perché lei li definisce eroi?
6: Perché sono delle persone che fanno della pulizia, cosa che purtroppo, essendo comunque un uomo di Stato, ma purtroppo non riesce a fare. Di conseguenza le persone si sentono legittimate a farsi giustizia da soli. Questo è il problema principale.
2: Dunque, lei darebbe una medaglia a Mollo, per esempio, dottor Mollo.
6: Mollo, Ruggiero, tutti.
2: Molto
6: tutti
2: bene, Andrea da Gallarate. Questa è l'Italia vera, questa è l'Italia profonda. L'Italia profonda è dalla parte di Ruggiero, è dalla parte di Mollo, dalla parte del decreto Cruciani-Giordano. Questa è l'Italia vera, reale, profonda, non quella delle eclizie de Rossi.
4: Tutte stronzate.
2: Andrea da Gallarate. Dimmi.
7: E cosa ne pensa lo scappellato di Parenzo sul fatto che rubare un oggetto equivale a uccidere?
3: Rubare un oggetto equivale a uccidere. Mi sembra una cosa abbastanza
2: spiega meglio,
3: folle,
2: Andrea, questa. Spiega meglio.

0: grande cazzata. Per moltissime persone il denaro che c'è dentro casa, i beni che sono dentro casa, sono esattamente uguali alla vita. E io e Giordano ci battiamo perché questo
1: tu
0: principio
1: Giordano
0: venga riconosciuto.
1: Tu e
0: esattamente.
1: Giordano, fate i giornalisti,
0: ma
1: non fate
0: culo,
1: i governanti.
0: Noi facciamo quello che ci pare. Fermi tutti, fermi tutti.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
3: La zanzara.

0: Adesso ti presento delle persone. Voi passate le giornate a guardare le scollature, i fondoschiena, le labbra rifatte. Quella, dite voi, è la normalità. Ma se un uomo libero, dice che si emoziona di fronte a un arco plantare perfetto, a un piede curato, nudo, magari con lo smalto rosso, o magari anche non curato, sporco, allora automaticamente diventa un mostro, diventa un malato. Citazione del sottoscritto. Alla mia sinistra un signore che si dichiara apertamente fascista, autore di un libro Anche i fascisti hanno diritti, il quale è passato recentemente a Futuro Nazionale, un avvocato di Forlì che si chiama Francesco Minutillo. Buonasera, buonasera Minutillo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Molto bene Minutillo, molto male a seconda dei gusti naturalmente. Lei è dimagrito moltissimo, una ventina di chili.
2: Che voce c'ha? Sembra Paperino.
1: Dal primo febbraio, da quando mi sono iscritto a Futuro Nazionale, perché il generale fa bene anche alla salute.
0: Adesso non faccia il comiziante.
1: È vero.
0: Comiziante di quartone.
2: Dove arriva questo qua? Dove arriva?
0: È stato in Fratelli d'Italia, ha avuto varie vicissitudini. Sì.
2: Che vicissitudini ha avuto? Ricordale, fai
0: il giornalista. No, non mi interessa.
2: Le ricordo io, posso?
0: No, non mi interessa.
2: Posso ricordare le vicissitudini del signor Minutillo?
1: L'avvocato Minutillo.
2: Lo ricorda lei o vuole che lo ricordi io?
0: È uscito da Fratelli d'Italia ormai 10 anni fa.
2: No, ma vogliamo ricordare che cosa ha fatto, qual è la vicenda che lo riguarda?
0: Non interessa a nessuno.
2: Non ti interessa perché tu che cosa fai? Il portavoce di Futuro Nazionale?
0: Fai il giornalista?
2: Il portavoce di Futuro Nazionale. L'avvocato Minutillo, vogliamo ricordare che cosa ha fatto Francesco Minutillo? Nel febbraio 2020 si presentò in tribunale a Ravenna con una cartellina sulla quale aveva scritto negro per identificare un imputato nigeriano.
0: È venuto qua più volte a battagliare su questa cosa
2: per
0: qua.
2: Per quell'episodio l'avvocato ricevette una sospensione disciplinare dalla professione di 2 mesi.
0: Che c'entra?
2: Lui sostiene che fosse un appunto interno allo studio senza intenzioni offensive.
0: E lo era.
2: Io aggiungo oggi, ma è un mio commento, andrebbe arrestato tutto lo studio, punto, ma è un mio commento. Secondo il Corriere Romagna nel 2026 la Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la sanzione. Fu giudicato incompatibile con il decoro professionale.
1: È anche noto per la
2: difesa di militanti di estrema destra nei procedimenti sui saluti romani. Sui saluti romani e per il famosissimo libro che secondo me potrebbe prendere, arrotolare e metterlo dove non batte il sole, dal titolo Anche i fascisti hanno diritto a metterselo nel buco del culo, aggiungerei come sottotitolo, il riferimento è al libro. Chiedo scusa se ho fatto questa biografia
1: intelligenza parentiana
2: manca un sottotitolo. Anche i fascisti hanno diritti a mettersi il libro dell'avvocato nel buco del culo. Questo è il sottotitolo adatto a un libro che se no è incompleto, perché a me va benissimo fare le marchette ai libri come fa Cruciani o al movimento di Vannacci, sono qua, provo a contrastare, ma quando tu citi il titolo di un libro manca il sottotitolo. Tutti i libri hanno il sottotitolo. Il mio libro di Rizzoli è Lo scandalo Israele, perché amo quel paese. Benissimo, ogni libro ha il suo sottotitolo, giusto? Bene, il libro dell'avvocato Minutino

0: latino è deficitario, in latino da deficio deficis, defici defectum deficere, cioè mancante. Non sto dicendo che Minutillo è un deficiente, sto dicendo che Minutillo il libro defice, sì, okay, da deficio è? Deficis, okay, defici defectum deficere. Anche i fascisti hanno diritti, tre puntini di sospensione, a mettersi questo libro nel buco del culo. Questo sarebbe quello che andrebbe detto. Se non lo dici, se non lo dici, fai soltanto
1: questa
0: uno
1: è la concezione del diritto, sì, di no, del un libro. Giornalista
0: è un modo
1: come
0: per lanciarti
1: Parenzo.
0: Il libro è un modo per
1: i diritti
0: lanciarti
1: hanno tutti,
0: il libro.
1: Caro Parenzo, allora, la Costituzione vale per tutti. Allora, comunque voglio ribadire che le Sezioni Unite, quando sono andato ad impugnare, no, hanno detto una cosa interessante, perché hanno detto che la parola negro non è una parola,
2: cioè,
1: discriminatoria.
2: Secondo lei si può utilizzare la parola negro?
1: Le ha detto le Sezioni Unite, nel mio caso,
2: tu, lei sta dicendo,
1: hanno detto che non è discriminatorio.
2: Ma lei lo usa, lei lo usa, lei lo usa ogni tanto la parola
1: io
2: negro.
1: Non mi voglio far condizionare, esatto, nel linguaggio dalla politicamente corretto imposto dagli altri, perché il linguaggio è la prima forma di relazione che noi abbiamo con
2: e
1: le
2: dunque,
1: persone.
2: Lei, secondo
1: per
2: lei
1: cui nel momento in cui mi impongono una parola piuttosto che un'altra, dicendo quella è sbagliata, mi stanno condizionando.
2: E dunque
1: stanno,
2: lei utilizza tranquillamente la parola
1: la
2: negro.
1: Io la posso utilizzare serenamente,
2: certo, senza...
1: non posso utilizzarla secondo la Cassazione nell'esercizio della, delle funzioni di avvocato, perché è inopportuno.
2: Certo, voglio fare un
1: è un risultato importante.
2: Beh, voglio fare un piccolo...
1: Allora ha detto che non è discriminatorio. Do la notizia agli italiani, non è discriminatorio.
2: Allora,
1: per le Sezioni Unite.
2: Voglio utilizzare, voglio riassumere un po' le sue posizioni. Lei dice: è un diritto essere fascisti, fare il saluto romano, onorare i defunti della Repubblica Sociale Italiana e anche onorare Mussolini, no? Che lei considera più volte.
1: Qualunque defunto.
2: Lei, sì, però in particolare Mussolini nel suo caso, no? Lei sostiene che Benito Mussolini, l'ha detto qua più volte, sia stato il più grande statista italiano, giusto? Conferma?
1: È stato il più grande statista italiano,
2: sì,
1: che ha traghettato l'Italia dalla arretratezza dell'Ottocento,
2: sì,
1: alla modernità, che poi ha portato l'Italia al primo miracolo.
2: Cioè non c'è stato
1: italiano.
2: Un altro come Mussolini, secondo
1: non c'è
2: lei.
1: Stato.
2: Non c'è
1: noi,
2: stato.
1: Noi siamo un paese che storicamente veniva da una condizione socio-economica completamente deficitaria.
2: Hai qualcosa da dire
1: e
2: su questo?
1: Il ventennio, sì, ha consentito,
3: sì,
1: all'Italia di avere tutte le basi di,
3: sì,
1: operative per essere un paese moderno.
2: È vero che lei una volta identificò, avvocato, definì i partigiani come maiali, è vero? Lo disse?
1: Cioè, ci fu questa bellissima espressione, sì, che utilizzai molti anni fa. Però devo correggere una cosa rispetto a quello,
2: che
1: a studiare bene tutto il dibattito che c'è stato da parte dei costituenti antifascisti,
0: io,
1: nella costruzione e nella scrittura della Costituzione, quei costituenti, Togliatti, Lapira, Tupini, prenderebbero a schiaffi gli antifascisti di oggi, che vogliono fare dell'antifascismo una battaglia contro una parte della nazione,
2: okay,
1: che però non è difesa dalla Costituzione, perché la Costituzione difende
2: anche
1: tutti
2: il suo
1: i pensieri,
2: anche il suo diritto di essere
1: diritti,
2: fascista,
1: tutti i diritti di coloro che hanno, perché se uno non è violento, rispetta la democrazia, rispetta le libertà,
2: fascista,
1: e non è incompatibile con la Costituzione.
2: Lei ha considerato una volta gli americani invasori, è vero?
1: Gli americani hanno, per loro stessa definizione,
2: occupato,
1: invaso l'Italia.
2: Dunque,
1: c'erano
2: per lei sono
1: i proclami
2: ancora...
1: del capo del
2: dunque supremo. Noi siamo occupati dagli americani,
1: noi
2: in sostanza,
1: venne, l'Italia venne occupata e venne
2: Parenzo
1: invasa.
2: Primo commento parenziano a queste cose di
0: Minutino. Ho seguito con tantissimo interesse le argomentazioni dell'avvocato, che rispetto. E l'unica cosa che mi sento di dire, ma giusto per interloquire con l'avvocato, che sono veramente felice di avere qui alla radio, c'è proprio un ospite, è questa.
1: Questo è l'elettroencefalogramma, è il risultato dell'elettroencefalogramma,
0: è l'unico
1: di Parenzo, del cervello
0: che
1: di Parenzo che
0: questo
1: opera.
0: È l'unico,
1: no?
0: Commento
1: questo,
0: politico che mi sento di fare
1: il suono
0: all'avvocato.
1: Del suo
0: l'unico
1: cervello all'opera.
0: L'unico.
2: Musica. Allora, alla mia destra. Beh, ragazzi, l'antifascista per eccellenza di questa trasmissione, la tifosa della sinistra, non so come dirla, la tifosa dell'inclusione, tutte cose che io aborro, naturalmente, Crizia De Rossi, buonasera.
3: Grazie, che vanto, buonasera a tutti.
2: Buonasera, buonasera, sempre con le tette di fora, naturalmente, non ci mancherebbe
3: altro. Perché tu
2: altro.
3: Sei fissato e guardi quelle, tesoro, è un vestito elegantissimo.
2: Io sono un maschio e guardo le tette, scusami.
3: Questa è violenza, ti ricordo che è violenza.
2: Non è violenza, è certo. Guardare le tette quando sono esposte.
3: No, guarda, uno sguardo furtivo è un conto, sì. Fissare come fai tu è violenza, io mi sto sentendo violata.
2: Se io guardo le tue tette
3: da quando sono arrivata mi sto sentendo violata.
2: Ma c'hai le tette di fuori così, che cazzo devo guardare? Pure te
4: piace essere guardata, ma che cazzo dici?
3: No, bravissimo, perché le donne bravissimo. Si vestono per loro così, stesse, vuole, non per gli altri.
2: Vuole fare un primo commento a quello che ha detto l'avvocato Minutino?
3: Ma mi fa, guarda, io sono contentissima perché ho trovato adesso un nuovo compito dopo Duper, dopo quel coglione che ho fatto espellere, radiare dall'ordine degli psicologi. Adesso il mio nuovo compito è far radiare dall'ordine forense questo coglione.
2: No, ma non si può dire.
3: Non vedo l'ora. Mi sono segnata
1: come
3: tutto.
1: Si nascondono dietro gli insulti.
3: Tutto quello che avete detto finora me lo sono segnata. Arriverà una bellissima lettera all'ordine forense. Vedrai tra tre giorni come sei per strada,
2: però, scusami,
3: carino.
2: No, però scusami. Allora,
3: ma poi la cosa paradossale, caro David, parlo con te, è che più sono dei cessoni inchiavabili, più sono degli emarginati sociali, più non sono normali, ma che avvocato, dai, più sono anormali, più sono anormali.
1: Nessuno,
3: guarda, tu non sai neanche parlare, non sai neanche parlare, ok? Sei avvocato dove? Dove sei avvocato?
1: Lei, signor De Rossi, non sa che cosa faccia.
3: Più sono così, ok, più sono scemi di guerra in tempo di pace e più covano odio. Vi rendete conto dove siamo arrivati? Questa gente è intrisa di cattiveria perché è incattivita con il mondo, essendo appunto degli emarginati sociali. Molto probabilmente è stato bullizzato da piccolo. Io su questo mi batto ogni giorno, ma vorrei sapere come ha fatto un essere del genere.
2: Sto contestando
3: le puttanate.
2: Che ha detto?
3: Nulla, ha detto praticamente tutte cose illegali. La Costituzione italiana si basa su valori dell'antifascismo.
1: Non è vero.
3: Punto. Non è vero. Vai a studiare. Dove ti sei laureato?
1: Allora, ma tu sai che cosa disse Togliatti quando scrisse la 12ª disposizione transitoria della Costituzione?
3: No, l'unico errore di Togliatti è stato dargli l'amnistia, perché con me sareste tutti appesi in piazzale Loreto anche oggi.
1: Esattamente il contrario di quello che hai detto tu.
3: Sì, certo, vai a leggere la Costituzione. C'è scritto che si basa su valori antifascisti.
1: Guardi, signor De Rossi, io la Costituzione l'ho studiata molto meglio di lei.
3: Non mi sembra, è stato anche sospeso dall'ordine forense.
1: L'ho utilizzata in tribunale per difendere 56 cittadini che sono stati perseguitati in ragione delle leggi Selva Mancino e che sono stati difesi dalla Costituzione.
3: Sì, certo. Per cui
1: quando lei dice, signor De Rossi, che
3: sono stati condannati anche di recente quelli che hanno fatto il saluto romano, quindi evidentemente non sei ben informato. Pensa che avvocato di merda che sei, per piacere. Ma chi ci viene da te? Ma chi ci viene? Io vorrei conoscere un tuo cliente. Pensa che stronzo che deve essere.
2: Non è vero niente. Fermi tutti.
3: Sono tutti condannati.
2: Attaccatelo nel merito, non sulle insulti. Fermo. Sì, state solo insultando, non lo state attaccando nel merito.
3: Certo,
2: fermi tutti.
3: Gli abbiamo appena detto che non sa la Costituzione.
2: Fermi tutti, la sa meglio di te. Fermi tutti.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi guarda oltre il parabrezza, ci vediamo sul 63. Quattro ruote al sole. Ogni lunedì alle 22, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
7: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800-89-8000.
8: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC, per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
13: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
11: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
14: Torna Elective. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
15: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
16: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
17: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
18: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
15: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
19: Pioggia di fatture da Saturno.
20: Fatture processate.
19: Pratiche nebulose.
20: Già chiuse.
21: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
22: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
23: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
24: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
25: La Zanzara.
26: Un messaggio a tutti i briganti e i Parenzo d'Italia. Prendetevi, date la cittadinanza a tutte ste persone qua del terzo mondo e poi dopo vi ritroverete voi stessi nel terzo mondo e poi dopo voglio vedere chi comprerà quei libricini che voi scrivete o quelle pubblicazioni che voi fate. Non ve le comprerà nessuno perché non saranno tradotte in arabo, perché non sono decenti per gli arabi.
2: Italia Reale, come al solito. Youssef da Modena, poi riprendiamo con Minutillo perché voglio affrontare il tema invertiti, che è l'argomento del giorno, la definizione di invertiti che ha dato Bannacci nei confronti di Tommaso Cerno, direttore del quotidiano Il Giornale. Youssef, dimmi, che c'è?
0: Ok, ma tu non hai ancora capito un cazzo, vero? In America
2: Youssef da Modena, dimmi Youssef, dimmi.
0: Quella legge di merda che stai proponendo, non c'hai ancora capito una sega, vero?
2: Sì, no, io ho capito sicuramente più
0: di te. Proponi sta merdata qua, sì. E poi capirai che non si può fare, dimenticherai come hai dimenticato la famiglia del Bosco, come
2: Dimenticato
0: Ruggero,
2: nessuno, non ho dimenticato nessuno.
0: Youssef,
2: perché non sei d'accordo con la legge Cruciani-Giordano che è approvata dalla stragrande maggioranza del popolo italiano? Oserei dire.
0: Meno male che fanno loro le leggi.
2: Ma arriveremo anche in Parlamento a cambiarla, non ti preoccupare. Dimmi, Youssef.
0: Ma sicuramente.
2: Perché il marocchino Youssef è contrario? Spiegami.
0: Oh, per il marocchino è importante dirlo? Vabbè, ma se sei contento tu,
2: dovresti essere orgoglioso di essere marocchino.
0: Ma sì, ma non me ne frega una sega, cioè marocchino e italiano cosa cambia?
2: Se non te ne frega,
0: cioè...
2: a te come cosa cambia? Cambia, uno è marocchino oppure italiano.
0: No, perché l'hai usato per svilire,
2: ma
0: cioè,
2: chi l'ha
0: discorso,
2: detto? Ma che fai?
0: Vediamo cosa sta facendo il marocchino.
2: Il processo alle intenzioni.
0: Vediamo cosa c'è da dire.
2: Ma sei qui a parlare, perché ti soffermi sulla parola marocchino? Sei marocchino, sì o no?
0: Ma sì.
2: E allora, alla grande, dovresti essere orgoglioso di essere marocchino. Oltre
0: ma
2: che
0: sì,
2: italiano,
0: ma chi te ne frega, marocchino e italiano, cosa cazzo cambia?
2: Sì, no, che cambia, sei un essere umano, certo, non c'è dubbio. Siamo tutti esseri umani, uguali, apriamo tutti i confini. Apriamo i confini per tutti, che ce ne frega, marocchino, italiano, che cambia? Ma apriamo i confini per chiunque,
1: no,
2: che ce ne frega?
1: Questo,
2: dimmi, Youssef, dimmi.
1: Sai che
0: no,
1: tra
0: detto,
1: un
0: chi
1: marocchino,
0: chi
1: sai che tra un immigrato, tra un immigrato che arriva in barca attraversando il Mediterraneo, facendo anche fatiche, rischiando la vita, giorni e giorni di navigazione, dando $1,000-$2,000 per fare
2: Minutillo, ho capito,
1: perché hai già capito dove
2: ho capito arrivare. Dove vuoi arrivare, perché? ti conosco tra
1: già
2: un marocchino che vuole arrivare
1: tra
2: in barca,
1: l'avvocato Minutillo, che ha scritto, voglio però ricordarlo, un pregiatissimo libro,
2: guarda che se lo citi gli fai un favore, anche i fascisti
1: io sono
2: hanno diritti
1: a buttarselo, a metterselo nel buco del culo. Dimentichi però, perché dimentichi sempre l'altro titolo del libro?
3: I pubblicitari sono sempre i nostri avversari, è incredibile.
2: Allora
1: perché tra un avvocato, appunto, l'avvocato
2: fascista, fascista, imbecille,
1: il fascismo è una roba seria.
3: Al prossimo insulto ti querelo, perché mi hai rotto le scatole, basta.
1: Ma no, ma siamo con questo
2: non si può.
1: Ma ti ho fatto una pubblicità,
3: fai un confronto,
1: ti sto facendo pubblicità, non venderai una quantità di copie che mi dovresti dare delle royalties.
3: Sei una persona intelligente,
1: no, ma non, ma sai perché non posso
3: insultare?
1: Ma sai, ma sai perché,
3: cosa vuol dire Erode?
1: Perché Erode? Perché Erode?
3: Perché ha mai condannato lui strage dei 25.000 innocenti, dei bambini della Palestina, di Gaza? Non li ha mai condannati?
1: Erode era quello che aveva ucciso i bambini, giusto? Aspetta,
3: Erode,
1: fagli spiegare la cosa antisemita che ha detto l'avvocato, aspetta che così correggiamo il tiro con l'avvocato. Cioè lui mi accusa di essere Erode, cioè di essere colui il quale ha ucciso dei bambini. Questa è la metafora che lei ha fatto.
3: È una similitudine,
1: ha ragione,
3: la stessa distinzione per cui a Ravenna
1: ha
3: assolto Vannacci.
1: La metafora,
3: la
1: metafora sarebbe se io in qualche modo le attribuissi di essere una merda, usando un'immagine per spiegare la metafora. No, scusami, però
3: perché non condanna il massacro dei bambini di Gaza, dei 25.000 bambini di Gaza? Ha dei problemi a condannare un massacro di innocenti?
1: Allora guardi, quello che è accaduto a Gaza, c'è una guerra terribile, durissima, veramente terribile, è diverso da un atto di terrorismo, perché mentre Hamas ha fatto un atto di terrorismo, in una guerra
2: musica,
1: non è che c'è la volontà di colpire
2: i bambini. Abbiamo capito. Allora, secondo lei la parola invertito può essere usata nei confronti di un omosessuale?
3: Ma non si può essere sempre determinati dal politicamente corretto,
2: cioè,
3: ad andare a spaccare il capello ogni volta che si utilizza un termine, una parola, eccetera. Tra l'altro neanche nei confronti della persona, ma nei confronti dei comportamenti, perché non ha definito invertito Cerno, ha definito invertiti
2: i comportamenti.
3: Ma è diverso, perché l'aggettivo si associa ad una descrizione di quella
2: che secondo lei l'omosessualità non è normale, diciamo.
3: Ma anch'io non sono normale, se mi considerate fascista, che cosa sono?
2: Cioè,
3: sono fuori da quella quella che è la statistica della maggioranza.
2: Però, scusi, per cui,
3: questo punto di vista non vedo dove sia il problema.
2: Cioè, secondo lei l'omosessuale comunque non appartiene al mondo della natura, diciamo.
3: No, non appartiene alla maggioranza. Il generale sul punto è stato...
2: Sì, d'accordo, voglio capire quello che pensa lei. Lei pensa che l'omosessualità non sia contro natura? Lei lo pensa?
3: Ma dunque, possiamo semplicemente dire che di fronte ad un comportamento che è in qualche modo disordinato,
2: è un comportamento disordinato
3: sì. Questo dice anche la dottrina sociale della Chiesa. Il comportamento ordinato è invece quello che interessa allo Stato, quello che è volto alla procreazione.
2: Cioè lo Stato è interessato soprattutto, deve essere
3: lo Stato può essere solo interessato ad investire in un contesto come questo in cui ci lamentiamo di denatalità
2: sulla procreazione,
3: ad investire nelle famiglie che possano dare futuro.
2: Quello è l'ordine. Invece il comportamento, il suo, per esempio, quello del signore o signora Glizio De Rossi, è un comportamento disordinato. Lei pensa
3: è un comportamento di sofferenza.
2: Ah, lei è sofferente.
3: È un comportamento di sofferenza. Ed è il motivo per cui questa sera, quando tornerò in albergo,
4: ti farai
3: siccome
4: le
3: domenica, siccome domenica è stato San Francesco, reciterò il Santo Rosario. San Francesco abbracciò il lebroso sofferente. Io abbraccerò idealmente il signor De Rossi recitando per
1: Poi andrai anche su YouPorn,
3: il Santo Rosario, e invito caldamente gli ascoltatori a fare altrettanto.
1: Sì, però poi andrai anche su YouPorn,
3: pregare solo quando sta male, quando soffre un caro,
2: cioè,
3: fratello, madre,
2: perché lei è sofferente, secondo me.
3: Ma sono loro stessi che dicono che la transizione di genere è un qualcosa che provoca sofferenza. O sbaglio, o no?
4: No,
3: perché la sofferenza va bene solo quando
4: sono due concetti diversi. Quindi non sai neanche l'italiano, una persona sofferente, un percorso sofferente sono due cose diverse.
3: Fare una preghiera.
4: Guarda, tanto tu sei il primo anormale, ok? Su questo siamo tutti d'accordo, no? Ok, perfetto. Allora saremo anormali in due.
2: Allora, ti voglio chiedere una cosa: Parenzo vuole cambiare il nome a Predappio dicendo che bisogna
1: ribrandizzarla, darle una nuova immagine, perché non è possibile che l'immagine di questa ridente cittadina dell'Emilia Romagna venga associata a custodire il corpo di un dittatore che per 20 anni ha distrutto e tenuto sotto scacco questo paese, cioè, facendo leggi liberticide.
2: Cancellare il nome di Predappio
3: è l'illusione di Pierino che vuole svuotare il mare con il secchio. La storia non si cambia, la storia è quella.
2: Molte persone vanno, anche lei va ogni tanto a Predappio, no?
3: Abito a 5 km da Predappio, per cui ci passo regolarmente.
2: Non si
3: può cambiare la storia. Ma come si fa ad avere soltanto anche il parto di un'idea di questo tipo, che è soltanto un'idea di distruzione, cambiare il nome, lo dico per la città. il problema vero,
2: ma tanta gente va anche a trovare il Duce, ma che prova lei quando va lì, per esempio?
3: Ma io da cristiano provo sempre il senso di preghiera che si deve avere nei confronti di un defunto, e di riconoscenza per le scelte e le azioni che ha compiuto.
1: Quindi prova anche un po' di eccitazione. Lei si eccita quando vede la tomba
3: che noi conosciamo oggi.
1: Ma lei si
3: eccita. Noi oggi siamo una generazione che
1: si trova
3: nelle stesse identiche condizioni
1: va lì.
3: Di quella
1: un po' di riscontro corporeo
3: dei nostri nonni e dei nostri bisnonni che lasciarono il sangue sulle pietre del Carso, e oggi noi abbiamo una situazione
1: di emergenza, un po' di eccitazione, vero conflitto,
3: perché siamo invasi e noi dovremmo dare.
2: Da chi siamo invasi?
3: Siamo invasi dagli immigrati, dai maomettani, da una situazione di insicurezza generale.
4: Ai nostri nipoti e pronipoti,
3: noi abbiamo l'obbligo di lasciare un'Italia in cui loro non debbano morire musulmani. La situazione storica è veramente risposta di un minuto.
4: Io sempre un minuto. Questo parla tre ore, sto stronzo dicendo puttanate. A parte il fatto che Mussolini non sa cosa ha fatto, prima ha detto risponda sul merito. Evidentemente non sai cosa ha fatto Mussolini. Era un grandissimo coniglio schifoso, è sempre scappato. La marcia su Roma è arrivato dopo, in treno, non a piedi, come dice. Ha provato a scappare prima da giovane svizzera, poi eccetera eccetera.
3: Mussolini
4: la tomba di Mussolini andrebbe disseppellito
3: in via,
4: andrebbe
3: in via
4: seppellito e messo in una teca aperta dove tutti possono andare a pisciare. Va usato, va usato come urinatorio.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
8: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
9: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
20: La Zanzara.
25: Questa è matta. La dottoressa Briganti è fuori di testa. Cioè, uno passante chiede alla signora come stai, lei non risponde in italiano e il passante diventa automaticamente razzista. Invece il marito che la tiene al 41 bis da 15 anni, ma la cultura, ma la loro cultura, ma sono islamici, ma la cultura, fuori di testa, rinternatela subito, da internare.
2: Allora, durante l'intervallo c'è stata una incredibile discussione tra la signora Clizia De Rossi, presente oggi in qualità di fustigatrice, diciamo, degli ospiti che ho invitato. Naturalmente.
1: Scusami, chiedo scusa se ti interrompo, sì, non voglio sovrapporre la mia voce, sì, perché sennò la gente a casa, o chi la segue dalla macchina, o chi dal podcast, poi giustamente trova la trasmissione molto urlata e le voci che si sovrappongono non mettono chiarezza. L'avvocato Minutillo se n'è già
2: è andato via.
1: Sai che un po' mi dispiace.
2: Sì, lo so.
1: Perché il suo libro merita veramente un approfondimento. Cioè, mi ripeti il titolo di quel libro?
2: Non rompere
1: bello.
2: I coglioni, dai, non rompere i coglioni. Scusami. Anche i fascisti hanno diritto. Comunque, dicevo.
1: Ma perché dimentichi sempre di citare
2: anche
1: qual è
2: i fascisti hanno diritto?
1: Hanno diritto di titolo, di prendere il libro, di prendersi il libro,
2: del buco del culo, del buco.
1: Esatto.
4: Oppure di essere menati, va bene anche no, quello, dai, no, come sottotitolo.
10: Allora, fascisti in democrazia, è più difficile far democratico sotto il fascismo, dai, in democrazia.
4: Bravo, bravo,
2: bravo, bravo, bravissimo.
1: Sì, giusto,
2: e che vuol dire,
1: questo,
2: scusa, è più facile?
10: È più facile fare i fascisti in democrazia, è più difficile fare i democratici sotto il fascismo.
2: Questa è una massima del romano
10: detto,
2: della Zanzara, che è abbastanza
10: qualche stronzo, qualcuno ha detto.
2: Allora, durante l'intervallo c'è stata una augusta discussione tra il Misura dell'Uccello del romano della Zanzara e la signora Crizia De Rossi.
10: Ma diciamola tutta, la signora Crizia De Rossi prima è venuta da me e mi guardava il pacco.
4: No,
10: lei,
4: è che tu eri eccitato.
10: No, io sì, sto cazzo. Perché a lei gli dà fastidio che l'attrice guarda nei zine, però lei mi guarda il pacco a me.
2: E tu allora a un certo punto hai detto, se vuoi vieni in albergo da me stasera.
10: No, io ho detto no, quello è venuto dopo, perché poi mi ha detto, qualcuno mi ha detto che tu sei microdotato o qualcosa del genere. Io gli ho detto, senti, a me mi hanno sempre fatto i complimenti che c'ho un bel cazzo, comunque se non ci
2: quando,
10: credi...
2: Scusi, quanto è la misura? La misura, che
10: no, la misura non si dice in diretta.
2: Ma l'hai detto prima, l'hai detto prima.
10: Ma l'ho detto prima che stavamo in privacy, molte idee misura...
2: la posso dire o no? Tra i 14 e i 18, diciamo.
10: Diciamo che è un bel sedicino da salotto.
1: Questa è l'unica trasmissione.
2: Breaking news, questa il romano della Zanzara a 16 centimetri.
4: E io a quel punto gli ho chiesto,
2: il romano della Zanzara dichiara,
10: chi è?
2: Ho un uccello da 16 centimetri, grazie.
4: Io gli ho chiesto, posso? No, gli ho chiesto semplicemente se gli dà noia andare con una trans che è più dotata di lui. Ma non parlavo di me in generale,
10: e
4: perché ad alcuni uomini dà noia.
2: Lei può dichiarare adesso urbi e
4: torbi, no,
2: Andrea, che sei più dotata dei 16 centimetri del romano
4: ma
2: della
4: certo,
2: Zanzara.
4: Ma certo, però
10: questa
4: non è
10: credo.
1: Questa è
10: ma ci amorò così freddo.
2: Crizia De Rossi, due punti. Ho un pisello più grande di 16 centimetri. Grazie.
1: Questa è l'unica trasmissione che ti fa rimpiangere l'ospite precedente.
2: Cioè, Minutillo è meglio di quelli che. Minutillo è meglio.
1: Spesso
2: allora, passava per Milano Ugo Rossi. Che sapete, anche lui vannacciano, oggi è la fiera dei vannacciani.
1: Ma perché dici oggi?
2: Novax.
1: Ma scusami, a questo punto perché non chiedi il contributo che viene dato ai partiti per la campagna elettorale?
2: Sì, male.
1: Scusami, stai facendo marchette su marchette, chiedi il contributo.
2: Ma
1: chiedi il contributo.
11: Non abbiamo
1: elettorale.
11: Ancora 2 per 1000.
10: Questa è diventata la sede del partito dei vannacci.
2: Ma vattene a far culo,
1: così è.
2: Consigliere
1: ma così
2: comunale
1: è. Ma non ti sembra un po' di esagerare in modo spudorato proprio?
2: Novax, ma ragazzi, ma vengono massacrati ogni volta che vengono qua, non diciamo cazzate. Potrebbe essere pure un'operazione
1: da chi
2: al contrario.
1: Vengono massacrati?
2: Novax da voi.
1: Non
2: Novax,
1: da te.
2: Novax,
1: da te vengono
2: Pro-Putin.
1: Coccolati, titillati, stigati. Vengono portati alla ribalta,
11: per
1: vengono
11: trattati salottino porti tutti i tuoi amici della sinistra e progressisti.
1: Vengono trattati
11: quindi
1: come persone normali, questo è il fatto.
2: Perché Ugo Rossi non è normale secondo te?
1: Adesso trattare queste siamo. Abbiamo sentito prima, scusami, un avvocato. Tal Minutillo,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì,
1: dai.
2: Sì.
1: Un abbiamo appena sentito un avvocato tal Minutillo che si era presentato in tribunale con la scritta negri. Cioè, voglio dire, ragazzi,
2: negro,
1: adesso negro si ha. Scusa, era
11: Malcolm,
1: uno solo.
11: Malcolm X voleva essere chiamato negro.
2: Vedi che c'è sempre una risposta pronta per tutto. Sì. Allora, Ugo Rossi, che saluto. Buonasera,
11: buonasera.
2: Rossi. Lei è stato da poco in Russia. Lei è ultra putiniano, diciamo la verità. Lei è un grande, cioè, per lei, Putin è una sorta di.
11: Ho già detto più volte che è un grande leader.
2: Un grande leader, ma lei preferisce.
11: Poi ho visto quello come a che livello ha portato la Russia. Un grande paese dove la gente vive bene.
2: Si vive
11: dove
2: bene.
11: Non ci. Sì.
2: Non c'è gay pride, soprattutto. Non c'è
11: quella
2: gay.
11: È una cosa molto positiva.
2: Molto,
11: ad esempio,
2: lei
11: durante il Festival dei Giovani, tutta l'ideologia woke
2: non esiste.
11: Non esiste
2: la famosa propaganda gender, no? Lei, per esempio, in televisione, come dice Vannacci, lei è un vannacciano, dalle 6 alle 23 fa bene Vannacci a mettere quel veto assoluto per la propria. Ecco,
11: ma c'era anche quando ero piccolo io, c'era il bollino rosso in certi orari, alcuni contenuti.
2: Sì, ma lei, per esempio, una come lei potrebbe andare dalle 6 alle 23 sulla Rai, secondo lei, una come la signora Crizia De Rossi?
11: In Russia? Assolutamente no, e dal mio punto di vista
2: non dovrebbe andare dalle 6 alle 23 non potrebbe
4: invece
2: andare.
4: Ci possono andare loro un partito
11: persone,
4: dove la metà sono dei grandissimi culattoni,
11: la normalità,
4: sì, perché
11: quello
4: voi siete normali
11: paese.
4: Voi siete normali,
11: quello che invece in Russia c'è e si respira,
4: certo,
11: è stato un grande piacere essere in Russia,
4: ma
11: viverla,
4: vai in Russia, ma ci fai un grande piacere, vai a stare
11: l'Italia
4: in Russia,
11: essere di nuovo grande,
4: vedrai come ti purgano in Russia
11: il nostro grande leader Vannacci,
4: sì, grande leader, già in Calabria avete preso una bellissima legnata di denti.
11: 10%,
4: ma che goduria, 10% di stronzi che vanno votati
11: in più rispetto ai sondaggi che ci danno a ribasso.
2: Ma non parliamo della Calabria,
4: certo.
2: Allora scusi, parliamo di cose più alte. La Calabria,
1: anche perché hanno perso.
2: Ma no,
1: ha vinto il dottor Occhiuto.
2: Oddio, come siete noiosi. Allora voglio capire una cosa, tu consideri veramente lei contro natura? Diciamo la verità, lei
11: assolutamente sì, per lei non è una, la normalità della natura. In natura esiste un uomo e una donna,
1: che elogia Putin.
4: No, perché anche quindi, nel mondo animale ci sono.
11: Semmai un OGM della società, un esperimento.
2: Un OGM della società, sì, un esperimento
11: che diciamo tramite una certa ideologia che viene promossa come la woke e quella gender si inizia a inculcare nei giovani attraverso le scuole, attraverso lo spettacolo.
2: Secondo te una come lei,
11: ma no, un po' come questo politicamente corretto, un po' come l'Elena di Troia, diciamo di colore, ma va contro la normalità. Quindi,
2: però scusa, secondo te lei non dovrebbe fare il passaggio, cioè lo Stato non dovrebbe pagare il cambiamento di sesso?
11: Quello è una vergogna, cioè con gente che oggi non c'ha le cure, non accede alle cure. E noi diamo i soldi a chi vuole cambiare sesso o fare cioè praticamente la terapia ormonale, ma se la pagassero da soli. Poi
4: tesoro,
11: io non sto dicendo se lei vuole essere trans, andare in giro a fare
4: e
11: il trans,
4: le tasse le paghiamo anche
11: va benissimo.
4: Noi. Se
11: esistono,
4: te vai
11: se vuoi essere trans, vai
4: le
11: benissimo,
4: mie tasse
11: però non devi andare
4: anche
11: nei
4: te,
11: programmi
4: che
11: televisivi
4: testa di cazzo, pensa un po'.
11: E nelle
4: po'.
11: Scuole a raccontare
4: allora
11: le favole ai bambini.
4: Allora pagati da solo le cure anche te. Se ti viene un tumore, pagati la chemioterapia da solo, coglione.
2: No, però scusami, lui sta dicendo
4: quella,
2: che
4: se ti venisse un tumore,
11: non è una malattia.
4: Non è una malattia.
2: Perché la sua è una malattia?
11: No, se sta dicendo che praticamente dobbiamo passare,
4: certo.
11: Lo Stato deve passare praticamente l'operazione ai trans.
4: Certo.
11: Ah, sì, giusto.
4: Se ti viene, no, sì, certo.
11: È la vostra, certo. Non è una malattia. Ah, allora, state dicendo che è una malattia e dobbiamo passare.
4: Stiamo dicendo che lo Stato deve aiutare i cittadini
11: mentale.
4: A stare bene.
11: Ah, sì, sono d'accordo,
4: se ti viene
11: giusto,
4: la depressione, se ti viene la depressione, tu usi lo psicologo, lo psichiatra del Servizio Sanitario Nazionale, te lo paghiamo
11: se
4: noi.
11: Se tu vuoi cambiare sesso e pagarti le cure ormonali, te le paghi di tasca tua. È un po' come una donna vuole farsi le tette più grosse. Perché, non è che glielo
4: passa
11: ma
4: infatti
11: lo Stato.
4: Guarda che noi lo paghiamo gli esami e le visite che andiamo a fare ce le paghiamo in base al reddito che abbiamo
11: sì, comunque. Ma adesso stanno passando le cure ormonali e l'operazione
4: certo.
11: A chi vuole cambiare genere è un'assurdità, con la gente che in Italia non riesce a accedere alle cure.
4: Ma guarda che lo Stato
11: dai,
4: ti passa
11: piacere.
4: Anche la vitamina D, ti passa gli antidepressivi,
11: quello non deve essere passato assolutamente.
4: Quale?
11: La possibilità ai trans di cambiare sesso
4: perché? E quindi,
11: te le fai da solo in una clinica
4: ma le
11: privata,
4: trans pagano le tasse come te coglioni lo sai?
11: Cosa c'entra?
4: C'entra perché i soldi che io verso
11: sfizio.
4: Per aiutare te se vai all'ospedale
11: toglierti l'uccello, farti la patata
4: usite...
11: è un tuo sfizio, non è una necessità diciamo
4: cioè,
11: di curarti
4: anche
11: una malattia
4: se
1: però ne usufruisci anche tu poi
4: esatto,
1: di quell'uccello
4: no,
11: quelli piacciono a te i trans
4: se ti devi operare alle emorroidi tesoro o te lo passa lo Stato lo sai?
2: Vabbè, quello è diverso.
4: Dato che lo prendi nel culo anche te,
11: no,
4: ok?
11: Io non lo prendo nel culo,
4: e quindi chiaramente ti sarai andato a far operare
11: Parenzo,
4: il buco del culo con le emorroidi. Te le ho pagate anch'io,
11: sì.
4: Chiaro?
11: Cioè.
4: Punto.
2: Musica. Allora, però, calma, ragazzi,
1: pazzesco,
2: calma. Non passiamo sempre a queste cose qua.
1: Sì, adesso cosa fai?
4: Ho fatto un esempio.
1: Democristo Nat Catten, così che dici, no, calma. Prima metti in scena questo schifo e poi dopo.
11: Stai zitto. Ieri la Bompiani ti ha fatto il mazzo, dai.
2: Ah, su Putin dici, su
11: sì,
2: Putin
11: sì.
2: E la Russia.
11: Ti ha fatto fare il mazzo della Bompiani.
1: Ti è piaciuta la Bompiani,
2: Ti ha messo a tacere sulla Russia.
1: Ma non credo proprio.
2: Tu fosse per te uno dovrebbe uscire dalla NATO domani mattina, mi pare chiaro, no? Cioè,
11: no.
2: Fosse per te, no? Diciamo la verità, fosse per Ugo Rossi, però fosse per Ugo Rossi, usciresti dalla NATO domani. Hai sempre detto che la NATO è una merda, mo adesso ti stai inventando.
11: No, il discorso che non accetto che la NATO continui a portare avanti questa politica di aggressione nei confronti della Russia.
2: La NATO che aggredisce la Russia.
11: Beh, il colpo di Stato in Ucraina, ma da nel 2014, è stato orchestrato dall'Occidente, dagli americani, dagli inglesi, dalla NATO, che continua a portare avanti una politica di accerchiamento della Russia.
2: Capito,
11: è ovvio
2: Parenzo,
11: che
2: cioè, secondo
11: Putin
2: Ugo Rossi,
11: è dovuto intervenire, perché era inaccettabile portare le armi nucleari a 400 km da Mosca. È un po' il paragone che possiamo fare con il periodo della Guerra Fredda, quando i sovietici volevano portare i missili su Cuba. Quindi è la stessa questione.
1: Posso rispondere?
11: Quindi,
1: sì,
11: la guerra potrebbe essere finita oggi.
1: Però posso, mi devi dare un
11: però c'è qualcuno qua in Europa che continua a portare avanti i metodi di guerra e che vuole a tutti i costi la guerra contro la Russia.
1: Posso
11: e parliamo delle sanzioni? Parliamo delle sanzioni che stanno facendo un danno agli italiani?
1: Posso rispondere?
11: I prezzi aumentano qua, lì in Russia il 70 centesimi la benzina, il carburante, ok?
1: Posso rispondere? Posso commentare?
2: Rispondi,
1: posso
2: rispondere? Rispondere?
11: Sì,
2: rispondi,
11: sentiamo. Sì. Scusate. Perché tu non c'hai argomenti. Tu non
1: perché
11: puoi fare
1: tu
11: soltanto questo.
1: Solo
11: tu
1: questo
11: non hai argomenti.
1: Brutto filo putiniano.
11: Tu non hai argomenti.
1: Che non sei,
11: ma che filo putiniano? Io sono filo italiano.
1: Tu sei un traditore. Quando sei tornato in Italia, tu andavi arrestato.
11: Cerco
1: perché sei andato in un paese nemico.
11: I rapporti.
1: Tu
11: i rapporti
1: vai
11: che Silvio Berlusconi
1: vai.
11: Aveva portato avanti con Putin.
1: Ma
11: e che
1: Silvio
11: voi avete
1: Berlusconi
11: distrutto.
1: Gli devi pulire il culo Berlusconi. Tu
11: posso dire Berlusconi il culo a Berlusconi, che è stato l'ultimo a portare avanti l'interesse nazionale, i rapporti con Gheddafi, con Putin, e avete distrutto tutti questi rapporti geopolitici dell'Italia nei confronti
1: della Russia.
11: Quando hai messo
1: piedi in Italia dopo la Russia andavi arrestato.
11: Ma cosa?
1: Traditore.
11: Perché devo essere arrestato?
1: Traditore.
2: Perché tu dici che sei filo russo e in questo momento la Russia è nemico.
11: Io sono filo italiano. Io sono filo italiano.
1: Sei un traditore, tu sei un traditore.
2: Chiosa, 30 secondi.
11: Calenda la Picerno,
12: qualche giorno fa, David, ci sono state le elezioni in Russia. Non è stato fatto partecipare il partito contro la guerra.
11: Ma cosa stai dicendo?
12: E ci sono
11: minchiate.
12: Stati più di 1000 attacchi
11: che ha partecipato a quelle elezioni, quindi posso portare la testimonianza che non è così. Hanno eletto anche un parlamentare. Che cosa stai dicendo?
12: Che idolatra questo stronzo. Punto.
11: Ma cosa stai dicendo? Io sono testimone che queste elezioni sono state trasparenti.
12: Dove cazzo eri te? In
11: cosa
12: una pentola ai margini di
11: non
12: Mosca,
11: non esclusi. E poi comunque prendono soldi dagli ucraini e dagli stranieri. Quello partito dici tu.
2: Grazie Ugo Rossi, fermi tutti.
13: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
14: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
15: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
14: E come faccio ad averli?
15: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
16: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino. Senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
17: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2, dal 7 ottobre, solo su Netflix.
18: Ufficio cose smarrite?
27: Ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
27: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
28: Sognare una vacanza d'inverno?
29: Previsto.
28: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
29: Inaspettato.
28: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
29: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
28: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
30: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
31: Il mio consulente del lavoro? È differente, è anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
32: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
33: Vi presenta
0: Borse in diretta.
3: Seduta positiva per le borse europee, Milano chiude in rialzo dello 0,87%, più 0,8% per Francoforte e più 0,4% per Parigi. I mercati beneficiano dei cali del petrolio e del recupero dei titoli di Stato con una riduzione dei rendimenti. Lo spread BTP Bund è sceso di 10 punti a quota 105. Sull'azionario protagonisti titoli tecnologici, spinti dai colossi americani che trainano Wall Street su nuovi massimi. A Piazza Affari brillano Tecnoprob e ST con rialzi di oltre il 2%, bene anche Prismian più 1,8, chiude in testa Inuit più 3,5, tra le banche in evidenza MPS più 2,3 che rimane sotto i riflettori dopo il rilancio dell'offerta di Intesa San Paolo che chiude a più 1,3, bene Unicredit più 1,6 dopo il via libera di Mosca alla dismissione di parte delle attività in Russia, chiudono in coda TIM meno 3,6 e Fincantieri meno 3,5, cali di oltre il 2% anche per Leonardo e Avio, giù i petroliferi Tenaris meno 2,8, Saipem meno 1,8, Eni meno 1, Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
5: La logistica è a Padova. Dal 14 al 16 ottobre in fiera c'è Green Logistics Expo, un appuntamento per chi produce beni e servizi, spedisce e riceve merce. Scarica gratis il pass d'ingresso dal sito greenlogisticsexpo.com. Con più di 250 espositori, Green Logistics Expo è a Padova dal 14 al 16 ottobre.
6: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
7: Finalmente, Franz, con che dati?
6: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
7: E chi lo fa?
6: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
7: Tipo Pantera, quello col TH?
8: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
7: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
9: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
19: Amore, quanto di anticipo?
21: Zero.
19: E di interessi?
21: Zero.
19: E quanto ci pensi ancora?
21: Zero. La prendo.
22: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
23: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
22: Ti aspettiamo negli MG Store.
24: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
0: La Zanzara.

0: Per quanto riguarda pulirsi il buco del culo, è importante parlare anche di come si fa in montagna, di quando si va a fare trekking, un'escursione o a caccia o per funghi. Si caga appoggiato con la schiena a un tronco di un albero, ci si pulisce il culo con quasi tutto il pacchetto di fazzoletti. L'importante è che rimangono due fazzoletti alla fine, uno su cui sputare e farsi il bidet e l'ultimo con cui asciugarsi il buco del culo e continuare a camminare, anche perché se rimane un po' sporco poi si brucia il buco del culo e non si cammina più. Quindi massima igiene, ragazzi, mi raccomando, date a fanculo.
1: Allora, io so che è una domanda che terrorizza la signora Crizia De Rossi, perché ogni volta che le domando, diciamo, delle sue evacuazioni, dice: no, ma non mi parlare di queste cose.
2: Beh,
1: non si
2: è
1: può
2: femminile, ma una donna non
3: tutte
2: si
3: le
2: chiede.
3: Persone le fanno, le persone per
1: perché
3: bene non vanno
1: cagare
3: in bagno.
1: Perché tu non vai
3: ancora
1: a cagare,
3: non si usano
1: non
3: questi
1: caghi,
3: termini, non,
1: vai, non
3: li voglio sentire.
2: Ma una donna non puoi dire una donna così.
3: Ma non c'è bisogno. No. Le persone per bene non vanno in bagno, ti ho
1: ma
3: già
1: che
3: detto.
1: Vuol dire le persone per bene
3: che
1: non
3: io non usufruisco del bagno. Non usufruisco del bagno, tesoro. Punto.
1: Ma che vuol dire non usufruisci del bagno? Andrai in bagno,
3: quelli
1: mangi,
3: che
1: se
3: devono,
1: mangi, vai a defecare, vai ad evacuare.
3: Beh, le persone per bene usano il bidet, ovviamente.
1: Il bidet, ma tu che fai prima?
3: Ma anche semplicemente se fai
1: prima
3: la pipì.
1: Sì, ma prima passi la
3: non voglio sentire, non voglio parlare di queste cose. Mi
1: no.
3: rifiuto. Io anche se un uomo in mia presenza si azzarda a fare un rutto o a parlare di queste cose, per me è
1: la
3: già eliminato dalla vita.
1: La carta igienica la usi o no? Sì o no? Solo questo, la carta
3: per soffiarmi
1: igienica.
3: Il naso.
1: No, ma per pulirti il buco del culo quando vai, quando caghi, quando evacui.
3: Ancora ma tu io veramente a Laura Pausini, a Dasha Maraini,
1: esatto.
3: A Lilli Gruber, chiederesti una cosa del genere?
2: Ma per carità,
3: non ho parole.
1: Allora, alla mia sinistra un signore che questa trasmissione ha fatto arrivare fino a un intero servizio di Piazza Pulita, devo dire la verità, intero servizio di Piazza Pulita, imprenditore, stratega delle relazioni internazionali, almeno così presenta così naturalmente.
2: Non mi presento.
1: Come no? Conoscitore del lusso, intermediario del lusso, poi bisogna vedere, playboy, così sostiene, ma
2: ma che cazzo devo sostenere?
1: Qui,
2: quando
1: dubbi,
2: guarda il mio palmarès di donne,
1: e
2: che io sostengo.
1: Sostieni playboy, ti dichiari da solo di essere un playboy.
2: Nine.
1: Fighter, ex fighter di MMA, questo si può dire, ex fighter di MMA. Da San Benedetto, Giuseppe Barboni, buonasera.
2: Carta igienica per fuori, bagno. Oh, questo
4: esatto,
2: mi piace a me, questo.
4: Saluto.
1: Allora,
4: questo
1: saluto. Sei circondato dai tuoi adepti, perché tu ogni tanto raccogli degli adepti.
2: Ma ancora
1: no?
2: Un altro Vannacciano ci abbiamo.
1: Ma non lo so, non è Vannacciano, questo
2: qua
1: se ne fotte.
2: Qua abbiamo un Barboniano.
1: Questo è Barboniano, questo
2: ma
1: se ne fotte.
2: Ma quello è un uomo di Vannacci, un altro uomo di Vannacci.
1: Ma per te basta che uno dice forse voto Vannacci e diventa
2: ma
1: automaticamente
2: no,
1: un uomo di Vannacci.
2: Ma quello dice che ha la tessera di Vannacci, ma che cazzo hai fatto oggi il congresso di quel cazzo di partito, ma che roba è?
4: Dottor Parenzo, guardi chi ho dietro di me.
1: Vabbè, ha dei suoi adepti. Dei
4: no,
1: signori.
4: No, ma guardi la nazionalità.
1: E questo cosa vuol dire? Uno è.
4: Guardi la nazionalità.
1: Questo cosa vuol dire? Questo
4: guardi
1: cosa?
4: La nazionalità. Nobile del Marocco, altro nobile del Marocco.
1: E qua la sua sinistra destra invece?
4: Questo mi sa che è italiano.
1: È italiano.
4: Quindi vaffanculo.
1: Sì, va bene, d'accordo. Comunque, che cosa vuol dire questo?
4: Nel senso,
1: sì.
4: Che questi. Che sono. Che cosa siete voi?
5: I suoi addetti.
6: Noi siamo gli adepti del dottor
1: Barboni.
6: Barboni,
1: bene, sono gli adepti. Lei ha maestrati bene. Che vuol dire degli adepti di Barboni? Spiegami, che hai una tua setta, cos'hai?
4: Infatti dovrei fare una religione.
1: Una religione,
4: perché
1: il barbonismo.
4: Sto notando. No, ora scherzi a parte. Sto notando che ho, non voglio dire milioni, ma centinaia di migliaia di.
1: Che cos'hai tu, centinaia di migliaia di?
4: Sì, di ragazzette mi stanno tutti. Ragazzi, ragazzette.
2: Stai zitto tu, dalla regia, ottimo. Con questo uomo.
1: Ma calma,
2: Procetto qui di fronte a me.
1: Come procetto? Perché?
2: Perché non è una donna. Tu vuoi essere quello che tu non sarai mai.
1: Fermo.
2: Tu sei. Che cos'hai là in mezzo alle gambe? Cos'hai in mezzo alle gambe?
3: Lo tesoro, vuoi scoprirlo?
2: No, manco per niente, guarda. A me piacciono le donne.
3: Ma allora.
2: E io sono demodé.
3: Sì.
2: E mi piace essere tale.
3: Certo.
2: Lei non è uomo e non è donna. È quello che non sarà mai.
3: Okay.
2: Capisce? Lei ambisce, lei è un malato mentale.
5: mentale, no, un ma, invertito.
3: No, no, no, ma perché Davide, perché lo devi vedere in questo momento.
1: Secondo te i transessuali sono dei malati mentali, hai detto? Sono dei malati mentali.
4: Indubbiamente.
5: Invertiti.
1: Sì, abbiamo capito. Non reciti, no, però, perché lei ha
4: neck queer, neck femmina.
3: Posso rispondere?
5: Cosa ho detto? Vabbè, lei che calma. È laureata in...
3: Posso rispondere?
5: In cosa è laureata?
3: A proposito di laurea...
4: Si emoziona.
3: A proposito di laurea, l'altra volta vantava tanto la sua laurea, no, sono andata a indagare. L'hai presa online nella ex università
5: ora
3: di Malta.
5: Denuncia.
3: Hai
5: ora
3: preso denuncio. E neanche con la
5: ora,
3: donna, come hai
5: ora
3: detto,
5: ora i miei legali la denunceranno online. Lei ha detto online. Lei ha detto online. Ora la denuncio. Faccio sorridere. Dobbiamo invitare quella nullità di tale Gioia. Perché adesso è stato citato
4: Francesco
5: dai miei legali.
4: Però la
5: dai
4: sento miei legali un po' sovraeccitato. Lo sento.
5: Io ho già ricevuto oltre 10.000
4: euro. Lo sento un po' sovraeccitato. Lo vuole fare un test?
5: Che si sono permessi
4: un po' sovraeccitato. Possiamo fare un test?
5: Adesso propongo io, se sommessamente.
1: Ti sei messo a fare le letterine contro quelli che
5: sì, ho ripreso l'amico dottor Parenzo.
1: Anzi,
5: lui dice 300.000 euro l'anno. Io spero almeno sui 60-70 mila.
4: Possiamo fare un test
5: antidroga? Mi fa piacere riceverle per avere
4: un bel contributo per la mia crescita economica.
3: Vabbè, ciò detto, posso rispondere?
5: Lei, che cos'è in mezzo alle gambe?
3: David,
5: lei cos'ha in mezzo alle gambe? Risponda!
3: Il fatto che è drogatissimo, dovresti vederlo in questo momento.
5: Altra denuncia! Adesso le faccio vedere. Le mie
3: io
5: analisi.
3: Non pensavo altra che avrebbe denuncia. Avuto il coraggio di altra farsi denuncia. Rivedere qui dopo le grandissime
5: dopo che
3: figure di
5: l'ho
3: merda
5: devastata,
3: che ha fatto
5: l'ho
3: l'altra volta.
5: Lei ti ricordi non che... è uomo e non è donna. Che cosa è?
3: Parlare
5: che cosa
3: Giuseppe?
5: È? Che cosa è?
3: Parlare?
5: Lei mi deve spiegare che cos'è? Uomo o donna?
3: David,
5: lei risponda! Che cos'è?
3: Giuseppe.
5: Uomo o donna?
1: Rispondi.
5: Cosa
3: Vado
5: è? Cosa è?
1: Fermo.
5: Lei è
3: un strafatto, ragazzi, non si può parlare.
5: L'ultimo piano
3: ti ricordi,
5: lei è un malato di mente.
1: Vabbè, Giuseppe,
5: lei
3: David, l'ultima volta che era venuto qui si era candidato al comune di San Benedetto. Alla fine lo sai com'è finita? Come tutti i fasci, si è scappato a gambe levate perché non è riuscito a fare una lista di stronzi. Ti rendi conto
5: che avrà
3: si sono dissociati pure Bannacci e i parenti da quelli
5: Raffaello
3: che ha massacrato di botte. Intanto sei indagato, coglione, intanto sei indagato per aver picchiato l'iracheno e ora vai pure in tribunale, tanto sei abituato perché ti ha denunciato pure il tuo babbo, avanzo di galera, vergognati, si sono dissociati pure i tuoi familiari di Rimini, ho letto, vergognati, sei un avanzo di galera, hai fatto una figura di merda, hai fatto una figura di merda, pure Vannacci si è dissociato da te, pensa che coglione, fai schifo pure a Vannacci.
5: Ma non
3: pensa
5: credo
3: che
5: sia dissociato. Ciò detto, lei ha apprezzato i suoi familiari?
3: Sì. Io sono molto apprezzata.
5: Allora,
3: mentre
5: sono malati di mente anche
3: andate
5: suoi.
3: Tutti a leggere
5: lei
3: l'articolo del resto del Carlino su questo coglione.
5: Povero,
3: sono citati i suoi parenti di Rimini.

0: si è dissociato lo stesso Vannacci, l'avrai letto, sì, no? La dato che è un tuo amico.
1: La parola Melma Ingrata è razzismo.
0: Melma Ingrata, e qui viene con tre stracomunitari che dice che sono i suoi adepti. Vabbè, pensa che cervello no. che può avere un idiota del genere. Sei strafatto. Settimana bianca.
2: Dove sei tu?
0: Settimana bianca.
2: Maledetta!
0: Lo striscio, lo schifo. Settimana bianca.
2: Sei l'ospedale psichiatrico. Non è niente.
0: Sì, Pippa, Pippa, dai, Pippa.
2: È solo, Pippa. Una malata di mente.
0: Ok, capisce? Pulisciti il naso, amore, pulisciti il naso.
2: Ha detto mi sono drogato. Ti vola tutto. Faccio vedere le mie analisi.
0: Sì, sì,
2: avrei una
0: quella in mano. Certo.
2: Aspetti.
1: Allora, fermo un attimo, fermo un attimo. No,
3: com'è la canzone?
1: Voglio capire una cosa.
0: Striscio lo schipa, settimana bianca.
1: Posso dire una cosa, ragazzi?
2: Ma che ride, questo malato di mente che non è uomo e non è donna.
0: Questo è veramente un
2: coro. Ma la canzone, regia, dai.
0: La regia, vi prego.
1: Fermi là. Allora, posso dire una cosa? Che intanto in Brasile la deputata transgender Erika Hilton è la donna più votata della storia alla Camera. Dico questo, un'altra malata di mente.
0: Bellissimo.
1: Scusi, lei sostiene quello che ha fatto Mollo, che ha sparato dall'alto del suo balcone l'altro giorno ad alba uno a un ladro che voleva entrare dentro casa sua e tira
0: no,
1: su.
0: No, e tira su, basta. Che fa il telefono? Sto chiama vedendo, il CERT.
3: Le sto facendo.
1: Che stai facendo?
3: Sì, sì,
1: il numero di Trump.
2: A proposito, ma chi aveva ragione su Trump?
1: In che senso?
2: Non chi è morto?
1: Chi è morto?
2: Il
1: giornalista della 7, compa d'angelo.
2: Quanti giorni dopo che io l'affermazione che avevo affermato? Dopo l'affermazione che avevo affermato, guardate, non giocate.
3: Non scherziamo su questo, porta via sto poveretto. Ma portalo, buttalo, porta via sto povero idiota. Non scherzare su delle cose, non scherzare su delle cose serie. Ma buttalo via questo qua, ma buttalo via sto povero imbecille idiota.
1: Italiani!
4: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
1: Lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: L'armonia della logistica. Eccellente. Modulblock.com
5: vi presenta Strade in diretta.
6: Una buona serata a tutti voi. A causa di un veicolo in avaria si verificano code sulla 16 Napoli-Canosa all'altezza di Avellino Est in ambo le direzioni. Sempre a causa di un veicolo in avaria si procede lentamente sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. Ci spostiamo al nord sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga. A causa di materiali dispersi si procede lentamente all'altezza di Molteno in direzione della Svizzera. Al momento è tutto, Strade in diretta. Torna tra un'ora.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
9: Un saluto da Maurizio Melis. Questa sera con Smart City torniamo al Salone Nautico di Genova, che si è concluso solo da poche ore, dove insieme a tanta nautica è sbarcata anche un po' di robotica. C'è per esempio il caso di Carvlab, startup con le radici nell'Università di Bologna,

0: ha messo a punto un braccio robotico tuttofare, capace, un po' come un sarto che realizza un abito su misura, di prendere le misure di un componente da sostituire, trasformarne in un progetto e produrre il nuovo componente, impiegando un mix di utensili che vanno dallo scanner laser alla fresa alla stampa 3D. L'idea nasce dal desiderio di integrare in una sola piattaforma robotica tutti gli strumenti necessari a realizzare attività comuni nella nautica e in altre industrie affini, come produrre ricambi e componenti custom, eseguire interventi di retrofitting, come quelli volti per esempio a digitalizzare le imbarcazioni, ma soprattutto per svolgere attività di prototipazione rapida con prototipi di grandi dimensioni. Tutto questo ce lo spiega meglio Curzio Pagliari, CEO di Carvlab. Sentite.
1: Allora, intanto siete venuti a capire un po' meglio la logica appunto che c'è dietro alla vostra soluzione. In buona parte lei si intuisce, ma insomma, qual è la logica, punti di forza e anche eventuali punti deboli, limiti?
2: La nostra idea è proprio quella di attaccare, diciamo, il settore della produzione prototipale o di piccole serie, dove costi di manifattura associati, nel caso della nautica per esempio, alla realizzazione di grandi stampi, inficiano molto su quello che è il prezzo del prodotto finale. Quindi la nostra idea è proprio quella di creare uno strumento che possa passare dal progetto, dall'idea al prodotto finito, integrando diverse tecnologie che sono già affermate,
1: ecco,
2: sul
1: appunto,
2: mercato.
1: Facci capire quali sono, no? Sì. Le ho citate, non so se tutte però.
2: Sì, è corretto. Principalmente tre: quella della stampa tridimensionale, in questo caso a pellet di grande dimensione, la fresa, quindi l'asportazione di materiale
1: potete
2: classica.
1: Lavorare sia in modo additivo sia sottrattivo.
2: Esattamente,
1: diciamo.
2: Possiamo sia depositare del materiale per creare qualcosa dal niente oppure lavorare su un oggetto già esistente, di solito un grezzo come si fa comunemente. Questo ci permette di ottimizzare l'utilizzo del materiale in base a quello che si vuole realizzare.
1: Certo.
2: Se devo fare qualcosa di molto grande posso partire già da dei grezzi importanti, o se invece devo partire dal niente posso stampare. E l'aggiunta che abbiamo fatto noi è quella dello scanner 3D, uno scanner a luce pulsata che ci permette di avere in tempo reale anche il modello che stiamo lavorando e quindi di andare a raggiungere una differenza minima tra quello che vogliamo realizzare e quello che si sta
1: creando
2: effettivamente.
1: Perché questo scanner sostanzialmente guarda quello che sta realizzando il braccio robotico e eventualmente suggerisce, diciamo così, degli aggiustamenti, no?
2: Esattamente.
1: Dimensionali, magari quando stampi una cosa viene un millimetro più piccola di quello che ti aspettavi, li aggiungi quel millimetro. Questa è un po' l'idea, se ho capito bene.
2: È esattamente così.
1: Dove va a finire questo braccio? Cioè, dove ve lo immaginate? In una specie di, no? Bottega artigiana evoluta?
2: Noi ce lo immaginiamo, speriamo, in tante diverse applicazioni. Siamo venuti qui al salone con l'idea di metterlo magari in dei cantieri che fanno, come giustamente dicevi tu, anche riparazioni, retrofitting o personalizzazioni delle imbarcazioni, ma ci piacerebbe anche vederlo in compagnie, in industrie, settori dove si vuole realizzare il primo prototipo. Fare tanti prototipi, valutare diverse forme, diverse soluzioni e con il nostro hub realizzarla in poco tempo in modo economico soprattutto, ecco.
1: Quindi penso al settore, immagino, automobilistico per esempio.
2: Sì, abbiamo,
1: vedo dai tuoi occhi che quello è il sogno.
2: Sicuramente, perché deriviamo da quella formazione noi di Carvlab, però anche quello nautico, sono i due principali settori di applicazione che abbiamo pensato e nei quali siamo entrati fino adesso con le nostre collaborazioni.
1: A che punto siete, insomma, come siete messi, lasciami dire, rispetto al percorso, no, di trasformazione di un'idea in una vera azienda, ecco?
2: Visto che il software lo stiamo sviluppando noi, abbiamo realizzato una versione demo dove non è pronta l'interfaccia utente, quindi siamo noi a doverla utilizzare. Di solito si fa un po' di aiuto per quello che sarà l'utente finale, no? Però adesso è già funzionante e integra correttamente stampa, fresa e scansione. Dobbiamo sicuramente migliorare quello che è la parte hardware, quindi vorremmo implementare la stessa soluzione su dei robot più grandi, più prestazionali, perché per ora l'abbiamo fatto solo sul robot che avevamo a disposizione e qui, che ha comunque 6 gradi di libertà, permette di validare la tecnologia, però non possiamo implementarlo magari su strutture più grandi, ecco. Abbiamo già avviato dei progetti prototipali, abbiamo realizzato della componentistica per un'imbarcazione Milanto, qui presente al salone, abbiamo dei contatti per stampare la prima barca in 3D con la nostra tecnologia per montare poi una motorizzazione elettrica.
0: Torniamo in studio per salutarci e darci appuntamento a domani. Buona serata!

0: Smart Car di Massimo De Donato. Quando si parla di transizione, il pensiero corre subito alle auto elettriche, alla guida autonoma, ai treni ad alta velocità, eppure c'è un elemento fondamentale, spesso invisibile, ma alla base di tutto questo, e cioè la strada. Non parliamo più solo di semplici infrastrutture di collegamento, ma di reti strategiche, sostenibili, intelligenti. Per capire come sta cambiando il settore, aprirà domani Asfaltica, salone internazionale della filiera stradale, che si svolgerà da domani appunto fino al 10 ottobre a Bologna. Sono Massimo De Donato e di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Stefano Ravaioli, direttore generale di SITEB, Associazione Strade Italiane e Bitumi, che ha organizzato appunto la manifestazione. Allora, tra intelligenze artificiali, monitoraggio digitale, smart road, quali sono le novità principali in mostra quest'anno e soprattutto come cambieranno la gestione della rete stradale?
1: L'intelligenza artificiale, la digitalizzazione, soprattutto l'innovazione tecnologica collegata alla progettazione e alla realizzazione di strade, stanno veramente cambiando il mondo di creare infrastrutture e soprattutto di gestirle. Oggi abbiamo a disposizione una massa enorme di dati, è impossibile averli nel passato, certo, grazie a telecamere, sensori, sistemi di monitoraggio che sono piazzati un po' dappertutto, sulle vetture, sui pneumatici, agli angoli delle strade, telecamere, e questa massa di dati è fondamentale per migliorare, diciamo, le nostre conoscenze sulla strada, ma soltanto l'intelligenza artificiale è in grado di analizzarle con le sue capacità di elaborazione di questi dati. Ecco come cambierà il futuro della strada. La strada verrà vista come un qualche cosa di intelligente, sì, non solo perché comunica all'utente della strada, al guidatore, informazioni sul meteo, sul traffico, sugli incidenti, quello che può essere, ma anche sullo stato di qualità della pavimentazione stessa. Potremo perciò, diciamo così, organizzarci per fare delle manutenzioni predittive anziché, certo, reattive, farle in passato. Questo è il vero futuro che ci aspetta. Io la smart road la intendo così.
0: Ecco, fino all'arrivo dell'intelligenza artificiale generativa qualche anno fa, il tema centrale quando si parlava di trasporti era quello della sostenibilità, ed è un tema che è rimasto assolutamente centrale. Parliamo ovviamente soprattutto di sostenibilità ambientale. In che modo la filiera sta riducendo l'impatto ambientale e a che punto siamo davvero con i cosiddetti cantieri green?
1: Anche questa è una domanda molto, diciamo, logica. L'intelligenza artificiale è una cosa, la sostenibilità ambientale un'altra. La sostenibilità ambientale nel nostro settore è da parecchi anni che è in voga. Noi da tempo facciamo asfalti tiepidi, asfalti a bassa temperatura, e abbiamo tecnologie adeguate, diciamo così, alla sostenibilità ambientale. Soprattutto un elemento è fondamentale, il recupero del fresato d'asfalto, cioè il materiale che proviene dalla demolizione della vecchia pavimentazione. Questo è un materiale che è 100% riciclabile, ma qual era il problema? Nel nostro paese, fino a qualche anno fa, le leggi quasi non ci consentivano di utilizzare il fresato, esattamente l'opposto di tutto quello che succede in Europa e nei paesi più evoluti. Oggi questa situazione è cambiata, ci sono nuove norme, ci sono dei decreti ad hoc, il fresato d'asfalto è incentivato, cominciamo a usarlo in maniera adeguata, ma non abbiamo solo il fresato d'asfalto, abbiamo anche materiali provenienti da altri cicli dei rifiuti, vedi le scorie d'acciaieria per esempio, che danno origine a inerti pesanti ma di grande grip, di grande capacità di aderire alle ruote, e quindi migliorano le nostre, diciamo, qualità di sicurezza, certo, sulla pavimentazione stradale. E poi ci sono pneumatici fuori uso, tecnologie per abbattere le emissioni. Abbiamo veramente una serie di innovazioni ambientali importanti. ad asfaltica le vedremo tutte.
0: E allora appuntamento da domani fino al 10 ottobre alla Fiera di Bologna con Asfaltica. Termina invece qui l'appuntamento di oggi di Smart Car. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Stefano Ravaioli, direttore generale di SITEB, l'associazione Strade Italiane e Bitumi. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Trasferisciti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
5: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
6: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
7: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
8: Grandi classici dal fascino eterno. Quattro capolavori che attraverso i secoli continuano ad emozionare per riscoprire bellezza, mistero e coraggio. Il ritratto di Dorian Gray, Le notti bianche, Frankenstein e lo strano caso del Dottor Jekyll e Mr. Hyde in edicola con Il Sole 24 Ore dal 6 ottobre ogni martedì a 8,90 € ogni uscita.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
11: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
12: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
13: Cosa significa fare 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo? Vuol dire raggiungere la frontiera più avanzata del calcolo ad alte prestazioni. Il nuovo supercomputer HPC7, in combinazione con HPC6, consente a ENI l'ingresso nell'elite mondiale del supercalcolo, varcando la soglia dell'exascale, un salto tecnologico decisivo che accelera il processo di trasformazione dell'azienda. Vai su radio24.it, entra in HPC7, oltre la soglia dell'exascale e scopri tutti gli approfondimenti.
14: Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
15: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Physics to Francis Hulzen for decisive contributions to the Ice Cube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin.
16: E questo è l'annuncio, care ascoltatrici, cari ascoltatori, della Reale Accademia Svedese delle Scienze che assegna il Nobel per la Fisica. Ieri abbiamo parlato di quello della medicina. Il Nobel per la Fisica 2026 è Francis Hulzen per la scoperta dei neutrini ad alta energia, che ha dato modo di conoscere, di scoprire l'universo in un modo diverso, più dettagliato, con strumentazioni molto particolari. Ne parleremo con un esperto per capire l'importanza, per l'appunto, di questo premio, la motivazione, e poi non potremo fare a meno di concentrarci sulla Francia con un corrispondente da Parigi, perché continua la rivolta degli studenti, dei giovanissimi, della generazione Z, al centro la scuola e la necessaria riforma, non soltanto quello, ed è una protesta che trascina in tutto il paese in questa manifestazione generale. E poi la legge elettorale da noi, per quanto riguarda l'Italia, la politica italiana, va avanti la riforma della legge elettorale voluta da Giorgia Meloni. Poi c'è la data fatidica, che è giovedì, praticamente tra due giorni, dove ci sarà il voto finale, che sarà a scrutinio segreto. Per i vostri commenti, riflessioni, come sempre, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per messaggi via WhatsApp, messaggi scritti 349-238-6666 è il numero. Prima di tutto però vi racconto, come sempre, in sintesi la giornata. Francia, non si placa la rivolta degli studenti, oltre 350.000 persone in piazza per chiedere più fondi per l'istruzione, scontri, feriti, arresti e licei chiusi. Macron, il presidente, convoca per stasera il governo. Carburanti, oggi scade il taglio delle accise, il prezzo del diesel risale, Eni aggiorna il tetto dei 2,19 euro al litro, il viceministro Leo sulle accise mobili fa sapere: ci stiamo lavorando. Legge elettorale, la riforma va avanti in Senato a colpi di fiducia, le opposizioni sul piede di guerra, giovedì il voto finale a scrutinio segreto. Cramontana, Jessica Moretti chiede l'indennità per infortunio dopo l'incendio di Capodanno, che provocò 41 morti, per la perdita di guadagni causata dai danni alla salute. Tennis, Sinner annuncia: mi fermo fino all'anno nuovo, devo curare il mio ginocchio. Intanto Alcaraz e Djokovic tornano alla vittoria. Partiamo quindi dalla rivolta degli studenti in Francia, che non si ferma, scontri e arresti in tutto il paese in questo terzo atto delle proteste, alle quali hanno aderito anche diversi sindacati e poi anche genitori di molti ragazzi. Da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, quasi 500.000 di persone infatti sono scese in piazza in una giornata segnata da tensioni, barricate e lacrimogeni, perché purtroppo ci sono state anche centinaia di antagonisti che si sono infiltrati nei cortei pacifici. Il presidente Macron convoca in serata il governo. Sono state sospese le lezioni nei licei fino a venerdì e dall'inizio delle mobilitazioni a settembre sono rimasti feriti 215 studenti, 85 dipendenti scolastici, 725 agenti. Nel frattempo non manca un commento del presidente americano Trump, che attacca e dice: colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. L'Iran intanto, o meglio dell'altro, convoca l'ambasciatore francese per la repressione delle proteste, loro che hanno fatto fuori, ucciso, falcidiato nei mesi scorsi almeno 40.000 giovani ragazze e ragazzi che manifestavano pacificamente in Iran. E comunque, insomma, tra poco comunque torniamo sulla Francia. Adesso invece in Spagna, dove il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato l'approvazione di due decreti sull'edilizia abitativa, simili a quelli che la scorsa settimana erano stati respinti dal Parlamento per il voto contrario della formazione di centrodestra Junts, e che di cui sono le proteste, scatenato le proteste di cui abbiamo parlato ieri. Se la maggioranza in Parlamento volta le spalle ai cittadini su una delle questioni che più li preoccupano, come l'edilizia abitativa, i cittadini devono eleggere un nuovo Parlamento, ha detto Sanchez, che come sapete ha annunciato nuove elezioni elezioni anticipate per il 29 novembre. Fino ad allora, ha detto Sanchez, il governo continuerà a governare fornendo soluzioni ai problemi dei cittadini. Intanto l'ex presidente della Generalitat catalana e leader di Junts, Carles Puigdemont, può tornare in Spagna 8 anni dopo la fuga in Belgio senza timore di essere arrestato. Revocato l'ordine di arresto per malversazione. E il candidato invece per quanto riguarda la Germania del partito di estrema destra AfD, Tobias Rauch, è stato eletto alla presidenza del parlamentino regionale della Sassonia-Anhalt in Germania. La prima volta che un esponente di Alternative für Deutschland arriva alla carica di presidente del Consiglio regionale, spezzando così il cordone sanitario che finora aveva isolato l'ultradestra. Per quanto riguarda l'Europa, i futuri trattati di adesione all'Unione Europea dovranno prevedere una garanzia istituzionale specifica per intervenire contro gravi violazioni dei valori fondamentali dell'Unione Europea e del principio di leale cooperazione da parte di un nuovo Stato membro. È una delle proposte della Commissione Europea contenuta nel pacchetto per preparare l'Unione all'allargamento. Nei casi più gravi le misure potrebbero includere la sospensione dei diritti di voto in seno al Consiglio. Tra le novità anche la possibilità per un periodo limitato che un nuovo Stato membro si impegni a non ostacolare futuri allargamenti a causa di controversie bilaterali. Ora in Italia con il cammino della riforma della legge elettorale alla Camera.
17: Il governo ha incassato i primi 2 voti di fiducia chiesti sulla riforma della legge elettorale tornata alla Camera per l'approvazione definitiva dopo le modifiche fatte in Senato su 4 articoli. I deputati hanno votato sugli articoli 1 e 2 considerati il cuore della riforma e ritoccati a Palazzo Madama su preferenze e numero di firme necessarie ai nuovi partiti per presentare le liste elettorali. Domani ci sarà l'ultimo voto di fiducia chiesto sull'articolo 3 che ridisegna i collegi di Bolzano. Poi giovedì il voto finale a scrutinio segreto chiesto dalle opposizioni che contestano la nuova legge elettorale. È un testo incostituzionale, frutto della paura di Giorgia Meloni di perdere le elezioni, dice la vicepresidente vicaria del gruppo PD alla Camera, Simona Bonafè.
18: Faremo opposizione qui dentro e nel Paese a questa legge elettorale perché pensiamo che prima dell'interesse di parte venga l'interesse della nostra democrazia, che evidentemente merita molto di più.
17: Ma la maggioranza difende le scelte fatte. Per Forza Italia la nuova legge è un punto di equilibrio ragionevole tra rappresentanza e governabilità. Teresa Trillora, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
16: E tra poco ci torniamo. Dopo l'addio, adesso parliamo del caro carburanti, allo sconto accise sul gasolio, gli ultimi 6 centesimi alla mezzanotte scorsa, scaduto appunto il taglio, l'Eni ha alzato questa mattina il prezzo massimo del diesel, un effetto che avevamo annunciato, spiega l'Eni, ma che sembra aver spiazzato il governo. Le opposizioni allora attaccano e dicono sulle accise mobili il governo tradisce le promesse.
19: Il rialzo dei prezzi del gasolio da parte dell'Eni, 6 centesimi in più da 2,19 a 2,25 allo scadere dello sconto accise a mezzanotte, ha sorpreso gli automobilisti e la stampa che si erano dimenticati del comunicato Eni di fine settembre. Avevamo scritto, spiega la società, che i prezzi erano fissi per tutto ottobre ma a sconti allora vigenti. Sorprese anche le altre compagnie, IP, Kuwait, Tamoil ed Esso, che avevano seguito Eni nei prezzi scontati, ma che in mattinata erano ancora in maggioranza a 2,19. Nell'elenco dei sorpresi sembra esserci anche il governo. Alla scadenza dei 6 centesimi di sconto sul gasolio, l'esecutivo ha deciso di non attivare le accise mobili, cioè non usare i maggiori incassi IVA per mantenere lo sconto. Ci stiamo ragionando, dice però il giorno dopo il viceministro dell'economia Maurizio Leo. Intanto tutte le associazioni di autotrasporto chiedono un incontro al governo per chiedere che gli sconti delle compagnie si estendano anche ai prezzi all'ingrosso, finora esclusi. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
16: E torniamo sugli scenari internazionali, scenari di guerra, la guerra russa contro l'Ucraina, massiccio attacco ucraino su Mosca, lanciati 650 droni, 2 morti per la difesa del fianco orientale, si acuiscono le tensioni tra la NATO e la Russia.
20: Droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un massiccio attacco notturno, il secondo più grande degli ultimi mesi, 650 i droni impiegati, 2 i morti, 9 i feriti, secondo le autorità locali. Colpito il più grande deposito di petrolio della regione, la Bulgaria intanto denuncia. 2 navi mercantili nella zona economica esclusiva del paese nel Mar Nero sono state colpite da droni, una è affondata, il suo equipaggio è disperso. Il premier bulgaro Radev l'ha definito un attacco inaccettabile e gravissima violazione del diritto internazionale. La Romania ha fatto decollare due caccia a causa di un'allerta per un attacco aereo. Un aereo da ricognizione della NATO è stato avvistato in sorvolo intorno alla regione russa di Kaliningrad. L'Estonia avvicina le truppe al confine russo e mentre l'alleanza elabora il piano per difendere il fianco orientale, il Cremlino respinge come infondate le accuse di Berlino su una guerra ombra contro l'Europa e avverte: al dispiegamento di armi nucleari in Lituania saremo costretti a reagire. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Torniamo sulla strage di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera. Jessica Moretti, proprietaria di Costellazione, insieme al marito, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo. La pratica è al vaglio dell'assicurazione, ma la procura del cantone del Vallese ha dato il nulla osta, quindi il via libera.
1: Una richiesta di indennità che lascia sconcertati. Jessica Moretti, proprietaria del Costellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti a rogo di Capodanno nel disco bar di Crans-Montana. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento, possibilità che è stata accordata. La donna e il marito Jean sono i principali indagati nell'inchiesta sul rogo, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Jessica è sottoposta alla misura cautelare dell'obbligo di firma. Suo marito si trova dallo scorso 11 agosto in carcere con l'accusa di averla picchiata e ci rimarrà almeno fino all'11 novembre. La notizia ci lascia sconcertati, dichiara l'avvocato Fabrizio Ventimiglia, legale della famiglia di Sofia Donaddio, una ragazza rimasta ferita a Capodanno nell'incendio del disco bar. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Stati Uniti, la governatrice dello stato di New York, Katie Hochul, ha dichiarato lo stato di emergenza straordinaria per il morbillo in risposta al numero crescente di casi riscontrati nelle aree rurali di New York e degli stati vicini, tra cui la Pennsylvania. Dopo aver esaminato gli ultimi casi di morbillo nello stato di New York, dichiaro lo stato di emergenza al fine di potenziare le misure per affrontare questa malattia, ha detto la governatrice. Nessuno dovrebbe ammalarsi gravemente o morire a causa di una malattia che si può prevenire con un vaccino. È per questo che ho adottato misure per aumentare il numero di operatori sanitari in grado di vaccinare ed effettuare test, aggiunto. A New York sono stati registrati 108 casi dall'inizio dell'anno, soprattutto nelle zone rurali, mentre nel 2023 era stato registrato solo un caso. In Pennsylvania 5 persone sono decedute dopo aver contratto la malattia infettiva, 198 sono invece state ricoverate in ospedale. Oltre a New York e la Pennsylvania, anche lo ha registrato un aumento. E siamo Nobel per la fisica 2026, che è stato assegnato a Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo, una sorta di messaggeri fantasma capaci di attraversare la materia quasi alla velocità della luce senza lasciare traccia. La scoperta ha dato impulso a una nuova astronomia di cui parleremo poi nel corso di questa puntata. Siamo allo sport, stagione finita per Sinner, mi fermo per tutto il 2026, annuncia il campione azzurro di tennis che soffre per un problema al ginocchio e non scende in campo dalla finale di Wimbledon a metà luglio. Salterà anche le ATP Finals di Torino, dove l'Italia punta su Cobolli. Zverev sarà il nuovo numero uno del mondo. Djokovic intanto torna a vincere a Pechino, un torneo ATP 500, in finale si ritira De Minauro. Per quanto riguarda invece il mondo del calcio, la FIGC Malagò sarà commissario straordinario della FIGC dello stesso Malagò. La decisione presa all'unanimità dalla giunta del CONI dopo un accordo col presidente Bonfiglio per risolvere il caso del tesseramento. Nuove elezioni il 14 dicembre, anche di questo parleremo.

E Viva la Vita, la prima delle due registrazioni inedite di Vivere, il mio concerto più bello, un nuovo album di Ornella Vanoni, postumo, in uscita il 13 novembre per BMG. Il singolo è disponibile, lo sentite da oggi, su tutte le piattaforme digitali. La storia di Viva la Vita è legata fin dall'inizio a Ornella Vanoni. Subito dopo aver scritto il brano, Francesco Gabbani aveva voluto farlo ascoltare Ornella, chiedendole cosa ne pensasse, condividendo con lei l'idea di presentarlo al Festival di Sanremo. Vanoni ne rimase colpita e fu proprio lei a incoraggiarlo a portarlo sul palco dell'Ariston, dove Francesco lo presentò in gara nel 2025. Viva la Vita è la prima delle due registrazioni inedite a essere svelata all'interno di un progetto ricco di collaborazioni. Il disco coinvolge diversi artisti, tra cui Calcutta, Colapesce, Di Martino, Dito nella Piaga, Elisa, Emma, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Gigi D'Alessio, Mahmood e molti altri.

0: commuove sentire Ornella Vanoni, sentire ancora la sua voce cantare appunto Viva la vita.
1: Questa vita c'è, è solo un attimo, un lungo attimo.
0: E così, bene, ci avviciniamo alla prima pausa pubblicitaria, poi approfondimenti e ospiti.
2: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
3: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan, il montascale che mi accompagna comodamente da un piano all'altro e mi permette di continuare a muovermi liberamente dentro e fuori casa. E dietro Stan ci sono 160 anni di esperienza nel progettare montascale pensando alle persone e alle loro case. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi Stan. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
4: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC, per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.
5: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: E le notizie, come sempre, ve le ho sintetizzate all'inizio. Roberto Giordano sempre con voi, per cominciare invece adesso ad addentrarci in alcune di queste insieme agli ospiti, per approfondirle, per chiarirle, e voi potete commentarle ovviamente sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure attraverso i messaggi scritti, non audio, non link, messaggi scritti al 349-238-6666, che è il numero per messaggi WhatsApp. E quindi andiamo subito al primo argomento. La riforma della legge elettorale, sapete che sta molto a cuore a Giorgia Meloni, l'ha fortemente voluta e per ora procede, dopo il via libera del Senato, procede anche alla Camera a colpi di fiducia, e con fiducia appunto va avanti. Oggi sono state votati i primi due voti di fiducia, domani ci sarà il terzo, dopodiché lo scoglio potrebbe essere il voto segreto di giovedì. Lì ci sarà il voto finale, ma sarà scrutinio segreto, come appunto è stato chiesto dalle opposizioni, e c'è stato il via libera appunto perché avvenga a scrutinio segreto. La maggioranza quindi finora si è mostrata compatta nonostante l'inciampo, vi ricordate, di luglio, quando nel voto segreto c'erano stati vari franchi tiratori nella stessa maggioranza che evidentemente avevano votato contro. Ora però, con i voti di fiducia, quindi palesi, maggioranza compatta, vedremo cosa succede giovedì. Le opposizioni parlano di una legge incostituzionale e dicono una legge fatta da chi ha paura di perdere. Sono pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale, che probabilmente si esprimerà entro febbraio. Saluto subito la nostra Emilia Patta, autorevole commentatrice politica del Sole 24 Ore. Cara Emilia, bentornata qui a Effetto Notte.
7: Buonasera Roberta, buonasera radioascoltatori.
0: Ricordiamo tra l'altro che nelle opposizioni c'è per esempio Riccardo Maggi di Più Europa, che sta portando avanti un digiuno, come era classico diciamo dei radicali, è al sesto giorno del digiuno proprio per protestare contro questa legge elettorale. Sentiamolo.
8: ma restano tutte le motivazioni della nostra iniziativa e della mia iniziativa di digiuno. Oggi entro nel sesto giorno di digiuno. Noi abbiamo un pessimo giudizio di questa legge, la consideriamo una legge antidemocratica, la consideriamo una legge che fa diventare una minoranza nel paese maggioranza schiacciante in Parlamento. Ma si assumono la responsabilità di fare questo. Ma c'è un aspetto che riteniamo inaccettabile e intollerabile ed è lo sbarramento alla competizione elettorale.
0: Oggi dice che la Presidente del Consiglio gli ha inviato un messaggio per informarsi sulle sue condizioni di salute, ha detto: la ringrazio, è positivo che la Premier cerchi un canale di dialogo con noi, sebbene sulla questione firme al momento non riscontriamo alcuna apertura da parte del Governo. E in effetti, Emilia, spiegaci cos'è che è stato votato oggi. Le due fiducie riguardano per l'appunto la questione delle preferenze, che si è detto dall'inizio, critiche delle opposizioni, non sono delle vere preferenze perché capolista è bloccato, perché questo porterà soprattutto a eleggere uomini, un Parlamento soprattutto di uomini, poi sentiamo Elena Bonetti di Azione, e la questione delle firme, no? Dice Riccardo Maggi.
7: Sì, sì. Sì, appunto Riccardo Maggi, tra l'altro abbiamo visto oggi in Parlamento un pochino sciupato, ecco, comincia a essere dimagrito, un po' emaciato, speriamo che il giorno dell'approvazione, che è giovedì, almeno insomma interrompa questa prima fase. La questione delle firme è abbastanza semplice, nel senso che sono state quadruplicate le firme da 1.500 a 6.000 per collegio plurinominale, vuol dire nel complesso 300.000 alla Camera, oltre 400.000 tra Camera e Senato, per poter presentare firme necessarie a presentare un nuovo partito politico. Per invece quelli che hanno una componente nel gruppo, nei gruppi già esistenti, come è il caso appunto di Più Europa di Riccardo Maggi, che alla Camera ha una componente di 3 deputati, c'è uno sconto tra virgolette da 6.000 si scende a 2.000, che comunque è una cifra importante per un piccolo partito. E Riccardo Maggi giustamente ricorda che voglio dire di Più Europa faceva parte anche Emma Bonino, no? Che certo. Se fosse ancora viva, recentemente scomparsa, dovrebbe raccogliere le firme per testimoniare la sua lunga esperienza politica. Quindi in effetti il tema c'è, ma riguarda soprattutto i nuovi partiti che devono presentarsi, perché 300-400.000 voti sono oltre l'1% dell'elettorato italiano, quindi si dà il caso che ci sono alcuni partiti come quello di Maurizio Lupi che hanno meno voti in Parlamento e sono esentati dalle firme, e quelli nuovi dovrebbero prendere più voti di partiti che invece sono esentati. Quindi in effetti c'è un problema proprio, diciamo così, di disparità di trattamento che a questo punto, visto che la legge non è più modificabile, forse potrà finire sotto la lente della Consulta, che potrebbe esprimersi su preventivamente su questo, alcuni aspetti di questa legge tra gennaio e febbraio.
0: E se si esprimesse, questo, se dovesse dire che certe cose vanno cambiate, cosa succede a quel punto?
7: Beh, se si esprime a gennaio, quindi si è prima dello scioglimento, cioè prima dello scioglimento presunto delle Camere o appena all'inizio della campagna elettorale, a quel punto vale quello che ha deciso la Consulta, cioè invece di 300.000 firme ne devono raccogliere molto meno. Quindi si tratterebbe di una sentenza autoapplicativa a quel punto, no? Quindi non c'è bisogno di tornare in Parlamento. Infatti. Su questi aspetti minori si può fare. Poi se per caso la Consulta dovesse bocciare il premio di maggioranza, io credo che non accadrà, a quel punto diventa un altro sistema, ecco. Ma su questi aspetti minori, così come ad esempio sulla quota di genere che manca, come sappiamo, nei capilista, la Consulta potrebbe esprimersi con sentenza autoapplicativa
0: anche in questo caso. Allora sentiamo proprio su questa questione delle preferenze dei capilista bloccati e quindi della possibilità, come sappiamo, insomma, lunga tradizione che poi segretari di partito, presidenti di partito, eccetera, i leader dei partiti scelgano poi uomini da mettere bloccati, quindi senza alternanza di genere, dice Elena Bonetti, ma lo dicono anche dal Partito Democratico, da VS, dal Movimento 5 Stelle, si rischia appunto un Parlamento quasi essenzialmente di uomini. Sentiamo Elena Bonetti di Azione.
9: quello che sta accadendo è un atto violento contro le donne. Si parla tanto di violenza contro le donne e ditemi se non è violento l'atteggiamento di uomini che, siccome sanno che ci saranno pochi posti per essere rieletti in Parlamento, decidono che quei posti debbano essere riservati solamente a loro. Questa legge elettorale prevede come scenario plausibile e concreto un Parlamento eletto di soli uomini.
0: E proprio questo aspetto, lo ricordiamo, l'avevo ricordato anche prima Emilia Patta, proprio a luglio aveva fatto sì che franchi tiratori, probabilmente anche franche tiratrici dentro il segreto delle urne avessero votato contro la riforma della legge elettorale, proprio perché capivano anche dai partiti di maggioranza che il rischio era questo. Ora bisogna vedere cosa succede giovedì col voto segreto.
7: Ma io darei abbastanza per scontata a questo punto l'approvazione della legge, perché Meloni ha detto con molta chiarezza che se non passa si va a voto subito con il Rosatellum, e tra l'altro i parlamentari di prima nomina non maturerebbero neanche il diritto alla pensione, quindi è molto difficile questo suicidio di massa, però tutto è pur sempre possibile. Però il tema posto da Bonetti esiste, cioè l'ipotesi che di nessunissima donna eletta è molto remota, ci sono tutte questioni tecniche per cui in alcuni casi potrebbe accadere, ma quel che è certo è che è molto probabile che la rappresentanza femminile, che già ora è bassina perché è un terzo del Parlamento circa, possa ridursi al 15-20%, e questo sarebbe sicuramente una retrocessione non auspicabile, insomma, per
0: al di là
7: dei capilista bloccati e del sistema, insomma, che hanno trovato, sono proprio le preferenze di per sé a penalizzare storicamente le donne, perché poi le preferenze le prendono capi bastone più noti con una clientela assodata, e quindi le donne fanno da sempre più fatica con le preferenze.
0: E così risponde anche un ascoltatore che dice: Giordano, con la legge attuale le preferenze non ci sono, quindi questo è un miglioramento? Sì, ma diciamo con le preferenze, con questa caratteristica che Emilia Patta ci ha spiegato. Dopodiché invece un altro ascoltatore, Giorgio, dice: buonasera dottoressa Giordano, le chiedo di nuovo, come qualche giorno fa, dice: se le segretarie dei due maggiori partiti, maggioranza e opposizione, sono donne, saranno capaci di mettere tante capeliste donne per non avere un Parlamento di gli uomini o no? O Meloni e Schlein non contano niente nei loro partiti e alleanze? La risposta la lascio a te.
7: No, contare contano, ma diciamo che la politica è fatta di compromessi, perché Meloni ha tanti difetti, ma su questa cosa non credo che abbia un'opposizione personale. Ha dovuto sottostare un po' ai veti dei suoi alleati, Forza Italia e Lega, che si sono rimpiccioliti, soprattutto la Lega, e quindi hanno l'esigenza di riportare in Parlamento la loro classe dirigente, che è fatta praticamente solo di tutti uomini, soprattutto nella Lega.
0: Infatti. Sentiamo invece, allora, Malan di Fratelli d'Italia nei giorni scorsi improvvisamente, nonostante Giorgia Meloni avesse ripetuto più volte la legislatura andrà a fine naturale, non c'è rischio di elezioni anticipate, Malan improvvisamente aveva detto due giorni fa, se non sbaglio, probabilmente si va a elezioni a primavera. E allora Conte del Movimento 5 Stelle, presidente del Movimento 5 Stelle, oggi ha detto che anche lui pensa che quindi sarà così. Sentiamolo.
10: Credo che sia abbastanza probabile in primavera, e la ragione per cui le primarie dobbiamo affrettarci a farle, ma prima dobbiamo fare il programma.
0: Così ha detto sulla 7, però oggi Malan a Renews 24 ha un po' ritrattato. Vediamo se ti convince, Emilia.
11: Ho detto proprio il contrario, ho detto per quanto riguarda noi la legislatura va fino a fine mandato, cioè fino all'autunno 2027, poi siccome la domanda sarebbe inutile se non ci fossero state ipotesi, nel passato si era parlato della difficoltà di fare la legge di bilancio nell'autunno, ma in realtà nel 2022 abbiamo votato a fine settembre, la legge di bilancio l'abbiamo fatta, si può fare la stessa cosa anche nel 2027.
0: Quindi avevamo capito tutti male quello che aveva detto Malan, Emilia?
7: Beh, no, non è così. Diciamo che è stato redarguito da Palazzo Chigi perché a 2 giorni dal voto segreto, diciamo che uscirsene con questa cosa, quando si sa che Forza Italia e Lega hanno paura del voto e vogliono arrivare più tardi possibile, non era molto opportuna. La verità è che Meloni ha già deciso da tempo, insomma, da mesi, che quello è il termine della legislatura, anche perché, ricordiamo, il voto in autunno è stato un unicum nella storia d'Italia, e qui si incrociano anche le preoccupazioni del Covid. Quindi diciamo che Mattarella sarebbe d'accordo per una soluzione di riportare il voto politico in primavera. Perché? Perché c'è sempre l'ipotesi che se nessuno raggiunge il 42% il sistema diventa proporzionale, e a quel punto fare un governo diventa di larghe intese diventa complicato, potrebbero passare dei mesi e rischiamo l'esercizio provvisorio. Quindi effettivamente converrebbe proprio al sistema paese a quel punto andare a voto a maggio-giugno.
0: E fare anche, quindi il questo, famoso election day, perché poi ci sono
7: election
0: anche
7: molte, day, sì. Molte città, Meloni ha provato a far passare la linea di fare le elezioni prima aprile per non farle coincidere con l'election day, ma sembra che dal Colle sia arrivato un educato rifiuto a questo spreco di denaro, diciamo, quindi alla fine si va verso l'election day. Ricordiamo che si vota in città molto grandi dove Milano, normalmente Roma, prevale la sinistra, quindi il timore iniziale di Meloni era che potesse trainare il voto a sinistra, ma insomma alla fine si dovrebbe andare verso l'election day a fine maggio, cioè quindi le politiche unite al primo turno delle comunali.
0: Quindi intanto ci fermeremo a giovedì per capire che cosa succede, anche se la nostra Emilia Patta del Sole 24 Ore dice che praticamente è scontato che passerà la riforma della legge elettorale. Ci diamo appuntamento tra 2 giorni, Emilia. Grazie intanto.
7: Grazie e buona serata a tutti.
0: Ciao, buon lavoro. Pausa di riflessione e torno ratta come la fulgore.
12: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
13: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
14: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
15: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
16: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
13: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
17: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Per le idee che fanno discutere.
18: No, la frase sono per la legalità.
13: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
19: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
13: Per allargare gli orizzonti.
20: La spesa per il PNRR.
13: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
21: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
22: Aiuto, cadiamo!
21: O ti senti ACT?
23: Oh, che forza!
21: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
24: Funzionalità della prostata?
25: O ti senti così?
24: O ti senti... ACT! Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€. In farmacia e parafarmacia.
26: Tempo in diretta.
27: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 7 ottobre. Perturbazioni in arrivo al nord, note instabili al sud. Tempo in peggioramento e conseguente arrivo di precipitazioni al nord-ovest, specie su Piemonte e Liguria. Al sud invece un impulso instabile interesserà la Campania e localmente la Puglia meridionale e la Calabria. Nubi in aumento su tutte le regioni, scarica l'app di ilmeteo.it.
1: Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
2: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
3: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A €21,50 al mese per 12 mesi anziché €24,51 al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Amore, quanto di anticipo?
22: Zero.
5: E di interessi?
22: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
22: Zero. La prendo.
23: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
25: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
23: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: E se state ascoltando Effetto notte, perché se non ci fosse questa trasmissione bisognerebbe inventarla, diciamolo, ma siccome c'è, buon ascolto da Roberta Giordano. Allora, dopo aver parlato lungamente di politica italiana, del percorso della legge elettorale, concentriamoci invece su quello che succede in Francia. È sotto gli occhi di tutti questa rivolta degli studenti, una mobilitazione di dimensioni senza precedenti. In Francia è l'onda dei giovanissimi, la cosiddetta generazione Z, che ha praticamente trascinato un intero paese nelle proteste di piazza. Ormai sono al terzo atto, come viene definito, e si parla di quasi 500.000 di persone che sono scese in piazza tra Parigi, Marsiglia, Lione, Strasburgo, in una giornata segnata però anche da tensioni, da barricate, lacrimogeni, feriti, perché purtroppo anche in questi cortei pacifici, a cui hanno partecipato anche tanti insegnanti, anche tanti genitori delle ragazze e dei ragazzi, purtroppo si sono infiltrati, come al solito, centinaia di antagonisti. Dall'inizio delle mobilitazioni a settembre sono rimasti feriti 215 studenti, 85 dipendenti scolastici, 725 agenti, e Macron, il presidente francese, ha convocato una riunione di governo per questa sera, per capire cosa fare. Intanto sono sospese le lezioni nei licei sino a venerdì. Allora saluto con molto piacere Daniele Peyronel, che è corrispondente da Parigi per il quotidiano nazionale, per il Domani, e autore del libro Jordan Bardella, un trentenne all'Eliseo, pubblicato quest'anno da Castelvecchi. Buonasera Daniele, grazie della disponibilità.
28: Buonasera, grazie a voi per l'invito.
0: Daniel, diciamo, la scuola francese sembrerebbe, forse non ce ne siamo accorti finora, davvero in una crisi profonda, con bisogno di una grande riforma, a partire, dicono gli studenti, in realtà pare che le questioni delle proteste si siano allargate a molti altri argomenti, però sicuramente al centro c'è la scuola, è stato il detonatore, no? Addirittura ci sarebbe questo famigerato Parcoursup, che è una piattaforma governata da un algoritmo che filtra e gestisce in base al curriculum delle ragazze e dei ragazzi addirittura il futuro accesso ai vari rami del sistema scolastico, è così?
28: Sì, Parcoursup è uno dei punti che i liceali e le associazioni, i sindacati studenteschi vorrebbero abolire, e questa piattaforma, che è stata introdotta nel 2018, in sostanza smista i liceali su dei criteri un po' poco trasparenti per poi gli studi superiori, e tra i punti che creano, diciamo, una specie di discriminazione c'è il fatto che per esempio venga notificata l'origine del liceo, cioè in quale città, in quale quartiere. E secondo gli studenti questo crea delle discriminazioni, perché poi magari gli studenti che provengono da dei licei un pochino di periferia, con una reputazione peggiore, nonostante magari un ottimo percorso, non riescono a ottenere la loro prima scelta all'università, che può essere medicina, giurisprudenza o qualsiasi altra cosa. Quindi questo è uno dei punti. Poi altre rivendicazioni invece sono molto più concrete.
0: E per esempio, quindi da una parte mi pare incredibile che non possano poi scegliere i ragazzi e le ragazze che percorso fare, come continuare gli studi, ma quali sono gli argomenti più importanti invece, dicevi, Daniele Peronelle?
28: Ma inizialmente le rivendicazioni erano molto terra a terra.

0: La media delle classi è passata da 27 10 anni fa a più di 30 adesso, quindi comunque c'è un aumento progressivo. E poi con l'ampliarsi della protesta le rivendicazioni sono diventate invece un pochino più politiche, un pochino più, diciamo, anche ideologiche e meno legate a delle rivendicazioni concrete, per cui in generale gli studenti vorrebbero avere più fondi, meno tagli nella prossima legge di bilancio, e appunto meno pressione anche a livello di scelte poi future. E vorrebbero semplicemente che il tema diventasse più centrale anche nella campagna per le prossime elezioni presidenziali, cosa che finora non è assolutamente stato il caso.
1: Perché infatti anche nei giorni scorsi c'erano sia Marine Le Pen, quindi l'estrema destra, sia lo stesso governo di Macron che puntavano il dito contro la France Insoumise di estrema sinistra di Mélenchon che soffiava sul
0: Sì.
1: fuoco, così.
0: Sì, esatto. Cioè, la France Insoumise inizialmente in alcuni licei si è fatta un po' portavoce delle rivendicazioni studentesche, ma nelle prime settimane, anzi nella prima settimana, non era ancora diventato un tema nazionale, quindi diciamo erano stati accolti anche in maniera positiva dagli studenti che poi sono liceali, non votano ancora. E poi col passare del tempo, quando la manifestazione è diventata un pochino più importante, molti deputati, sindaci della France Insoumise si sono un po' messi in scena facendo comunicazione, per esempio il sindaco di Saint-Denis o altri deputati, e quindi diciamo questo ha poi spostato il dibattito un po' dalle piazze, dai licei al dibattito politico, per cui poi siamo entrati in una dinamica di calcoli elettorali con la destra che accusava la France Insoumise di aizzare le proteste e creare il caos, e dall'altra la France Insoumise che diceva al governo: guardate, le vostre politiche non hanno funzionato, mandate solo i poliziotti, fate della repressione senza aprire un canale di dialogo, e quindi spostando un po' il
1: L'attenzione
0: focus
1: su
0: del
1: di lei.
0: dibattito.
1: Adesso bisognerà vedere
0: Esatto.
1: appunto questa riunione di governo che ha indetto il presidente francese Macron. Intanto oggi pomeriggio il primo ministro francese Le Cornu ha detto bisogna ascoltare le istanze di questi studenti, studentesse e studenti che finora magari non sono stati abbastanza ascoltati. Insomma, comunque se davvero la scuola, al di là poi degli sviluppi che ha avuto questa protesta, è nelle condizioni che raccontano, ci raccontavi anche tu, Daniel Peronella, insomma. Davvero non ci si aspettava che fosse così in questa crisi così profonda, edifici fatiscenti, appunto i topi, gli insegnanti che non vengono sostituiti quando sono in malattia o si trasferiscono, effettivamente qualcosa che non funziona e che ha bisogno di una profonda riforma, c'è. Vedremo cosa succede nei prossimi giorni. Intanto grazie mille Daniel Peyronel, ricordo corrispondente da Parigi per il Quotidiano Nazionale Domani e autore di questo libro Jourdain Bardella, un trentenne all'Eliseo. Grazie molte Daniel, grazie, buona
0: Grazie mille, buona
1: continuazione.
0: serata, a
1: Ciao,
0: presto.
1: ciao.
0: Grazie.
1: C'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
2: Strade in diretta.
3: Una buona serata a tutti voi. A causa di lavori sulla 4 Milano-Venezia si procede in colonnati tra Cavenago e Trezzo verso Venezia. Ricordiamo inoltre che per lavori fino alle ore 5 di domani mattina resterà chiusa l'entrata di Lainate sulla 8 Milano-Varese in direzione Varese. Sempre per lavori sulla 14 Bologna-Taranto fino alle ore 5 di domani mattina resterà chiuso il tratto tra Rimini Sud e Rimini Nord in direzione Bologna. Per oggi è tutto, strada in diretta. Torna domani mattina. Buona serata.
2: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
4: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Physics to Francis Hulzon for decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin.
1: E questa musica così aperta, quasi celestiale, quasi cosmica, ben, diciamo, si sposa con il premio Nobel 2026 per la fisica, che ha sentito l'annuncio dell'Accademia Svedese delle Scienze, è stato assegnato a Francis Hulzon.

0: per aver reso il neutrino di altissima energia un nuovo strumento per osservare l'universo. E sua del premiato è stata l'idea di un laboratorio nelle profondità dei ghiacci polari, come questo Ice Cube, con il quale sono stati aperti nuovi occhi sull'universo, la sua origine, i suoi misteri. Ma ne parliamo con un esperto come Giovanni Macelloni, che è direttore del CNR ICAR, che è l'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni. Buonasera Macelloni, grazie della disponibilità.
1: Buonasera, mi scusi, ho una precisazione, io sono il direttore di IFAC, Istituto di Fisica Applicata.
0: Ah, allora,
1: giusto per chiarezza.
0: Mi scusi, evidentemente insomma c'è stato un equivoco in questo, però giustamente lei si occupa di fisica, infatti mi chiedevo questo. Allora, Macelloni, quindi però lei ci sa spiegare innanzitutto cosa sono i neutrini, perché sono così importanti?
1: Ma i neutrini sono delle particelle elementari, cioè sono dei mattoni fondamentali che costituiscono la materia, e hanno delle caratteristiche particolari rispetto agli altri elementi della materia. Comunque diciamo che sono queste delle particelle da cui riusciamo a capire alcune cose di come è fatto l'universo e della sua storia.
0: Però è anche, diciamo, il merito di questo scienziato anche di aver immaginato un telescopio completamente diverso, no, da quelli tradizionali, proprio per studiare l'universo, professor Macelloni.
1: Esatto. L'idea del professore è stata un'idea, se si vuole, semplice e geniale. Cioè lui ha intuito che invece di costruire telescopi come siamo abituati a concepire, quindi con antenne, sistemi che guardano direttamente lo spazio dal Terra o da satellite, ha installato questo telescopio naturale, vorrei dire, che è composto da 5.600 sensori sepolti nel ghiaccio dell'Antartide, quindi siamo nel mezzo del continente bianco, e grazie a questi sistemi e questi dispositivi che sono stati messi nel ghiaccio, Ice Cube si chiama così perché è un cubo sostanzialmente messo fra 1.500 e 2.500 metri di profondità sotto il ghiaccio, con tutte queste catene di sensori che riescano a rilevare i neutrini che arrivano dallo spazio grazie all'interazione fra i neutrini e il ghiaccio. Quindi l'interazione fra neutrini e ghiaccio innesca una reazione, e questi dispositivi rivelano l'origine e rivelano anche la direzione spaziale da dove questi neutrini arrivano. E questo ci dà delle informazioni su delle conoscenze che non avevamo, su qualcosa che succede in remote porzioni dell'universo, e ci permette di capire delle cose sul nostro universo che non conoscevamo.
0: Tra l'altro ricordiamo, Giovanni Macelloni, che l'Italia è un paese che possiede anche una tradizione straordinaria nella fisica dei neutrini e dei raggi cosmici, no? A partire da Enrico Fermi.
1: Sì, esatto. Ora io non mi volevo addentrare in questo discorso, diciamo, però questo è uno sforzo, Ice Cube è uno sforzo internazionale, vede più di 350 scienziati di tutto il mondo che hanno partecipato all'iniziativa, e hanno premiato Alsen perché lui ha avuto questa idea, però ovviamente il premio va a tutta la comunità che ha partecipato, insomma.
0: Effettivamente, diciamo che questa impresa dello scienziato Alsen è nata da una combinazione eccezionale, non solo appunto di tante ricerche, di tanti scienziati, ma di grandi strutture scientifiche, tecnologie avanzate, analisi di un'enorme quantità di dati. Sembra naturalmente complesso, perché lo è un argomento complesso, ma insomma di grande fascino, evidentemente con una chiave ancora particolare e rivoluzionaria per conoscere meglio il nostro universo. Grazie a Giovanni Macelloni, direttore del CNR.
1: Arrivederci.
0: Grazie molte e buona serata.
1: Grazie, arrivederci, buona serata.
0: E questa magnifica base ci accompagna naturalmente.
2: Siamo agli sgoccioli con questa base.
0: Dario Ricci. 9
2: ottobre.
0: Si qualificano le ragazze mondiali.
2: Si qualificano dopo il playoff.
0: Sostituiamo con una ancora
2: con
0: più
2: la Bielorussia. Allora scelgo io però questa, perché va bene tutto.
0: Muoviamo. Qui comando io.
2: Allora, qua la notizia della serata, cara mia.
0: Canzone. Sì.
2: Cara la mia Roberta, è che Ronaldo ha chiesto scusa. Ronaldo, allora,
0: dopo che aveva sbattuto la porta alla nazionale portoghese, è tornato indietro.
2: È tornato indietro, ha scritto una lettera diffusa proprio in questi minuti, per cui ti porto la notizia fresca. Diffusa dai media portoghesi, ha chiesto scusa, si è detto disposto, dopo la squalifica che dovrà inevitabilmente scontare, perché questi gesti vengono sanzionati formalmente. A tornare in nazionale per contribuire alla causa. Ricordiamo che Ronaldo era fuggito dal ritiro della nazionale portoghese poco alla vigilia della sfida.
0: Perché gli avevano prospettato di rimanere in panchina.
2: Sì, sarebbe stata la seconda partita di fila dopo quella con la Norvegia a Oslo, anche a Copenaghen con la Danimarca. Ha chiamato l'aereo privato da Madrid, è venuto a prenderlo e se n'è andato. Detto questo, però, anche in questo testo mette i puntini sulle i, dice: beh, però Jorge Jesus, che è il CT della nazionale portoghese, ma aveva promesso di entrare a Oslo contro la Norvegia, poi non ha mantenuto la parola. Insomma, chiaramente una personalità particolare quella di Ronaldo.
0: Dice: io in panchina non ci sto.
2: Ecco, prendendola però dal verso giusto, uno che a 41 anni ha ancora questa straordinaria passione, voglia di essere protagonista, per tanti aspetti è encomiabile.
0: Poi invece per quanto riguarda altri campioni, tennis, Sinner ha detto si deve fermare.
2: Beh,
0: questo ginocchio
2: direi che la storia di Ronaldo fa il paio innanzitutto con quella di Novak Djokovic, no?
0: Anche 39 lui ultra anni. 39 anni, non ancora anni. Fatto i 40
2: no, non ancora, è che ha vinto oggi il torneo di Pechino. Poi questa che sta per iniziare è la grande notte di Lionel Messi, ultima partita anche per lui 39enne con la maglia della nazionale argentina, Buenos Aires e tutta l'Argentina ai piedi del loro idolo. Vince anche Alcaraz, che torna al successo dopo per la prima volta dopo il lungo infortunio al polso che l'ha tenuto fermo per diversi mesi. Starà fermo invece proprio il nostro Jannik Sinner, che ha deciso di chiudere in anticipo il 2026 perché i problemi al ginocchio destro, questa chiamiamola tendinopatia che interessa tendini e legamenti, questa infiammazione non gli dà tregua, non riesce a passare. Il rimedio migliore, consigliano gli esperti, è il riposo, il rinforzo muscolare. Quindi Sinner ha deciso di chiudere in anticipo l'annata per dedicarsi al recupero. Lo rivedremo, speriamo, anzi ne siamo certi, dal 2027, magari dal gennaio in Australia. Però insomma è chiaro che l'ultima partita che ha giocato Roberta è stata la finale vittoriosa a Wimbledon, la seconda di fila, il 12 luglio contro Zverev. Poi,
0: passato un po' di tempo.
2: Sì, decisamente tanto, ma evidentemente il problema non va sottovalutato e soprattutto non va affrontato in altro modo se non con riposo, lavoro muscolare e terapia ad hoc. Ecco.
0: E tanta riabilitazione a questo punto. Grazie al nostro
2: grazie
0: Dario Ricci.
2: Grazie
0: Dario, come sempre, per questi aggiornamenti e invece gli altri più generali tra poco.

0: Ehi,
1: hey, hai visto questi prezzi?
0: Mai!
1: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Torna Elective. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
7: Finalmente, Franz, con che dati?
8: Ah, boh, sì, ma non posso fare tutto io.
7: E chi lo fa?
8: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
6: Tipo Pantera, quello col TH?
9: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
10: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
11: Arr. Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni, imprenditori, si diventa.
12: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. Nelle aziende più piccole il welfare sembra un lusso da grande impresa. Mensa, piani strutturati, una direzione del personale dedicata.
13: No, anzi, più l'impresa è piccola, più si vede. In una realtà da 5 o 10 persone non c'è una mensa, non c'è un piano di welfare, non c'è una direzione del personale dedicata a queste scelte. Ci sono poche leve a disposizione e devono funzionare senza investire del tempo per costruirle. Il buono pasto Ticket Restaurant Edenred è una di quelle leve. Nessuna soglia minima. Si parte anche da un solo dipendente. Non serve una struttura e chi lavora lo usa già dal primo giorno. Vale anche per te che l'impresa la mandi avanti in prima persona. Non è un vantaggio che puoi dare soltanto agli altri. La stessa fiscalità delle aziende più grandi alla portata di chi è piccolo.
12: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
14: Il segnale orario vi è offerto da
15: Fluenti CRP. Il business nella sua forma più intelligente.
16: Sono le 22:02 minuti.
17: GR24. Il sole 24 ore.
16: E a questo punto della giornata questi fatti principali. Francia, non si placa la rivolta degli studenti alla terza giornata di mobilitazione. Oltre 350 persone in piazza in Francia per chiedere più fondi per l'istruzione. Scontri, feriti, arresti e licei chiusi. Macron convoca per stasera il governo. Carburante, oggi scade il taglio delle accise e il prezzo del diesel risale. Eni aggiorna il tetto dei 2,19 euro al litro. Il viceministro Leo sulle accise mobili fa sapere: ci stiamo lavorando. Legge elettorale, la riforma va avanti in Senato. Alla Camera a colpi di fiducia, le opposizioni sul piede di guerra, giovedì il voto finale a scrutinio segreto. Tramontana, Jessica Moretti chiede l'indennità per infortunio dopo l'incendio di Capodanno che provocò 41 morti per la perdita, dice, di guadagni causata dai danni alla salute. Tennis, Sinner annuncia: mi fermo fino all'anno nuovo, devo curare il mio ginocchio. Intanto Alcaraz e Djokovic tornano alla vittoria. E su questo Roberto Giordano vi saluta e vi ringrazia per il vostro ascolto, come sempre per i vostri messaggi. Grazie a Jacopo De Franchi, a Cristina Lunghi, alla parte tecnica Anna Elena Riva. Domani è un altro giorno, ma l'appuntamento con Effetto Notte resta sempre alle 21.

0: 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
1: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
3: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
4: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
5: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

Inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo di quello che sta capitando sul prezzo del gasolio, detto in maniera molto semplice. Ieri è finito lo sconto, l'ultimo sconto che era rimasto da 17 centesimi sul gasolio, era sceso a 6,1, è stato levato. Ora, con sorpresa da quello che capiamo anche del governo, perché molti fonti si sono dette sorprese, in assenza di alcun decreto in gazzetta ufficiale e quindi la decisione sulle cosiddette accise mobili. Cos'è l'accisa mobile? È la possibilità di ridurre l'accisa quando il prezzo del sottostante supera un certo livello, perché il ragionamento alla base è: va bene, tanto tu pensavi di, come stato, di incassare una certa cifra, se il prezzo per altri motivi del sottostante, del petrolio, continua a crescere, puoi rinunciare a una parte di accise, in questo senso mobili, laddove comunque il prezzo si alza e l'incasso fiscale è uguale. Dicevo, in assenza del decreto sulle accise mobili, Eni ha fatto semplicemente una somma, nel senso che aveva detto il price cap, il tetto, era per il diesel a 2,19 con lo sconto di 6 centesimi, cioè con il governo che aveva elevato come costo complessivo 6 centesimi. Nel momento in cui questi 6 centesimi ritornano, il tetto del diesel va a 2,25 da 2,19. È molto ipotizzabile, adesso vi daremo anche aggiornamenti d'agenzia se dovessero arrivare, che le altre compagnie che hanno aderito alle iniziative, quindi IP, Kuwait e Tamoil, per quindi stiamo parlando di quasi il 57% di tutta la rete italiana, applicheranno la stessa cosa, cioè loro hanno messo un price cap tenendo conto dei 6 centesimi. Il ministro Pichetto ha detto: non ho firmato niente, il decreto non arriverà oggi. Il vice ministro all'economia Leo ha detto: ci stiamo ragionando, non c'è una decisione, vediamo, ci stiamo lavorando. Il punto che affronteremo è, diciamo, ci porterà anche a ragionare della manovra che il governo sta iniziando a lavorare, diciamo così, perché è stato presentato il documento programmatico di finanza pubblica con un deficit sotto il 3% quest'anno, ma appunto lo scostamento al 3,4% nel 2027 e al 3,3%. I dati devono essere però depurati dallo scostamento su difesa e energia, ha detto il ministro Giorgetti. Dicevo, perché questo ci porterà anche a ragionare della manovra? Perché dai calcoli diffusi, mantenere il taglio di accise di 6 centesimi, l'ultimo rimasto, il gasolio è molto importante perché sappiamo che è usato soprattutto, diciamo, non parlo del gasolio che viene comprato per l'autotrasporto, ma anche nei piccoli trasporti quotidiani, spesso, diciamo così, il furgone è alimentato a gasolio, ma al di là di questo, dicevo, il costo sarebbe stato di circa 220 milioni da qua a dicembre. Allora la domanda è molto semplice: perché adesso magari c'è stato un ritardo banale nel decreto, ma perché per 220 milioni, diciamo, non l'hai tenuto fino a dicembre e adesso devi intervenire con un decreto sulle accise mobili? Il sospetto è che ogni euro conti, che non è un sospetto dal punto di vista del ministro Giorgetti, giustamente, e che non vi siano tutti questi margini in manovra. Ne parleremo. Poi avevo annunciato ieri un aggiornamento che non siamo riusciti a fare su quello che è stato deciso negli Stati Uniti sulla intelligenza artificiale, che io continuo a chiamare intelligenza artificiale, non super intelligence. Trump ha lanciato appunto la task force per evitare i rischi, i principali rischi, minacce informatiche o utilizzo per scopi militari o biologici. Lui sarà guidata da Jay Clayton, direttore dell'intelligence nazionale, soprannominato lo zar dell'intelligenza artificiale, creando quindi un vaso comunicante diretto tra il lavoro di intelligence normale e tutta la supervisione sull'intelligenza artificiale. Diciamo che l'America continua a rifiutare che cosa? L'idea di un'authority. Di solito in questi casi, pensate al mondo dell'energia, che è stato protagonista della seconda rivoluzione industriale, a un certo momento lo Stato interviene di autorità. Ho già ricordato molte volte cosa capitò alla Standard & Oil Corporation quando diventò troppo grande. Ma poi nel corso dei decenni l'evoluzione normativa ha fatto sì che
per un settore, abbiamo visto con le telecomunicazioni, con l'energia, a un certo momento scegli un'authority esterna, indipendente ovviamente, che ti dia la garanzia di imparzialità, che poi questo funzioni sempre o delle volte no, è un altro discorso. L'indicazione di Trump è diversa, è di mettere in mano questo super zar al direttore dell'intelligence, ma non creare un'authority indipendente, che sicuramente non è ben vista dai suoi finanziatori, da Zuckerberg, Musk e tutti. Amodei non lo so, perché non ho capito quanto sia diverso e quanto invece giochi a fare diverso, e via così. Thiel, Altman, quindi ChatGPT, e tutto il gruppo, diciamo, che abbiamo visto incontrare il presidente americano. Però diciamo, vorremmo capire che cosa diciamo, comporterà questo. Ancora, sempre sul tema della sicurezza, segnalo che David Robinson l'altro ieri ha lasciato OpenAI, dove era responsabile della redazione dei rapporti sulla sicurezza, e ha detto sostanzialmente: le società stanno correndo per sviluppare sistemi sempre più potenti senza dedicare alla sicurezza la stessa attenzione riservata alla crescita. E poi ha citato alcuni incidenti che mostrerebbero la fragilità dei sistemi di controllo, e nel caso specifico ancora una volta l'attacco fatto fuori controllo a Hugging Face. Non si tratta di incidenti isolati, dice Robinson, ma di errori che possono essere favoriti dalla struttura stessa dell'industria. E lì l'accusa è: stai osando tanto, stai spingendo molto, fregandotene della sicurezza. Altri dicono: sì, attenzione, è anche un modo per parlare d'altro o per mettere le mani avanti, lo abbiamo già ricordato. E poi c'è tutto il tema anche dei social, dell'uso dell'intelligenza artificiale. Praticamente, secondo un'indagine AP Nork, il 25% dei giovani americani usa l'intelligenza artificiale per cercare compagnia o per cercare anche un compagno o una compagna. Voi capite che praticamente è un pericolo enorme questo, se non vai più a distinguere tra una macchina e un essere umano. Una macchina che non ha due caratteristiche, lo dico spesso, dell'essere umano, non devo diciamo rispolverare i testi di filosofia greca: uno non conosce, ma non solo greca, uno non conosce il senso del dubbio, non ha mai un dubbio, non ha mai ipotetica, potrebbe, ha solo certezze, e due non dà mai la risposta che si lega a questa prima affermazione: non lo so. Una risposta molto umana, perché è la presa di consapevolezza di un limite. Ecco, in questo senso non è umana, perché una risposta molto umana e molto anche intellettualmente onesta, molte volte dire non lo so, se non lo sai, non lo sai. Lei ti aggancia sempre, ti porta dentro, continua a dirti in che senso, così, ma non dice mai, non ammette mai la sua ignoranza, che è una dimensione esistenziale dell'essere umano. Ma non voglio trasformare il programma in focus filosofia, di questo parleremo, e nella seconda parte invece, altro che filosofia, andremo sull'inchiesta sull'emergenza abitativa. È chiaro che le cronache sono tutte legate a quello che è successo in Spagna, e il fatto che non sia passata la legge ha portato alle elezioni anticipate, ma disagi e manifestazioni si sono avuti anche in Francia, non parlo di quelle di oggi, di ieri, degli studenti. Il Sole 24 Ore ieri ha dedicato due pagine molto interessanti, chiaramente non le posso riassumere. Sostanzialmente in Italia è vero che 7 famiglie su 10 vivono in case di proprietà, però ci sono 7 milioni di persone che spendono più di un terzo del reddito per l'affitto o per il mutuo, e 3 milioni che arrivano a spendere il 40% dello stipendio, quindi sono nella fascia, diciamo, di emergenza abitativa, perché l'emergenza abitativa è in questo caso misurata su quanto spendi del tuo stipendio per la casa. Non è solo il non trovare la casa, è ovvio che le due cose si tengono, perché quando le spese teoriche sono altissime non riesci neanche a trovarla. Poi c'è una parte addirittura che spende più del 50%, e in casi ancora più estremi la quasi totalità del reddito disponibile, nel senso che magari se hai due redditi, in alcuni casi estremi uno su due se ne va sostanzialmente per mutuo o per affitto.
E uno, il 20% degli italiani spende così tanto per la casa da compromettere ogni altra spesa. Questo in un paese dove però ci sono quasi 10 milioni di case vuote, gli affitti sono aumentati come prezzo dal post pandemia del 25% e casi altissimi, e un aumento altissimo della locazione della stanza, per cui ormai in alcune città hai il 35% dei nuovi affitti che sono a locazione della stanza, non dell'appartamento, e l'incidenza degli Airbnb, degli affitti brevi. Allora, guardate, il dato pubblicato al Sole 24 Ore, poi lo ricorderemo, è molto chiaro. Vai a vedere il rapporto di stress abitativo, che cos'è? E andare a vedere, da un punteggio, mette sostanzialmente in rapporto quello che è il costo dell'abitazione in quell'area specifica. Il più alto stress abitativo è Firenze, zona Duomo, batte anche Venezia, zona San Marco Canareggio, ed è molto più alto rispetto a Roma e a Milano come stress abitativo. Mette in rapporto che cosa? Quello che è il costo medio del metro quadro in quella zona specifica, con il reddito medio dichiarato in quell'area come CAP, come codice di avviamento postale. E scopri che il rapporto è molto sotto stress, appunto, in alcune aree di Venezia e Firenze, soprattutto dove viaggia a Firenze, viaggia tra 20, 19, 20 il livello massimo, il livello di allarme rosso, e 20 o va a 19, 18, a Venezia, proprio lì in alcune zone, Canareggio, San Marco, 18, 19, è più basso a Milano e anche a Roma, nonostante alcune aree siano assolutamente, diciamo, invase dai turisti e dagli Airbnb e da prezzi molto alti, le aree del centro. C'è un motivo statistico lì, e soprattutto a Milano, in alcune aree del centro, grazie anche alla legge che detta dei super ricchi, 100.000 euro, poi 200.000 euro, poi 300.000 euro, tu hai delle aree in cui hai dei singoli contribuenti che hanno redditi milionari, se non dei centinaia di milioni. Questo alza il reddito pro capite di tutto quel CAP, Brera, area Duomo, Quadrilatero della Moda. E quindi poi, quando fai rapporto tra costo e reddito, grazie al dato tra virgolette falsato dai super ricchi che vi si sono trasferiti, ti sembra un rapporto più conveniente, ma è falsato da un'anomalia, nel senso che è un caso tipicamente milanese, di pochissime altre aree di Roma, quello di avere una concentrazione così alta di miliardari o milionari che sono arrivati dall'estero o sono rientrati dall'Italia. Ultimo dato che affronteremo sempre sull'emergenza abitativa è il ruolo degli Airbnb. Io non li sto demonizzando, l'ho sempre detto, vanno regolamentati, non è che uno con la casa sua, io faccio quello che voglio, fai quello che ti consente la legge, come in un condominio, non fai quello che vuoi dentro casa tua, rispetti le regole della convivenza civile. Qui minacciato è il tessuto sociale, l'abbiamo detto più volte. Guardate, bisogna prendere il rapporto, che è sempre su Sole 24 Ore di ieri, tra percentuali di case affittate a breve rispetto alle case sfitte. Allora, a Firenze e a Venezia, ma a Firenze soprattutto, arriva il 20%. Siccome però le case sono sfitte anche in periferia, in zone non così appetibili per gli affitti a breve, magari sono distanti, nelle zone quelle più sotto stress turistico degli Airbnb, il rapporto tra case sfitte e Airbnb e affitti a breve arriva al 40%, cioè 40% di queste case e con soglia del 50%. E allora lì sì che puoi dire, andrebbero, come ha fatto Firenze, ha bloccato nuovi Airbnb nel centro storico, andrebbero regolamentati, perché se io scopro che quasi una casa su due resta sfitta perché ci guadagno tanto con affitto a breve, una regola va data, oltre che creare grandi aspettative di guadagni sulla casa e creare, cosa che mi interessa ancora di più, la desertificazione sociale, perché sappiamo che quello è un turismo appunto a breve, al massimo ti entra in un mini market, non lascia niente, diciamo quasi niente sul territorio, e non è una fruizione residenziale, scompaiono i negozi di prossimità, riempie la città. Il caso di Firenze è emblematico, è peggiorata, poi ne parlerò visto che qualche rapporto ce l'ho con la città, anche più di Venezia, e riempie quell'area del centro storico solo di street food, fashion, moda per turisti, street food, fashion, street food, fashion.

dunque, vedo molti messaggi. Iver accise. Sì, ho già detto che il governo è rimasto spiazzato da questa decisione, o non l'ha capita. Non era, a noi risultava chiaro che insomma fosse previsto anche le accise mobili per mantenere il livello di prezzo lì, però altri mi dicono lasciano anche qui il tema degli affitti a breve immondizia che pagano i residenti. Poi molti mi dicono è vero, e ne parleremo, c'è anche il tema dei diritti del proprietario, cioè in molti casi può essere, in alcuni casi può essere che al proprietario convenga magari avere anche un inquilino invece che essere in balia di vari inquilini con gli affitti a breve. Devi avere qualche certezza in più sul poter riprendere la casa e tornare in possesso della casa, è vero. È vero che anche quello, ma infatti non sto dicendo che si debba intervenire solo sugli affitti a breve. Allora, a Milano sono solo il 2% totale. Vado a vedere bene il dato, a noi non risulta questo. A Milano, poi glielo dico se vuole. A Milano complessivamente il dato degli affitti brevi sul totale delle case vuote è molto più alto. Adesso ve lo do. Però ripeto, essendo una media, voglio dire, probabilmente quel dato è basso anche al 3-4% nelle aree meno attrattive per il turista che viene per qualche giorno a Milano, ma supera ampiamente il 20% in altre zone.

0: Vabbè, andiamo avanti con le altre notizie in breve, rapidi. I prezzi di gasolio e benzina, come sempre in apertura. Di petrolio, gasolio e benzina, come sempre in apertura. Allora, c'è un po' più di calma oggi sul mercato petrolifero. Dopo la notizia che lo Yemen ha riconquistato il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, certo, gli Houthi hanno annunciato di aver colpito una raffineria di Aramco. Trump si è inventato, io non so più come commentarlo, il caro benzina è causato dalla raffineria colpita in Russia, cioè quindi è colpa di Zelensky che attacca le raffinerie russe di quelle chiuse negli Stati Uniti, non lo stretto di Hormuz. E lui vive in un mondo distopico, io cosa ci posso fare? Cioè, per lui il fatto che si sia chiuso lo stretto di Hormuz e sia adesso passino circa 3 milioni l'ultimo dato che avevo visto di barili contro i 20 milioni di prima, e passava anche il 20% del gas liquefatto, non vi dico dell'urea, di tutta la parte che riguarda i fertilizzanti, quello non c'entra niente, è, non dico il suo amico Putin, ma è colpa degli attacchi alle raffinerie russe e poi al fatto di aver chiuso quelle negli Stati Uniti. E quindi WTI a 88 euro al dollari al barile, Brent a 98 dollari al barile da inizio dell'attacco all'Iran, ma è una coincidenza secondo Trump. E il WTI è salito del 31%, il Brent del 35,5%. Benzina, ho detto, oggi a 2,043 euro, ma fa media anche metà degli impianti che sono a 1,99 euro di price cap. Gasolio invece oggi è 2,244 euro al litro, ma il price cap per Eni e immagino a breve anche gli altri impianti è salito a 2,25. Beh, ha incamerato i 6 centesimi di taglio di accise che sono venuti meno, accise e IVA equivalente. Il gas ad Amsterdam resta alto a 76 euro al megawattora, l'anno fa era 32, siamo a più del doppio, a un più 134% dall'inizio dell'attacco all'Iran. Anche qui però Trump ci spiegherà perché anche il gas sale se il problema sono le raffinerie attaccate in Russia e le raffinerie americane. Come mai sale il gas? Questo mi piacerebbe sapere dal presidente americano, che ha appena detto che non c'entra Hormuz. Allora perché sale il gas? Stranamente dal 27 febbraio, dal 28 febbraio per essere preciso. Ma sono tutte coincidenze. E poi il prezzo dell'elettricità è a 200, domani verrà venduto a 220 euro al megawattora, il PUN un anno fa era 112. Ursula von der Leyen ha annunciato una task force europea per aggregare la domanda di energia europea, e poi dice che l'Unione Europea punta a raddoppiare la quota di energia pulita entro il 2040. Sull'energia i sostegni devono essere mirati e diretti a chi ne ha bisogno e dobbiamo sostituire l'energia fossile. Guardate, ma è ovvio che l'obiettivo è quello, noi ci siamo limitati a far notare che la sostituzione totale dell'energia fossile, se all'interno dei fossili vuoi mettere anche il gas in realtà non è considerato come petrolio e carbone, risulta quasi impossibile in assenza del nucleare, però che si debba andare sempre di più verso un'energia prodotta dalle fonti rinnovabili in modo da liberarsi e avere meno shock dopo quello che è successo, prima invasione russa all'Ucraina, poi diciamo guerra in Iran, penso che sia l'obiettivo di tutti. Allora, ho recuperato il dato sulla percentuale di case affittate a breve sul totale di case sfitte, quando un ascoltatore mi dice a Milano siamo al 2%, no, perché lei guarda il patrimonio complessivo che comunque è al 3,1. Se lei prende le case sfitte vuote e va a vedere quante di queste sono utilizzate come affitto breve, siamo al 13%, il che vuol dire, ripeto, che in alcune aree saremmo al 7% scarso o al 5% perché poco appetibili, e in altre sopra il 20%, quindi una su 5% o addirittura sopra il 30%. Adesso andiamo su meteo pubblicità, poi iniziamo a parlare di questo aumento del gasolio che ha spiazzato un po' il governo, ma soprattutto del perché diventino un problema. 220 milioni ci porta anche a ragionare sull'ipotesi di finanziaria. 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
1: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it. La logistica è a Padova. Dal 14 al 16 ottobre in fiera c'è Green Logistics Expo, un appuntamento per chi produce beni e servizi, spedisce e riceve merce. Scarica gratis il pass d'ingresso dal sito greenlogisticsexpo.com. Con più di 250 espositori, Green Logistics Expo è a Padova dal 14 al 16 ottobre.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo, ci vediamo sul 63. Tutti convocati, dal lunedì al venerdì alle 18.30, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
7: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
12: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
13: Focus Economia.

0: un rapido aggiornamento sulla borsa. Oggi tutto è positivo, la borsa, l'Asia era chiusa su Seul e la Cina, già aveva chiuso bene Tokyo più 1,20%, adesso Parigi più 0,40%, Francoforte più 0,80%, l'America più 0,70% sul Dow Jones, più 0,90% Standard & Poor's, più 0,80% il Nasdaq, Milano più 0,90%, bene Technoprobe che continua a crescere più 2,80%, c'è una raccomandazione anche a acquistare. Technoprobe fa le probe card per i test dei semiconduttori. Comunque bene anche il mondo bancario, Monte dei Paschi più 2,30%, dimenticavo Inuit più 3,60%, Nexi più 2,90%, Monte dei Paschi più 2,30% e poi Steam Microelectronics più 2,20% come Stellantis. Male Telecom Italia meno 3,60%, Fincantieri meno 3,5%, Tenaris meno 2,80%, Avio meno 2,60%, Leonardo meno 2,20%, Eni e Saipem meno 1,5%, però ci sta con un po' di calo del petrolio, poi debole Moncler meno 0,60%, euro su dollaro fermo a 1,12,66. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera Gianni.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, non voglio né spaventare te né spaventare gli ascoltatori, non iniziamo a parlare adesso della manovra, anche perché avremo un po' di tempo. Certo, il ministro ha presentato il documento, il ministro Giorgetti, programmatico di finanza pubblica, deficit sotto il 3% quest'anno, ma poi risale al 3,4% e al 3,3%. Siccome c'è un po', le agenzie battono un po' di tensione all'Ecofin, non è atteso un incontro sulla flessibilità, il punto sarà solo sugli extra profitti, l'Ecofin di venerdì 9 ottobre. Cosa vuol dire Giorgetti quando dice sì, noi saremo sopra, però i dati devono essere depurati dallo scostamento su difesa e energia di valutare l'impatto dell'inflazione?
1: Sì, allora, sono in gioco due questioni, diciamo, apparentemente simili, ma in realtà diverse e parallele in questo complicato intreccio di regole e grandezze economiche. Allora, quello che dice Giorgetti riguarda, chiamiamola così, la flessibilità numero uno, quella della clausola di salvaguardia per energia e difesa, che permette di spendere ai paesi fino all'1,5% del PIL. Noi faremo meno perché ci fermeremo all'1,2% in due anni, quindi faremo 28 miliardi e non 36, sempre in due anni, equamente divisi per energia e difesa. Questi miliardi sono in deficit perché appunto è la clausola di salvaguardia, come dire, si aggiungono al deficit tendenziale normale che l'Italia ha, 2,9 quest'anno, 2,8 e 2,6 nei due anni successivi. Se tu escludi questa flessibilità non risali sopra il 3%, okay, e quindi non dovresti aver problemi a uscire dalla procedura di infrazione, sempre che, e questo è il punto in discussione con l'Europa, ti permettano di attivare questo scorporo, cioè di non contare questo deficit aggiuntivo, anche se l'Italia uscirà dalla procedura di infrazione solo l'anno prossimo, salvo sorprese, e non già da quest'anno, perché il deficit è stato confermato al 3,1% nel 2025 dall'Istat qualche settimana fa. In aggiunta, però, in parallelo, in contemporanea, l'Italia e anche la Grecia, e come dire, la discussione è in corso in altri paesi, ha chiesto un'ulteriore quota, anzi un'ulteriore modalità di flessibilità che riguarda non il deficit ma il calcolo dei tetti di spesa netta, cioè i tetti di spesa che rappresentano il nuovo parametro del patto di stabilità. Perché? Perché l'Italia dice, e con lei altri paesi, che questo indicatore è inciso dall'inflazione, perché l'inflazione aumenta la spesa per pensioni, assegno unico universale, le voci indicizzate, quindi diventa difficile rispettare la traiettoria della spesa. Noi in verità nei tendenziali, cioè nel documento di finanza approvato, diciamo che al netto della clausola, che quella è già esclusa di suo dalla traiettoria della spesa, noi rispettiamo al millimetro gli obiettivi di spesa dell'anno prossimo e di quello dopo, ma rispettarli al millimetro prima della manovra.
0: Allora, Gianni,
1: che vuol dire? Sì, che non, certo, ci sono margini di deficit per la manovra.
0: Il motivo per cui te l'ho chiesto è un po', diciamo, laterale, non perché ci sia queste cose Giorgetti le aveva già dette, ci mancherebbe, perché oggi i 6 centesimi che sono scattati all'improvviso, allora noi non abbiamo capito se magari tu lo sai, c'è stato un ritardo nella pubblicazione, nel decidere sulle accise mobili, e quindi il decreto non è ancora stato pubblicato in Gazzetta, però notavamo che sarebbero costati questi 6 centesimi di ultimo taglio al gasolio fino da qua a dicembre 220 milioni, che è una cifra oggettivamente marginale. È un segnale che Giorgetti andrà a guardare ogni singolo euro, o secondo te è più un elemento politico che non sono arrivati in tempo, cioè non siamo così tirati, come direbbero alcuni ragazzi, da non poterci permettere 220 milioni?
1: No, tirati siamo tirati abbastanza, tant'è vero che ieri la scelta è stata quella di non fare il decreto con le accise mobili. Il problema è che la reintroduzione in formula piena delle accise ha cambiato i valori, i prezzi anche delle società Eni in primis, poi le altre che si sono affiancate. I tetti che erano stati decisi, in particolar modo parliamo del diesel, che è quello toccato da lei, insomma passa da 2,19 euro al litro che erano stati decisi quando è stato introdotto il tetto a 2,25. Questa cosa ha chiaramente creato un polverone, cioè l'Eni non si ripaga anche le accise, ulteriori, hanno deciso così, va bene. Questo ha creato un polverone politico e un possibile, probabile, mettiamola così, vedremo in serata, ripensamento, cioè ci sarà con ogni verosimiglianza un nuovo decreto interministeriale con un taglio alle accise mobili, con l'extragettito IVA del mese di settembre, vedremo quanto sarà, ma insomma non sarà poco, immaginiamo, visti i prezzi che abbiamo visto a settembre. Naturalmente questo non è in contraddizione col fatto che siamo tirati e che al Ministero dell'Economia avrebbero preferito evitare, perché noi nel documento di finanza pubblica appena approvato diciamo che quest'anno siamo al 2,9% di deficit, livello indispensabile per uscire dalla procedura di infrazione per disavanzi eccessivi il prossimo anno e fare tutta quella flessibilità di cui dicevamo un minuto fa. Però noi veniamo da due sorprese, diciamo, importanti da parte dell'Istat, perché già speravamo di essere al 2,9 nel 2025.
0: Ho capito dove vuoi arrivare, certo.
1: Sarebbe da evitare la terza sorpresa, anche perché la terza sorpresa, che non arriverà mai, per carità, però questo spiega la cautela del MEF. I conti dell'Istat sul deficit del 2026 arriveranno a marzo, molto vicini a un'ipotesi, alle ipotesi elettorali, peraltro.
0: Sì, certo.
1: Sarebbe la terza, sarebbe, diciamo, complicata da gestire.
0: Grazie a Gianni Trovati.

0: Sì, parliamo dell'emergenza abitativa. Chiaramente il tema è di attualità, di estrema cronaca, dopo quello che è successo in Spagna, da proteste, la legge che non è passata e la bocciatura dei decreti sulla casa, che erano decreti molto molto anche, non dico duri, ma incisivi, soprattutto sul ruolo del proprietario nel caso non avesse rinnovato il contratto e doveva pagare, diciamo, una specie di rimborso lui all'affittuario. Però al di là del caso spagnolo, c'è un tema abitativo anche in Italia, perché allora partiamo dal dato europeo. L'emergenza colpisce soprattutto le grandi città. Il quasi l'8% della popolazione europea vive in condizioni di stress abitativo, e poi verrò anche all'Italia. Stress abitativo vuol dire quando tu arrivi a spendere più di un terzo del tuo reddito per l'affitto o per il mutuo. I prezzi delle case in Europa mediamente sono aumentati dal 2013 del 60%, il che è un dato che fa impressione, però dobbiamo pensare che sono 13 anni, sì, c'è un aumento importante in 13 anni. Solo però il 7% delle abitazioni è destinato all'edilizia pubblica. Poi c'è un dato nel dato: tra il 2018 e il 2024 le case affittate modello Airbnb, quindi affitti brevi, sono raddoppiate. Nel frattempo il 20%, una casa su 5 in Europa, risulta vuoto. E infine appunto i prezzi che ho già detto a livello europeo. E allora siamo in collegamento con il professor Massimo Bricoccoli del Politecnico di Milano, dove è responsabile dell'osservatorio Casa Abbordabile, dall'inglese affordable. Direi buonasera professore.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, i dati li ha sentiti, c'è il doppio effetto. Io non sto dicendo, rispondo già ad alcuni ascoltatori, che il problema sia solo Airbnb e affitti brevi. È un dato di fatto che però sono duplicati dal 2018 al 2024 e non sono duplicati tutti nelle stesse aree. È chiaro che insistono moltissimo nelle aree A, nelle città turistiche, vedi il caso clamoroso di Barcellona, e B, nelle aree più centrali. Oddio, qualche tensione si è avuta anche su aree periferiche, con Firenze che ha superato perfino Venezia quanto a stress abitativo. Allora, è chiaro che non esiste una soluzione unica, ma e tutti evocano il famoso piano casa e l'idea di, diciamo, andare verso investimenti pubblici. Altri dicono, vabbè, bisognerebbe riformare anche la regola sull'affitto, rendendo il proprietario, per il proprietario, non dico più facile lo sfratto, ma diciamo, non rischiando di restare impigliato e non poter riacquisire la sua casa. Ed altri dicono che bisogna intervenire a questo punto in maniera molto più ferma sugli affitti brevi. Io ricordo che c'è la famosa legge fatta per Venezia da Mario Draghi, che nessuno ha voluto mai applicare a Venezia, in cui si prevedeva che dopo 120 giorni di affitto breve, tu, dove, se volessi continuare a affittare in quel modo, dovevi trasformarti in locazione turistica, che almeno era anche un modo, perché hai altri oneri e altri anche impegni. Comunque, mi rendo conto che non ci sia un'unica soluzione, ma dal vostro osservatorio qual è la strada da seguire?
1: Allora, intanto mi sembra che il quadro che avete restituito con questo quadro di dati, di informazioni, è fondamentale, perché produce consapevolezza rispetto alle condizioni. Cioè, stiamo discutendo di accesso alla casa come non si è discusso in questi anni, nonostante noi nelle nostre ricerche avessimo

0: medio più alto. Noi dobbiamo guardare quali sono le condizioni, no, della maggior parte dei lavoratori. In particolare a Milano, la maggior parte dei lavoratori dipendenti in città si trova in una situazione reddituale che fa decisamente problema. E questo è un dato nazionale, perché l'Italia, rispetto ai paesi con cui noi ci confrontiamo, ha una situazione di stipendi fermi da 30 anni, mentre negli altri paesi europei sono cresciuti i valori immobiliari, sono cresciuti i costi abitativi, ma in modo se non proporzionale, in modo consistente anche gli stipendi.
1: Sì,
0: Quindi
1: è verissimo quello che lei
0: no,
1: dice.
0: questo è
1: Faccio
0: un dato
1: notare che le
0: assolutamente da integrare.
1: certo, è verissimo, perché è chiaro che tutto questo rapporto tra quanti anni di stipendio, e anche il rapporto che io citavo prima sullo stress abitativo, vede come denominatore il reddito medio pro capite. È
0: Esatto.
1: chiaro che se salisse scenderebbe un po' anche l'indice dello stress abitativo. Faccio notare però, professore, che le proteste sono state fortissime, oltre che in Spagna, anche in Francia, due paesi che invece hanno visto aumentare il potere d'acquisto, a dimostrazione che poi, certo che è un elemento importante, perché già avere un po' più di reddito riduce, diciamo, lo stress abitativo, per come l'abbiamo definito, non è l'unica soluzione. Pubblicità.
2: Ora basta, ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
3: Ma no, abito qui dietro.
2: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
3: È naturale, uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
2: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
3: www.sistemi.com. L'intelligenza artificiale per noi è naturale.
4: Torna Elective. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elective.it.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Focus Economia.

0: l'ho interrotto, volevo sentire le proposte che arrivano.
1: Sì, diciamo, questo, allora, le proposte vengono esattamente da questi paesi in cui peraltro la protesta sta andando crescendo, perché sono comunque contesti in cui sia a livello nazionale che a livello cittadino si sono intraprese delle piste che in Italia e nelle città italiane stiamo facendo un po' fatica a seguire. Per cui una città come Parigi, prendendo la Francia, una delle città più attrattive che ci siano a livello mondiale, sono state intraprese delle piste che insistono su un fronte che è quello di incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, no? Che è cresciuto a Parigi in modo incredibile negli ultimi anni, anche acquisendo patrimonio che era privato, no? E restituendolo, quindi mettendolo a disposizione per una quota di popolazione che tipicamente non ha accesso alle condizioni di mercato.
0: C'è il mutuo.
1: È stato incrementato. No, patrimonio pubblico significa...
0: No, dico, una quota di popolazione che non ha accesso al mutuo classico
1: o ai canoni di locazione del mercato privato.
0: Sì, sì, no? In affitto. Certo.
1: Poi c'è una fascia di offerta, diciamo, sociale, che è tipicamente in Italia quella delle cooperative edilizie, che è sostanzialmente un'offerta privata ma senza profitto, no profit, e questo in Italia ha avuto una caduta precipitosa, cioè la percentuale l'incidenza dell'offerta in abitazioni in cooperative in Italia, che avevano un'ottima tradizione, è diminuita moltissimo in questi anni. Quindi è chiaro che si tratta di interventi dei privati che hanno necessità di un supporto pubblico. E poi c'è tutto un tema di regolazione. Anche questo, prendo come esempio appunto la città di Parigi, proprio sullo sfitto sono state introdotte, sullo sfitto e su Airbnb, sono in fase di affermazione, di consolidamento delle politiche che penalizzano fortemente il fatto di avere un patrimonio di edilizia residenziale privata che rimane sostanzialmente inutilizzato.
0: E quindi se ho ben capito, lei ha citato almeno tre leve,

0: da un lato l'investimento in edilizia pubblica, anche visti i lunghi tempi di realizzazione, andando ad acquisire patrimonio immobiliare privato, acquisire nel caso di Parigi il comune, se non ricordo male, per poi girarlo a chi ha difficoltà ad accedere al mercato della casa, o perché non ha abbastanza reddito, o perché ha condizioni praticate alle banche molto difficili e quant'altro. Questo è il primo. Ma mi interessa sottolineare che, perché noi parliamo molto di edilizia, giustamente, pubblica, edilizia sociale, social housing, come nuove costruzioni o riqualificazioni. Ci può essere anche una via molto più breve, mi rendo conto forse più cara, però di acquisire patrimonio già esistente e dedicarlo tu. Poi diceva altri due interventi, tutti assieme, perché non è, ripeto agli ascoltatori, non è un solo motivo, andare a disincentivare le case sfitte con forme di penalizzazione per chi tiene la casa non occupata, e anche, diciamo, andare a fare un giro di vite sulla casa data in affitto breve, perché poi il dato che citavo io del Sole 24 Ore, quando tu vedi che a Venezia e a Firenze praticamente 2 case su 10 di quelle sfitte sono sfitte, perché, e qui stiamo riportando solo i numeri ufficiali dove c'è un CIN, non oso pensare se dovessi andare a guardare anche chi fa Airbnb in nero, però se 2 su 10 sono di quelle sfitte, sono sfitte perché le affitti a breve in alcune aree, anche qui il dato è molto aggregato, ovviamente a Firenze in alcuni casi arriverai al 30-40%, come a Venezia 30-40%, e da lì lo spopolamento dei centri urbani e dei centri storici italiani, un ruolo ce l'ha anche l'Airbnb, professore.
1: Pesantemente, perché Airbnb poi in generale ha prodotto delle attese di redditività, no, dei singoli e poi delle varie società che li gestiscono, che sostanzialmente non possono competere con quelle di un nucleo familiare, diciamo, ordinario, no? Quindi è chiaro che questo ha creato veramente delle fantasie, ma anche dei dati di fatto, per cui l'attesa di redditività che si ha rispetto a un alloggio che viene messo, no, a reddito in quel modo è, come dire, difficilmente confrontabile.
0: E da sì, con tutto quello che comporta poi guardate, io ho un esempio molto chiaro, che non sono mai biografico, ma questa volta sì. Io ho avuto la fortuna di abitare, quando studiavo, a Firenze, in pieno centro storico. Dividevamo l'appartamento in 4, la cifra, se non ricordo male, era intorno alle 400.000 lire, chi se ne frega, vedete il rapporto di cambio, l'inflazione, ok. A memoria di tutti noi non c'è mai stata una volta che siamo andati in un supermercato, perché pur essendo in totale centro storico, vicino a Piazza della Signoria, non c'era problema a trovare il panificio, il pizzicagnolo, come dicono a Firenze, il macellaio e quant'altro. Mai stato una volta in un supermercato. Sono tornato, torno ogni tanto a Firenze. Allora, quello stesso appartamento viene affittato a settimana a 1.400 euro a settimana. Voi capite che quello già taglia fuori tutto il mondo universitario, per non dire la famiglia che vuole trasferirsi lì. Ma la conseguenza ulteriore che spesso sfugge sono due. Una è quella che lei ricordava. A questo punto io mi aspetto che la casa non renda più, poniamo, 1.400 euro al mese di affitto, ma che ne renda 1.400 a settimana, perché vedo quello che è il mercato degli Airbnb. Secondo, chi utilizza Airbnb che cosa fa? Fa una spesa di base, non ha bisogno di nulla, non ha bisogno del ferramento, non ha bisogno di tutto ciò che utilizza chi abita in maniera residente, e alla fine io ho dovuto ammettere, pur essendo di Venezia, che Firenze è peggiorata, lo dico con a malincuore, molto più di Venezia. Vuoi perché Venezia già l'ha messa male storicamente, ma perché ormai nel centro storico di Firenze, se tu fai via dei Calzaioli, Piazza della Signoria, Santa Maria del Fiore, non becchi nulla se non street food, fashion, fashion, street food, fashion. Non c'è più, non dico la merceria, che sarebbe, ma non c'è più niente per i residenti. E poi scopri che appunto la pongono al primo posto nel... Non ho detto che Venezia sia meglio, ho detto che è peggiorata meno, forse perché già partiva da un livello molto critico. Lei vede, voi avete delle proposte che porterete anche, perché poi anche le amministrazioni comunali sono coinvolte, non c'è solo il governo nazionale.
1: Beh, assolutamente, un'amministrazione comunale che ha in agenda, nell'agenda politica, no, lo sviluppo turistico, e non provvede in qualche modo a incentivare l'offerta alberghiera e anche l'innovazione dell'offerta alberghiera, sta automaticamente supportando gli affitti brevi. Questo è un grosso tema, perché se ci sono delle limitazioni nell'azione di un'amministrazione locale, nella regolazione degli affitti brevi, però c'è una politica complessiva di sviluppo della città, no? Che appunto che in altre città europee vede un contenimento, ad esempio, sulle singole aree dell'offerta di affitti brevi, ma anche la promozione, no, contestuale allo sviluppo turistico, di un'offerta alberghiera che sia competitiva e innovativa, e che peraltro offre molti più posti di lavoro. Questo è un tema, il fatto che il turismo ha una dimensione predatoria sulle città che, come lei raccontava, trasformano profondamente il carattere e il funzionamento dei quartieri.
0: Grazie al professor Massimo Bricoccoli del Politecnico di Milano, responsabile dell'osservatorio Casa Abbordabile. Noi torniamo domani dalle 17 in poi.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io,
4: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
7: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
8: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino. Per crescere, innovare, competere.
9: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software, con le nuove funzioni di intelligenza artificiale, è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
10: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Mico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
11: Sono le 23.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: A Parigi e in decine di altre città francesi la terza giornata di mobilitazione degli studenti. Le tensioni e proteste contro il governo Modi anche in India. Wall Street chiude con i nuovi record di Standard & Poor's 500 e Nasdaq. Cristiano Ronaldo chiede scusa e si dice pronto a tornare nella nazionale portoghese. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. A Parigi e in decine di altre città francesi la terza giornata di mobilitazione studentesca. Anche oggi tensioni e scontri con le forze dell'ordine a Marsiglia, Strasburgo e Lione. Sentiamo Francesco Maselli, corrispondente per il quotidiano francese L'Opinione.
13: Questa protesta degli studenti è peculiare perché non c'è una legge, una riforma della scuola, non c'è un fatto di cronaca che può aver dato la spinta a protestare. Gli studenti semplicemente vogliono più mezzi, più possibilità anche, sono molto preoccupati chiaramente per il loro futuro lavorativo e ritengono di essere stati un po' messi da parte, anche giustamente. Ricordiamo che oggi quelli che stanno protestando, diciamo gli ultimi 2-3 anni di liceo, sono quelli che si sono presi in pieno le chiusure del Covid. C'era una rabbia rabbia probabilmente giovanile che covava e che poi a un certo punto è esplosa. Va anche detta un'altra cosa: loro lamentano moltissimo il fatto di non avere professori e di essere tantissimi in classe, che può sembrare strano perché negli ultimi anni sono stati investiti molti soldi nelle strutture francesi, ma questo viene dal picco di demografia che c'è stato nel 2010 e oggi questa cosa chiaramente si vede nei licei. E peraltro il governo è stato portato negli ultimi anni a investire un po' di meno in prospettiva, perché invece negli anni successivi sono nati molti meno bambini, quindi questa cosa si metterà a posto meccanicamente.
11: Così Francesco Maselli, ospite di Effetto Giorno. In India ora, anche qui, proteste dell'opposizione contro una revisione delle liste elettorali.
14: L'obiettivo di raggiungere la sede della commissione elettorale non è stato raggiunto, ma quello di far fare un salto di qualità alla seconda grande protesta di piazza nel giro di pochi mesi contro il governo del primo ministro indiano Narendra Modi, sì. Il merito è in parte dei partiti di opposizione, con in testa il Congress Party di Rahul e Priyanka Gandhi, entrambi fermati dalla polizia. E in parte è anche dei giovani attivisti politici del Cockroach Janta Party, il partito degli scarafaggi che lo scorso luglio ha già costretto alle dimissioni un ministro del governo. Questa volta la testa chiesta dai manifestanti è quella di Ganesh Kumar, l'alto burocrate nominato dall'esecutivo a capo dell'Election Commission of India. L'organo che organizza le elezioni della democrazia più popolosa del pianeta è al centro delle polemiche da mesi, colpa di una revisione delle liste elettorali come minimo capricciosa che ha portato alla cancellazione di 130 milioni di nomi e a una valanga di ricorsi. Kumar rischia di cadere perché poche settimane fa un quotidiano ha scoperto che molte delle decisioni più controverse della commissione sono state prese da lui, senza neppure consultare i suoi colleghi. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Wall Street chiude la seduta con i nuovi record di S&P 500 e Nasdaq, che salgono rispettivamente dello 0,58 e dello 0,45. I listini beneficiano dei rialzi dei principali titoli tecnologici, del calo dei prezzi del petrolio e dei rendimenti dei titoli del tesoro. Il Dow Jones termina con guadagni dello 0,49%, euro a 1,1260 sul dollaro. E chiudiamo col calcio. In una lettera di 5 pagine diffusa dai media portoghesi, Cristiano Ronaldo chiede scusa e si dice disponibile a tornare nella nazionale del Portogallo e a vincere con la squadra come sempre. Nel messaggio il calciatore chiede scusa ai portoghesi e ai compagni di squadra per aver abbandonato il ritiro della nazionale portoghese alla vigilia della recente sfida con la Danimarca a Copenaghen, valida per la Nations League. Così ha scritto il 41enne campione, che tuttavia anche in questo testo biasima il CT Jorge Jesus per non averlo fatto entrare in campo nella partita precedente, il litigio a Oslo contro la Norvegia. Grazie ad Anna Elena Riva in regia. GR24 torna a mezzanotte.

0: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
5: In collaborazione con
6: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
7: Con il mio allenatore ci siamo detti: andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto, a parte Firenze. Batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo, bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto, per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
8: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
9: In onda ogni domenica alle 6.30.
8: E in podcast con qualche contenuto in più.
9: Tante voci diverse quindi.
8: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
9: E due che non cambiano mai.
8: Le nostre.
9: Tante voci diverse quindi.
8: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
9: E due che non cambiano mai.
8: Le nostre.
4: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Il batterio si chiama Yersinia pestis ed è il responsabile della peste per molti di noi. Peste è una parola che arriva da molto lontano, Tucidide, Manzoni, la storia, la memoria delle grandi epidemie, solo all'apparenza però, perché la peste, lo sappiamo, non è scomparsa, il batterio continua a circolare e la malattia rimane endemica in alcune aree del mondo. Stamattina la peste torna nella cronaca per una notizia che arriva dalla Siberia, dalla Russia. Una giovane ricercatrice che lavorava in un laboratorio è morta dopo una polmonite di origine ancora non chiarita. In realtà la peste non è stata confermata, ma vogliamo vederci chiaro e ne parliamo con il professor Massimo Ciccozzi, che è epidemiologo all'Università Campus Biomedico di Roma. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Professor Ciccozzi, abbiamo parlato di possibile polmonite. I primi sintomi quindi possono assomigliare a quelli di altre infezioni, di altre malattie. Quindi che cosa deve far venire il sospetto di peste?
2: Diciamo che non è molto semplice in effetti, ma lo è, perché ce ne sono di tre tipi: c'è la bubonica, la polmonare e quella setticemica. I sintomi cambiano, cambiano un pochino anche l'incubazione. Per la peste bubonica l'incubazione è intorno ai 4-5 giorni, febbre alta, brividi, cefalea, linfonodi che si ingrossano. Anche a livello inguinale e ascellare, il linfonodo del collo, eccetera, che sono appunto chiamati buboni, per questo è chiamata peste bubonica. Potrebbe essere simile magari a un'influenza molto forte, questo sì. La peste polmonare ha febbre alta, sintomi respiratori molto rapidi, tosse, respiro corto, un espettorato col sangue, ecco, quello fa capire che non è influenza. E poi c'è la setticemica, quindi il batterio si moltiplica direttamente nel flusso sanguigno, anche qui febbre, dolore addominale, eccetera. Come faccio a capirlo? La diagnosi clinica si fa in base alla persona dove vive, se vive in una zona endemica per la peste o in questo caso lavora in un laboratorio, ecco perché

0: dico, ma possibile che se lavori con il batterio della peste non ti viene in mente che ti sei infettata con questo per incidente? E questa è l'idea. Altrimenti va fatto l'esame culturale, come si fa con tutti i batteri al microscopio, o addirittura si possono fare dei test molecolari e sierologici per rilevare la presenza degli anticorpi.
1: Intervenire subito è garanzia di successo.
0: Assolutamente d'accordo. Entro le 24 ore, torno a ripetere, non capisco perché non è stato fatto, visto che la Yersinia pestis è sensibile a tantissimi antibiotici, anche quelli a largo spettro.
1: Professor Ciccozzi, ci sentiremo presto e la ringrazio per il momento e le auguro una buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E adesso io vi lascio a Gianluca Nicoletti con Melog. Buon ascolto anche a voi. Un saluto dalla vostra Nico.

Guerre, disastri climatici, intelligenza artificiale. Il mondo ha ancora bisogno dell'arte e della musica? Io dico di sì, oggi più che mai. Sono Manuel Agnelli e vi aspetto tutte le domeniche alle 19:10 in Leoni per Agnelli, ovviamente qui su Radio 24.

0: TikTok. Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Fabio, l'uomo che suona qualunque cosa, anche il tubo dello Scottex, ora mi sfida a suonare il mio bastone da zoppo. Lo smonta, toglie delle parti. Mai avrei sospettato che il mio bastone può suonare.

0: Io, povero zoppo, che devo camminare con questo bastone, altrimenti non avrò mai una vita normale. Scopro di avere...
1: Certo, uno strumento devo dire che è stata un'esperienza che non mi sarei mai aspettato. Sono andato a vedere due artisti che ben conosco, i Tuparuglia, Fabio Gagliardi e Martina Lupi, che suonano tutti gli strumenti più arcaici, più antichi, quando gli uomini dovevano in qualche maniera provocare una rottura col loro stato banale quotidiano, suonavano qualcosa, una conchiglia, un sasso, un bastone, qualunque cosa andava bene, un osso, qualunque cosa suonava, e attraverso la musica uscirono dalla loro condizione umana e si mettono in contatto con altri mondi che loro intuivano, in cui c'erano gli dei, gli spiriti protettori, i loro antenati ancestrali, via dicendo. Questo è stato sempre fatto nella storia dell'umanità, e qualcuno poi è andato a recuperare questi strumenti che sono dimenticati, abbandonati, ormai giacciono nei musei del folklore, e ha ricominciato a suonarli. E questo suono ti rimette in contatto con altre dimensioni. Perché ne parlo? Ne parlo alla radio perché ho trovato strano un bastone con cui giro, perché sono zoppo, ma non so, mi sono fatto un ginocchio, ma resterò zoppo tutta la vita probabilmente. Un signore lo prende, dice: glielo posso suonare, lo smonta e lo suona come se fosse un flauto. Ma come suona un bastone, può suonare qualunque cosa, può suonare un tubo, ad esempio, del lavandino dell'idraulico, ve lo faccio sentire in questo momento, le persone sono qui con me, fra un po' li sentirete anche parlare. Mi suonerà adesso Fabio Gagliardi il tubo che ha, aprite il microfono se non si sente niente. Ecco, questo è il tubo bianco che l'idraulico mette a casa vostra quando cambia il sifone del lavandino. Questo tubo in sé ha una melodia inespressa, nascosta, può suonare, capito? Mi allontano perché se lo sta ruotando. Quindi quando a casa vostra arriva l'idraulico, sappiate che in sé ha un tubo con la melodia inespressa. Ora vi sembra una facezza, vi sembra uno scherzo, guardate che c'è un musicologo tedesco, un etnografo, Mario Schneider, che ha girato tutta l'Europa, soprattutto ha osservato alcuni chiostri romanici in Catalogna, e ha scoperto che ogni statua, ogni decorazione, ogni oggetto, ogni animale rappresentato, ogni passaggio architettonico in sé esprimeva una musica, e ha scritto gli spartiti musicali delle cattedrali, e andando avanti poi ha interpretato tutta l'arte, tutta la simbologia in chiave musicale, ha fatto dei grandi spartiti. È come se voi guardaste una cattedrale o un qualsiasi oggetto, immaginate che in realtà sta suonando in qualche maniera, e la possibilità per ascoltarlo forse la do oggi. Buongiorno Martina Lupi.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E buongiorno Fabio Gagliardi.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E ti ho portato in studio questi due artisti e prego loro di non lasciarmi mai con il vuoto sotto, ma di suonare sempre qualcosa mentre io parlo. Vorrei che raccontassero, cominciando da Fabio, esattamente qual è il loro mestiere. Perché davanti a degli oggetti dei più disparati, una conchiglia, hai un bastone traforato, una specie di cassetta, hai uno scrignetto, hai vari oggetti. Dallo studio che avete fatto voi, intanto Martina sta suonando, cosa sta suonando Martina?
3: Martina sta suonando una sansula, che è un rifacimento della kalimba tradizionale africana, uno strumento che si usava appunto in Centro Africa, composto da un pezzo di legno e delle lamelle di metallo. Quello che suoniamo noi generalmente sono tutti strumenti molto semplici, di semplice fattura, ma poi non proprio di semplicissimo utilizzo, ecco.
0: Sì, perché come hai suonato un tubo dell'acqua, hai suonato un bastone da zoppo, tu ad esempio suoni il didgeridoo. Sì. Il didgeridoo, che è lo strumento che più mi appassiona, quello strumento aborigeno, ancestrale, che è un grossissimo trombone, lungo anche 3 metri, mi
3: pare. Sì, allora diciamo il didgeridoo tradizionale nasce come, è un tronco di eucalipto cavo scavato dalle termiti, quindi si trova in natura così com'è. Si dice che il vento, passando attraverso il foro appunto provocato da questi insetti, avesse fatto un suono tipo questo. E l'uomo, gli aborigeni, andarono a guardare all'interno di questo tubo e provarono a soffiarci dentro, e soffiandoci dentro e facendo una vibrazione con le labbra, il suono che ne produceva, cioè, era questo.
0: Mentre mentre Fabio suona il didgeridoo, voglio che Martina mi racconti la storia di questo strumento. Martina è una delle poche donne che ha usato suonare il didgeridoo. È interdetto alle donne, è uno strumento di iniziazione maschile. Una donna che suona il didgeridoo compie un atto di sacrilegio estremo, vero?
2: Vero, verissimo. È uno strumento che fa parte della cultura degli aborigeni australiani, ha circa 5.000 anni di storia e veniva utilizzato durante i rituali di passaggio maschile, ai quali era interdetta la presenza alle donne. E nel tempo è rimasta tra la mentalità degli australiani, ma non degli aborigeni, comunque l'idea che questo strumento
0: fosse proibito alle donne.
2: Fosse proibito anche per la sua forma fallica. Ora Fabio sta suonando un didgeridoo che è un rifacimento ed è di pochi centimetri.
0: Beh, oddio, sempre 40 centimetri, sì. Almeno. Il didgeridoo quanto è lungo? 3 metri?
2: Può essere oltre 2 metri.
0: E tu l'hai suonato e cosa ti è successo?
2: Io l'ho suonato, sono stata insultata da australiani sotto i miei video di YouTube, ma la tipica violenza che è legata al suonarlo da parte delle donne avviene proprio in Australia, dove alcune donne sono state prese a calci, è stato preso a calci il didgeridoo e quindi indipendentemente da tutto rimane comunque una forma di discriminazione molto, molto forte, purtroppo.
0: Ecco, voi fate un'operazione che a me è piaciuta molto, l'ho anche provata, l'ho sperimentata, non voglio qui adesso dare adito a cose magiche o paranormali, ma quello chiamate il bagno sonoro.
2: Sì.
0: L'ho visto funzionare con ragazze autistiche, è molto rilassante. Farsi attraversare dal suono di questi strumenti, ti rendi conto che la vibrazione sonora è molto più che una sensazione di ascolto, entra proprio nella materia del tuo corpo.
2: Sono strumenti che hanno un forte potere vibrazionale e sono in grado anche di riallineare i punti energetici del corpo, perché creano una frequenza madre che porta con sé a vibrare tutti gli organi del corpo in una sola e unica frequenza.
0: Anche sì, perché la frequenza musicale ti muove anche l'aspetto materiale proprio.
2: Sì, esatto, è proprio fisico e noi lo utilizziamo con ragazzi e ragazze con disabilità, mamme in gestazione, persone che vogliono semplicemente pensare al proprio benessere psicofisico.
0: Tu che stai suonando, Fabio, adesso?
3: Guarda, in mano adesso ho semplicemente dei semi sudamericani.
0: Sono grandi come delle mandorle, fai conto aperte, ma quasi, non so, delle piccole cozze, dei molluschi.
3: Esattamente, e si possono utilizzare per dare anche una cadenza ritmica, anche appunto con il didgeridoo.
0: Didgeridoo e semi. E se ci aggiungiamo la voce? Ovviamente gli amici continuano a darmi questo fondo sonoro, voglio spiegarvi perché faccio questa trasmissione. Facciamo la radio. La radio è uno strumento complesso di comunicazione, anche se è il più semplice. Da cosa è fatta la radio? La radio è fatta dal corpo di chi parla, di chi è al microfono. Il resto è una minima tecnologia, un microfono semplicissimo, più o meno lo stesso microfono di decine, forse un secolo fa si usavano microfoni simili a questi. In realtà è nel corpo di chi parla che si crea tutta la trasmissione radiofonica. Il nostro pensiero diventa parola e passa attraverso il nostro corpo, ci rimbalza negli organi interni, ci rimbalza in bocca, e ogni minima flessione che voi vi accorgete della persona che parla è determinata appunto dall'impatto organico fra pensiero e appunto materia. Beh, questi amici sono quelli che meglio possono farvi sentire questa sensazione, questa idea dell'ascolto. Allora Martina, lui suonava delle conchiglie, tu hai in mano qualcosa che sono delle unghie di capra invece.
2: Questo è un suono estremamente naturale e mi voglio augurare che nessun animale sia stato maltrattato.
0: Vabbè, se le saranno mangiate allo spiedo e poi gli ha preso le unghie, non è che le altre volte prima, cioè,
2: esatto.
0: Le capre se le mangia la gente, chiaro, o muoiono anche di vecchiaia.
2: Sì, certo.
0: Qualche vecchia capra ha detto: lascio le mie unghie perché ci faccio uno strumento.
2: Nelle steppe della Mongolia.
0: In Mongolia usano questo.
2: Sì. E poi vengono riprodotti proprio i suoni degli animali, ma in Mongolia ci sono tanti suoni che riproducono anche i suoni naturali, e uno di questi che nasce come canto tradizionale è il canto armonico di tuva. Proprio
1: tu lo sai fare, sì, naturalmente.
2: Sì, produce due suoni contemporaneamente, un bordone e un suono di quattro ottave superiori.
1: E da sola fai uscire due suoni?
2: Sì.
1: E come fai?

0: concentratissima, ma è una cosa difficile. Lo dice uno che parla per mestiere. Fa due suoni contemporaneamente come averci due apparati fonatori.
1: E insieme possiamo far uscire tre suoni contemporaneamente.
0: Se cantate tutti e due.
1: Sì.
0: Dai, forza.

0: sempre curioso di sapere chi mi ascolta in questo momento cosa sta provando. Direte, ma è una follia, cos'è radio questa? Beh, ascoltatela, lasciatevi andare un attimo. In fondo, quando ascoltate una voce che vi piace, a cui siete abituati, è più o meno la stessa cosa, senza questo artificio tecnico di saperla modulare, tirando fuori dei suoni ancestrali, antichi, suoni che avevano delle funzioni che oggi abbiamo dimenticato in passato. Ma ognuno di noi, quando parla, dà un colore alla propria voce, cerca per quanto possibile di essere convincente quando parla. Mi piacerebbe capire anche qual è la sensazione che provate, qual è l'esperienza che in questo momento vi attraversa ascoltando questa atipica trasmissione radiofonica. Il numero è sempre lo stesso, 800 24 00 24. Mi piacerebbe capire se apprezzate l'idea che si vadano scoprendo i suoni nascosti che stanno negli oggetti. Ad esempio, qua c'è una conchiglia, Fabio. Cos'è quella conchiglia?
1: Allora, questa
0: conchiglia
1: qui...
0: bella che si vede nei film, che suonano nei cartoni animati, ma cos'è in realtà?
1: Sì, in realtà la conchiglia è uno strumento come tanti che abbiamo qui, che ci dona la natura, e tagliando la parte...
0: L'hanno bucata, gli hanno tolto un pezzetto.
1: Sì. La parte, esatto, la punta, e si usava nell'antichità come un richiamo, si può usare anche per fare musica. Noi la cosa...
0: Questa da dove viene, questa che tu hai in mano?
1: Questa qui viene proprio dall'India e viene utilizzata per la puja, che sono dei riti sacri degli induisti, e noi utilizziamo la cosa che teniamo insomma a dire è che da tanti strumenti provenienti da diverse parti del mondo noi cerchiamo di unirli in quello che facciamo nella nostra musica, ma proprio anche per togliere tutte quelle che sono barriere, confini. Cioè lo strumento aborigeno australiano che suona con quello indiano, che è quello africano.
0: C'è una sorta di sincretismo, tanto alla fine, diciamo, tutte le popolazioni, anche se distanti, avevano lo stesso scopo: rompere la barriera che separava gli umani da quello che loro pensavano ci fosse al di là dell'aspetto materiale, e per romperla usavano i suoni. E poi se la conchiglia indiana viene suonata anche, non lo so, in Oceania, ad esempio, qualcosa del genere, alla fine è lo stesso tentativo.
1: Certo, certo, assolutamente sì. Noi dopo ti faremo sentire uno strumento che si è sviluppato in tutto il mondo. E ora poi dopo te lo facciamo
0: ascoltare.
1: Fammi sentire
0: la conchiglia intanto.
1: Senti.
0: Va.

0: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
1: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
0: Ma tutto tutto?
1: Tutto tutto.
0: Ma chi? Ma come?
1: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
9: Con il supporto non condizionante di Novartis. Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 7 ottobre. Perturbazioni in arrivo al nord, note instabili al sud. Tempo in peggioramento e conseguente arrivo di precipitazioni al nord-ovest, specie su Piemonte e Liguria. Al sud invece un impulso instabile interesserà la Campania, localmente la Puglia meridionale e la Calabria. Nubi in aumento su tutte le regioni, scarica l'app di ilmeteo.it.
11: Hai parcheggiato al primo colpo!
12: No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, l'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
13: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
14: Maschi Veri 2, dal 7 ottobre, solo su Netflix.
15: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
16: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
17: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
16: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
18: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
16: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
19: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
20: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
19: Ok.
20: Largo massimo 1,90 m.
19: Altro?
20: Da rivenditore verificato.
19: Trovato.
20: Wow!
19: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
0: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.

0: infinito.
1: Questa è Martina Lupi che canta Fiamma, che è il suo ultimo CD, poi ce ne parla, fa parte di un progetto. Lei insieme a Fabio Gagliardi ha creato il gruppo dei Tuparuia, sono due artisti che suonano tutto, cominciando dalla loro voce, dal loro apparato organico, fino agli oggetti che hanno sempre avuto significato rituale. Suonano strumenti ancestrali che vengono da tutto il mondo, li suonano tutti assieme, erano strumenti relegati ad aree ben precise del mondo, però loro li mettono tutti assieme e fanno sentire in fondo il tentativo dell'uomo di rompere la barriera con quello, tra quello che vede, sente, perimetra i propri sensi e quello che non vede. Ha sempre scelto il veicolo musicale. Qual è questo tuo progetto, Martina, di questo disco?
0: Dannate Salvatrici, è un'invocazione. Io ho sentito la necessità di tornare alle radici che ci appartengono come donna e anche come testimone di quello che accade ancora oggi alle donne, quello che, di cui parlavamo prima. E, in un mondo che poi semplifica costantemente, credo che la musica abbia il dovere anche di riportarci alle nostre radici antiche e profonde. E, Dannate Salvatrici è un ossimoro che riguarda anche un'indagine antropologica. Ho rintracciato nei miei testi gli archetipi junghiani. La donna che attraverso determinate prove, a partire dal fuoco, dal labirinto della sua psiche, dagli amori impossibili, a tutto quello che comunque poi riesce ad ottenere grazie alla sua tenacia e al modello che vive dentro di sé, è una donna che risulta essere una figura totale. Ci sono delle canzoni che appartengono a questo progetto che sono Fiamma, My Perfect Breath, ed è Il mio respiro perfetto, dove ho individuato l'archetipo della curandera, perché se ci pensiamo, circa 30.000 anni fa la donna, che veniva anche rappresentata nella prima statuetta in ocra rossa a Willendorf, era una donna che era una dea, quindi...
1: Aveva il potere della cura, era affidata alla donna, ma tuttora lo è, ragazzi.
0: Sacerdotessa.
1: Quando noi alla fine, io ce l'ho oltre al bastone, un altro bastone, un pannolone, ci ho messo una donna che ci pensa a me mestamente, quindi rimane questo ruolo. E noi siamo sempre guerrieri impavidi, ma alla fine diventiamo dei rottami umani, cioè una donna che ci raccoglie. Ma che parte hanno le donne nell'uso e nella funzione rituale gli strumenti che suonate? Perché tu hai già detto, suonavi il didgeridoo, strumento maschile per eccellenza, un pisellone lungo 3 metri, guai se la donna ci si avvicina, è roba degli uomini. Ecco, e tu hai già fatto questa sfida. Ma adesso, ad esempio, noi abbiamo uno strumento classico che va in tutti i film in cui si parla di mafia dagli anni 50 a oggi, senti sotto sempre il suono del maranzano.
0: Sì.
1: Tu lo suoni e poi ci spiegate, te assieme a Fabio, che in realtà ha un'origine antichissima, non è lo strumento che suonano nei paesini della Sicilia con la coppola in testa.
0: È uno strumento che è un idiofono, vibra grazie al suo stesso corpo, ed è uno strumento che si è sviluppato contemporaneamente in diversi posti del mondo, a partire anche dall'Italia, l'Italia del Sud, l'Italia del Nord. E ci sono diverse fatture, ad esempio in Asia è fatto di bambù, invece solitamente lo troviamo fatto di metallo.
1: Quello che chiamano scacciapensieri.
0: Scacciapensieri, maranzano. Questo è uno strumento che tra l'altro adoro suonare, perché ha anche dei significati simbolici. Tra i giovani in Asia veniva anche utilizzato per conoscersi, per rompere la barriera della timidezza e magari riuscire anche a conoscere...
1: Tu pensa che le nostre latitudini è diventato il simbolo della mafiosità, del potere limaccioso. Pensa invece che bello strumento che era. Lo strumento era una sorta di piattaforma per incontri sonora praticamente.
0: Sonora. Sì, con dei codici.
2: Sì, in Vietnam.
1: Ecco, quello che suonavi te è vietnamita.
2: Sì, si chiama Dan Moi.
1: Tu suona quello siciliano, va, quello classico.
2: Sì, il Dan Moi appunto veniva utilizzato, viene utilizzato ancora.
1: È di bambù questo?
2: No, questo qui è una lamella di ottone. Mentre quello che sta suonando adesso Martina lo appoggia sui denti, questo qui si appoggia sulle labbra. È un po' diverso, ma è sempre molto semplice, una lamella di ottone. E i bambini lo portano in tasca e per approcciare con altri bambini, per fare amicizia, iniziano a suonare, si ascoltano questo strumento e da lì iniziano una musica insieme e iniziano a fare amicizia.
1: Possono suonare insieme, cioè si può fare un concerto con due
2: marazzani? Sì.
1: Cioè quello vietnamita e quello classico.
2: Certo, proviamo.
1: Continuate perché mi serve un tappeto maranzanico per sentire gli ascoltatori. Eloise da Como.
3: Pronto?
1: L'ascolto.
3: Ciao Gianluca, no, non chiamo da Como, chiamo da Cuneo.
1: Vabbè, cambia poco, dai. Ci ho scritto Como.
3: Proprio domenica.
1: Cioè noi cerchiamo di solcare le vette sublimi fermate fra Como e Cuneo. Stanno suonando un maranzano vietnamita e un altro che viene chissà da quale paese del mondo. Vabbè, dai, andiamo avanti. Eloise.
3: Proprio domenica sono andata a un percorso sonoro presso l'Atlante dei Suoni di Bovest ed è stato molto molto carino perché venivano suonati tutti gli strumenti dai conduttori del workshop per noi genitori, per i bambini, proprio di origine naturale. E infatti alcuni strumenti che sento lì erano stati suonati e poi mi aveva colpito uno strumento che mi pare si chiamasse agogo, fatto con le castagne cave, una sorta di manico con dei fili a cui venivano attaccate queste castagne cave.
1: Esatto, più o meno qua, questo ho preso, io ho quello con le unghie di capra, ma c'è anche quello con io sto suonando le unghie di capra e loro stanno suonando le conchiglie, non so, sono dei semi. Sì, va bene, sì. Brava, sei divertita. Nicoletta da Milano.
4: Ciao Gianluca, chiamavo perché due fine settimana fa sono stata a fare un percorso di meditazione al quale sono arrivata attraverso la scuola di canto che frequento oramai da 2 anni, perché ho deciso 3 anni fa di smettere di lavorare pur non essendo in pensione e dedicarmi un po' alle cose che mi piacciono.
1: E beh, te, cioè, chi ti mantiene, quali... si vede perché...
4: No, vabbè. Ho lavorato come una matta e poi adesso mi accontento, diciamo così.
1: Vivi con meno esigenze. E quindi questa tua strada di perfezionamento dove ti porterà? Cosa fai esattamente? Fai sentire qua, tanto ti diamo il tamburo sciamanico.
4: No, allora ho avuto l'esperienza appunto di ascoltare questa musica, di questi strumenti molto particolari costruiti con tutte cose, diciamo, della natura. E ho notato che questi strumenti portano ad una connessione tra le persone. Cioè io mi sono sentita molto insieme a queste persone sconosciute, perché io mi sono iscritta a questo corso perché la mia insegnante di canto mi ha detto ti potrebbe piacere, ma non conoscevo nessuno e non mi sono voluta neanche informare su quello.
1: E che strumenti
4: successo.
1: Avevano questi che ti connettevano?
4: Avevano praticamente dei tamburelli,
1: ecco,
4: la
1: questo
4: kalimba,
1: è il tamburo sciamanico che sentite,
4: la kalimba, poi avevano questi strumenti che state usando anche voi adesso, che si agitano. E uno in particolare, perché poi quello che è successo è che in questa atmosfera mi si sbloccavano dei ricordi lontanissimi,
1: certo.
4: E anche quelli del mare, perché io sono originaria del sud, di Agropoli, cioè di Salerno, e uno in particolare mi ha ricordato, ma in maniera molto vivida, il rumore dell'acqua sui ciottoli della spiaggia.
1: Ce l'abbiamo, volendo ce l'abbiamo, guarda, te la possiamo dare adesso. Posa un attimo Martina al tamburo sciamanico e prende il sogno dell'oceano, una cosa del genere, così almeno... Senti, ma c'è un officiante, qualcuno che fa la parte del maestro in questo rituale, che alla fine indirizza e dopo che ha aperto i chakra in qualche maniera ti aiuta in questo percorso?
4: Sì, in questo percorso praticamente venivamo guidati all'interno di questa casa meravigliosa sulle colline di Albenga da una signora che ha fatto per anni dei charma, che ora si dedica a queste cose, quindi avevamo anche la fortuna di essere in un luogo meraviglioso dove si sentivano solo gli uccellini, si respirava l'odore delle piante. Avevamo un'altra persona che poi ci ha portato sulle colline a passeggiare, una geologa che ha spiegato le rocce e i fiori e le piante di quella zona, parlandoci anche della chimica che fa comunicare una pianta con l'altra.
1: Mi sembra meraviglioso questa tua esperienza. Siamo abituati a questo tipo di esperienza composta di vari tipi di attività, ma noi oggi ci fermiamo soltanto agli oggetti che evocano delle sensazioni, che aprono delle porte e, come è successo a te, aprono la scaturigine di un ricordo lontano.
5: Lavori, ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, segui le lezioni online e studi quando puoi. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, prendiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
10: Funzionalità della prostata?
11: O ti senti così?
10: O ti senti...
11: ACT!
10: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.

0: apriamo sempre con una canzone di Martina Lupi, My Perfect Beat. Cos'è questa, Martina?
1: È l'archetipo della curandera, è una mia canzone accompagnata al pianoforte dal grande musicista Alessandro Guis. Io ho raccontato cosa davvero cura ancora oggi, e la cura principale, primordiale, è il nostro respiro consapevole, che è in grado di curare le ferite dell'anima e di arrivare anche al di fuori di noi. Quindi alla base di una vita sana c'è una respirazione consapevole che ci regala una cura interiore.
0: Qui ci devo fare una bella precisazione. Allora, ho chiamato questi due artisti che sono nel gruppo Tuparuia perché mi piace, mi suggestiona, mi diverte, anche se non è che ho strumenti tecnici o professionali per giudicare, perché sono sempre stato un negato, non ho mai ascoltato musica in vita mia, ma sono attratto a questo tipo di suoni. Però Fabio Gagliardi, dobbiamo sfatare anche un mito, che chiunque prende una conchiglia, un bastone, lo suona e diventa un maestro sciamano, che se no diamo adito, già hanno arrestato un santone giorni fa, non vorrei confondere voi con quelli che fanno altre cose, passeggiate sciamaniche, apertura dei chakra, spade del fuoco e cose del genere. Voi nascete come musicisti strutturati, sì. Avete studiato,
2: non sì, è? Noi utilizziamo questi strumenti al fine

0: sostituito l'arrangiamento con strumenti che vengono da diverse parti del mondo e che uniscono anche.
1: Non lo sai, perché voglio fare questa precisazione, me l'hai detto anche tu, me lo raccontavi, spesso andate, non so, nelle scuole, nei posti, e vi diciamo, insegni anche a me a suonarlo. Sì. Non è così, non è che si impara a suonarlo agitando, ecco, io prendo in mano le unghie di capra, non le sto suonando, le sto agitando.
0: Assolutamente sì, ma soprattutto c'è comunque un'intenzione, ci sono dei bambini, noi lavoriamo anche con bambini dell'asilo nido per il quinto municipio, tante volte questi bambini si calmano attraverso il suono della voce, il canto armonico, così, e magari le educatrici mi chiedono, mi dici come si fa, così lo faccio anch'io, ma dietro c'è uno studio chiaramente.
1: Quanti anni sono che studi te?
0: Io avevo 7 anni quando ho iniziato a
1: non
0: studiare la musica.
1: Non voglio sapere quanti ne hai adesso, però penso a qualche decina d'anni sicuramente.
0: Sì, certo. No, ne ho 44, ma...
1: vabbè, però sono tanti anni
0: tanti
1: di studio.
0: Tanti anni, sì.
1: E questa particolarità di saper usare la voce in questa maniera tipica, che non è l'educazione della voce che ha un cantante di qualsiasi tipo e qualsiasi genere. Ecco, questo è uno studio che risale proprio... Come hai fatto ad avere la tecnica? Chi te l'ha insegnato? Hai trovato una curandera?
0: Sì.
1: Come
0: ho imparato, ho avuto l'onore di conoscere il maestro Tran Quang Ai, che è stato uno dei maestri anche di Demetrio Stratos. Purtroppo è morto qualche anno fa, vietnamita, e abbiamo avuto l'onore di conoscerlo, di ospitarlo, di organizzargli anche dei seminari al Museo degli Strumenti Musicali di Roma, e lui è stato per me veramente una guida spirituale. Devo
2: sì.
0: dire.
2: Ah, e poi non lo voleva.
1: Aspetta,
2: essere.
1: Mi fai sentire la valigetta indiana?
0: Certo.
1: C'è una valigetta, sembra una 24 ore, mentre parla Fabio.
2: No, dicevo appunto che non voleva essere un maestro lui. Lui diceva che se si fosse messo un vestito bianco tutti lo avrebbero chiamato maestro. Invece lui voleva appunto creare un rapporto molto, molto vero e genuino con le persone. Questo è stato veramente l'aspetto che più ci ha affascinato, la verità, non il voler.
1: Cosa sta
2: ergersi.
1: Suonando Martina adesso? Che mi interessa molto. È una valigetta 24 ore, che dentro un soffiettino sembra quasi una fisarmonica, ma cos'è?
2: Quello lì è uno shruti box, è un accompagnatore del canto, dei flauti, della famiglia degli harmonium indiano. Ed è uno strumento amantice che qua copre un'ottava, e Martina spesso canta con questo strumento.
1: Lo fai sentire? Fabio lo accompagna con una... Cos'è quello, Fabio?

0: che notaste, che ascoltate, che gli dico qualunque cosa gli chiedo, loro la fanno, nel senso, non sono mai sprovvisti. Vedo degli oggetti di cui non conosco l'uso, dico suonateli, e li suonano. Il tamburo del suono è un barattolo con un cordino che esce.
1: In realtà, esatto, è come tutti i nostri strumenti, o quantomeno la maggior parte, è molto di semplice fattura. Noi li facciamo costruire anche ai bambini. Questo è professionale, ma in realtà si può usare anche un tubo, un rotolino della carta igienica finito, si mette in fondo una membrana e questa è una molla. E tirando la molla...
0: Ti ho fatto suonare mio figlio un didgeridoo che ha fatto un tubo di plastica, mi ricordo.
1: Sì, sì, ho regalato a Tommy un tubo che poi lui ha decorato.
0: Sì, sì,
1: un tubo di PVC, sì, sì, assolutamente sì.
0: Allora, stiamo arrivando alle conclusioni della trasmissione. Era soltanto un esperimento, non ho assolutamente capacità e cognizione per darvi elementi ulteriori. Volevo semplicemente farvi provare un'esperienza, farvi sentire la radio attraverso la sua essenza più profonda, è quella di mettere in fila delle parole nel tempo con della musica. È esattamente questo. Io non uso mai musica nelle mie trasmissioni, sono completamente negato a ogni sensibilità musicale, ma mi piace capire e scoprire che dietro gli oggetti spesso ci possono essere dei suoni nascosti. Facendo radio vivo di suoni nascosti, ogni trasmissione è un suono nascosto che viene, non so, dalla mia immaginazione, dal mio pensiero, dalla mia esperienza, che automaticamente, senza che io faccia sforzo, diventa voce, diventa trasmissione. Allora, grazie Martina Lupi, grazie a Fabio Gagliardi da Parugliali. Tu Parugliali trovate ovunque, cercate in rete, li trovate, fanno anche concerti, fanno dischi, fanno tutto. Ringrazio anche Martin Garamone, Elisabetta Fusconi, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini. A domani.

0: Lei ha una qualche ambizione?
1: Ma...
0: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile. Destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
1: E lei allora, professore, perché rimane?
0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
2: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili, il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico, valido per l'espatrio in tutto il mondo. Collegati al sito radio24.it e scarica il podcast Generazioni Mobili, in versione extra large con testimonianze di chi ce l'ha fatta, consigli pratici e segnalazioni settimanali su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto online con Generazioni Mobili.
3: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
4: Un saluto da Maurizio Melis. Questa sera con Smart City torniamo al Salone Nautico di Genova, che si è concluso solo da poche ore, dove insieme a tanta nautica è sbarcata anche un po' di robotica. C'è per esempio il caso di Carvlab, startup con le radici nell'Università di Bologna, che ha messo a punto un braccio robotico tuttofare, capace, un po' come un sarto che realizza un abito su misura, di prendere le misure di un componente da sostituire, trasformarlo in un progetto e produrre il nuovo componente, impiegando un mix di utensili che vanno dallo scanner laser alla fresa alla stampa 3D. L'idea nasce dal desiderio di integrare in una sola piattaforma robotica tutti gli strumenti necessari a realizzare attività comuni nella nautica e in altre industrie affini, come produrre ricambi e componenti custom, eseguire interventi di retrofitting, come quelli volti per esempio a digitalizzare le imbarcazioni, ma soprattutto per svolgere attività di prototipazione rapida con prototipi di grandi dimensioni. Tutto questo ce lo spiega meglio Curzio Pagliari, CEO di Carvlab. Sentite.
5: Allora, intanto se ci aiuti a capire un po' meglio la logica appunto che c'è dietro alla vostra soluzione, in buona parte direi si intuisce, ma insomma qual è la logica, punti di forza e anche eventuali punti deboli, limiti?
6: La nostra idea è proprio quella di attaccare diciamo il settore della produzione prototipale o di piccole serie, dove costi di manifattura associati, nel caso della nautica per esempio, alla realizzazione di grandi stampi, inficiano molto su quello che è il prezzo del prodotto finale. Quindi la nostra idea è proprio quella di creare uno strumento che possa passare dal progetto, dall'idea al prodotto finito, integrando diverse tecnologie che sono già affermate,
5: ecco,
6: sul
5: appunto,
6: mercato.
5: Ecco, facci capire quali sono, no? Sì. Le ho citate, non so se tutte però.
6: Sì, sì, è corretto. Principalmente tre, quella della stampa tridimensionale, in questo caso a pellet di grande dimensione, la fresa, quindi l'asportazione di materiale classica.
5: Lavorare sia in modo additivo sia sottrattivo.
6: Esattamente, diciamo. Possiamo sia depositare del materiale per creare qualcosa dal niente oppure lavorare su un oggetto già esistente, di solito un grezzo come si fa comunemente. Questo ci permette di ottimizzare l'utilizzo del materiale in base a quello che si vuole realizzare. Certo. Se devo fare qualcosa di molto grande posso partire già da dei grezzi importanti, o se invece devo partire dal niente posso stampare. E l'aggiunta che abbiamo fatto noi è quella dello scanner 3D, uno scanner a luce pulsata che ci permette di avere in tempo reale anche il modello che stiamo lavorando e quindi di andare a raggiungere una differenza minima tra quello che vogliamo realizzare e quello che si sta creando effettivamente.
5: Questo scanner sostanzialmente guarda quello che sta realizzando il braccio robotico e eventualmente suggerisce, diciamo così, degli aggiustamenti, no?
6: Esattamente.
5: Dimensionali, magari quando stampi una cosa viene un millimetro più piccola di quello che ti aspettavi, li aggiungi quel millimetro. Questa è un po' l'idea, se ho capito bene.
6: È esattamente così.
5: Dove va a finire questo braccio? Cioè, dove ve lo immaginate? In una specie di no? Bottega artigiana evoluta?
6: Noi ce lo immaginiamo, speriamo, in tante diverse applicazioni. Siamo venuti qui al salone con l'idea di metterlo magari in dei cantieri che fanno, come giustamente dicevi tu, anche riparazioni, retrofitting o personalizzazioni delle imbarcazioni, ma ci piacerebbe anche vederlo in compagnie, in industrie, settori dove si vuole realizzare il primo prototipo. Fare tanti prototipi, valutare diverse forme, diverse soluzioni e con il nostro hub realizzarla in poco tempo in modo economico soprattutto, ecco.
5: Quindi penso al settore, immagino, automobilistico per esempio.
6: Sì, abbiamo
5: vedo dai tuoi occhi che quello è il
6: quello è il sogno. Sicuramente, perché deriviamo da quella formazione noi di Carlab, però anche quello nautico, sono i due principali settori di applicazione che abbiamo pensato e nei quali siamo entrati fino adesso con le nostre collaborazioni.
5: A che punto siete, insomma, come siete messi, lasciami dire, rispetto al percorso, no, di trasformazione di un'idea in una vera azienda, ecco?
6: Visto che il software lo stiamo sviluppando noi, abbiamo realizzato una versione demo dove non è pronta l'interfaccia utente, quindi siamo noi a doverla utilizzare, di solito si fa un po' di aiuto per quello che sarà l'utente finale, no? Però adesso è già funzionante e integra correttamente stampa, frase e scansione. Dobbiamo sicuramente migliorare quello che è la parte hardware, quindi vorremmo implementare la stessa soluzione su dei robot più grandi, più prestazionali, perché per ora l'abbiamo fatto solo sul robot che avevamo a disposizione e che ha comunque 6 gradi di libertà, permette di validare la tecnologia, però non possiamo implementarlo magari su strutture più grandi, ecco. Abbiamo già avviato dei progetti prototipali, abbiamo realizzato della componentistica per un'imbarcazione Milanto, qui presente al salone, abbiamo dei contatti per stampare la prima barca in 3D con la nostra tecnologia per montare poi una motorizzazione elettrica.
4: Torniamo in studio per salutarci e darci appuntamento a domani. Buona serata.

0: Leonardo, la stagione di Uno Nessuno 100.000 è iniziata, sei contento?
1: Insomma, però questo è ininfluente se io sono contento o no, questo non serve per la trasmissione. Questo serve a dire, questo promo, che ci siamo sempre, tutto l'anno, escluse alcune date, tipo Natale, Santo Stefano, quei giorni non ci siamo, per il resto siamo sempre lì. Questo serve il promo, no?
0: No, sì, ma è un po' lungo così, ma sei entusiasta, felice, dai, sei carico, dobbiamo tirare tutta la stagione.
1: Ma questo è ininfluente, questo serve a dire che c'è tutta la stagione, che noi siamo qui escluso alcuni giorni, che ne so, Capodanno, Pasqua, ecco, poi il resto, la vita non c'entra con questa trasmissione. Direi che il promo è fatto. Quando va in onda la trasmissione?
0: Andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, il sabato no, per esempio, la domenica no.
1: Poi il sabato e la domenica c'è la vita normale, ma quella non conta, quella rimane fuori, gli stati d'animo, eccetera, anche degli ascoltatori. Noi siamo qui a fare la nostra parte. Il promo di mantenimento è fatto, direi. Cosa dici?
0: È fatto.
2: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per allargare gli orizzonti, ci vediamo sul 63. Confini, ogni giovedì alle 21, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
3: È mezzanotte.
4: GR24, Il Sole 24 Ore.
3: Più di 250.000 in piazza in Francia per chiedere più fondi per l'istruzione, lezioni sospese nei licei fino a venerdì. Gasolio stoppa lo sconto ed Eni aggiorna il tetto dei 2,19 € al litro. Governo al lavoro sulle accise mobili. Oggi in Israele, terzo anniversario della strage del 7 ottobre. Tennis, Sinner, mi fermo fino all'anno nuovo, devo curare il mio ginocchio. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Gli studenti francesi sono tornati in piazza per chiedere scuole meno fatiscenti e la modifica dei meccanismi per l'accesso all'università. Decine i cortei in tutto il paese, per lo più pacifici, anche se non sono mancati momenti di tensione. Il servizio.
5: Da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, 500.000 in tutto il paese. Secondo gli organizzatori, la metà, dice la polizia, hanno sfilato per chiedere più risorse per la scuola pubblica. Non solo studenti questa volta, ma anche genitori, docenti, sindacati, con cortei per lo più pacifici. Alcuni scontri a Parigi tra circa 300 uomini incappucciati che hanno lanciato fumogeni e pietre contro gli agenti, quali hanno risposto con i lacrimogeni. A Lione alcuni giovanissimi che hanno sfidato la polizia sono stati spinti con gli idranti. Nella città ci sono stati 8 arresti. Scontri anche a Marsiglia e a Strasburgo. Dall'inizio delle mobilitazioni di metà settembre sono rimasti feriti 215 studenti, 85 dipendenti dell'istruzione, oltre 700 agenti. Il bilancio più grave degli ultimi decenni nell'istruzione, ha detto il premier Le Cornu, che ha parlato di una inaccettabile banalizzazione della violenza e ha annunciato la sospensione delle lezioni nei licei per tutta la settimana per organizzare momenti di democrazia interna. Pieno sostegno invece dal leader di La France Insoumise, Mélenchon, presente al corteo di protesta degli studenti a Parigi. Quello che state facendo è incredibile. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: In Italia ora con il cammino della riforma della legge elettorale alla Camera.
6: Con il voto di fiducia chiesto dal governo alla Camera è partito il conto alla rovescia per l'approvazione definitiva della nuova legge elettorale dopo le modifiche fatte in Senato. Ieri i deputati hanno votato sugli articoli 1 e 2, considerati cuore della riforma, ritoccati a Palazzo Madama su preferenze e numero di firme necessarie ai nuovi partiti per presentare le liste elettorali. Oggi ci sarà l'ultimo voto di fiducia richiesto dall'esecutivo sull'articolo 3 che ridisegna i collegi di Bolzano. Poi domani il voto finale a scrutinio segreto chiesto dalle opposizioni che contestano la nuova legge elettorale. È un testo incostituzionale, dice la vicepresidente vicaria del gruppo PD alla Camera, Simona Bonafè, frutto, sottolinea, della paura di Giorgia Meloni di perdere le elezioni.
7: Faremo opposizione qui dentro e nel Paese a questa legge elettorale perché pensiamo che prima dell'interesse di parte venga l'interesse della nostra democrazia, che evidentemente merita molto di più.
6: Ma la maggioranza difende le scelte fatte. Per Forza Italia la nuova legge è un punto di equilibrio ragionevole tra rappresentanza e governabilità. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Il caro carburanti, dopo l'addio allo sconto accise sul gasolio, gli ultimi 6 centesimi alla mezzanotte scorsa, l'ENI ha alzato ieri mattina il prezzo massimo.
8: Il rialzo dei prezzi del gasolio da parte dell'ENI, 6 centesimi in più, da 2,19 a 2,25 allo scadere dello sconto accise a mezzanotte, ha sorpreso gli automobilisti e la stampa, che si erano dimenticati del comunicato ENI di fine settembre. Avevamo scritto, spiega la società, che i prezzi erano fissi per tutto ottobre ma a sconti allora vigenti. Sorprese anche le altre compagnie, IP, Kuwait, Tamoil ed Esso, che avevano seguito ENI nei prezzi scontati, ma che in mattinata erano ancora in maggioranza a 2,19. Nell'elenco dei sorpresi sembra esserci anche il governo. Alla scadenza dei 6 centesimi di sconto sul gasolio, l'esecutivo ha deciso di non attivare le accise mobili, cioè non usare i maggiori incassi IVA per mantenere lo sconto. Ci stiamo ragionando, dice però il giorno dopo il vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Intanto tutte le associazioni di autotrasporto chiedono un incontro al governo per chiedere che gli sconti delle compagnie si estendano anche ai prezzi all'ingrosso, finora esclusi. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Massiccio attacco ucraino, torniamo agli esteri. Su Mosca lanciati 650 droni, almeno 2 morti per la difesa del fianco orientale, si acuiscono le tensioni tra la NATO e la Russia.
9: La battaglia nel Mar Nero subisce un'impennata, colpite 2 navi cargo al largo della Bulgaria nella zona economica esclusiva del paese, una è affondata, disperso l'equipaggio. Lunedì un altro mercantile si era inabissato al largo della Romania, morto il capitano e un altro membro dell'equipaggio. Le autorità bulgare e rumene non hanno precisato la provenienza dei droni, ma il premier bulgaro Radev ha definito l'attacco inaccettabile, una gravissima violazione del diritto internazionale. Russia e Ucraina intanto proseguono i pesanti bombardamenti reciproci, in particolare sulle rispettive capitali. La regione di Mosca è stata bersagliata con uno degli attacchi più massicci degli ultimi mesi. 650 i droni impiegati, 2 i morti, 9 i feriti. Mentre l'Estonia avvicina le truppe al confine russo e la NATO elabora il piano per difendere il fianco orientale, l'ombra di Mosca si allunga sull'arresto per spionaggio dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi August Hanning. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Oggi terzo anniversario dell'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023. Alla vigilia il ministro della difesa israeliano Katz ha di nuovo minacciato la Cisgiordania.
10: Mancano poche ore all'anniversario del 7 di ottobre, quando Hamas uccise 1200 israeliani e iniziò così la guerra di Gaza, dove Israele ha fatto oltre 71.000 vittime. E ora Israele minaccia la Cisgiordania. Il titolare della difesa israeliana, Israel Katz, ha detto che c'è la possibilità di un attacco da parte di elementi jihadisti contro colonie e soldati dell'IDF in Cisgiordania e a quel punto, ha detto Katz, l'esercito è pronto a una guerra totale contro l'ANP. Ma la Cisgiordania è già da tempo nel mirino, prova ne sono le auto carbonizzate e le case vandalizzate a Al-Mughayr, a nord di Ramallah. Marzouk Abu Naim fa parte del consiglio comunale. Dal 7 di ottobre cosa è cambiato? Prima qui c'erano 2 colonie, ora sono 12. Non abbiamo problemi con gli ebrei, abbiamo sempre convissuto, ma ora i coloni ci attaccano, dicono che la terra è loro e che ce ne dobbiamo andare. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Ramallah.
3: Ha aperto sull'universo una nuova finestra che dai ghiacci più puri dell'Antartide permette di risalire al caos delle galassie nascenti fino ai buchi neri. E questo è il merito di Francis Edgen, vincitore del Nobel per la fisica 2026. È stata sua l'idea di un laboratorio nelle profondità dei ghiacci polari come Ice Cube, con il quale sono stati aperti nuovi occhi sull'universo attraverso lo studio dei neutrini. Wall Street chiude la seduta con i nuovi record di S&P 500 e Nasdaq, che salgono rispettivamente dello 0,58 e dello 0,45. Dow Jones a più 0,49, euro a 1,1260 sul dollaro. La giornata in Europa.
11: Seduta positiva per le borse europee, Milano chiude in rialzo dello 0,87%, più 0,8% per Francoforte e più 0,4% per Parigi. I mercati beneficiano dei cali del petrolio e del recupero dei titoli di Stato con una riduzione dei rendimenti. Lo spread BTP Bund è sceso di 10 punti a quota 105. Sull'azionario protagonisti titoli tecnologici spinti dai colossi americani che trainano Wall Street su nuovi massimi. A Piazza Affari brillano Tecnoprob e ST con rialzi di oltre il 2%, bene anche Prismian più 1,8, chiude in testa Inuit più 3,5, tra le banche in evidenza MPS più 2,3 che rimane sotto i riflettori dopo il rilancio dell'offerta di Intesa San Paolo che chiude a più 1,3, bene Unicredit più 1,6 dopo il via libera di Mosca alla dismissione di parte delle attività in Russia. Chiudono in coda TIM meno 3,6 e Fincantieri meno 3,5, cali di oltre il 2% anche per Leonardo e Avio, giù i petroliferi Tenaris meno 2,8, Saipem meno 1,8, Eni meno 1. Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
3: E ora lo sport con il tennis in primo piano.
12: Hello everyone, I would like to give you a little update. Me together with the doctors have decided.
3: Ad annunciarlo, come sentite, è stato lui stesso tramite i social. Il 2026 di Jannik Sinner è già finito. L'altoatesino, che non gioca dalla vittoriosa finale di Wimbledon lo scorso 12 luglio, ha deciso infatti di fermarsi per curare al meglio l'infiammazione tendinea di cui soffre al ginocchio destro. Sinner perderà così il numero uno al mondo a favore del tedesco Zverev. Grazie ad Anna Elena Riva in regia. Spazio ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Amico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: Ma no, no. Ormai sarai intelligente tu, raccomandato di merda. No, ma cosa là? È meglio un pazzo sano che un raccomandato di merda, questo ricordatelo.
4: Ma come ti permetti? Ma ti querelo.
3: Come hai fatto arrivare fin là tu? Come hai fatto arrivare là?
5: Esatto, bravo, sì, diciamolo.
4: Ma tu come hai fatto?
1: La zanzara.

0: la scorsa settimana qui avevo lanciato l'idea di una legge che farei io, che è stata accolta alla Zanzara da Giuseppe Cruciani, alla Zanzara su Radio 24. Quindi abbiamo messo a punto nel corso di questa settimana quella che abbiamo chiamato la legge Cruciani-Giordano sulla legittima difesa. Chi entra nella proprietà di altri o nelle pertinenze con l'intento di compiere un crimine perde qualsiasi diritto. Punto. E chi si difende da lui non può essere punito in alcun modo. Secondo comma, chi entra con l'intenzione di compiere un crimine, non esiste possibilità di risarcimento dei danni.
1: Noi vogliamo proteggere il più possibile le vittime. E le vittime sono quelli che subiscono le rapine, quelli che vedono le proprie case, i propri negozi presi d'assalto ogni giorno da bande di rapinatori. Se io sparo anche nelle vicinanze del mio ufficio, di casa mia, non posso essere processato e non posso finire in galera. Non solo, lo hai detto anche tu, lo hai scritto in quell'articolo, se il bandito perde la vita durante la rapina, i suoi parenti non possono pretendere alcun tipo di risarcimento. Anzi, va risarcito il danno di chi subisce la rapina, perché il rapinatore esercita un mestiere che prevede anche in casi estremi di perdere la vita.
2: Io non vedo l'ora che entri in vigore la legge del Cruciani Giordano. Vorrei aggiungere anche un altro comma, cioè i parenti del rapinatore mi devono pagare tutte le spese di stress morali, fisici, danneggiamenti alla casa e quant'altro.
3: E viva il grande Beppe Cruciani, e viva la Zanzara, da Vil Parenzo non mi viene da dire viva.

0: Allora ragazzi, leggo che in tutte le città francesi divampa una protesta con feriti, cassonetti bruciati, macchine che vengono date alle fiamme e parlano di studenti in piazza. No, amici miei, non sono studenti, quelli sono criminali, quelli sono delinquenti. Ma la questione non è questa, chiamarli come si deve, perché non sono gli studenti in piazza. Bisogna andare controcorrente, non sono studenti in piazza, sono criminali. Ma la questione è un'altra. A sinistra, e poi attaccano l'estrema destra, dicendo che il vero pericolo è quello, attenzione al pericolo fascismo, attenzione alla destra che cresce in Europa. A sinistra, all'interno della sinistra italiana, c'è gente che dice viva la Francia e non vive la France, ma viva gli studenti francesi, viva la ribellione francese. Questa è la vergogna. Ha sentito signora Salis? E di chi è alleata la signora Salis? Seconda cosa, potete chiedermi tranquillamente da che parte state in questa contesa che c'è tra il generale Vannacci e il direttore del giornale Tommaso Cerno. Il generale Vannacci ha detto che Tommaso Cerno ha gusti invertiti, gli piacciono i maschietti e gli spazi in TV devono essere uguali per tutti.
1: Che vergogna, ragazzi.
0: Dottor Cerno ha replicato a modo suo dicendo che non ci sono argomenti.
1: Che orrore.
0: Ora, ovviamente io non parlo di omofobia.
1: È un tuo amichetto.
0: Calma. Non hai capito niente, non hai nemmeno ascoltato quello che devo dire. Giù Roma. Ovviamente l'omofobia non c'entra assolutamente nulla, dire a gusti invertiti non è certamente omofobia, l'omofobia è una cosa seria, è l'odio nei confronti degli omosessuali che ha gusti sessuali diversi, non c'entra niente l'omofobia, non mettiamo l'etichetta di omofobo addosso a nessuno, cos'è? Fermo. Sono le opinioni sui gusti sessuali di Cerno che ha Vannacci, non è quello il punto. La questione è che, lo voglio dire al generale Vannacci in maniera molto chiara, che il dottor Tommaso di nome, Cerno di cognome, non è che è in TV perché è omosessuale, cioè non è che sta in TV perché in quota omosessuale, sta in TV perché ha delle cose da dire, perché qualcuno ha deciso, la RAI, la radiotelevisione italiana, i dirigenti della RAI che sono in carica adesso, di dargli uno spazio in televisione, in particolare sulla RAI 2 credo e anche su RAI 1 a domenica in, non è che è in TV perché è frocio, chiaro? Signor Cerno non è in TV in quanto omosessuale. Guarda che se vuoi te lo chiamo oggi il dottor Cerno, te lo chiamo così lo puoi difendere senza problemi.
1: Ormai magari. Difendi. Mi dispiace che non lo faccia tu.
0: Ma io lo sto
1: mi
0: difendendo, io
1: che
0: sto
1: non
0: dicendo
1: lo faccia
0: che
1: tu perché era anche un tuo
0: io
1: amico.
0: Io sto dicendo che è in televisione.
1: E invece difendi quel generale immondo,
0: ma
1: difendi
0: sto dicendo,
1: che ha detto delle cose schifose,
0: sto dicendo.
1: E
0: ma guarda,
1: tu avrai dei tornaconti dovrai dimostrare per queste cose che fai col generale.
0: Io sto dicendo che non è omofobia.
1: Era un tuo amico Cerno, vergognati.
0: Non è omofobia. No, ma che cos'è? Cerno è in TV non in quanto omosessuale, dunque sto difendendo Cerno. Non hai capito un cazzo, non è che bisogna dire generale di merda per difendere Cerno come fai tu, eh?
1: No, io non ho detto, allora, non uso quelle parole nei confronti del generale, dico generale immondo, dico generale immondo.
0: È uguale. Terza cosa. Leggo che anche quotidiani importanti online come Fanpage, dove lavorano diversi amici, stanno dando credito a questa proposta di legge, il cui consenso sale giorno in giorno e di ora in ora, anzi direi. La proposta di legge Cruciani-Giordano, che sembra il Far West, ma avete rotto il cazzo, non è Far West, è giustizia, è dare alle vere vittime, che sono quelli che vengono presi d'assalto dai rapinatori, la libertà di poter reagire come vogliono e soprattutto di non essere perseguitati dallo Stato. Ma ci arriveremo, non è Far West quello che vogliamo, ma è giustizia nei confronti delle vittime vere. È chiaro? Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Su Cerno gli do da questi microfoni la mia massima amicizia e solidarietà, per quell'attacco vergognoso a freddo fatto da un politico che vorrebbe governare il paese. Pensate che se questa persona dovesse avere il potere potrebbe fare delle leggi, fare delle leggi omofobe, come sta dimostrando nella sua cultura di disprezzo verso la diversità e verso l'altro. E questo generale è davvero, ragazzi, io ve lo dico, è davvero un pericolo. Noi siamo qui a fare argine a tutto questo, non a cavalcarlo, come Cruciani, che adesso diventa anche legislatore. Sì, perché in questo paese noi abbiamo politici che fanno la zanzara e chi fa la zanzara che fa il legislatore. È esattamente il mondo al contrario. Ma non mi voglio sottrarre. In Francia, in questo momento, mi voglio.
0: Vannacci, sì, è un pericolo. Vannacci, ma non
1: se dovesse
0: quella
1: trasformare
0: di delinquenti che mettono,
1: se dovesse,
0: che mettono a ferro
1: per me,
0: le città.
1: Quelli per me c'è soltanto una parola, per quelli. Per quelli c'è soltanto una parola. Intervenga il dottor Idrante in Francia. Ma adesso ci arrivo tra un minuto. Dottor Idrante. Idrante è il dottor Mangarello quando è necessario. Ma il dottor Idrante deve intervenire per disperdere la folla, perché questi studenti in piazza a Parigi, a Lione, a Strasburgo e a Marsiglia nulla hanno a che vedere con delle proteste, magari anche sacrosante, per il diritto allo studio. Quella è feccia. E lo Stato, Macron, il dottor Macron, che è lo Stato, e Le Cornu, il dottor Le Cornu, presidente del Consiglio,
0: sei diventato devono ormai legge ordine,
1: no,
0: sei diventato
1: no,
0: legge ordine.
1: Macron,
0: sei diventato.
1: Macron ha sospeso, convoca il governo, ha sospeso le elezioni. Vabbè. Il dottor Macron ha fatto una cosa sacrosanta, riportare l'ordine nelle piazze francesi.
0: Sì,
1: riportare l'ordine.
0: Ma con la forza.
1: Questa è la
0: però,
1: cosa
0: con Manganello,
1: con
0: l'idrante,
1: forza, con
0: tutto.
1: Che cosa lo vuoi riportare dicendo scusi signore, può per cortesia non buttare quella Molotov. È ovvio che ci vuole il dottor idrante, mi sembra assolutamente evidente.
0: Vabbè,
1: altra
0: dunque
1: cosa invece è dare il potere a Vannacci e far diventare Vannacci uomo che può incidere sulle nostre vite.
0: Ma dipende,
1: non
0: se,
1: lo
0: se, hai consenso, se hai il consenso,
1: ma non
0: no
1: lo permetteremo.
0: Se avrà il consenso e qualcuno
1: non
0: lo permetteremo, lo farà entrare in un governo,
1: tutto,
0: perché no?
1: Faremo di tutto per raccontare chi è Vannacci e come vuole trasformare questo straordinario paese democratico, questa società aperta e libera. Questa società aperta e libera che rischia di finire nelle mani di un signore che dice che un giornalista ha dei gusti invertiti. Allora la volgarità di queste parole in bocca a un politico che ha un potere legislativo, dire che ha gusti invertiti
0: rispetto alla maggioranza,
1: una
0: rispetto
1: vergogna
0: alla maggioranza
1: di primo livello, una vergogna. Uno, dovresti dirlo anche tu.
0: Ma
1: dovresti
0: che me ne frega, ma uno può dire quello che vuole, figuriamoci.
1: Il Cerno era un tuo amico.
0: No, è
1: dovresti
0: un mio amico,
1: anche
0: l'ho
1: no
0: sentito anche stamattina.
1: Tu in questo momento stai sputando su di lui.
0: Ma
1: stai sputando
0: io
1: su
0: sto
1: di
0: dicendo
1: lui
0: gusti invertiti.
1: E quando
0: non
1: ti
0: è
1: faceva
0: omofobia
1: comodo lo invitavi qui nella tua
0: ma
1: baracca.
0: Ma te lo chiamo
1: e lui
0: dopo
1: veniva perché era un tuo amico.
0: Ma è
1: e tu
0: un
1: adesso
0: amico, l'ho sentito anche
1: che
0: stamattina.
1: Che quel generale
0: guarda che ti metto Orsini, eh. Guarda che se insisti ti metto Orsini.
1: Chi è Orsini? Orsini chi?
0: Senti sì, senti professore, senti professore. Senti
1: non
0: professore
1: posso,
0: però che
1: posso,
0: dice
1: però non posso commentarlo.
0: Lo so, però senti che dice, senti che dice.
2: Oggi tantissimi italiani dicono che Israele è uno stato terrorista, perché lo è in effetti. Quindi Giorgia Meloni, essendo un burattino politico della Casa Bianca, vuole approvare una legge per opprimere gli italiani, per impedire loro di esprimersi liberamente. Perché siccome gli italiani dicono che Israele è simile allo stato di Hitler, è simile a uno stato nazista, Giorgia Meloni vuole chiudere la bocca degli italiani. Quindi Giorgia Meloni è una nemica del popolo italiano per sostenere Netanyahu.
0: Però posso dire a Orsini una cosa, questo
1: io,
0: me lo,
1: posso
0: io invece posso dirlo.
1: Allora, io non posso fare commenti.
0: Sostenere che il governo italiano.
1: Però se vuoi qualcosa dico,
0: no, aspetta,
1: dimmi tu.
0: Aspetta.
1: No, ma dimmi tu.
0: Sostenere che il governo italiano voglia con il disegno di legge dell'antisemitismo impedire a qualcuno di sostenere che Israele è uno stato nazista. Se accadesse per davvero, io sarei il primo, a scendere in piazza, caro Orsini. Professor Orsini, se davvero, io non lo so, non credo che sia così, se davvero qualcuno vuole impedire di esprimere una libera opinione, io la contesto radicalmente questa opinione, ma se qualcuno vuole impedire a qualcuno con la punizione, con un processo, di dire che Israele è uno stato nazista, io sarei al tuo fianco, professor Orsini, te lo dico subito, sarei al suo fianco, professor Orsini, chiaro?
3: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
4: Lorenzo, Ma come mai due dei tre aggressori nel rabbino dopo tre giorni li hanno già rimpatriati? Come mai?
5: Cioè, stiamo dimenticando un aspetto fondamentale della legge Cruciani-Giordano: la retroattività. Ruggero libero subito.
6: Di questa nuova droga che uso, cioè, se lo utilizzo non riesco a mangiare. Sono tre giorni che non riesco a mangiare. Secondo voi che droga è? Soprattutto ti tiene tutto tirato.
0: Questo era Mimmo Blades, che dice che con la droga che prende non riesce a mangiare. Che vi devo dire io, ragazzi? Io pensavo che si fosse ripreso, pensavo che fosse in via di recupero. Ha pure trovato lavoro vicino a Roma, non so, anche per merito nostro, cosa vuoi che ti dica. Comunque, secondo Vannacci, Cerno si è inventato che Futuro Nazionale voglia proibire a chi ha gusti omosessuali di comparire in TV. Non so se chi ha gusti invertiti, ecco la definizione, abbia il patentino per sparare corbellerie più grosse rispetto a chi ha i gusti che si inquadrano nella normalità. Ma le regole in televisione saranno uguali per tutti. In fascia protetta, quando ci sono i bambini davanti allo schermo, la propaganda gender omosessualista non deve poterla fare né chi ha gusti omosessuali né chi ha gusti eterosessuali. Questo è quello che dice il generale Vannacci, che accusa Cerno di essersi inventato, di essersi inventato il fatto che lui voglia proibire a chi ha gusti omosessuali di comparire in TV. Che ti devo dire? Questo è. È una diatriba tutta interna al centrodestra, diciamo la verità. Tutta interna al centrodestra.
1: All'estrema destra?
0: No. Tutta interna al centrodestra. Tutta interna al centrodestra.
1: No, ma perché Cerno non è questione di centrodestra. Cerno fa il giornalista. Fa il giornalista magari, ma di Cerno, area, non lo so. Cerno. Ma non è che puoi dire che è una delle. Perché nessuno del centrodestra di governo si sognerebbe di dire una stronzata simile. E tu ormai, però, che sei sul carro Vannacciano.
0: Io non sono su nessun carro e ti proibisco di dirlo.
1: Sei su quel carro.
0: Io
1: lo
0: non
1: difendi
0: sono su
1: sempre.
0: Nessun
1: non lo hai,
0: carro. Io
1: lo
0: ti sto dicendo che è una cazzata. Sto dicendo che è una cazzata dire che Cerno sta in televisione in quota omosessuale. Questa è una puttanata pazzesca.
1: E chi l'ha detto questo?
0: L'ha detto Vannacci. Oh, indirettamente l'ha detto Vannacci.
1: Basterebbe questo per condannare quelle follie dette da questa persona. Tu ti rendi conto se dovesse diventare maggioranza cosa vuol dire avere uno così?
0: Senti Orsini.
1: No, ma basta.
7: Se quella legge indegna che lei vuol fare approvare dovesse passare, gli italiani comunque potranno dire che Israele è uno stato nazista ed è uno stato terrorista, esibendo il mio libro. A quel punto Giorgia Meloni dovrebbe intervenire dentro le università italiane per far ritirare quel libro dal commercio e impedire che la gente, facendo riferimento a quella ricerca accademica, perché il mio libro è fondato sulla letteratura scientifica, dovrebbe impedire agli italiani di citare il libro di un professore universitario.
0: Cioè, siccome secondo lui il libro documenta che Israele è uno stato terrorista, allora, indirettamente, per fare la marchetta al libro, lui sostiene... ragazzi, non scherziamo, dai, non diciamo cazzate.
1: No,
0: dai.
1: Soprattutto non mi permetto di contraddire il professore, perché è molto, molto permaloso il professore.
0: Sì, molto permaloso.
1: Mi permetto solo di dire che quel disegno di legge non contiene reati, cioè non ci sono nuovi reati. Chiunque dica che viene vietato qualcosa dice una falsità inaudita. È un falsificatore, non ci sono nuovi reati.
0: Vogliamo riassumere quello che dice Giordano? Quello che dice Giordano sulla legittima difesa?
1: Ancora,
0: e andiamo, vai.
1: Mille volte.
8: E invece io penso che noi dobbiamo poterci difendere, cioè se ti aggrediscono in casa ti devi poter difendere. Allora, la scorsa settimana qui avevo lanciato l'idea di una legge che farei io, che è stata accolta alla Zanzara da Giuseppe Cruciani, alla Zanzara su Radio 24. Quindi abbiamo messo a punto nel corso di questa settimana quella che abbiamo chiamato la legge Cruciani-Giordano sulla legittima difesa. È molto semplice. Ovviamente non è il linguaggio giuridico, ma la sostanza andrebbe scritta, bene? Ma la sostanza dice questo: chi entra nella proprietà di altri o nelle pertinenze con l'intento di compiere un crimine perde qualsiasi diritto, punto. E chi si difende da lui non può essere punito in alcun modo. Secondo comma, chi entra con l'intenzione di compiere un crimine non esiste possibilità di risarcimento dei danni.
1: Esatto, forum è diventato.
0: Fermo, fermo, che adesso c'è anche una stoccata a Parenzo. Senti, senti.
8: Però c'è tante persone, anche tante telefonate in radio, il tuo amico Parenzo, che dico, ma non è una legge, non è una legge anticostituzionale, è contro ogni cosa. Non passerà, non può esistere una legge così.
0: Mamma mia, sante da Monopoli, sante da Monopoli.
9: È una legge idiota. Comunque devo dire che quando tu dici non diciamo cazzate mi fai sempre molto ridere, sono sincero, Giuseppe.
0: Sì, vabbè, sante,
9: perché tu
0: che
9: sei
0: vuoi.
9: Il nonno delle cazzate. Vabbè. L'altro giorno, ieri, credo,
0: banalità,
9: te ne sei uscito e dice no, è banalità. Ma tu non è che sei molto di più
0: banalità,
9: di una banalità.
0: Banalità,
9: eh.
0: Banalità,
9: cioè,
0: banalità.
9: Te ne sei uscito con quell'altro Bucumprà. No, lui ha detto che quelli in Francia fanno bene, quindi lo deportiamo. Quindi noi a te ti dobbiamo cacciare a calci nel culo
0: io
9: almeno 20 volte al giorno.
0: Io sono nel mio paese. Io sono nel mio paese.
9: Ti deporto lo stesso perché mi stai sul cazzo. Visto le leggi di merda che vuoi fare tu, allora io
0: vabbè,
9: faccio
0: Sante,
9: una legge.
0: Non hai niente da dire.
9: Ma vai a casa, ma che cazzo devo dire?
0: Non hai niente da dire. Non hai nulla da dire. Lorenzo da Chieti. Lorenzo da Chieti.
10: Io invece volevo parlare con lo scapocchiato. Se c'è,
1: credo che parli di me.
10: Sì, del piccolo scapocchiato. Sei tu, infatti.
0: Vabbè, allora?
10: No, visto che c'hai paura di Vannacci.
1: No, non ho paura di Vannacci. Mi fa onore quello che dice.
10: È un pericolo per l'Italia. Io sono d'accordo.
1: Sì, se dovesse trasformare queste parole in legge diventa un problema, no?
10: Certo. Perché invece non lo proponiamo a Israele, Vannacci? Sarebbe
1: perché Israele ha già il dottor Ben-Gvir al governo, mi pare stia già a posto con Ben-Gvir.
10: Ha già due,
1: l'ho detto mille volte.
10: Ci manca il terzo coglione che può essere.
1: Israele ha già i suoi Vannacci, adesso con le elezioni speriamo che il Vannacci Ben-Gvir se ne vada fuori dal governo, cosa che
10: allora
1: mi auguro.
10: Mi spieghi perché cazzo ti commuovi se parla Bibi?
1: No, ecco,
10: se
1: mi dai l'occasione, per spiegare che io mi riferivo al discorso che lui ha fatto alle Nazioni Unite.
0: Vabbè, è uguale.
1: Quando poco prima, no, era un contesto particolare, se l'avessi letto quel discorso,
10: perché gli viene ancora permesso di entrare,
1: nel quale sono stati applauditi dittatori sanguinari. Lui non è un dittatore sanguinario.
10: No,
1: è un signore che è stato costretto a fare una guerra contro il terrorismo dopo un atto di terrorismo.
10: Il
1: 7 ottobre diciamo non se l'è fatto da solo.
10: È stato avvisato giorni prima di un attacco fatto con gli aquiloni.
0: Fermo che torniamo.
11: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
12: La Zanzara.

0: qua giù. Si unite parla al telefono con Zanzara da fallo 800240024. Oppure si unite mandano ci facci i miei messaggi. Poppa WhatsApp 393-7171-701.
1: In Italia sono scandalizzati perché hanno declinato la cittadinanza a una povera marocchina che non sapeva l'italiano. Io l'anno prossimo, ad aprile, farò l'applicazione per diventare cittadino americano dopo 5 anni con la Green Card, dopo 8 anni che sono negli Stati Uniti. E se non studio e se non sono inglese, io sono inglese, parlo l'inglese, parlo tre lingue, sai cosa fanno? Mi danno un calcio nel culo e mi rispediscono a casa.
2: Parezzo, fammi capire se ho capito bene. Tu daresti la cittadinanza italiana a una donna che vive da 15 anni in Italia e non parla una parola di italiano, come avete dimostrato. Questo senza farti nessuna domanda sulla condizione in cui questa donna possa aver vissuto in questi 15 anni. E questo è il tuo modo di proteggere le donne. Ho capito bene. Sei il solito coglione.
3: Ma giustamente le persone sono incazzate per quello che hai detto l'altro giorno, perché...
4: Cosa ho detto l'altro giorno?
3: Ma l'altro giorno hai detto una cosa incredibile.
4: Cosa ho detto? Ripetilo,
3: non
4: fallo
3: vuoi
4: ascoltare.
3: Proteggere nemmeno un secondo quella donna marocchina. Quella donna marocchina,
4: quella donna
3: a cui è stata negata la cittadinanza,
4: scherzando.
3: Ma il problema non è quello.
4: Il problema
3: è perché non spiccicava una parola di italiano, molto
4: ecco.
3: Chiaro. Beh, non parlava l'italiano perché era stata tenuta in casa lontano,
4: sì, segregata,
3: ed
4: è un dramma. Ti faccio presente
3: dice lui,
4: che
3: dramma.
4: Quando si trattava di fare la stessa cosa con i bambini del bosco, tu stavi dalla parte di quei
3: ancora.
4: Genitori che segregavano i bambini. Allora se io dico
3: Tu.
4: Il tribunale è intervenuto e li ha portati via. Il tribunale è intervenuto e li ha portati via. Scusa, dopo reiterate segnalazioni.
3: Ma non puoi paragonare queste cose.
4: Allora,
3: dai.
4: Se tu sei per la libertà dei bambini del bosco, io dico è chiaro che se una persona è segregata e c'è violenza.
3: Sei per la libertà di una famiglia.
4: Io sono perché lo Stato deve intervenire, ovviamente, così come è intervenuta della famiglia del bosco. Lo Stato, ma no il sindaco. Che cazzo c'entra? Il signor
3: Posso dirti che sì, il sindaco ha tutto il potere di interrompere il processo di cittadinanza.
4: Ma dove
3: di
4: era quel sindaco in 15 anni? Dove cazzo?
3: Non lo so, non sapeva la questione,
4: ecco.
3: Non conosceva la questione.
4: Non conosceva la questione.
3: Non conosceva la materia, nessuno gli ha sottoposto il caso.
4: Benissimo.
3: Comunque,
4: guarda caso lo ha
3: gli
4: è stato sottoposto adesso.
3: Gli invertiti.
4: È una parola orribile, invertito.
3: Il termine invertito è una di quelle classiche parole di politicamente scorretto che per anni sono state, diciamo, accettate, che adesso invece vengono considerate offensive e denigratorie, quando invece significa semplicemente diverso dalla normalità. Diverso dalla normalità, cioè dalla maggior parte delle persone.
4: Non è quello,
3: invertito,
4: dipende come vengono usate,
3: invertito.
4: Scusa.
3: Ma non è che ha detto che pezzo di merda invertito a Cerno
4: lo devi
3: generale
4: difendere quando dice delle stronzate?
3: No, ma perché io impazzisco quando pensate che questa sia omofobia, capito? Perché
4: no, e che cos'è questa?
3: Siccome voi partite da questo, poi per
4: ma
3: tappare la bocca a tutti, perché
4: intanto,
3: se volete bloccare la libertà di espressione, allora fatelo sul serio.
4: Un conto è offendere e denigrare e distruggere le persone.
3: Ma che distruggerlo, invertito ha detto.
4: Beh,
3: dai,
4: però lui
3: su.
4: Stesso si è offeso, mi pare.
3: Sempre Lorenzo da Chieti, no, non si è offeso.
4: No, non si è offeso. Stai già anche
3: offeso.
4: Che non si è offeso.
3: Dimmi,
4: cioè,
3: Lorenzo.
5: Parezzo. Adesso mi puoi spiegare che è passato il TG la differenza tra Putin e Netanyahu, per favore, visto
4: molto
5: che Netanyahu
4: grazie
5: non è
4: per
5: un...
4: questa domanda. Dunque, sì. Putin è il capo di una dittatura, fa false elezioni in cui viene eletto
5: esatto.
4: Un falso parlamento. Benjamin
5: esatto.
4: Netanyahu non solo è un premier legittimamente eletto, ma è
5: come
4: leader
5: Putin.
4: Di un grande paese democratico. No, assolutamente.
5: Sì, democratico.
4: Tant'è che è sotto processo.
5: Ci sono
4: tant'è
5: state
4: che, scusami, Netanyahu in questo momento da 8 anni è sotto processo con un'accusa di corruzione. Sarebbe impossibile in Russia
5: esatto,
4: vedere Putin sotto processo. Prima differenza fondamentale. Seconda, è un capo di Stato che si è trovato un attacco terroristico il 7 ottobre appunto, fatto dai fondamentali. No, con gli aquiloni.
5: Con gli aquiloni, l'intelligence migliore del mondo, avvertito giorni prima, ignorato eppure.
4: Quindi se l'è fatto lui.
5: Hai visto il padre della vittima?
4: Fammi capire, quindi se l'è fatto lui. Quindi se l'è fatto lui?
5: No, no, semplicemente
4: se l'è fatto lui.
5: È stato avvertito
4: 1200 persone massacrate, gole tagliate, civili.
5: Scusa,
4: l'attentato terroristico è contro i civili.
5: Sta facendo la stessa pantomima di Trump. Adesso che si è abbassato un po' il consenso, l'attentato sventato. È tipo Trump che si è fatto sparare all'orecchio. Uguale.
4: Si è fatto sparare. Ottimo,
3: tutto finto,
4: sì.
3: Tutto finto. Tutto finto. Giorgio dalla provincia di Napoli. Andiamo avanti.
6: Allora,
4: tanto lui penserà, continuerà a pensarlo, cioè anche di fronte ai fatti. Lui continuerà. Questo distrugge la democrazia, sta roba, ti rendi conto?
3: Giorgio dalla provincia di Napoli. Questo rafforza la democrazia.
4: Mettere in dubbio i paesi democratici, la forza della
3: democrazia. Mettere in dubbio tutto è la forza di questa democrazia.
4: Sono fatti. Cioè, quello l'ha rivendicato. Quello dell'aereo lo ha rivendicato che voleva andare sull'aeroporto Ben Gurion.
3: Ma uno può pensare che sia tutta una finta oppure no?
4: Ma gli devi dire che è uno psicotico, però, se uno lo pensa.
3: Giorgio dalla provincia di Napoli, dimmi, Giorgio. Dimmi.
4: L'ha detto lui, l'attentatore, l'ha detto.
6: Lorenzo, chiudi un attimo.
4: Ma io dico, porca troia, ma anche quando rivendicano il taglio della gola. Voi dite no, forse non la fa. C'è uno che taglia la gola. Gli dice: scusi, lei è un terrorista islamico? Sì, certo, io volevo tagliare la gola agli infedeli ebrei di merda. L'ha detto lui. Eh no, forse è un ebreo travestito. Forse è Netanyahu.
3: Tutto è
4: ragazzi,
3: possibile.
4: Andate a fare in culo, maledetti. Siete dei maledetti.
3: Senti, Giorgio, senti, Giorgio.
4: Il terrorismo l'hanno rivendicato loro. Sì, ma l'ha rivendicato.
6: Sì, certo. Sì, chiudiamo sto vater un attimo. Allora,
3: Giorgio.
6: Volevo dire, Lorenzo, ma tu conosci un certo signor Naftali Bennett?
4: No,
6: Naftali Bennett.
4: No, no, Naftali, scusi, però almeno le cose ce l'ho. Il dottor
6: Ma io non
4: Naftali
6: sono
4: Bennett.
6: Israeliano.
4: Il dottor Naftali
6: lo conosci?
4: Bennett.
3: Sì, certo.
4: Benissimo. Benissimo.
6: Hai sentito cosa ha detto ieri?
4: Cosa ha detto ieri? Ne ha dette tante, ma insomma sentiamo.
6: C'è un filo, senti qua, c'è un filo rosso che unisce il 7 ottobre 2023 e l'attentato della scorsa settimana sventato con l'aereo
4: giustissimo, non vedo errori.
6: Quindi allora entrambi i casi lo Shin Bet ha fatto finta, si è girato dall'altra parte sapendo già tutto quello che doveva succedere, si sono girati dall'altra parte
3: e dunque l'hanno fatto apposta. Giorgio, tu sei un teorico di queste,
6: assolutamente, ma è proprio mio nipote,
3: e dunque Giorgio
4: quell'islamico
3: Giorgio dalla provincia.
4: Scusami, mi posso chiedere una cosa a questo idiota di Giorgio?
6: Il signor Herzog, chi è il signor Herzog?
4: È il presidente della Repubblica d'Israele, il dottor Herzog.
6: Hai sentito cosa ha detto Herzog?
4: Cosa ha detto Herzog? Tutti che parlano di Herzog.
6: Per questi due eventi non bisogna lesinare, le indagini devono essere approfondite.
3: Vabbè, allora che vuol dire?
6: Per capire dove sta il marcio, perché lì i servizi segreti non fanno il loro dovere, si girano dall'altra parte quando vengono avvisati.
4: E tu, questa riflessione sulla
6: base
4: di che
6: perché
4: cosa
6: l'elenco,
4: la fai,
6: l'elenco del copilota omanita ce l'avevano in mano, lo sapevano che era omanita quel signore, non lo dovevano
3: Giorgio,
6: far partire
3: scusami,
4: possiamo
3: Giorgio.
4: Chiamarlo figlio di puttana quel signore che ha provato a dirottare l'aereo,
6: ma che c'è nell'elenco e lo dovevano bloccare
4: il tuo
6: nascito.
4: Adesso si chiama questo signore da Napoli, Giorgio da Napoli, si chiama per dirci che
6: merda,
4: i servizi segreti israeliani. Sei un povero idiota mascalzone.
6: Sei un semplice mascalzone.
4: Dove stai dentro? Lo Shin Bet adesso. Giorgio da Napoli parla dello Shin Bet. Sei uno stronzo.
6: Sanno tutto, c'hanno l'elenco del pilota, del copilota.
4: Ma devono avere
6: di
4: anche
6: tutto.
4: Il tuo di elenco di testa
6: hai
4: di
6: capito?
4: Cazzo che sei.
6: E quindi alla fine non doveva partire quell'aereo, dovevano cambiare il pilota.
4: Giorgio da Napoli.
6: Ma perché ci fanno dare l'elenco
4: Giorgio
6: di tutti?
4: Giorgio da Napoli. Arriva Giorgio da Napoli. Ma chi sei, report? Ma chi sei, il nuovo Ranucci sei? Giorgio da Napoli, che cazzo? Ci sei, Ranucci!
6: Israele si fa dare l'elenco dei piloti.
4: Il nuovo Nottola ce l'abbiamo. Mamma mia,
6: se lo
4: ragazzi.
6: Fa dare apposta l'elenco.
4: Abbiamo il nuovo Scanzi da Napoli.
6: Eccolo
4: qua.
6: Perché devono capire l'equipaggio da chi è composto.
4: Il nuovo Scanzi da Napoli. Dai, fammi aspettare. Tavolino anche su.
6: Merda,
4: ecco,
6: ecco, merda.
4: Il nuovo Scanzi, ti prenderanno come editorialista del Fatto Quotidiano.
6: Sei un uomo di merda, pare, perché quell'elenco dell'equipaggio.
3: Ancora questo elenco.
6: Ancora quello che dare. Proprio per sapere come è fatto l'equipaggio.
3: Giorgio, scusami, tu
4: cosa fai stasera? Vai a 8:30, cosa fai? Se vai da Bianca Berlinguer, che fai stasera?
6: Voi guadagnate un sacco di soldi e disinformate la gente.
4: Abbiamo il nuovo Scanzi qua.
6: Io vado io a fare report, te lo metto in culo a tutti quanti.
4: Cioè, vai, ti aspettano.
6: Hai capito? Così fai alzare il livello. Ma il tempo vostro sta finendo,
3: in
6: ragazzi.
3: In che senso?
6: Ci sarà una nuova Norimberga dei giornalisti.
4: Benissimo, cosa voti tu?
6: Norimberga dei giornalisti, disinformatori.
4: Scanzi, scusami. Cosa voti alle elezioni, Scanzi?
6: Secondo te, perché Israele si fa dare l'elenco degli equipaggi?
4: Ancora questo
6: perché vuole sapere lì se c'è un potenziale pericolo. Quando vi hanno detto
4: dammi la sigla di report,
6: radicale islamico.
4: Ma non sai neanche
6: quelli
4: dov'è l'Oman sulla cartina, porca troia. Tu a malapena sai dov'è il Vomero e parli dell'Oman, imbecille.
6: Ma vaffanculo, scemo. Scusa, merda.
3: Scusami Giorgio, tu.
6: Scusami Scanzi. Io sono ingegnere elettronico per Seces. Io sono ingegnere elettronico, tu non sei manco diplomato.
4: Ingegnere del cosa hai detto? Ingegnere del buco del culo sei tu.
6: Merda, Federico II, Napoli, l'università antica d'Europa.
4: Non dirlo, che sputtani l'università.
6: Non dirlo, di grande merda.
4: L'ingegnere elettronico, venuti querelo.
3: Ma tu non eri quello dei Gazzari? Una volta, se non sbaglio.
6: Quale?
3: Non è che parlavi di Gazzari tu una volta? Non parlavi di Gazzari, di sionisti, Gazzari, di che parlavi?
6: Vabbè, questi là lo sappiamo, però adesso chi comanda, quelli che danno gli ordini a Putin e a Trump, hanno deciso che il sionismo deve finire.
3: Questo
6: non
3: ci stai dando
6: più.
3: Breaking news.
6: No, perché loro hanno usato dal 48 il sionismo, adesso non serve più.
3: Sì, ma chi ce l'ha in mano, sti elenchi dei piloti? Chi ce l'ha in mano?
6: Allora, lo Stato di Israele ha preteso di conoscere.
3: Senti come lo dice.
4: Ancora questa cosa.
6: Tutti i voli che vengono diretti in Israele devono fornire l'elenco dell'equipaggio, nome e cognome, perché Israele ha detto per una sicurezza nazionale.
3: Il fatto che sapessero che questo qua.
6: Allora loro avevano proprio l'elenco, c'era scritto Omanita.
3: L'hanno fatto partire apposta per dirottare.
6: Mio nipote 7 anni l'ha capito. Ma solo voi non l'hai capito.
4: Come è cresciuto quel nipote? Se tu dovessi andare in Israele, a fianco al tuo nome c'è scritto testa di cazzo internazionale.
6: Charlie Kirk,
3: da chi è stato ucciso?
6: Aveva capito troppo bene il 7 ottobre che è successo. E dunque l'hanno fatto fuori.
3: L'hanno fatto fuori gli israeliani, Mossad. Chi l'ha fatto
6: assolutamente
3: fuori?
6: Assolutamente, c'era quel signore che era nella scorta di Netanyahu sul palco, a fianco
3: chi c'era?
6: A Kirk.
3: Accanto a Kirk?
6: Un uomo della scorta di Netanyahu.
4: Come mai non è mai uscita questa notizia?
6: Sul palco quando è morto Charlie Kirk.
4: Fermi, ascoltiamo Scanzi. Prego, scusami direttore.
6: Allora,
4: prego.
6: Sul
4: Scanzi,
6: palco
4: sentiamo.
6: Quando è morto Charlie Kirk,
4: prego.
6: No?
4: Sì.
6: Charlie Kirk.
4: Sì,
6: se vedete ci sono un sacco di foto. C'è un uomo che fa parte
4: della scorta di Netanyahu. Ma è uno scoop questo che ci stai dando.
6: Ha fatto parte di tante scorte.
4: E poi è andato a fare la scorta a Kirk e l'ha ucciso.
6: Non ha fatto nessuna scorta, l'ha fatto fuori direttamente.
4: Stronzo. Ma come mai? Cretino. Sei così
6: stronzo?
4: Ma non
6: vedi che gli hanno detto che l'hanno sparato di fronte e invece la testa l'ha piegata di lato.
4: Ma tu veramente sei ingegnere?
6: Sulla fronte.
4: Ma te ti devono mandare a fanculo a te.
6: Invece l'ha piegata di lato perché lui gli ha sparato nella gola.
3: Fermi tutti. Giorgio dalla provincia di Napoli, fermo, resta lì.
4: Poveretto.

con la quadratura del cerchio. Se un ladro avrà voglia di entrare nel giardino nella casa di qualcun altro, dovrà mettersi un bel cartello al petto con scritto «Voglio rubare solo un paio di mattoni o due mele», e così i proprietari di casa potranno stare tranquillissimi e non agitarsi per nulla, visto che comunque

0: dettata e l'hai fatta
1: no,
0: tua.
1: Non l'ho fatta mia per niente, perché bene, non lo penso. Alla mia destra, sul nostro trono di passaggio in Italia, il romano della Zanzara. Buonasera.
2: Eccomi, buonasera a tutti.
1: Eccoci qua, il romano della
2: m'hanno
1: Zanzara.
2: M'hanno messo sul trono, m'hanno messo.
1: Allora, scusi, il romano della Zanzara. Mi vuole subito dire dimmi la sua su Vannacci e l'Australia, perché allora, lei abita in Australia. Vannacci esaltato il modello australiano.
2: Ho capito.
1: Dimmi velocemente
2: ho
1: la
2: capito.
1: Tua.
2: Io vivo in Australia, sto sceso per prendere l'atto, ho fatto il giro largo e sto passato per Milano, perché ogni tanto l'amico tuo se ne esce con l'Australia senza connessione di causa, perché non sa un cazzo dell'Australia, perché l'Australia se ci annasse Vannacci se cagherebbe addosso, perché è un paese multiculturale e ci stanno le persone che vanno in giro col burka, quelle che vanno in giro col cazzo de fora, e nessuno gliene frega un cazzo, perché l'Australia è così, è libero, capito? Che dici Parenzo?
1: Ma non ho capito, tu stai esaltando il modello australiano, che vuol dire?
2: Certo.
1: Ma lui parlava del modello australiano di bloccare le persone alle frontiere, mica di quello che c'è dentro l'Australia.
2: Ma lui non gliene frega un cazzo di chi entra, lui non vuole che entra nessuno, perché va a buttare fuori pure quelli che sono nati qua, perciò ma di che cazzo stiamo a parlare?
1: Musica!

0: Adesso ti presento delle persone. Voi passate le giornate a guardare le scollature, i fondoschiena, le labbra rifatte. Quella, dite voi, è la normalità. Ma se un uomo libero, dice che si emoziona di fronte a un arco plantare perfetto, a un piede curato, nudo, magari con lo smalto rosso o magari anche non curato, sporco, allora automaticamente diventa un mostro, diventa un malato. Citazione del sottoscritto. Alla mia sinistra un signore che si dichiara apertamente fascista, autore di un libro Anche i fascisti hanno diritti, il quale è passato recentemente a Futuro Nazionale, un avvocato di Forlì che si chiama Francesco Minutillo. Buonasera, buonasera Minutillo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Molto bene Minutillo, molto male come a seconda dei gusti naturalmente. Lei è dimagrito moltissimo, una ventina di chili.
2: Ma che voce c'ha? Sembra Paperino.
1: Dal primo febbraio, da quando mi sono iscritto a Futuro Nazionale, perché il generale fa bene anche alla salute.
0: Adesso non faccia il comiziante.
1: È vero.
0: Comiziante di quarto ordine.
2: Dove arriva questo quadro?
0: È stato in Fratelli d'Italia, ha avuto varie vicissitudini.
2: Sì. Ma che vicissitudini ha avuto? Ricordale, fai il giornalista.
0: No, non mi interessa.
2: Le ricordo io, posso?
0: No, non mi interessa.
2: Posso ricordare le vicissitudini del signor Minutillo?
1: L'avvocato, avvocato.
2: Posso?
1: Minutillo, caro Parenzo.
2: Avvocato.
1: Cosa? Non sono avvocato.
2: Sì, l'abbiamo
1: detto. Ho una qualifica professionale che esercito con onore e disciplina.
2: L'avvocato Minutillo.
1: Della tua professione di giornalista.
2: Cosa l'avvocato Minutillo? Lo ricorda lei o vuole che lo ricordi io?
0: Ma non lo so, è uscito da Fratelli d'Italia ormai 10 anni fa.
2: No. Ma vogliamo ricordare che cosa ha fatto? Qual è la vicenda che lo riguarda?
0: Non interessa a nessuno.
2: Non ti interessa perché tu che cosa fai? Il portavoce di Futuro Nazionale? O fai il giornalista?
0: No, te lo chiedo.
2: L'avvocato Minutillo, vogliamo ricordare che cosa ha fatto Francesco Minutillo? Nel febbraio 2020 si presentò in tribunale a Ravenna con una cartellina sulla quale aveva scritto negro per identificare un imputato nigeriano.
0: È venuto qua più volte a battagliare su questa cosa.
2: Per quell'episodio l'avvocato ricevette una sospensione disciplinare dalla professione di 2 mesi.
0: Che c'entra?
2: Lui sostiene che fosse un appunto interno allo studio senza intenzioni offensive.
0: E
2: io aggiungo oggi, ma è un mio commento, andrebbe arrestato tutto lo studio, punto, ma è un mio commento. Secondo il Corriere Romagna, nel 2026 la Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la sanzione. Fu giudicato incompatibile con il decoro professionale.
1: È anche noto
2: per la difesa di militanti di estrema destra nei procedimenti sui saluti romani. Sui saluti romani e per il famosissimo libro che secondo me potrebbe prendere, arrotolare e metterlo dove non batte il sole, dal titolo Anche i fascisti hanno diritto a metterselo nel buco del culo, aggiungerei come sottotitolo, il riferimento è al libro. Chiedo scusa se ho fatto questa biografia.
1: L'intelligenza parentiana
2: manca un sottotitolo. Anche i fascisti hanno diritti a mettersi il libro dell'avvocato nel buco del culo. Questo è il sottotitolo adatto a un libro che se no è incompleto, perché aveva benissimo fare le marchette ai libri come fa Cruciani o al movimento di Vannacci. Sono qua, provo a contrastare, ma quando tu citi il titolo di un libro manca il sottotitolo.

0: sottotitolo, tutti i libri erano in sottotitolo. Il mio libro di Rizzoli è Lo scandalo Israele, perché amo quel paese. Benissimo. Ogni libro ha il suo sottotitolo, giusto? Bene. Il libro dell'avvocato Minutillo è deficitario, in latino da deficio deficis, defici defectum deficere, cioè mancante. Non sto dicendo che Minutillo è un deficiente, sto dicendo che Minutillo il libro defice, sì, okay, da deficio deficis, okay, defici defectum deficere. Anche i fascisti hanno diritti, 3 puntini di sospensione, a mettersi questo libro nel buco del culo. Questo sarebbe quello che andrebbe detto. Se non lo dici, se non lo dici, fai soltanto
1: questa
0: uno
1: è la concezione del diritto, sì, di no, del un libro. Giornalista
0: è un modo per lanciarti
1: Parenzo.
0: Il libro è un modo per
1: i diritti
0: lanciarti
1: hanno tutti,
0: il
1: caro Parenzo. La Costituzione vale per tutti. Allora, comunque voglio ribadire che le Sezioni Unite, quando sono andato ad impugnare, no, hanno detto una cosa interessante, perché hanno detto che la parola negro non è una parola,
2: cioè,
1: discriminatoria.
2: Secondo lei si può utilizzare la parola negro?
1: Le hanno detto le Sezioni Unite, nel mio caso, hanno detto che non è discriminatorio.
2: Lei lo usa ogni tanto la parola
1: io
2: negro.
1: Non mi voglio far condizionare, esatto, nel linguaggio dalla politicamente corretto imposto dagli altri, perché il linguaggio è la prima forma di relazione che noi abbiamo con persone.
2: Lei, secondo
1: per
2: lei
1: cui
2: si
1: nel
2: può...
1: momento in cui mi impongono una parola piuttosto che un'altra, dicendo quella è sbagliata, mi stanno condizionando.
2: E dunque
1: stanno
2: lei utilizza tranquillamente la parola
1: io la
2: negro.
1: Posso utilizzare serenamente,
2: certo, senza...
1: non posso utilizzarla secondo la Cassazione nell'esercizio delle funzioni di avvocato, perché è inopportuno.
2: Certo, voglio fare un
1: ma è un risultato importante.
2: Ma voglio fare un piccolo.
1: Allora ha detto che non è discriminatorio. Do la notizia agli italiani: non è discriminatorio. Allora, per le Sezioni Unite.
2: Voglio utilizzare, voglio riassumere un po' le sue posizioni. Lei dice: è un diritto essere fascisti, fare il saluto romano, onorare i defunti della Repubblica Sociale Italiana e anche onorare Mussolini, no? Che lei considera più volte.
1: Qualunque defunto.
2: Lei, sì, però in particolare Mussolini nel suo caso, no? Lei sostiene che Benito Mussolini, l'ha detto qua più volte, sia stato il più grande statista italiano, giusto? Conferma?
1: È stato il più grande statista italiano, sì, che ha traghettato l'Italia dalla arretratezza dell'Ottocento,
2: sì,
1: alla modernità, che poi ha portato l'Italia al primo miracolo.
2: Cioè non c'è stato
1: italiano.
2: Un altro come Mussolini, secondo
1: non c'è
2: lei.
1: Stato.
2: Non c'è
1: noi,
2: stato.
1: Noi siamo un paese che storicamente veniva da una condizione socio-economica completamente deficitaria.
2: Hai qualcosa da dire su questo?
1: Quel ventennio, sì, ha consentito, sì, all'Italia di avere tutte le basi di, sì, operative,
0: perdoni,
1: per essere un paese moderno.
2: È vero, mi che perdoni, lei una volta identificò, avvocato, definì i partigiani come maiali, è vero? Lo disse?
1: Cioè, ci fu questa bellissima espressione che, sì, utilizzai molti anni fa. Però devo correggere una cosa rispetto a quello,
2: che
1: a studiare bene tutto il dibattito che c'è stato da parte dei costituenti antifascisti, costituenti, Togliatti, Lapira, Tupini, prenderebbero a schiaffi gli antifascisti di oggi, che vogliono fare dell'antifascismo una battaglia contro una parte della nazione, okay, che però non è difesa dalla Costituzione, perché la Costituzione difende
2: anche
1: tutti
2: il suo
1: diritto di essere fascista. Tutti i diritti,
2: scusi,
1: di coloro che hanno, perché se uno non è violento, rispetta la democrazia, rispetta le libertà,
2: di antifascista.
1: E non è incompatibile con la Costituzione.
2: Lei ha considerato una volta gli americani invasori, è vero?
1: Gli americani hanno, per loro stessa definizione, invaso l'Italia.
2: Dunque,
1: c'erano i proclami del capo.
2: Dunque, noi siamo occupati dagli americani.
1: L'Italia venne occupata e venne
2: Parenzo,
1: invasa.
2: Primo commento parenziano a queste cose di
0: sì,
2: Minutillo.
0: Ho seguito con tantissimo interesse le argomentazioni dell'avvocato, che rispetto. E l'unica cosa che mi sento di dire, ma giusto per interloquire con l'avvocato, che sono veramente felice di avere qui alla radio, c'è proprio un ospite, è questa.
1: Questo è l'elettroencefalogramma, è il risultato dell'elettroencefalogramma,
0: è l'unico
1: di Parenzo,
0: commento
1: del cervello di Parenzo che
0: questo
1: opera.
0: È l'unico commento politico che mi
1: questo
0: sento di fare
1: suono
0: all'avvocato.
1: Del suo
0: l'unico.
1: Cervello all'opera.
2: L'unico.
1: È...
2: Musica, l'unico. Musica, l'unico. Musica, musica, musica, musica. Allora, alla mia destra, ragazzi, l'antifascista per eccellenza di questa trasmissione, la tifosa della sinistra, non so come dirla, la tifosa dell'inclusione, tutte cose che io aborro, naturalmente. Trizia De Rossi, buonasera.
3: Grazie, che vanto, buonasera a tutti.
2: Buonasera, sempre con le tette de fora, naturalmente, non ci
3: mancherebbe altro. Perché tu sei fissato e guardi quelle, tesoro, è un vestito elegantissimo.
2: Io sono un maschio e guardo le tette, scusami.
3: Questa è violenza, ti ricordo che è violenza.
2: Non è violenza, è guardare le tette quando sono esposte.
3: No, uno sguardo furtivo è un conto, fissare come fai tu è violenza, io mi sto sentendo violata.
2: Se io guardo le tue tette
3: da quando sono arrivata mi sto sentendo violata.
2: Ma c'hai le tette di fuori così, che cazzo devo guardare? Pure te.
4: Mi piace essere guardata, ma che cazzo
3: di... No, bravissimo, perché le donne bravissimo. Si vestono per loro così, stesse, non per gli altri.
2: Vuole fare un primo commento a quello che ha detto l'avvocato Minutino?
3: Ma mi fa... Guarda, io sono contentissima perché ho trovato adesso un nuovo compito. Dopo Duper, dopo quel coglione che ho fatto espellere, radiare dall'ordine degli psicologi, adesso il mio nuovo compito è far radiare dall'ordine forense questo coglione.
2: No, ma non si può dire.
3: Non vedo l'ora. Mi sono segnata
1: come
3: tutto.
1: Si nascondono dietro gli insulti.
3: Tutto quello che avete detto finora me lo sono segnata.
1: Vieni a
3: arriverà una bellissima PEC. No, guarda. Arriverà una bellissima lettera all'ordine forense. Vedrai tra tre giorni come sei per strada,
2: scusami,
3: carino.
2: No, però scusami. Allora,
3: ma
2: no.
3: Poi la cosa paradossale, caro David, parlo con te. È che più sono dei cessoni inchiavabili, più sono degli emarginati sociali, più non sono normali. Ma che avvocato, dai, più sono anormali, più sono anormali.
1: Nessuno,
3: guarda, tu non sai neanche parlare, non sai neanche parlare. Ok, sei avvocato dove? Dove sei avvocato?
1: Lei, signor De Rossi, non sa che cosa faccia.
3: Più sono così, ok, più sono scemi di guerra in tempo di pace e più covano odio. Vi rendete conto dove siamo arrivati? Questa gente è intrisa di cattiveria perché è incattivita con il mondo, essendo appunto degli emarginati sociali. Molto probabilmente è stato bullizzato da piccolo. Io su questo mi batto ogni giorno, ma vorrei sapere come ha fatto un essere del genere. Certo, sto contestando le puttanate
2: che ha detto.
3: Nulla, ha detto praticamente tutte cose illegali. La Costituzione italiana si basa su valori dell'antifascismo.
1: Non è vero.
3: Punto.
2: Fermi tutti.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: GR24 di mezzanotte.
7: Più di 250.000 in piazza in Francia per chiedere più fondi per l'istruzione, lezioni sospese nei licei fino a venerdì. Gasolio stoppa lo sconto ed Eni aggiorna il tetto dei 2,19 euro al litro. Governo al lavoro sulle accise mobili. Oggi in Israele, terzo anniversario della strage del 7 ottobre. Tennis, Sinner, mi fermo fino all'anno nuovo, devo curare il mio ginocchio. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Gli studenti francesi sono tornati in piazza per chiedere scuole meno fatiscenti e la modifica dei meccanismi per l'accesso all'università. Decine i cortei in tutto il paese, per lo più pacifici, anche se non sono mancati momenti di tensione. Il servizio.
8: Da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, 500.000 in tutto il paese. Secondo gli organizzatori, la metà, dice la polizia, hanno sfilato per chiedere più risorse per la scuola pubblica. Non solo studenti questa volta, ma anche genitori, docenti, sindacati, con cortei per lo più pacifici. Alcuni scontri a Parigi tra circa 300 uomini incappucciati che hanno lanciato fumogeni e pietre contro gli agenti, quali hanno risposto con i lacrimogeni. A Lione alcuni giovanissimi che hanno sfidato la polizia sono stati respinti spinti con gli idranti. Nella città ci sono stati 8 arresti. Scontri anche a Marsiglia e a Strasburgo. Dall'inizio delle mobilitazioni di metà settembre sono rimasti feriti 215 studenti, 85 dipendenti dell'istruzione, oltre 700 agenti, il bilancio più grave degli ultimi decenni nell'istruzione, ha detto il premier Le Cornu, che ha parlato di una inaccettabile banalizzazione della violenza e ha annunciato la sospensione delle lezioni nei licei per tutta la settimana per organizzare momenti di democrazia interna. Pieno sostegno invece dal leader della France Insoumise, Mélenchon, presente al corteo di protesta degli studenti a Parigi. Quello che state facendo è incredibile. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: In Italia ora con il cammino della riforma della legge elettorale alla Camera.
9: Con il voto di fiducia chiesto dal governo alla Camera è partito il conto alla rovescia per l'approvazione definitiva della nuova legge elettorale dopo le modifiche fatte in Senato. Ieri i deputati hanno votato sugli articoli 1 e 2, considerati cuore della riforma, ritoccati a Palazzo Madama su preferenze e numero di firme necessarie ai nuovi partiti per presentare le liste elettorali. Oggi ci sarà l'ultimo voto di fiducia richiesto dall'esecutivo sull'articolo 3 che ridisegna i collegi di Bolzano. Poi domani il voto finale a scrutinio segreto chiesto dalle opposizioni che contestano la nuova legge elettorale. È un testo incostituzionale, dice la vicepresidente vicaria del gruppo PD alla Camera, Simona Bonafè, frutto, sottolinea, della paura di Giorgia Meloni di perdere le elezioni.
10: Faremo opposizione qui dentro e nel Paese a questa legge elettorale perché pensiamo che prima dell'interesse di parte venga l'interesse della nostra democrazia, che evidentemente merita molto di più.
9: Ma la maggioranza difende le scelte fatte. Per Forza Italia la nuova legge è un punto di equilibrio ragionevole tra rappresentanza e governabilità. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: Il caro carburanti, dopo l'addio allo sconto accise sul gasolio, gli ultimi 6 centesimi alla mezzanotte scorsa, l'ENI ha alzato ieri mattina il prezzo massimo.
11: Il rialzo dei prezzi del gasolio da parte dell'ENI, 6 centesimi in più, da 2,19 a 2,25 allo scadere dello sconto accise a mezzanotte, ha sorpreso gli automobilisti e la stampa, che si erano dimenticati del comunicato ENI di fine settembre. Avevamo scritto, spiega la società, che i prezzi erano fissi per tutto ottobre ma a sconti allora vigenti. Sorprese anche le altre compagnie, IP, Kuwait, Tamoil ed Esso, che avevano seguito ENI nei prezzi scontati, ma che in mattinata erano ancora in maggioranza a 2,19. Nell'elenco dei sorpresi sembra esserci anche il governo. Alla scadenza dei 6 centesimi di sconto sul gasolio, l'esecutivo ha deciso di non attivare le accise mobili, cioè non usare i maggiori incassi IVA per mantenere lo sconto. Ci stiamo ragionando, dice però il giorno dopo il vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Intanto tutte le associazioni di autotrasporto chiedono un incontro al governo per chiedere che gli sconti delle compagnie si estendano anche ai prezzi all'ingrosso, finora esclusi. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: Massiccio attacco ucraino, torniamo agli esteri. Su Mosca lanciati 650 droni, almeno 2 morti per la difesa del fianco orientale, si acuiscono le tensioni tra la NATO e la Russia.
12: La battaglia nel Mar Nero subisce un'impennata, colpite 2 navi cargo al largo della Bulgaria nella zona economica esclusiva del paese, una è affondata, disperso l'equipaggio. Lunedì un altro mercantile si era inabissato al largo della Romania, morto il capitano e un altro membro dell'equipaggio. Le autorità bulgare e rumene non hanno precisato la provenienza dei droni, ma il premier bulgaro Radev ha definito l'attacco inaccettabile, una gravissima violazione del diritto internazionale. Russia e Ucraina intanto proseguono i pesanti bombardamenti reciproci, in particolare sulle rispettive capitali. La regione di Mosca è stata bersagliata con uno degli attacchi più massicci degli ultimi mesi. 650 i droni impiegati, 2 i morti, 9 i feriti. Mentre l'Estonia avvicina le truppe al confine russo e la NATO elabora il piano per difendere il fianco orientale, l'ombra di Mosca si allunga sull'arresto per spionaggio dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi August Hanning. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Oggi terzo anniversario dell'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023. Alla vigilia il ministro della difesa israeliano Katz ha di nuovo minacciato la Cisgiordania.
13: Mancano poche ore all'anniversario del 7 di ottobre, quando Hamas uccise 1200 israeliani e iniziò così la guerra di Gaza, dove Israele ha fatto oltre 71.000 vittime. E ora Israele minaccia la Cisgiordania. Il titolare della difesa israeliana, Israel Katz, ha detto che c'è la possibilità di un attacco da parte di elementi jihadisti contro colonie e soldati dell'IDF in Cisgiordania e a quel punto, ha detto Katz, l'esercito è pronto a una guerra totale contro l'ANP. Ma la Cisgiordania è già da tempo nel mirino, prova ne sono le auto carbonizzate e le case vandalizzate a Al-Mughayyer, a nord di Ramallah. Marzouk Abu Naim fa parte del consiglio comunale.
14: بس احنا مناش ناخذ 7 اكتوبر المازل يعني اصلا هي المشكله من سنه 48
13: Dal 7 di ottobre cosa è cambiato? Prima qui c'erano due colonie, ora sono 12. Non abbiamo problemi con gli ebrei, abbiamo sempre convissuto, ma ora i coloni ci attaccano, dicono che la terra è loro e che ce ne dobbiamo andare. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Ramallah.
7: Ha aperto sull'universo una nuova finestra che dai ghiacci più puri dell'Antartide permette di risalire al caos delle galassie nascenti fino ai buchi neri. E questo è il merito di Francis Edgen, vincitore del Nobel per la fisica 2026. È stata sua l'idea di un laboratorio nelle profondità dei ghiacci polari come Ice Cube, con il quale sono stati aperti nuovi occhi sull'universo attraverso lo studio dei neutrini. Wall Street chiude la seduta con i nuovi record di S&P 500 e Nasdaq che salgono rispettivamente dello 0,58 e dello 0,45. Dow Jones a più 0,49, euro a 1,12,60 sul dollaro. La giornata in Europa.
15: Seduta positiva per le borse europee, Milano chiude in rialzo dello 0,87%, più 0,8% per Francoforte e più 0,4% per Parigi. I mercati beneficiano dei cali del petrolio e del recupero dei titoli di Stato con una riduzione dei rendimenti. Lo spread BTP Bund è sceso di 10 punti a quota 105. Sull'azionario protagonisti titoli tecnologici, spinti dai colossi americani che trainano Wall Street su nuovi massimi. A Piazza Affari brillano Tecnoprob e ST con rialzi di oltre il 2%, bene anche Prismian più 1,8, chiude in testa Inuit più 3,5, tra le banche in evidenza MPS più 2,3 che rimane sotto i riflettori dopo il rilancio dell'offerta di Intesa San Paolo che chiude a più 1,3, bene Unicredit più 1,6 dopo il via libera di Mosca alla dismissione di parte delle attività in Russia. Chiudono in coda TIM meno 3,6 e Fincantieri meno 3,5, cali di oltre il 2% anche per Leonardo e Avio. Giù i petroliferi Tenaris meno 2,8, Saipem meno 1,8, Eni meno 1. Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: E ora lo sport con il tennis in primo piano.
16: Hello everyone, I would like to give you a little update. Me, together with the doctors, have decided.
7: Ad annunciarlo, come sentite, è stato lui stesso tramite i social. Il 2026 di Jannik Sinner è già finito. L'alto atesino, che non gioca dalla vittoriosa finale di Wimbledon lo scorso 12 luglio, ha deciso infatti di fermarsi per curare al meglio l'infiammazione tendinea di cui soffre al ginocchio destro. Sinner perderà così il numero uno al mondo a favore del tedesco Zverev. Grazie ad Anna Elena Riva in regia. Spazio dei programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
1: La Zanzara.
3: Un messaggio a tutti i briganti e i Parenzo d'Italia. Prendetevi, date la cittadinanza a tutte queste persone qua del terzo mondo. E poi dopo vi ritroverete voi stessi nel terzo mondo. E poi dopo voglio vedere chi comprerà quei libricini che voi scrivete o quelle pubblicazioni che voi fate. Non ve le comprerà nessuno perché non saranno tradotte in arabo, perché non sono decenti per gli arabi.
4: Italia Reale, come al solito. Youssef da Modena, poi riprendiamo con Minutillo perché voglio affrontare il tema invertiti, che è l'argomento del giorno, la definizione di invertiti che ha dato Bannacci nei confronti di Tommaso Cerno, direttore del quotidiano Il Giornale. Youssef, dimmi, che c'è?
5: Oh, ok, ma tu non hai ancora capito un cazzo, vero? In America
4: Youssef da Modena, dimmi Youssef, dimmi.
5: Quella legge di merda che stai proponendo, non c'hai ancora capito una sega, vero?
4: Sì, no, io ho capito sicuramente più di te.
5: Tu proponi sta merdata qua, sì. E poi capirai che non si può fare, dimenticherai come hai dimenticato la famiglia del Bosco, come hai dimenticato Roger,
4: nessuno,
5: Andrea,
4: non ho dimenticato nessuno. Youssef, perché non sei d'accordo con la legge Cruciani-Giordano che è approvata dalla stragrande maggioranza del popolo italiano? Oserei dire.
6: Non serve neanche il Parlamento a questo punto.
5: Meno male che fanno loro le leggi.
4: Parlamento, ma arriveremo anche in Parlamento a cambiarla, non ti preoccupare. Dimmi, Youssef.
5: Ma sicuramente.
4: Perché il marocchino Youssef è contrario? Spiegami.
5: Oh, per il marocchino è importante dirlo? Vabbè, ma se sei contento tu,
4: dovresti essere orgoglioso di essere marocchino.
5: Ma sì, ma non me ne frega una sega, cioè marocchino, italiano,
4: se
5: cosa
4: non te ne
5: cambia,
4: frega,
5: cioè...
4: a te come cosa cambia? Cambia, uno è marocchino oppure italiano.
5: No, perché l'hai usato per svilire,
4: ma
5: cioè, quello è il
4: detto,
5: discorso. Vediamo cosa c'ha da dire il marocchino.
4: Il processo alle intenzioni.
5: Cosa c'è da
4: ma
5: dire.
4: Sei qui a parlare, perché ti soffermi sulla parola marocchino? Sei marocchino, sì o no?
5: Ma sì.
4: E allora, alla grande, dovresti essere orgoglioso di essere marocchino. Oltre
5: ma
4: che
5: sì,
4: italiano,
5: ma chi te ne frega, marocchino italiano, cosa cazzo cambia?
4: Sì, no, che cambia, sei un essere umano, certo, non c'è dubbio. Siamo tutti esseri umani, uguali, apriamo tutti i confini. Apriamo i confini per tutti, che ce ne frega, marocchino, italiano, che cambia? Ma apriamo i confini per chiunque, che ce ne frega? Dimmi, Youssef, dimmi.
6: Sai che tra un marocchino, sai che tra un immigrato che arriva in barca attraversando il Mediterraneo, facendo anche fatiche, rischiando la vita, giorni e giorni di navigazione, dando 1000-2000 dollari per fare
4: Minutillo, ho capito,
6: perché hai già capito
4: dove arrivare, perché? ti conosco tra un marocchino che vuole arrivare in barca e l'avvocato Minutillo
6: che ha scritto, voglio però ricordarlo, un pregiatissimo libro,
4: guarda che se lo citi gli fai un favore, anche i fascisti
6: io sono
4: hanno
6: qua
4: diritti
6: a buttarselo, a metterselo nel buco del culo. Dimentichi però, perché dimentichi sempre l'altro titolo del libro?
7: I nostri pubblicitari sono sempre i nostri avversari, è incredibile.
4: E allora?
6: Perché tra un avvocato, appunto, l'avvocato
4: fascista,
6: fascista, una roba seria,
7: al prossimo insulto ti querelo, perché mi hai rotto le scatole, basta.
6: Ma no, ma siamo
7: con questo
4: non si può,
6: ma ti ho fatto una pubblicità,
7: fai un confronto,
6: ti sto facendo pubblicità, non venderai una quantità di copie che mi dovresti dare delle royalties.
7: Sei una persona intelligente,
6: no, ma non, ma sai perché non posso
7: insultare
6: Erode? Cosa vuol dire
7: Erode?
6: Perché Erode?
8: Perché Erode?
7: Perché ha mai condannato lui strage dei 25.000 innocenti, dei bambini della Palestina, di Gaza. No, non li ha mai condannati lui. Non li ha mai condannati.
6: Erode era quello che aveva ucciso i bambini, giusto? Aspetta, Erode, fagli spiegare la cosa antisemita che ha detto l'avvocato. Aspetta, che così correggiamo il tiro con l'avvocato. Cioè, lui mi accusa di essere Erode, cioè di essere colui il quale ha ucciso dei bambini. Questa è la metafora che lei ha fatto.
7: È una similitudine.
6: La metafora sarebbe se io in qualche modo le attribuissi di essere una merda usando un'immagine per spiegare la metafora. No, scusami, però.
7: No, ma perché non condanna il massacro dei bambini di Gaza, dei 25.000 bambini di Gaza? Ha dei problemi a condannare un massacro di innocenti?
6: Allora guardi, quello che è accaduto a Gaza, c'è una guerra terribile, durissima, terribile, quello veramente terribile, è diverso da un atto di terrorismo, perché mentre Hamas ha fatto un atto di terrorismo, in una guerra musica, non è che c'è la volontà di colpire i bambini.
4: Abbiamo capito. Allora, secondo lei la parola invertito può essere usata nei confronti di un omosessuale?
7: Ma non si può essere sempre determinati dal politicamente corretto, cioè, ad andare giusto, a spaccare il capello ogni volta che si utilizza un termine, una parola, eccetera. Tra l'altro neanche nei confronti della persona, ma nei confronti dei comportamenti, perché non ha definito invertito Cerno, ha definito invertiti
4: i comportamenti,
7: ma è diverso, perché l'aggettivo si associa ad una descrizione di quella.
4: Dunque, secondo lei l'omosessualità non è normale, diciamo.
7: Ma anch'io non sono normale, se mi considerate fascista, che cosa sono? Sono fuori da quella che è la statistica della maggioranza.
4: Però, scusi,
7: questo punto di vista non vedo dove sia il problema.
4: Cioè, secondo lei l'omosessuale comunque non appartiene al mondo della natura, diciamo.
7: No, non appartiene alla maggioranza. Il generale sul punto è stato.
4: Sì, d'accordo, voglio capire quello che pensa lei. Lei pensa che l'omosessualità non sia contro natura? Lei lo pensa?
7: Possiamo semplicemente dire che di fronte ad un comportamento che è in qualche modo disordinato.
4: È un comportamento disordinato.
7: Questo dice anche la dottrina sociale della Chiesa. Il comportamento ordinato è invece quello che interessa allo Stato, quello che è volto alla procreazione.
4: Cioè, lo Stato è interessato soprattutto, deve essere.
7: Lo Stato può essere solo interessato ad investire in un contesto come questo, in cui ci lamentiamo di denatalità,
4: sulla procreazione,
7: ad investire nelle famiglie che possano dare futuro.
4: Quello è l'ordine. Invece il comportamento, il suo, per esempio, quello del signore o signora Glizia De Rossi, è un comportamento disordinato.
7: È un comportamento di sofferenza.
4: Ah, lei è sofferente.
7: È un comportamento di sofferenza. Ed è il motivo per cui questa sera, quando tornerò in albergo,
9: ti farai
7: siccome
9: le seghe.
7: Siccome domenica è stato San Francesco, reciterò il Santo Rosario. San Francesco abbracciò il lebbroso sofferente. Io abbraccerò idealmente il signor De Rossi recitando per
6: Poi andrai anche su YouPorn,
7: Rosario e invito caldamente gli ascoltatori a fare altrettanto.
6: Sì, però poi andrai anche su YouPorn,
7: perché non si può pregare solo quando soffre un caro, la madre, eccetera. Ma sono loro stessi che dicono che la transizione di genere è un qualcosa che provoca sofferenza. O sbaglio, o no?
9: No,
7: perché la sofferenza va bene solo quando
9: sono due concetti diversi, quindi
7: fare una preghiera.
9: Guarda, tanto tu sei il primo anormale, ok? Su questo siamo tutti d'accordo, perfetto. Allora saremo anormali in due.
4: Allora, ti voglio chiedere una cosa. Parenzo vuole cambiare il nome a Predappio, dicendo che bisogna
6: ribrandizzarla, darle una nuova immagine, perché non è possibile che l'immagine di questa ridente cittadina dell'Emilia Romagna venga associata a custodire il corpo di un dittatore che per 20 anni ha distrutto e tenuto sotto scacco questo paese, facendo leggi liberticide.
4: Cancellare il nome di Predappio,
7: di Pierino che vuole svuotare il mare la storia non si cambia, la storia è quella.
4: Molte persone vanno, anche lei va ogni tanto a Predappio, no?
7: Ma sì, abito a 5 km da Pradappio, a per piedi cui ci passo regolarmente.
4: No, ma
7: non si può cambiare la storia. Ma come si fa ad avere soltanto anche il parto di un'idea di questo tipo, che è soltanto un'idea
6: cambiare
7: di distruzione?
6: Nome. Cambiare il nome, ma lo dico per la città. Lo dico.
7: Il problema vero.
4: Ma tanta gente va anche a trovare il Duce, ma che prova lei quando va lì, per esempio?
7: Ma io da cristiano provo sempre il senso di preghiera che si deve avere, certo, nei confronti, certo, di un defunto, e di riconoscenza per le scelte e le azioni che ha compiuto.
6: Quindi prova anche un po' di eccitazione, lei
7: che
6: si eccita dato quando
7: l'Italia
6: vede la tomba
7: che noi conosciamo oggi.
6: Ma lei si
7: noi
6: eccita.
7: Oggi siamo una generazione che
6: ma lei
7: si
6: ha
7: trova,
6: un minimo di
7: si
6: riscontro
7: nelle stesse identiche condizioni
6: quando va lì.
7: Di
6: ha un po' di riscontro corporeo
7: dei nostri nonni e dei nostri bisnonni che lasciarono il sangue sulle pietre del Carso, e oggi noi abbiamo una situazione
6: di emergenza
7: e di vero conflitto, perché siamo invasi e noi dovremmo dare...
4: Da chi siamo invasi?
7: Invasi dagli immigrati, dai maomettani, da una situazione di insicurezza generale, ai nostri nipoti e pronipoti, noi abbiamo l'obbligo di lasciare un'Italia in cui loro non debbano morire musulmani. La situazione storica è veramente...
4: Risposta di un minuto.
9: Io sempre un minuto. Questo parla tre ore. Sto stronzo dicendo puttanate. Arrabbiata.
7: Che parli,
9: a parte il fatto che non sai chi è Mussolini, non sai cosa ha fatto. Si prima ha detto risponda sul merito. Evidentemente non sai cosa ha fatto Mussolini. Era un grandissimo coniglio schifoso. È sempre scappato. La marcia su Roma è arrivato dopo in treno, non a piedi come dice. Ha provato a scappare prima da giovane Svizzera, poi eccetera eccetera. La tomba di Mussolini andrebbe disseppellito e messo in una teca aperta dove tutti possono andare a pisciare. Va usato come urinatorio. Le ossa di Mussolini vanno usate come cesso pubblico.
7: Guarda Cruciani,
6: Mussolini, questo è un po' forte.
7: Questo è un po' forte.
9: E pisciare in piedi sulle ossa di Mussolini.
6: Questo è forte. Questo è troppo forte.
9: C'è una diretta YouTube. Giuro che ci
6: questo è troppo forte. Troppo forte. Questo
7: è scritto il signor De Rossi. È l'atto di piazzale Loreto.
9: Che è stata l'immagine più bella dell'Italia del Novecento.
7: La Repubblica degli antifascisti beceri.
9: Occhio che ci finite anche voi tra un pochino.
7: Quello di vipendio di cadavere.
4: Fermi tutti. Mi scusi per
6: alla
4: questo,
6: prossima.
4: Mi scusi
6: per questi due
4: signori che hanno esagerato. Fermi
6: ci
4: tutti.
6: Scusi.
4: Fermi. No, mi devo scusare perché l'avete solo insultato.
7: Perdono Parenzo, di andare a pisciare
9: sulla tomba di Mussolini.
6: No, questo è troppo forte.
9: Non vedo l'ora.
4: Quell'altro dice troppo forte. Senti, troppo forte. Senti, fermi tutti.
6: Troppo forte.
8: Questa è matta, la dottoressa Briganti è fuori di testa, cioè uno passante chiede alla signora come stai, lei non risponde in italiano e il passante diventa automaticamente razzista, invece il marito che la tiene al 41 bis da 15 anni, ma la cultura, ma la loro cultura, ma sono islamici, ma la cultura, fuori di testa, rinternatela subito, da internare.
4: Allora, durante l'intervallo c'è stata una incredibile discussione tra la signora Clizia De Rossi, presente oggi in qualità di fustigatrice, diciamo, degli ospiti che ho invitato, naturalmente.
6: Scusami, chiedo scusa se ti interrompo, non voglio sovrapporre la mia voce, perché sennò la gente a casa, o chi la segue dalla macchina, o chi dal podcast, poi giustamente trova la trasmissione molto urlata e le voci che si sovrappongono non mettono chiarezza. L'avvocato Minutillo se n'è già
4: è andato via.
6: Sai che un po' mi dispiace.
4: Sì, lo so.
6: Perché il suo libro merita veramente un approfondimento. Cioè, mi ripeti il titolo di quel libro?
4: Non rompere i coglioni.
6: Scusami.
4: Anche i fascisti hanno diritto. Comunque, dicevo.
6: Perché dimentichi sempre di citare
4: anche
6: qual è
4: i fascisti hanno diritto.
6: Sì, hanno diritto di prendere il libro, di
4: prendersi il libro,
6: di
4: ficcarselo nel buco del culo.
6: Esattamente.
9: Oppure di essere menato. chiamati, va bene anche no, quello, dai, no, come sottotitolo.
10: Allora, fascisti in democrazia, è più difficile far democratico sotto il fascismo, dai, in democrazia.
9: Bravo, bravo.
4: Bravo, bravo, bravissimo. Sì, giusto, e che vuol dire, questo, scusa, è più facile?
10: È più facile fare i fascisti in democrazia, è più difficile fare i democratici sotto il fascismo.
4: Questa è una massima del romano ha della detto, Zanzara che è abbastanza
6: sì,
4: che
6: strunzo, è però giusta,
10: qualcuno ha giusta,
4: allora, giusta. Durante l'intervallo c'è stata una augusta discussione tra il Misura dell'Uccello del romano della Zanzara e la signora Crizia De Rossi.
10: Ma diciamola tutta, la signora Crizia De Rossi prima è venuta da me e mi guardava il pacco.
9: No,
10: lei
9: è che tu eri eccitato.
10: No, io sì, sto cazzo. Perché a lei gli dà fastidio che l'attrice guarda nei zine, però lei mi guarda il pacco a me.
4: E tu allora a un certo punto hai detto, se vuoi vieni in albergo da me stasera.
10: No, io ho detto no, quello è venuto dopo, perché poi mi ha detto, qualcuno mi ha detto che tu sei microdotato o qualcosa del sì, genere. Io gli ho detto, senti, a me mi hanno sempre fatto i complimenti che c'ho un bel cazzo, comunque se non ci
4: quanto,
10: credi.
4: Scusi, quanto è la misura? La misura, che
10: no, la misura non si dice in diretta.
4: Ma l'hai detto prima, l'hai
10: ma detto,
4: l'ho
10: detto prima che stavamo in privacy, molte idee misura.
4: La posso dire o no? Tra i 14 e i 18, diciamo.
10: Diciamo che è un bel sedicino da salotto.
6: Questa è l'unica trasmissione.
4: Breaking news, questa il romano è l'unica della Zanzara a 16 centimetri.
9: E io a quel punto gli ho chiesto
4: il romano della Zanzara
10: dichiara, chi è?
4: Ho un uccello da 16 centimetri, grazie.
9: Io gli ho chiesto, posso? No, gli ho chiesto semplicemente se gli dà noia andare con una trans che è più dotata di lui, ma non parlavo di me in generale, e perché risposto, ad alcuni uomini dà noia.
4: Lei può dichiarare adesso urbi e torbi,
9: no, non posso,
4: che sei più dotata dei 16 centimetri del romano
9: ma
4: della
9: certo,
4: Zanzara.
9: Ma certo, però
6: questa
10: non è
6: questa
10: ma ci siamo così freddi.
4: Crizia De Rossi, due punti. Ho un pisello più grande di 16 centimetri. Grazie.
6: Questa è l'unica trasmissione che ti fa rimpiangere l'ospite precedente.
4: Cioè, Minutillo è meglio di quelli che. Minutillo è meglio. Allora, passava per Milano Ugo Rossi. Che sapete, anche lui vannacciano, oggi è la fiera dei vannacciani.
6: Ma
4: no, no,
6: oggi. No, ma perché dici oggi?
4: No,
6: ma scusami, a questo punto ragazzi, perché non chiedi il contributo che viene dato ai partiti per la campagna elettorale?
4: Non è male.
6: Scusami, stai facendo marchette su marchette, chiedi il contributo.
4: Ma
6: chiedi
4: qua
6: il contributo
11: non abbiamo
6: elettorale
11: ancora due per mille.
10: Questa diventa la sede del partito dei vannacci.
4: Ma vattene a far culo, va.
6: Così è.
4: Consigliere
6: ma così
4: comunale
6: è. Ma non ti sembra un po' di esagerare in modo spudorato proprio?
4: Novax, ma ragazzi, ma vengono massacrati ogni volta che vengono qua, non diciamo cazzate. Potrebbe essere pure un'operazione
6: da chi
4: al contrario.
6: Vengono massacrati?
4: Novax da voi.
6: Non
4: Novax,
6: da te.
4: Novax,
6: da te vengono coccolati, titillati, stigati. Vengono portati alla ribalta,
11: per
6: vengono trattati.
11: Salottino porti tutti i tuoi amici della sinistra e progressisti.
6: Vengono trattati come persone normali, questo è il fatto.
4: Perché Ugo Rossi non è normale secondo te?
6: Adesso trattare queste siamo. Abbiamo sentito prima, scusami, un avvocato. Tal Minutillo,
4: sì,
6: giusto?
4: Sì,
6: dai,
4: sì.
6: Abbiamo appena sentito un avvocato tal Minutillo che si era presentato in tribunale con la scritta negri. Cioè, voglio dire, ragazzi,
4: negro,
6: adesso negro si ha, scusa, era uno solo.
11: Malcolm X voleva essere chiamato negro.
4: Vedi che c'è sempre una risposta pronta per tutto. Allora, Ugo Rossi, che saluto, buonasera,
11: buonasera.
4: Rossi, lei è stato da poco in Russia. Lei è ultra putiniano, diciamo la verità. Lei è un grande, cioè, per lei, Putin è una sorta di.
11: Ho già detto più volte che è un grande leader.
4: Un grande leader, ma lei preferisce.
11: Poi ho visto quello come a che livello ha portato la Russia. Un grande paese dove la gente vive bene.
4: Si vive
11: dove
4: bene.
11: Non ci. Sì.
4: Non c'è gay pride soprattutto. Non c'è
11: quella è una cosa molto positiva. Ad esempio, durante il Festival dei Giovani, tutta l'ideologia woke
4: non esiste.
11: Non esiste
4: la famosa propaganda gender, no? In televisione, come dice Vannacci, lei è un vannacciano, dalle 6 alle 23 fa bene Vannacci a mettere quel veto assoluto per la ecco, che
11: ma
4: cosa
11: c'era
4: che
11: anche quando ero piccolo, io c'era il bollino rosso in certi orari, alcuni contenuti.
4: Sì, ma lei, per esempio, una come lei potrebbe andare dalle 6 alle 23 sulla Rai, secondo lei, una come la signora Crizia De Rossi?
11: In Russia, assolutamente no, e dal mio punto di vista.
4: Non dovrebbe andare dalle 6 alle 23, non potrebbe
9: andare. Possono andare loro, un partito
11: persone,
9: dove la metà sono dei grandissimi culattoni,
11: la normalità,
9: sì, perché voi siete normali
11: in questo paese.
9: Voi siete normali,
11: quello che invece
9: dai.
11: In Russia c'è e si respira,
9: certo.
11: È stato un grande piacere essere in Russia,
9: ma
11: viverla,
9: vai in Russia, ma ci fai un grande piacere, vai a stare in Russia,
11: a essere di nuovo grande,
9: vedrai come ti purgano in Russia,
11: il nostro grande leader Vannacci,
9: sì, grande leader, già in Calabria avete preso una bellissima legnata lì dentro. Che goduria, 10% di stronzi che vanno votati
11: in più rispetto ai sondaggi che ci danno a ribasso.
4: Ma non parliamo della Calabria.
9: Certo.
4: Allora, scusa, parliamo di cose più alte. La Calabria,
6: anche perché hanno perso.
4: Ma no,
6: ha vinto il dottor
9: Occhiuto.
4: Oddio, come siete noiosi. Allora, voglio capire una cosa. Tu consideri veramente lei contro natura? Diciamo la verità, lei considera...
11: Assolutamente sì, per lei non è, contro natura. Non è una, la normalità della natura. In natura esiste un uomo e una donna.
6: Che elogia Putin.
9: No, perché anche quindi, nel mondo animale
11: questo,
9: ci sono
11: semmai un OGM della società,
4: un OGM della società,
11: sì,
4: un esperimento
11: che diciamo tramite una certa ideologia che viene promossa come la woke e quella gender si inizia a inculcare nei giovani attraverso le scuole, attraverso lo spettacolo.
4: Secondo te una come lei,
11: ma no,
4: per esempio,
11: un po' come no. Questo politicamente corretto, un po' come l'Elena di Troia, diciamo di colore, ma contro la normalità. Quindi,
4: però scusa, secondo te lei non dovrebbe fare il passaggio, cioè lo Stato non dovrebbe pagare il cambiamento di sesso?
11: Quello è una vergogna, cioè con gente che oggi non c'ha le cure, non accede alle cure. E noi diamo i soldi a chi vuole cambiare sesso o fare cioè praticamente la terapia ormonale, ma se la pagassero da soli. Poi io
9: lo
11: sto dicendo, se lei vuole essere trans, andare in giro a fare
9: le
11: trans
9: tasse le paghiamo anche
11: va benissimo.
9: Noi.
11: Se esistono,
9: te vai all'ospedale,
11: se vuoi essere trans, vai
9: le
11: benissimo,
9: mie tasse
11: però non devi andare
9: anche
11: nei programmi
9: che sei
11: televisivi
9: in testa di cazzo, pensa
11: e
9: un
11: nelle
9: po'.
11: Scuole a raccontare
9: allora
11: le favole
9: pagati
11: ai
9: da
11: bambini.
9: Solo le cure anche te. Se ti viene un tumore, pagati la chemioterapia da solo, coglione.
4: No, però scusami, lui sta dicendo
11: quella,
4: che
9: se ti venisse un tumore,
11: non è una malattia.
9: Non è una malattia.
4: No. Perché la sua è una malattia?
11: No, se sta dicendo che praticamente dobbiamo passare,
9: certo.
11: Lo Stato deve passare praticamente l'operazione ai trans.
9: Certo.
11: Ah sì, giusto.
9: Se ti viene, no, sì, certo.
11: È la vostra, certo. Non è una malattia.
4: Ah,
11: allora state dicendo
4: sì.
11: Che è una malattia e dobbiamo passare.
9: Stiamo dicendo che lo Stato, deve aiutare i cittadini
11: mentale.
9: A stare bene.
11: Anzi, sono
9: se ti viene
11: giusto,
9: la depressione, se ti viene la depressione, tu usi lo psicologo, lo psichiatra del Servizio Sanitario Nazionale, te lo paghiamo
11: se
9: noi.
11: Se tu vuoi cambiare sesso e pagarti le cure ormonali, te le paghi di tasca tua. È un po' come una donna vuole farsi le tette più grosse.
9: Perché,
11: non è che
9: ma infatti
11: lo Stato.
9: Guarda che noi lo paghiamo gli esami e le visite che andiamo a fare ce le paghiamo in base al reddito che abbiamo
11: Sì, ma adesso stanno passando le cure ormonali e l'operazione
9: certo.
11: A chi vuole cambiare genere è un'assurdità con la gente che in Italia
9: che
11: non riesce a accedere alle cure.
9: Ma guarda che lo Stato
11: dai,
9: ti passa
11: piacere.
9: Anche la vitamina D, ti passa gli
11: no,
9: antidepressivi,
11: non deve essere passato assolutamente.
9: Quale?
11: La possibilità ai trans di cambiare sesso
9: perché? E quindi,
11: te le fai da solo in una clinica privata,
9: ma le trans pagano le tasse come te, coglione, lo sai?
11: Cosa c'entra?
9: C'entra perché i soldi che io verso
11: sfizio.
9: Per aiutare
11: toglierti
9: te se vai all'ospedale
11: l'uccello,
9: quelli che
11: usite... è un tuo sfizio. Non è una necessità diciamo di curarti una malattia.
6: Però ne usufruisci anche tu poi
9: esatto,
6: di quell'uccello.
11: No, quelli piacciono a te i trans.
9: Se ti devi operare alle emorroidi, tesoro, te lo passa lo Stato, lo sai?
4: Vabbè, quello è diverso.
9: Dato che lo prendi nel culo anche te, ok?
11: No, io non lo prendo nel culo.
9: E quindi chiaramente ti sarai andato a far operare il buco del culo con le emorroidi. Te le ho pagate anch'io, chiaro? Punto.
4: Musica. Allora, però calma ragazzi,
6: pazzesco,
4: calma. Non passiamo sempre a queste cose qua.
6: Se hai fatto adesso cosa fai?
9: Ho fatto un esempio.
6: Democrist Donat Catten, così che dici no, calma. Prima metti in scena questo schifo e poi dopo
11: stai zitto che ieri la Bompiani ti ha fatto il mazzo, dai.
4: Ah, su Putin dici, su
11: sì,
4: Putin
11: sì.
4: Nella Russia.
11: Si è fatto fare il mazzo della Bompiani.
6: Ti è piaciuta la Bompiani,
4: Ti ha messo a tacere sulla Russia.
6: Ma non credo proprio.
4: Tu fosse per te uno dovrebbe uscire dalla NATO domani mattina, mi pare chiaro, no? Cioè,
11: no,
4: fosse per te, no, diciamo la verità, fosse per Ugo Rossi, però fosse per Ugo Rossi, usciresti dalla NATO domani? Hai sempre detto che la NATO è una merda, mo adesso ti stai inventando.
11: No, il discorso che non accetto che la NATO continui a portare avanti questa politica di aggressione nei confronti della Russia.
4: La NATO che aggredisce la Russia.
11: Beh, il colpo di Stato in Ucraina, Maidan nel 2014, è stato orchestrato dall'Occidente, dagli americani, dagli inglesi, dalla NATO, che continua a portare avanti una politica di accerchiamento della Russia.
4: Capito,
11: è ovvio
4: Parenzo,
11: che
4: cioè, secondo
11: Putin
4: Rossi,
11: è dovuto intervenire perché era inaccettabile portare le armi nucleari a 400 km da Mosca. È un po' il paragone che possiamo fare con il periodo della Guerra Fredda, quando i sovietici volevano portare i missili su Cuba. Quindi è la stessa questione.
6: Posso rispondere?
11: Quindi,
6: sì,
11: la guerra potrebbe essere finita oggi.
6: Però posso, mi devi dare un
11: però c'è qualcuno qua in Europa che continua a portare avanti i venti di guerra e che vuole a tutti i costi la guerra contro la Russia.
6: Posso
11: parliamo delle sanzioni?
6: Posso
11: che stanno facendo un danno agli italiani?
6: Posso rispondere?
11: I prezzi aumentano qua, lì in Russia, il 70 centesimi la benzina, il carburante, ok?
6: posso la gente rispondere, vive posso benissimo. Commentare?
4: Rispondi, David,
6: posso rispondere?
4: Rispondi,
11: sì, sentiamo, sì. Scusate. Perché tu non c'hai argomenti, tu non
6: perché
11: puoi fare
6: tu
11: soltanto meriti questo.
6: Solo
11: tu
6: questo
11: non hai argomenti.
6: Brutto filo
11: putiniano, tu non hai argomenti.
6: Che non sei,
11: ma che
6: sei
11: filo putiniano? Io sono filo italiano.
6: Tu sei
11: e
6: un traditore.
11: Porto avanti un,
6: quando sei
11: una,
6: tornato in Italia, tu andavi
11: avanti.
6: Arrestato cerco perché sei andato in un paese
11: nemico.
6: I
11: rapporti,
6: tu
11: i rapporti
6: vai
11: che Silvio Berlusconi
6: vai.
11: Aveva portato avanti con Putin
6: ma
11: e che
6: Silvio
11: voi avete
6: Berlusconi
11: distrutto.
6: Gli devi pulire il culo a Berlusconi, tu.
9: Posso dire
11: che il culo a Berlusconi, che è stato l'ultimo a portare avanti l'interesse nazionale, i rapporti con Gheddafi, con Putin,
6: essere.
11: E avete distrutto tutti questi rapporti geopolitici dell'Italia nei confronti
6: quando hai messo
11: della Russia,
6: piedi in Italia dopo la Russia andavi arrestato.
4: Ma cosa?
6: Traditore.
11: Perché devo essere arrestato?
4: Traditore. Perché tu dici che sei filo russo e in questo momento la Russia è nemico.
11: Io sono filo italiano. Io sono filo italiano.
6: Sei un traditore, tu sei un traditore.
4: Chiosa, 30 secondi.
9: Qualche giorno fa, David, ci sono state le elezioni in Russia. Non è stato fatto partecipare il partito
11: certo.
9: Contro la
11: ma
9: guerra.
11: Ma cosa stai dicendo?
9: E ci sono
11: minchiate.
9: Stati più di
11: io sono
9: mille
11: un esperto elettorale che ha partecipato a quelle elezioni, quindi posso portare la testimonianza che non è così.
9: Elezioni.
11: Hanno eletto anche un parlamentare. Che cosa stai dicendo?
9: Che idolatra questo stronzo. Punto.
11: Ma cosa stai dicendo? Io sono testimone che queste elezioni sono state trasparenti.
9: Dove cazzo erite? In
11: cosa
9: una pentola ai margini di Mosca.
11: Non sono stato esclusi. E poi comunque prendono soldi dagli ucraini e dagli stranieri. Quel partito dici tu.
4: Grazie Ugo Rossi, fermi tutti.

0: Per quanto riguarda pulirsi il buco del culo, è importante parlare anche di come si fa in montagna, di quando si va a fare trekking, un'escursione o a caccia o per funghi. Si caga appoggiato con la schiena a un tronco di un albero, ci si pulisce il culo con quasi tutto il pacchetto di fazzoletti. L'importante è che rimangono due fazzoletti alla fine, uno su cui sputare e farsi il bidet e l'ultimo con cui asciugarsi il buco del culo e continuare a camminare, anche perché se rimane un po' sporco poi si brucia il buco del culo e non si cammina più. Quindi massima igiene, ragazzi, mi raccomando, date a fanculo.
1: Allora, io so che è una domanda che terrorizza la signora Crizia De Rossi, perché ogni volta che le domando, diciamo, delle sue evacuazioni, dice: no, ma non mi parlare di queste cose.
2: Beh,
1: non si può.
2: Femminile,
3: ma
2: una donna
3: non tutte
2: si
3: le
2: chiede.
3: Persone le fanno, le
1: cosa?
3: Persone per
1: perché
3: bene non vanno in bagno.
1: Perché tu non vai
3: ancora.
1: A cagare,
3: non si usano questi termini, non li voglio sentire.
2: Ma una donna non puoi dire una donna così.
3: Ma non c'è bisogno. No. Le persone per bene non vanno in bagno, ti ho
1: ma
3: già detto.
1: Ma che vuol dire le persone per bene?
3: Che
1: non
3: io non usufruisco del bagno. Non usufruisco del bagno, tesoro.
1: Cioè, ma che vuol dire non usufruisci del bagno? Andrai in bagno,
3: quelli
1: mangi,
3: che devono...
1: se mangi vai a defecare, vai ad evacuare.
3: Beh, le persone per bene usano il bidet, ovviamente.
1: Il bidet, ma tu che fai? Prima...
3: Ma anche semplicemente se fai
1: prima
3: la pipì.
1: Sì, ma prima passi la
3: non voglio sentire, non voglio parlare di queste,
1: no.
3: Mi rifiuto. Io anche se un uomo in mia presenza si azzarda a fare un rutto, a parlare di queste cose, per me è
1: la
3: già eliminato dalla vita.
1: La carta igienica la usi o no? Sì o no? Solo questo, la carta
3: per soffiarmi
1: igienica.
3: Il naso.
1: No, ma per pulirti il buco del culo quando vai, quando caghi, quando evacui.
3: Ancora
2: donna,
3: ma tu,
2: non si
3: ma
2: chiede.
3: Tu pazzesco. Io veramente a Laura Pausini, a Dasha Maraini,
1: ma che
3: a Lilli Gruber, chiederesti una cosa del genere?
2: Ma per carità,
3: non ho parole.
1: Allora, alla mia sinistra un signore che questa trasmissione ha fatto arrivare fino a un intero servizio di Piazza Pulita, devo dire la verità, intero servizio di Piazza Pulita, imprenditore, stratega delle relazioni internazionali, almeno così presenta così, naturalmente.
2: Non mi presento.
1: Come no? Conoscitore del lusso, intermediario del lusso, poi bisogna vedere, playboy, così sostiene, ma...
2: Ma che cazzo devo sostenere?
1: Qui,
2: quando
1: dubbi.
2: Guarda il mio palmarès di donne, non è che io sostengo.
1: Sostieni playboy, ti dichiari da solo di essere un playboy.
2: Nine.
1: Fighter, ex fighter di MMA, questo si può dire, ex fighter di MMA. Da San Benedetto, Giuseppe Barboni, buonasera.
2: Carta igienica per fuori, bagno.
4: Questo
2: mi piace,
4: esatto,
2: a me, questo
4: è il saluto.
1: Allora, scusa, sei circondato dai tuoi adepti, perché tu ogni tanto raccogli degli adepti.
2: Ma ancora
1: no?
2: Un altro Vannacciano ci abbiamo.
1: Ma non lo so, non è Vannacciano, questo
2: qua
1: se ne
2: fotte. Qua abbiamo un Barboniano.
1: Questo è Barboniano, questo
2: ma che
1: se ne fotte.
2: Quello è un uomo di Vannacci, un altro uomo di Vannacci.
1: Ma per te basta che uno dice forse voto Vannacci e diventa automaticamente un uomo di Vannacci.
2: Ma quello dice che ha la tessera di Vannacci, ma che cazzo hai fatto oggi il congresso di quel cazzo di partito, ma che roba è?
4: Dottor Parenzo, guardi chi ho dietro di me.
1: Vabbè, ha dei suoi adepti. Dei
4: no,
1: signori.
4: No, ma guardi la nazionalità.
1: E questo cosa vuol dire? Uno è.
4: Guardi la nazionalità.
1: Questo cosa vuol dire? Questo
4: guardi
1: cosa?
4: La nazionalità. Nobile del Marocco, altro nobile del Marocco.
1: E qua la sua sinistra destra invece?
4: Questo mi sa che è italiano. Quindi vaffanculo.
1: Sì, va bene, d'accordo. Comunque, che cosa vuol dire questo?
4: Nel senso
1: sì.
4: Che questi. Che sono. Che cosa siete voi?
5: I suoi addetti.
6: Noi siamo gli adepti del dottor Barboni.
1: Bene, sono gli adepti. Lei ha maestrati bene. Che vuol dire degli adepti di Barboni? Spiegami, che hai una tua setta, cosa hai?
4: Infatti dovrei fare una religione.
1: Una religione,
4: perché
1: il barbonismo.
4: Sto notando. No, ora scherzi a parte. Sto notando che ho, non voglio dire milioni, ma centinaia di migliaia di...
1: Che cos'hai tu, centinaia di migliaia di...
4: Sì, di ragazzette che mi stanno tutti... Ragazzi, ragazze...
2: Stai zitto tu, dalla regia, con questo uomo...
1: Ma calma,
2: Procetto qui di fronte a me...
1: Come procetto? Perché procetto?
2: Perché non è una donna! Tu vuoi essere quello che tu non sarai mai!
1: Fermo,
2: tu sei... Che cos'hai là in mezzo alle gambe? Cosa hai in mezzo alle gambe?
3: Vuoi scoprirlo, tesoro? Vuoi scoprirlo?
2: No, manco per niente, guarda. A me piacciono le donne.
3: Ma allora...
2: E io sono demodé.
3: Sì,
2: e mi piace essere tale.
3: Certo.
2: Lei non è uomo e non è donna. È quello che non sarà mai.
3: Okay.
2: Capisce? Lei ambisce, lei è un malato mentale.
1: No,
2: un invertito.
1: No, ma perché
3: Davide,
1: perché
3: lo devi vedere in questo momento.
2: Mi stanno
1: attivando.
3: Lo devi vedere,
1: secondo te i transessuali sono dei malati mentali, hai detto. Sono dei malati mentali.
4: Indubbiamente.
2: Invertito. invertiti. Invertiti.
1: Sì, abbiamo capito. Non reciti, no, però, perché lei ha
2: neck vir, neck femmina.
3: Posso rispondere?
2: Cosa ho detto? Vabbè, lei che è laureata in...
3: Posso rispondere?
2: In cosa è laureata?
3: A proposito di laurea,
2: si emoziona.
3: A proposito di laurea, l'altra volta vantava tanto la sua laurea. No, sono andata a indagare. L'hai presa online nella ex università
2: ora
3: di Malta.
2: Denuncia. Hai ora preso, denuncio.
3: E anche con la logica, come hai
2: ora
3: detto,
2: ora illegale, la denunceranno online. Lei ha detto online. Lei ha detto online. Ora la denuncio. Faccio sorridere. Dobbiamo invitare quella nullità di tale Gioia. Perché adesso è stato citato Daniele Gali.
7: Però la sento un po' sovraccitato. Lo sento.
2: Io ho già ricevuto oltre 10.000 euro.
7: Lo sento un po' sovraccitato. Lo vuole fare un test?
2: Che si sono permessi
7: un po' sovraccitato. Possiamo fare un test?
2: Adesso propongo io, se sommessamente.
1: Ti sei messo a fare le letterine contro quelli che ti...
2: Sì, ho ripreso l'amico dottor Parenzo.
1: Anzi, lui mi sembra 300.000
2: euro l'anno. Io spero almeno sui 60-70 mila.
7: Possiamo fare un test antidroga?
2: Mi fa piacere di riceverle per avere un bel contributo per la mia crescita economica.
3: Vabbè, ciò detto, posso rispondere?
2: Lei, che cos'è in mezzo alle gambe? Risponda!
3: Il fatto che è drogatissimo, dovresti vederlo in questo momento.
2: Altra denuncia! Adesso le faccio vedere.
3: Io non pensavo che avrebbe avuto il coraggio di farsi rivedere qui dopo le grandissime figure di merda che ha fatto l'altra volta.
2: Lei non è uomo, non è donna. Che cosa è?
3: Parlare
2: che cosa
3: da Giuseppe?
2: È? Che cosa
3: posso
2: è?
3: Parlare?
2: Lei mi deve spiegare che cos'è? Uomo o donna?
3: David,
2: lei risponda! Che cos'è?
3: Giuseppe.
2: Uomo o donna?
1: Rispondi.
2: Cosa è?
3: Vado
2: cosa
3: sopra.
2: È?
1: Fermo.
2: Lei è un
3: strafatto, ragazzi, non si può parlare.
2: L'ultimo piano degli
3: ospedali.
2: Lei è un malato di mente.
1: Vabbè, Giuseppe,
2: lei
3: David,
1: si calma un attimo.
3: L'ultima
1: Barboni,
3: volta che era venuto qui si era candidato al comune di San Benedetto. Sì. Alla fine lo sai com'è finita?
1: Fermo.
3: Come
7: male,
3: tutti
7: malissimo.
3: I fasci, si è scappato a gambe
7: purgato,
3: levate
7: purgato.
3: Perché non è riuscito a fare una lista di stronzi.
2: Ti rendi conto?
3: Si sono dissociati,
2: guardi,
3: pure Vannacci e i parenti da quelli
2: Raffaello
3: che ha massacrato di botte. Intanto sei indagato, coglione, intanto sei indagato per aver picchiato l'iracheno e ora vai pure in tribunale, tanto sei abituato perché ti ha denunciato pure il tuo babbo, avanzo di galera, vergognati, si sono dissociati pure i tuoi familiari di Rimini, ho letto.
2: Quali
3: vergognati,
2: lei,
3: sei un avanzo di galera,
2: lei,
3: hai fatto una figura di merda pure Vannacci si è dissociato da te. Pensa che coglione, fai schifo pure a Vannacci,
2: ma non
3: pensa
2: che
3: sveccia che sei.
2: Ci ho detto, lei ha apprezzato i suoi familiari?
3: Sì. Io sono molto apprezzata,
2: allora,
3: mentre
2: sono
3: i suoi,
2: di mente anche
3: andate
2: suoi.
3: Tutti a leggere
2: lei
3: l'articolo del resto del Carlino su
2: Ardini,
3: questo coglione,
2: povero,
3: sono
2: povero,
3: citati i suoi parenti di Rimini che si sono dissociati pure loro.
1: Musica, vabbè, ma allora, abbiamo ancora qualche minuto, non vi preoccupate. Allora, il dottor Barboni, durante la trasmissione Piazza Pulita, ha detto: dobbiamo portare via queste melme ingrate, egiziani e bengalesi. Tutte queste etnie danno fastidio alla popolazione italiana. Come giudichi questa affermazione della
3: Melma? È un povero razzista, analfabeta.
2: Lei è un povero razzista, neanche ermafrodita, perché la natura non gli ha permesso di essere.
3: Ma poi il bello, il cortocircuito, David,
1: fermo.
3: Allora, non solo si è dissociato lo stesso Vannacci, l'avrai letto,
1: sì,
3: no? Dato che è un tuo amico.
1: La parola melma ingrata è razzismo.
3: Melma
1: puro.
3: Ingrata, e qui viene con tre stracomunitari che dice che sono i suoi adepti.
1: Vabbè,
3: pensa che cervello
1: no.
3: Che può avere un idiota del genere. Sei strafatto. Settimana bianca.
2: Dove sei tu?
3: Settimana bianca.
2: Maledetta!
3: Lo striscio, lo schifo. Settimana bianca.
2: Sei l'ospedale psichiatrici. Non hai niente.
1: fermi.
3: Sì, Pippa, dai, Pippa.
1: È solo, Pippa. Una malata di mente.
3: Ok, capisce? Pulisciti poi il naso, amore, pulisciti il naso.
1: Adesso mi sono drogato. Ti vola tutto. Faccio vedere
3: le mie
1: analisi.
3: Sì, sì, avrà una vedere, certo.
1: Aspetti. Allora, fermo un attimo. No,
8: com'è la canzone?
1: Voglio capire una cosa.
3: Striscio lo schipa, settimana bianca.
1: Posso dire una cosa, ragazzi?
8: Ma che ridere,
1: come se fa un malato di mente che non è uomo e non è donna. Questo è un
8: canzone, regia, dai.
3: La regia, vi prego.
1: Fermi là. Allora, posso dire una cosa? Che intanto in Brasile la deputata transgender Erika Hilton è la donna più votata della storia alla Camera. Dico questo, un'altra malata di mente.
3: Bellissimo.
1: Scusi, lei sostiene quello che ha fatto Mollo, che ha sparato dall'alto del suo balcone l'altro giorno ad alba uno a un ladro che voleva entrare dentro casa sua e tira
3: no,
1: su.
3: No, e tira su, basta. Che fa il telefono? Sto chiama il CERT.
8: Sto facendo.
1: Che stai facendo?
8: Sì, sì,
1: il numero di Trump.
8: Ah, a proposito, ma chi aveva ragione su Trump?
1: In che senso?
8: Non sai chi, non
1: è morto? Chi è morto?
8: Chi è morto?
1: Il giornalista della 7, compadaggio.
8: Quanti giorni dopo che io l'affermazione che avevo affermato?
1: Dopo l'affermazione che aveva affermato, guardate, non giocate su
8: non scherziamo su questo, porta via sto poveretto.
1: Ma portalo,
8: buttalo, porta via sto povero idiota. Non scherzare su delle cose.

0: Reportage. Un americano a Parigi. La Francia abbraccia Leone. Di Katia Caramelli.
1: Alle 10 in punto di venerdì 25 settembre, le campane di tutta la Francia hanno suonato a festa per salutare l'arrivo di Leone XIV. Erano 18 anni che un papa non veniva in visita apostolica. Parigi, Lourdes, Metz, tre le tappe per Prevost, che è stato circondato da bagni di folla. Leone il francese, lo ha ribattezzato la stampa locale, celebrando un successo che è andato ben oltre le aspettative. 800.000 persone per la messa a Place de la Concorde, a Parigi, oltre 80.000 giovani per l'incontro allo Stade de France, 150.000 fedeli a Lourdes, solo per dare qualche numero. La laica Francia, negli ultimi mesi, sta vivendo una ritrovata fede con un boom di battesimi e conversioni da adulti. Monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'evangelizzazione.
2: Il fenomeno che si riscontra già da diversi anni ha trovato nella Pasqua di quest'anno un numero considerevole. Si pensi che almeno 23.000 adulti hanno ricevuto il battesimo. E questa cosa che rende ancora il tutto più interessante è che se si va a vedere non solo le motivazioni che ognuno dà per accedere al battesimo, ma anche l'età anagrafica, noi siamo in un arco dai 18 ai 35-40 anni, il che vuol dire che è un fenomeno estremamente interessante che deve essere analizzato. Perché è il periodo della giovinezza, è il periodo in cui si fanno le grandi scelte della vita. E quindi vedere che ci sono dei giovani, delle giovani che richiedono il battesimo perché hanno scoperto una dimensione della vita nelle motivazioni che portano, che è quella di la riscoperta del senso dell'esistenza. E questo è un elemento fondamentale, perché fa comprendere che più aumenta la tecnologia e più aumentano le situazioni estreme anche di violenza, e maggiormente il giovane ricerca la via dell'intimità, ricerca la via della spiritualità.
1: La necessità di governare le nuove tecnologie e in particolare l'impatto dell'intelligenza artificiale, tra l'altro nello storico intervento alla sede dell'UNESCO. Tra i mali peggiori che l'uomo può concepire c'è la guerra, uno dei temi più affrontati dal Papa durante questa visita, con la necessità di tornare al dialogo e al multilateralismo.

0: nella cattedrale di Notre Dame la celebrazione dei Vespri. Leone ha baciato la reliquia della corona di spine, primo papa a visitare la cattedrale rinata dopo il devastante incendio del 2019.
1: Sono poco dopo le 18 e io mi trovo in direzione Stade de France con me una marea di giovani.
0: A chiudere la prima intensa giornata a Parigi l'abbraccio con i giovani allo Stade de France. Accolto tra canti e preghiere, come una vera rockstar, il Papa ha risposto alle domande dei giovani e alle loro ansie, invitandoli a diventare santi, sull'esempio di quelli francesi. Il 26 settembre la messa a Place de la Concorde,

0: In 800.000 si sono stretti intorno al Papa, riempendo gli Champs-Élysées fin dalle prime ore del mattino. Volato a Lourdes in serata, il pontefice si è raccolto in preghiera presso la Grotta delle Apparizioni. A Maria, il Papa ha chiesto per la Francia di costruire una società armoniosa, che bandisca ogni violenza e ogni odio, che consenta a ciascuno di lavorare, di fondare una famiglia e di vivere appieno la propria vita nella tranquillità e nella serenità, di avere governanti saggi e generosi, pronti al sacrificio di sé, capaci di affrontare le sfide e desiderosi di servire il bene comune.
1: La cosa che per adesso in questa attesa il Papa ci ha più emozionato è stato vedere come il Papa ha riconosciuto in quell'impronta sulle pietre di Lourdes, fatte lucide dal passaggio di tante mani, di tante speranze, come anche il Papa si sia unito con la sua commozione, con le sue lacrime a questo popolo di malati e popolo di uomini pieni di speranza.
0: L'incontro con i vescovi ha aperto l'intensa giornata del 27. Prevost ha parlato della piaga degli abusi sessuali commessi dal clero e in ambito ecclesiastico, chiedendo vigilanza e prevenzione perché mai più si ripeta il male commesso. Lo stesso impegno assunto con 7 vittime incontrate a porte chiuse nel pomeriggio, prima singolarmente e poi insieme. Adrien Candiart, francese, è un domenicano autore di numerosi libri.
2: Paese inquieto che vive con una crisi politica abbastanza forte, con una chiesa che ha attraversato alcune tempeste. Una di quelle è stata quella degli abusi, una chiesa che ha cercato di prendere sul serio il tema degli abusi, veramente sul serio, che ha fatto un lavoro abbastanza importante che non è stato molto riconosciuto finora.
0: Nella messa celebrata sul prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes, l'appello alla conversione.
3: Un appello tendre, pressante. Alla conversione.
0: Il male, ha infatti sottolineato il pontefice, viene dal cuore dell'uomo.
3: Come non credo, non sarei interpellato face al conflitto plus en plus répandu che détruisce tante vie innocenti.
0: Ricordando le tante guerre in corso e le numerose vittime innocenti. Il tema della difesa della vita nell'abbraccio con i malati, con la dura condanna di aborto e di eutanasia. Ciò che è legalmente possibile, infatti, ha detto il Papa, non è sempre moralmente accettabile. Thomas Georgeon, francese, è un monaco trappista.
4: Credo che la difesa della vita costituisca il punto centrale della visita. Nel dibattito pubblico francese la voce della Chiesa porta una prospettiva fondata sul l'inviolabilità di ogni essere umano e la visione che viene proposta è quella di un'ecologia integrale della persona. La vita non va difesa soltanto all'inizio o alla sua fine naturale, ma in tutte le sue condizioni intermedie. E difendere la vita significa dunque battersi per i malati terminali, garantendo l'accesso alle cure palliative, alla vicinanza umana, significa proteggere gli anziani dalla solitudine, dall'abbandono, significa accogliere chi fugge da guerre o miseria, i migranti, e offrire anche prospettive ai giovani delle nostre città. Un richiamo potente ad una società che rischia di misurare il valore dell'uomo solo sulla base dell'efficienza e del consumo, alla risposta al dolore e la centralità degli ultimi. È uno dei santuari più celebri al mondo, ma è soprattutto il luogo in cui i ruoli si ribaltano. Chi è fragile, malato, disabile non sta ai margini, ma al centro dell'attenzione, e questa tappa per me incarna la dimensione della cura spirituale, della compassione ricordando al mondo che una civiltà si misura da come tratta i suoi membri più deboli.
0: Pellegrino tra i pellegrini, il Papa la sera ha guidato la recita del Rosario e la processione.
3: Credo in unum Deum.
0: Il 28 mattina l'arrivo a Metz, ultima tappa del viaggio. È soprattutto al vecchio continente che ha parlato il Papa.
3: Il faut toutefois se garder l'illusion du réarmement.
0: Ha messo in guardia dall'illusione del riarmo, mentre la guerra, ha ricordato, è tornata in Europa.
3: Favoriser la paix est une offre active.
0: L'Europa è chiamata ad un impegno più attivo per la pace, il dialogo e l'integrazione. Ancora Adrien Candiar.
2: Un appoggio a questo progetto europeo è come progetto di pace. È importante, secondo me, che il Papa ce lo ridica in un momento in cui il progetto europeo viene messo in discussione. Questo fa parte di questo un po' nuovo mondo nel quale ci troviamo adesso, e il Papa ci fa vedere che forse alcune cose che hanno aiutato a costruire la pace non vanno buttate.
5: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
6: GR24 di mezzanotte.
7: Più di 250.000 in piazza in Francia per chiedere più fondi per l'istruzione, lezioni sospese nei licei fino a venerdì. Gasolio stoppa lo sconto ed Eni aggiorna il tetto dei 2,19 € al litro. Governo al lavoro sulle accise mobili. Oggi in Israele, terzo anniversario della strage del 7 ottobre. Tennis, Sinner, mi fermo fino all'anno nuovo, devo curare il mio ginocchio. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Gli studenti francesi sono tornati in piazza per chiedere scuole meno fatiscenti e la modifica dei meccanismi per l'accesso all'università. Decine i cortei in tutto il paese, per lo più pacifici, anche se non sono mancati momenti di tensione. Il servizio.
8: Da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, 500.000 in tutto il paese. Secondo gli organizzatori, la metà, dice la polizia, hanno sfilato per chiedere più risorse per la scuola pubblica. Non solo studenti questa volta, ma anche genitori, docenti, sindacati, con cortei per lo più pacifici. Alcuni scontri a Parigi tra circa 300 uomini incappucciati che hanno lanciato fumogeni e pietre contro gli agenti, quali hanno risposto con i lacrimogeni. A Lione alcuni giovanissimi che hanno sfidato la polizia sono stati spinti con gli idranti. Nella città ci sono stati 8 arresti. Scontri anche a Marsiglia e a Strasburgo. Dall'inizio delle mobilitazioni di metà settembre sono rimasti feriti 215 studenti, 85 dipendenti dell'istruzione, oltre 700 agenti. Il bilancio più grave degli ultimi decenni nell'istruzione, ha detto il premier Le Cornu, che ha parlato di una inaccettabile banalizzazione della violenza e ha annunciato la sospensione delle lezioni nei licei per tutta la settimana per organizzare momenti di democrazia interna. Pieno sostegno invece dal leader della France Insoumise, Mélenchon, presente al corteo di protesta degli studenti a Parigi. Quello che state facendo è incredibile. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
7: In Italia ora con il cammino della riforma della legge elettorale alla Camera.
9: Con il voto di fiducia chiesto dal governo alla Camera è partito il conto alla rovescia per l'approvazione definitiva della nuova legge elettorale dopo le modifiche fatte in Senato. Ieri i deputati hanno votato sugli articoli 1 e 2, considerati cuore della riforma, ritoccati a Palazzo Madama su preferenze e numero di firme necessarie ai nuovi partiti per presentare le liste elettorali. Oggi ci sarà l'ultimo voto di fiducia richiesto dall'esecutivo sull'articolo 3 che ridisegna i collegi di Bolzano. Poi domani il voto finale a scrutinio segreto chiesto dalle opposizioni che contestano la nuova legge elettorale. elettorale. È un testo incostituzionale, dice la vicepresidente vicaria del gruppo PD alla Camera, Simona Bonafè, frutto, sottolinea, della paura di Giorgia Meloni di perdere le elezioni.
10: Faremo opposizione qui dentro e nel Paese a questa legge elettorale perché pensiamo che prima dell'interesse di parte venga l'interesse della nostra democrazia, che evidentemente merita molto di più.
9: Ma la maggioranza difende le scelte fatte. Per Forza Italia la nuova legge è un punto di equilibrio ragionevole tra rappresentanti.